0: di scena, dicevo, però la Serie C ce la sta raccontando tramite i microfoni di Sky Sport, ma lui lo trovate anche alla radio, alla Radio TV della Serie A. Lo ringraziamo per la sua disponibilità, Andrea Gonzalez. Ciao Andrea, ben ritrovato e grazie per essere qui con noi.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno a te e ovviamente a tutti gli ascoltatori.
0: E Andrea, ovviamente parto dalle ultime gare che hai commentato, perché poi ci sono anche degli approfondimenti interessanti. L'ultima partita che hai commentato è stata Cavese-Casertana nel girone C, giusto?
1: Corretto, corretto. Bellissimo derby, atmosfera splendida, insomma, due tifoserie che hanno dato il meglio di sé, soprattutto quella della Cavese, ovviamente, della squadra di calcio, giocava a Cava dei Tirreni. Un'atmosfera bellissima, una partita anche altrettanto bella, devo essere sincero.
0: Sì, poi peraltro ti sei goduto a commento anche dei discreti gol, perché quello di Orlando non male dal punto di vista balistico, e devo dire che la Cavese è una squadra che si deve ancora rodare, ma che sta dando risposte. Però è chiaro che Orlando lì davanti, Andrea, è diventato un giocatore sempre più decisivo. Già l'anno scorso ha avuto un impatto ben oltre, personalmente parlo, le aspettative. Mi sembra che sia ripartito un po' da dove aveva lasciato. È una sorta di canto del cigno, però un canto veramente molto molto dilungato.
1: Beh, ce ne fossero di canti del cigno così, devo dire.
0: Sì, poi non parliamo di un giocatore vecchio, anzi.
1: Assolutamente, infatti stavo partendo proprio da lì, aveva compiuto pochi giorni prima 30 anni, perché è un classe 96, se non sbaglio il giovedì prima della partita aveva compiuto 30 anni, e la chiave di lettura che mi è venuta in mente un secondo dopo quel calcio di punizione è: ha raggiunto la maturità calcistica e adesso può giocare come sa giocare, perché Orlando è un giocatore che ha tanta qualità per la categoria. Secondo me è un giocatore che è stato anche sfortunato, nel 2017 aveva fatto il salto passando alla Lazio e si è infortunato in quell'estate lì, quando dalla Lazio poi sarebbe passato ed è passato in prestito alla Salernitana, ma era un salto di categoria molto importante. Con il passare degli anni si è ritrovato, l'anno scorso ha raggiunto la doppia cifra per la prima volta, contro la Casertana è stato dominante, e poi quando vedo un giocatore segnare un calcio di punizione, che è un po' una novità, no? Nel calcio di oggi,
0: una disabitudine, sincero,
1: mi emoziono particolarmente, e secondo me una delle cose belle della Serie C e Wi-Fi è che si segna ancora tanto
0: il
1: calcio di punizione. Non ti porto un dato preciso, ma in questa stagione per esempio mi è capitato di commentare anche la punizione di Pezzella all'esordio in campionato contro il Barletta. È un campionato dove ancora il calcio di punizione è un'arte, e devo dire che quello di Irlanda è stato molto bello da vedere, da commentare, e poi ovviamente è stato bello soprattutto per la Cavese.
0: Devo dire, ci sono ancora, forse il termine specialista sulle punizioni è un termine ancora applicabile alla Serie C, meno purtroppo ad altre categorie. Però comunque, rimanendo sulla partita, invece dall'altra parte è arrivata questa sconfitta per la Casertana, che poi ha portato anche all'esonero di Espinal. Vero che c'erano già state un po' delle discussioni nei giorni precedenti, Pezzella era stato un tema in panchina per tutti i 90 minuti contro il Catania. Io continuo a pensare che alla Casertana i valori non manchino in anche parecchi reparti, anche sull'esterno. Ucada Vezzoni, secondo me, un'ottima coppia di esterni. Però ecco, ti chiedo che valutazioni si possono fare su questa Casertana e se ti aspettavi poi l'esonero di Espinal addirittura.
1: Allora, l'esonero devo dire che nelle ultime ore è stato sempre più, si è avvicinato sempre di più, fino a che poi si è concretizzato, anche percependo e tastando il polso della tifoseria attraverso i social, sembrava abbastanza ampio il partito dei no e Espinal, secondo me anche con un pochino di fretta, perché chiaramente
0: sì, sono d'accordo.
1: Come Espinal ha bisogno di tempo, oltretutto preparando la partita, e quindi porto con la macchina del tempo indietro gli ascoltatori di una settimana. Nel day after Casertana-Catania, aver perso la prima partita in campionato non mi sembrava sufficiente a chiedere la testa all'allenatore, eppure sui social c'era questo indirizzo, diciamo. Ciò che è stato, secondo me, appuntato del finale è stato forse qualche cambio di troppo di formazione. Contro la Cavese, la Casertana cambia 5 giocatori rispetto alla settimana precedente, e anche la settimana precedente ne aveva cambiati altrettanti rispetto alla partita ancora prima. Una squadra che deve trovare l'amalgama, cambiare così tanto potrebbe essere un rischio, lo è stato, si è concretizzato poi in questo esonero. Sono molto d'accordo con te, la rosa è di assoluto livello, ha tanta qualità, forse ha qualche doppione, perché se in rosa ti ritrovi sia Bentivegna che Piovanello, anche se con piede diverso rischi secondo me di creare un po' di traffico a centrocampo, specialmente perché ti trovi a dover schierare a centrocampo quando magari loro vorrebbero giocare qualche metro più avanti. Però quando in rosa hai Manconi, quando in rosa hai Castelli, una coppia che si è trovata anche benissimo a livello di connessioni, secondo me puoi ambire a fare un campionato di vertice. Mi permetto semplicemente di dire che la Casertana lo sta facendo un campionato di vertice, sì, ha perso con il Catania, che è una squadra quasi di categoria superiore, e ha perso una partita contro la Cavese su un campo complicatissimo. Quindi giusto, diciamo, avere qualche recriminazione nei confronti di un allenatore che cambia tanto, forse sarebbe stato giusto anche dare un pochino di tempo in più. Capisco però anche la società che ha deciso di agire prima possibile in un calcio che va velocissimo, è anche giusto provare a mettere una toppa il prima possibile. L'allenatore che è stato scelto è un allenatore secondo me molto interessante, sono curioso di vederlo all'opera con una squadra come la Casertana e con una rosa come quella della Casertana.
0: Beh, non ha bisogno di presentazioni, Stellone poi peraltro era passato ancora di più alla cronaca perché a Pesaro aveva dei contratti a lunghissimo termine che in Serie C non sono propriamente la normalità. Quindi gli facciamo un po' l'in bocca al lupo a lui, alla Casertana, però poi mi sposto anche alle altre partite che hai commentato nel turno precedente, quindi un po' più a nord nella Girone A, anche per Golettese-Trento. Volevo partire da questa gara qui perché alla fine il Trento è vero non è riuscito a vincere, però ti chiedo in generale che tipo di impressioni hai. Ormai il Trento di Tabiani, mi sento di dire, è una squadra riconoscibile e riconosciuta all'interno del Girone A. Peraltro guardavo una statistica, ha passato al momento solo 12 minuti in svantaggio in tutto il campionato, è una squadra che peraltro gioca secondo me un bel calcio di qualità, quindi ti chiedo che impressioni ha avuto in quella partita, meritava certamente di vincere.
1: Sì, diciamo che l'impresa di segnare alla Pergolettese è un'impresa che sta riuscendo a
0: poco. È vero. Era,
1: soprattutto in quel momento del campionato, poi nel frattempo c'è stato 2-2 contro l'Arzignano che ha un po' sporcato, diciamo, i numeri della Pergolettese. No, hai detto, secondo me, la parola giusta, riconoscibile. Trento ad occhi chiusi, tra virgolette, chiaramente lo riconosceresti, perché gioca sempre nello stesso modo ed è un modo molto bello, qualitativo, anche quando cambiano gli interpreti. Quest'anno c'è la Disa, l'anno scorso c'era fasce invertite, però caratteristiche simili. C'è un allenatore che ha 3 anni sulla stessa panchina, e io torno su questa, diciamo, metrica temporale che secondo me è fondamentale in calcio propositivo come quello del Trento. Bisogna avere tempo di costruire, e Fabiani ha avuto tempo di costruire, e anche con il cambio degli interpreti le cose stanno andando molto bene. È una squadra che secondo me a livello di roster ha qualcosa in meno rispetto alle squadre di vertice del girone, parlo del Cittadella, parlo di Union Brescia ovviamente, però è una squadra che gioca benissimo, è una squadra che è veramente un piacere vedere, a volte rischia di andare un po' sotto ritmo, ma ha delle geometrie, ha una qualità che veramente è bella da vedere nel girone A. E poi ha Dalmonte, che a volte viene secondo me sottovalutato, ma ogni volta che ho commentato il Trento, e mi è capitato tra l'altro in 2-0-0, quindi non ho portato benissimo al Trento, ma che presentano ogni volta però che vede in campo Dalmonte, vede un giocatore che accende la lampadina, e è fondamentale, è elettrico, è a spunto, a destra, a sinistra, perché se lo aspetti sul destro e poi fa quel gol che ha fatto paio di settimane fa con il mancino sotto l'incrocio, è un giocatore molto forte, è una squadra che a me piace molto, è bella da vedere. Contro la Pergolettese è andata a sbattere il Trento contro un muro che in pochi sono riusciti a sfondare fino a questo momento, era il terzo 0-0 consecutivo quello tra Pergolettese e Trento per la Pergolettese, il quarto in 5 partite, una squadra molto concreta la Pergolettese, difficile da affrontare.
0: Sì, vero, i numeri lo hanno dimostrato fino a questo momento. Comunque mi sento di sposare quello che hai detto, è una squadra veramente gradevole e spesso anche efficace. Tra l'altro, ecco, parlavi della coppia degli esterni, Dalmonte è un ragazzo di grandissima qualità, però hai nominato anche la Disa. Volevo chiederti che impressioni ti ha fatto in questa partita, perché finora devo dirti che in questa stagione mi sembra che abbia fatto un salto di qualità rispetto anche ai mesi della stagione precedente. Deve diventare ancora più concreto lì davanti, quello è il salto di qualità che deve compiere, però mi sembra un ragazzo che abbia fatto uno step in avanti, e se riesce ad aumentare l'incidenza sotto porta può essere un elemento interessante, posto che poi è giusto ricordare che è sempre in prestito dal Venezia.
1: Io da su questi giocatori parto prevenuto in positivo, nel senso che a me, se dai da guardare, da commentare un esterno che rientra, viene invertito, io mi emoziono, a prescindere dall'età e dalla effettiva qualità, devo essere sincero, però la Disa è molto interessante. È una cosa bella, secondo me, per chi segue la Serie C, è proprio questo. Seguendo la Serie C si vede quello che hai detto te, lo sviluppo del giocatore. È un altro la Disa rispetto all'anno scorso,
0: esatto.
1: Perché come in tutte le cose, come in ogni lavoro, anche nel nostro, ma particolarmente in quello dell'atleta e specificamente del calciatore, si cresce, si matura e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. È un giocatore che deve mettere gol, ovviamente, perché nel calcio di oggi gli esterni devono segnare. Ne ha segnato uno splendido qualche settimana fa, ne aveva segnati due splendidi contro lo Vercelli, uno glielo hanno annullato. È un giocatore che, appunto, secondo me ha assolutamente prospettiva, come si dice oggi è futuribile, che è una delle parole che va di moda nel commento
0: esatto.
1: del calcio, e ha tanta qualità, ha estra fantasia, deve ovviamente mettere tanta concretezza, però mi sento di dire che ha il maestro giusto, perché Fabiani mette in condizione gli esterni, specialmente quelli che rientrano sul terreno forte, di fare molto molto bene. Quindi secondo me può essere assolutamente una carta ottima per la stagione del Trento, e può avere un bel percorso di carriera. Poi ovviamente il mestiere del calciatore è un mestiere difficile, tanto quasi quello del giornalista sportivo, quindi ci vuole anche un po' di fortuna.
0: Sì, assolutamente. Noi siamo invece dall'altro lato del campo, perché probabilmente, perlomeno dal punto di vista personale, non avevo le qualità per stare ad alto livello nel terreno di gioco.
1: So fare la carbonara, diciamo, quello.
0: Esatto, sì, anche io devo dire, a livello di ginocchia non sono messo benissimo, ma al di là delle cartelle cliniche dei sottoscritti, poi prima di lasciarti andare, Andrea, volevo chiederti anche di un'altra squadra che hai commentato, sempre nel girone A, e devo dire un'altra squadra gradevole è il Treviso, tu l'hai commentato contro il Renate, ti chiedo che impressioni ti ha fatto, perché ovviamente è una squadra ambiziosa, secondo me nata per competere ad alti livelli nel girone A, non magari appunto per il vertice immediato, ma comunque consolidata nella zona playoff. Lecito probabilmente aspettarsi qualcosa più dagli interpreti offensivi, soprattutto da Tommasini, però ecco, palla a te sul Treviso, che impressioni ti ha fatto?
1: Impressione positiva, sono d'accordo ancora una volta con te sul fatto che è una rosa costruita, nonostante sia una squadra ovviamente neopromossa in questo campionato, una squadra costruita per fare una corsa diversa rispetto a quella che tipicamente fanno le neopromosse in un campionato. Ovviamente il primo obiettivo è sempre la salvezza, però si può costruire molto, molto di più. Una squadra interessante che ha puntato anche sui giocatori d'esperienza, già a partire dall'anno scorso, quando c'è Gucker a centrocampo, si vede la musica è un po' diversa. Mi soffermo su Tommasini, è un giocatore che può segnare di più, perché fa l'attaccante, cioè la maglia numero 9, quindi ha un compito principale che è quello di segnare, ma come lavora di sacrificio per la squadra, nello sviluppare il pallone, nelle sponde, è un giocatore che secondo me quello che magari non sta dando dal punto di vista realizzativo lo recupera in quel modo lì. Se andate a vedere gli highlights di quella partita, a un certo punto Brigati prende il palo, una palla smistata, apparecchiata da Tommasini alla perfezione, e non è stata l'unica di quella partita. È giusto aspettarsi di più, perché gli attaccanti devono segnare, questa è una regola che vale oggi, valeva 10 anni fa e varrà sempre nel gioco del calcio, però secondo me è giusto anche accendere la lampadina, accendere la luce, porre l'attenzione su quello che fa per la squadra, perché non è poco. Poi è rientrato Gerbi, non ha avuto occasione di creare particolari pericoli agli avversari, ma ha trovato un anticipo sul primo palo che ci dice che Gerbi, ovviamente, anche lui è un 9, al di là del numero che indossa. A me piace particolarmente, ma avrei capito l'antifona su Ferri, perché ha quelle caratteristiche che prima citavamo per la Disa, con un po' di differenze, più un 10, però insomma, per intendersi, è un giocatore qualitativo. Per arrivare a un punto, il Treviso è una squadra forte, è una squadra che ancora, secondo me, non ha una rosa di situazione per arrivare nelle primissime,
0: no.
1: Però per fare la corsa che si è preposta di fare, cioè la corsa, secondo me, dei playoff, a tutte le carte in regola, e i risultati che stanno arrivando lo dimostrano, con una serie di risultati molto positivi. Adesso c'è un bello stress test, perché alla prossima domenica c'è la sfida casalinga contro lo Spitaletto, che è un'altra squadra che sta facendo una bellissima corsa.
0: Eh sì, una delle rivelazioni di questo girone A, comunque proprio per il Treviso. Dico anche che avere Gorini in panchina non è di certo un disvalore, anzi, al contrario, tecnico di grande esperienza. Prima di lasciarti andare, Andrea, non so se sai già che partita commenterai nel fine settimana?
1: Sì, domani, se non sbaglio, oggi è giovedì.
0: Ah, quindi l'anticipo.
1: Esatto, domani si riparte con il Brescia, che gioca contro la Covercelli.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tante interviste nel corso di questo programma, a partire da quella al Papu Gomez, grande ex dell'Atalanta, intervista realizzata da Ludovico Mauro per tuttomercatoweb.com. Papu Gomez che si sofferma sulla squadra di Sarri, che non ha avuto un buon inizio, ma che a questo punto è chiamata al decollo. Le parole dunque dell'argentino ex Atalanta.
1: Tutti i miei ricordi più belli nel mondo del calcio sicuramente sono la Bergamo e l'Atalanta, quindi cerco di seguirla, di stare attento, e niente, un tifoso in più. Il mio figlio più grande è tifosissimo dell'Atalanta, quindi cerchiamo di seguirla e di stare attenti a tutto. Speriamo che adesso con Sarri possa ripartire con un progetto nuovo.
2: Ha vinto l'Europa League pochi anni fa con Gasperini, che conosci benissimo. Cosa hai pensato quando hai visto l'Atalanta vincere addirittura l'Europa League?
1: Era nell'aria. Le mancava solo questo, vincere un titolo, perché dopo 10 anni di tanti successi ed è un percorso straordinario, sia societario sia calcistico, si meritava vincere un titolo, alzare un trofeo, quindi purtroppo non siamo arrivati noi, non abbiamo avuto la fortuna di alzare un titolo, la mia generazione di giocatori, però è arrivato poi un'altra generazione con una grandissima squadra e è riuscita ad alzare un trofeo che se lo meritava.
2: E secondo te con Sarri, ora al di là dell'anno scorso che è finito con Palladino, Sarri può aprire un ciclo vincente e bello come è stato quello vostro di Gasperini?
1: Sarà molto difficile fare un percorso come lo ha fatto Gasperini, 10 anni di successi. Io se lo auguro, però è difficile. Devono cambiare tante cose perché il calcio di Sarri non è il calcio di Gasperini, quindi quella squadra dopo tanti anni di giocare nella stessa maniera con Gasperini si deve abituare a fare un altro calcio, quindi speriamo abbia tempo Sarri e che possa costruire qualcosa di importante.
2: C'è qualche giocatore dell'Atalanta di oggi che ti ruba l'occhio particolarmente?
1: No, mi piace Samardžić, De Ketelaere mi piace, no, poi basta.
2: E per quanto riguarda invece Gasperini, è andato a Roma appunto l'anno scorso. Ti faccio intanto una domanda personale. Non so se l'hai letto, ma nei giorni scorsi in un'intervista parlava dei giocatori top in assoluto che ha allenato, perché gli è stato chiesto se Dybala sia il giocatore più forte che ha mai allenato. E lui ha detto è sicuramente tra quelli, ha citato poi Jedan negli anni di Crotone e te e Ilicic negli anni di Bergamo. Non so se l'avevi letto e se ti fa
1: Sì,
2: effetto,
1: sì.
2: insomma.
1: No, so bene l'affetto che ha verso di me il Gas per tutti gli anni che abbiamo vissuto, quello che abbiamo costruito insieme. Sono stato il suo capitano 5 anni, quindi questo è indimenticabile. Mi fa piacere che sia questo paragono, no? con grandi calciatori come Dybala. Speriamo faccia molto bene lì alla Roma.
2: E pensi possa addirittura vincere lo scudetto? Perché sembra questo l'obiettivo dopo la Champions
1: Per me sì,
2: l'anno scorso.
1: Per me tranquillamente. Oggi vedo la Roma una squadra forte che sa quello che gioca. Se la Roma è in salute e i giocatori forti sono in salute, per me è la squadra che può lottare contro l'Inter per lo scudetto.
0: Parliamo adesso anche della Juventus attraverso questa intervista a Moreno Torricelli, grande ex bianconero che nei giorni scorsi

0: è stato presente a Trento al Festival dello Sport e naturalmente ha parlato del presente e del futuro della squadra di Spalletti.
1: Allora Moreno, insomma, la domanda che un po' ho fatto a tutti i tuoi ex compagni, per arrivare a quel livello dove eravate voi con quella Juventus che ha vinto la Champions League, quanto lavoro c'è da fare nella Juventus attuale e su cosa punteresti tu in particolare?
2: Ma io credo che bisogna partire dalla base, che è quella di dare continuità al lavoro, dare continuità alla dirigenza, perché solo così facendo puoi creare qualcosa per il futuro e di conseguenza dando continuità alle persone chiavi, sia in dirigenza che alla panchina, puoi costruire da qui a qualche anno qualcosa di importante, perché negli ultimi 5 anni non si è mai visto una società che ha cambiato così tanti uomini e quello ha creato un po' di scompenso su altre parti.
3: La sensazione è che ci sia anche un po' di frustrazione dei tifosi della Juventus, magari nel vedere l'Inter vincere e performare in questi anni, anche il Napoli, adesso la Roma, al Como, cioè rivali storiche o più o meno storiche che hanno un passo diverso e la Juve che fa fatica a trovare identità, che è la cosa più importante.
2: Sì, credo che alla base è quello che vi ho detto prima. È chiaro che anch'io quando sono arrivato alla Juventus, la Juventus non vinceva il campionato da 9 anni, per cui ci sono sempre quei periodi un po' che si fa fatica a ricostruire. Però insomma, John Elkann sta mettendo tanti soldi in questo progetto. C'è da dare continuità alle persone chiave che possono costruire qualcosa di importante, perché di giocatori bravi ne ha, di giovani bravi che in prospettiva possono diventare dei grandissimi giocatori ce li ha, per cui bisogna creare con la continuità del lavoro in tutti i settori.
4: Mi affaccio un attimo in ottica nazionale. Come hai visto la Nations League, insomma, queste prime 3 partite? E poi ti faccio un nome che è quello di Kayode, di cui si è parlato molto, no? Che insomma è caduto, si è rialzato, adesso è in Premier. Come ti è sembrato?
2: No, ha fatto una buonissima impressione. Non pensavo che la nazionale, dopo il passafarsi della passata stagione, potesse reagire così da subito e soprattutto dopo la partita contro il Belgio. Invece ha fatto due prestazioni con Turchia e Francia all'altezza, che la Francia è una squadra nettamente superiore, però sotto il profilo dell'impegno, della voglia e del coraggio anche di Mancini hanno tirato fuori due prestazioni molto molto buone, che ci fanno ben sperare, però credo che è tutto il movimento che si deve dare una svegliata a partire dai settori giovanili, dal coraggio di lanciare i giovani italiani perché ce ne sono, per cui spero che in futuro avverrà questo.
1: L'abbiamo visto in un video oggi, ha detto di essere in vacanza. È un delitto non avere Antonio Conte su una panchina in questo momento, vista la qualità di allenatore che ha.
2: Ma sì, Antonio non lo scopro io, insomma, dove è andato ha sempre fatto benissimo, ha sempre vinto e per cui è un allenatore che sicuramente chi lo prenderà è perché vorrà puntare a vincere qualcosa. Adesso si prenderà un po' un attimo di pausa, ma lui sarà, fremerà per tornare sulla panchina perché lo conosciamo bene tutti, lui sulla panchina ci vive.
0: Adesso ci concentriamo su Fiorentina e Bologna attraverso questa intervista a Cristian Amoroso, ex Viola e anche ex Rossoblù. In questa intervista però iniziamo a parlare della nazionale di Mancini, Amoroso che tra l'altro è stato proprio allenato anche da Roberto Mancini. Sentiamolo.
5: Con Cristian Amoroso parliamo inizialmente della nazionale, delle novità apportate a questa nazionale da parte di Roberto Mancini, che è stato tuo allenatore alla Fiorentina. In quel caso Mancini iniziava proprio la sua carriera da tecnico.
6: No, mi sembra che abbia avuto un approccio positivo. La nazionale ha switchato completamente, ha fatto delle partite notevoli. E io dico sempre: nel calcio le cose cambiano velocemente. Probabilmente ha toccato i tasti giusti con un po' di coraggio perché ha messo dentro tanti giovani e credo che sia sulla strada giusta.
5: Quindi insomma alla fine si può dire che i giovani c'erano, non ci saranno dei fuoriclasse in Italia, però non ci sono dei giocatori giovani così scarsi.
6: Assolutamente no, ci sono giovani che devono crescere come tutti i giovani devono fare, quindi c'è bisogno di farli giocare, bisogna che facciano esperienza, però io credo che abbiamo comunque dei giovani di valore.
5: Qualche giovane è stato lasciato partire un po' troppo facilmente, mi riferisco ad esempio a Kayode, ma anche a Dumbia, tanto per fare un paio di nomi.
6: Ah, io credo che alla fine siano cose che possono succedere, a volte è difficile capire il vero talento dei ragazzi, a volte si può sbagliare, a volte si fa molto bene, a volte si commettono degli errori, ma credo che ci sta. Sono ragazzi che hanno dimostrato di avere personalità, dimostrato di avere delle caratteristiche giuste per giocare in nazionale, sono errori che si possono commettere.
5: Ha ragione quindi Mancini quando dice che entro 4 anni questa nazionale tornerà a vincere un trofeo?
6: A questo non lo so, vediamo poi cosa succederà, però io credo che insomma ci abbia fatto vedere che si può fare bene anche con i giovani, se poi l'approccio è quello giusto, se la mentalità è quella giusta, se il gruppo va tutto dalla stessa parte. Queste sono cose poi fondamentali e mi sembra che ci sia prospettiva.
5: La Fiorentina, tra poco ricomincia il campionato dopo queste 3 settimane di sosta, con Vanoli sembrano esserci dei segnali di una rinascita.
6: Beh, sembra proprio di sì, e anche lì è cambiato completamente tutto da un allenatore all'altro, quindi poi si dice che l'allenatore incide per un 30%, però a volte incide molto di più. Queste sono 2 dimostrazioni importanti: Vanoli è arrivato, la squadra ha cambiato completamente aspetto, e anche lì si dice sì, è stato fatto un errore perché Vanoli probabilmente doveva rimanere, però sai, poi col senno di poi è sempre facile parlare. Io credo che sia un allenatore adatto a questa Fiorentina perché ha lo stesso carattere dei tifosi, credo che sia anche molto preparato dal punto di vista tecnico-tattico e spero che questa Fiorentina possa continuare come ha finito prima della sosta.
5: È un Vanoli diverso rispetto all'anno scorso, secondo te? Vanoli l'anno scorso era stato chiamato per trovare unicamente la salvezza, quest'anno ecco potrà anche far vedere qualcosa di più dal punto di vista del gioco, insomma avrà anche tanta qualità a disposizione.
6: È un Vanoli sicuramente più contento di quando è arrivato l'anno scorso, perché era un'impresa impossibile e nonostante questo ci è riuscito, e quest'anno ha del materiale a disposizione e ha anche sicuramente più tempo, parte da una situazione completamente diversa, quindi credo che lui abbia in mente delle ottime cose da fare, da proporre, e spero che ci riesca.
5: Il Bologna ha avuto una partenza molto complicata, c'è stato l'esonero di Tedesco e la decisione di affidare la squadra a Palladino, insomma ha fatto bene a cambiare velocemente Bologna?
6: Beh, se hanno cambiato sicuramente c'è un motivo, a prescindere da poi quelli che sono i risultati. Sapevano, hanno messo le mani avanti, che sarebbe stata una stagione difficile perché comunque sia dovevano risanare il bilancio e quindi l'avevano messo in preventivo che sarebbe stato un anno di difficoltoso quantomeno. Probabilmente hanno azzardato con l'allenatore, che è un allenatore che non ha esperienza in Italia. Potevano, visto le difficoltà che sapevano che ci sarebbero state, puntare su un allenatore di un livello un pochino più alto forse, ma sempre lo stesso discorso, se no di poi è sempre molto più facile. Adesso hanno cambiato tanto, perché alla fine Palladino fa un gioco completamente diverso dall'altro allenatore, quindi però hanno cambiato al momento giusto, perché sono state 3 settimane in cui la squadra sicuramente avrà in parte assimilato quello che Palladino gli chiede, e sono curioso di vederli.
5: Ecco, per quanto riguarda gli obiettivi, adesso c'è da uscire da questa situazione e poi puntare presumibilmente ad un campionato tranquillo?
6: Ma assolutamente sì, loro sono consci della situazione che stanno vivendo, l'avevano messo in preventivo, quindi l'obiettivo credo che sia quello di stare in una posizione di classifica tranquilla senza rischiare niente, e credo anche che ci possa riuscire, perché l'organico è un organico comunque abbastanza importante.
0: Tra 2 giorni riparte il campionato e c'è grande attesa anche per la sfida di domenica all'ora di pranzo alle 12.30 tra Como e Roma. I giallorossi sognano lo scudetto. Di questo appuntamento che si giocherà appunto domenica alle 12.30 ha parlato anche Lorenzo Pellegrini in questa intervista. Lorenzo Pellegrini che è intervenuto ieri sera al premio Colalucci a Roma. Le sue parole.
7: Al premio Colalucci, ma anche per celebrare un po' il tuo ritorno in campo. Sei fuori da aprile, da 6 mesi praticamente. Intanto, come sono le tue condizioni?
8: No, bene. Intanto, grazie, è un piacere essere qui. E come hai detto tu, festeggiamo anche il mio ritorno in campo, perché insomma sono finalmente tornato a disposizione, a parte le due panchine che ho fatto prima della sosta nazionale, in cui ero insomma appena rientrato, ancora non pronto. Questa sosta è venuta un po', diciamo, perfetta, perché ho avuto la possibilità di allenarmi, di spingere, di anche provare, quindi no, sono molto contento, molto carico per questa ripartenza.
9: Ti aspettavi di rientrare in una Roma in vetta alla classifica con Lazio e Inter? Il prossimo ostacolo è il Como? Se possono sognare i tifosi?
8: Ma i tifosi credo che debbano sempre sognare, come debba sempre sognare anche chi fa sport, no? Penso che nessuno scende in campo per giocare una partita di calcio, di tennis, di tutti gli sport pensando di perdere la partita, quindi sogniamo sempre tutti quanti. Sono passate solamente queste 5 partite in cui io non ci sono stato, ma in cui i ragazzi sono stati eccezionali, fantastici. E è sempre un po' un'incognita quando inizi la stagione, però già dagli allenamenti insomma vedevo che il livello è alto, quindi sono super contento, perché secondo me ci meritiamo un po' tutti quanti questa bella ondata di entusiasmo che stiamo avendo, e quindi nulla, insomma, continuiamo su questa ondata sperando che duri tanto, in maniera poi da marzo, fine marzo, insomma, mettere dei paletti e degli obiettivi un po' più concreti.
7: È corretto dire che tra Como e Roma si sceglie l'anti-Inter?
8: Ma secondo me questo veramente è difficile dirlo adesso, perché sono le prime battute di campionato, poi riniziamo adesso il campionato dopo una sosta veramente lunga, quindi ci saranno anche, insomma, questa è una novità anche per noi, non giocare, no, per 3 settimane, è difficile magari dover ripartire, e abbiamo anche tanti impegni perché giocheremo poi l'infrasettimanale di Champions, quindi sarà sicuramente complicato. Secondo me è complicato, secondo me, dire che questa partita sia quella partita che vince sarà l'anti-Inter, perché il campionato è lungo, è appena iniziato, veniamo da come ho detto prima, una sosta che non c'è mai stata, quindi sarà una bella partita sicuramente. Questo credo che sarà la cosa più bella per chi guarda.
7: Grazie.
0: Soffermiamoci per un attimo anche sul Napoli, che ha incontrato non poche difficoltà in questo avvio di campionato. Che cosa ne pensa un tifoso VIP? Clemente Russo, grande ex pugile, con lui abbiamo toccato anche altri argomenti. Sentiamolo.
10: Da grande campione a grande campione. Stiamo vivendo nel calcio questo, non ritiro, ma questa situazione di Cristiano Ronaldo. Il tema è: il grande campione deve fermarsi quando lo decide lui. Tu da che parte ti collochi in questo discorso qui?
11: Ma questo è un discorso abbastanza, diciamo, un po' che ha dei lati che si scontrano, dove che c'è il campione che non vuole mai tramontare, come c'è il campione che sa quando smettere, e come poi c'è il pubblico il popolo che tante volte o vuole sempre lo stesso campione o non vede l'ora che il campione va via, perché vuole far emergere altri campioncini che ci sono dietro. Ma io credo che la miglior cosa sia fare tutte e quattro le cose insieme. Come si fanno a fare tutte e quattro le cose insieme, che ho appena citato? Avere un'etica sportiva, avere un'etica morale e capire realmente quando è il momento di andare via. Come ho fatto io a 39 anni e mezzo. Ero saturo, a 39 anni e mezzo ho deciso di smettere, e per un anno e qualche mese non ho proprio voluto vedere né la palestra di pugilato, né i guantoni, né sentire la puzza. Dopo un anno e mezzo mi è mancato di nulla e ho ricominciato ad insegnare e poi anche a mettere i guantoni.
10: Senti, un'ultima cosa ti chiedo: due azzurri, quello della nazionale italiana e quello del Napoli. Che Napoli vedi quest'anno? E che nazionale hai visto? L'abbiamo vista qua a Trento. Sembra che possiamo tornare a sognare?
11: Assolutamente sì. Confronto a quello che avevamo visto, diciamo, negli ultimi mesi, questa sembrerebbe una nazionale che ci può, diciamo, regalare qualcosa da qualche anno. C'è tanto lavoro da fare, anche per mister Mancini, perché comunque i ragazzi devono amalgamare, devono crescere. E l'azzurro, i due azzurri che vedo, diciamo, di qua di là, ne è uno solo, e si chiama Antonio Vergara. È azzurro di qua e azzurro di là.
10: Ti piace?
11: Molto, molto, molto, sì. Veramente c'ha dei numeri, dei tocchi e delle giocate che mi fanno impazzire.
12: Ci posso aggiungere, Clemente, pensi che Max Allegri quest'anno possa trovare, ecco, la formula giusta per riportare il Napoli in alto?
11: Allora, io credo che mister Allegri è un mister che, come dicono i risultati, è uno dei numeri uno in circolazione, poi può avere delle antipatie o delle simpatie, purtroppo per chi veste quel ruolo abbiamo sempre una tifoseria spaccata, no? chi gli piace Allegri e chi non gli piace Allegri. Però credo che avere un organico del genere, possibilmente tutto a disposizione, troverà sicuramente la formula. Quello che posso dire è che forse siamo un po' in ritardo, dobbiamo sbrigarci un pochettino. Lo dico come tifoso del Napoli.
12: A ritardo per una questione magari anche di infortunati? Secondo te la rosa del Napoli è da scudetto o no?
11: Io credo in ritardo sicuramente per una questione di infortunati, ma credo anche per una questione di cercare la formula, perché quello che sta facendo Max Allegri, per quello che lui sta facendo, sta dando spazio realmente a tutti i calciatori, come potete vedere, calciatori che l'anno scorso stavano fissi in panchina, oggi fanno almeno 25, 30, 27 minuti a partita. Quindi Napoli da scudetto, non deve fare più passi, allora sì.
0: E siamo arrivati così alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
1: Amici di Motor Valley, ci siamo per un nuovo appuntamento perché c'è il mondiale di MotoGP e quello di Formula 1 che continuano e continuano a darci anche tante emozioni con da una parte un titolo in bilico in MotoGP. Molto probabilmente forse si è ridotto a due, tra poco ne parliamo, mentre dall'altra parte in Formula 1 con Antonelli che è sempre più vicino a cogliere un mondiale che veramente sarebbe una cosa straordinaria e storica per il giovane italiano. E allora partiamo dalla MotoGP perché con noi oggi mi fa tantissimo piacere c'è il collega Alessandro Biaggi che saluto. Ciao Alessandro, ben trovato.
2: Ciao Marco, grazie dell'invito.
1: Ma ci mancherebbe. Allora Alessandro, partiamo subito con la MotoGP, 37 punti per Marc Marquez, possiamo dire così, Marc Marquez e Dall'Igna attaccano il mondiale.
2: Sì, Marc Marquez e Dall'Igna stanno attaccando il mondiale già da un po', e questa prestazione nell'ultimo Gran Premio naturalmente legittima un po' quello che si era detto, che si sta dicendo negli ultimi tempi, cioè che Marquez addirittura, a dispetto di una Aprilia che sembra leggermente più competitiva sicuramente della Ducati, Marquez che ora è concretamente il favorito per la vittoria finale, no? Si è sempre detto da una parte l'Aprilia contro Marquez, dall'altra Marquez contro l'Aprilia, ma di fatto poi la gara del Giappone questo ci ha detto anche nei risultati finali.
1: È stata una sprint dove lui ha imposto subito la, diciamo così, la legge con quel sorpasso iniziale, anche cattivo alla Marquez, diciamo così, nei confronti di Martin, mentre nella gara poi c'è stato invece un Marquez più calcolatore per poi sferrare il colpo. Due versioni, quale ti è piaciuta di più?
2: Ma entrambe, perché quello che mi piace del Marquez 2026 è proprio questa abilità nel sapersi trasformare e adattare alle circostanze del momento. Quindi quando è in grado di poter attaccare con la sua grinta notoria l'avversario non esita a farlo, quando è il momento di ragionare lo fa con maggior ampiezza rispetto agli anni precedenti. Quindi perché Marquez oggi è favorito? Non perché ha la moto migliore, ma perché lui è ancora ulteriormente migliorato. E questo, insomma, dimostra il talento di questo pilota, di questo campione.
1: Sai Alessandro, penso una cosa, che i due, no, Dall'Igna e Marquez in questo momento sono una coppia, voglio dire, perfetta, e spiego perché. Perché da una parte c'è un ingegnere che ha costruito in questi anni un mezzo vincente, la Ducati, insomma, di Dall'Igna è una moto vincente, ha fatto 100 vittorie proprio nell'ultima gara in Giappone, insomma è un risultato molto importante, più dei mondiali vinti. Però in questo momento la sua moto non è perfetta, cioè ha un competitor, l'Aprilia, che ha raggiunto un livello molto elevato mettendo in difficoltà la Ducati, e la Ducati ha palesato, no, dei problemi quest'anno. E dall'altra parte c'è un Marc Marquez che non è più quel pilota aggressivo nella guida come quando era alla Honda, in Ducati è diventato più gestore e forse ha trovato un rapporto, un feeling con la moto diversa che in qualche maniera riesce a andare oltre i limiti della moto di Dall'Igna. Quindi Dall'Igna sa che ha una moto non più così perfetta, ma c'è un pilota dall'altra parte che con una guida diversa riesce ad ottenere il 100% anche da questa moto.
2: Sì, è un ottimo connubio, un grande matrimonio quello tra Marquez e la Ducati, e in questo caso tu lo associ anche a Dall'Igna, che poi è il leader del progetto tecnico della Ducati. Ma in questo momento, Marco, io ritengo che è più Marquez che sta dando qualcosa alla Ducati che non viceversa. Oggi senza Marquez la Ducati difficilmente si sarebbe trovata a lottare per il titolo mondiale. E questo la dice lunga su come in questo momento sia sbilanciato a favore del pilota quello che è l'equilibrio tecnico-umano che da sempre c'è nelle competizioni motoristiche, no? Viva Dio, nel motociclismo il pilota conta ancora di più della macchina, e questo, insomma, per chi segue la MotoGP è una grande soddisfazione, sperando che rivoluzionamenti dei regolamenti e quant'altro non apportino delle fondamentali modifiche per il futuro.
1: Senti Alessandro, in quest'ultimo Gran Premio c'è stato il problema gomma. Abbiamo visto arrivare al traguardo la moto di Martin, di Bagnaia, soprattutto nella sprint, che erano pochi, la metà dei giri, in condizioni pietose. Però Martin, nonostante questo, ha combattuto ed è riuscito a difendere quella posizione che poi gli è stata tolta. E qui vorrei sapere anche il tuo pensiero per una leggera sfiorata di verde, che per me sa poco di moto questo tipo di decisioni, però lascio a te il commento.
2: Ma sed lex dura lex, dicevano i latini, purtroppo se c'è un regolamento è meglio farlo osservare alla lettera che non chiudere un occhio in alcuni casi, perché poi si crea un precedente difficilmente da gestire. Sicuramente sotto il profilo sportivo sfiorare di un millimetro la zona verde fa male poi vedere che il pilota sia penalizzato nella sua prestazione agonistica per questo piccolissimo dettaglio. Però se effettivamente e graficamente la violazione c'è stata, è giusta che poi venga comminata la sanzione, perché altrimenti si rischia di creare precedenti con due pesi e due misure noti nel settore calcistico fino a poco tempo fa, e che nei motori, insomma, cercheremo di evitare per quanto possibile. E sì, diciamo che effettivamente Martin è tra i piloti Aprilia quello che sembra che è più in palla, obiettivamente quello che è più pericoloso per Marquez, ma attenzione perché comunque stiamo per andare su un circuito che è altamente prestazionale per la marca di Noale, e lì magari potremmo rifare discorsi diversi al termine dei due Gran Premi, della sprint e del Gran Premio vero e proprio. Vedremo, sicuramente Marquez dovrà difendersi nel prossimo Gran Premio.
1: Sì, assolutamente, poi ci andiamo. Però ti volevo chiedere sul problema gomme che cosa ne pensi? La Michelin, insomma, ha
2: Guarda,
1: offerto un
2: il
1: gran,
2: problema.
1: una gran bella immagine, ecco.
2: Sì, il problema gomme sta diventando un problema anche nella interpretazione per noi addetti ai lavori, Marco, perché effettivamente non ci rendiamo conto bene del perché sta
1: Che
2: accadendo
1: poi, tra l'altro,
2: questo.
1: scusami Alessandro, se tu vai a fare anche il discorso con Marquez, per esempio Bagnaia ha avuto questo problema importante, ma lui l'ha spiegato però, non ha parlato naturalmente di complotto come qualcuno subito ha cominciato, no? Ha detto che c'era un problema di grip e la scelta è stata l'hard, non aveva grip in questo, o poco grip, insomma. E dall'altra parte c'è stato invece Marquez che ha avuto un'ottima gestione della gomma e non ha avuto questo problema.
2: Sì, poi questo credo che possa derivare anche dalla messa a punto della motocicletta, magari sicuramente non identica tra i due, hanno dei modi di guidare diversi, una messa a punto diversa. Bagnaia, in maniera molto trasparente, ha detto quello che è stato il problema, che forse l'origine del problema che poi ha manifestato nella gara sprint, e ci sta tutto. Certo, non ci sta a vedere quei segnacci su un pneumatico di una MotoGP, anche per la sicurezza della struttura proprio. Insomma, noi quando abbiamo visto quelle immagini, effettivamente io mi sono spaventato, come sono spaventati i telecronisti. Non so se questo deriva dal fatto che adesso ci sarà questo cambio nel 2027, ma non credo. La Michelin è un'azienda talmente grande e professionale che credo che possa fare il suo lavoro fino all'ultimo secondo nella MotoGP, quindi credo sia un fattore casuale che difficilmente potrà ripetersi nei prossimi Gran Premi, almeno mi auguro.
1: Senti, andando un po' a parlare dei singoli, ti voglio chiedere anche un pensiero su Bastianini, che è stato veramente in grande forma. Quando è in questa modalità diventa un pilota performante, lo ha dimostrato in questo Gran Premio. Peccato per la penalizzazione nella sprint, però mi è sembrato un Bastianini in forma, no? In Giappone.
2: Sì, guarda, ecco, se non mi avessi chiesto, avrei io d'imperio portato il tema a Bastianini, perché credo che il pilota si stia ritrovando e potrebbe essere quella variabile che potrebbe portare alla prima un qualcosa in più nelle gare finali. Io lo vedo veramente in crescita, sta sta crescendo sia di condizione tecnica, ma soprattutto di condizione psicologica. Sappiamo che doveva recuperare entrambe le cose, ma forse ancora di più credere in se stesso. Io credo che Bastianini potrebbe diventare da qui a breve un avversario durissimo per tutti nella lotta per il podio almeno.
1: Ok, Bastianini, Alex Marquez che aveva dato dei segnali molto importanti, sembrava veramente, se non ci fosse stato quel problema nella sprint, quel long al penalty che lo ha condizionato molto, poteva veramente ambire al podio nella gara, però purtroppo c'è stato questo episodio nella sprint che insomma, ha condizionato poi altri due piloti, tra cui Acosta e Di Giannantonio.
2: Sì, chiaramente ne vediamo spesso di questi sorpassi, di questi incidenti nella MotoGP, e quindi non puntare troppo la croce addosso a quello che è stato ritenuto il responsabile. Sono incidenti che si verificano. Obiettivamente questo poi porta a un condizionamento per tutta la gara, oltre al fatto naturalmente della doppia penalizzazione. Ma anche sotto il profilo dell'approccio alla competizione è chiaro che il pilota penalizzato ne è condizionato, no? Vuoi perché deve fare un gran recupero, quindi è portato ad avere un consumo diverso dei pneumatici, quindi una gestione della gara diversa. Quindi al di là di quello che è la penalizzazione fine a se stessa, poi c'è un condizionamento che va a riverberarsi su tutta la gara, però
1: Certo, però i
2: la
1: due long al
2: penalizzazione
1: penalty
2: insomma c'è.
1: hanno inciso tanto, Alessandro, le due penalità per Alex Marquez, perché insomma di
2: Sì.
1: fatto, anzi la prima l'aveva anche fatta bene,
2: No,
1: la
2: ecco,
1: seconda è
2: diciamo che la prima
1: finito.
2: l'aveva gestita molto bene perché poi alla
1: Sì.
2: fine ha perso poco o nulla. La seconda sicuramente è più penalizzante, ma c'era stato anche chi aveva gridato, insomma, no, ma questi due low lap no penalty non sono sufficienti perché in una pista come quella giapponese il recupero è facile, però obiettivamente abbiamo visto che effettivamente così non è stato, insomma.
1: Senti, Acosta fuori dalla lotta al titolo ormai.
2: La cosa a me ha sorpreso perché noi ci sentiamo insomma periodicamente Marco, no? Parlavamo di questo pilota in ascesa, quello che il prossimo anno insomma sarà l'avversario numero uno di Marquez, tutti attendiamo la sfida Acosta Marquez per il prossimo anno, a questo punto sì, diciamo che Acosta esce fuori dai giochi per il mondiale e io direi anche un po' a sorpresa in questo Gran Premio. Però è uno di quei piloti che in maniera random nelle ultime 6 gare può venire fuori. Quindi lo rivedremo sicuramente nelle posizioni di vertice nei prossimi appuntamenti, non in maniera costante come richiederebbe la candidatura al titolo mondiale.
1: Domanda, Bezzecchi lo consideri ancora dentro per la lotta al titolo? È scivolato a più di 40 punti dalla vetta.
2: Bezzecchi è dentro la lotta per il titolo, non solo perché ce lo dice la matematica, ma perché questo è stato un campionato che ha conosciuto alti e bassi, anche per motivi di infortuni naturalmente, di tutti i piloti. Non dimentichiamoci che ci saranno due blocchi di gare ravvicinate e in queste condizioni naturalmente la prima cosa che dovranno fare i candidati al titolo è quello di assumere regolarità, di non rischiare di cadere per terra, anche se in una gara parlando di MotoGP e di piloti di MotoGP sembra quasi un ossimoro, no? E quindi è difficile parlare di un concetto di questo tipo, però obiettivamente ecco, dobbiamo tener conto anche di questo aspetto, che non sono ammesse distrazioni, non sono ammesse cadute, perché i Gran Premi ravvicinati poi possono avere delle conseguenze pesanti. Bezzecchi è in lotta per il titolo, naturalmente non è il favorito tra Martin e Marquez, questo in una maniera più assoluta, insomma.
1: Senti, altra valutazione, non so che cosa ne pensi sulla distribuzione dei punti, però facevo questa analisi. Dunque, Marc Marquez ha vinto 6 gare e 7 sprint. Martin ha vinto una gara e 3 sprint. E poi c'è Bezzecchi che ha vinto 4 gare e 0 sprint. Ora, leggendo questi dati al volo, uno dice, vabbè, è primo Marquez, è secondo Bezzecchi e terzo Martin. Non è così. Martin è davanti con 2 punti di vantaggio. La ritieni giusta questa la distribuzione di questi punti, dove Martine comunque ha già vinto un mondiale, ricordiamolo, contro Bagnaia, sì, proprio vincendo poche gare, meno gare addirittura, ma era uno piazzato regolarmente e sta facendo anche quest'anno la stessa cosa. Al di là adesso della competizione tra i piloti, la ritieni giusta questa distribuzione dei punti?
2: Allora, io non ritengo giusto essenzialmente la distribuzione dei punti nelle gare sprint, ma non perché poi alla fine incidono poco nella misura in cui si arriva al traguardo, no? Perché c'è poco distacco, poco gap di punteggio tra il primo e gli altri. Obiettivamente sì, la ritengo comunque equa, insomma è abbastanza consolidato, 25, 18 eccetera punti per la gara maggiore. Io lo sai, ne parliamo spesso, purtroppo a me le gare sprint non piacciono, non sono mai piaciute, avrei dato maggior valenza alle prove di qualifica, quindi alla caccia alla pole position, magari attribuendo dei punti a quella competizione, che poi è una competizione vera, è una competizione importante. Al momento è chiaro che il calendario e soprattutto la classifica premia la regolarità, non premia le prestazioni. Dovremmo tornare alle vecchie classifiche di una volta della Formula 1, con gli scarti, magari scarti divisi per periodi della stagione, ma poi lì si innescano una serie di ragionamenti con carta e penna che obiettivamente, insomma, non piacciono mai, no? Quindi teniamoci questo punteggio e accettiamolo per quello che è, anche se migliorabile.
1: Sì, fa un po' sorridere il fatto che chi vince più gare non riesce a vincere il mondiale, era già successo anche a Bagnaia, ricordiamo. Fa un po' sorridere perché dice: oh, quello che vince le gare lunghe, che sono più giri, dovrebbe avere una valenza maggiore, no? Se ne vince, esatto, di più. Invece alla fine viene premiata anche la regolarità e la costanza nei piazzamenti, e devo dire che Martin è molto forte in questo. Certo, due punti adesso, permettimi di dire, sono veramente zero, cioè non c'è più differenza, sono lì, vediamo quello che succede. Però ti voglio fare un'altra domanda, Alessandro. Stiamo entrando in una parte molto importante e anche delicata del mondiale, cominciano a ridursi le gare e abbiamo questa sfida tra Martin e Bagnaia, che secondo me sono i veri Martin e Marquez, che sono i veri protagonisti, sono i due piloti che possono ambire, a mio giudizio, a vincere il titolo, e c'è questa differenza di due punti. Però c'è una differenza importante sotto un altro aspetto: Marquez è da solo contro due Aprilia, perché c'è Bezzecchi che sta lì. Allora io mi domandavo oggi, non sarebbe il caso in questo momento così delicato, prossimo circuito favorevole all'Aprilia, Martin è davanti, non sarebbe il caso di cominciare a pensare ad una strategia di gara da parte dell'Aprilia? Ossia, Bezzecchi deve aiutare Martin, è lui il pilota che può ostacolare Marquez nella vittoria al titolo. Allora non è il caso che Rivola a questo punto pensi: ragazzi, qui dobbiamo portare a casa il mondiale, Martin sta meglio, Bezzecchi deve essere colui che in qualche maniera deve aiutare, supportare il compagno?
2: Ma a questo punto il gap di Bezzecchi da Martin è notevole, sono due gran premi della domenica, chiamiamoli così, pieni. E sì, potrebbe essere arrivato il momento di fare i giochi di squadra. L'Aprilia credo che stia aspettando il prossimo Gran Premio, che è favorevole alla marca di Novale, per prendere una decisione, ma a quel punto è troppo importante il mondiale piloti per trascurare un aspetto di questo genere. Certo. È vero che ci sono i soldi, gli sponsor o quant'altro, ma qui parliamo di due piloti che sono nello stesso team, con la stessa configurazione cromatica, gli stessi sponsor. A questo punto credo che un gioco di squadra debba essere imposto, perché altrimenti Marquez, insomma, scappa via giocando da solo.
1: Anche perché, permettimi di dire, a Marquez chi lo può aiutare? Bagnaia è ormai in preda ad una situazione negativa che lo esclude da tutto. VR46 non penso che abbia mai avuto in mente la possibilità di aiutare Marquez. Il fratello, che poteva essere la variabile di questo mondiale, purtroppo quest'anno con quella caduta a Barcellona è andato fuori giochi, non riesce più nemmeno a essere regolare nei piazzamenti, è da solo.
2: Diciamo che ha un compagno di squadra che è la rivalità negli altri team. Questo è quello che sta aiutando oggi, che può aiutare oggi Marquez, è appunto quello che dicevi tu prima, no? Il fatto che comunque c'è ancora concorrenza all'interno dell'altra marca. Io credo che a questo punto annuali si debbano sedere attorno a un tavolino e pensare.
1: Sono d'accordo anche io.
2: Questo mondiale, l'Aprilia, o lo vinciamo adesso o rischiamo di non vincerlo più.
1: Perché poi il prossimo anno. Bravissimo, il prossimo anno cambiano le regole.
2: Cambiano le regole, esatto. Oggi hanno la moto competitiva. Quindi, siccome già da qualche anno, per mancanza di leadership, per tanti motivi, la Piglia anche lo scorso anno aveva una moto molto competitiva, 2 anni fa anche, non dimentichiamocelo.
1: Sì, diciamo che l'anno scorso è stata competitiva nella parte finale, però.
2: Nella parte finale, però.
1: Quando ormai i giochi erano fatti.
2: Ma nella parte iniziale aveva avuto notevoli problemi con Martino.
1: Esatto. No, però sai cos'è? Forse in questa decisione che tu dici in un tavolo rotondo c'è anche da considerare una cosa, che Martino il prossimo anno non è un pilota della Piglia, e quindi significherebbe far vincere il mondiale ad un pilota che poi si porta via il numero uno. No. Da un'altra parte.
2: Questo conta zero, Marco, conta zero, perché poi alla fine nell'Alba d'Oro risulterà Martin Aprilia. Poi certo. Dove è andato Martin l'anno successivo serve ben poco per la tabella.
1: No, ma io sono d'accordo con te su questa cosa qui.
2: Qualcuno qualcuno poi non nemmeno la prende, sappiamo, i Valentino Rossi, eccetera, insomma, sono rimasti sempre fedeli al loro numero, quindi il numero uno conta poco.
1: Vabbè, vediamo, perché poi, come hai detto tu, si va a Mandalica, che è un circuito, tra l'altro, che è molto negativo per Marc Marquez, ha dei ricordi molto spiacevoli, a cominciare dall'anno scorso, e quindi bisogna fare molta, molta attenzione a questo, no? Anche per un fattore, diciamo così, scaramantico, anche se io ho visto un Marquez bene fisicamente, bene mentalmente. Io credo che quest'anno in quel circuito può fare veramente qualcosa di importante.
2: Ma sì, Marquez è un anno di grazia tale che è in grado di smentire qualsiasi gabbala, qualsiasi pronostico, qualsiasi circuito negativo. Poi per un pilota come Marquez non credo siano circuiti sfavorevoli o favorevoli. Per un pilota che va forte dappertutto, bisogna vedere se poi la moto la seconda e la Ducati. Questo circuito, magari, almeno stando a quello che sono i precedenti, parte un gradino più, due gradini più sotto rispetto alla Piglia. Vediamo se lui sarà in grado di colmarlo o se farà l'ennesima gara alla Marquez versione 2026, ovvero una gara intelligente, cercando di portare fieno in cascina, come dicono i bravi giornalisti.
1: Sì, di solito lui quest'anno dove poteva vincere ha vinto, dove doveva portare a casa il risultato lo ha fatto. Alessandro, siamo in chiusura per la MotoGP, ti chiedo un pensiero velocissimo perché poi abbiamo un servizio sulla Formula 1, però insomma Antonelli ha messo ormai le mani sul mondiale.
2: Questo mondiale è strano, io seguo il mondiale da quando avevo le scuole medie, le basse scuole medie, insomma, no? Non perdo un gran premio. A me questo mondiale non sta piacendo per niente, mi dispiace che lo sta dominando un pilota italiano, nel senso che mi sarebbe piaciuto un Antonelli vincente e vittorioso nella Formula 1 dei bei tempi, ma ci accontentiamo anche di una leadership e di un mondiale incrociando le dita anche in questa versione. Siamo tutti contenti, soddisfatti, entusiasti di questa leadership che mancava da sempre sostanzialmente dal mondiale di Farina, no? Quindi diciamo che sarebbe il primo vero campionato del mondo, insomma, dell'era moderna per quanto riguarda la Formula 1. Aspettiamo, incrociamo le dita, naturalmente strafavorito, ma del resto di Kimi Antonelli si parla ormai da tanti anni. Io mi ricordo a cena con degli amici addetti ai lavori, ma parlo di 5-6 anni fa, si parlava di Kimi Antonelli come possibile campione del mondo di Formula 1, ma all'epoca erano tempi non sospetti. Io un po'
1: siamo quasi arrivati.
2: Sì,
1: Siamo arrivati.
2: evidentemente sono andati avanti con le previsioni.
1: Siamo.
2: Vediamo, godiamoci questo campionato del mondo di Formula 1, anche se ti ripeto, a me questa Formula 1 non piace molto.
1: Vabbè, vediamo che cosa combina Antonelli perché è sempre più vicino. Adesso sentiremo il servizio preparato. Ringrazio Alessandro Biaggi per essere stato con noi. Alessandro, grazie, alla prossima puntata di Motor Valley. Grazie ancora, a
2: Grazie a
1: presto,
2: te,
1: buon
2: grazie a
1: lavoro.
2: voi.
1: Grazie ancora ad Alessandro Biaggi. Adesso noi vi lasciamo invece al punto sulla Formula 1 del nostro Daniele Petroselli che ci dice tutto sull'ultima tappa del Mondiale Formula 1.
3: 72esima vittoria in carriera, 135 podi in Formula 1. Questi sono i numeri di Max Verstappen, i numeri di un fenomeno con il quale dobbiamo tornare a fare i conti, e credo che poi ne dovrà fare i conti anche Kimi Antonelli, magari non in questa stagione, anche se comunque già ne sta avendo a che fare con lui, ma soprattutto nella prossima. Max Verstappen che vince il Gran Premio del Bahrain spostato in quel della Malesia, dove praticamente vinse tra l'altro lo stesso Max Verstappen 9 anni fa e cominciò una striscia che comunque è lunga adesso 11 stagioni, perché è l'undicesimo anno consecutivo con almeno una vittoria per l'olandese. Il record, ricordiamo, è di Hamilton di ben 15. Max Verstappen che riesce a riportare in alto dopo una striscia lunga, ben 15 Gran Premi senza vittorie, la Red Bull che è tornata praticamente a vincere adesso come motorista, perché adesso la realtà è questa, sostanzialmente ha un appoggio anche se esterno comunque sostanzialmente della Ford, però è lei che produce sostanzialmente i motori. Tra l'altro, motore che al primo anno sostanzialmente adesso è addirittura il migliore per quanto riguarda la parte termica in Formula 1, e questo credo che debba essere un segnale importante per chi li fa da sempre sostanzialmente motori come per esempio la Ferrari. Detto questo, una vittoria importantissima che certifica, come abbiamo detto, la crescita della Red Bull e deve cominciare a preoccupare gli altri, in particolare proprio la Mercedes, che ha portato tanti aggiornamenti proprio in vista del Gran Premio che si è disputato a Sepang. Ha fatto un po' fatica a trovare la quadra, ce l'ha fatta, però comunque ha faticato e tanto nei confronti in particolare di Max Verstappen. C'è da sottolineare però in casa Red Bull, c'è da sorridere di nuovo per Hajar, che ha sfiorato il podio, però comunque ha fatto un'altra gara, la seconda da quando è rientrato, molto molto concreta, e quindi segnali importanti che arrivano dalla Red Bull. Dall'altro, ecco, sicuramente chi esce comunque vincitore da Sepang, dalla Malesia, è Kimi Antonelli, che comunque non va a gestire sostanzialmente la situazione, nonostante tutti questi problemi che abbiamo detto, comunque di tanti aggiornamenti che sono andati un po' a sconvolgere quello che era poi l'assetto originario di una Mercedes che va, che vola, e lo dicono i numeri. Kimi Antonelli che comunque non si è arreso, non si è risparmiato in gara, alla fine comunque poi nei confronti di Max Verstappen si è dovuto arrendere, anche se credo che ci abbia messo poi lo zampino anche quello che è il ritiro proprio nelle fasi conclusive di George Russell, a portare a casa un secondo posto, che vuol dire 84 punti di vantaggio nei confronti del compagno di scuderia, quando mancano 7 gare alla conclusione del Mondiale Formula 1, più una sprint che ci sarà proprio la prossima settimana a Singapore, e quindi si avvicina sempre di più l'obiettivo del Mondiale proprio per il pilota italiano. Sicuramente ha da rammaricarsi, e credo sicuramente possa aver messo forse il primo piede fuori da dalla lotta al titolo ereditato George Russell. Ancora di nuovo tanta sfortuna per il numero 63 della Mercedes, che ha lottato e poi dopo alla fine si è dovuto ritirare, come abbiamo detto poc'anzi, proprio nelle fasi conclusive, di nuovo per un problema di affidabilità della Mercedes. Guarda caso, però, purtroppo capitano quasi esclusivamente solo a lui. E tra l'altro, beffa nella beffa, sostanzialmente adesso dovrà partire addirittura in ultima posizione, perché ci sarà cambio Power Unit proprio a Singapore. Quindi quella rincorsa e quel mantenere vivo la lotta per i mondiali nei confronti di Kimi Antonelli sembra davvero, nell'arco di una settimana in questa trasferta asiatica, già essere concluso. Detto ciò, parliamo anche di una Ferrari che comunque ha vissuto un weekend folle, in particolare la domenica, perché comunque al via in una condizione comunque dove la pista si stava andando ad asciugare dopo la ripartenza, come altre vetture, perché in totale erano sulle 13-14 vetture che sono partite con le gomme slick, però il tracciato non lo permetteva, serviva ancora la gomma intermedia. Bene, la Ferrari ha deciso di partire con queste gomme, non andando a seguire invece quello che facevano gli avversari che erano lì davanti, a partire da Red Bull e Mercedes, che come abbiamo detto sono partiti con l'intermedia. E quindi sostanzialmente si sono ritrovati poi dopo neanche un giro con un ritardo mostruoso rispetto agli altri di Hamilton, oltre il minuto. Però poi alla fine comunque anche con una buona dose di fortuna e anche da questo punto di vista grande grinta da parte dei piloti, alla fine sono riusciti a recuperare nel finale, addirittura a guantare proprio con Lewis Hamilton un podio insperato e la quarta posizione con Charles Leclerc. Merito anche, come abbiamo detto, insomma, anche di quello che è accaduto, della safety car nella parte conclusiva e del ritiro di George Russell. Un risultato che in teoria dovrebbe essere il massimo che si poteva ottenere, visto come si era messa la situazione, ma da questo punto di vista però deve far riflettere di nuovo la Ferrari, perché ancora una volta si è azzardata una scelta e si è andata a sbagliare per quanto riguarda la strategia, e lo ha ripetuto di nuovo proprio nel post gara lo stesso Charles Leclerc. La Ferrari deve rincorrere, deve imparare dagli altri proprio a gestire situazioni di caos come capitano in come è capitato anche in Malesia, ed è questo è un punto su cui bisogna riflettere per quanto riguarda la costruzione proprio di un team vincente. Si veniva tra l'altro in casa Ferrari proprio da una settimana nel quale comunque era finito nell'occhio del ciclone Frédéric Vasseur. Si è cercato di serrare i ranghi, da una parte proprio i dirigenti della Ferrari, dall'altra invece sono intervenuti anche i piloti proprio nell'appoggiare proprio il team principal. Chi ha parlato ancora di più è Lewis Hamilton, che comunque vuole continuare a rappresentare la Ferrari come un, per lui, un essere proprio un leader del team, e che ha detto sostanzialmente che bisogna guardare più in alto per quanto riguarda le colpe di quello che sta accadendo, facendo intendere sostanzialmente che Vasseur non ha comunque da questo punto di vista una gestione totale di quella che è proprio il team e della scuderia. Vedremo un po', perché comunque questo è un capitolo che sicuramente ci accompagnerà da qui fino alla fine del mondiale, però comunque il tema caldo proprio dei vertici e della Ferrari è aperto da questo punto di vista. Altra sottolineatura che invece volevo fare proprio in chiusura da questo punto di vista poi riguarda invece quello che è accaduto proprio nella domenica, a partire innanzitutto da
4: sì, un amichevole Spagna-Italia-Barcellona, stiamo parlando del 2000, per cui eravamo un amico innanzitutto, un compaesano, perché io sono friulano, lui era diciamo
3: software della FIA. Ecco, non è una buona pubblicità sicuramente per quanto riguarda la Formula 1 essere bloccati da un aggiornamento del software proprio nel momento chiave della corsa. E poi altro poi il tema è appunto quello della pioggia che sostanzialmente cade, che poteva andare a rimescolare un po' le carte, invece poi alla fine si è aspettato talmente tanto che praticamente la pista era quasi completamente asciutta. Credo che ecco una Formula 1 che abdica a gare praticamente sul bagnato quasi completamente asciutta. Credo che ecco una Formula 1 che abdica a gare praticamente sul bagnato perda tanto da questo punto di vista. Va bene la questione sicurezza per i piloti, ok, però comunque un minimo di rischio c'è sempre, e comunque le gare sotto la pioggia hanno sempre regalato comunque grandissimo spettacolo, sempre, come ho detto, comunque nel rispetto di quello che è poi la sicurezza dei piloti. Però forse adesso in questo momento si sta andando davvero davvero oltre.
1: Allora è veramente tutto, la prossima puntata già ritorneremo dalla prossima settimana, perché si viaggerà ancora con i motori MotoGP, insomma tante ancora saranno le emozioni. Noi adesso vi lasciamo ai prossimi appuntamenti di TMV Radio, e ricordate che quando sentite il rombo dei motori sta per arrivare Motor Valley. Alla prossima!
0: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.

0: Maracanã.
1: Ma io più in generale dico che questo sarà un mese di ottobre molto anomalo per due motivi. Uno, questa sosta che c'è stata e che per le grandi squadre è stata sicuramente costosa dal punto di vista delle energie e dello stress. E due, perché si va verso due turni di coppe molto ravvicinati e quindi questo potrebbe portarci a uno scenario in cui le squadre che non hanno le coppe potrebbero essere abbastanza favorite.
2: E Laurentiis, prima di assicurare un vitalizio ad Allegri, ci penserebbe
3: ma un milione di volte
2: e avrebbe tutte le ragioni di questa terra, a meno che non ci siano clausole a me ignote nel contratto, ma insomma non tendo a escluderlo. Quindi no, il problema non è quello. Quando io prima ho fatto riferimento a pronostici assolutamente fuori schema in caso di brutte prestazioni, ma certo, guarda, per il nostro amico sono sufficienti due scialbi pareggi,
4: Ma secondo me è stato fatto un gran pasticcio di una cosa che doveva essere gestita prima meglio e è stata gestita malissimo, perché è assai probabile, no, è assai probabile, è certo che Maragò non fosse tesserato, ma questo era una mancanza che andava scoperta quando Maragò ha depositato la sua domanda di elezione, la sua candidatura.
5: Io credo che un giocatore giovane per maturare definitivamente dovrebbe giocare con più continuità. Detto questo, l'Inter, come giustamente ha detto Giancarlo e Stefano, gioca ogni tre giorni nei prossimi 40 giorni, quindi le occasioni per poter giocare più Esposito ce le ha.
6: Io penso che la Juventus e il Milan più o meno si equivalgano e siano una spanna sotto l'Inter sicuramente, e una mezza spanna sotto la Roma, che ha l'effetto Gasperini e la porta ad andare probabilmente oltre i propri limiti, anche se quella è una squadra che ha, la Roma è una squadra che ha delle individualità di spicco, finché regge Dybala direi che se la può lottare tranquillamente per lo scudetto.
3: Buon pomeriggio, benvenuti a Maracanã, un saluto da Marco Piccari
7: e Lucio Marinucci. Ciao Marco, un saluto a tutti.
3: Ciao Lucio, ben

0: questa cosa.
1: È una settimana in più, e ci sono anche delle parole in più.
0: Sì, intanto c'è un'ultima ora che riguarda l'Inter, Jones. Risentimento muscolare per Jones, condizioni da valutare nei prossimi giorni, quindi qualche problema anche per l'Inter per quanto concerne appunto il centrocampo, quindi Jones ha questo risentimento muscolare, quindi una situazione da valutare e con tutta probabilità non sarà a disposizione per il match contro il Parma di sabato.
1: Sì, posso dire che Çalhanoğlu non sta benissimo, quindi valutazione problema, centrocampo per l'Inter.
0: Valutazioni che verranno fatte naturalmente per, da parte di Kivu, però abbiamo sempre detto che l'Inter ha una rosa comunque importante,
1: molto folto l'Inter,
0: quindi potrà sopperire eventualmente le alternative a queste non situazioni. Dunque, intanto vi ricordo sempre il modo per stabilire un contatto con noi, 331-800-213 per i vostri messaggi, per interagire con noi nel corso di questo lungo pomeriggio. Poi salutiamo anche gli amici che ci stanno seguendo davanti al canale TV Club TV, canale 61 del Digitale Terrestre, e anche gli amici che invece sono sulla nostra app e che ci seguono tutti i giorni attraverso smartphone, PC, tablet, anche perché la nostra app è talmente leggera, si scarica velocemente, tra l'altro è tutto gratuito, quindi diciamo insomma...
1: No, non chiediamo nulla.
0: Non chiediamo nulla.
1: Ve lo possiamo garantire.
0: Quindi potete seguirci in varie forme. E naturalmente a noi ci fa piacere anche la possibilità di interagire come sempre con voi. Allora, oggi io volevo condividere un paio di cose, naturalmente andremo tra poco anche ai vari aggiornamenti che stanno arrivando come sempre per tenervi aggiornato su tutto. Abbiamo detto questa cosa di Jones, appunto questo risentimento agli adduttori della coscia destra, c'è chi già va per uno stop di 3 settimane per, ecco, lo possiamo anche leggere, tutto mercato web parla di uno stop di 3 settimane Jones, ecco qui, circa 20 giorni di stop, scrive Ivan Cardia, per questo problema, per questo risentimento muscolare per il giocatore dell'Inter.
1: Vorrebbe dire che salterebbe Inter-Parma, Inter-Club Brugge, Champions League, poi Bologna-Inter, poi Inter-Shakhtar Donetsk e probabilmente anche Inter-Fiorentina. Quindi
0: vabbè, vediamo.
1: In 20
0: vediamo.
1: Giorni ormai si giocano tante partite, quindi...
0: Adesso entriamo, facciamo un mese praticamente dove si gioca ogni 3 giorni, le squadre impegnate praticamente nelle coppe giocano ogni 3 giorni. Ecco, a proposito, è uno dei temi che affronteremo oggi questo. Lobotka ieri ha parlato chiaramente, non so se avete letto tutti il suo passaggio, magari ti chiedo se lo puoi recuperare, perché secondo me ha detto delle cose interessanti, delle cose che dal calciatore te le devi aspettare, e meno male che c'è qualcuno che
1: non è
0: dice.
1: Il primo, devo dire, non negli è il ultimi primo, tempi qualcuno ha lanciato
0: ma è giusto
1: un po'.
0: Così, perché sono loro i protagonisti dello sport, sono loro che devono andare in campo. È vero che qualcuno potrebbe dire ma vabbè, ma per quello che guadagnano sì, però poi c'è
1: il lato
0: fisico proprio, umano, naturale, no? E chi fa un po' di sport sa benissimo che insomma lo sport poi richiede anche dei tempi di recupero sia a livello amatoriale che a livello agonistico, soprattutto perché giocare sempre ogni 3 giorni significa non recuperare o recuperare pochissimo, e poi dove mettiamoci dentro anche tutti i vari spostamenti che provocano comunque uno stress all'atleta,
1: certo.
0: E di conseguenza lo stesso Lobotka ha detto è un sacro. Sono un essere umano, cioè adesso mi aspetta un tour de force praticamente, ecco, vengo da te così
1: sì,
0: lo
1: ho
0: puoi...
1: le parole proprio sott'occhio.
0: Vai.
1: Ha detto ho giocato 4 gare in 17 giorni di cui una con le isole Faroe su una superficie del campo diversa così come il clima, peraltro aggiungo io 4 partite per intero, 90-90, esatto. 90 e 90 minuti. Quella l'ho sentita parecchio come gara, anche se vengo pagato molto bene per giocare, sono pur sempre un essere umano. Sento la fatica fisica, poi anche quella dei voli. Anche se gioco solo un'ora e poi vengo cambiato, quel dispendio fisico è comunque importante. Qualcuno potrebbe dire che la sosta per le nazionali aiuti, ok, ma poi ci sono 9 partite con il Napoli prima di giocare di nuovo con la nazionale. Giochiamo ogni 3 giorni, il calendario è massacrante, possono pagarti quanto vogliono, ma lo stress è tuo, del tuo corpo. Basta vedere quanti calciatori sono infortunati e quanti si sono fatti male durante gli impegni con le rispettive nazionali. Noi come Slovacchia non abbiamo 40 o 50 calciatori che possono ruotare nelle convocazioni, si può fare ben poco, devi solo sperare di stare sempre in salute e non farti male. Però è chiaro, Marco, che la parola che risalta di più è massacrante, ed effettivamente è così. Numero di partite giocate per chi poi è chiamato ad essere titolare nei club e nelle nazionali inizia ad essere in maniera difficilmente sostenibile, mi sento di

0: dire, ma è quello che ha detto poi lo stesso calciatore.
1: Assolutamente, assolutamente. Quindi è una valutazione. Adesso è giusto anche che loro prendano coscienza di questa situazione, perché sono loro i protagonisti e quindi ci sono dei rischi nel giocare così tanto. E questo sfogo va accolto, e una riflessione va fatta, perché adesso, ripeto, onestamente secondo me da tempo lo sto dicendo, mi conoscete, ne abbiamo già parlato di questa situazione, ho sempre detto che si gioca troppo, non è possibile, diciamo, continuare con questo ritmo, e meno male che i calciatori cominciano ad alzare la voce, perché sono solo loro che possono, secondo me, diciamo così, in qualche maniera produrre un effetto su questa situazione.
0: Ecco, senza i calciatori il calcio, esatto, non si gioca. E poi se mi dici, scusa se ti interrompo, se mi dici i calciatori, ok, vogliono giocare meno, ma per giocare meno devono anche prendere un po' meno.
1: Sono d'accordo. Infatti questo adesso sta a loro. È il secondo aspetto, perché se vuoi giocare meno sì, però prendi anche meno.
0: E quindi meno.
1: E credo che bisognerebbe anche affrontare questa situazione. Vabbè, comunque era una situazione che noi abbiamo già trattato tanto tempo fa, tante altre volte.
0: Non è una cosa che scopriamo
1: questo
0: oggi.
1: Vale per gli allenatori, vale per i giocatori, però è chiaro che gli atleti devono prendere coscienza di questa situazione. Guardate che sta succedendo, sapete quanta passione ho per la MotoGP, cambieranno delle regole molto importanti nel 2027, ci sono già le prime reazioni dei piloti, tra cui uno dei piloti più forti nella storia della MotoGP, ossia Marc Marquez, che ha detto che queste regole non tengono conto della sicurezza, dello stress che possono portare. Mi riferisco al fatto che dal prossimo anno ci saranno doppie qualifiche, cioè nel senso il venerdì ci sarà una qualifica per fare la griglia della sprint e poi il sabato c'è la qualifica sempre con Q1 e Q2 per decidere la griglia della domenica con la sprint che bisogna farla nel pomeriggio. Quindi praticamente sono sempre sopra la moto e
0: mega torneo,
1: esatto, doppie gare, doppie prove, tutto qua. E giustamente anche loro dicono così c'è il rischio di infortuni, il rischio di
0: sì, peraltro ecco, uno sport ancora molto più a rischio del calcio,
1: e quindi sono loro che devono prendere coscienza, gli atleti, di quando appunto le cose non vanno in quella direzione, di regole che poi tengono poco conto anche della sicurezza. Questa è una piccola parentesi per far capire quanto poi sia importante l'apporto degli stessi protagonisti di uno sport. Certo. E non so se questo cambierà qualcosa o meno, però ecco, questa cosa mi ha colpito, perché come ha detto prima Lucio, qualcuno comincia insomma a sottolineare questo aspetto e prima invece non ne parlava nessuno.
0: No, perché l'inflazionamento degli eventi è una cosa anche relativamente recente. È vero che c'è stata una crescita esponenziale, ma negli ultimi anni è veramente troppo eccessivo, un po' fuori controllo, è evidente. Poi qui arriva un messaggio, anche Stefano dice sì, anche per i giocatori è difficile recuperare la forma fisica, ma anche banalmente il prodotto poi diventa meno appassionante.
1: No, ma guarda,
0: perché tu non puoi reggere tutte le partite ogni tre giorni al
1: no,
0: massimo.
1: No, ma poi
0: livello.
1: C'era anche una constatazione che faceva Fabregas, che ha fatto al Festival dello Sport in questi giorni. Tra l'altro ho visto il video dove lui spiegava la tattica con Subbuto, bellissimo.
0: Ah sì, l'ho visto.
1: Una cosa meravigliosa.
0: Spiega le varie squadre.
1: Per me il Subbuto, io ho tutte adesso le squadre dentro un armadio, mentre stanno lì, purtroppo non si possono più utilizzare. No, dicevo... spiegava anche il fatto che questo, diciamo, giocare così tanto poi ti porta anche dal punto di vista della preparazione della partita ad andare in difficoltà, perché tu hai poco tempo anche per preparare tatticamente una partita dove tu hai tutte squadre che ormai giocano in maniera diversa, ti affrontano in maniera diversa, c'è chi ti viene a prendere alto, chi ti aspetta, e quindi tu hai pure poco tempo
0: anche per l'allenatore,
1: l'allenatore stesso,
0: lavorare
1: per mettere
0: sulle strategie,
1: e noi questa cosa la consideriamo poco, perché anche quando facciamo una critica che ci sta, per carità, però questo è un altro fattore di difficoltà che possono incontrare. Vabbè, questo era un tema che volevo buttare lì, poi avremo tempo e modo nel pomeriggio di affrontare. Un'altra cosa che invece vi voglio chiedere, la voglio chiedere agli ascoltatori, per capire un po' qual è il loro pensiero. Noi abbiamo visto in questi giorni tutta questa, diciamo, situazione che ha accompagnato il nostro calcio, no? Con la federazione, tutto quello che è successo. Siamo arrivati alla conclusione di nominare un commissario che era il presidente della federazione, che è Malagò, che poi tra un po' indirà le elezioni, molto probabilmente tornerà ad essere il presidente della federazione. Tutto questo per un cavillo che appunto ha fatto venire fuori tutta questa situazione, una situazione che già era stata presente ad esempio nelle elezioni di Gravina, nelle elezioni di Abete, però nessuno aveva sollevato il problema e si era arrivati comunque a Dama e a proseguire. Questo abbiamo detto, rallenta i lavori, le riforme, tutto quello che volete. Però mi ha incuriosito, mi hanno incuriosito in questi giorni, in queste ore, alcune diciamo così, opinioni anche di giornalisti più importanti di me, molto più conosciuti e molto più bravi. Però noi dobbiamo sempre prendere spunto da chi magari lancia un quesito interessante, che sostengono che sia necessario l'intervento del governo nel mondo del calcio. E questa cosa qui mi ha colpito, perché è sempre stato un tema, vi ricordate anche quando qualche tempo fa, sotto il periodo del Covid, si parlava che il governo doveva aiutare il calcio, eccetera, eccetera, eccetera, no? Io devo dirvi la verità, intanto vi do un'altra ultima ora, perché è ufficiale il rinnovo di Luca Ranieri con la Fiorentina, poi lascio a te la parola. Dicevo, mi ha colpito questo fatto, perché appunto richiamare il governo ad intervenire per aiutare il calcio, perché è una delle aziende economiche molto importanti, perché insomma è una forma di intrattenimento anche notevole per tutta l'Italia, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, chiaro, ci sono tanti fattori. Io chiedo a voi se siete d'accordo anche voi. Io sarò populista, lo dico, molto probabilmente il mio pensiero, però credo che il governo italiano in questo momento ha dei problemi molto più seri del calcio italiano, lo dico proprio senza girarci intorno, dove abbiamo una condizione economica, insomma, non bellissima, tutta una serie di situazioni che stanno avvenendo anche con la politica internazionale. Chiedere al presidente del governo in questo momento di intervenire, presidente Consiglio, di intervenire per dare una mano al calcio, per risolvere i problemi del calcio, io ritengo sempre che sia qualcosa di eccessivo. Cioè, il calcio è una struttura, è un movimento che ha muove tanti soldi, che dovrebbe camminare secondo me da solo e risolvere i problemi da soli. Poi a meno che non ci siano situazioni particolari, questo è un altro discorso, come qualche decreto che secondo me andrebbe rivisto, va bene, però non lo so, questo invocare l'aiuto io lo trovo una cosa eccessiva, poi per carità rispetto il pensiero di tutti.
0: Poi dipende il come, che vuol dire l'aiuto, perché ci sono, ecco, qualcuno parlava di interferenze, si è parlato delle interferenze della politica. La politica è inevitabile che sia legata anche ad un mondo appunto che muove tanti soldi, anche molto potere, devo dire, come il mondo del calcio. Si possono agevolare alcune cose, ecco, ma dal punto di vista della burocrazia si possono magari anche rendere un po' più agevoli delle riforme, un po' più agevoli delle pianificazioni magari sulle costruzioni delle strutture, degli stadi. Su quello la politica può essere di aiuto al mondo del calcio. Cosa differente sono le ingerenze, che invece non dovrebbero esserci. Per il resto, chiedere fondi al governo, ma al di là del governo, al mondo della politica, mi sembra insomma un po' assurdo. Quello che hai detto tu è giusto. Al momento viviamo delle condizioni anche economiche nel nostro paese, non,
1: cioè,
0: solo
1: chiederei...
0: molto complicate.
1: Esatto.
0: Poi bisognerebbe aprire delle parentesi che non apriamo, perché meglio evitare.
1: No, io chiederei invece, perdonami Lucio, chiederei più una competenza maggiore in questo ambito, cioè uomini di competenza che devono risolvere delle problematiche. Però voglio dire che ci debba essere l'intervento del governo per aiutare il calcio, per risolvere dei problemi, come in questo caso della federazione, di tutto quello che è successo. Io ritengo che sia eccessivo. Onestamente non mi verrebbe mai di chiedere al Presidente del Consiglio in questo momento: senti, puoi dare una mano al calcio a risolvere questi problemi, quando ne abbiamo veramente, ma ripeto, qualcuno vi può dire sei populista, ma quando abbiamo dei problemi veramente molto grandi che coinvolgono praticamente un'intera comunità, guarda quello che stiamo vivendo con il caro benzina, guarda il lavoro, quello che come è strutturato il mondo del lavoro. Io chiederei questo al Presidente del Consiglio. Io, da, ripeto, da appassionato di sport, da professionista di questo settore, perché faccio questo lavoro da più di 20 anni, non mi verrebbe mai in mente di chiedere una cosa del genere, sinceramente, al Presidente del Consiglio.
0: Ripeto, dipende, qualcosa si può fare, magari tagliare, rendere un po' più, ripeto, agevoli dei percorsi burocratici, che invece adesso sono molto molto tortuosi.
1: Ma lo dovrebbe fare per tutto il resto, la burocrazia dovrebbe
0: non
1: agevolare,
0: vale
1: dovrebbe...
0: solamente per il mondo del calcio,
1: esatto,
0: così.
1: Insomma, e quindi
0: sì, mi sembra un tema quasi un non tema, è chiaro che
1: però sai mondo, poi, è stato
0: anche sulla competenza
1: giorni,
0: sai,
1: no,
0: la,
1: ma guarda che
0: la federazione, il presidente federale per esempio non è che lo elegge la politica. Poi bisognerebbe discutere su alcune cariche, ci sono delle ingerenze della politica, questo è un altro discorso e non dovrebbero esserci, su questo è ovvio.
1: No, siccome l'ingerenza della politica già c'è stata nel mondo del calcio.
0: Esatto, esattamente, ma dico anche nelle nomine, perché di critiche ne sono arrivate tante nel corso di quest'ultimo periodo. Quello è ovvio che è pleonastico affermare che un presidente di una carica comunque sportiva non debba avere dei secondi fini politici. Questo mi sembra lampante, non dobbiamo di certo dirlo noi, Marco.
1: Vabbè,
0: più
1: comunque,
0: buon senso che non di conoscenza.
1: Comunque, ripeto, era un pensiero che volevo condividere e quindi
0: no, hai fatto bene. Poi che ti riporto intanto i dettagli su alcune notizie, perché come stavi dicendo c'è il rinnovo di Luca Ranieri con la Fiorentina. Peraltro Luca Ranieri, che con il ritorno di Vanoli, Marco, è nuovamente tornato un giocatore più o meno importante a livello di minutaggio. Rinnovo ufficializzato fino al 2029 con opzione per un altro anno fino al 2030, quindi fa capire come la volontà della Fiorentina fosse quella di proseguire con il giocatore. Adesso vedremo come risponderà sul campo, ma ripeto che già nelle ultime gare con Vanoli è tornato al centro del pacchetto arretrato. E poi ti riporto anche un altro aggiornamento, sempre Marco, su altre squadre della Serie A, sulla Roma, perché c'è un po' il bollettino sulle condizioni di alcuni giocatori. Sono regolarmente in gruppo Malen e Wesley, sono tornati a disposizione anche Koné e Mora, che ovviamente erano impegnati con le rispettive nazionali. Invece differenziato per gli argentini Sule, Castro e Balerdi, che hanno svolto una seduta defaticante, quindi solo un po' di gestione differente per questi elementi qui.
1: Sì, sì, bene, anche questa. No, volevo anche poi sapere il vostro pensiero. Andiamo avanti, naturalmente, perché abbiamo anche degli audio. Poi andremo a commentare anche un'altra cosa che mi ha colpito in questa giornata. Magari lo facciamo dopo la pausa. Sentiamo poi degli audio, così salutiamo anche Andrea Magliocca e lo ringraziamo come sempre. Vai.
2: Ciao Marco, Antonio Staminato. Finalmente torno alla Serie A e volevo farti la mia analisi sulla prossima giornata, che è vero che è la sesta giornata, però visto che diciamo il grosso terremoto che aspettavamo per la sosta degli allenatori non è arrivata, io credo che questa giornata comunque ci siano delle partite molto delicate. Genoa-Fiorentina è delicata, soprattutto per De Rossi. Vabbè, Como-Roma è una bella partita, insomma non è delicata. Napoli-Frosinone è una partita delicata per il Napoli, che secondo me ha bisogno di una vittoria. Allegri, solita cosa per secondo me Sassuolo-Milan, una partita secondo me non scontata, dove il Milan dovrà vincere. La Juve-Cagliari, partita molto delicata per Spalletti.
1: Sì, sì, avremo modo di arrivare a questa giornata, che tra l'altro poi domani sarà diciamo veramente la vigilia, quindi
0: vigilia del ritorno.
1: Oggi
0: di
1: abbiamo
0: Serie A. Beh, i temi non mancheranno.
1: No, ma è chiaro che quello che dice Antonio sono dei temi che ci stanno tutti. Ci sono delle trappole in questa giornata, sono convinto. Ci sono delle trappole, io ne considero almeno tre,
0: il Frosinone con il Napoli,
1: ma io invece
0: penso
1: quella la considero meno trappola.
0: Ma
1: guarda,
0: vedi,
1: che
0: perché
1: ti dico,
0: anche io la ritengo, penso il Napoli possa fare il risultato
1: per me pure,
0: nonostante
1: con tutto. Tutto il rispetto per il Frosinone, la ritengo meno trappola e sono convinto che il Napoli darà una risposta contro il Frosinone.
0: Ora sarà
1: io invece
0: Parma?
1: No, le trappole
0: Cagliari
1: le vedo
0: Juve
1: più a Cagliari Cagliari-Juve e Sassuolo-Milan.
0: Io sì, Sassuolo-Milan soprattutto a me.
1: Secondo me quelle sono due trappoline che bisogna capire come ne vengono fuori, perché per esempio un altro tema che oggi verrà fuori è il Cagliari in questo momento è la migliore difesa del campionato. La
0: sì,
1: Juventus va con questo attacco che ha, che insomma è un attacco che non segna tantissimo, la Juve non ha uno score offensivo elevato, basta andare a vedere i numeri, affronta un bunker.
0: Bisogna scardinare un bunker. L'Udinese avrebbe meritato probabilmente di subire dei gol il Cagliari, però bisogna dar merito loro che hanno saputo reggere, è una difesa difficile da scardinare. Serviranno delle giocate individuali, io credo che molto potrebbe cambiare sugli esterni, sarà una partita per gli esterni ancora più che per i centravanti, quindi cercare di creare superiorità numerica, però è indubbio che al momento il Cagliari è una delle squadre più in forma, quindi non è una partita scontata. il Milan, il Sassuolo è una, ecco, come dicevi anche tu, una trappola, perché il Milan qualcosa concede dietro, il Sassuolo squadra ficcante che negli spazi si inserisce molto bene, e negli ultimi anni il Milan ha faticato con il Sassuolo.
1: Bene, ancora un altro messaggio e poi andiamo in pausa. 331 82 00 213.
3: Ciao Marco, onestamente non riesco a capire a cosa serviva questa Nation League qua che si sono inventati. Adesso hanno 9 partite in 28 giorni, la squadra che fa le coppe, potevano essere 9 partite spalmate su 40 giorni e basta. Boh. Andando avanti così, dovranno avere, tutte le società dovranno fare una doppia squadra, se no è impossibile andare avanti.
1: Va bene, doppia squadra già l'hanno quasi tutto ormai.
0: Esatto, ma è così. Il famoso gioco delle coppie, ma devi averne anche di più.
1: Esatto.
0: Se vuoi competere ad alto livello.
1: Dunque, ci fermiamo, andiamo in pausa e poi torniamo ancora con voi tra poco.

0: Ben trovati di nuovo con voi Marco Piccarelli, Lucio Marinucci in questa anteprima di Maracanã.
1: Ci siamo
0: con anche i vostri messaggi al 331-8200-213. Altra cosa che mi piace sottolineare, stiamo un po' così spoilerando un po' di situazioni che affronteremo oggi.
1: Ma sì, dai, anticipiamo, facciamo.
0: Mi è piaciuta molto, non so se tu l'hai avuto modo di... a leggerla nel dettaglio, mi è piaciuta molto anche l'intervista alla Gazzetta dello Sport di Baldini. C'è un passaggio,
1: ho letto dei punti,
0: c'è
1: sì.
0: un passaggio che io mi sono ritrovato tantissimo e che secondo me andrebbe esteso anche fuori dal mondo del calcio. Lui dice, questo passaggio qui che te lo leggo al volo: per trasmettere ai ragazzi delle sicurezze, autostima, l'idea di non vivere con l'angoscia del risultato. Se vivi con angoscia del risultato, poi sei sempre poco positivo. E sai, questo vale anche, secondo me, vale secondo me anche per chi va, diciamo, gli studenti, no? Che spesso vengono giudicati in base al voto e vivono per il voto. Questo è
1: certo.
0: In alcune famiglie può succedere questo, no? Io lo estenderei un po' a tutto questo concetto qui del risultato, dove uno non deve vivere solo sul risultato, soprattutto quando sei giovane, cioè devi cercare di fare un percorso che ti può portare dei risultati, ma potrebbe anche non portarti, cioè non vivere con l'angoscia a tutti i costi del risultato.
1: No, è il termine angoscia, è il termine sbagliato, Marco, perché se poi la
0: devi dare fiducia.
1: È chiaro che poi, come sempre,
0: cresci, ti do fiducia, fammi vedere che fai.
1: I risultati devono arrivare in ogni ambito, certo, perché è chiaro che se tu non ti impegni, dici vabbè, il risultato allora chi se ne importa, perdo tutte le partite,
0: chi se ne frega. Che c'entra? Però
1: ovvio,
0: non vivere con quell'angoscia,
1: angoscia,
0: perché poi non
1: soprattutto,
0: arriva.
1: Esatto, poi dipende soprattutto a che età. I calciatori molto giovani devono avere l'obiettivo del risultato, ma non devono avere l'angoscia del risultato, e soprattutto quando si è molto giovani calciatori non si può pensare di ottenere immediatamente il massimo dei risultati. Lo possono fare in pochi, lo possono fare grandi talenti, lo può fare Yamal, gli altri devono essere lasciati crescere. Io credo che questo sia un insegnamento un po' in generale al mondo giovanile, anche in Italia soprattutto. L'angoscia per il risultato nel calcio giovanile è di per sé un concetto sbagliato, perché l'obiettivo del calcio giovanile è di far crescere i giovani,
0: esatto,
1: non di vincere il campionato regionale con la squadra X, il campionato elite con la squadra Y. Non conta, o meglio, conta, ma è un lato secondario. L'importante è la crescita dei giovani. Prima parlavo con Andrea Magliocca, il nostro regista che è in cabina di regia, che ha un figlio che gioca a calcio, e mi parlava di una squadra

0: molto famosa peraltro nella capitale, che nella categoria, sapete, chi non conosce le categorie regionali giovanili sono provinciali, regionali e poi l'elite, sono tre serie. Suo figlio gioca nei regionali, quindi la seconda serie, e questa squadra molto famosa di questa società, che essendo una società molto importante ha squadre sia nell'elite che nella regionale, ha fatto vincere la propria squadra facendo scendere i ragazzi dall'elite nella squadra dei regionali. Allora spiegatemi, ma che senso ha per vincere la partita, peraltro con un risultato molto ampio, perché parliamo di una squadra già di per sé molto forte, far scendere dei ragazzi dalla categoria superiore, non facendo giocare i ragazzi invece del regionale, per vincere la partita? È un concetto sbagliato, è questa l'angoscia del risultato, non ce la devono avere i ragazzi, ma non ce la devono avere neanche gli allenatori, i presidenti a livello giovanile. È quello il punto, altrimenti si lavora per l'immediato e poi quando si va a guardare il progetto per il futuro non si trova nulla. Bisogna avere visione, guardare al futuro, il progetto per i giovani è fondamentale.
1: Sì, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Hai detto, non aggiungo altro, non aggiungo altro, però credo che sia un pensiero giusto e che possa aiutare anche i giovani a crescere. Perché per poi forza, deve aiutare in qualche maniera anche i giovani a crescere.
0: Ripeto,
1: quindi
0: non vanno azzerati i risultati,
1: no,
0: però
1: no.
0: Bisogna commisurarli all'età. Perché se tu dopo una partita, tre partite, esoneri un allenatore delle giovanili perché ha perso tre partite, secondo me non hai capito nulla di come dovrebbe funzionare. Poi un conto è che invece vedi che non ha un buon rapporto con i ragazzi. Cioè preferirei esonerare un allenatore che vince tre partite a livello giovanile ma che non lavora per la crescita dei ragazzi, che non ha un buon rapporto umano con i ragazzi, che esonerare magari un allenatore che ha perso le prime tre partite di campionato in un campionato giovanile e che invece sta cercando però di costruire un percorso per i giovani. Mm-hmm. Così bisognerebbe pensare. Ma è una mia visione, io la vedo così. Vado ad espletare il mio punto di vista, niente di più.
1: Assolutamente. Allora, recuperiamo ancora qualche audio. 331-200-213.
2: Marco, per quanto riguarda la sosta nazionale, secondo me fare 4 partite in 3 settimane sono troppe, però sono d'accordo su fare la sosta più lunga, perché anche a me nei nazionali lavorano un po' di più, però farei 3 partite e dividerei le soste in 3. Invece di fare ottobre, novembre, marzo e giugno, io farei ottobre, novembre, cioè spostarla a fine ottobre con una parte campionato giocata, e poi farne una a marzo, un po' più lunga, e farla a giugno, e fare sempre 3 settimane, in modo e maniera da poter lavorare meno, di più con le nazionali e fare meno spostamenti, soprattutto per chi va in Sud America, sono solo 3 voli e basta. Che ne dici?
1: Ma
0: non ti ha convinto?
1: Ma guarda, io sinceramente,
0: sai, la difficoltà più che altro è sulla sosta di giugno, molto lunga, perché esatto, poi ci sono tante anche altri continenti che giocano magari le competizioni continentali in anni dispari. Quindi per dire, nel 2027, quest'anno, infatti c'è la Gold Cup, che è l'europeo del centro e nord America.
1: Io diminuirei le competizioni, se devo dirla
0: sì,
1: tutta.
0: Sì, beh, figurati.
1: Però insomma, ci sono delle competizioni che non hanno senso e che servono soltanto a...
0: La Nations League andrebbe anche bene, ma secondo me con qualche partita in meno.
1: Mm-mm.
0: Però è vabbè, come sempre, per renderla appetibile. Il discorso lo conosciamo, Marco, è molto lungo.
1: Molto lungo, va bene. Allora, vai con un altro audio, Andrea. Allora, intanto vado a recuperare però anche un altro tema che secondo me è molto importante, perché in questi giorni noi abbiamo parlato tantissimo della sfida che, cioè abbiamo cominciato a parlare della sfida che arriverà questo fine settimana tra Como e Roma, che è un po' la partita, la prova scudetto, detto
0: la partita
1: da
0: madre
1: alcuni,
0: del turno,
1: oppure la partita per capire, vabbè, è un bel match, tra due allenatori che secondo me in questo momento praticano il calcio più bello d'Italia, da una parte Fabregas e dall'altro Gasperini, quello più bello, più efficace, più piacevole da vedere, insomma sono le due squadre in questo momento, secondo me, dal punto di vista dello sviluppo di calcio, le più belle.
0: Le più moderne, forse,
1: sì,
0: Marco, le più contemporanee.
1: Ti fanno comunque divertire. No, c'è una sfida molto bella in questa, diciamo, in questa sfida. Cioè, poi ci sono all'interno altre sfide. e c'è questo confronto, questa sfida tra Nico Pass, oggi stavo vedendo Nico Pass e Dybala.
0: E Dybala, beh.
1: Cioè veramente questa è una sfida bellissima a colpi di grande qualità di entrambi i giocatori, e stavo vedendo alcuni dati, no? Nico Pass ha 22 anni, li ha fatti da poco, tra
0: sì, nel 2004.
1: E diciamo che l'anno scorso viene da una stagione molto importante, dove si è messo molto in luce, no? Sia dal punto di vista delle prestazioni che dal punto di vista dei gol realizzati, della tecnica, eccetera. Stavo poi facendo un confronto con Dybala. Dybala a 22 anni aveva già fatto la prima stagione alla Juventus di alta qualità, segnando anche parecchi gol. Adesso vado a memoria, ma ne aveva fatti credo 19. Vai a vedere,
0: sì,
1: un attimo.
0: 19 gol in,
1: esatto,
0: campionato.
1: 19 gol in campionato.
0: 20 in
1: prima,
0: totale,
1: a 22 anni, la prima, diciamo, grande esperienza con il club importantissimo come la Juventus, dopo i 3 anni che aveva vissuto con il Palermo, già lì si era messo comunque in luce.
0: Molto in luce.
1: Allora io mi chiedevo, questo Nico Pass, che dal punto di vista dell'età possiamo dire già in ritardo rispetto a Dybala, no? Se facciamo questo,
0: sì,
1: questo
0: rispetto
1: confronto
0: a quel Dybala, considerando esatto, quella Juventus lì.
1: Nico Pass può diventare come Dybala, più forte di Dybala, oppure non, oppure rimane comunque inferiore?
0: Dipende da che punto di vista l'analizzi,
1: però come
0: Marco,
1: mi risponderesti a questa domanda? Cioè Nico Pass, che noi stiamo elogiando giustamente perché ha fatto vedere, cioè questo confronto con Dybala, Dybala che insomma non è più giovanissimo e ancora mostra, esibisce qualità, quest'anno bisogna dire che ha iniziato la stagione
0: molto
1: ad un livello
0: bene,
1: molto,
0: molto
1: alto. Dal punto di vista proprio della condizione fisica, dello stare dentro la partita, però visto che c'è questo confronto, a me sapete quanto piacciono i confronti, mi chiedevo, Nico Pass, che ha 22 anni, ripeto, all'età di Nico Pass, Dybala aveva fatto già la prima stagione ad alto livello con la Juventus, non con una squadra qualsiasi, ecco, tutto il rispetto adesso. Quindi mi domandavo, questo Nico Pass può diventare come Dybala, più forte di Dybala, oppure non raggiunge quel livello?
0: Allora, una parziale risposta innanzitutto, Marco, è vediamo cosa fa quest'anno Nico Pass.
1: Esatto.
0: Perché
1: esatto.
0: Vabbè. Equivale,
1: dici,
0: quest'anno
1: se fa una
0: alla
1: grande
0: prima,
1: stagione,
0: alla prima stagione di Dybala.
1: Io lo sapevo,
0: Juventus,
1: che mi avresti risposto
0: un po'
1: così,
0: questo,
1: te.
0: Però ti devo dire, in realtà poi
1: analizzando, cioè praticamente me la stai a buttare in calcio d'angolo.
0: In realtà
1: dai.
0: No, invece mi espongo. Io credo che possa avere un percorso qualitativamente simile a quello di Dybala, perché secondo me Dybala ha dei colpi ancora più qualitativi di Nico Pass, perché la qualità di Dybala forse ancora superiore, nonostante Nico Pass sia un calciatore fortissimo tecnicamente, ma certe cose di Dybala sono veramente secondo me stellari. Però Nico Pass è più forte fisicamente. Parliamo di un calciatore quasi di 1,90 m, con una forza nelle gambe e anche nei contrasti che Dybala non aveva e che probabilmente non ha mai avuto, anche per costituzione. Quindi forse ancora più moderno Nico Pass da quel punto di vista. Non so se possa diventare un super fenomeno, però credo che abbia la stoffa per poter diventare quantomeno un campione, che secondo me è una categoria dietro a fenomeno. Quindi la vedo così. Forse come Dybala, quindi compensa un po' quel meno in tecnica con più in fisico, poi vediamo, ecco, se invece quest'anno dovesse fare stagione stratosferica modifico e dico che può fare più di Dybala, però come valutazione sui giocatori la vedo così, sono
1: vediamo
0: un po' diversi. Però
1: allora,
0: adesso parola agli ascoltatori.
1: Allora intanto vedi, arriva subito il primo messaggio. Secondo Jacopo, Nico Pass ha tutte le potenzialità per fare meglio di Dybala, lui si è formato nel Real Madrid e la sua crescita nel Como è palese. Nessuno mette in dubbio questo, che sia palese è evidente, però la mia domanda è diversa. Cioè io ho fatto questo raffronto, però quando si fa un raffronto poi si vanno a vedere anche delle cose, cioè nel senso, fortissimo Nico Pass, tra l'altro ha fatto un gol alla Messi proprio nella sera del ritiro di Lionel Messi dall'addio alla nazionale, sì. Ha fatto un gol bellissimo proprio alla Messi, diciamola così. Gol che abbiamo visto fare anche a Dybala, perché pure Dybala ha fatto quei gol, quelle gemme ce le ha regalate pure Dybala. Però
0: no,
1: quando sono andato a vedere, così mi piacciono i numeri, sono andato ad analizzare, a 22 anni Dybala iniziava la sua prima stagione alla Juventus, che si è conclusa con 19 gol in, adesso le presenze non me le ricordo,
0: sì, 34 presenze,
1: però,
0: in campionato,
1: insomma, fu un bottino molto importante di gol realizzati, perché lo superò più avanti quel bottino di gol mi sembra due stagioni dopo, adesso stagioni vado dopo, a memoria, non mi ricordo, segnando ancora più gol, sempre con la Juventus. Allora io chiedevo, ok, sono due grandissimi talenti, due giocatori che, ripeto, fantastici, però mi chiedevo se Nico Paz può arrivare a quel livello, superarlo, considerando però l'età, lui ha già 22 anni, inizia quest'anno la stagione al Como, quindi quest'anno deve fare almeno 19 gol.
0: Caspita, non sono pochi, Marco. Ti fa capire certo che cos'era quel Dybala, che cosa poteva diventare.
1: Hai capito, comunque, questo è il senso.
0: Riguardando la posteriori, posto che
1: a me Nico Paz piace tantissimo. Sì, non è che sto dicendo che uno è scarso e l'altro
0: fantastico.
1: È forte. Quindi cerchiamo di capirci, se no entriamo.
0: Però sai, per me la categoria fenomeni è una categoria che appartiene a pochissimi. Già anche arrivare a diventare un campione a tutti gli effetti sarebbe un grande passo. Può farlo per me Nico Paz, può farlo assolutamente, dovrà verificare. Certo, anche una differenza tra i percorsi di carriera, mi dirai, Dybala a 22 anni arrivava a una Juventus molto forte e sarebbe diventato determinante in quella Juventus molto forte, il Como non è alla dimensione di quella Juventus lì, però ti posso anche ribaltare e dire che Dybala fino a quel momento aveva incamerato esperienza solo nel Palermo, mentre Nico Paz lo ha fatto in una squadra comunque già di dimensione europea.
1: Però
0: il Como. Sono percorsi diversi.
1: Il Como adesso è una squadra forte.
0: Per questo dico,
1: è una squadra forte.
0: Esperienza.
1: Non possiamo considerarla con tutto il rispetto come era il Palermo di Dybala.
0: No, per questo dico una differenza.
1: Cioè,
0: già
1: qui
0: l'anno scorso.
1: Stiamo parlando di una squadra che in questo momento l'anno scorso è arrivata in Champions e in questo momento è accreditata come squadra importante del campionato, subito dietro squadre come Inter e Roma. Quindi è un po' diverso il contesto dove sta lui adesso rispetto a quello che stava Dybala.
0: No, è proprio quello che ho detto. Ho detto a 22 anni Dybala arriva alla Juventus, ma ha giocato solo nel Palermo. A 22 anni Nico Paz ha già giocato nel Como, che è arrivato in Champions League.
1: Mi piaceva,
0: è stato decisivo.
1: Cosa
0: sono
1: intrigante,
0: dei cammini differenti, caratteristiche differenti. Anche bello come paragone, perché sono un po' diversi come giocatori.
1: Vabbè, comunque mi sembra che arrivano già messaggi, quindi vado da Andrea un attimo, abbiamo ancora 10 minuti in questa anteprima e sentiamo che cosa pensano i nostri ascoltatori. Vai.
3: Buonasera Maracanà, per me il confronto tra Nico Paz e Dybala non esiste, nel senso che apprezzo tantissimo Nico Paz, lo trovo uno dei giovani più interessanti sul panorama mondiale, però quello che aveva Dybala, una tecnica infinita, come saltava l'uomo, come vedeva la porta, come vedeva i compagni per servire gli assist. Io sono stato sempre ammiratore di Dybala e per me da quella prima stagione alla Juve secondo me è stato comunque in ogni caso il calciatore più forte della Serie A. È stato tormentato dagli infortuni e quest'anno lo stiamo vedendo a buon livello, ma per me non tornerà più quello lì di, perché poi gli infortuni puoi recuperare, però te li porti dietro tutti durante la carriera, quindi per me qualcosa
1: è pure più datato
3: di Dybala.
0: Ma sì, siamo tutti d'accordo.
1: Infatti la domanda è, può diventare come Dybala o
0: io
1: più di Dybala?
0: Come Dybala.
1: Come Dybala, vedi, tu mi hai dato una risposta. Senza
0: no, perché
1: che
0: sai, stavo riflettendo anche poco dopo.
1: Ci incasiniamo tanto, ecco.
0: Lui aveva 23 anni, mi pare, quando fece l'anno dopo, quindi il secondo anno di Juventus. Te la ricorderai quella famosa partita con il Barcellona,
1: come no?
0: Dove trascinò la Juventus, il Barcellona annientato dalla Juventus 3-0 con un Dybala che fece doppietta, fu una prestazione,
1: la
0: miglior prestazione della sua carriera.
1: Quindi noi quest'anno ci aspettiamo da Nico Paz
0: non
1: delle grandi prestazioni,
0: idealmente non sarebbe
1: Champions
0: quest'anno
1: League.
0: Ma l'anno prossimo, però è per dire che non dimentichiamoci quello che è stato.
1: Allora
0: Dybala
1: tu mi hai dato già una risposta.
0: Io credo
1: può arrivare
0: possa arrivare
1: a quel livello.
0: Di
1: vabbè,
0: più
1: benissimo.
0: Non lo so.
1: Mi sta bene, già è una risposta che ci sta tutta. Allora, ci sono un sacco di messaggi. Vedi che Dybala a livello superiore rispetto a Nico Paz, almeno per me, scrive Maurizio. Nico Paz dice: buongiorno, provate a immaginare Nico Paz con quella Juventus. Anche questo è un altro dato da prendere in considerazione.
0: Anche lui, probabilmente.
1: Poi Antonio scrive: la tecnica pura di Dybala ne ha di più come giocatore totale. Paz farà meglio meglio, perché con la forza che ha nel calcio giocato ora ha molta più funzionalità, anche se reputo Dybala più punta e pass più trequartista. Mi piacerebbe vedere all'Inter questo tipo di giocatori, scrive Antonio. Sì, Dybala ha ricoperto, Dybala ha ricoperto tutte e due ruoli, ha ricoperto, Dybala ha fatto il trequartista, sì, no, ha fatto la seconda punta, ha fatto la punta.
0: Punta vera non lo è mai stato, però a un certo quando punto l'ha fatto pure ha riferimento, reso bene, sì, per sì, caratteristiche, sì, chiaro, calciatore diverso.
1: Vai, che poi c'è un'altra domanda per i nostri ascoltatori proprio nei minuti finali. Vai, se c'è ancora un altro audio lo recuperiamo, chiedo regia, vai.
4: Ciao ragazzi, Daniele da Palermo.
1: Ciao Daniele.
4: Non so, è un confronto fra Dybala e Pazzi che secondo me non ci sta, sono due giocatori molto diversi. Nico Pazzi è un trequartista puro, può partire anche dalla linea di centrocampo e andare avanti. Dybala è un attaccante, è stato sempre un attaccante, con numeri da trequartista, ma è un attaccante. A Palermo addirittura giocava, nel mio Palermo giocava centravanti, nella Juve giocava seconda punta, ma era proprio attaccante puro. Quindi secondo me è un confronto che ci sta ben poco. Ciao.
1: Vabbè, che ci sta ben poco lo dici tu, invece è molto bello, perché questo ci fa capire
0: anche che io non escludo che forse col passare della carriera Nico Pass possa,
1: esatto, magari
0: Dybala
1: ha ricoperto il ruolo del trequartista, il ruolo di punta, di seconda punta. Magari Nico Pass adesso fa un po' più quel ruolo, che tra l'altro segna pure, perché quest'anno ha segnato pure, ha segnato quasi come una punta.
0: Nico Pass, beh sì, è vero che non si segna tanto come centravanti, esatto, ormai, esatto, l'anno scorso ha fatto 12 gol in campionato.
1: Qualche punta a 12 gol non ci arriva,
0: no,
1: non ci è arrivata, qualche centravanti, quindi non è escluso che, come hai detto tu, magari nella carriera possa anche spostarsi qualche metro più avanti e fare anche
0: perché
1: la...
0: Perché il calcio è molto ibrido, Marco, pensare ai ruoli quindi prestabiliti come trequartista e basta, come seconda punta e basta, come ala e basta.
1: Che in Argentina insomma lo ritengono uno che possa prendere anche, no,
0: lo ha insinuito un po' Martinez, esatto, il Dibu Martinez ha detto, beh, se quindi c'è uno che adesso se la meriterebbe è Nico Pass.
1: Vabbè, allora Dybala tecnicamente un fenomeno, ma con poco carattere, grande contro le piccole, piccolo contro le grandi.
0: Beh, non sempre,
1: i gol
0: non
1: si
0: sempre
1: pesano, non si contano, unica grande prestazione con il Barcellona, poi nelle finali di Champions League abbastanza anonimo. Ma io non so, guarda Giuseppe, mi sembra un giudizio troppo cattivo per Dybala, perché consideriamo anche che una delle migliori stagioni che ha fatto Dybala, e tra l'altro premiato anche come MVP, è stato quella dello scudetto di Sarri, e lui fu uno dei giocatori migliori della Serie A, se non il giocatore migliore. E quindi insomma io credo che lui qualche cosa adesso dire che insomma è stato grande solo con le piccole mi sembra veramente un po'...
0: No, ma se ti vado a ricercare, cattivo, Marco, i dati del rendimento contro le big, sì, nelle finali di Champions non avrà brillato, ma la Juventus era sempre inferiore.
1: Beh, alle squadre che affrontava, non era facile,
0: Enrique,
1: insomma.
0: E il Real Madrid.
1: Allora, complimenti per la trasmissione, avete un garbo fuori la norma. Grazie Giuseppe. Poi un'altra cosa che vi chiedo...
0: Daniele
1: Garbo, un nostro amico che sentirete domani.
0: Lui c'è sempre.
1: No, un'altra cosa che vi chiedo invece, sempre molto calciofila perché l'ho letta oggi, e approfitto che c'è Lucio, proprio 3 minuti, me li prendo anche al volo con lui, poi ne parleremo con Stefano e tutti gli altri. Secondo te vale 100 milioni già Pio Esposito?
0: No.
1: Perché oggi è uscito...
0: Per
1: vale
0: me è
1: 100
0: troppo.
1: Milioni.
0: Ancora è troppo. Capisco magari i prezzi del mercato contemporaneo.
1: No, perché aspetta un attimo, però aspetta
0: 500 allora, un po' tanto.
1: Per noi è troppo, però facciamo una valutazione velocissima, Lucio, perché è molto interessante. Tu dici giustamente che è troppo, e in un certo senso anche per me. Però Palestra è stato pagato 50 milioni.
0: Lo capisco.
1: Capito che
0: però
1: tu vuoi dire?
0: Comunque il doppio per me è tanto. Capirei un 80, ecco,
1: ma
0: ci sarebbe.
1: 80 è sempre tanto,
0: È sempre tanto, è sempre tanto. Però 100 forse ancora ci arriverà,
1: no,
0: a breve.
1: Mi ha intrigato
0: è molto
1: questa
0: forte
1: cosa, voi dite, ammazza che sei... No, però voglio dire, siccome a me, lo sapete che a me piace da matti questo giocatore, l'ho detto non da sempre, perché proprio rappresenta quel 9 che noi non vedevamo da un po' di tempo, no? A me del falso 9, di tutti i movimenti, quello è un centravanti proprio, grande forza fisica, gran bel carattere questo ragazzo, a me piace tantissimo, gli auguro veramente di fare meglio degli accostamenti che vengono fatti in questo momento. Oggi Vieri, proprio la Gazzetta dello Sport, dice che segnerà tantissimo, è uno che può segnare tanti gol, Bobo Vieri, Inter, devi, vabbè, dice questo, e poi parla appunto di Pio, è tosto e segnerà più di Riva, cioè degli accostamenti
0: però
1: clamorosi.
0: Su questo sono d'accordo
1: pure io, per me questo è forte forte, però 100 milioni oggi, allora quando ho letto questa cifra ho detto, ma li vale 100 milioni? poi dopo fai una proporzione con alcuni giocatori.
0: Sì, è difficile, poi sai, dipende dal mercato. In Premier League hai dei valori completamente sballati. Dumbia, che abbiamo visto esordire con la nazionale italiana, sai che clausola allo Sporting Lisbona, clausola rescissoria, che non rappresenta il valore, ma che comunque dà un'indicazione, 80 milioni. Quindi è difficile fare un gioco nel mio universo ideale, ma anche più o meno paragonato ai prezzi di adesso, forse 100 ancora no, ma ci arriverà a breve. Su Riva mi sento dire, Marco, ha fatto 7 gol in 13 partite.
1: Ma è tanta roba.
0: È una media importante, è già il 20% di quello che fece Riva, perché Riva ha fatto 35 gol in nazionale, se non sbaglio, in 42 presenze, quindi ha già fatto quinto di quello che ha fatto Riva a 21 anni. Forse abbiamo trovato qualcuno, corna facendo, che possa superare quel record che tanti grandi attaccanti italiani non sono mai riusciti a raggiungere.
1: Allora, ultimi messaggi e poi ci fermiamo. Ivano scrive: Dybala poteva diventare un fenomeno, ma non ha non è fisico adatto, troppo delicato. Questo è stato il suo problema. Questo è vero. Qui. Poi l'ultima di Alberto, che scrive: ciao ragazzi, secondo me Dybala è più forte di Nico Paz ed attualmente è il miglior giocatore della Serie A. Il suo limite è sempre stato il fattore fisico e gli infortuni, purtroppo. Allora, allo stadium ci ha deliziato per anni, scrive Alberto. Poi Antonio, ancora la dico grosso, per me Paz è simile a De Bruyne, che Guardiola trasformò in tutto campista esemplare. Paz lo vedo più come lui, lui che come punta, che ne dici? Lui come punta.
0: Dice, lo vedo più come De Bruyne che non come punta.
1: Ah, che come punta. No, sì, può darsi. Se...
0: qualcosina della potenza c'è.
1: Sì. Fisicamente è messo molto bene. Fisicamente
0: Nico
1: messo Paz, molto
0: quasi
1: bene.
0: 1,90 m più o meno.
1: Strutturato.
0: Un giocatore forte sulle gambe.
1: Poi ditemi anche di Pio Esposito se per voi vale 100 milioni, perché poi questa oggi è simpatica anche questa cosa, di un attaccante molto forte, fortunatamente italiano, e quindi ce lo teniamo stretto, e se lo tiene stretto molto l'Inter. Però insomma vale 100 milioni, l'Inter lo blinda e gli darà più spazio, ma certo che deve dare più spazio, questo abbiamo detto dall'inizio. Va bene Lucio, ci dobbiamo fermare.
0: Sì,
1: grazie,
0: Marco,
1: come sempre.
0: Grazie a te.
1: A domani.
0: Buon
1: break adesso, piccolo break, poi torniamo con Stefano Palomeni, tutta la squadra, ripartiamo da alcune considerazioni, poi riprenderemo anche questa cosa di Nico Paz e Dybala più avanti. Tra poco.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la Iena e la Volpe. La Iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Ed eccoci qua, buon pomeriggio, un saluto da Marco Piccari
5: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
4: Ciao Stefano, ben trovato come sempre, un piacere averti qui oggi. Tanti temi, come sempre ci avviciniamo sempre di più alla ripresa del campionato, caro mio.
5: Beh,
4: lasciandoci alle spalle, mica tanto alle spalle perché ancora i problemi di tutto
5: quasi
4: quello
5: un
4: che
5: mese,
4: è successo. Sì, tre settimane
5: piene.
4: Che non è mai accaduto da questo punto di vista, proprio all'inizio della stagione, mentre era accaduto nel periodo del mondiale, quando si è giocato appunto
5: in Qatar,
4: però lì già avevamo un bel numero di partite di campionato fatte tra coppe, e quindi ci fu poi quella sosta e quindi successivamente la ripresa del campionato. Va bene, allora 331 82 00 213 per i vostri messaggi, titoli e poi partiamo. Belle parole oggi rilasciate da Baldini alla Gazzetta dello Sport. Fiducia ai giovani, e ha parlato anche di questo rapporto particolare con questi ragazzi che gli stanno dando delle belle soddisfazioni. Il grido di Lobotka: ci stanno massacrando, si gioca troppo, sono un essere umano, ha detto lui. Quindi tante partite poi arriveranno, già dalle prossime settimane si giocherà una partita ogni tre giorni. A proposito di match molto delicati, la Juve farà visita al bunker sardo, sì, perché il Cagliari è la migliore difesa del campionato. Beh, è una partita tanto attesa, ne abbiamo parlato e continueremo a parlare, però c'è una sfida all'interno di questa partita molto affascinante, tutta da tango, ossia quella tra Nico Passe e Paolo Dybala. Un incrocio pericoloso in questa giornata è sicuramente la sfida tra il Genoa e la Fiorentina, De Rossi-Vanoli. Ne parliamo anche di questa perché, insomma, due squadre che devono cominciare a fare punti pesanti. E poi faremo un gioco con i nostri. Quale giocatore riparte forte dopo questa sosta? Preparati, in pallone. E allora ci siamo, caro Stefano, per affrontare un po' di temi. E allora oggi vado a dare, diamo subito il buon pomeriggio al direttore Fabio Ravezzani. Ciao Fabio, ben trovato, buon pomeriggio.
6: Ciao a tutti, ciao Marco, ciao Stefano.
4: E poi mi fa molto piacere avere ospite qui a Maracanà in questo pomeriggio Alberto Ciapparroni di RTL. Ciao Alberto, ben trovato.
7: Ciao.
4: Buon pomeriggio, non ti abbiamo sentito per un attimo, proviamo ancora. Ecco, ti sento. Allora, sentite, io voglio un attimo, abbiamo vissuto in questi giorni, servono tutta la situazione della federazione, anzi chiedo, visto che non l'abbiamo sentito in questi giorni, chiedo al volo a sia Fabio che Alberto un po' il loro pensiero su come si è chiusa questa vicenda, dove dal presidente della federazione siamo passati al commissario, poi vediamo un po' che cosa succederà. Fabio.
6: Beh, insomma, è stato detto tutto ormai, no? La farsa di questo commissariamento, di uno che non poteva candidarsi, che viene combinato con il candidato per ricandidarsi e diventare presidente.
4: Okay.
6: Quindi direi che l'Italia azzurra è una squadra, ai noi, mediocre, anche se adesso qualcuno si è un po' montato la testa, ma infinitamente migliore la dirigenza che l'ha espressa. Ecco, e quindi sappiamo che così rimarrà, così, e è stato un balletto veramente triste. E credo che se quello è stato l'unico effetto che ha avuto, di far disamorare ancora di più molti tifosi di tutto questo insieme, di una squadra che non riesce a vincere partite importanti e di una dirigenza che si è ridotta in questo modo. Ecco, penso che peggior modo per rovinare il calcio italiano non ci fosse che in questa farsa a cui abbiamo assistito impotenti.
4: Ciapparroni. Alberto?
7: No. Stavo dicendo che si tratta di una commedia.
4: Scusate, proviamo. Alberto, scusaci un attimo, proviamo un attimo a richiamarti perché abbiamo un piccolo problema nel collegamento. Secondo riproviamo un attimo. Secondo me, tutte e due, forse sarebbe il caso di riprovare a chiamare sia Fabio che Alberto in questo avvio. Stefano, volevo insomma a concludere.
5: Vabbè,
4: perché credo che noi ne abbiamo già parlato. Però ti voglio chiedere una cosa, Stefano. Tu sei. Che idea hai sul discorso che qualcuno ha chiesto? Abbiamo ripreso Alberto Ciapparroni, vediamo un po'. Alberto, ci sei?
7: Ciao.
5: Niente.
4: Però niente, non
7: riesco a sentire
5: male.
7: Sentire in questo momento?
5: Male. Adesso meglio.
4: Proviamo, vai Alberto.
7: Eccoci. Sentite?
4: Adesso sì, Alberto, adesso sì. Vai pure così. Vai al tuo pensiero su questa che è stata un po' la vicenda che abbiamo vissuto in questi giorni con la federazione, prego.
7: Stavo dicendo che si è trattato dell'ennesima commedia all'italiana che ha testimoniato ancora una volta le difficoltà degli azzurri sia sul campo sia a livello dirigenziale. Non ce n'era bisogno, ma certamente i fatti hanno parlato chiaro e, come diceva Fabio prima, certamente è un fatto che determina ancora maggiore disamore rispetto alla situazione calcio attuale in Italia.
4: Assolutamente. Stefano, ti ho interrotto mentre stavi aggiungendo una
5: cosa.
4: No, io volevo chiedervi proprio per chiudere un po' questo discorso. Ho sentito chi giustamente o ingiustamente, fate voi, non lo so, mi rimetto alla vostra opinione. C'è chi chiede che in questi casi, per diciamo risolvere un po' i problemi del calcio italiano, ci dovrebbe essere l'intervento del governo. Voi che posizione avete su questa cosa?
5: Cioè, ma su cosa?
4: Ma un intervento sul fatto che il calcio in questo momento sta vivendo in generale un momento difficile,
5: ma c'è
4: eccetera.
5: Non lo so, un piano di rilancio, di riforme, non so niente. Cioè, sono tutte parole. Sia da chi cioè, in questa battaglia tra chi voleva far fuori Malagò e chi invece lo voleva mantenere al suo posto, eccetera eccetera. Insomma, è stato detto giusto correttamente da Fabio e da Alberto. Adesso si volta pagina, è una brutta figura, però insomma, la sai come la penso, nel senso che era un passo oggettivamente da fare per non ancora diciamo così ingessare tutto il movimento. È un'altra pagina che insomma è stata risolta all'italiana, ma poi io però sui contenuti non cioè sappiamo qual è il piano di rilancio del governo che vorrebbe intervenire, il tavolo, le cose, interventi necessari, è tutto molto fumoso. Quali sarebbero queste riforme da fare in due mesi? Cioè non so che cosa bisogna...
4: Certo, certo.
5: Siamo a pezzi, lo sappiamo tutti.
4: No, ma perché
5: in
4: sai
5: primo
4: cosa...
5: luogo in prima battuta lo sanno i protagonisti, i diretti interessati, il governo, Malagò, tutti quanti. Anche noi, quindi ci parliamo addosso. Io ripeto, non trovo un piano di rilancio. Il contenuto non c'è nell'alternativa, non c'è niente. Sai qualcosa tu?
4: No.
5: Sul piano delle riforme? Non so, quindi di che parliamo? Dell'aria fritta.
4: Fabio, posso chiederti un tuo pensiero su questo? Io sono sempre molto scettico quando il calcio chiede aiuto al governo. Cioè, c'è questa cosa proprio. Ti ricordi anche ai tempi del Covid? C'era questa situazione qui dell'aiuto, aiuto, aiuto. Io sono sempre un po' restio, forse sbaglio io, per carità.
6: No, ma Stefano faceva anche un ragionamento giusto, no? Dice, vabbè, diteci la ricetta qual è,
5: no?
6: E nessuno ce la dice. Cioè, bisogna riformarsi, come?
5: Come hanno fatto? Sappiamo niente.
6: Sono andato a informarmi, no? Un pochino, dico, ma in Germania? Cioè, questo, bisogna fare come la Germania.
5: Cosa si fa in Germania?
6: La Germania va peggio di prima. Però. Dice, però la Spagna, allora facciamo come la Spagna. E sono andato a vedere che fa la Spagna, non è che faccia cose molto diverse da noi. No, perché il talento viene maggiormente tutelato, filosofia aria fritta. Al di là di questo, il governo, intanto siamo fortunatamente in una democrazia, quindi non è che il governo può commissariare senza una ragione. C'è un'indipendenza dello sport che va tutelata, anche se non ci piace, e quindi se le federazioni eleggono democraticamente un presidente, bisogna prenderne atto, anche se non ci piace quel presidente, o seppure quel presidente, come il caso di Malagò, è un politico sportivo di lungo corso che non vuole mollare la poltrona neanche a morire, ha provato a rimanere in sella al CONI, poi per numero di mandati ormai finito, non poteva rimanere lì e si è rinfilato nella Federcalcio, che è la federazione più importante del CONI. E bassa politica sportiva. Io non ho onestamente una grande stima della politica in generale, no? Perché la politica ormai è diventata compiacere qualcuno anche a dispetto delle evidenze, no? Quindi cavalcare l'onda popolare non mi piace molto. Ma se c'è una cosa che è peggiore della politica è la politica dello sport, che trovo ancora più squallida. Detto questo, se è così, teniamoceli così. Ma la Coppa ha una grande occasione, un grande un punto di merito, ha un puro pazzesco. Cioè, lui veramente è andato al CONI, è esploso il CONI così, senza che lui avesse fatto niente di particolare, perché sono arrivati degli atleti straordinari. Quindi speriamo che la buona stella di Malagò, se lo accompagna anche con la nazionale italiana, facciamocene una ragione e aspettiamo che arrivino i talenti.
4: Stefano dice sempre che è bravo e fortunato Malagò, è vero? Sì. Tu hai sempre sostenuto che sia uno bravo, ma anche accompagnato dalla buona sorte. Non è una colpa, attenzione, no. Bisogna essere anche fortunati nella vita.
5: Diciamo che è un cavallo vincente, questo. Sì, come sono andate le cose, certamente non è. Non sarà contento neanche lui, dai, suona.
4: Sì, assolutamente. Voglio sentire anche il pensiero a chiudere di Alberto Ciapparroni e poi passiamo un po' a quella che arriva la giornata. Alberto.
7: Guarda, il tema è piuttosto articolato e complesso e delicato allo stesso tempo. La premessa è che secondo me il governo meno interviene meglio è, e non solamente dal punto di vista prettamente normativo, come sottolineava Fabio, e cioè che c'è una distinzione acclarata tra lo sport e la politica, e salvo urgenze straordinarie ovviamente il mondo politico non può e non deve intervenire. Questo a livello teorico, poi a livello pratico sappiamo tutti che gli intrecci tra politica e sport sono intrecci che vengono da lontano e sono antichi sotto diversi aspetti. Bisognerebbe cambiare molto nel mondo italiano, sia a livello politico sia a livello sportivo. Malagò non è che viene dal pianeta della Luna o da Saturno, viene dal mondo Italia, viene con evidenti agganci politici. Ovviamente il giudizio verrà dato sui fatti che produrrà e che riuscirà a portare a casa e a portare a termine. La mia idea generale è che ci vorrebbe una rivoluzione veramente totale, sia a livello di mentalità, sia a livello di organizzazione, sia a livello di norma.
4: E vediamo insomma che cosa succederà andando avanti, come avete detto. Va bene, andiamo invece alla giornata che riparte il campionato. Stefano, abbiamo un po' analizzato giorni fa un po' di partite, però vi voglio chiedere da che giocatori vi aspettate una risposta importante alla ripresa di questo campionato, perché ci sono dei giocatori.
5: Beh, guarda, ne scelgo uno sul quale ho una stima, una considerazione.

0: mantenere, però c'ha una sprigione, entusiasmo, tecnica, un giocatore che trascina. Col Belgio Van Bommel l'ha messo avanti e là deve giocare, secondo me, non a far tutta la fascia, il faticatore, capito?
1: Un ruolo molto offensivo, tu lo vedi in quella modo. Fabio, da chi ti aspetti una risposta importante alla ripresa?
2: Dice me, scusa.
1: Sì, sì, sì, Ravezzani, Fabio.
2: Ma è bella quella che diceva, la cosa che diceva Stefano di Moreira, mi piace molto. Però, diciamo, c'è un giocatore che da quale tutti ci aspettiamo l'esplosione, che è facile, vediamo se ci arrivate anche voi. Chi è che ha fatto benissimo con la sua nazionale e male con la squadra di club?
0: Voltemade.
2: No,
1: sorride.
2: Ha fatto male ovunque.
1: No, Ramos è vero, sorrideva. Stefano ha fatto la battuta.
0: Siccome noi l'abbiamo fatto nei giorni scorsi, Fabio, no, tipo, tutti lo criticano, poverino. Quindi io lo difendo perché è diventato simpatico.
2: Perché è brutto, il brutto è un atroccolo, si trasformerà in un cigno.
0: Quindi sono per chi. Esatto.
1: Beh, Gonzalo Ramos deve dare una risposta importante, però, Fabio, perché insomma, tu sai, no, che su di lui c'è pure questa cosa dei 75 milioni. Che insomma sono tanti,
0: ce l'ha sul groppone,
2: poi è detto in due parole, che cos'è che ti cambia la vita nel calcio? Lascia perdere tutte le vostre teorie, tu e Marco in particolare, di voi grandi pensatori, c'è cioè il centravanti che fa gol, ha cambiato la vita, prendi Malen, dallo al Milan e dai invece alla Roma Gimenez, il Milan arriva terzo, la Roma arriva sesta. E voglio dire, se Gonzalo Ramos...
0: lo so Fabio, ma non lo sai, non è la controprova.
1: Però non è sicuro quello che dici.
0: Magari va nel Milan male e ne segna poco.
2: O la
0: e Gimenez va alla Roma e segna tanto.
1: Magari c'è l'allenatore che lo fa giocare
0: esterno. Vedi, i pensatori ti ribattono, capisci, caro direttore?
1: Caro direttore, magari lo fa giocare esterno e non segna tutti quei gol.
2: Voi grandi pensatori, già state pensando troppo.
0: Esatto, hai ragione.
1: Vabbè, quindi tu ti aspetti... però Gonzalo Ramos deve dare una risposta adesso, al di là di
0: no,
1: tutto.
0: No, però adesso, insomma, a parte gli scherzi, c'ha ragione. Cioè, nel calcio, non so, adesso non mi ricordo quale grande allenatore ha detto, pensi troppo una volta.
1: Avrà parlato con Ravezzani.
0: No, ha ragione, Fabio. Cioè, nel senso, alla fine, perché pensi troppo non fai gol, magari, no? Ha ragione Fabio, nella sostanza, insomma.
1: Sì, sì. Alberto Ciapparroni, tu invece da chi ti aspetti una risposta sul campo come giocatore?
3: La premessa è che secondo me iniziano un vero e proprio altro campionato, quindi sì, diciamo, le sorprese possono essere tante. Mi fermo in casa Lazio e dico Isaksen, che in nazionale ha fatto molto bene, ma che nella sua squadra, cioè nella Lazio, sembra sempre un giocatore pronto a sbocciare ma che non sboccia mai, e quindi mi aspetto di vederlo nel pieno del suo talento, oppure no, perché può darsi che sia un giocatore che non può andare oltre un certo limite. Il campo ce lo dirà alla ripresa.
1: Sì, ce lo dirà alla ripresa, anche perché la Lazio ha fatto una buona partenza.
0: Buona?
1: Insomma, sta in testa alla classifica. E nessuno se l'aspettava, Fabio,
2: No, no, figurati, poi con quell'allenatore lì che veniva da una serie di fallimenti, tantomeno. Gattuso a me sta molto simpatico umanamente, ma tecnicamente sembrava... Però sai che c'è? Che lo Tito come De Laurentiis, alla fine questi riescono sempre a tirare fuori il coniglio dal cilindro, no? Dice anche con la Lazio, va male, e prende poi Gattuso. E guarda cosa fa.
0: È vero.
1: Sì, sì, questo è vero.
0: Hanno questa capacità incredibile, c'ha ragione, Fabio.
1: Sì, sì. E invece
3: sì,
1: senti,
3: è un paragone forte, lo Tito De Laurentiis, stiamo
0: vabbè,
3: parlando
0: però
3: di...
0: insomma, ci sta facendo le debite proporzioni, Alberto, nel senso che sono due
3: proporzioni
0: che vengono sempre criticati per una maniera diversa, per carità. Però De Laurentiis è sempre stato criticato a Napoli, nonostante due scudetti, o no?
1: Anche adesso viene
0: incredibile.
1: De Laurentiis.
3: Stefano, però il bilancio è nettamente diverso.
1: Sì, sì, su questo non c'è dubbio.
0: Sì, però è vero, Alberto, poi ci addentriamo in un corso abbastanza complicato, ma lasciamo perdere la contestazione ambientale, però facendo le debite proporzioni, gli investimenti fatti, i soldi spesi, insomma, Lazio che ha vinto delle Coppe Italia, ha fatto sempre dei campionati dignitosi. Certamente il tifoso laziale magari non si accontenta, oppure ha un pregiudizio che parte da questo rapporto un po' conflittuale sempre che c'è stato con il presidente, però cioè, io non me la sento di dire che questo presidente abbia fatto malissimo 20 anni di presidenza.
3: Però,
0: ecco. Poi dopo c'è
3: fatto,
0: questa cosa di questo contrasto, questo conflitto che un po' cambia, diciamo, la valutazione complessiva di una gestione. Non lo so, ma io ripeto... capisco che chi è nel mondo laziale queste parole dice, ma che stai dicendo, tu parla di altro che... e capisco no
2: fatto,
0: perché però non è che lo voglio difendere, però insomma i fatti stanno
2: la Lazio è andata oltre i propri, cioè la Lazio, guarda,

0: il tifoso razziale come quello Granata, che io conosco benissimo, pensa sempre che il prossimo sarà migliore di quello che c'è, poi finisce sempre peggio. Ecco. La Lazio, rispetto alle sue potenzialità, ha fatto una serie di stagioni, le ultime, dignitose, alcune male, altre bene, esatto, altre meglio di quello che poteva valere, e il signor Lotito si è messo pure dei soldi in tasca. Un genio. È come De Laurentiis. Però, qui a Milano abbiamo il cardinale che pensa di insegnare il calcio a tutti, che fa ridere. Cioè, guarda che non è così banale, poi gestire la Lazio come gestire
1: Fabio,
0: il Torino.
1: Perché rispetto all'opinione. Guarda Fabio, io rispetto ovviamente l'opinione di tutti e naturalmente non penso di avere la verità in tasca, però del mondo Lazio, nel mondo Lazio sono abbastanza addentro e ti posso dire che in realtà la situazione è molto più articolata e molto più complessa, non solo per l'elemento della contestazione di cui parlava Stefano, ma anche per l'elemento dei risultati, perché è vero che in 22 anni Lotito ha portato a casa 6 trofei, ma andiamo a valutare i trofei, andiamo a valutare come sono stati ottenuti e andiamo a vedere soprattutto se c'è stato un percorso di crescita o meno. No, non c'è stato il percorso di crescita, il famoso salto di qualità non è mai stato fatto e secondo me una piazza...
2: Alberto, guarda, io condivido ogni pensiero, ogni opinione, io capisco anche chi è in netto, no? Rispetto alle opinioni di tutti, le posizioni di tutti, però tu dici ma quando c'è stato mai questo salto di qualità? Io ti voglio ricordare la stagione 19-20. La stagione 19-20 secondo me era il culmine di questo lavoro molto, no, formichina, che discutibile, abbastanza noioso, pesante, però insomma non so se non fosse arrivato il Covid come sarebbe andata a finire quella stagione. E allora io ti dico, se la Lazio quell'anno avesse conquistato lo scudetto, come sarebbe stato giudicato l'operato di questa...
1: Tu
2: dici vabbè, ma non è successo, sì, per carità, no, però quella Lazio giocava alla grande, c'aveva fior di giocatori, era arrivata a una maturità importante con Inzaghi che aveva sotto controllo un po' la situazione dopo anni convincenti, no, insomma non mi è sembrato tutto casuale, c'è stato un tentativo,
1: giocato e sei molto più...
2: No, ma io non è che lo voglio difendere, ma io non sto difendendo nessuno, però non sottovaluterei quella stagione lì, ecco.
1: Prego, no, non la sottovaluto, però ti dico che la Lazio era arrivata a febbraio, cioè al momento poi in cui è esplosa la pandemia e il Covid, era arrivata cotta, era finita dal punto di vista fisico proprio per la famosa situazione della panchina corta e dei pochi ricambi che ogni volta, ogni anno nella gestione Lotito si ripresenta e forse si...
2: Ma non era in testa alla classifica, quest'anno. Perdonami. Poi si giocavano 3 partite in 4 giorni, hanno fatto un calendario massacrante, poi era un altro sport, un altro gioco.
1: La Lazio non era pronta, non avrebbe mai vinto, guarda, non abbiamo la
2: riprova. Io mi ricordo che era lo stadio olimpico pieno, la Lazio dava 3 gol a tutti, era infermabile, cioè non lo so, io mi ricordo questo, lo stadio pieno, non c'era contestazione, non c'era nessuno, addirittura dicevano Lotito come Lenzini, perché l'operazione era quella, diciamo, no, del basso profilo, della cosa un po' artigianale, discutibile, che magari in molti laziali non piace, però insomma quella volta io mi ricordo in quel periodo non era contestato il presidente, o no Marco? Era contestato lì?
1: No.
3: C'è
1: no,
3: sempre stato no, un rapporto aspetta, conflittuale.
2: Però lo stadio era pieno?
3: Sì.
1: Lo stadio era pieno sì in quel momento, però il presidente era lo stesso contestato.
3: Ma no, no, io penso una cosa però, proprio per chiudere un po' la cosa, io credo che al di là di tutto quello che state dicendo, risultati che poi si sono venuti, io penso che è mancato sempre un rapporto di empatia tra
2: quello sempre, dall'inizio,
3: e anche di mancanza di rispetto, e quindi quando manca quello, secondo me poi è dura costruire
2: infatti,
3: qualcosa, solo questo penso,
2: tutte le posizioni.
3: Credo che sia una cosa importante,
2: però quello che ha detto Fabio ha detto delle cose secondo
3: onestamente,
2: me.
3: Onestamente, devo essere sincero, io non ho mai sentito, poi magari mi sbaglierò e chiedo ai nostri ascoltatori che ci seguono, non ho mai sentito De Laurentiis trattare in un certo modo i tifosi del Napoli. Onestamente,
2: certo,
3: poi
2: quello
3: può avere tutte le responsabilità.
2: C'è stata più di una scivolata, certamente da questo punto di vista. Proprio
3: quel
2: a livello
3: modo, non l'ho mai, mai sentito. Magari sbaglio io, Fabio. Non so se tu ti ricordi qualche episodio eclatante.
0: Io dico questo, poi vi devo salutare. Sì, io la vedo da lontano. Per me, da lontano, Lotito ha salvato la Lazio dal fallimento. È riuscito a prendere una società decotta. E con grande capacità, ma io non conosco Lotito, non me ne può fregare di meno, tanto per essere chiaro, quindi
2: certo.
0: Dico, visto all'esterno, ha portato Lazio a vincere una Coppa Italia, essere protagonista spesso e volentieri arrivato dalle prime quattro, una società che ha tecnicamente parlando un pubblico, un bacino d'utenza inferiore almeno a 4 o 5 concorrenti, no? Senza offesa, Io figuri che amo molto il Torino, ma riconosco che il Torino fa parte di un altro campionato rispetto alla Juventus. Allora, tutto oggi, Napoli, Milan, Inter e Juve sono le prime quattro, la Lazio non ha quelle potenzialità lì. Quindi devi essere particolarmente bravo se vuoi competere a livelli di questi. Ti metto poi nel settore Roma, di cui la Lazio però non ha fatturato, non ha neanche chi ripiana, e io auguro ai lazialesi, ma è un grande presidente come quelli del Toro, sia chiaro. Però al momento non c'è, non si è visto, se lo sono pure inventati, hanno cercato di fare di tutto, abbiamo visto anche in questa inchiesta, pur di inventarsi che c'è qualcuno meglio di Lotito, appena arriverà prendiamolo. Ma nel frattempo devo dire che in questi anni la Lazio è stata dignitosamente in Serie A, a volte è andata in Champions League addirittura, a un certo punto ha fatto pure paura all'Inter, ci sono stati, come inevitabile per una società che ha quel fatturato lì, dei cali di rendimento, perché se tu vali 5 a volte riesci a rendere 7, a volte riesci a rendere 3, ma nell'insieme è sempre stata dignitosamente lì. Adesso sta pure in testa alla classifica, voglio dire, certo ci salgo con il mio titolo, ma dire che la Lazio è soltanto un disastro non aiuta nessuno, né un possibile acquirente che si spaventa vedendo un pubblico così riottoso in certi sensi, e neanche la squadra e l'ambiente. Io capisco che Gattuso ogni tanto dica: oh, ma che volete da noi? Perché non si può fare calcio in una situazione, o meglio, si può, ma diventa molto difficile. E chiudo: diventa autolesionismo simile a quello del Torino, che non ha portato a nulla, dove c'è un presidente che se non altro ha tenuto il Toro in Serie A dopo che per tanti anni stava più in B che in Serie A. Però Cairo a Torino non può girare, che sono le assurdità del calcio. Vi benedico, Alberto, non avercela con me, questa è la mia opinione. No,
2: grazie Fabio della benedizione.
3: Grazie della benedizione.
0: Ciao
3: Fabio. Alberto, no. Ti chiedo di concludere un pensiero anche a te, visto che ci siamo allungati su questo tema, che comunque rimane un tema interessante e è sempre divisivo naturalmente, perché poi ognuno può avere il suo pensiero. Prego Alberto.
1: Ma io facciamo così, la chiudo così. Vi offro un caffè di persona la prossima volta e conto di farvi cambiare idea. Compreso Fabio.
3: Va bene. Allora ti faccio fare un incontro con loro. Grazie Alberto.
2: Ciao.
3: A presto. Ragazzi. Ci fermiamo, facciamo un break e torniamo tra pochissimo.

0: Siamo tornati di nuovo in diretta, Marco Piccari e Stefano Impallomeni. Poi magari dopo, se c'è tempo, volevo precisare una cosa. Va bene, andiamo avanti. Andiamo a dare il buon pomeriggio al professor Pino Capo. Ciao Pino.
1: Ciao Pino.
2: Ciao Stefano, ciao Marco, buon pomeriggio a voi.
0: Buon pomeriggio professore. Poi c'è anche Francesco Colonnese, buon pomeriggio e ben trovato.
1: Ciao Francesco.
3: Ciao a tutti voi, ciao.
0: Ben trovati.
2: Ciccio bello.
0: Grande Vino. No, a proposito, sentite, accolgo l'occasione, visto che c'è sia Ciccio che Pino con te Stefano. Hai visto lo sfogo di Lobotka? L'avete letto?
1: No, l'ho perso oggi comunque.
0: Ve lo riporto al volo e lui praticamente si è sfogato dicendo si gioca troppo, ha giocato tutte le partite, tra l'altro titolare con la nazionale. Ha detto adesso devo tornare, devo giocare una partita ogni 3 giorni, siamo esseri umani.
1: Ha ragione.
0: Questo è un ritmo.
1: Secondo me ha ragione, ma poi era un tema che avevamo affrontato anche lo scorso anno con lo stesso Pino, mi ricordo. Quindi, però se va bene così, la giostra gira, è un po' il gioco delle parti, però mi sembra che si vada al massacro così, perché la salute, prima di vediamo quello che sta succedendo anche in altri sport, Sinner, Alcaraz. Questi ritmi, Marco, è impossibile sostenere questi ritmi, prima o poi ti fai male. Non
2: complicatissima, complicatissima. Perché poi, come vedete, the show must go on, come si dice, la banda deve continuare a suonare, no? E io personalmente, te lo dico proprio pubblicamente, in Federcalcio, insieme all'allora mio vicepresidente Piero Volpi, oggi medico dell'Inter, abbiamo fatto uno studio importante su quelli che possono essere i rischi di uno stress del genere, ma ti parlo di 7-8 anni fa, quindi passato del tempo. Oggi secondo me la situazione è addirittura peggiorata, perché comunque c'è uno stress dal punto di vista fisico, dal punto di vista cardiologico, dal punto di vista muscolare, cioè è una di quelle situazioni dove giustamente Lobotka si lamenta, però è l'unico che si lamenta, comunque tra i pochi, perché poi l'associazione calciatori e tutte quelle situazioni che dovrebbero essere tra virgolette a protezione dei ragazzi ha poca voce in capitolo, cioè credo che sia questo il problema.
3: Complimenti a Lobotka che ha avuto il coraggio di dire quello che insomma.
2: Brava.
3: Non è facile, ragazzo veramente con grande complimenti a lui, perché quello che diciamo noi è vero, ma noi siamo ormai non più protagonisti in campo. Se lo dice un protagonista di spessore così, insomma, qualcuno si dovrebbe fare una domanda, che veramente siamo arrivati allo scandaloso, insomma, veramente scandaloso. Insomma,
0: e poi credo anche che sia giusto che loro dicano qualcosa, perché poi sono i protagonisti. Sono,
1: ma sai qual è il discorso? Ha detto bene Ciccio, c'è il coraggio, perché vengono percepiti dall'opinione pubblica, dai tifosi, dei privilegiati, lo sono.
0: Perché prendono
1: tanti soldi. Allora dice, vabbè, ma che mi metto a dire questa
0: cosa?
1: Però se
0: giochi tanto è proprio perché... Cioè, se
1: no,
0: prendi tanto
1: sì,
0: perché
1: però la salvaguardia della salute, è come ha detto giustamente Pino, chi meglio di lui. Insomma, ogni atleta ascolta il proprio corpo, Marco.
0: Sì, sì.
1: Cioè, se Lobotka, che è un grandissimo professionista, un faticatore, uno che macina chilometri, dice non ce la faccio più, adesso devo ritornare, devo fare 9 partite in 25 giorni, già so cotto. Cioè, non l'ha detto, ma lo pensa.
0: Certo.
1: C'è un calciatore dentro, dice ma io devo fare un anno così, ma rischio di giocare 60 partite, di alcune 20 che non inutili, aggiungo io, insomma, relativamente importanti, quindi devi fare un fagotto di partite. Il fisico è quello, passa un anno e passa un altro, poi non so, ma Pino correggimi, a me mi hanno raccontato una volta un proprio atletico che anche l'allenamento, l'iperallenamento, quando va in sovrallenamento può essere doping, lo sapevi, vero?
2: Assolutamente, ma certo, bravo.
1: Ecco, tu che sei in materia, quindi attenzione, perché poi si alternano, il fisico cambia, senti dei campanelli d'allarme e poi ti ammali, e poi diventi, insomma, voglio dire, la salute, sono giovani, poi devi campare. E poi i danni li avrai dopo.
2: Che mi onoro di dirigere, esattamente, Commissione Antidoping e Tutela della Salute. E proprio per questo noi abbiamo avanzato tutta una serie di proposte che purtroppo è difficile da portare avanti, perché poi ti scontri con tutte quelle che sono le dinamiche, i meccanismi, tra virgolette, economici e finanziari, che ti portano a dover giocare sempre. Allora, o fai delle rose da 30 giocatori per ogni squadra, e quindi il giocatore che va in panchina lo fa perché ne ha bisogno, oppure ti trovi come Lobotka o come tutti quelli che hanno questo tipo di problema e ne soffri. Io sono dell'idea che bisogna metterci mano su questa roba in maniera seria.
1: Ma poi vedi, come ha detto anche Mancini, Pino, Ciccio e Marco, dice ma quattro partite in due settimane sono tante. Cioè Lobotka è tornato che sei già intossicato, perché non è che tu ti sei fermato, sei soste, per chi è la sosta?
0: La sosta?
1: Ma per chi è? Per chi rimane dentro la squadra, magari c'ha 3-4 giorni in più, ma per chi va in nazionale c'è, ma anzi, subito c'è uno stress maggiore, tu torni che sei intossicato, non puoi vedere il pallone, non hai voglia di giocare, cioè hai poca voglia di rimetterti, e Lobotka forse ha avuto questo sfogo perché dice io ho fatto 4, torno, devo ritornare, ho fatto 3 settimane, a me mi sono fermato come i miei compagni che sono stati a Napoli o che rimangono a Roma, a Milano, a Torino e via dicendo, a Firenze, Como e quello che è. Quindi
3: è allucinante.
1: Pronti via, tu fai 3 settimane, 4 partite in 2 settimane.
0: Però faccio l'avvocato del diavolo e qualcuno potrebbe dire sì, ok, vabbè, si gioca tanto, però buscate i soldi pure perché giocate tanto.
1: Allora lo vedi? Sì, ma allora come nell'antica Roma, diventi un gladiatore, o vita o morte, poi a un certo punto quello cade, quell'altro si fa male, quell'altro sparisce, quell'altro si rompe il ginocchio, chi se ne frega, lascia un masgono, come ha detto Pino, e ce ne freghiamo però.
3: Sulla salute ci dimentichiamo che i soldi non contano.
1: Esatto, ma io la salute è importante.
0: Ma
1: ragazzi,
0: sono d'accordissimo. Sono d'accordissimo.
1: Ci sono ragazzi che fortunati, privilegiati, ma insomma.
0: No, ma sono d'accordissimo. Guarda, ti dico una cosa, un altro sport che io seguo molto, oggi c'è stata quasi una diciamo sottolineatura importante da parte di un pilota di MotoGP, perché cambia un regolamento il prossimo anno che espone a rischio i piloti,
1: certo,
0: e lui dice ma qui insomma non fate i conti con noi, cioè, siamo noi che rischiamo degli infortuni eccetera, e molte volte si fanno delle cose non tenendo conto poi di quelli che sono gli atleti che devono fare quel tipo di sport, quindi su questo sono d'accordo, però sono loro che devono fare qualcosa, Ciccio, non so se sei d'accordo, cioè tu prima hai sottolineato, hai detto bravo, esatto.
1: Sì, ma se lo fanno, Ciccio, perdona, ma se lo fanno, sai che si alza un polverone, i sindacalisti, capito? Diventa tutto molto.
3: Però se inizia qualcuno a dire come fa lui, guarda che io sto male, non ce la faccio, sto male, con un altro sto male, sai, se ci iniziamo a mettere la salute di mezzo, vedrai che. Dopo
1: troppi infortuni ci sono, dai. Troppi. Ma anche da Linga, visto che guarda, ogni giorno ce n'è uno che sa.
2: Anche perché noi stiamo parlando di ragazzi giovani, attenzione, stiamo parlando di ragazzi giovani, non possiamo pensare che comunque questi stress non facciano male. Cioè il ragazzo che ormai sembra anziano è un ragazzo di 28 anni, 29, eppure è un bambino ancora. E quindi comunque anche a quel livello gli stress e gli esaurimenti, tra virgolette, fisici sono importanti. Anche dal punto di vista muscolare, tanti legamenti, per esempio, del ginocchio si rompono perché la muscolatura del quadricipite è più forte rispetto a quanto ne abbia bisogno il legamento. Non so se mi spiego.
0: Allora,
2: quindi forza ancora di più a quella che dovrebbe essere la normalità.
0: Vi riporto, approfitto un attimo, al 331-8200-13, questo è un argomento molto sentito, stanno arrivando dei messaggi, un paio di messaggi proprio per sentire anche il pensiero di chi ci sta ascoltando. Lorenzo scrive: scusate, però il sistema si regge sulle tante partite, così come gli ingaggi. Un giocatore può sempre scegliere di andare in una squadra che non fa le coppe, ad esempio, o su un campionato diverso, ovviamente guadagnando di meno, però sono scelte che i giocatori devono fare. Altro, Antonio dice: non vorrei essere banale, non voglio essere populista, però ascoltare dei calciatori che si lamentano del troppo impiego è un po' fastidioso. Spiego il perché. Quando vanno a negoziare un nuovo contratto, vanno al rialzo, non ho mai sentito un calciatore dire voglio meno perché ti voglio saltare 4 settimane di allenamenti e riposare. Fosse successo questo sarei dalla loro parte, ma per le pretese che hanno io non riesco a stare dalla loro parte. Però al muratore nessuno lo ascolta a luglio con 10 ore di lavoro.
2: Dall'altra, Marco, non si tratta di
3: Marco.
2: Sono temi diversi.
3: Non c'è partita.
0: Una volta se non capiamo niente. Dicevi, scusami, Pino, chiudi te, poi sento Francesco. Dai, dicevi?
2: No, dicevo, sono temi diversi. Non si devono mettere tutti nello stesso calderone. Sono temi diversi. Il tema della tutela della salute è il principale. Poi i contratti, gli ingaggi, tutto il resto. Quello fa parte di un'altra gestione. Però non devono essere messi nella stessa situazione.
0: Allora, dalla redazione di Tutto Mercato Web abbiamo anche Simone Bernabei, che saluto. Ciao Simone, ben
1: ciao
0: trovato.
1: Simone.
4: Ciao. Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Buon pomeriggio.
0: Ciao Simone, per accoglierti dentro la nostra discussione, si stava discutendo con il professor Pino Capua e Francesco Colonnese sulle parole, sul grido di Lobotka, no? Che ha detto si gioca troppo e questo diciamo non è umano, l'ho proprio sottolineato. Adesso mi aspettano una partita ogni 3 giorni, è sottolineato, venendo dagli impegni della nazionale. E quindi stavamo un po' confrontandoci su questo tema e su questo, diciamo così, su questa sottolineatura di Lobotka.
4: Direi un ragionamento più che lecito, anche perché poi, guardandola un po' anche dal punto di vista, no, dei tifosi, di noi che osserviamo il calcio, in realtà con questo sovrautilizzo ci rimette anche lo spettacolo, poi in un certo senso. Ti dico, facendo una battuta, Lobotka è stata un po' anche fra quelli più fortunati, perché è vero, ha giocato tanto con la sua Slovacchia, però appunto è rimasto in Europa, quantomeno. Io penso per esempio ai giocatori sudamericani, Argentina, Brasile, Colombia, ecco che loro si devono fare anche questi viaggi di 10,
0: che anche
4: 11,
0: quelli incidono
4: ore,
0: nello stress psicofisico,
4: incidono comunque, esatto, sul fisico di un calciatore di quel livello lì incide tanto. Penso per esempio, faccio l'esempio, Lucumi alla Juventus ancora non è rientrato, rientrerà domani alla Continassa dalla Colombia, quindi cioè, capite bene che questo giocatore torna venerdì, come fai poi? Che fai? Lo butti in campo, ok, domenica, però insomma, rischi perché veramente il corpo si stressa dopo gli impegni con la nazionale, questo viaggio lunghissimo, il rientro venerdì, ti devi farai soltanto un allenamento, la rifinitura di fatto, poi prendi, voli a Cagliari, insomma
2: la stanchezza,
4: situazione un po' difficile, ecco, da gestire,
2: anche la prontezza dei riflessi. Attenzione, la stanchezza colpisce anche la parte neurologica, e certo, molto certo. Spesso quando non hai un riflesso corretto ti fai male.
0: Questo è vero. Prendo quest'ultimo messaggio, poi andiamo su un altro argomento. Fate finta di essere ingenui, immagino, ci scrive un ascoltatore. Vabbè, noi stiamo, ma il calcio professionistico non ha più nulla a che vedere con lo sport, è un business, punto e basta. Servono partite per far girare la giostra, i calciatori sono pedine intercambiabili. Io approfitto che c'è anche Francesco, come risponderesti a questo ascoltatore, Francesco Colonnese?
3: Ma non voglio rispondere, perché insomma che discorso è? Cioè, un discorso che non lo sappiamo tutti, allora che significa? Che non bisogna dire la realtà delle cose, bisogna, certo, bisogna essere buttare la testa giù. Per me questo non fa parte del mio carattere, insomma bisogna dire la verità, che poi sia un business e vogliono farlo andare avanti, bene, continuassero a far così, però non si può lanciare un grido d'allarme, perché secondo me è giusto, ognuno deve esprimere il suo pensiero e io sono dalla parte di Lobotka, che è giusto.
0: Lo sai, Ciccio, approfitto della tua presenza e insomma per ribadire una cosa, è importante che i protagonisti ti sollevino questo problema.
3: Ho detto subito.
0: Esatto, no, ma infatti tu l'hai detto, hai proprio sottolineato, bravo Lobotka, ha avuto il...
3: Complimenti.
0: Sono loro...
1: Perché sono in una posizione scomoda, perché poi fa scopa con quello che ha detto il nostro ascoltatore.
0: Esatto.
1: Perché stanno dentro questa giostra, gira, però ha detto bene Francesco, io sono d'accordo con lui, con quello che ha detto. Alla fine ha detto, sai che c'è, io ce la faccio più. Sì. Siamo a ottobre, io già vedo un pallone, mi rivedo Allegri che mi fa col fischietto, ma non lo voglio vedere. No, ma non per torna e vinci, poi Napoli devi vincere la partita col Frosinone, insomma, e sarà stressato, ha detto sai che c'è, mo dico, no, quello che dopo, mi sento di...
0: Poi dopo bisogna pure dire Allegri è tranquillo, che sono tedesco, fa calma. Allegri non è uno
1: sì,
0: che
1: sì, no, adesso
0: troppo.
1: Voglio
0: cioè,
1: dire
0: che torni trovi c'hai, conte,
1: l'ha detto bene Francesco, questo rigetto che è umano. Poi sì, per carità, sì. Quello che dice, ah, ma che vi sorprendete? Ma non ci sorprendiamo di niente, ormai no, è gioco delle parti, eccetera.
2: Noi siamo,
1: però non è giusto.
2: Non ci sorprendiamo di nulla, che
1: ci dobbiamo sorprendere?
0: Francesco, che Napoli ci sarà la ripresa? Allora, visto che stiamo andando, che Napoli
2: deve andare forte. Il Napoli deve andare forte perché il Frosinone va molto forte. Ma molto forte, soprattutto davanti. Insomma, soprattutto davanti c'è giocatori sulle fasce che pedalano forte, quindi insomma c'è un Napoli che sia al 100%.
0: Ma te l'aspetti una ripartenza forte del Napoli adesso? Oppure pensi che ci siano dei problemi che rendono un po' tutto complicato?
2: Mi aspetto un Napoli che difensivamente migliori, perché insomma non so se l'ho detto da voi, il problema del Napoli è difensivo, cioè il Napoli nelle individualità difensive è stato penoso, insomma ha perso troppe partite, troppi punti per errori gravissimi che una squadra che vuole ambire
3: a vincere o tanto meno da vincere non può tenere, cioè questi errori non li può fare una squadra del livello del Napoli, quindi o migliora lì oppure il Napoli avrà problemi, non c'è niente a fare, perché insomma questa è la lacuna del Napoli, perché bene o male negli altri reparti il Napoli insomma il suo lo sta facendo, davanti, in mezzo, insomma la sistemazione.
0: Quindi tu dici migliorare difensivamente è uno degli aspetti importanti, Stefano Impallomeni, sei d'accordo?
1: Sì, sono d'accordo.
0: È quello un po' il tema da migliorare nel Napoli, ma io penso anche alla produttività del gioco. Però,
1: no,
0: ragazzi,
1: certo, la creatività,
3: sì,
1: la fase offensiva.
3: Però Marco, la produttività del gioco, ragazzi, il Napoli l'abbiamo visto, ha regalato, è partito troppe volte.
0: No, no, è vero, hai ragione, perché ha preso 6 gol. Sì.
3: Dai, cioè, non scherziamo.
0: Pensate, ha preso gli stessi gol del Como, vedi i numeri come sono strani però. Il Como ha preso 6 gol, come il Napoli, però ne ha fatti 9, il Napoli 7. Capito? Come però produce qualche cosa in più il Como,
1: leggermente
0: qualche cosa, no per dire che poi è importante, giustamente,
1: no, ma deve trovare un equilibrio e soprattutto dice, anche
0: è fondamentale,
1: migliori,
0: però
1: Napoli,
0: poi
1: dai.
0: Bisogna, Simone, tu che ne pensi?
4: Penso che alla fine ci possa essere un po' questo chiacchierato passaggio alla difesa a tre, adesso gli rientra Beukema, Marianucci sta meglio, io credo si possa
0: deve recuperare gli infortunati, deve un po' recuperare dei giocatori in Napoli.
4: Insomma, diciamo, in difesa ha avuto un po' di problemi, Buongiorno, Beukema, Marianucci, sai, iniziano a mancarti tre giocatori, ne risenti ovviamente. Io penso che con questi rientri Allegri stia veramente, insomma, ci ha lavorato anche un po' in questa sosta, questo cambio modulo di cui si parla oramai da qualche settimana, penso possa andare in scena e da lì vediamo, magari Allegri si può sentire a più agio, i giocatori sicuramente si sentono più a suo agio visto che hanno fatto quello per 2 anni con Antonio Conte, quindi secondo me lì potrebbe esserci un passaggio importante per vedere anche dei miglioramenti a livello di classifica per questo Napoli.
0: Pino, senti, una curiosità, rientra McTominay che ha avuto il nulla osta per tornare a giocare, e in questo caso lui può giocare da subito?
2: È una bella cosa, nel senso che evidentemente hanno affrontato bene tutto quello che gli è successo, che non era una cosa da poco, è stata un po' sottovalutata, diciamo, dalla media, però comunque era una cosa importante, vuol dire che evidentemente hanno verificato quali sono i parametri cardiologici che hanno portato a questa tachicardia parossistica, altrimenti detta fibrillazione atriale, che non è proprio una cosa divertente, però guaribile, e quindi siamo felici che il ragazzo possa aver ripreso, perché rischiava grosso.
0: Sì. Pensi che possa giocare da subito? Nel momento in cui gli danno il nulla osta può giocare, giusto Pino?
2: Assolutamente, certo.
0: Quindi
2: assolutamente,
0: lui già
2: sì. Può il giorno dopo giochi senza problemi.
1: Però mi sa che lo mette in panchina.
0: Che lo fa partire in panchina?
1: Dicono così.
2: Vabbè, è una questione dei diritti, di allenamenti, insomma, esatto. Tutto quello che gli è mancato in questo periodo. Però nel momento in cui stai in panchina sei appena arruolato.
0: Sì.
1: Giusti, chiari di luna o schiarire da primo minuto.
0: Sì, ultimissima, prima di salutarvi, c'è stato oggi un approfondimento, voglio sapere il vostro pensiero. Ciccio Colonnese, Pio Esposito vale 100 milioni?
3: Era maiala,
0: no. Però è l'articolo che oggi hanno fatto una profezia, vale 100 milioni.
1: Ma perché cominciano a dire?
0: Però scusami, se Palestra è stato pagato 50, perché non può valere 100?
1: Sì, però ho capito, ma non si agevola, secondo me.
0: Ho capito, però ragazzi, c'è tanto di articolo che
3: è stato pagato 50, è vero. Infatti è stata una situazione che insomma, non va, è un 50 un po' che mi suona strano, insomma, alla fine.
0: Quindi
3: che,
0: non vale 100 milioni Pio Esposito?
3: No, effettivamente 100 milioni non me ne voglia. Pio Esposito mi piace da morire, ma 100 milioni non può valere oggi 100 milioni un giocatore che è un anno e mezzo che sta facendo benissimo, ma che insomma non sono d'accordo, non me ne voglia.
0: Eccessiva la valutazione.
3: Ma Lautaro può valere 100 milioni,
0: no, di più. Così, Lautaro insomma. Di più,
1: no, vabbè, ma ho capito.
3: Ho detto, era per dire, ma non può valere il Pio 100 milioni. Varrà 100 milioni tra 2-3 anni, ma oggi non
0: può valere quella cifra lì. Non vale quella cifra lì. Simone,
3: no,
0: voi di calciomercato, come che vi muovete su queste valutazioni? Cioè, Pio vale 100 milioni?
4: Ma credo 100 milioni possa essere più una sorta di provocazione dell'Inter, diciamo. Io più Esposito non lo vendo, non lo voglio vendere, dammi 100 milioni e se ne può parlare.
0: Ah, dici, se arriva uno con 100 milioni,
4: capito. Insomma, quantomeno si ascolta, ecco, non credo che l'Inter sia in grado di dire no a prescindere, poi farà le proprie valutazioni eventuali del caso. Ti faccio più che altro una un po' così, tu hai detto palestra vale 50 milioni, dico, ma insomma Colomani è stato pagato 50, ragazzi,
0: apposta.
4: Insomma, magari Pio non vale 100, però
0: 80 sì,
4: questo momento si ha assoluta come valutazione a Colomani per un discorso di età, per un discorso
0: qui c'ha
4: di,
0: ragione Simone, se quello è stato valuto 50.
4: Quindi il 50 ti dico, l'Inter in realtà li ha già rifiutati.
1: Mi sembra che mi sembrano cifre veramente
0: iperboliche. Non si fa il bene del calciatore,
1: no,
0: secondo te?
1: No, ma di anche del calcio. 75 per Gonzalo Ramos, 50 per Colomani, no, 60 per
3: Colomani. Ma non è detto che se chi spende 75
1: esatto,
3: 50,
1: quindi,
3: insomma, perché sai, quello che sento dire, ma io ho speso 50, no, complimenti, però dovete vincere poi se spendete 50, perché se non vince è sbagliato, eh. Se con 75 poi non vinci e non va mica bene, eh. Non è che uno spende 75 allora
0: voglia,
3: è il valore.
0: Sì,
3: può
0: sì.
3: Essere pure che non sia giusto, perché purtroppo noi siamo abituati, quello vale 75. Bene,
5: una follia, ragazzi.
1: Cioè, mi ricordo quando 75. La Roma comprò Batistuta.
0: Vabbè, però era già un giocatore un po' in là con l'età.
1: Erano quanto? 40 miliardi, 30 miliardi?
0: Però già,
1: però
0: aveva dimostrato.
1: Sapevi che insomma li valeva, ed erano secondo me
0: ma
1: costi.
0: Ma adesso i parametri sono
1: però
0: cambiati.
1: Avevi
0: però,
1: questa
0: Stefano.
1: Prospettiva, ho detto adesso la Roma potrebbe.
0: Ma perché
1: Palestra
0: valeva
1: titolo.
0: 50 milioni, scusa?
1: No, però insomma ci sono valutazioni che io, per carità, poi sto qui, quindi ne parliamo. Non trovo 75 milioni per Gonzalo Ramos, ma è tanto.
0: Cioè, sì, sì. Oh. La penso anch'io così, Simone. Ci sono valutazioni folli, dai. Siamo di fronte a delle valutazioni che non sono proprio.
1: Ma anche
0: in
1: Premier,
0: dai. Ma
1: 135
0: lì
1: milioni,
0: dai.
1: Quell'altro dei giocatori, centrocampisti, sì, bravi, sì. 145, 140. Barcola, Simone è andato al Liverpool per quanto? Per 130,
4: non ricordo la cifra precisa, ma una roba. Senso.
1: Non l'ha mai presa. Adesso non l'ha mai presa.
0: Dilla come la pensi, Pino. Tu
5: allora,
0: vedi quello che vuoi.
5: Non è tanto la valutazione che ormai è diventata una barzelletta, cioè una follia. Qualcuno glieli dà questi soldi, e questo è il problema. Se ci fosse un meccanismo per calmierare questo mercato,
1: sì.
5: Poi che fai? Lo paghi 100 milioni e c'ha l'influenza.
1: Devono fare qualcosa, dai.
5: Lo fai giocare lo stesso. E quindi la tutela della salute si fa a strabenedire, non so se mi spiego, è tutto un meccanismo che è legato a questo tipo di situazione che secondo me è assolutamente fuori da ogni regola.
0: Sì, sì, sì, ma poi secondo me, devo dire la verità, io sono convinto che anche la Premier ha alterato tutto, perché ci sono delle... Sì,
1: ma finirà pure là prima o poi,
0: per
1: Marco,
0: me,
1: perché
0: per
1: non è
0: Simone,
1: che puoi reggere a sedermi per tutta...
0: Prima o poi lì qualcosa...
1: Per una vita,
0: cioè,
1: non è possibile,
0: cioè, sinceramente ha proprio fatto delle alterazioni sul mercato clamorose.
4: Sì, sì, assolutamente, sono d'accordo. Guarda,
0: ma scusami, qual è...
4: Leoni,
0: il difensore che ha fatto... che l'ha preso il Liverpool, poi vabbè si è fatto male, ma anche lì ci fu una valutazione enorme su un giocatore che aveva fatto... una stagione e c'erano le italiane
1: neanche,
0: che volevano prenderlo,
1: neanche una stagione.
0: Sono arrivati loro, hanno messo lì tutti quei soldi, a me veramente non c'è senso.
4: Te ne faccio uno anche più recente, Muharemovic
0: sì,
4: che
0: sì.
4: È andato per 40 milioni in Premier League dopo un'ottima stagione col Sassuolo, sì, ma un'ottima stagione col Sassuolo, arriva la Premier League, boom, 40 milioni, cioè ragazzi, 40 milioni, un difensore, carità, bravo, credo sia il nuovo Van Dijk, ecco, per fare un esempio.
0: Certo.
4: Cioè sono prezzi veramente molto gonfiati e questo porta un po' a gonfiare tutto il resto, perché
0: sì,
4: poi
0: sì. Assolutamente. È vero,
4: sono queste cifre lì che poi loro vanno a comprare in Europa, quindi come dicevamo prima, insomma, vanno un po' a drogare tutte le cifre.
0: Sì,
4: presenti,
0: assolutamente, sono d'accordissimo. Vi saluto così, Ciccio, domanda secca e rispondi proprio velocemente. Secondo te Nico Pass può diventare come Dybala o più forte di Dybala?
3: Più forte di Dybala.
0: Perché?
3: È il fisico che Dybala non ha avuto, ha la potenza fisica, il giocatore l'ho visto da vicino, è pazzesco, è un animale, è grosso, ha due gambe enormi, quindi la fisicità di la tecnica di Dybala, ma la tecnica di Nico Paz, la differenza è la fisicità di Paz, è spaventoso fisicamente.
0: Bene, Pino.
5: Secondo me è già più forte di Dybala lui, perché già adesso purtroppo Dybala è stato penalizzato da una serie di situazioni fisiche che non erano che non erano le migliori, però sono bravi tutti e due, sono belli a vedersi, su questo non c'è dubbio. Quindi poi vediamo come va, vediamo come va il Como, vediamo come va la Roma, però è bella una partita dove da una parte c'è Dybala, da una parte c'è Nico Pazza, è un piacere per il calcio.
0: Sì, non ti chiedo il risultato però, caro Pino.
5: Stefano ci aveva
1: ecco, vedi.
0: Non lo metto in mezzo. Simone, faccio la stessa domanda a te, ti saluto. Può diventare come o meglio?
4: Meglio, potenzialmente secondo me è un giocatore che se continua a migliorare così è da corso al pallone d'oro.
0: Mi fermo qua, poi ne parlo adesso tra poco con Stefano. Grazie a tutti.
1: Ciao,
0: grazie
1: Pino,
0: a
1: ciao Ciccio.
0: A Pino Capua, colonnese. Ciccio Colonnese. Un abbraccio ciao, a tutti. Ciao. Break, torniamo su questo tema. Voglio risentire anche gli altri perché c'è questa sfida bellissima ma tra Como e Roma, ma all'interno di questa sfida c'è un'altra bella sfida che è tra questi due giocatori di grandissima qualità. A tra poco.

0: Stefano, siamo tornati di nuovo e ben
1: Eccoci
0: ritrovato.
1: Qui. Ciao Marco,
0: allora,
1: ciao a tutti.
0: Cercherò di essere rapidissimo adesso, appena sono pronti anche gli altri ospiti, li andiamo a presentare, però ci sono tanti messaggi che si legano un po' ai temi che abbiamo affrontato, veramente di tutto. Marco Palestra è stato addirittura pagato più di 50 milioni, vabbè, meglio ancora, anzi peggio ancora. Ragazzi, dopo un incontro con la Turchia di Nation League vale 100 milioni, ma contro la Francia in tre giorni prima Pio non aveva toccato un pallone. Vabbè, pure questo è le valutazioni non credo che siano, diciamo così, attinenti al fatto che uno gioca bene una partita e poi male un'altra. Dunque, per le valutazioni dei giocatori non fate riferimento a quello che spendono i club inglesi, loro fanno apposta a supervalutare i propri calciatori per tenere un tenore alto della Premier League, più soldi girano meglio è per tutti. Poi c'è il caso Lucca che fa scuola, ha pagato tantissimo, no? dal Napoli. Dunque, ad essere più competitivi rispetto alle altre leghe, loro onorano a prezzi, comprano a prezzi e vendono a prezzi ancora più alti. Voltemato 85 milioni al Newcastle. Questi sono tantissimi, non vale quei soldi questo giocatore, parliamoci chiaro. Allora, ce ne sono tanti altri, piano piano cercheremo anche di recuperarli, ci sono anche degli audio. Allora, ci sono tutti? Li vado a presentare? Allora, buon pomeriggio intanto a Enzo Bucchioni. Ciao Enzo, ben trovato.
1: Ciao Enzo.
2: Buon pomeriggio a voi, ciao a tutti, ben ritrovati.
0: Ciao. Ben trovato Enzo. Con noi c'è anche David Di Michele. Ciao David, ben trovato.
1: Ciao David.
3: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: E poi c'è anche Ricky Buscaglia, telecronista da zona.
1: Ciao
0: Ricky, ben trovato.
4: Ciao ragazzi.
5: Ciao a tutti, ciao, ragazzi, ciao.
0: Allora, sentite, vi porto in una discussione che abbiamo toccato prima, perché non ho ancora sentito il pensiero di Stefano Impallomeni, allora ho detto me lo tengo insieme alla squadra che si compone in questo momento, perché arriva questa bellissima sfida in campionato tra Como e Roma, no? Che può dire tante cose oppure non può dire nulla, non lo so, insomma fate voi, interpretarla come volete, ma sta di fatto che è una bellissima sfida anche di idee di calcio tra due allenatori che oggi, in questo momento, non credo di essere smentito, propongono il miglior calcio nel nostro campionato, in questo momento.
1: Anche l'Inter non...
0: Vabbè, però insomma loro fanno vedere, per carità, però insomma il Como non solo da quest'anno, Gasperini ha fatto...
1: Sono le tre squadre che nell'anno
0: forte.
1: Solare hanno conquistato più punti, diciamo così.
0: Esatto. Vi voglio chiedere, all'interno di questa sfida ce n'è una bellissima che è quella tra due giocatori di grandissima qualità, quali sono Nico Pass e Paolo Dybala, no? Questi due argentini con talento, qualità e quello che volete. Mi stavo domandando oggi, vedendo dei numeri Stefano, Nico Pass ha 22 anni, Dybala ha 22 anni... Faceva la prima stagione alla Juventus e realizzava 19 gol con la Juventus a 22 anni. Mi chiedevo, Nico Pass, giocatore che tra l'altro con l'Argentina nella serata dell'addio di Messi ha fatto un gol alla Messi, proprio visto, un gol bellissimo.
1: O alla Dybala.
0: O alla Dybala, perché pure Dybala ha fatto quei gol. Ecco, può diventare come Dybala o più forte di Dybala, secondo
1: domanda,
0: voi?
1: Però...
0: Vabbè, dai, giochiamo, perché poi
1: c'è,
0: è bello.
1: Non c'è mai
0: questo
1: una via
0: confronto
1: di mezzo.
0: È bello, no?
1: Vabbè,
0: dai.
1: Allora, io credo che insomma Pass sia sulla strada
0: ti voglio mettere in difficoltà,
1: possibile,
0: che
1: di una carriera importante
0: semplici,
1: e gli auguro possa essere luminosa. Detto questo, Pass è stato determinante per il Como la scorsa stagione per raggiungere questo obiettivo. Probabilmente senza Nico Pass il Como avrebbe avuto più difficoltà, mettiamola così. Tu mi dici, avendo la stessa età, Dybala ha fatto un sacco di gol nella Juventus, Dybala giocava con grandi campioni, grandi giocatori.
0: Beh, questo non è che Pass... gioco con gli scarpari però, eh.
1: Pass?
0: Però
1: il Como è imparagonabile, facendo un discorso così, potenzialmente potrebbe raggiungere dei picchi importanti nella carriera, sono due momenti diversi del calcio, mettiamola così, che quest'anno Pass è partito con la marcia un po', non dico il freno a mano, però Baturina è migliorato di più rispetto a quanto abbia fatto lui rispetto alla scorsa stagione, cioè Baturina è diventato, non dico importante quanto Pass nel Como, ma ci siamo, giusto? Mi stai seguendo? Nel senso che Pass ancora deve mettere un po' di più continuità, costanza, rabbia, agonismo, quella che ci aveva fatto vedere l'anno prima. Non è che stia giocando male, sto dicendo tutt'altro, però Baturina ad esempio c'è un'evoluzione che è diventato, non dico importante quanto, ma forse anche più importante in questo avvio di stagione. Dybala sta in forma e Dybala già sta su un livello secondo me superiore a Pass in questo momento. Se tu mi dici, e chiudo, potrebbe diventare più forte di Dybala? Sì, se poi dopo andiamo a valutare passi in un Real Madrid, in un Paris Saint-Germain, in un Barcellona, scegli tu, in un Bayern Monaco e vedremo, insomma, che, perché credo che passi sia quella roba,
0: sia quella roba lì.
1: Sì.
0: Enzo Bucchioni, confronto tra questi due grandi giocatori di talento. Passe può diventare come o più forte di Dybala, oppure non essere più forte, poi ci può essere anche questa come soluzione.
2: Fammi scindere quello che è il giocatore e quello che è la testa del giocatore.
0: Sì.
2: Allora, se io ti dico dal punto di vista tecnico, da quello che può fare in futuro, secondo me Paz può diventare più forte di Dybala. Perché? Perché è più forte fisicamente. È un giocatore che lo vedi, Dybala fisicamente non è stato mai fortissimo. Poi con l'usura della carriera poi l'ha pagata. E invece questo mi sembra un giocatore molto più moderno dal punto di vista fisico. Non so, per quello che diceva Stefano prima, cosa abbia dentro la testa. Perché se ha quelle qualità che sono tipiche del campione, mi voglio migliorare tutti i giorni, voglio crescere, la rabbia agonistica, tutte queste robe qui, e allora il percorso tecnico secondo me sarà accompagnato dal percorso mentale. Non lo conosco, non lo so se magari può essere uno di quei giocatori che si accontentano, che poi il successo li condiziona un po', e questo potrebbe essere una remora. Se tutte queste cose non ci sono, allora dal punto di vista tecnico per me diventerà più forte.
0: Bene, vado da David Di Michele.
3: Beh, stiamo parlando di giocatori importanti con età diverse, sicuramente. Dybala ha fatto grandissime cose quando aveva l'età di Nico Paz, come è giusto che ha giocato anche nella Juve, grandi campioni, a differenza magari di Nico Paz, che è nel Como, che ha dei giocatori di grandissima prospettiva, ma non sono affermati come lo erano quelli che giocavano con Dybala. Però le qualità di Nico Paz stanno venendo fuori in maniera esponenziale. La differenza tra due in questo momento è che Dybala era più incisivo sotto porta e aveva più gol effettivi. Nico Paz fa un gioco un po' più di squadra, corale, con meno gol, più assist, ma a oggi il calcio che ti chiede la concretezza, quindi deve essere un giocatore importante, ma allo stesso tempo devastante sotto il livello del gol dedico, per poter far sì che la tua squadra possa vincere, convincere e soprattutto possano parlare di te. Questo penso che venga a mancare un po' a Nico Paz oggi, ma se trova questa cosa qua può superare Dybala.
0: Allora, vado da Ricky Buscaglia, aggiungo soltanto un messaggio che ad esempio Massimo ci scrive: il più forte è Mastantuono, caro Piccari, grazie. Con il tempo Nico Paz luciderà le scarpe a Mastantuono. Ho sentito Nico Paz pallone d'oro, ma chi, dove, quando, perché? Ma non diciamo stupidaggini, insomma, non era d'accordo con chi ha detto prima che potenzialmente potrebbe essere un giocatore da pallone d'oro. Ricky Buscaglia.
5: Sono due giocatori con due ruoli diversi, ma anche storicamente. Paolo Dybala arriva in Italia da prima punta, non da seconda, da prima.
0: È vero, gioca anche a noi.
5: E il paragone con Montella.
2: Sì,
0: è vero.
5: Quando entra Palermo, il paragone con Montella. Nico Paz è un calciatore completamente diverso e secondo me nel tempo addirittura destinato ad arretrare la sua posizione. Anche perché se vuol giocare a Real Madrid oggi il suo concorrente è Bellingham. Non è Mbappé, non è Vinicius, giusto per ribadire il ruolo diverso che ha in campo. Quindi sono due giocatori molto diversi, non poco, molto diversi. E di conseguenza può fare una carriera sul suo binario, ma paragonato molto più a un centrocampista offensivo che a una seconda barra prima punta. Perché questo è. Detto ciò, c'è stato un lavoro di Fabregas su Nico Paz, ma c'è stato un lavoro di Fabregas sul Como per diventare meno dipendente da Nico Paz. E se il Como oggi è quella roba qui ed è andato in Champions League, è anche perché non dipende più da Nico Paz. E quindi è un discorso molto molto più ampio. Detto questo, poi è molto bello ognuno che si scelga proprio il proprio idolo, che si scelga il Mastantuono, che si scelga Nico Paz o Dybala. Resto sempre convinto dell'idea che premiare un singolo giocatore in uno sport di squadra sia veramente molto molto.
0: Però sai, i confronti sono sempre belli, no? Sono quelli che accendono poi la fantasia del calcio.
2: Sì, squadre,
0: sì, Sì. Per esempio c'è un altro ascoltatore che scrive: Ube, lo salutiamo. A mio avviso Nico Pass ha quella fisicità in grado di poterlo fare esprimere al top anche a livello internazionale, cosa mancata di Bala, che a mio avviso è rimasto un giocatore prettamente italiano. Siete d'accordo? Un giocatore prettamente italiano?
1: No, non sono d'accordo, perché di Bala ha fatto 2-3 anni alla Juve,
0: mi ricordo alcune partite anche in Champions strepitose,
1: e sta giocando molto bene nella Roma, tratti anche forse è stato il protagonista nella corsa europea della Roma verso la finale di Budapest Europa League. Insomma, certamente sappiamo i problemi che affliggono Dybala, speriamo che li abbia un po', ecco, allontanati, e sono d'accordo con Righi, poi ecco, questa valutazione va fatta in maniera corretta, complessiva, sono due giocatori dalle caratteristiche differenti, però ripeto, quest'anno io passo lo vedo un pochino indietro rispetto a Baturina.
0: Cioè questa partenza, Baturina, visto partire un po' in ritardo, una partenza in ritardo.
1: Sì. Anche Capello l'ha un po' rimproverato, e secondo me ha ragione, senza l'H. Cioè che...
2: E allora torniamo al discorso che facevo io, che magari...
1: quello che dicevi, Enzo, è lì. Cioè lui deve trovare una continuità, una cattiveria agonistica, cioè per essere, come diceva Davide, cioè per essere poi il top, no? Deve raggiungere quel livello lì, devi mettere... C'ha un po' di pause, e Baturina io l'ho visto magari che c'ha meno mezzi di lui, però è migliorato. Baturina è migliorato notevolmente rispetto allo scorso anno, e Fabregas, che è un grandissimo allenatore, ha capito anche questo.
2: La cattiveria è aumentata.
0: Sì. Poi c'è soltanto una piccola precisazione, perché arriva un messaggio di un ascoltatore, ma credo che sia sbagliato, perché dice: nel Palermo era Cavani la prima punta, Dybala girava attorno facendo fare tanti gol.
1: No,
0: però non
1: Ricky.
0: È così, perché Cavani, scusate, c'è proprio un errore.
1: Dybala
0: Cavani
1: viene preso,
0: è stato dal 2007 al 2010,
1: gioca da prima punta,
0: e Dybala invece è arrivato nel 2012, quindi non hanno giocato insieme, se tanto mi dà tanto.
5: No, ma poi l'evoluzione, lui quando arriva fa la prima punta.
0: Fa la prima punta, confermo. Ma non hanno mai giocato insieme a Palermo?
5: A memoria no.
0: No, a memoria no, ve lo dico perché...
1: Quindi hai ragione,
5: Cavani giocava, Cavani giocava con me a Palermo.
0: Apposta. giocava con te, ma è arrivato dopo.
1: Ci volevano i semafori per fermare.
2: Sì, ma poi Cavani stava sull'esterno, centravanti l'ho diventata Napoli.
1: Di Michele Cavani ci volevano i semafori.
5: vero, giocava esterno d'attacco quando stava a Palermo.
1: Sì. Una velocità intorno ai 60 km orari.
0: Sì, ci voleva veramente l'autovelox. No, vabbè, però ripeto, avete ragione che poi sono anche due giocatori che magari
1: sono
0: differenti. Io credo una cosa, però, che è vero che Dybala, come diceva prima Ricky, è partito come punta, poi ha fatto la seconda punta, poi fa il trequartista. Però secondo me Nico Pass, lui ha detto una cosa che mi è piaciuta, quando ha detto: può anche arretrare il suo raggio d'azione.
1: Ma questa
0: Nico Pass,
1: questa Ricky, quindi, è interessante.
0: Però potrebbe anche avanzarlo,
1: per esempio,
0: ecco,
1: lo vedrei bene nel ruolo di Olmo nel Barcellona. Sta roba qui Pass, insomma, nel senso, non è che però è difficile che possa diventare uno straordinario trequartista, come diceva David, da 20 gol a stagione. Magari poi lo diventa, ma come diceva Enzo, deve cambiare qualcosa nella testa, cioè te devi entrare dentro il campo e oggi faccio due gol, perché i giocatori veri sono quelli, cioè pensano hanno quell'egoismo sano che poi è un altruismo, certo. Lui invece entra, come giustamente ha detto anche Ricky, è uno che partecipa al gioco, ma anche Davide lo ha detto, l'ha sottolineato, è uno che pensa alla squadra, però deve pensare anche un po' a se stesso, ecco, gli manca sto pezzo di cattiveria, di rabbia, che poi è la personalità, è l'individualità all'interno di un collettivo, e ce l'hanno avuto tutti i più grandi, Messi, Maradona, ma lo stesso Dybala è un pochino diverso da questo punto di vista e fa più gol, cioè lui deve cercare, potrebbe fare un sacco di gol Nico Pass.
0: Come no? Però già ha fatto tanto il primo anno, perché
1: sì, ma lui deve entrare in campo pensando a questo, secondo me non so quanto ci pensi voi. Realmente.
0: E chi pesa di più in questa sfida?
2: Sì, mi sembra che pensi più alla giocata,
1: esatto,
2: che non alla concretezza, dite, in certi momenti.
0: Non so, chi può pesare di più in questa partita, però, Ricky? Parto da te.
1: Nico Pass.
5: Chi può pesare all'interno di questa
0: sfida, sì. Chi può pesare di più tra i due?
5: No, guarda, davvero, è talmente una gara talmente ricca di spunti. Allora, questo l'ho detto ieri a dei colleghi. Fabregas, Gasperini, tu dicevi prima, sono i due che esprimono il miglior gioco. Se non sono i due sono 3-4, ma di sicuro è un confronto in panchina che è un romanzo, e ogni capitolo è nuovo, e si riparte da Jacomo Ramon, prima punta lo scorso anno al Sinigaglia, a prendere i rinvii di Boutet e a portare con sé il marcatore a uomo di Gasperini. Si riparte da lì. Cioè, il primo stimolo della partita lo farà Fabregas. Io, se c'è una gara in cui faccio veramente tanta, ma tanta fatica a dire il singolo, è proprio Como Roma. Sono due collettivi clamorosi e due strateghi che si stimoleranno a vicenda e, ripeto, secondo me la prima mossa anche stavolta sarà di Fabregas.
0: Sarà di Fabregas, tu dici la prima mossa sarà di Fabregas, ok.
5: E non so qual è chiaramente, perché certo, se la inventa, non ho idea di quale sia.
0: Enzo, per completare un po' il discorso, qui siamo finiti anche nelle prime mosse.
6: Sono assolutamente d'accordo. Qui siamo in presenza di due grandi direttori d'orchestra che hanno lo spartito e che poi si inventeranno qualcosa per diventare la musica jazz, perché questo, questa è la partita che io mi aspetto, perché ci sono tante situazioni che vanno analizzate. Io mi immagino che Dybala farà fatica a trovare spazio, e lì sarà una delle prime mosse, perché se chiudi gli spazi di Dybala, le linee di passaggio, la prima cosa che faremo tutti senza neanche essere Fabregas, quindi con l'aggressività del Como, e lì allora dovrà essere bravo Gasperini a trovare un'altra soluzione, ma se guardo il Como altrettanto. Quindi è una partita che avrà una partita straordinariamente bella per chi ama il calcio, e le soluzioni ci saranno. Quindi guardiamola in toto, 11 contro 11 e quei due maestri d'orchestra lì, e vediamo chi avrà la nota più bella. L'anno scorso questa storia di Jacopo Ramò è stata straordinaria.
0: Davide, chi peserà di più? Ho chiesto prima, so che era caduta la linea, così ti rifaccio la domanda, tra Pass e Dybala in questa partita. Ricky poi è andato invece sulle scelte degli allenatori, che anche queste avranno un peso importante.
7: Ma ti posso dire, è difficile da dire chi può spostare di più, perché sono due giocatori importanti e fondamentali per la squadra. Sicuramente tutti e due vorranno mettere la firma su qualcosa di un risultato positivo. Però ad oggi devo dire Dybala che sta facendo nella Roma, e poi poco sotto c'è
0: Sì, per carità, sono, ripeto, due giocatori incredibili. Sentite, invece un'altra cosa che vi voglio chiedere, anche qui un giro veloce, sulla Juventus che va a Cagliari, affronta la migliore difesa del campionato con un attacco che fatica un po', con gli attaccanti che segnano poco. È questa solo la difficoltà che può incontrare? Perché il Cagliari, insomma, arriva con una partenza
1: antipatica da affrontare, il Cagliari. Perché è una squadra che ha pazienza, chiude i varchi, adesso sta in un buon momento, però abbiamo sempre detto che alla ripresa, dopo una sosta, c'è sempre l'incognita, e quindi mi aspetto una Juventus sorprendente da un punto di vista, insomma, della prestazione, e credo che possa fare risultato a Cagliari. Mi sento, ho queste sensazioni.
0: Che possa fare risultato, quindi nonostante, diciamo, qualche difficoltà, Boltemade scendere in campo?
1: Non lo so, glielo auguro, perché mi sta diventando simpatico, perché lo stanno criticando tutti, e mi aspetto un qualcosa di diverso.
0: Ti sei preso la difesa di Boltemade?
1: Sì, perché viene attaccato da più parti, sembra che non sia capace.
0: Magari
1: sai,
0: fa il gol partita, entra
1: magari
0: e fa il gol
1: doppietta, un colpo di testa alla Gigi Riva, là proprio che lui di testa la prende poco, qualcosa che possa poi farci parlare anche in maniera positiva questo ragazzo che è arrivato, e secondo me ancora si deve ambientare, deve capire dov'è.
0: Certo. E Enzo?
6: A partita complicata. Ora, in queste tre settimane, l'interrogativo più grosso che avvolge tutta la giornata è che squadre ritroviamo dopo tre settimane. Ovviamente devi partire da lì. Se le squadre sono quelle che abbiamo lasciato, Cagliari è un avversario complicatissimo, soprattutto in casa, con un allenatore che studia l'avversario, un allenatore importante che è in panchina. Quindi per la Juventus sarà una partita molto difficile, ma lo dico anche per il Napoli con il Frosinone. Frosinone è la liberazione del campionato, ma persino con il Milan, con il Sassuolo. Quindi sono tre partite, possiamo mettere tutte e tre assieme, con difficoltà molto alte, perché ci sono incognite molto alte.
0: Ricky Buscaglia?
5: Allora, la premessa è quella di Enzo, cioè siamo dentro un turno unico nella storia del campionato, perché non ci sono mai state due settimane di sosta per le nazionali, quindi ci sono giocatori che sono stati spremuti, qualcuno ha fatto anche 360 minuti con le nazionali, e gli altri invece sono rimasti in sede, quindi questo è un turno impronosticabile. Detto ciò, Io credo anche un po' al filo che racconta una partita. Lo scorso anno Cagliari-Juventus fu una partita da un risultato sorprendente per lo sviluppo del gioco, perché la Juve tirò in porta 99 volte, il Cagliari una, e vinse il Cagliari 1-0. Quindi secondo me la Juve in Sardegna passa, al netto della sorpresa, le qualità di Pisacane, che è un allenatore che ci sa fare. E ecco, aggiungo una cosa sul Cagliari: la vera scommessa per Pisacane non è Romano, ma è Dani.

0: penso che neanche.
1: Avvicinati un po', Davide, che ti sentiamo un po' lontano.
0: Penso che neanche loro a inizio campionato pensassero di avere tutti questi punti e questo, questa classifica. Al di là che Pisacane stava un allenatore che si sta mettendo in grandissima evidenza, prepara le partite molto bene, e sa compattare il gruppo, però dall'altra parte c'è una Juve che ha bisogno di punti, ha bisogno anche di ritrovare i gol degli attaccanti. E come si dice, per la legge dei grandi numeri, prima o poi il Cagliari qualche gol lo dovrà prendere.
1: Sì, sì, però è una squadra scorbutica, una squadra non facile da... È vero, Stefano? Tu hai detto prima,
2: assolutamente.
1: Un po' antipatica l'hai definita.
2: No,
1: nel senso di campo,
2: no, l'avevo definita quando tu mi hai fatto la domanda, che è un Cagliari che esprime un calcio romantico,
1: anni
2: cioè
1: 80,
2: anni 80, sì, lo vedi, dice mamma mia. Però, è efficace, quindi Pisacane, come ha detto giustamente, c'è cioè uno che è attento, molto le letture, le cose, è bravo. Però ragazzi, poi i valori emergono. È vero che la Juve è in piena emergenza, però ecco, non immagino una Juve dimessa a Cagliari, una Juve invece che...
3: No, quello no, ma le difficoltà
2: quindi...
3: ci saranno.
2: Sì, no, sicuramente, come hai detto tu Enzo, condivido, anche per il Milan a Reggio Emilia con il Sassuolo e poi l'altra partita in Napoli contro Frosinone.
1: Ricky, ti saluto così chiedendoti una cosa: da che giocatori ti aspetti una partenza forte dopo questa ripresa del campionato? Ce n'è uno, dici, mi aspetto da lui veramente tanto.
4: Oh, ma ce ne sono tanti, in verità. Ce ne sono tanti, però...
1: Se ti dovessi giocare un nome?
4: No, allora, andiamo sulle squadre che devono alzare il livello. E io credo che questo sia un mese importante, cioè da sosta a sosta per Rabiot. Se alza il livello Rabiot, si alza il Milan.
1: Ok, quindi un livello più alto per Rabiot che può incidere poi sulla squadra. David Di Michele?
0: Io mi aspetto tanto da Kolumuani.
1: Hai capito? L'hai pure pronunciato bello scandito. Kolumuani. Ti aspetti tanto, che vuol dire? Che comincia a segnare parecchi gol da qui, prossimo mese, diciamo così, perché c'è un mese bello tirato.
0: Beh, io penso che se lui si possa sbloccare già questa settimana, poi penso che Spalletti, come tutto il mondo juventino, possano vedere un giocatore totalmente diverso da quello che abbiamo visto prima.
1: La cura deve funzionare, la cura Spalletti. Enzo, lo chiedo pure a te, poi ci fermiamo.
3: Sì, ma io resto al Milan e dico Gonzalo Ramos.
1: Pure io.
3: Quello che ha fatto in nazionale.
1: Io pure mi aspetto l'inversione di marcia.
3: Quindi... Se comincia a segnare, il problema del Milan era lì.
1: Sì, sì, pure per me. Io sono fiducioso su Gonzalo Ramos. Sono convinto che se comincia a segnare, bisogna pure farlo segnare. Quindi
4: sì, ma rivendico la mia scelta proprio per quello che hai detto adesso, Marco. Cioè, se non funziona il francese, non funziona il Milan.
1: Vabbè, dai, vediamo. Io vi ringrazio, grazie Ricky Buscaglia e buon lavoro.
2: Ciao Ricky.
1: Ricky, dove sei questo fine settimana? Ricky. Dove sei? Dove sei?
4: Monday night, Torino Udinese ad accogliere Alaba.
1: Bene. Un saluto e buon lavoro a Ricky Buscaglia. Grazie anche a Davide Michele. A presto, Davide.
2: Ciao,
1: a presto.
2: David.
4: Ciao a tutti. Ciao. Buona serata, grazie.
1: Grazie. Ciao. Enzo, rimani lì perché non abbiamo finito. Arriviamo subito. Break.

0: Siamo tornati di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanà, sempre Marco Piccheri, sempre
1: Colomeni
0: qui con voi. Ci avviciniamo sempre di più alla prossima, alla ripresa del campionato di Serie A con una sosta lunga, e quindi c'è veramente tanta curiosità nel capire che cosa succederà, chi ripartirà e come si ripartirà. Ciao Enzo, come ti sei messo? No, adesso è

0: dato, se non funziona. Abbiamo visto per un attimo e poi si è sistemate Enzo Bucchioni. Allora, quindi vediamo un po': 331-8200-213 per i vostri messaggi. Dybala quando ha segnato tanti gol, no, questo aveva Muto Vasquez, ma anche c'erano anche altri giocatori, dai. Allora,
1: ciao Enzo,
0: eccolo qui.
2: Ciao, ben ritrovati.
0: Il paragone va fatto anche alla stessa età, però io sinceramente invece il paragone è bello farlo a prescindere, spiegando anche perché uno fa il paragone, insomma. Io ho fatto questo paragone oggi, mi sono fatto questa domanda rapportando l'età di oggi di Nico Passa ai 22 anni di Dybala. Per me Nico Passa ancora non sta al livello di Dybala.
1: Infatti, ma immaginavo, perché quando tu cominci a dire a 19, a 22 anni ha fatto 19 gol, Passa non l'ha fatto, già detto.
0: Ma secondo me quello conta molto, cioè lui già stava alla Juve a 22 anni.
1: Sì, ma c'è.
0: Poi per carità, il Como è una squadra forte, non era il Palermo di Dybala, cioè il Palermo di Dybala era meno forte del Como di Nico Passa. Insomma, sono andati in Champions, sono considerate subito dietro, il Como è considerato dietro l'Inter e la Roma, in questo momento addirittura superiore a Milan e Juve, vuol dire che la squadra è forte, l'allenatore è forte.
1: Quindi... Perché c'è anche lui.
0: Certo. Enzo, ci sei? Stavamo ancora dibattendo su questa cosa.
2: Eccolo qua, vi stavo ascoltando. Sì. Questo divertissement, va bene questo divertissement.
0: Chi è questa macchina?
2: Stai divertendo?
0: Sì. Ma che ne so, c'è qualcuno che... Vediamo un po'. Aspetta, Fausto Pizzi. Ciao Fausto.
3: Buon pomeriggio, ragazzi.
1: Sei tu in macchina?
0: Ma
1: perché
0: Fausto...
1: Ma allora, dovete sapere che Fausto...
0: No, non è Fausto, ce n'è un altro. È quell'altro che...
1: Lui fa Fiorenzuola, sempre,
0: lui sta sempre
1: avanti
0: e
1: indietro su quel tratto là.
3: No.
1: Fiorenzuola. Chi è? Chi c'è?
0: C'è Geda con noi.
1: Allora è Geda che sta in macchina.
0: Voglio dire che è lui che sta in macchina.
3: Sì, bravo.
1: Ma dove stai andando?
3: Sto andando a fare allenamento allenamento individuale con ragazzo, perché poi io faccio quello.
0: Quindi
3: stavo in viaggio, quindi per quello. Vi stavo ascoltando ovviamente attentamente.
0: Aspetta un attimo, che ti faccio sentire una cosa che hanno in regia preparato al volo. Ringrazio Francesco Tringali come sempre. Sentiamo un attimo un passaggio di Gasperini.
4: Allora, io ho avuto la fortuna, ormai la mia carriera è molto lunga, di incontrare e di allenare tanti giocatori forti. Sicuramente Dybala è tra i top, se non il top in assoluto. Però da quando sono partito, guarda, ti dico, Jeddah nel Crotone, per arrivare poi a Ilicic, a Papu Gomez.
0: Hai capito?
1: Hai capito, Jeddah?
3: Sì. Ho visto,
1: quanti caffè gli hai offerto, Jeddah? Sta scherzando.
3: Guarda, infatti ho letto l'altro giorno,
2: non
3: ero
2: proprio... Non è l'intelligenza artificiale.
0: No, non è l'intelligenza artificiale, assolutamente. È proprio lui.
3: E quindi, no, è chiaro, ma fa piacere, anche perché io personalmente ho sempre esaltato Gasperini da quando l'ho avuto a Crotone. Infatti è un allenatore che a me ha dato veramente tanto, è un allenatore che a livello di... da quando io, ovviamente, se avessi conosciuto all'inizio della mia carriera, da quando ero arrivato in Italia, sicuramente avrei fatto qualcos'altro, perché lui mi ha cambiato completamente a livello di, non solo di mentalità, ma soprattutto è una tipologia di lavoro che penso che voi siete tanto intelligente e lo vedete quello che fa, no? Sia con l'Atalanta, ma anche con la Roma lo sta facendo, secondo me, ed è quello di elevare la prestazione di tanti giocatori. Infatti Dybala, come stavate parlando benissimo, è un giocatore che per tanti era finito, che non dava più garanzie, e soprattutto le prestazioni non sarebbero state più all'altezza. Invece non sono assolutamente d'accordo. Io ero convinto che Gasperini lo avrebbe cambiato a livello fisico, perché poi sostanzialmente è quello che poi fa la differenza.
1: Ma che allenamenti?
0: Sono
1: curioso di capire come... Ci puoi raccontare un po', ecco, nel dettaglio, magari poi negli anni è cambiata la preparazione, ma questo salto di qualità è soprattutto fisico, cioè da un punto di vista fisico.
3: È assolutamente fisico, anche perché, guarda, cioè, non è che, con tutto rispetto e l'amore per Gasperini, cioè non è che mi ha insegnato a giocare a calcio Gasperini, però è un allenatore che da un punto di vista della funzione, del lavoro, di una serie di cose, del sacrificio, guarda, durante la settimana lui corre tanto. corre, infatti fa correre tanto, è una fatica tremenda. E poi una cosa che non ero abituato, ve lo dico molto serenamente, che era la forza, la potenza fisica che io avevo raggiunto a quel momento con lui, proprio attraverso gli allenamenti in palestra. Cioè lui faceva tanta palestra, io oltre che forza, potenza, ma anche a livello muscolare ero proprio cambiato, perché lui faceva tanta palestra. Ma era una metodologia che all'inizio, quando io sono arrivato da lui, io ho un po' storto il naso, ho detto caspita, ma questo secondo me è un po' esagerato. E vi dico un'altra cosa, ho sentito un'intervista di The Room, mi ricordo, per una podcast se non sbaglio, e lui parlava proprio di questa tipologia di lavoro di Gasperini. Cioè la stessa cosa che ha parlato lui è la stessa cosa che penso io. C'è chi durante la settimana veramente spinge tanto, cioè che tu arrivi, io per farvi capire bene, io arrivavo soprattutto il martedì, mercoledì, che arrivavo a casa ero a pezzi, cioè ero cotto, ero...
1: Ma oltre al lavoro della forza, la trasformazione sul campo, cioè che faceva fare partite, cioè le corse in che cosa consistevano, ecco, come trasformavate il lavoro?
3: Le corse tu correvi i 600 metri, addirittura ogni tanto lui alternava molto i 600, i 1000 metri, quelle cose lì, perché il lavoro di fondo comunque è...
1: Quindi molto zemaniana come preparazione.
3: Sì, ma aspetta, però aveva, lui era molto la filosofia di Gasperini aveva veramente una preparazione in cui lui aveva i tempi di lavoro, in cui cercare di smaltire per arrivare... Io vi posso assicurare che arrivavo la domenica, stavo a mille, cioè con tutta la fatica che facevo, sì, durante, certo, la settimana. Diciamo che era tutto programmato per arrivare poi alla domenica. Addirittura c'era un passaggio della forza anche durante la rifinitura al sabato mattina che si faceva. Noi si andava in palestra a fare quelle battuta di forza fisica in palestra e poi dopo si andava sul campo a fare, ed era un lavoro che poi dopo veniva trasformato in uno contro uno, in grosse partitelle,
1: avevi sempre le gambe forti,
3: la pressione. Quindi quello ti dava una potenza e una resistenza oltre fisicamente, perché poi una delle caratteristiche, quello le vedo nelle squadre di Gasperini, era che poi soprattutto dal 60esimo, 70esimo in poi si scorreva ancora di più, c'era la resistenza, ancora andavi, e soprattutto le gambe tu le sentivi, ma questo era quello che poi sentivo io. Vi parlo di un'esperienza proprio diretta, in cui io ho giocato 42 partite in Serie B e non ho saltato manco una.
0: Cioè, hai capito?
3: Mi accorgete che...
0: Hai capito.
1: Quindi 600, 1000 il martedì, e poi che facevate? Le distanze?
3: No, ma lui faceva le distanze lunghe, poi quello è sempre... Poi c'è tanta gente, poi ognuno ha una filosofia. Io sento dire che molti dicono ma non serve più, altri dicono ma la palestra non serve. Invece non è vero, perché per me, secondo il mio punto di vista, dalla mia esperienza, io credo che la potenza fisica, secondo me, ti dà solo la palestra. È chiaro che era tutto programmato, no? Ognuno
0: certo,
3: ovviamente, ma... però era una filosofia.
1: Hai capito, Fausto, che ti sei perso?
0: Aspetta, Geda, che c'è. Aspetta un attimo, Geda, c'è pure Fausto. Ti stavi dicendo, Fausto?
5: No, posso confermare quello che ha detto Geda, perché quando ho fatto il master per allenatore di prima, ho avuto la fortuna di vedere 3 giorni Gasperini allenare. Allora era nel Genoa,
0: sì.
5: E qui mi ricordo benissimo le sedute di forza che fece fare in palestra a Pegli, ai giocatori, al martedì, con la trasformazione legata in partitelle contro tutto intero, no, contro uomo. Quindi nel sviluppare la forza, però anche lasciare poi libertà al talento di potersi esprimere, no? Perché tu hai
0: un
5: problema da risolvere e individualmente devi risolvere. E questo a me piaceva molto, venivo molto, i giocatori che allenavano con intensità, che ci credevano e che si divertivano. E questo, secondo me, poi è un obiettivo che deve sapere, cui un allenatore deve sapere arrivare, perché se riesci a inculcare una mentalità attraverso una cosa che ai giocatori comunque piace, Bravo, e la cosa te la dà poi la partita della domenica, perché tu vedi che vai forte e certo, vai perché ti sei allenato bene tutta la settimana. Allora questo, con questa cosa qua, l'allenatore può toccare qualsiasi corda con i propri giocatori e sa di poter essere seguito.
0: Vedi Enzo, questi sono gli allenatori che poi migliorano i calciatori, no?
2: Vabbè, ma l'elenco di Gasperini è lunghissimo, cominciamo proprio da Deron, che fu rimandato anche in Olanda, ricorderete, all'inizio sembrava un giocatore qualsiasi, è diventato un giocatore determinante, ma se ci mettiamo qui a fare la conta...
0: Troppi ce ne sono dei giocatori.
2: No, ma pensa a Ilicic, ma lo stesso Papu Gomez, ma Zapata, ma insomma è un elenco lunghissimo, ma tutti sono migliorati all'interno del gioco ovviamente, ma anche come prestazioni individuali, e quindi c'è questa doppia componente fisica ma anche mentale. Quando dicono certi allenatori, i giocatori devono divertirsi, lì c'è la componente della preparazione fisica e poi si divertono a giocare quel tipo di calcio. Insomma, 10 anni all'Atalanta sono venuti perché...
0: Che poi io sono dell'idea, penso insomma, qui c'è gente che il campo lo conosce molto bene, io penso che poi un calciatore, Stefano, quando si diverte e ottiene i risultati, cioè quando in campo poi vede che arrivano i risultati, la fatica viene anche meno, o mi sbaglio? Tu insomma, no, hai avuto pure Zeman, che era uno che ti faceva fare un mazzo incredibile,
1: tipo Gasperini,
0: tu mi racconti certi allenamenti delle volte di Zeman,
1: lo ringrazio ancora perché ogni tanto mi hanno aiutato anche nel po', cioè, sono cose belle, sane, c'è anche questa parte atletica della sofferenza fisica, della soglia, del dolore, di quella fatica che ha raccontato Geta.
0: Sì, sì.
1: E poi ti dà una gratificazione, no? Cioè, la verità è che la stanchezza dello sportivo, qualsiasi, adesso tu la conosci meglio di me perché facendo le maratone ti ha altro che allenamenti, è gratificante. Cioè, la stanchezza è bella, pulita. Dello sportivo, è la stessa cosa a quei livelli. Tu sei pagato, sei un professionista, però quello che ha raccontato Geta è, cioè, ti ricordi Gasperini per tutta la vita, ti ricordi Zeman, poi che ti abbia fatto giocare, che non ti abbia fatto giocare, che ti abbia valorizzato meno, dici questo è bravo, ma ha lasciato qualcosa. Ecco, secondo me gli allenatori bravi sono quelli che ti lasciano qualcosa e devi un po' separare da questa cosa che se poi vieni impiegato, sei coccolato, sei un pupillo, sei meno considerato, sono tutte stupidaggini. Resta il lavoro con quell'allenatore, e quella stanchezza che senti, quella fatica, è una bellezza, è impagabile.
0: Stava dicendo una cosa Fausto, che poi c'è una domanda per voi, dai, vai Fausto.
5: No, volevo aggiungere che secondo me nel suo percorso da allenatore, anche aver fatto il settore giovanile e quindi coltivare il talento, le qualità individuali, sicuramente gli è servito e lo ha riportato nella sua metodologia di allenamento attuale.
0: Sì, sono d'accordo.
5: Il fatto di sviluppare e di tirar fuori il meglio anche da giocatori come Dybala, sotto tutti i punti di vista, secondo me è una qualità che ha sviluppato anche all'interno del settore giovanile nel suo percorso.
0: Allora, siccome
2: possiamo dire che
0: un attimo
2: che
0: solo Enzo, un attimo solo una comunicazione per la regia, chiedo in regia a Gabriele se mi richiamate Fausto, perché ogni tanto ha dei piccoli disturbi sulla linea, se lo possiamo richiamare al volo, chiedo in regia. Dicevi Enzo?
2: No, per fare una sintesi, secondo me non ha avuto neanche tutto quello che meritava Gasperini in questi anni. Questo è un po' di colpa anche sua dal punto di vista mediatico, non è il massimo della comunicazione, in certe volte della simpatia. Però tutto quello che diciamo noi è talmente vero, non è stato sempre così apprezzato e voglio dire riconosciuto dal mondo del calcio. C'è sempre qualche ma, però che va spazzato via, perché se vai a analizzare il lavoro che ha fatto, è un lavoro che pochi altri possono vantare.
0: Sì, ma sai, sulle valutazioni del lavoro poi troppe volte abbiamo sentito cose non corrispondenti alla
1: realtà. Però
0: alla
1: c'è poco
0: realtà
1: da fare quando fai quel tipo di gioco molto aggressivo, arrembante, hai bisogno di un sostegno atletico.
0: Assolutamente.
1: La preparazione atletica è il segreto, secondo me, della carriera di Gasperini.
0: Non c'è dubbio. C'è una domanda, una riflessione che rigiro, che riguarda Pio Esposito. C'è un ascoltatore, Maurizio, che dice: tutti questi paragoni di Pio Esposito con i campioni del passato non possono fare male al ragazzo? Fanno questa domanda. Siccome, insomma, qui chi è sceso in campo c'è, i paragoni fanno male oppure possono stimolare? Noi giornalisti li facciamo, io con Stefano mi diverto a farli.
1: Secondo me, guarda, ti rispondo per brevemente, secondo me fanno male perché poi il calciatore magari ha un'intelligenza più o meno spiccata, più o meno diciamo pronunciata, e può cadere in questa cosa qua, che poi c'hai questa questa contrapposizione creata dalla stampa e poi tu ci devi convivere.
0: Però noi ci divertiamo a farli, Stefano.
1: Ma per carità, io ti sto dicendo, mica è consentito. Però chi poi subisce questo confronto ci casca dentro. Calciatore che viene, capito? Adesso Pio Esposito, che è intelligente, ragazzo intelligente, se legge io come Vieri, e Vieri, e Vieri, e Vieri, c'ha sto Vieri addosso.
0: Vieri ha detto che farà più gol di Riva.
1: Ecco, bene. Allora poi mo Riva, poi un altro. E secondo me lui è intelligente, si deve smarcare da queste cose qua, perché se ci caschi dentro, dice, oh, io so.
0: Ma è colpa
1: di
0: tutto di Bucchioni, è lui che fa i paragoni.
1: Colpa di
0: Enzo, fa male al ragazzo.
2: Colpa mia.
0: Cioè, è colpa
2: tua. Io ho fatto malissimo.
1: La Spezia l'hai rovinato.
2: Una roba che mi dà fastidio paragonare un giocatore a un altro che non sapete quanto. Perché non esistono giocatori
0: ma
2: uguali.
0: Ma perché mi dà fastidio? È divertente, è un gioco che piace questo.
2: Ma è divertente giornalisticamente.
0: Certo.
2: È più esposito, basta. Perché puoi vederci qualcosa di uno, qualcosa dell'altro, ma i giocatori oggi sono talmente maturi.
0: Ma perché è forte, cioè, non c'avevamo un centravanti, questo è proprio un centravanti. Con
2: no, ma questo è fortissimo, no, ma questo è fortissimo. Ma guarda, io sono andato a vedere lo Spezia, perché mi hanno detto, guarda, questo è un giocatore straordinario, ma lo vedi da come si muove, dall'altruismo che ha. Perché
0: è più
2: ha
0: forte dei Vieri, vedrà.
2: L'attaccante che vuol fare gol, sì, no, è più altruista di Vieri, vede più il gioco di Vieri. No, Vieri probabilmente... Era una forza,
0: era una forza da natura clamorosa, sì.
2: Ma questo è più giocatore, perché ha un'intelligenza tattica, si sposta, apre gli spazi, lavora per la squadra, fa assist, ma poi ha 21 anni, ragazzi, ma poi scherzi. È un ragazzo maturo.
0: C'è un anno in meno di Nico Paz. C'è un anno in meno di Nico Paz. No, perché prima sì, parlavamo appunto, di Nico Paz, capito? No, dice,
2: Poi lo vedi, mai una dichiarazione fuori posto, mai, ti dirò, io ho parlato con
0: ma
2: il c'ha
0: questa esultanza che mi piace, che si mette così come quelle normali, no? Che non è che fa, tu si inventa qualcosa, c'è l'esultanza normale, capito? Almeno fino adesso, poi magari si inventerà qualcosa.
2: Ma gli volevo dare un premio, questi premi che ci sono, il procuratore mi disse, no, calma, va gestito, perché altrimenti, cioè c'è una grande attenzione anche attorno. Secondo me non cade in questi tranelli.
0: Non cade. Pizzi, ti danno fastidio questi paragoni?
6: Cioè, siete voi che li fate, quindi è chiaro che lui li ascolta, perché è innegabile che è un complimento legato a un accostamento a un grande giocatore, fa sempre piacere. Però è chiaro che a fine carriera parleremo di Pio Esposito e di qualcun altro che magari starà iniziando il suo percorso e lo costeranno a lui.
0: Però che sensazioni hai nel vedere questo ragazzo? Dai, non è un, dicevo, vabbè, uno normale, un centravanti normale, dai.
6: Ho sempre sentito parlare quando nel settore giovanile, cioè dell'Inter, lui ha fatto tutte le nazionali, e quindi chi lo aveva sott'occhio capiva che c'erano delle qualità sopra la media, no? È importante, visto che è un 2005 ed è più giovane di un anno di Nico Paz, è la maturità con cui interpreta il gioco. Mi sembra quasi esperto, cioè, da quel punto di vista, no? Perché Vieri, che è un accostamento per struttura fisica, piede sinistro, forte di testa, però è esploso un po' più tardi, i primi anni,
0: esatto.
6: ha fatto più fatica. Invece esatto. Questo impatto in Serie B va a Spezia e fa 20 e passa gol. E gioca in Serie A nell'Inter, che è una squadra che ha una pressione enorme, a San Siro, senza paura, e quindi siamo davanti, secondo me, a veramente di qualcosa di importante e da italiani anche per la nostra nazionale.
0: Speriamo bene, speriamo, insomma, esatto, speriamo esatto. Bene. Geda, tu che ne pensi di questo centravanti?
7: Credo che, secondo me, si vede che è un ragazzo intelligente, che credo che i complimenti, i paragoni è normale che si fanno, ed è giusto anche farlo, però sta a lui anche essere intelligente di non andare a dire oddio, adesso sono come Vieri, adesso mi fermo. No, cioè, secondo me è una bella cosa, sono complimenti che secondo me servono anche a un ragazzo che sta venendo fuori, però sta anche nell'intelligenza sua sapere che fino in questo momento non ha fatto niente, manca ancora tanto per dimostrare che è un giocatore che secondo me tutti si aspettano veramente tante cose. Deve avere, come sta facendo, i piedi per terra, ha dietro una società forte che crede molto in lui e lo sta facendo crescere nel modo, secondo me, giustissimo. Credo che abbia anche una famiglia dietro, che sia una famiglia anche molto, secondo me, di persone composte.
0: Sta già mettendo in difficoltà Chivu nelle scelte, ragazzi.
2: Certo.
7: E questo, era il suo
2: normale.
7: E questo, cioè, sia all'Inter che in nazionale, lui deve dimostrare di essere l'attaccante, quell'attaccante che vuole la maglia da titolare, cioè, che vuole giocare.
0: Sta creando un bel problema, averli sti problemi.
7: Ma è questo che lui vuole fare, deve fare. Deve fare.
0: Assolutamente.
2: Cioè, ma già anche l'anno scorso.
0: Sì, l'anno scorso è iniziata, adesso quest'anno si è proprio. Adesso io questo. Sì. Vediamo.
2: Ma guarda, io ti aggiungo anche.
0: Cioè, Pizzi che lo vorrebbe sempre titolare. Pizzi mi ha detto deve giocare sempre. No, è vero, Fausto, l'hai detto? O mi sbaglio?
8: Allora, ripeto, a me piace. Poi nell'Inter ha davanti Lautaro e Thuram. È chiaro Thuram, che ha una concorrenza incredibile, come giusto che sia in una grande squadra. Però le partite sono davvero tante e bisogna sempre pensare. Che certo. Poterle fare tutte diventa veramente difficile, no? Quindi sarà contento comunque Cibu di gestire campioni così, anche quando non può metterli tutti insieme in campo, perché sa che ha delle alternative di uguale valore.
0: Allora, c'è un ascoltatore che mi critica e dice: sei anziano, ti rendi conto o no che sono cose da bambini fare il paragone tra calciatori? Ma ben vengono i bambini che fanno il paragone tra calciatori.
2: Perché... Vabbè, ma i bambini e gli anziani sono uguali.
0: Sì, apposta, bravo. È vero, Enzo, ma poi è la bellezza del calcio. Si è sempre fatto e si farà sempre, perché è un aspetto divertente del calcio. Cioè, viene fuori un giocatore forte e ti viene subito da fare il paragone.
2: Ma il Pallomeni a chi assomiglia? Chi assomiglia il Pallomeni? Ma guarda, ti dava l'idea?
1: A Piccari.
8: Posso dire una cosa?
0: Sì, vai, dilla tu.
8: Avete detto di Dybala e Nico Pappi. Nel settore giovanile, tra i 67, dicevano tutti, tra Impallomeni e Faustizia, è una cosa io consideravo.
1: Beh, io ero più forte di te, poi è andata male, però
0: sì, questo è vero,
1: è la verità.
0: Lo dicevano anche a me.
1: Ma no, non è vero, ogni volta perdevo. C'erano uno squadrone, Enzo, Fausto, a livello giovanile c'erano Fausto, Nunziata,
2: come Brera,
1: dai, su, come si chiama?
8: Totti, Rivolta, Cagnato, Marco squadrone. Monti,
1: Mandelli.
8: Mandelli, tutti i ragazzi Mandelli, che
1: no, in mezzo al campo, dai, quello di Foggia, che è andato al Foggia, che ha lavorato con
0: Manicone.
1: Manicone
0: era forte.
1: Quindi c'era un centrocampo a Pizzi, Nunziata, Manicone, dove
0: non si poteva passare, insomma.
1: Pizzi era che fortissimo.
0: Sì. Vi siete mai, cioè, vi siete come no? Sempre perso,
1: ti dico, sempre perso.
0: Qualche scontro è avvenuto.
1: Come no?
0: Sì.
1: Poi ci stimavamo, sì. Allora, giovanile. Perché io e la mia squadra c'ero io e poi poco altro, con tutto rispetto, e Fausto lo sa benissimo.
8: No,
1: e a fine partita ogni volta, Stefano, mi dispiace, 3-1, però sai, la squadra.
0: Dicevi, Fausto?
8: Un certo Luciani.
1: Ciao, come no, è andato, ci ha salutato.
0: Diceva?
1: Fortissimo, sì, pure lui. Eravamo in due però, o no?
8: Ma allora, l'altra sera ero a cena con Di Livio dopo il premio Vialli.
1: Angelo pure, Angelo.
8: Esatto. Ma io e te abbiamo mai giocato contro a livello di settore giovanile? Perché ho fatto poche partite.
1: Con Angelo? Sì, Angelo.
8: Guarda, io mi ricordo di una partita a cartone sul Garda. Ti ricordi?
1: Angelo poteva correre per tre partite di fila poteva fare. E poi rideva sempre, perché non conosceva fatica, il sport ti faceva rabbia per quanto... è tipo, era maratoneta, come tipo...
0: Prima è stanco ormai, io ho 54 anni, io non ho capito.
2: Forrest Gump.
1: Sì, Angelo Di Livia s'alzava col sorriso, Enzo, e correva tutto il giorno. No, Fausto?
2: Ho conosciuto Gerti.
0: Grande,
1: fortissimo.
0: Grande anche lui.
1: Fortissimo.
0: No, vabbè, visto che sono un bambino, voglio chiudere sempre con questa cosa, così facciamo incazzare Enea. Io sono contento di far abbia pure gli ascoltatori. Geda, secondo te Nico Pass può diventare più forte?
1: Ecco, un'altra.
0: Dybala o come
1: Dybala? Cosa fa? Ma scusa, il direttore ti sta riprendendo.
0: Non mi interessa.
1: Basta,
0: lo voglio chiedere
1: ma
0: a
1: dimmi qualcosa.
0: Caro Geda, dimmelo tu. Dimmelo tu. Dai. Dimmelo tu, allora, Gera.
7: Secondo me in questo momento, per la prospettiva che vedo, potrebbe anche diventare più forte, però lo devi dimostrare. Cioè, in questo momento, secondo me, fare paragone con Dybala cioè io se devo scegliere mi piace molto, sono veramente, sono molto affascinato da come gioca lui, perché secondo me come trequartista sono pochi in giro come, come dico, ha un'intelligenza, una forza e una convinzione di che è forte straordinaria, però Dybala, ragazzi, Dybala adesso con Gasperini è rinato, secondo me la Roma avrà un altro motore
0: vamos. Pizzi, devi rispondere anche tu, è d'obbligo.
1: Beh, chi meglio di Pizzi? Allora, mancino d'oro come lui,
0: Pizzi,
1: che
0: è d'obbligo la tua risposta.
8: No, che Dybala abbia forse un po' più talento, mentre Nico Paz abbia più resistenza alla corsa, un giocatore che comunque ha un raggio d'azione, lo trovi dappertutto, corre tantissimo, più di 10 km a partita, e quindi per il calcio attuale potrebbe essere un crack, no? Considerando quello che c'è in giro, però è giovane, speriamo certo, che mantenga. L'importante è che non sia accostato a Messi o a qualcun altro.
0: Lasciamolo perdere. Messi è un altro pianeta, dai. Messi è un'altra cosa, è un altro sport. Bucchioni, senta, c'è una trappola questo fine settimana e poi la salutiamo.
1: L'ho detto prima, tre.
0: Sono tre addirittura.
2: Ho detto prima, ci sono tre trappole, perché se
0: ma tre sono troppe, dai. Perché tre?
2: No, ma scusa, il Sassuolo non può mettere in difficoltà il Milan, il Cagliari può mettere in difficoltà la Juve, il Frosinone può mettere in difficoltà il Napoli,
0: no.
2: Se poi in queste tre settimane la magia che c'era è un po' evaporata.
0: Voi non credete nel Napoli.
1: Non crediamo nel Napoli, crediamo nei tanti infortunati che ha Allegri.
0: Ma vince, vedrete, ne riparleremo lunedì.
1: Non sarà facile.
2: Il Frosinone col Como, il Frosinone con la Juventus, il Frosinone con la Fiorentina.
0: Ho capito, adesso il Frosinone mica andrà in Champions League, insomma, dai. Non esageriamo.
2: Ti può mettere in difficoltà.
0: Ma c'è poca fiducia nel Napoli, Enzo, dai, di la verità. Questa partenza non trasmette fiducia.
2: Si sono viste delle
0: torna McTominay,
2: e questa è una cosa importante. Attenzione, con un allenatore
0: Højlund che farà un'altra esultanza alla Cristiano Ronaldo. Io li vedo tutti belli, capito? De Bruyne torna, visto com'è in forma,
2: alla grande.
0: Ha fatto belle partite, è stato uno dei migliori.
1: Enzo, la Sallunga, calma.
2: Ma lì gli si muove la squadra attorno. Se il Napoli non si muove,
0: quindi stai criticando un secondo po' la modalità,
1: ne vedremo
0: di
1: delle belle.
0: Di Allegri, sembra di capire.
1: Alla ripresa ne vedremo delle belle, Marco. Guarda, perché anche Inter Parma, Fausto.
8: Gilardino, allenatore.
1: Attenzione, che non è così tutto facile come
0: sorpresa.
1: Ho capito. Vediamo.
0: Cioè, temi una sorpresa Inter Parma, Fausto?
8: Sai che non mi devi far scegliere, perché sono affezionato veramente.
0: No,
8: tanto.
0: Non ti faccio scegliere, però addirittura una sorpresa.
8: Però sai, l'allenatore nuovo che può portare un po' di entusiasmo.
1: Ripresa del campionato.
8: Esatto. L'Inter ha avuto praticamente mezza rosa
1: fuori
8: in giro per il mondo, quindi la partita da preparare in pochi giorni.
1: Attenzione.
8: Il Parma si è allenato per due settimane in modo intenso e ci può stare tutto, Ci può stare tutto.
1: Sì.
0: Vabbè, e Geda invece il Cagliari?
7: Però potrebbe essere la sorpresa, secondo me.
0: Dici?
1: Un'altra vittoria.
0: Tutte sorprese.
1: Vabbè, Geda, non si ferma più sto Cagliari.
0: È vero, voglio dire, potrebbe fermare la Juve.
7: C'è molto, sai cos'è? Che c'è molto entusiasmo. C'è un gruppo di ragazzi, secondo me.
1: Ma tu vivi a Cagliari, Geda?
7: No. No. Vivo qua nella zona milanese.
0: Bene.
1: Ecco.
0: Va bene, vediamo un po', che ti devo dire, quindi vediamo un po' ste sorprese, avete detto un po' tutto e vi saluto così con questo messaggio. Alessandro ci dà il pronostico di Inter Parma.
2: No, aspetta, non abbiamo capito se Dybala è più forte di Nico Paz, non si è ancora capito.
0: No, io ho chiesto a voi, ma guarda, il direttore è terribile.
1: Si diverte.
0: È un bambino pure il direttore.
1: Ma certo, ma noi lo chiamiamo per questo motivo,
0: grande,
1: perché dicono tutti, ma Bucchioni è giovanile,
0: è
1: sul pezzo, è aggiornato, entusiasta.
0: Dai, su. Ci fermiamo, grazie Enzo Bucchioni, a Fausto.
1: Ciao
0: Pizzi,
1: Enzo, Fausto, ci vediamo tra poco a Parma, grazie, tra la prossima settimana veniamo là.
0: Sono 3 anni che stiamo a dire così. Un saluto,
1: ciao Geta.
0: Con la bicicletta eravamo già arrivati a Parma. A presto.

0: Bene, siamo tornati eccoci come sempre, ultima ora con un po' di ritardo di Maracanà, oggi come tanti argomenti che abbiamo affrontato. Allora, è pronto? C'è il collegamento? C'è o non c'è? Mi fa cenno Andrea Magliocca, che saluto in cabina di regia come prima invece Gabriele Latini, perché c'è Massimo Brambati. Ciao Massimo!
1: Ciao Massimo!
0: Ritardissimo.
2: Ciao,
0: scusaci,
2: ciao,
0: ma
2: Stefano,
0: oggi siamo andati lunghi.
2: No, tranquillo.
0: C'è una banda di chiacchieroni qui che non si finiscono mai, quando cominciano un macello qui, guarda, è una cosa incredibile.
2: Allora, mi siete mancati.
1: Anche tu, Massimo, anche caro.
0: Senti, si ricomincia, sto campionato ricomincia, che mi dici? Come ricomincia? Che ti aspetti? Che partenza vedremo? Che idea c'hai?
2: Ma spero sia combattuto. Vedo la Roma in grande spolvero e quindi mi auguro che la Roma sia la squadra che può dare del filo da torcere all'Inter, che a mio avviso è la squadra più completa, la squadra che probabilmente poi sarà anche quella, probabilmente ho detto, destinata a vincere. Però gli scudetti, spero sia lottato questo, perché gli scudetti di solito non si possono prevedere a questo punto della stagione, anche se ci sono le squadre che sicuramente sono fatte meglio di altre, sono più avanti rispetto ad altre. Credo che l'Inter sia la più avanti di tutte da questo punto di vista, quindi è la favorita. Però la Roma, io non so dove ho letto, perché io ero all'estero e sono proprio tornato da poco, e ho letto da qualche parte che Gasperini avrebbe detto che il programma era in tre anni lo scudetto, magari lo vinciamo prima, non lo so, mi sembra di averlo letto da qualche parte.
1: Sì, l'ha detto.
2: Ha detto.
1: E lo condividi?
2: Quindi, se il programma era quello, io condivido il fatto che è giusto che la Roma abbia un obiettivo, esatto. Sì, e ha fatto bene a dirlo, perché io credo che... Ma credo anche per lui, certo, per la carriera che ha fatto, sia un premio... perché come Ranieri si è elevato la soddisfazione all'estero di portare a casa un qualcosa di straordinario, è logico che Gasperini, per la carriera che ha fatto,
1: lo meriterebbe.
2: Meriterebbe un premio che va al di là di quello che ha fatto di buono all'Atalanta, di straordinario.
1: No, siccome è stato criticato anche dagli sei tifosi, ma è importante pensarlo e non dirlo. Invece secondo me ha fatto bene a dirlo, perché almeno uno ci lamentiamo spesso e volentieri quando un allenatore non dice no, però insomma che un calcio,
2: no,
1: non si sa. Lui ha detto nei tre anni c'è questa volontà, questa ambizione, questa aspettativa. C'è, certo. Stiamo lavorando per quello, se arriva prima, perché no? Quindi ha decretato che la Roma lotterà per grandi obiettivi. Poi un altro conto arrivarci e raggiungere questo obiettivo.
2: L'ha toccato, credo, con mano, no Stefano?
1: Ma certo.
2: L'ha toccato con mano.
1: Sì, però è stato criticato, ma non bisognava dire ste cose. Invece io la penso come te.
2: No.
1: Ha fatto bene a dirlo, ma qual è il problema?
2: Cioè, ormai i discorsi di Lidl sono lontani. Lidl era tutto il contrario.
1: Diceva, sì.
2: Lidl mancava due punti allo scudetto a una giornata dalla fine, non c'era niente da fare. Che
1: affrontava,
2: allora,
1: credo, una squadra
2: Lillipucci,
1: gioca bene, attenzione, Lillipucci,
2: esatto,
1: giocatori forti,
2: così.
0: No, infatti. Vabbè, ma poi io non ci vedo. Cioè,
1: ma no, ma bisogna uscire da queste dinamiche.
0: Poi sa anche, cioè, onestamente,
1: non ci va bene, ma niente.
0: L'allenatore è pure consapevole che c'è una squadra forte, quindi in questo momento ci vuole provare.
1: L'anno solare, le tre squadre che hanno conquistato più punti sono l'Inter, il Como con una partita in più e la Roma. Quindi conterà qualcosa, perché uno si deve nascondere? Lo dice, poi io un altro conto, arrivarci e raggiungere l'obiettivo. Questo è un altro discorso. Non ha fatto bene.
0: Sì, ma poi voglio dire, il tifoso è chiaro che è scaramantico, però dai, un professionista deve pure essere insomma un po' consapevole.
2: Diciamo che il campionato, ecco, quello che sono curioso di cominciare a vedere è che ci sarà una striscia di partite ravvicinate.
0: Esatto, bravo.
2: Con in mezzo le coppe, ecco, adesso cominciamo a
1: misurare.
2: Sederci esatto, bravissimo, sederci al tavolo e vedere quello che ci portano, perché... Io
1: il via vero e proprio, dai, comincia sto giro.
2: Si gioca una volta alla settimana,
0: è un conto.
2: Comincia a fare un mese a dritto con queste tutte partite, ogni 3 giorni giochi una partita, ogni 4 giorni, adesso non ho il calendario sotto mano.
1: Guarda, sono 9 in 29 giorni?
0: Beh,
1: 9 in 23 giorni.
0: Una ogni 3 giorni.
2: Adesso cominci a pesare le rose, comincia a pesare gli allenatori, che tipo di lavoro ha fatto, e comincia a pesare anche purtroppo a volte gli infortuni, che poi non ti permettono di schierare magari le formazioni che hai in testa, e devi cominciare a lavorare e a rabberciare un po' le formazioni, fare il turnover, insomma, vediamo, è il primo step questo, secondo me, dove potrebbe veramente crearsi alla fine di questo
0: ciclo,
2: tour de force,
0: esatto. Sì, sì,
2: certo,
0: sì.
2: Ciclo.
0: Beh, è un mese delicato,
2: un po' di spazio.
0: È un mese delicato dove Massimo, penso che tra un mese noi, quando ci risentiamo, che siamo alla prossima sosta, non dico che ci abbiamo un bilancio, però già possiamo avere un quadro un po' più dettagliato. Su alcune squadre, per esempio quelle impegnate nelle coppe, ad esempio il Como per la prima volta si troverà a fare un tour de force così importante, e vedere pure che impatto c'ha su questa squadra,
2: esatto.
0: Su Fabregas, sul suo lavoro, sui suoi calciatori, cioè magari non c'ha nessun impatto e vanno più forte di prima, e uno dice, oh, questi oppure possono accusare qualche cosa da questo punto di vista, quindi cambiare un po', no? Adesso tutti diciamo che il Como è quasi la terza forza del campionato, magari tra un mese potrebbe non essere così, oppure potrebbe confermare questa situazione, quindi è tutto da scoprire. Poi, come dico sempre, Massimo e Stefano, noi valutiamo quello che succede di volta in volta, non è che facciamo una previsione
1: facciamo
0: a lungo raggio.
1: Maghi,
0: il mago ancora, non ci siamo, insomma, quindi però ti dico, Massimo, non so come la pensi, che questa partita qui alla ripresa tra Como e Roma è molto bella, anche perché mette a confronto due allenatori che fanno un certo tipo di calcio, quindi diciamo così che ci può dire qualcosa, non di definitivo, ma un indizio ce lo può dare.
1: Sono molto curioso, sarò brevissimo, perché io ritengo il Como essere l'avversario ideale per la Roma.
0: Ah, per far bene o per far bene? Quindi pensi che...
1: No, per la Roma.
0: Ah, per la Roma, ok.
1: Perché lo scorso anno, andata e ritorno, la Roma non fece due brutte partite. C'è stato anche il ritorno, c'è stato un episodio, anche se poi il Como ha meritato di vincere alla lunga. C'è stata l'espulsione di Renzi, il ritorno, è stata una bellissima partita, ma l'andata... Roma ha annichilito il Como, quindi attenzione, insomma, io sono curioso di vedere il Como. Massimo, non so che cosa tu possa pensare di questa partita, però il Como disordinato, un po' scomposto, non equilibrato, perché il Como è una squadra equilibrata sia nelle due fasi, fase offensiva e fase difensiva. A Frosinone è mancato clamorosamente sotto questo punto di vista, al netto delle tante occasioni che ha avuto, perché ne ha avute a migliaia.
2: Sono d'accordo.
1: Sono curioso di vedere che Como sarà.
2: Io ti dico, in questo scorcio di stagione non ho visto il Como dell'anno scorso, onestamente, anche se i risultati poi e le occasioni eccetera hanno sempre dato, ricordiamoci che partiamo sempre da una squadra che ha lasciato tutti a bocca aperta, a occhi sgranati eccetera eccetera, però è logico che se cominciamo a dire che è la terza forza del campionato la dobbiamo pesare come tale.
1: Bravo.
2: E allora dico che mi sembra che Fabregas stia lavorando giustamente per il verso giusto, ma qualche macchia qui e là io l'ho vista.
0: Sì, pure io.
2: Mi sembra non solo a Frosinone, mi sembra anche a Udine, se non sbaglio.
0: A Udine?
2: Non ho visto, almeno ho visto la partita, ma ci sono state un paio di situazioni, un paio di periodi di gioco dove non ho visto il solito Como, ecco, o perlomeno l'ho visto messo in difficoltà. Bisogna dare anche un po' di merito ad Alvini, in questo caso col Frosinone, che sta facendo un lavoro importante, interessante, un allenatore che ha fatto tutta la gavetta e si è fatto tutte le categorie, e mi fa piacere vedere un allenatore che si fa tutte le categorie e poi arriva in Serie A e con una squadra di provincia riesce a ottenere per il momento delle bellissime soddisfazioni. Quindi bisogna dare merito anche agli altri, non sempre solo demerito alle squadre magari più pronte, più preparate.
0: Sì. Senti Massimo, ti voglio chiedere anche un'altra cosa.
1: Io pure vorrei parlare di un'altra cosa.
0: Sì, vediamo se è la stessa. Ma ha parlato Conte questa settimana?
1: Non è la stessa.
2: Ma dai, ma
0: no, volevo sapere quella risposta.
2: Io non lo sapevo.
0: No, aspetta, no, volevo
1: sapere. Ma guarda, detto, che è un martello.
0: Ma no, ho detto, scusami. Allora, giovedì c'è Massimo. Ho detto, gli devo chiedere quella rispolverata lì per far risplendere.
2: I nomi delle squadre, secondo me.
0: I nomi saranno.
2: Le squadre sono quelle. Sono due. Juventus e Manchester United.
1: Bravissimo.
0: Dove secondo te può andare a rispolverare? Dove può andare a rispolverare?
1: Te l'ha detto. Oh, da
0: ho capito che sono due, sì, però.
1: Ho capito. Aspetta un attimo come andranno le cose. Lo United va piccolo o va Manchester?
2: Dipende molto come vanno le cose nelle due squadre. Siccome da una parte c'è un mio amico.
1: Allora se andasse a Manchester,
0: allora andiamo a Manchester.
2: Però,
0: va bene.
2: Però ti dico questo, questo io lo dico e lui non lo sa,
0: chi?
2: Che lo sto dicendo, quindi
0: chi?
2: Antonio.
0: Diciamo a bassa voce, non ci sente.
1: Sì, tanto ci sente nessuno.
2: Diciamo a bassa voce. Antonio, guarda Zidane, che è rimasto fermo 5 anni perché voleva andare solo lì, cioè solo la nazionale francese.
1: E lui dove vuole
2: andare? Io credo che, ma secondo me, chiudere il cerchio per la carriera di Antonio Conte sarebbe quello di tornare alla Juventus e rivincere con la Juventus.
1: Deve aspettare Spalletti, che è 3 anni di Spalletti.
2: No, certo, tre anni, due, non lo so io quanti, io gliene auguro 200, ma noi lo sappiamo comunque
1: le
2: difficoltà che ci sono e i risultati alla Juve sono imprescindibili, cioè. Puoi giocare bene quanto vuoi, ma se non vinci, purtroppo la Juventus poi in modo particolare, non tutte le squadre, ma la Juventus in modo particolare.
0: Certo,
2: e siccome la Juventus non vince da tanti anni, credo che purtroppo la strada per Luciano, tra virgolette, un po' non segnata, ma sicuramente deve vincere prima o poi, qualcosa deve portare a casa dentro un progetto che gli è stato fatto e gli è stato cucito addosso. Poi è logico anche che, questo io lo sottolineo, io sono convinto che non è stato accontentato nella maniera più assoluta,
0: ma gli hanno portato molte male, dai.
2: Bravissimo.
1: Ma povero
2: Monte, quindi, ragazzi, non scherziamo,
1: lo attaccate tutti, mi sta diventando simpatico,
0: però,
1: perché lo stanno attaccando.
0: Però dai, però io mi immagino
1: questi baffoni, è simpatico.
0: Ho capito, però Luciano
1: Luciano vedrà che lo mette a posto.
0: Ma magari fa qualche gol. Che domanda volevi
1: allora,
0: fare?
1: Allora, io volevo agganciare questo discorso, perché con Massimo abbiamo condiviso parzialmente, poi lui è stato più protagonista di me con l'Under 21.
0: Oh.
1: Siccome era tra i titoli, voglio approfittare di questi 4
0: minuti.
1: Di Bandini,
0: bravo, vai.
1: Proprio dal risultato parto, Massimo, perché lui dice non ci deve essere l'angoscia del risultato, perché altrimenti non escono fuori cose positive, i calciatori sono bloccati. Poi dice... Silvio Baldini. Dice che è più importante la gestione del talento rispetto alla tattica. Bisogna far giocare questi ragazzi, che almeno 9 giocatori possono essere pronti per la nazionale maggiore. E poi io aggiungo, caro Massimo, che io vedendo questa nazionale, io ho visto l'ultima partita, e ho pensato a te, ho pensato a tanti anni fa, a quei gruppi con Cesare Maldini, gli abbracci, la cena, poi dopo ha fatto la cena con la squadra. Cioè, ho rivisto un vecchio calcio romantico sano, di sentimento, cioè di ragazzi che pensano a giocare, a dare il massimo per il suo allenatore, per la nazionale, per la fierezza di indossare quella maglia, di essere contenti per giocare per l'Under 21, per raggiungere magari la fase finale di un europeo, per raggiungere magari un'Olimpiade alla quale manchiamo da moltissimo tempo. Ecco, tu non hai rivisto tutta questa cosa qua? Cioè, Baldini per me è stato un fenomenale, ragazzi, a ricreare quell'atmosfera che un po' si è dispersa e che dà stimoli soprattutto a noi che adesso seguiamo meccanicamente tutti questi eventi, siamo anche saturi, intossicati, e mi ha dato uno stimolo in più, come dire, ah, che bello, non vedo l'ora che ricomincia il campionato, non vedo l'ora di rivedermi una partita. Ma grazie anche a questa spinta emotiva, soprattutto affettiva, no? Che questa relazione che ha creato all'interno del gruppo. Non ti rivedi un po' in quel tipo di Under 21, anche quei gruppi di Gentile che hanno con De Rossi?
2: Come no? Sì, sono d'accordissimo con te. Baldini ha ricreato quello spirito e sono d'accordissimo con Baldini quando dice che va curato il talento. Attenzione, non pensiamo solo al talento. Il talento deve essere per forza il numero 10. il talento può essere anche il numero 5, il numero 2, il numero 3, eh? Il talento può essere un terzino, può essere uno stopper, può essere una, un centrale difesa, un centrale di centrocampo, per cui tu curi quelle qualità e quelle caratteristiche che ha quel giocatore.
0: Certo.
2: Cioè, Paolo Maldini non faceva la mezzala, Paolo Maldini giocava con noi nell'Under 21, nell'Under 21 in quegli anni c'erano Ciro Ferrara, Silvano Benedetti, Nicola Berti, Roberto Baggio, se ti ricordi c'erano tutti questi giocatori. Mm. E il talento non era solo Roberto Baggio, il talento erano anche i giocatori che c'erano intorno.
1: Certo.
2: E che Cesare Maldini curava insieme a Francesco Rocca. Mm. E che hanno portato poi a dare lustro a non solo ai club ma anche alla nazionale maggiore.
1: Sì, ma al di là di questo, non, ai principi, ecco, hai fatto riferimento a Francesco Rocca, no? Cioè Baldini quando dice di questa intervista, non so se hai letto l'intervista sulla Gazzetta, è stata bella, bella, perché poi è Silvio, sì, esce fuori. Quando lui dice, se io vedo un giocatore che simula, lo rimprovero, la prima, alla seconda non gioca più con me. Cioè questi sono i principi giusti che insomma, almeno io ho sentito da un allenatore, è la prima volta che lo sento dire da un allenatore. Ecco, queste sono le cose belle, importanti, che poi escono fuori giocatori che sanno, magari non sono campionissimi, però sono giocatori validi. Ecco. Questo aspetto a me ha colpito molto e mi piace che ci siano uomini come Baldini all'interno della federazione, all'interno del movimento calcio, no? Visto che lui è sempre stato un po' in opposizione, personaggio scomodo, schietto, diretto, ah però insomma mediaticamente non spendibile. Basta queste cose, insomma. È un uomo di valore che ha reintrodotto dei principi importanti, comportamentali, no?
2: Sì, sono d'accordo. Sono d'accordo.
1: Che quando che stavamo, eravamo più giovani noi, ce l'avevamo.
2: Certo.
1: Il Rocca della situazione.
2: Certo. Poi io ricordo veramente la nostra Under 21 era fatta comunque sia di calciatori che giocavano praticamente tutti i titolari in Serie A, attenzione, io vorrei specificare questo, però nella nostra Under 21 non c'era né gente, diciamolo pure, c'era purtroppo il giocatore che poi ti ha procurato un gravissimo infortunio, che era Costa Curta, giocava in Serie C al Monza, se ti ricordi.
1: Vabbè, poi ce n'erano altri che ancora...
2: Neanche in Serie B, in Serie C. Però tutti gli altri, cioè Gatta era il portiere del Pescara, Nistra era il portiere del Pisa, Silvano Benedetti difensore del Torino, Ciro Ferrara difensore del Napoli, Maldini difensore del
1: Milan,
2: c'era
1: Lucci pure,
2: Lucci che stava all'epoca difensore
1: all'Avellino.
2: Quindi, c'era Cucchi alla Fiorentina, Berti alla Fiorentina, Roberto Baggio alla Fiorentina, Rizzitelli al Cesena, Crippa tra Torino e Napoli, cioè tutti quanti tutti quanti eravamo titolari in Serie A. Oggi se vai a vedere l'Under 21, vai a vedere i nomi.
1: Ma no, Andura è titolare.
0: È qualcuno, però sono pochi, dai.
2: Qualcuno, cioè qualcuno. Là era il contrario. Qualcuno
1: più titolare.
2: Qualcuno? No.
0: Sì, questo è vero, verissimo.
1: Però insomma, una bella Under 21, quindi ecco.
2: È un aspetto. Io faccio una domanda a voi a questo punto. Questo è un aspetto generazionale o è un aspetto di qualcosa che è cambiato in peggio da noi? Non generazionale. Cioè,
1: secondo me è un po' l'uno e un po' l'altro.
2: I Roberto Baggio ci sono in giro? I Paolo Maldini ci sono in giro? O non ce ne sono più? Questo è quello che chiedo io a voi.
1: Beh, è una domanda tosta.
0: Sì.
1: Per me è un po' l'uno e un po' l'altro, Massimo. Ti rispondo brevemente. Se penso per esempio adesso a un profilo che è andato un po' in disgrazia, Palestra, per me Palestra se gioca e viene concessa fiducia può diventare un fortissimo, cioè secondo me abbiamo dei giovani che non sappiamo quanto possono essere forti, quindi sono d'accordo con Baldini, fateli giocare. Li fanno giocare? No, non li fanno giocare. Problema generazionale? Sono d'accordo. Escono fuori i nuovi Baggio? No, quindi ecco, t'ho risposto.
0: Ci sta.
1: Tu non rispondi?
0: No, mi unisco a quello che tu dici.
1: E tu che
2: no, perché per esempio noi parliamo di Como, terza forza del campionato, quanti italiani ci sono?
0: Zero.
1: Stanno tutti in primavera, Massimo.
0: Tutti lì stanno.
2: Ho capito, però a primavera perché sono obbligati. Perché sono obbligati a prendere gli italiani in primavera.
0: È così.
1: Tac.
2: Metterli in lista. Ragazzi, se no...
0: Vabbè. Senti, posso fare la domanda pure a lui del gioco di oggi, del sondaggio di oggi?
1: Non posso non puoi farla. Chiedere posso.
0: Io la devo fare pure al Massimo, così, che, così mi critica un altro e mi dice che faccio
1: no,
0: le domande.
1: No, non ne posso, è tutto il pomeriggio, Massimo. Adesso rispondi.
0: Però la devo fare pure a Brambati, perché non posso non farla pure a Brambati. Questo è il pastone giornaliero e quindi lo dobbiamo fare. Massimo, senti, secondo te questa sfida tra Como e Roma, che è una bella partita, nasconde anche un'altra sfida, che è quella tra Nico Pass e Dybala. Secondo te Nico Pass potrà diventare Como Dybala o più forte di Dybala?
2: Dybala è fortissimo, ma ha passato il periodo, credo, della Juve. Insomma, se ci ricordiamo bene, è stato paragonato a Messi all'epoca, magari anche in modo esagerato. Esatto, però se ci ricordiamo quella famosa partita Juventus-Barcellona dove lui fa due gol, dove dall'altra parte c'era Messi, ci fu questo paragone.
1: Non ricordo.
2: Nico Pass ha tutte le qualità e le caratteristiche, però faccio solo un passaggio obbligato. Giocare comunque, anche se sei secondo, terzo, quarto, nel Como ha una pressione, giocare nella Juve, nella Roma ne ha un'altra. Indossare magliette più pesanti, con tutto rispetto per il Como, di quelle del Como, io devo anche spesare il ragazzo da quel punto di vista. Sai, tu lo sai meglio di me, Stefano, quando giochi
1: non c'è
2: con
1: dubbio.
2: Delle pressioni
1: in nazionale si fa rispettare, in nazionale si fa rispettare, però Massimo
2: Sì, no, ma ragazzi, però lo aspetto
1: in un club diverso, dai.
2: In un club diverso, esatto. In un club dove poi ti devi anche, diciamo così...
1: le pressioni sono differenti.
2: Esatto, ma no, devi allenarti con gente che ti contende il posto, squadra, l'asticella si alza...
1: Cioè la pressione non è soltanto giocare con quella maglia in quel palcoscenico tipo Real Madrid, faccio un esempio, ma è ogni giorno competere con dei giocatori forti, se non come te più forti di te. La pressione
2: magari
1: è quella.
2: Faccio un esempio, se torna a Real Madrid gioca titolare, non lo so. Magari gioca titolare, fa benissimo, prende la maglia, diventa il numero 10 più forte del mondo.
0: Bisogna vederlo in un contesto, ancora più superiore.
2: Voglio vedere in quella roba lì che significa la personalità, che significa il peso della maglia, il peso della mediaticità della squadra.
0: Assolutamente, ci sta. Va bene, Massimo, siamo arrivati a termine, noi ti ringraziamo come sempre, ci risentiamo la prossima settimana, così ricommentiamo sta ripartenza del campionato.
1: Un abbraccio
0: a Massimo Brambati. Break per noi, siamo nell'ultimissima parte di Maracanà, tra poco.

0: Dunque, siamo di nuovo in diretta nell'ultimissima parte di Maracanà. C'è questa ultima ora da dare perché Seferin annuncia la sua ricandidatura. Le elezioni in programma il 22 aprile del 2027.
1: Bene. Perché mi guardi così?
0: Io non devo dire più niente.
1: Vuoi aggiungere qualcosa?
0: No, perché dall'amor di Dio. Andrei avanti.
1: Andiamo avanti.
0: Che altro vuoi dire, insomma? Abbiamo letto la notizia. No. Questa volta no comment. Si può dire una volta?
1: Come no? No comment.
0: C'era ogni tanto qualcuno che diceva no comment, no comment. Quindi no comment.
2: Vai via.
0: Ecco, chi si è definito, Carlo? Boh, mi, sai che mi

0: allenatore,
1: sì,
0: al quale se i ragazzi vogliono bene, Marco, la vogliamo dir tutta.
1: Certo.
0: E non è facile.
1: Lui deve fare quindi questo. Baldini deve continuare perché secondo me...
0: No, no, no, ma deve essere secondo me, non lo so, là fino a che...
1: E ti posso dire una cosa, questa è una mia convinzione,
0: ed è una ricchezza per tutto il movimento ragionare in questo modo, operare in questo modo. Poi si può sbagliare, non si può raggiungere un risultato, ma questo è l'approccio, e questi gli uomini che servono alla federazione e al nostro calcio.
1: Ed è una mia convinzione.
0: Mi piace, scusami che concludo, sarò brevissimo. Mi piace anche dire, no, io e Mancini collaboriamo.
1: Esatto, bravo, bravo. Sorry, volevo aggiungere questo. Mi hai aggiunto
0: cioè, mentre noi pensavamo che poteva essere. Che
1: no, aveva fatto anche il suo nome prima.
0: Cane e gatto.
1: No, ma aveva fatto già il suo nome prima, Mancini di Baldini, quando era già in carica. Ma non fu fatto allenatore dell'Under. Lui, però, già aveva fatto il suo nome. E dico una cosa e vado subito dal nostro ospite che starà con noi in questa parte finale. Aggiungo anche una cosa. Io sono convinto che questa connessione tra Baldini e Mancini è frutto di ideali comuni, cioè Baldini fa crescere questi giovani, gli dà una formazione tecnica, professionale, cioè, e Mancini li guarda e li porta in prima squadra. Ha detto anche Baldini, è stato Mancini, mi ha lasciato tutti i ragazzi che avrebbe voluto portare in questa convocazione perché me li ha lasciati in questo impegno che dovevamo fare. Quindi secondo me sono due che in questo momento si trovano nel contesto, due giusti.
0: Magari
1: nel
0: se gli serve
1: giusto,
0: adesso ecco, nella fase finale più Esposito se lo prende dalla
1: questo che voglio dire, cioè hanno
0: a giugno,
1: un'idea,
0: luglio,
1: hanno
0: in Albania,
1: un'idea
0: in Serbia,
1: che
0: alla fase
1: sui
0: finale
1: giovani
0: europea,
1: che è comune, e quindi per me si sposano bene questi due, pensiero mio, poi magari sbaglio. C'è Tommaso Loreto da Radio Firenze Viola.
0: Ciao,
1: ciao
0: Tommaso.
2: Eccomi, vi avevo
1: come
2: perso
1: stai
2: per un istante, buon pomeriggio a tutti, a noi, ben trovati.
1: A noi non ci perdi mai,
0: a
1: siamo
0: te,
1: sempre
0: Tommaso.
1: Qui Tommaso, non ti preoccupare. Noi
2: no, è che qui, insomma,
1: palati.
0: Che
2: ieri
0: si dice a Firenze, Tommaso?
1: Che succede?
2: Guarda, da ieri ci tengono tutti sull'attenti per un'allerta meteo che effettivamente ci sta portando un po' di piogge, però per il momento è assolutamente tutto tranquillo, e poi siamo chiaramente in attesa. In particolare mi sembra in giro un quarto d'ora, 20 minuti, allenamento per la Fiorentina dalle 17, anche il primo a ranghi completi, e quindi speriamo di captare qualcosa, in particolare su Mastantuono, perché poi tanto è quello l'interrogativo principale. Poi domani Vanoli parlerà e magari ci darà qualche indicazione, ma è chiaro che siamo molto curiosi di capire se il funambolo argentino sarà titolare a Marassi o meno.
1: Beh sì, diciamo questo, Lorenzo, Tommaso, che questo è un incrocio pericoloso, comunque c'è una Fiorentina.
2: Una partita difficile per l'ambiente, è una partita difficile perché il Genoa ha bisogno di punti, perché poi lo stesso De Rossi chiaramente un po' si gioca della sua panchina, e poi perché, ma questo credo riguardi tutte le squadre di Serie A, e insomma si torna in campo dopo una sosta inedita, e non eravamo abituati noi a raccontare, no, oltre due settimane di stop per le nazionali, ma non credo nemmeno fossero troppo abituati i vari allenatori nel dover gestire quasi 20 giorni senza i ritmi dell'amichevoli, tant'è vero che insomma un po' Vanoli ha alternato giorni liberi, giorni anche se vogliamo di team building, l'abbiamo visto andare a giocare a padel con tutto il suo staff, poi c'era stato modo anche di organizzare qualche evento per fare squadra, per fare spogliatoio. È chiaro che determinati esperimenti anche a livello tattico Vanoli non ha potuto farli, si è parlato tanto del centrocampo Viola, ma per esempio Fagioli, Ndur, lo stesso Ulahi erano via per gli impegni con le nazionali, e quindi tanti esperimenti probabilmente sono stati rimandati. Detto che su Mastantuono qualche dubbio ce l'abbiamo, però per esempio in mezzo al campo io credo che Fagioli e Ndur saranno intoccabili, anche perché un po' di fatiche sì per le gare della nazionale di Mancini, per Fagioli e di Baldini in Under 21, per Ndur, però tutti e due tornano con un grande pieno di fiducia e di carica, quindi
1: assolutamente
2: su loro due molti meno dubbi, ecco.
1: Sì, sì, due giocatori che in questi impegni con le nazionali hanno fatto benissimo. Torneranno
0: d'accordo,
1: anche molto motivati da questo punto di vista, perché poi credo che le belle prestazioni ti danno una spinta, no?
0: Come
1: a fare meglio, quindi questa è una bella

0: è una bella partenza per loro. Dall'altra parte c'è da considerare anche il Genoa, Stefano,
1: c'è la
0: perché
1: disperazione del Genoa, c'è la
0: si gioca tantissimo.
1: Di Daniele, De Rossi,
0: Daniele
1: tante
0: dice che
1: cose.
0: ha la fiducia della società, però sai.
1: Vabbè, però sarà una partita molto delicata perché poi la Fiorentina, secondo me, ha imboccato la strada giusta. Comincia il vero e proprio campionato di una Fiorentina
0: Sì,
1: che ha dato dei segnali, insomma, di magari ecco, qualcosa che potrebbe essere di diverso e positivo, aggiungo. Quindi questa è una squadra che può soltanto migliorare, Tommaso, non so se sei d'accordo, la Fiorentina.
2: sì, diciamo che Vanoli è stato molto molto bravo nel tamponare subito la situazione d'emergenza, perché qui la partenza difficilissima. Con Grosso in panchina aveva tenuto la Fiorentina a 0 punti e è stato inevitabile che non solo l'ambiente, io credo anche un po' la società abbia rivisto all'orizzonte qualche fantasma della passata stagione, tant'è vero che poi si è deciso di intervenire subito e cambiare l'allenatore. È stata la grande differenza rispetto all'anno scorso, quando ricorderete invece con Pioli ci fu molta più pazienza, e Vanoli in questo è stato bravissimo. È arrivato, ha raddrizzato immediatamente la rotta. Secondo me, ha trovato anche delle sponde importanti nello spogliatoio. Questi giorni si è raccontato del rinnovo di Ranieri, che è probabilmente un po' l'emblema del gruppo che ha ritrovato il suo condottiero dell'anno scorso, che ha guidato la squadra alla salvezza, con una grande discriminante, cioè che l'altro anno Vanoli si era trovato veramente in acque molto agitate e ha avuto bisogno anche dell'arrivo di Paratici a febbraio per uscire da una situazione che era molto molto brutta. Stavolta lui è stato richiamato, quindi è arrivato con una sicurezza diversa che non poteva avere l'anno scorso, e ha potuto lavorare probabilmente anche con un gruppo che si è affidato molto di più a lui. I risultati sono stati immediatamente positivi. Ora sono molto d'accordo sul riferimento al fatto che è un po' come se il campionato dei Viola cominciasse da sabato. In questo vedremo come si confronterà Vanoli con un coefficiente di difficoltà, di aspettative più alte, perché fino a questo momento i punti li ha trovati. È chiaro che con una campagna acquisti come quella estiva, con tanta qualità come ce n'è nella rosa viola, e appunto si alzeranno anche le aspettative nei suoi confronti, e immagino che poi anche sul piano del gioco verrà chiesto qualcosa in più. Le potenzialità ci sono, perché poi anche pensando alla formazione, se davvero per esempio a centrocampo dovessero giocare Fagioli, Ndure e Attà, basti pensare che insomma le due alternative come Ulahi e Gonçalves raccontano di tanta qualità nell'organico. Lo stesso Mastantuono, non fosse titolare, è comunque sostituito da Gnonto. Dall'altra parte c'è Ngie, che è un talento che sta facendo molto parlare di sé. L'alternativa a Pellegrino è Beto. Insomma, rispetto all'anno scorso, stavolta Vanoli può costruire qualcosa di più intrigante, e soprattutto ha molto più tempo, perché lui arrivò che la Fiorentina doveva effettuare quasi un'impresa impossibile per ritrovare la salvezza. Stavolta ha praticamente tutta la stagione a disposizione.
1: A proposito di centravanti, Tommaso, secondo te quale sarà il centravanti di riferimento per Vanoli? Più Pellegrino o Beto? O a seconda della
2: Adora
1: situazione?
2: è Pellegrino. Anche perché insomma i gol sono l'aspetto più importante. Lui, insieme a Mastantuono, il capocannoniere del gruppo, ha trovato 3 reti. Fra l'altro, c'è questa curiosità che lui è arrivato con il marchio del realizzatore di testa, perché a Parma aveva segnato soprattutto di testa. Con la Fiorentina ancora non ha fatto gol di testa, ma anche perché gli esterni tendono ad accentrarsi molto e a cercare il tiro più che il traversone. Però questo non toglie che Pellegrino abbia avuto un impatto più che positivo con i suoi 3 gol. Detto che Beto comunque, per caratteristiche, garantisce alla Fiorentina una profondità che ovviamente fa comodo e che Vanoli proverà a sfruttare. Però ad oggi è Pellegrino l'attaccante titolare, Beto è l'alternativa, quindi dei vari ballottaggi quell'offensivo mi sembra quello più scontato, con l'argentino pronto dal primo minuto, Beto pronto a entrare a partita in corso, anche comunque Pellegrino ha lavorato in queste settimane a Firenze mentre Beto era via con la Guinea-Bissau.
0: Stefano, prima di salutare Tommaso, ti voglio chiedere invece se un eventuale risultato negativo del Genoa può veramente far saltare la panchina di De Rossi. Hai questo timore? Ecco, ti chiedo questo. Perché la classifica allora, è veramente povera.
1: No, ma dico quello che penso. Al netto del rapporto che poi certo. Personale che posso avere con Daniele, ma secondo me dipende come.
0: Ah, tu dici come perde.
1: Esatto. Se perdi 4-1, viene dominato l'avversario, ti dico che rischia. Se invece è un'altra partita sfortunata e capita quando stai nella nuvola di Fantozzi, a proposito di situazioni meteorologiche, capita che ci sono momenti particolari, però se vedi, ecco, per esempio, nella valutazione del Venezia nei confronti di Stroppa, mi sembra una valutazione oggettivamente corretta. Perché è una squadra che crea, è una squadra che non concretizza, ha poca efficacia là davanti, però hanno fatto un'analisi, diciamo così, complessivamente corretta nei confronti di Stroppa. L'hanno fatta altrettanto, secondo me, corretta a Genova. Certamente il Genova ha più problemi rispetto a Venezia, paradossalmente, anche se hanno poi un punto di differenza. Ripeto, come se perderà e come perderà deciderà il futuro di Daniele De Rossi, però, perché se perde nettamente ti direi sì, ma a forte rischio. Se invece perde e vediamo una partita combattuta e la Fiorentina vince pur meritando, però l'equilibrio, lo sviluppo del gioco, insomma sappiamo come possono andare le partite, ti dico di no. Avrebbe poi sì, un'altra sarebbe... chance, tra l'altro un'altra chance credo che sia a Roma contro la Roma nel turno successivo. Vabbè, ma sai, gli incroci del destino a volte... Sai,
0: no, però sono due partite essere... veramente delicate per...
1: Però è più delicata per il Genoa anche... che non per la Fiorentina.
0: Sì, sì, beh, è anche vero una cosa. No, è delicata per il Genoa. Dico, ha due partite De Rossi delicatissime. Che però dico una cosa, se tu devi fare un cambio, lo dovevi fare in queste settimane se è stato fermo. Se adesso tu riparti, che fai? Riparti, perdi una partita,
1: però
0: poi ricambi e cambi.
1: Sì, però insomma, io peso, ti confermo. Se tu perdi 4-0 con la Fiorentina in casa e non c'è partita, ci dobbiamo rivedere. Cioè, a che punto siamo? Se invece perdo 1-0 su rigore o su Mastantuono che mi tira un missile al 75esimo da centrocampo e me la mette sotto l'incrocio dei pali e ho fatto una partita da 0-0, andiamo avanti. Vabbè. Insomma, qualche mercato bisogna valutarlo. Insomma, che squadra.
0: Assolutamente.
1: Non è che assolutamente. Voglio dare attenuanti a Daniele De Rossi, non ne ha bisogno, però devi valutare un po' il tutto, no, Tommaso? Tu che pensi?
2: Sono d'accordo, detto che poi effettivamente il mercato mi sembra che non sia stato orientato molto su quelle che potevano essere le indicazioni del tecnico, ma mentre vi ascoltavo mi è venuta in mente anche la situazione di Grosso, che è stata a suo modo diversa, lo stesso allenatore aveva fatto intendere di avere delle problematiche anche sue, però per esempio la Fiorentina era convinta che comunque una valutazione su Grosso sarebbe arrivata durante la sosta. Il problema è che nelle tre partite che sono andate in scena con lui sulla panchina, la Fiorentina non è mai stata in partita, quindi poi, certo. Come dicevate, anche l'ultima sconfitta, quella col Torino, è nata, sì, rimonta, ma i Viola non sono mai stati in partita. Quelli sono stati i segnali che poi hanno portato... Certo. Paratici al cambio, quindi se il Genoa dovesse combattere, mettere in difficoltà, poi il risultato è condizionato da tanti episodi, però se la squadra reagisce e risponde è un conto, se l'allenatore non ce l'ha più in pugno, allora probabilmente il cambio è inevitabile, ecco.
0: Va bene Tommaso, grazie come sempre, ci sentiamo prestissimo,
2: a voi.
0: Buon
1: ciao
0: lavoro
1: Tommaso,
0: a tutta la
2: ciao ragazzi, buon lavoro,
0: grazie anche ancora. Dunque, siamo proprio ai titoli di coda. Ricordo anche qualche appuntamento che avevo di noi a tutta C, poi il Tempo News alle 18. Alle 18.30 c'è l'approfondimento di Motor Valley, Formula 1 e MotoGP.
1: Io ti preannuncio domani sul Giro dei Campi: non ci saranno grandi sorprese. No. Nei miei pronostici.
0: Davvero?
1: Non sono nei tuoi, ma.
0: No, vediamo. Io ragiono domani. Sentiamo le ultimissime anche dai campi che arriveranno.
1: Domani però, facciamo il Giro dei Campi.
0: E certo che facciamo, si riparte tutto regolarmente, domani la puntata del venerdì, tutta regolare, con tutte le, speriamo, tutte le presenze, perché poi andremo sulle partite a ragionare un po' anche sulle scelte, vediamo un po' che tipo di scelte ci saranno, se riusciamo a capire anche qualcosa, siamo in qualche partita, vedi. Va bene, dai, ci siamo. E allora grande. Abbiamo dato la notizia di Seferin che non molla la ricandidatura alla presidenza UEFA e quindi si ripresenta per le elezioni dell'aprile del 2027. Noi ci siamo per...
3: Tutto bene.
0: Ci fermiamo, Stefano. Ciao, domani.
1: Ciao a tutti.
0: Grazie come sempre ad Andrea Magliocca, a tutta la redazione, con Tringali, Petroselli e anche Lucio Marinucci in apertura di trasmissione. A domani.
4: Maracanã.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tante interviste nel corso di questo programma, a partire da quella al Papu Gomez, grande ex dell'Atalanta, intervista realizzata da Ludovico Mauro per tuttomercatoweb.com. Papu Gomez che si sofferma sulla squadra di Sarri, che non ha avuto un buon inizio, ma che a questo punto è chiamata al decollo. Le parole dunque dell'argentino ex Atalanta.
1: Tutti i miei ricordi più belli nel mondo del calcio sicuramente sono la Bergamo e l'Atalanta, quindi cerco di seguirla, di stare attento, e niente, un tifoso in più. Il mio figlio più grande è tifosissimo dell'Atalanta, quindi cerchiamo di seguirla e di stare attenti a tutto. E speriamo che adesso con Sarri possa ripartire con un progetto nuovo.
2: Ha vinto l'Europa League pochi anni fa con Gasperini, che conosci benissimo. Cosa hai pensato quando hai visto l'Atalanta vincere addirittura l'Europa League?
1: Era nell'aria. Le mancava solo questo, vincere un titolo, perché dopo 10 anni di tanti successi ed è un percorso straordinario sia societario sia calcistico, si meritava vincere un titolo, alzare un trofeo, quindi purtroppo non siamo arrivati noi, non abbiamo avuto la fortuna di alzare un titolo, la mia generazione di giocatori, però è arrivato poi un'altra generazione con una grandissima squadra e è riuscita a alzare un trofeo che se lo meritava.
2: E secondo te con Sarri, ora al di là dell'anno scorso che è finito con Palladino, Sarri può aprire un ciclo vincente e bello come è stato quello vostro di Gasperini?
1: Sarà molto difficile fare un percorso come lo ha fatto Gasperini, 10 anni di successi. Io se lo auguro, però è difficile. Devono cambiare tante cose perché il calcio di Sarri non è il calcio di Gasperini, quindi quella squadra dopo tanti anni di giocare nella stessa maniera con Gasperini si deve abituare a fare un altro calcio, quindi speriamo abbia tempo Sarri e che possa costruire qualcosa di importante.
2: C'è qualche giocatore dell'Atalanta di oggi che ti ruba l'occhio particolarmente?
1: No, mi piace Samardžić, De Ketelaere mi piace. No, poi basta.
2: E per quanto riguarda invece Gasperini, è andato a Roma appunto l'anno scorso. Ti faccio intanto una domanda personale. Non so se l'hai letto, ma nei giorni scorsi in un'intervista parlava dei giocatori top in assoluto che ha allenato, perché gli è stato chiesto se Dybala sia il giocatore più forte che ha mai allenato. E lui ha detto è sicuramente tra quelli. Ha citato poi Jeddah negli anni di Crotone e te e Ilicic negli anni di Bergamo. Non so se l'avevi letto e se ti fa
1: Sì,
2: effetto,
1: sì.
2: insomma.
1: No, sto bene l'affetto che ha verso di me il Gas per tutti gli anni che abbiamo vissuto, quello che abbiamo costruito insieme. Sono stato il suo capitano 5 anni, quindi questo è indimenticabile. Mi fa piacere che sia questo paragono, no? con grandi calciatori come Dybala. E speriamo faccia molto bene lì alla Roma.
2: E pensi possa addirittura vincere lo scudetto? Perché sembra questo l'obiettivo dopo la Champions
1: Per me
2: tornata
1: sì,
2: l'anno scorso.
1: Per me tranquillamente. Oggi vedo la Roma una squadra forte che sa quello che gioca. Se la Roma è in salute e i giocatori forti sono in salute, per me è la squadra che può lottare contro l'Inter per lo scudetto.
0: Parliamo adesso anche della Juventus attraverso questa intervista a Moreno Torricelli, grande ex bianconero che nei giorni scorsi è stato presente a Trento al Festival dello Sport e naturalmente ha parlato del presente e del futuro della squadra di Spalletti.
3: Allora Moreno, insomma, la domanda che un po' ho fatto a tutti i tuoi ex compagni, per arrivare a quel livello dove eravate voi con quella Juventus che ha vinto la Champions League, quanto lavoro c'è da fare nella Juventus attuale e su cosa punteresti tu in particolare?
4: Ma io credo che bisogna partire dalla base, che è quella di dare continuità al lavoro, dare continuità alla dirigenza, perché solo così facendo puoi creare qualcosa per il futuro e di conseguenza dando continuità alle persone chiavi sia in dirigenza che alla panchina puoi costruire da qui a qualche anno qualcosa di importante, perché negli ultimi 5 anni non si è mai visto una società che ha cambiato così tanti uomini e quello ha creato un po' di scompenso su altre parti.
5: La sensazione è che ci sia anche un po' di frustrazione dei tifosi della Juventus, magari nel vedere l'Inter vincere e performare in questi anni, anche il Napoli, adesso la Roma, il Como, cioè rivali storiche o più o meno storiche che hanno un passo diverso e la Juve fa fatica a trovare identità, che è la cosa più importante.
4: Sì, credo che alla base è quello che vi ho detto prima. È chiaro che anch'io quando sono arrivato alla Juventus, la Juventus non vinceva il campionato da 9 anni, per cui ci sono sempre quei periodi un po' che si fa fatica a ricostruire. Però insomma John Elkann sta mettendo tanti soldi in questo progetto, c'è da dare continuità alle persone chiave che possono costruire qualcosa di importante, perché di giocatori bravi ne ha, di giovani bravi che in prospettiva possono diventare dei grandissimi giocatori ce li ha, per cui bisogna creare con la continuità del lavoro in tutti i settori.
6: Mi affaccio un attimo in ottica nazionale. Come hai visto la Nations League, insomma, queste prime 3 partite? E poi ti faccio un nome che è quello di Kayode, di cui si è parlato molto, no? Che insomma è caduto, si è rialzato, adesso è in Premier. Come ti è sembrato?
4: Ma ha fatto una buonissima impressione. Non pensavo che la nazionale, dopo il passo e farsi della passata stagione, potesse reagire così da subito e soprattutto dopo la partita contro il Belgio. Invece ha fatto 2 prestazioni con Turchia e Francia all'altezza, che la Francia è una squadra nettamente superiore, però sotto il profilo dell'impegno, della voglia e del coraggio anche di Mancini hanno tirato fuori 2 prestazioni molto molto buone che ci fanno ben sperare, però credo che è tutto il movimento che si deve dare una svegliata a partire dal settore giovanile, dal coraggio di lanciare i giovani italiani, perché ce ne sono, per cui spero che in futuro avverrà questo.
3: Ultima, l'abbiamo visto in un video oggi, ha detto di essere in vacanza, è un delitto non avere Antonio Conte su una panchina in questo momento, vista la qualità di allenatore che ha.
4: Ma sì, Antonio non lo scopro io, insomma, dove è andato ha sempre fatto benissimo, ha sempre vinto, e per cui è un allenatore che sicuramente chi lo prenderà è perché vorrà puntare a vincere qualcosa. Adesso si prenderà un po' un attimo di pausa, ma lui fremerà per tornare sulla panchina, perché lo conosciamo bene tutti, lui sulla panchina ci vive.
0: Adesso ci concentriamo su Fiorentina e Bologna attraverso questa intervista a Cristiano Amoroso, ex Viola e anche ex Rossoblù. In questa intervista però iniziamo a parlare della nazionale di Mancini, Amoroso, che tra l'altro è stato proprio allenato anche da Roberto Mancini. Sentiamolo. Con Cristiano Amoroso parliamo inizialmente della nazionale, delle novità apportate a questa nazionale da parte di Roberto Mancini, che è stato tuo allenatore alla Fiorentina. In quel caso Mancini iniziava proprio la sua carriera da tecnico.
7: No, mi sembra che abbia avuto un approccio positivo. La nazionale ha switchato completamente, ha fatto delle partite notevoli. Io dico sempre, nel calcio le cose cambiano velocemente, probabilmente ha toccato i tasti giusti con un po' di coraggio, perché ha messo dentro tanti giovani e credo che sia sulla strada giusta.
0: Quindi insomma alla fine si può dire che i giovani c'erano, non ci saranno dei fuoriclasse in Italia, però non ci sono dei giocatori giovani così scarsi.
7: Assolutamente no, ci sono giovani che devono crescere come tutti i giovani devono fare, quindi c'è bisogno di farli giocare, bisogna che facciano esperienza, però io credo che abbiamo comunque dei giovani di valore.
0: Qualche giovane è stato lasciato partire un po' troppo facilmente, mi riferisco ad esempio a Kayode, ma anche a Dumbia, tanto per fare un paio di nomi.
7: Ah, io credo che alla fine siano cose che possono succedere, a volte è difficile capire il vero talento dei ragazzi, a volte si può sbagliare, a volte si fa molto bene, a volte si commettono degli errori, ma credo che ci sta. Sono ragazzi che hanno dimostrato di avere personalità, hanno dimostrato di avere delle caratteristiche giuste per giocare in nazionale, sono errori che si possono commettere.
8: Ha ragione quindi Mancini quando dice che entro 4 anni questa nazionale tornerà a vincere un trofeo?
7: A questo non lo so, vediamo poi cosa succederà, però io credo che insomma ci abbia fatto vedere che si può fare bene anche con i giovani, se poi l'approccio è quello giusto, se la mentalità è quella giusta, se il gruppo va tutto dalla stessa parte, queste sono cose poi fondamentali e mi sembra che ci sia prospettiva.
8: La Fiorentina, tra poco ricomincia il campionato dopo queste 3 settimane di sosta, con Vanoli sembrano esserci dei segnali di una rinascita?
7: Beh, sembra proprio di sì, e anche lì è cambiato completamente tutto da un allenatore all'altro, quindi poi si dice che l'allenatore incide per un 30%, però a volte incide molto di più. Queste sono 2 dimostrazioni importanti, Vanoli è arrivato, la squadra ha cambiato completamente aspetto e anche lì si dice sì, è stato fatto un errore perché Vanoli probabilmente doveva rimanere, però sai, poi col senno di poi è sempre facile parlare. Io credo che sia un allenatore adatto a questa Fiorentina perché ha lo stesso carattere dei tifosi. Credo che sia anche molto preparato dal punto di vista tecnico-tattico e spero che questa Fiorentina possa continuare come ha finito prima della sosta.
8: È un Vanoli diverso rispetto all'anno scorso? Secondo te Vanoli l'anno scorso era stato chiamato per trovare unicamente la salvezza, quest'anno ecco potrà anche far vedere qualcosa di più dal punto di vista del gioco, insomma avrà anche tanta qualità a disposizione?
7: È un Vanoli sicuramente più contento di quando è arrivato l'anno scorso perché era un'impresa impossibile e nonostante questo ci è riuscito e quest'anno ha del materiale a disposizione e ha anche sicuramente più tempo, parte da una situazione completamente diversa. Quindi credo che lui abbia in mente delle ottime cose da fare, da proporre e spero che ci riesca.
8: Il Bologna ha avuto una partenza molto complicata, c'è stato l'esonero di Tedesco e la decisione di affidare la squadra a Palladino. Insomma, ha fatto bene a cambiare velocemente il Bologna?
7: Beh, se hanno cambiato sicuramente c'è un motivo, a prescindere da poi quelli che sono i risultati. Sapevano, hanno messo le mani avanti, che sarebbe stata una stagione difficile perché comunque sia dovevano risanare il bilancio e quindi l'avevano messo in preventivo che sarebbe stato un anno di difficoltoso quantomeno. Probabilmente hanno azzardato con l'allenatore, che è un allenatore che non ha esperienza in Italia. Potevano, visto le difficoltà che sapevano che ci sarebbero state, puntare su un allenatore di un livello un pochino più alto forse, ma sempre lo stesso discorso, se no di poi è sempre molto più facile. Adesso hanno cambiato tanto, perché alla fine Palladino fa un gioco completamente diverso dall'altro allenatore, quindi però hanno cambiato al momento giusto, perché sono state 3 settimane in cui la squadra sicuramente avrà in parte assimilato quello che Palladino gli chiede, sono curioso di vederli.
8: Ecco, per quanto riguarda gli obiettivi, adesso c'è da uscire da questa situazione e poi puntare presumibilmente ad un campionato tranquillo?
7: Ma assolutamente sì, loro sono consci della situazione che stanno vivendo, l'avevano messo in preventivo, quindi l'obiettivo credo che sia quello di stare in una posizione di classifica tranquilla senza rischiare niente e credo anche che ci possa riuscire perché l'organico è un organico comunque abbastanza importante.
0: Tra 2 giorni riparte il campionato e c'è grande attesa anche per la sfida di domenica all'ora di pranzo alle 12.30 tra Como e Roma. I giallorossi sognano lo scudetto, di questo appuntamento che si giocherà appunto domenica alle 12.30 ha parlato anche Lorenzo Pellegrini in questa intervista. Lorenzo Pellegrini che è intervenuto ieri sera al premio Colalucci a Roma. Le sue parole.
9: Al premio Colalucci, ma anche per celebrare un po' il tuo ritorno in campo. Sei fuori da aprile, da 6 mesi praticamente. Intanto, come sono le tue condizioni?
10: No, bene. Intanto, grazie, è un piacere essere qui. Come hai detto tu, festeggiamo anche il mio ritorno in campo, perché insomma sono finalmente tornato a disposizione, a parte le due panchine che ho fatto prima della sosta nazionale, in cui ero insomma appena rientrato, ancora non pronto. Questa sosta è venuta un po', diciamo, perfetta, perché ho avuto la possibilità di allenarmi, di spingere, di anche provare. quindi no, sono molto contento, molto carico per questo, per questa ripartenza.
11: Ti aspettavi di rientrare in una Roma in vetta alla classifica con Lazio e Inter? Il prossimo ostacolo è il Como? Se possono sognare i tifosi?
10: Ma i tifosi credo che debbano sempre sognare, come debba sempre sognare anche chi fa sport, no? Penso che nessuno scende in campo per giocare una partita di calcio, di tennis, di tutti gli sport pensando di perdere la partita. Quindi sogniamo sempre tutti quanti. Sono passate solamente queste 5 partite in cui io non ci sono stato, ma in cui i ragazzi sono stati eccezionali, fantastici. E è sempre un po' un'incognita quando inizi la stagione, però già dagli allenamenti insomma vedevo che il livello è alto, quindi sono super contento, perché secondo me ci meritiamo un po' tutti quanti questa bella ondata di entusiasmo che stiamo avendo, e quindi nulla, insomma, continuiamo su questa ondata sperando che duri tanto, in maniera poi da marzo, fine marzo, insomma, mettere dei paletti e degli obiettivi un po' più concreti.
9: È corretto dire che tra Como e Roma si sceglie l'anti-Inter?
10: Ma secondo me questo veramente è difficile dirlo adesso, perché sono le prime battute di campionato, poi riniziamo adesso il campionato dopo una sosta veramente lunga, quindi ci saranno anche, insomma, questa è una novità anche per noi, non giocare, no, per 3 settimane, è difficile magari dover ripartire, e abbiamo anche tanti impegni perché giocheremo poi l'infrasettimanale di Champions, quindi sarà sicuramente complicato. Secondo me è complicato, secondo me, dire che questa partita sia quella partita che vince sarà l'anti-Inter, perché il campionato è lungo, è appena iniziato, veniamo da come ho detto prima, una sosta che non c'è mai stata, quindi sarà una bella partita sicuramente. Questo credo che sarà la cosa più bella per chi guarda.
9: Grazie.
0: Soffermiamoci per un attimo anche sul Napoli, che ha incontrato non poche difficoltà in questo avvio di campionato. Che cosa ne pensa un tifoso VIP, Clemente Russo, grande ex pugile, con lui abbiamo toccato anche altri argomenti. Sentiamolo.
12: Da grande campione a grande campione, stiamo vivendo nel calcio questo, non ritiro, ma questa situazione di Cristiano Ronaldo. Il tema è: il grande campione deve fermarsi quando lo decide lui. Tu da che parte ti collochi in questo discorso qui?
13: Ma questo è un discorso abbastanza, diciamo, un po' che ha dei lati che si scontrano, dove che c'è il campione che non vuole mai tramontare, come c'è il campione che sa quando smettere, e come poi c'è il pubblico, che il popolo, che tante volte o vuole sempre lo stesso campione o non vede l'ora che il campione va via, perché vuole far emergere altri campioncini che ci sono dietro. Ma io credo che la miglior cosa sia fare tutte e quattro le cose insieme. Come si fanno a fare tutte e quattro le cose insieme, che ho appena citato? Avere un'etica sportiva, avere un'etica morale e capire realmente quando è il momento di andare via. Come ho fatto io a 39 anni e mezzo. Ero saturo, a 39 anni e mezzo ho deciso di smettere, e per un anno e qualche mese non ho proprio voluto vedere né la palestra di pugilato, né i guantoni, né sentire la puzza. Dopo un anno e mezzo mi è mancato di nulla e ho ricominciato ad insegnare e poi anche a mettere i guantoni.
12: Senti, un'ultima cosa, ti chiedo: due azzurri, quello della nazionale italiana e quello del Napoli. Che Napoli vedi quest'anno? E che nazionale hai visto? L'abbiamo vista qua a Trento. Sembra che possiamo tornare a sognare?
13: Assolutamente sì. Confronto a quello che avevamo visto, diciamo, negli ultimi mesi, questa sembrerebbe una nazionale che ci può, diciamo, regalare qualcosa da qualche anno. C'è tanto lavoro da fare anche per mister Mancini, perché comunque i ragazzi devono amalgamare, devono crescere. E l'azzurro, i due azzurri che vedo, diciamo, di qua di là, ne è uno solo, e si chiama Antonio Vergara. È azzurro di qua e azzurro di là.
12: Mi piace?
13: Molto, molto, molto, sì. Veramente c'ha dei numeri, dei tocchi e delle giocate che gli fanno impazzire.
14: Ci posso aggiungere, Clemente, pensi che Max Allegri quest'anno possa trovare, ecco, la formula giusta per riportare il Napoli in alto?
13: Allora, io credo che mister Allegri è un mister che, come dicono i risultati, è uno dei numeri uno in circolazione. Poi può avere delle antipatie o delle simpatie, purtroppo per chi veste quel ruolo abbiamo sempre una tifoseria spaccata, no? chi gli piace Allegri e chi non gli piace Allegri. Però credo che avere un organico del genere, possibilmente tutto a disposizione, troverà sicuramente la formula. Quello che posso dire è che forse siamo un po' in ritardo, dobbiamo sbrigarci un pochettino. Lo dico come tifoso del Napoli.
14: A ritardo per una questione magari anche di infortunati, secondo te la rosa del Napoli è da scudetto o no?
13: Io credo in ritardo sicuramente per una questione di infortunati, ma credo anche per una questione di cercare la formula, perché quello che sta facendo Max Allegri, per quello che lui sta facendo, sta dando spazio realmente a tutti i calciatori, come potete vedere, calciatori che l'anno scorso stavano fissi in panchina, oggi fanno almeno 25, 30, 27 minuti a partita. Quindi Napoli da scudetto, non deve fare più passi falsi, allora sì.
0: E siamo arrivati così alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: E ben ritrovati in diretta allora in questa nuova puntata di giovedì 8 ottobre 2026 a tutta C dalle ore 9.45 alle ore 10.45 insieme per analizzare i temi e le notizie inerenti alla terza serie del calcio italiano. La voce la sentite, quella del sottoscritto Lucio Marinucci dalla sede di Roma. Oggi ci accompagneremo insieme con i tanti collegamenti ed approfondimenti. Io vi ricordo come sempre il numero per partecipare con i messaggi WhatsApp 331 8200 213, mentre nel frattempo saluto chi ci sta seguendo tramite il sito e tramite l'app di TMV Radio, ma anche chi ci sta seguendo tramite il canale numero 61 Club TV del digitale terrestre. Saluto anche, ringrazio in cabina di regia Costantino Fazzari che mi sta accompagnando e che mi dice che è pronto il primo ospite, gradito ospite di questa puntata odierna. Fra i protagonisti delle ultime settimane di campionato per il girone A di Serie C c'è stato l'Albino Leffe. Noi abbiamo il piacere di avere in collegamento il direttore sportivo Antonio Obedio. Direttore, ben ritrovato.
2: Grazie, buongiorno a voi e grazie dell'invito.
1: Ma grazie a lei, direttore, per essere qui con noi. E parto proprio dai temi comunque dei risultati e del campionato finora condotto. Le chiedo che tipo di bilancio si può trarre su questo avvio di stagione dell'Albino Leffe, come sempre con un occhio anche alla crescita dei giovani, però stanno arrivando anche dei risultati interessanti, chiaramente quello più eclatante contro il Cittadella. Il Cittadella aveva vinto tutte le partite, poi siete arrivati voi un po' a rompere le uova nel paniere. Che avvio è stato di campionato?
2: Beh, diciamo che è stato un avvio che potevamo anche immaginarlo per i tanti cambiamenti, un avvio altalenante con dei risultati positivi e negativi, che comunque potevano far parte di un percorso di rinnovazione che abbiamo iniziato, perché noi ogni anno inseriamo un po' di giovani e in più quest'anno c'è stato anche il cambiamento dell'allenatore. Quindi si poteva anche prevedere che all'inizio potevamo avere qualche altalenanza, insomma, di continuità.
1: Certo, però poi siete cresciuti, anche perché l'Albino Leffe ci ha abituato come sempre negli ultimi anni, diciamo storicamente, a saper reagire magari a qualche risultato negativo. Ecco, dicevo, si è un po' sublimato questo discorso con la vittoria sul campo del Cittadella. Che successo è stato quello contro i veneti?
2: Ma è stato un successo, secondo me, penso meritato, perché abbiamo fatto un primo tempo molto importante, dove dal mio punto di vista si poteva chiudere anche sul 3-0, perché ci è stato annullato un gol, secondo me, molto, molto dubbio, su una situazione che poteva essere interpretata in maniera diversa. Quindi si poteva chiudere il 3-0. Secondo tempo c'è stata la giusta reazione del Cittadella, però a parte in un paio di situazioni non abbiamo sofferto così tanto e secondo me la vittoria è stata meritata. E diciamo che è anche un piccolo, io dico sempre che bisogna fare degli step alla squadra. In queste settimane ho rotto abbastanza le scatole cercando di inculcargli di capire che devono fare degli step di miglioramento, di autoconsapevolezza, perché a volte non si rendono conto del loro potenziale.
1: E, direi sta funzionando.
2: No, diciamo che è una squadra intelligente, una squadra molto cognitiva, che si applica, che lavora bene, e speriamo che questa vittoria ci possa far capire che si può fare un qualcosa in più del solito compitino, come dico io.
1: Ma certo, l'ambizione anche poi per far crescere i giocatori deve essere questa, e peraltro poi l'avevo accennato prima, ma non c'è bisogno che lo dica io, direttore, come sempre in casa Albino Leffe c'è grande occhio per la crescita dei giovani, quindi le chiedo anche come si sta al momento lavorando per l'inserimento dei ragazzi della primavera. Tra l'altro quest'anno c'è il bell'impegno in Primavera 1, sono arrivate le prime soddisfazioni, ma anche poi a livello di singoli abbiamo visto gli esordi di ragazzi come Gamba, Colombi, Simonelli già lo avevamo imparato a conoscere, Trapletti penso che prima o poi entrerà anche in questa stagione, insomma i nomi poi da portare su sono sempre tanti.
2: Sì, diciamo che dal mio punto di vista la stagione scorsa, che la Primavera 2 ha vinto il campionato, ha fatto un qualcosa di unico che rimarrà nella storia non solo della Primavera F, ma penso un po' nella storia anche del calcio giovanile. Che vincere un campionato di Primavera 2 con tutti i ragazzi local non è una cosa
1: anche un orgoglio, dai,
2: così semplice. E quindi sono fatto un capolavoro. Detto ciò, la Primavera 1 comporta delle difficoltà importantissime, perché comunque è molto più difficile. Nello stesso tempo consente, secondo il mio punto di vista, ai nostri giovani di arrivare magari in prima squadra leggermente più preparati dal punto di vista soprattutto mentale e tattico, perché la Primavera 2 è un conto, la Primavera 1 ti confronti con realtà
1: di caratura superiore,
2: di livello, sì, molto superiore, soprattutto dal punto di vista tecnico ma anche fisico, e quindi questo ci dà un piccolo aiuto. E poi ovviamente, come diceva lei, noi si prosegue sulla strada di ogni anno di portare su i giovani più meritevoli, più pronti, quelli che hanno delle diciamo ipotetiche prospettive. Noi gli permettiamo di poter intraprendere un percorso, cosa che difficilmente lo si fanno in altre società di Serie C, e soprattutto abbiamo la pazienza di poterli aspettare, ecco, che secondo me è la cosa più importante che facciamo.
1: Eh beh, è un tema centrale appunto per l'Albino Leffe, ma dovrebbe esserlo un po' in generale per il calcio italiano, e poi ci andiamo a fare riferimenti anche sulla nazionale, perché non è stata una sosta banale. Però prima volevo chiederle anche, a me piace sempre parlare dei singoli che mi incuriosiscono, di alcuni colpi poi del mercato dell'ultima estate e di ragazzi che stanno cercando poi di diventare sempre più decisivi. Innanzitutto le chiedo, De Zogus che cosa può dare a questo Albino Leffe, perché nelle ultime partite comunque è cresciuto, contro il Cittadella la miglior prestazione sicuramente finora della stagione, ma non solo per le risultanze a tabellino, ma anche per il tipo di giocate. Le qualità non gli sono mai mancate, direttore, gli è forse mancata un po' di continuità finora per fare il grande salto. Ecco, le chiedo che colpo è stato e che tipo di prospettive ci sono per lui quest'anno con l'Albino Leffe, secondo lei?
2: Diciamo che De Zogus sapevo che era non rientrava nei piani del Cittadella, e ritenevo che potesse essere un giocatore funzionale per il tipo di gioco che facevamo noi. De Zogus rispecchia un pochettino, non dico giovane perché lui, Jacopo, ha 24 anni, però è uno di quei ragazzi che secondo me hanno fatto un percorso non idoneo a livello tattico, a livello gestionale, perché comunque è un ragazzo molto molto sensibile, molto, e quindi bisogna sapersi approcciare con lui. Ha delle qualità, secondo me, a livello tecnico straordinarie, che lui stesso a volte ha fatto fatica a esprimere, ma e a dargli continuità, come dicevi te. Però io ritengo che questo problema qua sia un problema di tanti ragazzi che hanno delle qualità diverse dagli altri. Si trova il discorso della pazienza. Con lui, secondo me, la maggior parte delle situazioni in cui si è ritrovato non ha avuto pazienza, non hanno saputo apprezzare, perché a volte bisogna anche apprezzare le sue qualità, non solo tecniche ma anche caratteriali. Ripeto, è un ragazzo sardo, molto sensibile, quindi
1: però se sta bene fa la differenza,
2: me, bravissimo. E quindi bisogna anche capire, noi dirigenti dobbiamo anche capire che ci sono alcuni ragazzi che non fanno fatica a esprimere il loro potenziale. Ce ne sono altri che bisogna aiutarli a tirar fuori il massimo. Secondo me lui fa parte di quelli che tardivi, che devono trovare il contesto giusto, la società giusta, l'ambiente giusto, che lo mette nelle condizioni. Secondo me lui, penso che si, anche perché ha fatto di tutto per venire da noi, abbia trovato il posto giusto, speriamo, per fare quel salto che è giusto che sia per le qualità che ha.
1: Certo.
2: Se no, sarebbe uno spreco.
1: Ma sì, assolutamente. Io lo ritengo un giocatore che, se sta bene, ecco, di testa, può fare in Serie C, può fare assolutamente la differenza. Infatti, poi l'incidenza delle ultime settimane lo conferma. Però poi su altri giocatori, ecco, ritorno anche un po' sul tema dei giovani, ben curiosito, devo dire, finora in questo avvio di stagione, non me lo aspettavo così centrale, anche perché proveniva comunque dalla Serie D. Le chiedo, Sassi, che scoperta è stata? Perché è un calciatore molto intelligente, peraltro anche molto, molto duttile, può essere schierato in diverse zone del campo, deve ancora sgrezzarsi definitivamente, però ripeto, la duttilità e anche la centralità già nell'undici di Zaffaroni lo rendono un elemento un po' di spicco. È una bella scoperta finora dell'Albino Leffe.
2: Sì, è un ragazzo che lui stava, come altri presi in questi anni, stava in Serie D, secondo me è utilizzato spesso fuori ruolo, come lo era Sali l'anno precedente, due anni fa, quando l'ho preso anche lui dalla Varesina. A volte ci sono tanti ragazzi che vengono utilizzati fuori ruolo, e questo non li mette nelle condizioni di esprimersi nel loro reale potenziale. Sassi, secondo me, era uno di quelli che, come appunto come Sari, che non esprimeva il suo potenziale per le qualità tecniche e soprattutto l'aspetto anche cognitivo di calcio.
1: È stato un ragazzo intelligente, già non ha neanche 20 anni, però le giocate giuste le prende quasi sempre, questa perlomeno è la mia impressione.
2: Sì, lui sa giocare a calcio, poi c'ha enorme margine di crescita anche sull'aspetto fisico, perché comunque
1: non è ancora sviluppato al 100%.
2: Sì, ed è solo 3 mesi che lavora in un contesto professionistico, quindi ha grandi margini di miglioramento. E poi, appunto, come dicevi te, ha questa duttilità tattica che gli permette di fare più ruoli.
1: Beh, una bella scoperta, dai.
2: Sì, è uno di quei tanti ragazzi che, come dico sempre, in Serie D ce ne sono tanti. Io dico che il campionato di Serie D è un campionato dove ci sono tanti giovani forti che possono fare un percorso. Leggevo proprio nei giorni scorsi di quanti ragazzi che sono partiti dalla Serie D e sono arrivati addirittura in nazionale. La Serie D è diventato un campionato nell'ultimo decennio, da quando è scomparsa la vecchia C2, è diventato un campionato molto molto impegnativo, con tanti giocatori di esperienza, perché è un'altra cosa che è stata positiva, è stato togliere l'obbligo di far giocare 4 giovani in D, che secondo me era, dal mio punto di vista, un'esagerazione, perché i giovani bravi, e l'Albino Leffe lo dimostra,
1: giocano a prescindere, giocano. Certo.
2: Cioè, non c'è bisogno di un obbligo. Quelli
1: no,
2: bravi
1: no,
2: giocano,
1: assolutamente.
2: Da fare.
1: Devono giocare perché se lo meritano.
2: Ah sì, certo, quindi non c'è bisogno di mettere delle regole, delle imposizioni solamente per magari accedere, che ne so, al minutaggio. No, giocare i giovani bravi, giocano e basta, stop. Questo è il mio punto di vista.
1: Ma è chiaro, appunto, come ha detto direttore all'Albino Leffe, questa ne è l'assoluta dimostrazione. E poi, prima di salutarla, direttore, l'ultima domanda, non posso non fargliela su questa sosta nazionale, perché l'Italia di Mancini è ripartita e non a caso l'ha fatto anche nei convocati e poi, devo dire, anche nel minutaggio con due ex Albino Leffe, con Zoma e con Dumbia, che si sono messi in mostra, devo dire, soprattutto Dumbia. Uno è andato a cercare fortuna in Germania, Zoma, l'altro è andato a cercare fortuna in Portogallo adesso, prima era andato al Venezia. Le chiedo che soddisfazione è vederli esordire in nazionale e poi dall'altro lato, certo però, vederli sì con la maglia azzurra, però in Serie A alla fine concretamente non ci ha pensato nessuno, perlomeno non in Italia, adesso.
2: Diciamo che la soddisfazione maggiore è quella che appunto, come ho detto più volte, averli visti crescere, fare un percorso, aver avuto pazienza proprio di aspettarli, alcuni anche, cioè, lo stesso Dumbia sotto l'aspetto fisico, e saperli gestire nel minutaggio, non bruciarli. Mi ricordo 3 anni fa, il primo anno c'era di noi, nessuno si ricorda, in una partita di campionato, se non sbaglio, a Gorgonzola, sia Dumbia che Zoma erano tutti e due contemporaneamente in panchina, quindi anche lì c'è stato
1: un utilizzo processo, intelligente, certo.
2: Sì, utilizzo intelligente dei ragazzi, e quindi fa enormemente piacere vedere questo percorso che ha fatto. Poi c'è il dispiacere ovviamente che io ero uno di quelli che dopo 6 mesi più volte diceva che potevano fare un salto di qualità importanti. Purtroppo c'è questa discriminazione a volte nel prendere i giocatori dalla Serie C e magari da una città...
1: Un po' di preconcetto, insomma.
2: Sì, un po' di preconcetto, diciamo pregiudizi, perché dico, ma giocare al Bologna è un conto giocare lì, è un conto giocare nel Venezia. Invece, per fortuna, ci sono anche dei dirigenti capaci, ricordo sempre Pippo Antonelli, che sono uno di quelli che è stato veloce nel capire le potenzialità di Dumbia. E stessa cosa vale per Zoma, ma che all'estero l'hanno seguito svariate volte. Infatti, insomma, non solo Norimberga, aveva la scorsa estate un mercato incredibile di tutte le squadre estere. Quindi fa capire che in Italia bisogna, uso sto termine, svegliarsi nel scegliere e nel leggere le potenzialità e le capacità dei giovani.
1: Visione e coraggio sono le due cose che ci mancano un po'. Non giriamoci troppo attorno, è così.
2: No, manca coraggio. E Mancini nel suo ha fatto una scelta, penso, molto coraggiosa, molto difficile, ma vedendo queste 4 partite gli ha dato ragione. Poi bisogna anche avere pazienza. Purtroppo l'Italia non è un paese
1: di pazienti, no. Mi sento di dire pazienti. Di no. Assolutamente.
2: In Italia si vuole tutto e subito e non va bene. Non va bene. I giovani devono fare un percorso, devono sbagliare, bisogna aspettarli. Invece qua purtroppo si battezzano dopo la prima
1: sì, basta una partita per dare un giudizio definitivo su un giocatore, che ovviamente è una follia. Beh, purtroppo è così, e mi sento di dire però per fortuna, direttore, che ci sono in realtà come l'Albino Leffe che lavorano benissimo sotto questo punto di vista. Quindi io faccio ovviamente complimenti a lei e a tutta la realtà dell'Albino Leffe, e a questo punto la ringrazio per la sua disponibilità. È stata una piacevolissima chiacchierata, alla prossima.
2: Grazie a voi, non vorrei dimenticare di dirvi che il ringraziamento più grande va fatto a un presidente lungimirante come il nostro, che
1: rende possibile, certo.
2: 6-27 anni che diceva che bisognava lavorare sui settori giovanile, diciamo che in pochi l'hanno ascoltato e seguito. Spero che noi possiamo essere d'esempio per tante altre società che prima di investire sui giocatori investono sulle strutture per poter fare poi un percorso ai propri giovani del settore giovanile.
1: Sarebbe bello, direttore, auguriamocelo. Io comunque a questo punto la ringrazio ancora, a presto.
2: Grazie a voi, buona giornata.
1: Grazie, grazie al direttore sportivo dell'Albino Leff, Antonio Bedio. Ringraziamo ovviamente Matteo Viscardi che ha reso possibile questa chiacchierata, questo collegamento. Abbiamo sforato un po', ma i temi da toccare erano veramente tanti in casa Albino Leff, una squadra che poi anche continua ad ottenere risultati interessanti sul campo a livello giovanile e non solo. Ce ne andiamo rapidamente in pausa però, perché tra poco rientriamo con il collegamento con la redazione di Tutto C'è. Passiamo da un direttore all'altro perché a breve c'è Ivan Cardia, fra poco.

0: Dinamo. Ci siamo, confermiamo, ci siamo. Anche con la voce prosegue la puntata di oggi di A Tutta C, sempre Lucio Marinucci qui in studio. Ci perdonerete il piccolo ritardo, ma abbiamo avuto nel blocco precedente il direttore sportivo dell'Albino Lef, Antonio Obbedio. È stata una bellissima chiacchierata, ci siamo un po' dilungati. Del resto, quando si parla di calcio, lo sapete che staremmo qui a parlare veramente per ore, però dobbiamo essere anche contenuti. E a proposito di contenuti, adesso andiamo a parlare di contenuti per quanto riguarda la Serie C. Fra poco dovremmo avere il collegamento con la redazione di Tutto C per appunto andare a toccare un po' dei temi di giornata. Ci sono effettivamente delle notizie da andare ad analizzare, innanzitutto quella relativa al Grosseto, perché si è parlato di questo pignoramento delle quote, c'era stato un po' d'allarme insomma attorno alla mente della squadra toscana, qualcuno era già preoccupato dopo invece una bellissima partenza sul campo. Ha fatto un po' il punto della situazione invece la proprietà, che è stata molto, molto calma, ha cercato di tranquillizzare l'ambiente. Parliamo di questo e non solo, proprio con il direttore di Tutto C, Ivan Cardia, che accogliamo scusandoci un po' per il ritardo. Ivan, eccoci.
1: Buongiorno Lucio, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Prometto che ti rubo poco tempo allora per commentare però le notizie un po' di giornata tra calciomercato, cambiamenti in società e non solo. Stavo parlando del pignoramento delle quote, c'è stata questa replica ufficiale della società, leggendo un piccolo passaggio, il Grosseto respinge letture allarmistiche, approssimative o fuorvianti che non descrivono correttamente lo stato dei fatti. La società continuerà a tutelare la propria immagine in ogni sede opportuna nei confronti di strumentalizzazioni e distorsioni della realtà, insomma.

0: le quote della società che controlla il Grosseto, cioè, ma non è un intervento diretto, ecco, sulla gestione del Grosseto. Questa,
1: esatto,
0: è una cosa, è una differenza che va spiegata, che poi è sicuramente vero che nell'immediato non ci siano delle ripercussioni sulla gestione sportiva del Grosseto. Poi è altrettanto evidente che poi bisognerà capire se questa vicenda porterà degli stravolgimenti. Insomma, è ovvio che la proprietà ha un ruolo centrale in qualsiasi società, compresa quella di calcio, però diciamo che al momento non c'è un intervento sulla gestione sportiva del Grosseto, manca appunto ancora il custode, quindi diciamo che siamo in una fase molto prematura per capire poi,
1: certo,
0: in che direzione si andrà.
1: Assolutamente, qui bisognerà solo attendere, però ecco, ci auguriamo, come dicevo, che il campo possa rimanere intonso, anche perché la squadra è giovanissima, oltre che ottenere i risultati si sta distinguendo proprio per l'età media bassissima degli 11 titolari e non solo. Però poi, andando a parlare ancora più di campo, Ivan, c'è questo, insomma, c'è stato questo cambiamento nel Barletta a livello dirigenziale, è arrivato il direttore sportivo Volume, quindi anche qui c'è grande curiosità intorno a quello che potrebbe accadere. Leggevo anche già di possibili colpi in difesa, colpi di esperienza tra Di Chiara, Giron, sono tutti nomi che conosciamo benissimo, ben rodati, potrebbero dare una mano effettivamente a questo Barletta?
0: Beh, sì, tra l'altro ne ha parlato anche direttamente Volume ieri in conferenza stampa, insomma, aprendo all'ingaggio di entrambi i giocatori, entrambi mancini. Da quello che sappiamo di Chiara è veramente molto vicino all'essere tesserato, però in realtà Volume ha parlato anche di Girone, ha detto che insomma potrebbero arrivare entrambi. Sono due nomi
1: arcinoti
0: di categoria anche superiore, questo va detto, quindi insomma è quantomeno un segnale dell'intenzione di voler fare le cose per bene, anche in maniera abbastanza ambiziosa, in un nuovo corso che si avvia.
1: Beh sì, poi diciamo che le ambizioni della società sono ben note da tempo, Ivan, quindi questo è solamente un segno di continuità su quello che poi sono gli obiettivi a lungo termine. Vedremo il Barletta, che nelle ultime settimane è tornato un po' a zoppicare a livello di risultati, mentre sempre per il mercato un altro grande nome, anche qui molto esperto, di certo non più nel fiore degli anni né nel top della propria carriera, ma parliamo pur sempre di Alfredo Donnarumma, potrebbe andare a rimpolpare le fila del Giuliano in attacco. Anche il Giuliano ha bisogno probabilmente di qualcosa, non sarà facile quest'anno evitare i play-out. Però ecco, Donnarumma è un nome che fa sempre effetto, certo, poi andrà verificato sul campo, caro Ivan.
0: Sì, anche perché l'ultima stagione di Donnarumma non è stato quello che abbiamo visto per anni,
1: No.
0: anzi nelle ultime stagioni, l'anno scorso zero gol a Lumezzane, anche a Terni, a Catanzaro, non è andata bene, l'ultimo anno diciamo ad alto livello, ma in Serie B, quindi comunque efficiente, di
1: Terni.
0: difficoltà più elevato, sì, è il primo a Terni con 14 gol in Serie Cadetta. È un giocatore che insomma in Serie C, ricordiamo un po' di anni fa, già appunto di quest'ultima parentesi non troppo felici, col Como fece benissimo, è un giocatore che volendo non ha bisogno di presentazioni, è molto vicino ad essere annunciato, c'è soltanto una questione diciamo burocratica, una questione di liste
1: Per cambiare.
0: da dover gestire. Sì, vabbè, per forza. E poi dovrebbe essere annunciato, ovviamente, ripeto, come dici tu, come ricordavo io, insomma, i numeri recenti, va verificato, ecco, che Donnarumma stia arrivando. Il nome è di quelli che insomma, possono anche far sognare una piazza soprattutto come Giuliano, ecco.
1: Eh sì, come dicevo, poi lì nella metà destra della classifica ci sarà grande concorrenza, quindi servirà a trovare gol in un modo o in un altro con un attaccante o con un altro, quindi anche qui verificheremo poi.

0: quello che potrà accadere per i gialloblu. Ivan, ti ho colto in ritardo, quindi ti lascio già ai tuoi impegni e mi scuso ancora, ma è sempre un piacere comunque. Alla prossima.
1: Buon proseguimento.
0: Grazie ad Ivan Cardia, il direttore di Tutto C, per aver toccato un po' queste notizie del giorno. Devo dire, sono abbastanza d'accordo con Ivan per quanto concerne questi nomi. Donnarumma è stato un attaccante di grandissimo spessore. Certo, saranno anche 36 anni a breve, l'accordo idealmente sarebbe ovviamente solo su base annuale, neanche, chiaramente fino a fine stagione. Certo, il Giuliano non ha tanti gol nelle gambe lì davanti, Udo o Gunseye, giocatori che conosciamo bene, che il Giuliano conosce bene, però nessuno dei due è in grado probabilmente nel lungo periodo di portare dei bottini di reti sufficienti. I gol non devono arrivare solo dagli attaccanti, a Giuliano però è un tema sicuramente, quindi sono curioso, devo dire, di capire quello che potrà accadere. Non mi aspetto faville, però abbiamo visto che la Serie C ci sa stupire spesso da questo punto di vista, quindi mi prendo le mie assolute responsabilità, posto che il Giuliano comunque nelle ultime settimane un pochino, perlomeno a livello di punti, si è ripreso con due vittorie nelle ultime tre giornate, quindi può esserci magari un po' un barlume di speranza per il futuro anche qui. Del resto, come dicevo, salvarsi non sarà per nulla facile. Riuscire a raggiungere una salvezza senza dover passare per i play-out sarebbe veramente tanta cosa. Per quanto riguarda gli altri nomi, Giron e Di Chiara sono anche qui, come dicevo, arcinoti. Devo dire, in particolare, il colpo di Chiara, secondo me, per Barletta sarebbe un colpo di livello. Anche lui non è il più, ma normalmente il giocatore che abbiamo visto per tanti anni in Serie B. Però nonostante tutto, io l'anno scorso qualcosa in alcuni momenti ero riuscito a vedere anche con l'Arezzo, e quindi potrebbe dare una grossa mano. Anche Giron, tanto parliamo come parametri anagrafici più o meno degli stessi, 32 anni per tutti e due. Anche Giron sicuramente sa come si fa nel girone C, perché anche lui lo conosciamo benissimo. Però ecco, Di Chiara sarebbe un colpo di spessore probabilmente ancora superiore. Staremo a vedere. Tra l'altro, poi io vi invito come sempre a consultare il sito e l'app di Tutto C per rimanere sempre aggiornati sulle notizie inerenti alla terza serie. Coincidenza, vedevo proprio riportata in questo istante una news sul Barletta, perché la classifica è tornata un po' a piangere dopo quell'incredibile partita contro il Bari, quella vittoria roboante per 3-0 nella seconda giornata, con veramente un ambiente esaltato. Le cose non sono più andate benissimo, non è più arrivata una vittoria. Adesso la squadra giace in zona playout, però è stato molto netto il presidente romano, che ambizioni ne ha da vendere per il prossimo futuro. Ha parlato di Paci, di Mister Paci, che viene al momento confermato al 100% sulla panchina dei biancorossi. Ha detto: con Paci c'è massima fiducia, se avessi avuto dei dubbi non sarebbe qui. È un grande professionista, una persona dai valori indiscutibili. L'anno scorso ci ha permesso di raggiungere lo storico obiettivo della vittoria del campionato di Serie D. E poi ha parlato anche degli altri impegni, ha parlato della sfida con la Cavese. Gli è stato chiesto se potesse però essere quello un ultimatum per l'allenatore, e anche qui è stato, devo dire, molto difensivo nei confronti del suo tecnico. Ha detto: vi prego di finirla con questa deadline, la partita con la Cavese non può essere vista come una gara da vincere a tutti i costi, altrimenti è una tragedia. Le stagioni si decidono a febbraio, il primo momento in cui si potranno tirare le somme sarà gennaio con il mercato. Se la squadra avrà reagito e fatto bene, andremo avanti così, altrimenti interverremo in maniera importante. Quindi ecco, mi sembra che quello che stavamo dicendo venga avvalorato anche dai fatti. Le ambizioni del Barletta già nelle ultime finestre di calciomercato, anche nei dilettanti, erano state finestre di mercato ambiziose, e quindi fa capire che qualora le cose non dovessero andare per il verso giusto, metterebbe poi sul piatto le sue disponibilità economiche, andrebbe a rimpolpare ulteriormente la squadra. Barletta, che come dicevo poi sarà impegnato con la Cavese, Cavese in ripresa, quindi anche qui probabilmente arrivano meglio i biancazzurri che non i biancorossi. Sarà una sfida interessante da seguire. Per quanto riguarda invece, ecco, le partite sul campo, ricordo che poi già a breve ritornerà la Serie C, perché c'è già un anticipo domani, c'è questa sfida molto delicata fra Union Brescia e Provercelli nella girone A, con l'Union Brescia che dovrà cercare di fare bottino pieno. La Provercelli ha trovato una vittoria nell'ultimo turno contro il Carpi, è una squadra che va un po' a metà, probabilmente sta occupando la zona di classifica che merita, quindi più o meno a ridosso, con il tutto rispetto, della zona play-out, un po' che bazzica fra zona play-off e zona play-out. La graduatoria è sempre molto corta, l'Union Brescia deve trovare quello sprint in più. Nell'ultimo turno il pareggio contro l'Ecco, anche leggevo i pareri della gente per quello che si sentiva in giro, non sono umori così positivi, anche perché le aspettative sono inevitabilmente molto alte. Il Cittadella ha perso nell'ultimo turno, quindi non è andato in fuga, però c'è la volontà di iniziare ad ingranare veramente con le marce innestate molto alte. Io sono dell'idea che possa farlo. Prima parlavo di Matteo Viscardi, invece, che ha permesso il collegamento con il direttore sportivo Bedio, ne parlavamo in privato proprio pochi giorni fa, lui invece vedeva meglio la Cittadella, quindi attenderemo poi il prosieguo del campionato, che è ancora molto lungo, per capire quelle che potranno essere le ambizioni in alta classifica. Noi fra poco abbiamo un collegamento nel prossimo blocco molto interessante per chi la Serie C ce la sta raccontando nell'arco di questa stagione, quindi direi di andare subito in pausa poi per accogliere in tempo il nostro nuovo ospite. A fra poco.

0: Ed eccoci nuovamente in diretta per l'ultimo blocco della puntata odierna di A Tutta Cima. Come detto nel blocco precedente, abbiamo ancora di cui parlare, perché a breve avremo in collegamento chi la Serie C ce la sta raccontando. Una stagione lunga e ancora che dovrà regalare veramente tanto di scena. Dicevo, però, la Serie C ce la sta raccontando tramite i microfoni di Sky Sport, ma lui lo trovate anche alla radio, alla radio TV della Serie A. Lo ringraziamo per la sua disponibilità, Andrea Gonzalez. Ciao Andrea, ben ritrovato e grazie per essere qui con noi.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno a te e ovviamente a tutti gli ascoltatori.
0: E Andrea, ovviamente parto dalle ultime gare che hai commentato, perché poi ci sono anche degli approfondimenti interessanti. L'ultima partita che hai commentato è stata Cavese-Casertana nel girone C, giusto?
1: Corretto, corretto. Bellissimo derby, atmosfera splendida, insomma, due tifoserie che hanno dato il meglio di sé, soprattutto quella della Cavese, ovviamente, della squadra di calcio, giocava a Cava dei Tirreni. Un'atmosfera bellissima, una partita anche altrettanto bella, devo essere sincero.
0: Sì, poi peraltro ti sei goduto a commento anche dei discreti gol, perché quello di Orlando non male dal punto di vista balistico, e devo dire che la Cavese è una squadra che si deve ancora rodare, ma che sta dando risposte. Però è chiaro che Orlando lì davanti, Andrea, è diventato un giocatore sempre più decisivo. Già l'anno scorso ha avuto un impatto ben oltre, personalmente parlo, le aspettative. Mi sembra che sia ripartito un po' da dove aveva lasciato. È una sorta di canto del cigno, però un canto veramente molto molto dilungato.
1: Beh, ce ne fossero di canti del cigno, così, devo dire.
0: Sì, poi non parliamo di un giocatore vecchio, anzi.
1: Assolutamente, infatti stavo partendo proprio da lì, aveva compiuto pochi giorni prima 30 anni, perché è un classe 96, se non sbaglio il giovedì prima della partita aveva compiuto 30 anni, e la chiave di lettura che mi è venuta in mente un secondo dopo quel calcio di punizione è: ha raggiunto la maturità calcistica e adesso può giocare come sa giocare, perché Orlando è un giocatore che ha tanta qualità per la categoria. Secondo me è un giocatore che è stato anche sfortunato nel 2017, aveva fatto il salto passando alla Lazio e si è infortunato in quell'estate lì, quando dalla Lazio poi sarebbe passato ed è passato in prestito alla Salernitana, ma era un salto di categoria molto importante. Con il passare degli anni si è ritrovato, l'anno scorso ha raggiunto la doppia cifra per la prima volta, contro la Casertana è stato dominante, e poi quando vedo un giocatore segnare un calcio di punizione, che è un po' una novità, no? Nel calcio di oggi,
0: una disabitudine,
1: mi emoziono particolarmente, e secondo me una delle cose belle della Serie C se vuoi fai è che si segna ancora tanto.
0: È vero.
1: Calcio di punizione, non ti porto un dato preciso, ma in questa stagione per esempio mi è capitato di commentare anche la punizione di Pestella all'esordio in campionato contro il Barletta. È un campionato dove ancora il calcio di punizione è un'arte, e devo dire che quello di Orlando è stato molto bello da vedere, da commentare, e poi ovviamente è stato bello soprattutto per la Cavese.
0: Devo dire, ci sono ancora, forse il termine specialista sulle punizioni è un termine ancora applicabile alla Serie C, meno purtroppo ad altre categorie. Però comunque, rimanendo sulla partita, invece dall'altra parte è arrivata questa sconfitta per la Casertana, che poi ha portato anche all'esonero di Espinal. Vero che c'erano già state un po' delle discussioni nei giorni precedenti, Pezzella era stato un tema in panchina per tutti i 90 minuti contro il Catania. Io continuo a pensare che alla Casertana i valori non manchino in anche parecchi reparti, anche sull'esterno. Ucada Vezzoni, secondo me, un'ottima coppia di esterni. Però ecco, ti chiedo che valutazioni si possono fare su questa Casertana e se ti aspettavi poi l'esonero di Espinal addirittura.
1: Allora, l'esonero devo dire che nelle ultime ore si è avvicinato sempre di più, fino a che poi si è concretizzato, anche percependo e tastando il polso della tifoseria attraverso i social, sembrava abbastanza ampio il partito dei no e Espinal, secondo me anche con un pochino di fretta, perché chiaramente
0: sì, sono d'accordo.
1: Come Espinal ha bisogno di tempo, oltretutto preparando la partita, e quindi porto con la macchina di tempo indietro gli ascoltatori di una settimana. Nel day after Casertana-Catania, aver perso la prima partita in campionato non mi sembrava sufficiente a chiedere la testa all'allenatore, eppure sui social c'era questo indirizzo, diciamo. Ciò che è stato, secondo me, appuntato del finale è stato forse qualche cambio di troppo di formazione. Contro la Cavese, la Casertana cambia 5 giocatori rispetto alla settimana precedente, e anche la settimana precedente ne aveva cambiati altrettanti rispetto alla partita ancora ancora prima. Una squadra che deve trovare l'amalgama, cambiare così tanto, potrebbe essere un rischio, lo è stato, si è concretizzato poi in questo esonero. Sono molto d'accordo con te, la rosa è di assoluto livello, ha tanta qualità, forse qualche doppione, perché se in rosa ti ritrovi sia Bentivegna che Piovanello, anche se con piede diverso, rischi secondo me di creare un po' di traffico a centrocampo, specialmente perché ti trovi a doverli schierare a centrocampo quando magari loro vorrebbero giocare qualche metro più avanti. Però quando in rosa hai Manconi, quando in rosa hai Castelli, una coppia che si è trovata anche benissimo a livello di connessioni, secondo me puoi ambire a fare un campionato di vertice. Mi permetto semplicemente di dire che la Casertana lo sta facendo il campionato di vertice, con il Catania, che è una squadra quasi di categoria superiore, e ha perso una partita contro la Cavese su un campo complicatissimo, quindi giusto, diciamo, avere qualche recriminazione nei confronti di un allenatore che cambia tanto. Forse sarebbe stato giusto anche dare un pochino di tempo in più. Capisco però anche la società che ha deciso di agire prima possibile in un calcio che va velocissimo, è anche giusto provare a mettere una toppa il prima possibile. L'allenatore che è stato scelto è un allenatore secondo me molto interessante, sono curioso di vederlo all'opera con una squadra come la Casertana e con una rosa come quella della Casertana.
0: Beh, non ha bisogno di presentazioni, Stellone poi peraltro era passato ancora di più alla cronaca perché a Pesaro aveva dei contratti a lunghissimo termine che in Serie C non sono propriamente la normalità, quindi gli facciamo un po' l'imbocca al lupo a lui, alla Casertana. Però poi mi sposto anche alle altre partite che hai commentato nel turno precedente, quindi un po' più a nord nella Girone A, anche per Golettese Trento volevo partire da questa gara qui, perché alla fine il Trento è vero non è riuscito a vincere, però ti chiedo in generale che tipo di impressioni hai. Ormai il Trento di Tabiani, mi sento di dire, è una squadra riconoscibile e riconosciuta all'interno del Girone A. Peraltro guardavo una statistica, ha passato al momento solo 12 minuti in svantaggio in tutto il campionato, è una squadra che peraltro gioca secondo me un bel calcio di qualità, quindi ti chiedo che impressioni ha avuto in quella partita, meritava certamente di vincere.
1: Sì, diciamo che l'impresa di segnare alla Pergolettese è un'impresa che sta riuscendo a
0: poco. È vero.
1: Soprattutto in quel momento del campionato, poi nel frattempo c'è stato il 2-2 contro l'Arzignano che ha un po' sporcato, diciamo, i numeri della Pergolettese. No, hai detto, secondo me, la parola giusta, riconoscibile. Trento ad occhi chiusi, tra virgolette, chiaramente lo riconosceresti, perché gioca sempre nello stesso modo ed è un modo molto bello, qualitativo, anche quando cambiano gli interpreti. Quest'anno c'è la Disa, l'anno scorso c'era fasce invertite, però caratteristiche simili. C'è un allenatore che ha 3 anni sulla stessa panchina, e io torno su questa, diciamo, metrica temporale che secondo me è fondamentale in un calcio propositivo come quello del Trento. Bisogna avere tempo di costruire, e Fabiani ha avuto tempo di costruire, e anche con il cambio degli interpreti le cose stanno andando molto bene. È una squadra che secondo me a livello di roster ha qualcosa in meno rispetto alle squadre di vertice del girone, parlo del Cittadella, parlo di Union Brescia ovviamente, però è una squadra che gioca benissimo, è una squadra che è veramente un piacere vedere, a volte rischia di andare un po' sotto ritmo, ma ha delle geometrie, ha una qualità che veramente è bella da vedere nel girone A. E poi ha Dalmonte, che a volte viene secondo me sottovalutato, ma ogni volta che ho commentato il Trento, e mi è capitato tra l'altro in 2-0-0, quindi non ho portato benissimo al Trento, ma che ogni volta però che vede in campo Dalmonte vede un giocatore che accende la lampadina, e è fondamentale, è elettrico, è a spunto, a destra, a sinistra, perché se lo aspetti sul destro e poi fa quel gol che ha fatto un paio di settimane fa con il mancino sotto l'incrocio, è un giocatore molto forte, è una squadra che a me piace molto, è bella da vedere. Contro la Pergolettese è andato a sbattere il Trento contro un muro che in pochi sono riusciti a sfondare fino a questo momento, era il terzo 0-0 consecutivo quello tra Pergolettese e Trento per la Pergolettese, il quarto in 5 partite, una squadra molto concreta la Pergolettese, difficile da affrontare.
0: Sì, vero, i numeri lo hanno dimostrato fino a questo momento. Comunque mi sento di sposare quello che hai detto, è una squadra veramente gradevole e spesso anche efficace. Tra l'altro, ecco, parlavi della coppia degli esterni, Dalmonte è un ragazzo di grandissima qualità, però hai nominato anche la Disa. Volevo chiederti che che impressioni ti ha fatto in questa partita, perché finora devo dirti che in questa stagione mi sembra che abbia fatto un salto di qualità rispetto a, anche ai mesi della stagione precedente. Deve diventare ancora più concreto lì davanti, quello è il salto di qualità che deve compiere, però mi sembra un ragazzo che abbia fatto uno step in avanti, e se riesce ad aumentare l'incidenza sotto porta può essere un elemento interessante, posto che poi è giusto ricordare che è sempre in prestito dal Venezia.
1: Io da su questi giocatori parto prevenuto in positivo, nel senso che a me, se dai da guardare, da commentare, un esterno che rientra, piede invertito, io mi emoziono, a prescindere dall'età e dalla effettiva qualità, devo essere sincero, però la Disa è molto interessante. È una cosa bella, secondo me, per chi segue la Serie C, è proprio questo. Seguendo la Serie C si vede quello che hai detto te, lo sviluppo del giocatore. È un altro la Disa rispetto all'anno scorso,
0: esatto.
1: Perché come in tutte le cose, come in ogni lavoro, anche nel nostro, ma particolarmente in quello dell'atleta e specificamente del calciatore, si cresce, si matura e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. È un giocatore che deve mettere gol, ovviamente, perché nel calcio di oggi gli esterni devono segnare. Ne ha segnato uno splendido qualche settimana fa, ne aveva segnati due splendidi contro il Provercelli, uno glielo hanno annullato. È un giocatore che, appunto, secondo me ha assolutamente prospettiva, come si dice oggi è futuribile, che è una delle parole che va di moda nel commento
0: esatto.
1: del calcio, e ha tanta qualità, ha estra fantasia, deve ovviamente mettere tanta concretezza, però mi sento di dire che ha il maestro giusto, perché Tabiani mette in condizione gli esterni, specialmente quelli che rientrano sul pianoforte, di fare molto molto bene, quindi secondo me può essere assolutamente una carta ottima per la stagione del Trento, e può avere un bel percorso di carriera. Poi ovviamente il mestiere del calciatore è un mestiere difficile, tanto quasi quello del giornalista sportivo, quindi ci vuole anche un po' di fortuna.
0: Sì, assolutamente, noi siamo invece dall'altro lato del campo, perché probabilmente, perlomeno dal punto di vista personale, non avevo le qualità per stare ad alto livello nel terreno di gioco.
1: So fare la carbonara, diciamo,
0: Esatto, sì, anche io devo dire, a livello di ginocchia non sono messo benissimo, ma al di là delle cartelle cliniche dei sottoscritti, poi prima di lasciarti andare, Andrea, volevo chiederti anche di un'altra squadra che hai commentato, sempre nel girone A, e devo dire un'altra squadra gradevole, è il Treviso, tu l'hai commentato contro il Renate, ti chiedo che impressioni ti ha fatto, perché ovviamente è una squadra ambiziosa, secondo me nata per competere ad alti livelli nel girone A, non magari appunto per il vertice immediato, ma comunque consolidata nella zona playoff. Lecito probabilmente aspettarsi qualcosa più dagli interpreti offensivi, soprattutto da Tommasini, però ecco, palla a te sul Treviso, che impressioni ti ha fatto?
1: Impressione positiva, sono d'accordo ancora una volta con te sul fatto che è una rosa costruita, nonostante sia una squadra ovviamente neopromossa in questo campionato, una squadra costruita per fare una corsa diversa rispetto a quella che tipicamente fanno le neopromosse in un campionato. Ovviamente il primo obiettivo è sempre la salvezza, però si può costruire molto, molto di più. Una squadra interessante che ha puntato anche su giocatori d'esperienza, già a partire dall'anno scorso, quando c'è Gucker a centrocampo, si vede la musica è un po' diversa. Mi soffermo su Tommasini, è un giocatore che può segnare di più, perché fa l'attaccante, cioè la maglia numero 9, quindi ha un compito principale che è quello di segnare, ma come lavora di sacrificio per la squadra, nello sviluppare il pallone, nelle sponde, è un giocatore che secondo me quello che magari non sta dando dal punto di vista realizzativo lo recupera in quel modo lì. Se andate a vedere gli highlights di quella partita, a un certo punto Brigati prende il palo, una palla smistata, apparecchiata da Tommasini alla perfezione, e non è stata l'unica di quella partita. È giusto aspettarsi di più, perché gli attaccanti devono segnare, questa è una regola che vale oggi, valeva 10 anni fa e varrà sempre nel gioco del calcio, però secondo me è giusto anche accendere la lampadina, accendere la luce, porre l'attenzione su quello che fa per la squadra, perché non è poco. Poi è rientrato Gerbi, non ha avuto occasione di creare particolari pericoli agli avversari, ma ha trovato un anticipo sul primo palo che ci dice che Gerbi, ovviamente, anche lui è un 9, al di là del numero che indossa. A me piace particolarmente, ma avrei capito l'antifona su Ferri, perché ha quelle caratteristiche che prima citavamo per la Disa, con un po' di differenze, più un 10, però insomma, per intendersi, è un giocatore qualitativo. Per arrivare a un punto, il Treviso è una squadra forte, è una squadra che ancora, secondo me, non ha una rosa di selezione per andare nelle primissime,
0: no.
1: Però per fare la corsa che si è preposta di fare, cioè la corsa, secondo me, dei playoff, a tutte le carte in regola, e i risultati che stanno arrivando lo dimostrano, con una serie di risultati molto positivi. Adesso c'è un bello stress test, perché alla prossima domenica c'è la sfida casalinga contro lo Spitaletto, che è un'altra squadra che sta facendo una bellissima corsa.
0: Eh sì, una delle rivelazioni di questo girone A, comunque proprio per il Treviso. Dico anche che avere Gorini in panchina non è di certo un disvalore, anzi, al contrario, tecnico di grande esperienza. Prima di lasciarti andare, Andrea, non so se sai già che partita commenterai nel fine settimana?
1: Sì, domani, se non sbaglio, oggi è giovedì.
0: Ah, quindi l'anticipo.
1: Esatto, domani si riparte con il Brescia, con un Brescia che gioca contro la Provercelli, 4 pareggi nelle ultime 5 partite, c'è da cambiare completamente passo, diciamo. Brescia è una delle squadre che è ancora imbattuta in questa stagione, però con il Lecco ha perso un'occasione, non è riuscita ad accorciare concretamente sul Cittadella, che aveva perso in casa con l'Albino Lecce, e quindi da questo punto di vista è una partita molto interessante. Dall'altra parte c'è la Provercelli che ha vinto, ha cambiato qualcosa a Bonera, è passato al 3-5-2 e la coppia di attaccanti Bertolisso ha funzionato, e quindi sono molto curioso di vederla. C'è un precedente dell'anno scorso che dice Brescia 5 Provercelli 0, però poi ritorno quindi 0-0, quindi può succedere veramente di tutto.
0: E allora ti sentiremo in commento, Andrea. Con questo io ti ringrazio per la disponibilità, è stata una piacevolissima chiacchierata e ti lascio ai tuoi tanti impegni. Grazie ancora, alla prossima.
1: Grazie a te, buona trasmissione, a presto.
0: Grazie ad Andrea Gonzalez, ripeto, lo sentiamo sempre in commento nelle gare di Serie C su Sky Sport, quindi arricchiamo la collezione dei telecronisti della squadra di Sky. Abbiamo sforato un pochino, quindi dobbiamo andare rapidamente in break. La puntata di oggi di A Tutta C è finita, l'appuntamento domani sempre dalle 9.45 alle 10.45 sarà invece con i colleghi della sede di Firenze. Io ringrazio e saluto anche in cabina di regia Andrea Maglioca. Adesso il podcast di Tutto Mercato Web, poi alle 11 arriverà l'ora dell'editoriale con Vincenzo Marangio qui in studio, quindi buon proseguimento su TMV Radio.
2: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete all'ascolto?

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: E allora abbiamo superato la lunghissima pausa per le nazionali e soprattutto un periodo nel quale si sono vissute tante situazioni, dalla ricostruzione in campo firmata da Roberto Mancini con quattro partite che hanno raccontato storie diverse, brutta la prima storia, quella con il Belgio, molto meglio invece la vittoria in entrambe le partite contro la Turchia, in casa e fuori, prima fuori e poi in casa, in mezzo anche il pareggio, comunque prestigioso e importante contro la Francia. Punto e a capo per quanto riguarda la nazionale, ci si ritroverà a novembre, quindi tra circa un mese si rifermerà di nuovo il campionato per una breve pausa ancora dedicata alle nazionali. Capiremo se ci saranno dei progressi ulteriori per quanto riguarda la nostra nuova nazionale. Nel frattempo sapete tutto quello che è successo, quindi la questione relativa alla FIGC, il commissariamento affidato a Malagò e la corsa verso la poltrona della FIGC. Per ora Malagò senza rivali, ma attenzione, magari qualche colpo di scena di un nuovo candidato potrebbe arrivare, tant'è che Malagò però ha anticipato ogni discorso alle elezioni portandole al 14 di dicembre in modo da accorciare i tempi per provare a stimolare la faccia di un nuovo candidato, e quindi diciamo per adesso non dovrebbe esserci alcun dubbio perché il candidato principe sarà Malagò, naturalmente, che quindi ritroverebbe la sua poltrona che ha lasciato e che sta difendendo adesso, comunque rappresentando adesso da commissario federale. Tra le altre cose c'è da raccontare anche un po' di quelle che sono le indiscrezioni arrivate da Repubblica ieri, che ha raccontato di Percassi e Marotta che starebbero facendo pressione proprio sul commissario Malagò perché sostituisca nel ruolo l'attuale segretario generale Brunelli con l'avvocato Viglione. Questo è tutto da attuale legislatore della Federcalcio, questo per raccontare che poi non sembra esserci davvero un sostanziale cambio. Nel frattempo si avvicina, come dicevamo, il campionato, si ritorna in campo sabato, aprono i giochi Genoa e Fiorentina alle ore 15, alle 18 Inter-Parma, altra gara intrigante, bella, perché comunque insomma il Parma si riaffaccia con la nuova guida tecnica affidata ad Alberto Gilardino, l'Inter che non vuole perdere il passo con una Roma agguerrita. Le parole di Gasperini sono state molto chiare: volevamo lo scudetto in 3 anni, certo, se anticipiamo i discorsi non ci dispiace. La sera ci sarà Napoli-Frosinone, occhio perché è una partita estremamente delicata, sulla carta magari è favorito sicuramente la squadra di Massimiliano Allegri, che però deve fare la conta dei danni anche per la pausa con le nazionali, tantissimi infortuni, ma un grande recupero, quello importante, di McTominay, che ha avuto ovviamente la abilitazione da parte della FIGC per quanto riguarda la possibilità di scendere in campo dopo l'intervento all'aritmia benigna, quindi recupera un elemento molto importante Allegri, ma ne perde tanti, e quindi c'è l'ultimo in ordine di tempo è Vergara proprio con la nostra nazionale, l'infortunio al polpaccio lo terrà fermo per circa un mese, quindi presumibilmente dovrebbe saltare anche la sfida contro la Juventus in programma, se non ricordo male, domenica 1 novembre. A proposito di Juventus, sarà lei a chiudere il turno di campionato domenica contro il Cagliari, a casa del Cagliari alle 20.45. Nella giornata di domenica si parte con un gustosissimo Como Roma, lo so ragazzi, ci si impiglia ogni tanto con le vocali aperte e chiuse, a ora di pranzo, Lecce-Bologna alle 15, così come Lazio-Monza, anche la Lazio deve fare i conti con gli infortuni, si ferma anche Gudmundsson e non solo, Sassuolo-Milan alle 18, con il Milan che deve necessariamente continuare il passo positivo, ha parlato a Morim dicendo che ha sempre tifato Milan sin da piccolino, e poi appunto la partita tra Cagliari e Juventus. Il turno poi si completerà lunedì con le sfide tra Atalanta-Venezia e Torino-Udinese. Ma a proposito di sabato c'è un altro appuntamento, perché ci saranno le elezioni dei vertici AIA, 3 candidati, come sapete, Massini, Pisa, Creta e Pacifici, con i rispettivi programmi annunciati, e tutti quanti volevano un candidato unico, ma poi nessuno è stato disposto a cedere il passo all'altro, quindi ognuno presenterà il proprio percorso, con Massini in particolare che ha detto parole pesanti che adesso andremo anche ad analizzare. Intanto buongiorno da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, oggi editoriale con Francesco Bonfanti Network. Ciao Francesco, ben ritrovato.
2: Oh, eccoci qua. Ciao ragazzi, buongiorno, ben ritrovati anche a voi.
1: Dall'abbigliamento noto che anche lì sono crollate le temperature, diciamo, comincia a fare freschino, si avvicina l'inverno.
2: Confermo.
1: Ci sta. Senti, invece, come sono le temperature del nostro calcio dopo l'ultima vicenda. Allora, in campo ti chiedo che sensazione ha avuto la nazionale di Mancini, che adesso attende novembre per dare ulteriori prove, e soprattutto la vicenda federale, che retrogusto ti ha lasciato?
2: Ma allora, per quanto riguarda il campo, devo dire mi ha lasciato delle buonissime sensazioni, perché sia per quanto riguarda la nazionale, ma estenderei il discorso anche all'Under 21.
1: Bravo,
2: perché secondo me è un tutt'uno quello che c'è, il legame che c'è tra Mancini e Baldini. Oggi ho letto con grande interesse l'intervista dal CT dell'Under 21 sulla Gazzetta, e dice delle cose molto belle, molto sensate, molto proiettate verso il futuro, e credo che insomma la nazionale abbia trovato una sua strada per poter tornare a essere competitiva. C'eravamo tutti un po' spaventati dopo la sconfitta brutta in casa contro il Belgio. Devo dire che le due vittorie sulla Turchia e il pareggio decisamente convincente contro la Francia ci fanno guardare al futuro con una prospettiva molto diversa, compreso il fatto di poter essere teste di serie al sorteggio per l'Europeo del 2028, cosa che non guasta. Evitiamo la retrocessione nella Serie B della Nations League, il che non guasta. E quindi secondo me, tra i giovani che sta lanciando Mancini e quelli che sta valorizzando Baldini, ma soprattutto la sinergia che c'è tra i due gruppi, con il fatto che i due si parlino per eventualmente, come ha fatto Mancini, lasciare dei giocatori a Baldini in virtù degli impegni che aveva l'Under, mi sembra una cosa molto bella e una prospettiva decisamente incoraggiante. Per quanto riguarda il discorso extracampo, beh, devo dire che questa vicenda secondo me ha un solo grande vincitore, che è Giovanni Malagò. Mi sembra una farsa un po' all'italiana, che ha mostrato insomma tutte le crepe che circolano tra il CONI, le varie federazioni. Il grande sconfitto secondo me è Buonfiglio, non ne esce bene neanche il ministro Abodi. Mi è sembrata una retromarcia, quella di Buonfiglio, molto politica, legata al fatto che probabilmente aveva capito che la richiesta di commissariamento non sarebbe passata, perché prima la Giunta e poi il Consiglio nazionale avrebbero probabilmente bocciato questo tipo di ipotesi. E se noi la guardiamo in termini politici, quando il governo e quindi i ministri votano contro il primo ministro si deve dimettere. E in rapporto stava succedendo esattamente la stessa cosa. Se la giunta fosse andata contro il presidente si sarebbe dovuto dimettere. Secondo me Buonfiglio questa cosa l'ha capita, ha capito che rischiava lui di rimetterci la poltrona e non Malagò, e quindi ha fatto 12 marce indietro cercando di prospettare a Malagò questo commissariamento, che fa veramente sorridere, perché Malagò diventa il commissario di se stesso in attesa che lui stesso indica le nuove elezioni, in cui ci sarà un solo candidato, che sarà Malagò. E quindi il 14 di dicembre noi avremo Malagò come nuovo presidente federale, ma con un tesserino in tasca, perché poi abbiamo capito che tutto ruota attorno a questo tesserino. Cioè, questo ti dice insomma la farsa alla quale abbiamo assistito negli ultimi giorni.
1: A meno che, Francesco, te la butto là, e anche questa è stata già arginata, che io sono d'accordo con te quando dici che poi quello che esce vincitore sostanzialmente è Malagò, perché anzi poi dopo si è tolto anche i sassolini dalla scarpa, no? In un primo momento ha detto, uno dei sassolini è stato, mi rendo conto che è una cosa ridicola quello che è successo, però adesso ci avrò il tesserino, quindi tutto a posto. In un'altra ha detto, beh, poi c'era anche qualcun altro, credo che abbia fatto tutta questa storia con un conflitto di interessi abbastanza chiaro, riferimento a Buonfiglio, a suo figlio, dirigente della Kings League, eccetera, eccetera. Quindi doppio sassolino dalla scarpa con grande eleganza. Dopodiché lui aveva possibilità di indire le elezioni fino al 31 gennaio, diciamo orientativamente si era parlato del 6 gennaio. Ma lui ha detto facciamo il 7, vabbè, però magari il 7 faranno ponte qualcuno, quindi facciamo il 14, e sceglie il 14. Una scelta, ti faccio questa domanda, fatta per evitare che magari ci possa essere il tempo da parte di qualcuno di individuare un altro candidato? Cioè, sarà l'unico candidato Malagò, ma lui ha pensato anche qua, se le cose si mettono in un certo modo, se i nemici continuano a essere dei nemici, magari si possano coalizzare per trovare un nuovo candidato, mentre se io faccio le elezioni il 14 dicembre non gli do praticamente il tempo di mettere in piedi un altro candidato eventualmente.
2: Allora, dal punto di vista tattico la tua osservazione è corretta e potrebbe avere un fondamento. Il punto secondo me però è che quando tu sei stato eletto con il 70% dei voti, il 70% dei voti ti dà una garanzia e una tutela tale per cui sei blindato da ogni punto di vista. Il fatto che ci possa essere un unico candidato, ovvero Malagò, fa parte dell'accordo di commissariamento, cioè nel momento in cui Buonfiglio ha capito che ciò che voleva fare non sarebbe andato, non sarebbe andato in porto, secondo me automaticamente ha cercato di apparecchiare la tavola nella maniera più veloce, rapida e indolore, fondamentalmente dando la garanzia a Malagò di poter essere rieletto, e così sarà. Quindi secondo me la finalità di indire le elezioni così presto è per cercare di chiudere questa cosa il più rapidamente possibile e tornare finalmente a parlare delle cose che veramente sono importanti, perché abbiamo buttato via sostanzialmente 3 o 4 mesi a causa di un tesseramento, quella che i giuristi che appoggiavano questo tipo di posizione definivano una grave violazione. Onestamente mi sembra eccessivo definirla grave violazione, cioè sì, è un formalismo che mancava, ma da qui a definirla una grave violazione ovviamente ce ne passa, e non è assolutamente questo il caso, per cui secondo me il discorso di fare le elezioni subito, e probabilmente Malagò a questo punto andrà anche oltre il 70%, considerando che la cosa fondamentale è stata la conferma dell'appoggio da parte della Lega di Serie A, che pur avrebbe potuto avere qualcosa da ridire nei confronti di Malagò per il discorso Conte, per il discorso Bianchedi, per il discorso Mancini, Ranieri, eccetera, eccetera, Maldini, Leonardo, insomma un po' di screzi ci sono stati, eppure la Lega di Serie A ha confermato la fiducia a Malagò e tutti quanti andranno dietro, credo, a questo tipo di decisione.
1: Poi Francesco, nel cappello introduttivo raccontavo anche un po' di quello che è stata la rivelazione di Repubblica ieri, che ha raccontato che per Cassi e Marotta, che non a caso sono quei due rimasti un po' più defilati rispetto al gruppone principale per la rielezione di Malagò, sarebbero facendo pressione su Malagò per sostituire nel ruolo dell'attuale segretario generale Brunelli con l'avvocato Viglione, che è il responsabile legislativo della Federcalcio. Questa diciamo pressione, questo nome ti inquieta in qualche modo, o avresti, cioè sei più di quelli che dicono facciamo nuovo presidente federale, cambiamo anche magari altri ruoli all'interno della federazione, una bonifica generale, ripartiamo togliendo ogni dubbio, ogni perplessità, ogni dietrologia, o ritieni che questa promozione sia una promozione giusta o strategica secondo te?
2: Ma allora, secondo me è strategica, anche perché credo che Brunelli abbia, tra virgolette, o stia pagando la colpa del famoso discorso del tesserino. Credo che sia legata anche a quel tipo di scelta,
1: anche
2: quel tipo di situazione che...
1: Avrebbe dovuto vigilare sulla questione anche il legislatore federale, no? Che poi dopo alla fine, da quello che si racconta,
2: sì.
1: Ha detto lo dovevi sapere tu, non c'era bisogno, te lo ricordavo io.
2: Sì, sicuramente c'è un po' un rimbalzo di responsabilità, perché poi alla fine, come sempre succede, chi doveva decidere, chi doveva avere questo tipo di accortezza, quindi credo che anche il fatto di voler cambiare eventualmente questo tipo di figura sia una situazione un po' strategica per chiudere magari determinati ponti con il passato, ma credo che insomma siano situazioni comunque che stiano a latere rispetto poi alla questione principale. Cioè mi sarei preoccupato molto di più se davvero la Federcalcio fosse stata costretta a fare delle elezioni vere e quindi ripartire completamente da capo. La cosa importante adesso secondo me è dare continuità al progetto e alla linea che è stata scelta, che è stata deliberata 3 mesi fa, continuare a dare fiducia a Malagò e farlo lavorare, perché di lavoro ce n'è veramente tanto. Quando Maldini diceva per riformare davvero la nazionale ci vorranno 8-10 anni, ha detto una cosa che dal punto di vista della comunicazione non è stata centratissima, perché insomma ha creato un po' di problemi, però in realtà dice una cosa anche molto vera, perché se voi ci pensate, tra 8-10 anni i ragazzini che adesso ne hanno 10 saranno i giocatori che giocheranno in nazionale a 20 anni, quindi ci sta proiettarsi così avanti nel futuro. Serve fare un lavoro gigantesco a livello di settori giovanili, a livello di regolamentazione, a livello di campionati, e ripeto, vanno fatti parallelamente. Un punto è il discorso di campo, che comunque secondo me, ripeto, con Maldini e con Mancini e con Baldini in qualche modo si sta lavorando molto bene, e parallelamente però bisogna lavorare anche sulle istituzioni e su tutto ciò che riguarda la regolamentazione di campionati e di situazioni che in questo momento evidentemente ci stanno penalizzando nel portare i ragazzi in Serie A.
1: Hai citato giustamente Maldini, ti chiedo se questo lo individui come unico errore commesso da Malagò in questo suo primo mandato, che poi magari diventerà il secondo mandato, cioè delegare a Maldini e poi a Leonardo la scelta del CT, salvo poi farli decadere dopo 15 giorni, perché poi si sono dimessi dopo 15 giorni di lavoro, dicendo no, facciamo così, la scelta del CT la prendo io, e quindi chiaramente delegittimando quello che era stato il loro lavoro. È stata anche lì confusione, si è fidato troppo di un dirigente che poi non ha rispecchiato quella la sua visione, quindi lui ha detto preferisco fare brutta figura io ma non sbagliare CT un'altra volta, o è stato anche lì un errore strategico per la serie? Io mi sono affidato anche a dirigenti giovani, però forse alla fine è meglio se decido io. Quindi ho tolto ogni dubbio.
2: Allora, devo dire, sul discorso Maldini-Leonardo ne escono tutti abbastanza male, secondo me. Ne sono usciti tutti abbastanza male perché ci sono state tutta una serie di errori di comunicazioni che non ho capito, non ho compreso. Non ho capito la scelta iniziale di Malagò, l'ho capita ed ero anche convinto del fatto che fosse una scelta corretta. Non ho capito l'atteggiamento di Maldini e di Leonardo, che appena si sono visti tra virgolette bocciare il loro candidato, che era Andrea Pirlo, in maniera troppo risentita si sono chiusi in loro stessi e hanno immediatamente presentato le dimissioni. Anche la vicenda Pirlo, insomma, è stata abbastanza particolare, perché il fatto di aver contattato Pirlo senza che nessuno verificasse l'esistenza di questi contratti commerciali con questa agenzia di betting russa è stato un altro errore abbastanza grave, abbastanza particolare. Detto questo, però, gli stessi Maldini e Leonardo, secondo me, se ne sono andati via in maniera troppo risentita, perché se prima parli di un progetto che vale per 8-10 anni e poi te ne vai via non appena bocciano il tuo candidato per il CT, insomma, mi sembra un atteggiamento un po' troppo eccessivo da questo punto di vista. Cioè, si poteva trovare ancora una via di mezzo nel dire d'accordo, Pirlo lo bocci per tutta una serie di motivi, ma il progetto federale deve assolutamente andare avanti. Quindi a quel punto, secondo me, Malagò si è ritrovato a dover scegliere lui il candidato CT. Anche lì, secondo me, ci poteva essere una migliore comunicazione, ma tra le parti, nel cercare di capire perché da una parte si propendesse più per Conte, dall'altra parte invece ci fosse la volontà di portare Mancini. Alla fine Malagò, a fronte di queste dimissioni, secondo me ha preso la scelta più naturale, cioè quella di decidere lui per primo chi fosse il CT, dare una nuova struttura. Non credo che questo fosse il suo scopo fin dall'inizio, il famoso discorso del circolo Aniene, insomma, non vorrei vederci troppa dietrologia da questo punto di vista.
1: Potranno sicuramente anche essere amici, però dice Mancini e Ranieri sono comunque due garanzie.
2: Beh, insomma, comunque è stata fatta una scelta corretta, cioè a me piace la struttura che è stata data alla nazionale. Non mi sarebbe dispiaciuto neanche vedere Maldini e Leonardo. Mi sembra che a un certo punto si sia creata una situazione un po', come dire, Milano contro Roma, i tifosi da una parte, i tifosi dall'altra, sì, quasi una cosa territoriale, mezza politica. Insomma, alla fine Maldini e Leonardo secondo me sarebbe stata una bella coppia. Mancini, Ranieri e appunto ci aggiungo Baldini sono secondo me altrettanto garanzia di affidabilità per quanto riguarda i progetti verso il futuro.
1: E non è finita qua, Francesco Bonfanti caro, perché tra due giorni ci saranno le elezioni dei vertici AIA, perché in tutto quello in cui è venuta meno il nostro mondo del calcio è decaduto in tutte le sue funzioni, dal designatore anche, che Rocchi, per una vicenda, un'inchiesta arbitropoli che poi si è rivelata essere fuffa, e qui anche qui una risposta qualcuno ce la dovrebbe dare, perché comunque è un'inchiesta portata avanti con i soldi della gente, sostanzialmente i fondi pubblici, ma a quanto pare non c'era nulla, perché è stato tutto rapidamente archiviato dalla giustizia ordinaria e anche da quella sportiva con Chinè. Peraltro, insomma, l'unico appiglio che è stato dato è che è diventata dominio pubblico troppo presto, impedendo agli inquirenti di mettere sotto controllo telefoni, intercettazioni per cercare di capire di più, e quindi non è potuta andare avanti, ma alla fine è stata fuffa, ha pagato Rocchi di fatto un prezzo per un qualcosa che agli atti non è successo, però arriva Orsato. Ma nel frattempo noi avevamo pagato un'altra vicenda, quella di Antonio Zappi, di quell'inchiesta che lo ha riguardato, che lo ha portato alla squalifica per 13 mesi in quanto capo dell'AIA, e quindi decaduto nonostante Zappi adesso sia però ricorso anche al TAR, e quindi ci sono le elezioni di sabato, e sabato si deciderà. Tra i vari candidati, Pisacane, Massini, Pacifici, ci sono le parole di Massini che mi hanno colpito molto e te le vado a rileggere, rilasciate al Corriere dello Sport. La mia disponibilità, insomma, c'è sempre, mi metto a disposizione, quello che voglio dare, siamo una nuova classe dirigente, però lui ha parlato sostanzialmente di il male dell'AIA è il clientelismo e il marchettificio. E poi tutti e tre i candidati parlano di un'autonomia dell'AIA che deve, sia economica sia strutturale, che deve portare a renderla più credibile. Accuse pesanti, chi ti aspetti tu dalla nuova, chi sarà, chiunque sia il nuovo eletto all'AIA, che cosa ti aspetti dal nuovo, dalla nuova associazione arbitri in Italia, cioè qual è il cambiamento che ti auspichi, se ci sarà?
2: Guarda, non so se ci sarà effettivamente un cambiamento, anche perché comunque vengono preannunciati vari ricorsi al TAR, vengono preannunciati comunque situazioni che secondo me con il calcio giocato hanno veramente poco a che fare. Mi sembra molto, molto politica come situazione, una situazione molto intricata, cioè se già facciamo fatica a capire tutto ciò che succede in Federcalcio con giunta, consiglio nazionale ed eventuale commissariamento, figurarsi entrare nei meandri di quella che è l'AIA con questi tre candidati. In realtà secondo me la cosa importante è che ci sia una chiarezza nei confronti della gente, una chiarezza nei confronti delle persone. Devo dire, tu facevi prima riferimento al discorso di Rocchi. Sì. Rocchi può piacere o non piacere, può aver lavorato bene, può aver lavorato male, però alla fine ha pagato e ci ha rimesso il posto di lavoro per una situazione che alla fine si è sgonfiata in maniera completa, in maniera totale. Cioè, mi domando, a Rocchi qualcuno dovrà pur chiedere scuse eventualmente, perché un conto è dire rimuovo il designatore Rocchi perché ha lavorato male, e allora quello è un certo tipo di valutazione. Ma costringere Rocchi a fare un passo indietro per una situazione che poi nella giustizia ordinaria, nella giustizia sportiva ritengono di dover condannare, secondo me dal punto di vista puramente personale, dal punto di vista umano, mi sembra una cosa molto scorretta, perché lui ci ha rimesso il posto di lavoro per una cosa che alla fine ha portato risultato zero. Dopodiché c'è un nuovo corso dal punto di vista arbitrale, che poi è quello che a noi forse interessa di più, perché sostanzialmente a noi interessa il comportamento degli arbitri sul campo, non tanto Quello che succede nei palazzi o nelle stanze dell'AIA. Devo dire che il nuovo corso Orsato mi convince. Ero presente settimana scorsa a Lissone all'incontro tra Orsato e i giornalisti. Personaggio molto particolare Orsato, molto decisionista, molto grintoso, molto convinto di tutto quello che fa. Non tutto quello che è stato scelto è stato fatto in queste prime giornate di campionato mi ha convinto, però non ha convinto lo stesso designatore, che con grande onestà ha ammesso degli errori piuttosto evidenti. L'idea di restituire il calcio alla sua vera essenza, quindi uno sport di contatto, uno sport in cui è più bello in campo, giocare che vedere gli arbitri fischiare, assolutamente, assolutamente sì. Poi ripeto, è stato bello come confronto, anche perché abbiamo discusso anche proprio di episodi arbitrali. Alcuni errori sono stati talmente evidenti, talmente palesi, che lui per primo li ha ammessi, arrabbiandosi molto anche con i suoi arbitri. Deve essere uno che quando si arrabbia non fa passare dei miei quarti d'ora ad arbitri e varisti. Su altre cose si mantengono posizioni diverse, però per carità fa parte anche della dialettica e del confronto.
1: E parliamo anche nel finale, finalmente, di calcio giocato, o meglio, di calcio giocato dalle squadre di club, perché finalmente c'è stata questa lunga, interminabile pausa per le nazionali. Si ritorna in campo. È chiaro che ripristinare gli equilibri prima di questa lunga sosta è difficile, nel senso, ci sono squadre che sono partite bene, squadre che sono partite meno bene. Questa lunga sosta crea una nuova partenza. Inter e Roma sono sostanzialmente quelle che più strutturate in corsa verso lo scudetto. Gasperini ha anche detto ce lo aspettavamo in 3 anni, se anticipiamo i tempi male non è. L'Inter è quella sicuramente più strutturata. Il Como aveva perso un po' il passo, però adesso affronta proprio la Roma. quindi scontro diretto Roma-Como, che sarà la partita più intrigante di questo turno di campionato, con l'Inter che affronta in casa il Parma. Intanto ti chiedo di questo Como-Roma, che partita ti aspetti e che risposta ti aspetti dalla Roma, perché è una prova di maturità per entrambe, no?
2: Beh sì, assolutamente sì, mi aspetto una partita sicuramente divertente, con gol, con azioni, con occasioni, insomma sono le due squadre che francamente mi diverte di più guardare dal punto di vista proprio dello spettacolo puro. Sono sicuro che sarà una bellissima partita. Il Como deve dare un segnale forte, perché comunque la sconfitta di Frosinone qualche dubbio effettivamente lo ha lasciato. La Roma sicuramente è una squadra strutturata, che con Gasperini sta facendo un lavoro molto molto molto importante. Non sono così convinto che chi vince delle due diventi l'anti-Inter, perché secondo me in questo momento lo è più la Roma del Como, che secondo me potrebbe patire un po' di più il discorso Champions League. Per quanto riguarda il campionato, io vedo comunque l'Inter nettamente favorita rispetto a tutte le altre, a due squadre, a due rose, ha la possibilità di ruotare i giocatori, è la squadra che è maggiormente abituata a gestire il doppio impegno campionato Champions, quindi secondo me l'Inter comunque è nettamente la favorita per il campionato. Dipenderà molto dal percorso europeo, perché vale per la Roma, vale per l'Inter. Chi va avanti in Champions League ha un doppio impegno anche in primavera, che rischia effettivamente di pesare. Chi dovesse uscire prima dalla Champions League potrebbe dedicarsi maggiormente al campionato e quindi diventare una rivale molto più importante per le altre squadre. Quindi se la Roma non dovesse proseguire fino ad aprile, a maggio, il proprio percorso in Champions, sicuramente potrebbe concentrare sforzi e risorse sul campionato. Allora per l'Inter si potrebbe fare un pochino più difficile. Inter che ha dei problemi difensivi, perché il fatto di essere andata sotto di due gol nelle ultime quattro partite è un dato sicuramente allarmante. Dall'altra parte però l'Inter ha un attacco talmente importante, talmente spaventoso, da riuscire praticamente sempre a rimediare anche a un doppio svantaggio, cosa che insomma altre squadre non so se sarebbero in grado di fare. Mi limiterei a Inter e Roma sinceramente, con il Como eventuale
1: terzo incomodo,
2: come dire, outsider di lusso, perché comunque il Como è una squadra che mi diverte e che ha una struttura di gioco veramente molto molto molto piacevole. Per quanto riguarda le altre, io Napoli, Juventus e Milan le vedo un passo indietro, nonostante quel che si dice del Napoli. A me il gioco di Allegri non convince, mi sembra un gioco ormai superato. Juventus e Milan secondo me hanno in panchina allenatori più bravi, in grado di dare un gioco, però chi per un motivo, chi per l'altro, insomma, hanno un po' di problemi. La Juventus ha il problema sicuramente del centravanti. Il Milan in questo momento deve ancora trovare una struttura di gioco tale da permettere, per esempio, di valorizzare le caratteristiche di Gonzalo Ramos, che segna e ha segnato tanto in Portogallo con la nazionale, ma che col Milan è ancora fermo a un gol.
1: Ah, perfettamente d'accordo con te. Francesco, grazie. Francesco Bonfanti, grazie. Netflix, grazie per essere stato con noi.
2: È stato un piacere, alla prossima.
1: Alla prossima, ciao Francesco. Bella chiacchierata, abbiamo toccato un po' tutti i punti che approfondiremo adesso naturalmente al rientro, dopo la prima pausa. Finisce l'editoriale, comincia l'autocalcio. Avremo, non lo so, stavo per dire il nome ma non ho avuto ancora conferma. Avremo tutto Mercato Web però dalla redazione, che ci daranno un po' di aggiornamenti. Ritorniamo un po' sulle partite che ci saranno. E poi Luca Calamai, un collegamento con Napoli per capire anche un po' la situazione infortuni, poi andiamo dall'Envalnegri, insomma tanto di cui parlare, vi aspetto.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca.
2: Il ritmo.
1: In cabina di regia andiamo subito da Ivan, che è di tutto mercato web. Ivan, ciao, buongiorno.
3: Il ritmo. Quanto vi piacciono gli inframezzi di Maiocca?
1: Belli, belli. Rilancialo, Maiocca, rilancialo.
2: Il ritmo.
1: Il ritmo, grande ritmo, dai, alla grande.
2: Scusa, fammi finire.
1: Va bene, che cosa vuoi aggiungere? Allora, Ivan, veniamo a noi. Archiviata la questione federale. C'è un altro capitolo nel quale probabilmente sarai interessato anche tu, da inviato di tutto mercato web, che riguarda le elezioni dell'AIA di sabato. Dopodiché però sabato finalmente si torna in campo. Dammi due paroline su quelle che sono i primi progetti e i programmi elettorali presentati dagli esponenti.
3: Vabbè, ma i programmi elettorali sono pace e bene.
1: Sì, lo so.
3: Dai,
1: diciamo semplicemente che c'è qualcuno che è andato, vincerà Pacifico. Massini ci è andato parecchio duro con diciamo, nel definire il male dell'AIA, il clientelismo e il marchettificio, no? È stato abbastanza pesante.
3: Sì, sì, è vero, è vero. Cioè, da dire che considerando Massini, tra l'altro, anche una brava persona, che ha saputo gestire bene questi mesi molto, molto delicati per l'AIA, comunque espressione della governance che, diciamo, c'era finora, nel senso che comunque il vicario di Zappi, tra l'altro, oggi ha visto respinta la sua domanda cautelare dal Tarlazzo, quindi...
1: Ah, perfetto, ok, questa è una notizia più che mi dai, perché sennò si creava anche questa situazione, no? Magari veniva eletto il nuovo presidente dell'AIA, lui vinceva il ricorso e poi che succedeva? E invece non
3: credo abbia... Allora, diciamo che il cautelare un po' anticipa, non è una pronuncia sul merito, però diciamo che l'anticipa un pochino, ma non credo che abbia possibilità di vincere, no? Non mi sembra, mi permetto di dire, un ricorso pretestuoso, assolutamente, ognuno ha il diritto di far valere proprie ragioni, però diciamo che credo che in questo caso la giustizia sportiva abbia lavorato bene.
1: Sì. Bene così, allora archiviamo, vediamo quello che succederà sabato in termini di elezione del capo dell'AIA. Veniamo però anche, insomma, al campionato. Si ripartirà da Genoa Fiorentina, Inter Parma, Napoli Frosinone. Ora io volevo concentrarmi un attimo in casa Napoli, per lo più con te, che tanti infortuni, devo dire che poi è stata colpita anche la Lazio parzialmente, ma la Juventus, ma alla fine la Ibegovic e con Cesano recuperato, insomma un po' di infortuni qua e là. Il Napoli è quello che ha subito un po' di più e affronterà in casa una squadra come il Frosinone molto, diciamo, in forma. Sta facendo un ottimo lavoro Alvini, quindi può essere una partita complicata, eccetera. E oggi leggevo in tanti, anche tutto il mercato web, qual è il vero volto di De Bruyne: quello scintillante visto in nazionale o quello poco visibile al Napoli? E soprattutto, come riportare il De Bruyne scintillante della nazionale nei meccanismi di Allegri a Napoli? C'è una questione tattica o una questione, non lo so, di opportunità, di attaccamento, di meccanismi, perché diciamo, il rendimento è totalmente diverso in questa prima parte.
3: Sai che è pagato parecchi milioni di euro per dare una risposta a questa tua eccellente domanda. A me sta molto simpatico, grande stima di lui. Negli ultimi anni
1: l'ho
3: fatto un po' vacillare, dobbiamo dirla onestamente. Ci ha un po' messo in difficoltà da quel punto. Diciamo, ha messo in difficoltà i suoi stimatori, mentre i suoi detrattori hanno buon gioco. Ovviamente sto parlando di Massimiliano Allegri. Deve essere lui a inquadrare De Bruyne in modo che brilli a Napoli, come ha dimostrato di poter tuttora brillare in nazionale. Deve essere lui a dimostrare di poter fare a meno anche di giocatori importanti. Tra l'altro, comunque recupera
1: McTominay, sì, che ha avuto l'abilitazione, quindi, dopo l'intervento all'aritmia benigna. Questa è un'ottima notizia.
3: Quindi diciamo che una buona notizia gli arriva dalla sosta, era preventivata, però insomma intanto recupera un giocatore fondamentale. Deve essere

0: deve essere Allegri a imprimere una svolta di qualche tipo a Napoli. Quello che abbiamo visto per ora non può essere spiegato solo con qualche difficoltà fisica, che per carità ci sarà anche stata, non, assolutamente non si mette in discussione, però Allegri non può limitarsi ad accompagnare il morto, per usare
1: una frase
0: parole
1: del suo predecessore, esatto,
0: il suo predecessore, che diciamo è d'attualità,
1: che li ha spompati un bel po' però questi giocatori, il predecessore. Diamo anche qualche attenuante ad Allegri.
0: Allora sì, però in realtà sarebbe la prima volta nella storia di Antonio Conte che lascia una squadra spompata. Cioè, se tu, è una cosa che si è sempre detta ed è sempre stata confortata dai fatti, Conte ha sempre lasciato un'ottima base a chi è venuto dopo di lui, anzi spesso anche in maniera un po' ingiusta di chi è venuto dopo di lui, compreso lo stesso Allegri, ma anche Inzaghi all'Inter, si è detto il contrario, cioè si è detto vince perché tanto c'era già preso il lavoro di Conte, si è ritrovato la pappa pronta e ha continuato a vincere, ed era ingiusto nei confronti di tutti, di Allegri alla Juve, di Inzaghi all'Inter, anche di Ventura al Bari, che è un altro che ha beneficiato del lavoro di Conte. Quindi sarebbe una prima volta in assoluto nella sua carriera, io non so se sia davvero così, più che altro perché poi abbiamo che gli indizi, se prendi gli indizi della carriera di Conte, ci dicono che chi è andato dopo di lui ha sempre fatto bene. Se ci prendiamo gli indizi della scorsa stagione di Allegri al Milan e delle precedenti tre alla Juve, ci dicono che forse Allegri è un po' chiamato a dimostrare di essere ancora sul pezzo, come non ha fatto in queste ultime avventure, perché ripeto, sono tutta grandissima stima nei suoi confronti, l'ha messa in difficoltà, nel senso difficile oggi dire di riconoscere l'Allegri che abbiamo visto vincere in Italia per anni e convincere anche, perché poi Allegri, insomma. Invece ora mi aspetto che sia lui. Sul Frosinone, attenzione, perché secondo me questa Maxi Sosa è una bella incognita per tutti.
1: Sì, sono d'accordo.
0: Specie chi stava facendo bene, perché c'è chi stava facendo male può magari
1: ripartire.
0: Chi stava facendo bene, secondo me, io lo aspetto molto al Varco. Poi il Frosinone ha un bel progetto, tutto quello che vogliamo, però è tutto completamente da verificare, è la prima volta, non sappiamo come reagiranno le squadre un periodo così lungo senza giocare.
1: Vediamo, perché il Frosinone tra, allora, diciamo, quelle che hanno cominciato bene sono Lazio, Frosinone e Cagliari in particolare, diciamocelo.
0: Sì.
1: La Lazio ha perso dei pezzi in questa lunga sosta e quindi ha perso anche Gudmundsson, se non sbaglio, in ordine di tempo per infortunio. Cagliari pure ha perso il suo attaccante, credo che non salterà la sfida contro la Juventus, adesso non ricordo chi, mi sfugge il nome. Il Frosinone, insomma, non vorrebbe perdere il passo, più che altro, quindi si riparte di fatto come se fosse la prima, però con già dei punti assegnati e già delle sensazioni importanti. Ma la domanda che ti faccio, restando al Napoli, detto che sarà una partita estremamente complicata secondo me per il Napoli, dovesse arrivare e i tifosi del Napoli facciano gli scongiuri, una clamorosa sconfitta o comunque una non vittoria contro il Frosinone, alla lunga quanti bonus ha in mano secondo te Allegri?
0: Kevin Carlos, comunque l'attaccante del Cagliari,
1: esatto, Carlos, bravissimo, Kevin Carlos, esatto.
0: Qua il bonus di Allegri, ma secondo me un po', perché comunque è un allenatore che è stato scelto in estate, è partito maluccio, c'era questa sosta, quindi se dovevi fare delle valutazioni secondo me le facevi in questa sosta, almeno ragionando con un po' di logica. Poi ognuno può ragionare, ogni presidente con la sua squadra è libero di ragionare come ritiene, però secondo me, se De Laurentiis avesse voluto fare qualcosa, insomma 20 giorni sono il periodo di tempo perfetto, perché tu consenti al nuovo allenatore di entrare a regime, di conoscere più o meno la squadra. È vero che molti non li hai, però diciamo familiarizzi anche con l'ambiente. Quindi ora mi aspetto che almeno di ovviamente rimanendo nell'ambito di partite normali, cioè poi se Allegri inizia a perdere 4-0 o le perde tutte, è ovvio che questo discorso cambi, però a meno di questi discorsi, di queste eventualità diciamo tremende per il Napoli, non mi aspetto che sia davvero sotto esame, ecco, nell'immediato. Poi ripeto, deve dare una svolta, che non è una frase vuota, ma è insomma ricordare che veramente il Napoli che abbiamo visto prima della sosta non ci è piaciuto per niente.
1: No, è vero.
0: Io credo che a nessuno sia piaciuto il Napoli visto prima della sosta.
1: Altra squadra che ha fatto molto bene ed è attesa al varco nel completare il suo percorso, nel portare avanti il suo percorso, è il Cagliari di Pisacane, come abbiamo detto prima.
0: Sì.
1: E ospiterà la Juventus di Spalletti, che non può più sbagliare. Il bonus se l'è giocato contro il Sassuolo, si è preso anche i rimproveri, diciamo, da parte di Carnevale e Massara, che però ha detto è l'allenatore giusto, andiamo avanti con lui, con Conte, che nel frattempo con le sue dichiarazioni continua a bussare alla porta. La pressione c'è, è inutile negarlo, la difficoltà a trovare la via del gol è stata confermata anche dal test più che amichevole contro la Cremonese, e Voltemade anche nella pausa in nazionale ha fatto dire poca roba, e soprattutto adesso c'è una partita contro il Cagliari che l'anno scorso venne cinto d'assedio da una Juventus spumeggiante tra pali, traverse, calci d'angolo, ma al primo e unico tiro in porta il Cagliari fece gol e si portò a casa la vittoria. Quanto rischia Spalletti questa sfida contro Pisacane?
0: Rischia tanto, secondo me. Rischia dal punto di vista della partita, è una bella incognita. Bisogna appunto vedere come sta il Cagliari. La Juve è un po' una creatura che abbiamo che stiamo faticando a decifrare, a capire cos'è, dove può arrivare, quanto ci crede. Lascia più dubbi che certezze quelle che abbiamo vista. Anche la Juve deve dare una marcia diversa alla sua stagione. È una partita sulla, cioè nel senso, non credo che lei rischi nel senso, diciamo, come dire, esistenziale del suo futuro da allenatore sulla panchina della Juve nell'immediato. Deve rischiare nella misura del Cagliari, una squadra giovane che è piaciuta molto, che è sembrata molto convinta delle sue idee, per quello che abbiamo visto finora. È una banalità, quindi non te la dirò di non affrontarla sotto gamba, perché
1: no, vabbè, però,
0: la Juve insomma,
1: è giusto, mi sembra...
0: sì, vabbè, però insomma, questa Juve non si... allora il vero tema è che questa Juve non si può permettere di affrontare sotto gamba nessuna, perché non è una squadra che riesce a vincere per come dire, per noblesse oblige. È una squadra che dovrà sudarsi la sua rinascita e ogni singolo punto che vorrà conquistare in campionato, perché è una squadra in ricostruzione anche e soprattutto, io credo, di identità. La Juve è un po' smarrita in questi anni complicati l'identità,
1: ed è
0: quindi...
1: su questo che ha messo il dito sul tasto Conte, no? Ha suonato la sua sinfonia per lanciare un messaggio.
0: Ma Conte ha detto delle cose giuste.
1: Sì, sì.
0: Conte ha detto delle cose giuste, poi lui, insomma, ha parlato ironicamente di una piazza che sembra molto la Juventus.
1: Beh,
0: per voler ripartire, però
1: gli mancava dire nella squadra che, se non mi sbaglio, dice vincere non è importante, ma è l'unica cosa che gli mancava quella, Ivan, che poi le ha dette tutte.
0: Sì, e poi vabbè, diciamo che c'è anche chi ha letto Identikit diverse.
1: Sì, United, Milan, però dai, sappiamo quello che c'ha in testa Conte. Diciamo.
0: Conte parlava della Juve, no? Non prendiamoci in giro. E ha detto delle cose anche giuste, poi lui le dice perché spera, perché dice, ah, io sai, sono quello perfetto per questo tipo di situazioni, il che è anche vero. Però per ora...
1: Però questo possiamo considerarlo anche sconveniente come cosa, cioè se tu, mettiamo caso, se Antonio Conte si è innamorato della Juventus... ti auspichi che vada bene la tua squadra del cuore a prescindere da te, o che ci vada bene solo con te, quindi che fallisca adesso e che poi la riprendi in mano tu. Cioè, ci vedo sempre l'io che sopravanza tutto il resto.
0: Dipende da che tipo di tifoso e di appassionato sei. Se sei l'appassionato, il tifoso che ritiene di essere il più bravo di tutti in quello che fa, diciamo comunque poi insomma, una carriera che qualche conforto rispetto a questa valutazione te la dà pure, perché insomma Conte, soprattutto in Conte, dobbiamo dirlo, Conte sarebbe l'allenatore perfetto per la Juventus, cioè come lo sarebbe per Milan, come non so se per il Manchester United, di fatti loro, però è quello che proprio in quel contesto ha veramente sempre dato il massimo e non ha mai fallito. Quindi è inevitabile poi che Conte l'abbia detto o meno, posso essere d'accordo se è stato non elegantissimo per quanto lui poi può dire, ma io non parlavo della Juve, nessuno gli crede, però, facciamo finta.
1: Facciamo finta.
0: Ma tanto lo spettro di Conte c'era già sulla panchina, sì, c'è per forza sulla panchina di Spalletti.
1: Lo so, deve essere bravo lui a conviverci. Ma la vera sfida che aspettiamo tutti di vivere è quella di domenica ora di pranzo tra Como e Roma, perché sarà una poltrona per due, dai, così torniamo a cominciare a entrare in clima natale con le temperature che si abbassano. Una poltrona per due con Gasperini, che comincia a sentirlo un po' quel sapore di scudetto, e che dice, sai, in 3 anni ci siamo dati come obiettivo quello di puntare allo scudetto. Erano parole peraltro utilizzate anche da Ranieri quando era ancora in ruolo con la Roma, all'intervista lunga da Son, però ha detto, certo, se anticipiamo i tempi non ci dispiace. Quindi comincia a sentire questo profumo, ma occhio al Como, che è una squadra che, ecco, è una di quelle che per cui forse quella pausa ha fatto bene, no? Ha riordinato un po' le idee, perché veniva dalla sconfitta proprio col Frosinone.
0: Beh, è andata male, esatto.
1: Esatto, e sì, quindi sì, può ripartire.
0: È una partita, io penso possa essere divertente, tanto per cominciare, perché sono due squadre che ci divertono, e questo secondo me è un aspetto che oggettivamente un po' la Serie A quest'anno sta preparando, e che è piacevole da raccontare. Gasperini, sentitore di scudetto, è l'unico che può sentirlo oltre a Christian Chiu, secondo me, nel senso che anche per meriti suoi, per carità, la Roma è l'unica squadra che in questa prima fase di campionato, considerando ovviamente anche, diciamo, le aspettative, ci ha fatto vedere qualcosa che ci ha fatto pensare, beh, forse quest'anno sarebbe per loro per l'Inter, perché anche io insomma condivido il pensiero di molti che il Como possa anche essere un outsider, però non credo sia del tutto giusto nei confronti del Como dare questa valutazione ora, perché è una squadra comunque giovane, poi molto ricca, sì, ma non vinci con i soldi. Secondo me già se si conferma in Champions fa un bel risultato, a parer mio. La Roma invece, se si conferma in Champions fa un bel risultato, perché tanto le proprietà guardano a quello, è inutile che noi romantici ci prendiamo in giro e sogniamo di proprietà che abbiano l'idea di vincere lo scudetto. Alle proprietà dei grandi club interessa prima di tutto entrare tra le prime quattro, però la Roma ha nello scudetto, diciamo nell'inseguimento quantomeno allo scudetto, il possibile diciamo passo, cioè, l'unico possibile passo successivo per fare meglio, ecco, rispetto a quello che ha già fatto vedere l'anno scorso.
1: E quindi insomma occhio veramente alla riscossa di questa Roma, tra l'altro che recupera, correggimi se sbaglio, Malen, che non ha risposto alla convocazione nazionale per un fastidio, poi però ha recuperato, tutto a posto. Invece per Cristante i tempi si allungano, se non ricordo male, anche lui non ha risposto alla convocazione nazionale, ma la problematica...
0: Era andato poi, sì, era andato a Coverciano, poi era tornato insieme a Di Marco il primo giorno.
1: Esatto.
0: Erano andati entrambi, poi erano tornati entrambi.
1: E quindi insomma, Cristante mi sa che non ci sarà, mentre qua torniamo in chiave Juventus e mercato. Prima di salutarci ti chiedo conferma sul lavoro che la Juventus sta facendo per andare a sorpresa a questo punto, perché era uno dei pezzi in uscita nel scorso mercato, a ragionare sul rinnovo contrattuale per Nico Gonzalez, che è una mossa perché questa Juventus ha riscoperto un valore da valorizzare, appunto. o per avere potere contrattuale su un'eventuale cessione?
0: Ma io credo che io abbia anzitutto scoperto il giocatore che era stato bollato un po' troppo rapidamente. Secondo me era stato acquistato anche un po' troppo, diciamo, sulle ali dell'entusiasmo, nel senso che per me ricordo che Gonzalez non è né quel giocatore da strapagare e da cui aspettarsi che faccia che ti trascini alla vittoria della Serie A. Cioè, secondo me è stato un po' sopravvalutato nel momento del suo acquisto, ma non è sicuramente nemmeno un giocatore che non vale nulla, come a un certo punto sembrava. È un buon giocatore con numeri che possono far comodo a una squadra come la Juventus. Ha dimostrato di poter recitare un ruolo anche abbastanza importante in queste prime giornate di campionato. La Juventus credo che rinnovi, insomma, si aprendo i discorsi per il rinnovo con l'idea intanto di valorizzare, diciamo, e dare un elemento di fiducia. Poi il potere contrattuale conta, spero non lo facciano per quello, perché di potere contrattuale negli anni la Juventus ne ha avuto pure troppo con i
1: sì, e non ci ha mai dato più un boomerang anche che un potere, diciamo.
0: Esatto. La lista è pressoché infinita,
1: assolutamente. L'ultimo in ordine di tempo è, e chiudiamo veramente, Arthur, che è gestito da Pastorello, giusto?
0: Sì.
1: Il quale Pastorello però ieri ha rilasciato delle dichiarazioni molto interessanti su Palmisani in ottica Juventus. È un'operazione che potrebbe andare in porto seriamente, magari già a gennaio o più a giugno?
0: Sì, l'ultimo in ordine di tempo c'è anche Milik, io non vorrei dire niente, che ancora
1: ma è fuori dalle liste.
0: Però c'è, cioè, il potere contrattuale, visto la lunghezza del suo contratto.
1: Ah, sì, no, quello sì, lo stai pagando a prescindere.
0: Tutto,
1: sono d'accordo.
0: Intatto,
1: anche quella è una roba stranissima, vabbè.
0: Sì. Vabbè, no, sì, su Palmisani, sì, secondo me è un'operazione che un po' si è complicata per la Juve.
1: Però ieri è una bella bacchetta, cioè una bella assist da parte di...
0: L'assist c'è, Pastorello poi è uno bravo a giocare su più tavoli, è bravissimo a valorizzare i suoi assistiti. Secondo me la Juve avrebbe preferito che Palmisano non facesse così bene in questa fase di campionato, perché qualche sondaggio c'era già stato, la stima c'era, il problema è che la stima per Palmisano adesso ce l'hanno anche per esempio in Premier League, anche altri club. È un giocatore che ovviamente per gli addetti ai lavori non è uno sconosciuto, però vedere che regge la Serie A così bene, diciamo che sta interessando molti. Secondo me per la Juve sarebbe un'operazione nel caso a giugno, al massimo se l'anticipa a gennaio è solo per bruciare i tempi, non per un'esigenza tecnica di inserirlo in rosa già a gennaio. Però ti devo dire che secondo me che soffriamo tanto la concorrenza delle squadre di Premier League. È un tema che si riproporrà anche la prossima estate e tutte le estati, finché non si ridurrà un pochino il gap economico, perché oggi le squadre di Premier arrivano e prendono qualsiasi giocatore a prezzi per loro non competitivi, stracciati, e che per noi invece sono quasi raggiungibili.
1: Ivan, grazie. Ivan Cardia, Tutto Mercato Web, ci troviamo domani, ciao, buon lavoro,
0: buon proseguimento.
1: Noi invece ci fermiamo, sosta, rientro Luca Calamai, quindi vi aspetto.

0: Allora, come da programma, adesso andiamo a salutare Luca Calamai. Ciao Luca, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao Vincenzo, buongiorno.
0: Tiriamo un po' le somme, dai Luca, di quello che è stato il percorso in campo della nostra nazionale federale dal punto di vista appunto del commissariamento e future neo-elezioni del nuovo vecchio presidente federale.
1: Meno male che ridi,
0: ridi. Perché o ridiamo veramente.
1: Ti imbarazza, sì, tutto questo, sì, ti imbarazza, sì, tanto, molto, c'hai molto ragione. È una storia che se te la valuti, se uno la valuta in maniera settica, quindi uno non è, non, sa malapena che il pallone rotola, sì, e che giudica da un imprenditore che fa occhiali e non sa cos'è il pallone, che ragiona da come si muove la sua azienda, guarda, legge quello lì, dice: ah, si mandano via il presidente, hai visto, mandano via, no, ma poi il commissario si è, no, sempre il presidente, come? Allora, va via il presidente, come? E poi il commissario fa il presidente, ma perché? Allora dice: vai, diciamo che il vecchio presidente e il nuovo commissario piloteranno le elezioni, no, piloteranno, insomma, indirranno le elezioni per trovare un nuovo presidente. No, il nuovo presidente è quello vecchio.
0: Esatto.
1: Come? Quello vecchio, cioè quello che era presidente, non è più presidente, l'hanno fatto commissario, non sarà più commissario, fa le elezioni, torna a fare il presidente. Il gioco dell'oca, no? No, una roba imbarazzante. È imbarazzante, e nella parola imbarazzante, vabbè, finiamola qua, dai, perché è una roba che non fa piacere a nessuno, non gioca a nessuno, non aiuta il calcio, non,
0: e siamo dal 2 aprile con il dimissione di Ucraina,
1: non siamo ancora, non c'è stato una pianificazione vera,
0: nulla,
1: un progetto vero, un qualcosa che ti abbia fatto dire: oh, finalmente siamo partiti, non arrivati, fa 100 chilometri, però siamo entrati in autostrada, no, siamo ancora
0: fermi
1: dentro quei parcheggi dove non riesci mai a uscire, perché ti riportano sempre al punto di partenza, quei labirinti dove dici: vabbè, ma io voglio uscire, fatemi uscire, no, ancora non siamo a niente. Devo fare invece una riflessione anche autocritica nei miei riguardi, per quanto riguarda Mancini, non ho motivo di tornare indietro sul fatto che per me era allenatore sbagliato. Però ti confesso che dopo la prima partita, al di là del risultato, col Belgio, al di là del risultato, non avevo visto nulla del commissario, perché si era ripartiti più o meno dagli stessi giocatori, si era cercato di non vedere un progetto tecnico, non avevo visto, e mi era venuto il timore di aver perso almeno il Mancini coraggioso, che era stato il primo Mancini commissario tecnico, con convocazioni coraggiose, quello che ci aveva poi fatto vincere un europeo, perché era riuscito a creare un gruppo fantastico, perché non eravamo sicuramente la squadra più forte. Non avevo trovato nulla nel primo approccio, che arrivava dopo una settimana di allenamenti, nemmeno di quel vecchio Mancini che mi piaceva. E invece ti devo dire oggi, tirando le somme, al di là dei risultati, io faccio un ragionamento al di là dei risultati, ci ho visto di nuovo questa identità di squadra molto forte, una squadra che si aiutano in campo, che lottano in campo, ci ho trovato un investimento coraggioso ma giusto su Pio Esposito, perché Pio Esposito è la speranza di avere trovato un qualcosa di diverso tra tanti buoni giocatori, qualcosa ci ho trovato, ci ho trovato identità di squadra, la voglia di andare a provare a giocarsela con tutti. Non siamo, per carità, non siamo fuori dal tunnel, però vediamo la luce. Vediamo la luce con quello che abbiamo. Poi non so se ti è capitato, Vincenzo, vedere qualche partita, vedere qualcosa in giro. Ecco, ho la sensazione che non abbiamo nemmeno in corso di costruzione un avvicinamento quello vero, quel giocatore che alza il livello della squadra, che ti fa sentire anche se qualcosa di speciale, perché lui è speciale. Chiaro che Pio Esposito è un attaccante vero, non vi fate illudere, non fate confusione quando giustamente Bobo Vieri magari dice che può fare più gol di Riva al nazionale, ma l'Italia oggi gioca il 50% di partite in più rispetto alle partite che giocava l'Italia esempi di Gigi Riva, sì, non è un paragone proponibile, però Pio Esposito può essere un grande centravanti, ma non la stella di cui abbiamo bisogno. La stella che abbiamo bisogno è il giocatore di tecnica, di qualità, di ordine, di dribbling, o un grande numero 10, o un grande numero 8, o un grande numero 7. Ecco, sono quelli i giocatori che poi si trascinano anche sul punto, dal punto di vista della qualità. Ma siamo partiti, ecco, lì sì siamo partiti, e ti devo dire che Mancini conferma, a differenza di quello che ho sempre pensato, di Conte, di Sacchi, di Spalletti, allenatori che ho vissuto io come nazionale, che lui è un commissario tecnico. Gli altri erano allenatori prestati al ruolo di commissario tecnico, lui è un commissario tecnico.
0: E la differenza, dice, da questo punto di vista si vede, poi chiaramente non ci esaltiamo.
1: Anche
0: ma
1: nel reggere, guarda, ti devo dire Vincenzo, l'ho apprezzato molto anche nel reggere le critiche, e io sono tra quelli, anche molto dure, io sono tra quelli, forse anche più dure di quelle sarebbe la normalità, come giustamente aveva sottolineato Ivan Zazzaroni nel suo editoriale su Corriere dello Sport, perché lui all'inizio, ragazzi, ha preso una botta che era tutto quello di cui non aveva bisogno un allenatore divisivo, un allenatore che non era gradito anche a tanta informazione, e cavolo, perdi in casa col Belgio, che ci può essere di peggio, no? E lì poteva anche andare in overdose di tensione, poteva rispondere, ma cioè poteva andare allo scontro. Invece ecco quando ti dico che ha dimostrato di essere un commissario tecnico, perché il commissario tecnico deve essere capace di sopportare la pressione del momento, non come quello di club, che poi il giorno dopo è già un altro giorno, ecco, con la nazionale magari il giorno dopo è fra un mese, e quindi è importante vivere bene il presente.
0: Questo è il presente, che poi insomma vedremo più avanti se ci convincerà o meno. Non ci esaltiamo, non ci siamo abbattuti dopo la sconfitta con la Turchia, vediamo, diamo fiducia chiaramente al Cirico, ormai lui dovrebbe stare lui, così come dovrebbe stare il presidente federale. C'è un altro appuntamento tra due giorni, che è quella dell'elezione del capo dell'AIA. Ti chiedo anche qui, perché poi non ci siamo fatti mancare niente, no, in questo periodo siamo decaduti in tutto, anche nel designatore, che adesso è Orsato, non è più Rocchi, che però ha pagato un'inchiesta che poi si è rivelata il nulla di fatto, quindi ha pagato e basta. Ti chiedo cosa ti aspetti, non ti chiedo neanche chi sarà eletto secondo te, ma cosa ti aspetti dal nuovo movimento AIA che si accinge a partire, se ti aspetti qualcosa.
1: Allora, io penso che l'AIA abbia perso una grande occasione con Alfredo Trentalancio, non perché io ho vissuto quell'anno, per me è stata un'esperienza fondamentale quello di fare l'uomo della comunicazione della classe arbitrale, per me è stato veramente un anno di grandissima arricchimento professionale, ma perché secondo me Alfredo Trentalange sommava tre qualità delle quali il presidente dell'AIA dovrebbe avere in abbondanza: storia, e Trentalange è stato uno dei grandissimi arbitri, direi solo un mezzo gradino sotto, sperando che non mi senta, rispetto ai Collina, che lui non ci creda, rispetto ai Collina, ai Rocchi, a Rizzoli, ecco, ma un grande arbitro, un grande dirigente. Lui aveva una grande visione, una visione che, se ti ricordi, ha puntato a spada tratta sulla difesa dei ragazzini che vanno la mattina a arbitrare e rischiano di prendere gli schiaffi. Sì. È stato più domeniche in contatto con pronti soccorso che non con partite di Serie A, ecco, e la difesa dei ragazzi, la grandissima idea di poter permettere anche ai ragazzi che giocano di fare il corso per arbitri, e questo ha portato non solo un aumento numerico di potenziali arbitri, ma ha portato quello di cui gli arbitri avevano bisogno, cioè ragazzi che già sapevano che cos'è il calcio, che potevano valutare già da ragazzini chi si tuffa e chi invece è oggetto di un fallo, aprire l'arbitraggio a chi poi lo portava da giovane calciatore dentro gli spogliatoi, dicendo: ragazzi, le dure arbitrali, io ve lo dico, state comportatevi bene, perché io ho fatto l'arbitro, so quanto è complicato poi. E quindi e aveva la visione di un mondo nel quale bisognava trovare poi un punto di compromesso non semplice tra l'arbitro che guadagna 200-300 mila euro e il ragazzino prende 10 euro per fare la partita, che non è semplice, no? Direi quasi è una mediazione possibile. Perso 30 lance, siamo andati in questo mondo, ha sbandato. La vicenda di Rocchi non è grave, Vincenzo, è gravissima. Io non so se tra l'altro Rocchi sia stato liberato, mi diceva 15 giorni fa, 20 giorni fa, che ancora, per esempio, se lui avesse voglia di fare qualcosa non lo poteva fare perché ancora non era data la liberatoria del fatto che non aveva fatto niente. Rocchi è un'occasione persa e Orsato è una faccia del problema arbitrale importante, ma non è l'unica faccia, perché l'altra faccia, caro amico mio Vincenzo, è ritrovare gli Orsato, i Rocchi, Rizzoli, Collina. Cioè non è chi arbitra domenica Roma-Como, che è importante, o Como-Roma, non so se è Roma-Como o Como-Roma, che non è importante, è importantissimo, ma se noi non troviamo nuovi grandi arbitri è un grande problema, stiamo perdendo qualità, quindi c'è da fare tutto un lavoro di arruolamento, di crescita, di sviluppo, che è basilare, ecco, quindi mi auguro che chiunque sarà il nominato, vecchio o nuovo, faccia qualcosa in questo senso. Dobbiamo ritrovare la qualità dei nostri giocatori, dobbiamo ritrovare la qualità dei nostri arbitri. Vedi che c'è un filo conduttore comune che segnala che noi sbagliamo proprio nel fare i percorsi, perché se sbagliamo con i dirigenti ne abbiamo sempre meno, se sbagliamo con i giocatori ne abbiamo sempre meno di qualità, se sbagliamo con gli arbitri ne abbiamo sempre meno di qualità. Allora ragazzi, può essere su tutti scarsi in tutto, non è che non le... vuol dire che noi sbagliamo nel percorso di crescita di quelli che poi devono avere ruoli importanti.
0: È chiaro, la qualità è al centro del, dovrebbe essere al centro del progetto da tutti i punti di vista, e se mancano quelle personalità in campo, la personalità dietro può servire, ma fino a un certo punto. E quindi giustissimo il tuo discorso. Parlando di campo invece, l'hai citata, la grande partita, una volta messo da parte la lunghissima sosta, sarà quella tra Como e Roma. Ora, questa lunga sosta può far bene o far male alle squadre in generale? Cioè è come se ricominciasse un nuovo campionato e quindi è tutto da vedere, o si ripartirà dalle qualità viste? In tal senso il Como arrivava dalla sconfitta con l'ottimo Frosinone, la Roma da un cammino quasi perfetto, perfetto possiamo dire dal punto di vista del rendimento, dei risultati, inciampato soltanto con l'Inter, ma sono in vetta a braccetto dopo la partita che hanno giocato insieme, la Roma che era in vantaggio si è fatta rimontare. Ecco, a Como che Roma ti aspetti, che Como ti aspetti, che partita ci dobbiamo aspettare?
1: Com'era quel... se lo sapessi lo dissi, com'era?
0: Esatto.
1: Questo è il grande interrogativo, è il grande interrogativo che accompagna tutti, che si collega anche alle condizioni di salute dei giocatori della nazionale che sono tornati, che si collega all'aspetto anche emotivo di una sosta lunga. Guarda, ti racconto una piccola cosa per dare l'idea di quanto è difficile vivere, e te la porto nell'area fiorentina, perché mi ha raccontato un collega che la Fiorentina ha fatto domenica un amichevole, sai, queste cose in famiglia con la primavera,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Ovviamente mancavano quasi tutti i nazionali, quindi parliamo di... però primo tempo 2-0 per la primavera. Pare che Vanoli sia andato dall'allenatore della primavera, tra l'altro Andrea Zoli, un amico, eccetera, dicendo per favore gli dici di abbassare la velocità, e poi andando nel suo spogliatoio e praticamente gli hanno detto tutti i colori, poi un po' perché la primavera abbassava la velocità, un po' perché hanno preso queste belle schiaffoni, ha vinto 6-2. Perché ti faccio questo esempio? Perché se non sbaglio, vado a memoria, correggi Vincenzo, ma tutte le grandi squadre hanno fatto fatica nelle amichevoli che hanno fatto.
0: Sì, sì.
1: C'è chi ha perso. Tutto.
0: Il Napoli ha perso con l'Avellino, la Juventus ha perso con la Cremonese, il Milan ha pareggiato col Padova.
1: Cioè, il problema è proprio come mentalmente ti riproponi, no?
0: Sì.
1: Ti riproponi. Quindi è un grande punto interrogativo, non credo ci siano certezze in questo senso, però sono messaggi importanti. Cioè, è chiaro che oggi nella valutazione generale la Roma è la vera anti-Inter, a meno che poi non sia l'Inter l'anti-Roma, ecco. Ma insomma sono due squadre molto forti. Ora comincia per la Roma, cominciano degli esami di conferma di un certo percorso, in questo senso la partita come indicativo, come squadra da Champions, che può valere un posto in Champions, è una squadra, per esempio c'è un po' un problema Ken, io faccio un articolo oggi su tutto il mercato web, insomma questo Ken doveva essere l'uomo che risolveva un problema del Como, che diciamo il grandissimo centravanti, invece niente, Ken per ora è un problema, invece è un fattore per il Como. La Roma invece ha acquisito un Dybala che sembra incredibile visto i problemi fisici, cioè sono tanti perché e per come. Questa è una partita importantissima, tutte le partite hanno un significato per ogni squadra, perché ogni squadra riparte con una domanda, con un interrogativo, non lo scioglierà totalmente questa partita. Però oggi, se la Roma ha lo status da squadra da scudetto, come pensiamo un pochino tutti, la partita con Como è un bel passaggio, è un bel passaggio, molto indicativo.
0: Tra l'altro questo arriva dopo una dichiarazione abbastanza importante di Gasperini, che ha detto: noi avevamo l'ambizione in 3 anni di vincere lo scudetto, ma magari anticipiamo i discorsi. Ha suonato un po' la carica, si ritrova un Malen in grande condizione, che ha recuperato dall'infortunio dopo non aver risposto alla nazionale, ha perso Cristante, ma c'è un Dybala, come dicevi tu, in grande condizione, un progetto di gioco che funziona, con Koné che è stato trattenuto a forza, ma che poi è diventato un ago della bilancia molto importante. Ecco che si è preso però una bella responsabilità, perché non dovesse arrivare una vittoria a Como, potrebbe in qualche modo minare qualche certezza in casa Roma, o queste sono quelle partite dove comunque vada ognuno resta nelle sue posizioni?
1: No, non succede niente definitivo, però è chiaro che il risultato ti dà un messaggio, no? Ora cerchiamo messaggi, e il messaggio che aspettiamo dalla Roma qual è? La continuità, che non c'è sempre stata. In queste partite è stata anche bravissima la Roma a rimetterle in piedi in alcuni momenti. Bisogna vedere la maturità. Chi vince lo scudetto vince un Giro d'Italia, non vince una Sanremo, una Roubaix, una grande classica, un mondiale. Vincere il Giro d'Italia vuol dire che saper reggere nel momento della crisi, che c'è sempre nell'arco di 20 tappe, e riuscire a costruire successo giorno dopo giorno. È una grande sfida per la Roma, è una grande sfida anche per Gasperini, Vincenzo.
0: Certo.
1: A me piace questo Gasperini coraggioso. Gasperini, mi piacciono meno gli allenatori che potrebbero dire in questo momento: ma no, la favorita è l'Inter, noi vogliamo avvicinarci sempre di più a un certo obiettivo, stiamo, ma no, lui ti dice: perché no, potremmo anche provare a anticipare i tempi per lo studente. Si mette in gioco, e questo credo sia fondamentale per una squadra come la Roma e per un mondo come la Roma. Cioè, è l'avviso ai naviganti: entriamo in mentalità scudetto, che non vuol dire vincerlo, ma avere la mentalità di capire che da noi ci si aspetta questo. E quindi questo vale per i tifosi, vale per i giocatori, vale per i dirigenti, vale per i giornalisti, vale un po' per tutto.
0: L'ultimissima domanda che ti faccio, Luca, prima di salutarti: ci sono due squadre che hanno, prima della sosta, dimostrato di essere tra le più in forma del campionato, Frosinone e Cagliari. Al rientro dalla sosta, una fa visita al Napoli, dove sabato sera è il Frosinone, l'altra ospita la Juventus domenica sera, ed è il Cagliari. Chi è che rischia di più in questo impatto dopo la sosta? Spalletti a Cagliari o Allegri in casa col Frosinone?
1: Te lo devo ridire? Se lo sapessi lo dissi? No, non lo so. Io, guarda, conosco Alvini, un tecnico straordinario, conosco il direttore sportivo del Frosinone, un dirigente straordinario. Frosinone sa benissimo che l'obiettivo è salvare, e sa benissimo che l'anno scorso e in passato sono squadre che hanno corso a 100 all'ora d'estate, a inizio stagione, penso all'Empoli, alla Cremonese, e poi sono finite in Serie B. Lo sanno benissimo, quindi il lavoro è tutto centrato sul fare quanti più punti possibili. Io ti devo dire che il vantaggio di realtà come Frosinone e Cagliari è che credo che abbiano ancora buone gambe, perché poi la stanchezza, soprattutto il Frosinone fa un calcio molto dispendioso, quindi bisognerà ma ancora buone gambe, hanno potuto anche lavorare, hanno meno nazionali forse rispetto a Juventus e Napoli, quindi per me sono ancora un grande pericolo per Juventus e Napoli, per di più giocano serene e disinvolte, e te sai benissimo che né Allegri né Spalletti possono perdere ulteriore strada, per cui tutto meno che partite scontate. So che ho detto una cosa scontata, ma
0: no, però sarà esattamente così, e questa è la bellezza poi del calcio, che finalmente torna anche a livello di club. Grazie a Luca Calamai, ciao Luca, un grande abbraccio. Luca Calamai, ci fermiamo per l'ultima volta, rientro a Allen Valneghi, cominciamo a giocare un po' in anticipo queste sfide di campionato, tra pochissimo.

0: Adesso cominciamo a entrare nel vivo di quello che sarà il prossimo turno di campionato e parlarne in termini di campo con Len Valnegri. Len, ciao, buongiorno e ben ritrovato intanto.
1: Ciao, ciao Enzo, buondì.
0: Allora, ci sono due partite trappola, possiamo chiamarle così, perché ci sono due squadre che hanno prima della sosta chiuso alla grande, il Frosinone che batte addirittura il Como, il Cagliari che sembra non perdere un colpo e gioca veramente un bel calcio con Pisacane che ha fatto veramente un ottimo lavoro. Detto questo, però, al rientro in campo, sabato sera il Frosinone andrà a far visita al Napoli di Massimiliano Allegri, il Cagliari ospiterà la Juventus di Spalletti. Intanto sono due sfide scontate o qual è quella più pericolosa? Qual è, chi è che rischia di scivolare in queste due partite?
1: È il Napoli.
0: Di
1: perché,
0: più?
1: Vabbè, Cagliari è sempre una trasferta tosta per tutti, anche quando il Cagliari comunque non fa delle grandi stagioni, è sempre una trasferta tosta. Però in questo momento, per cosa abbiamo visto fino adesso, penso che il Napoli rischi. Perché non vincere col Frosinone comunque inizierebbero comunque a arrivare i fantasmi di Rudy Garcia.
0: Cioè quando c'era Garcia e poi saltò la sua panchina e cominciò un pellegrinare alla ricerca dell'allenatore
1: dunque,
0: giusto.
1: Dunque, non lo so, Cagliari-Juve è sfida aperta, il Cagliari sa cosa vuol giocare, è un buon test anche per il Cagliari di ricevere adesso la Juve, è un buon test per la Juve, perché comunque il Cagliari è intenso, una squadra molto intensa, una squadra che gioca a ritmi alti, una squadra che ti viene a pressare, una squadra che sa chiudersi, sa ripartire in contropiede, è completo il Cagliari. E per la Juve sarà un bel test. Sarà un bel test. Vedremo, l'Inter ha fatto fatica a Cagliari quest'anno. È una squadra che sa vincere 1-0, che questo pure è molto importante. E curioso di vedere la Juve, perché la Juve l'ultima trasferta comunque ha lasciato delle sensazioni più negativi, tanti dubbi. Anche a Frosinone comunque la Juve non è che abbia fatto quella gran partita, Enzo.
0: Però è andata a vincere.
1: Fece il compitino. E a Cagliari andrebbe benissimo fare il compitino e vincere 1-0. Questo è chiaro. Ormai la Juve in questo momento, finché Antonio Conte non trova una panchina, ad ogni mezzo passo falso, un pareggio, una squadra che non convince, si parlerà continuamente di Conte. E Spalletti per quello deve vincere per poter giustificare anche il fatto che alleni la Juventus, perché con un Conte libero è chiaro che la tentazione di far tornare Conte per la dirigenza è grande.
0: Il famoso fantasma che può dare fastidio. Contro l'Atalanta però si è visto uno Spalletti bravo a rendere la sua lingua camaleontica. Peraltro si sta discutendo su un rinnovo contrattuale un po' a sorpresa di Nico Gonzalez. E lui è stato uno dei grandi acquisti della Juve di quest'anno, a sorpresa.
1: Sì, sorprendentemente sì. Nessuno se lo poteva aspettare, sinceramente. Tutti lo vedevano fuori dalla Juve. E è chiaro che al giorno d'oggi Nico è stato decisivo in tante partite. E da lì in poi merito di Spalletti, che comunque ci ha creduto, gli ha trovato i movimenti, la posizione, lo ha anche recuperato a livello animico, vedendo un calciatore che comunque gioca con delle motivazioni ben diverse. Sì, ha quella capacità di strappare Nico quando sta bene fisicamente, ha quella capacità. Cioè, l'ultima bella gran stagione di Nico fu a Firenze, dove lì fece una stagione completissima, ma anche sotto il profilo dei gol. Perché l'ha avvicinato, gli ha disegnato un ruolo per poter permettere a Nico di sorprendere le squadre rivali. Poi Nico quando arriva in velocità è molto difficile marcarlo. È iniziato bene. Per le esigenze della Juve si aspetta qualcosa in più di un giocatore offensivo anche a livello di numeri, però sì, sull'economia di una partita è uno che comunque crea caos, dà quel cambio ritmo che ha bisogno la squadra, e spesso volentieri criticavamo l'incapacità di cambiare ritmo ai match. Dunque, bene, dai, ma alla fine Spalletti sì, è riuscito a rivalutare il calciatore, e la società, comunque, anche De Vide e Openda si stanno rivalutando. Dunque, i primi mesi di Carnevali son molto positivi, secondo me.
0: Direi di sì, però, hai detto rischia il Napoli con il Frosinone. E allora, prima di motivarmelo, andiamo proprio a Napoli da Pierpaolo Matrone. Pier, buongiorno!
2: Buongiorno Vincenzo, un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Come, allora, diciamo che questa lunga pausa ha fatto malissimo al Napoli, no? Perché gli infortuni sono veramente tanti. Intanto mi dici quali sono gli ultimi arrivati in infermeria, quali sono i verdetti e i tempi di recupero?
2: Sì, l'ultimissimo, sono arrivati Favasuli, è arrivato Mattias Olivera, l'ultimissimo è stato Antonio Vergara che starà fuori circa un mesetto. Ho letto anche di stime un po' più ottimiste, ma da quello che mi raccontano dovrebbe essere intorno al mesetto lo stop. Stessa cosa anche per Favasuli, anzi anche qualcosina in più, forse qui siamo sui 45 giorni, quindi sul mese e mezzo, e si stima un mese anche per Mattias Olivera. I tre ultimi infortuni, per fortuna Massimiliano Allegri, qualcun altro dei tanti infortunati che già a cui doveva far fronte, li ha recuperati, perché ha recuperato Meretta, ha recuperato Spinazzola, ha recuperato Giovane, e ieri è arrivata anche la notizia su Scott McTominay, che ha ottenuto l'idoneità sportiva dopo la visita medica programmata e fatta proprio nella giornata di ieri. Difficile ovviamente vederlo da titolare, anzi direi quasi impossibile, però sicuramente tra i convocati immagino che possa esserci.
0: Al di là poi degli infortunati, ci sono due casi importanti da risolvere: i rinnovi di McTominay e Anghissà. Che punto sono, e soprattutto se possono incidere secondo te sul loro cammino quest'anno a Napoli?
2: Allora, io dalle notizie che ho io su Anghissà è stato imbastito un discorso nel corso della scorsa estate. Io ero a Castel di Sangro, quindi ho seguito anche da vicino, arrivò il suo agente insieme all'intermediario Giovanni Branchini, ma da quello che so io la richiesta di ingaggio era troppo esagerata per quelli che sono i nuovi parametri del Napoli, che sono gli stessi parametri del pre-Conte, per intenderci, e quindi da quello che so io si va verso la fumata nera, per il momento fumata grigia, ma si va verso la fumata nera con Anghissà, che è in scadenza di contratto e quindi potrebbe lasciare a zero, anzi immagino che lascerà a zero tra un anno, anche se si dice che possa partire anche già nel mese di gennaio. Sicuramente prioritario invece il rinnovo di Scott McTominay, che ha sicuramente un contratto più lungo fino al 2030, quindi comunque il Napoli può dormire sonni abbastanza tranquilli da questo punto di vista, però è chiaro che il suo status è cambiato da quando è arrivato al Napoli, perché è arrivato come tra virgolette scarto del Manchester United, poi si è ritrovato ad essere l'uomo dello scudetto, l'MVP del campionato, insomma, e quindi chiede un adeguamento economico. Il Napoli, per quanto riguarda McTominay, vuole corrispondere, vuole gratificare il giocatore, quindi corrispondere un adeguamento economico. In questo momento, sempre dalle notizie che ho io, anche McTominay mi sembra ben indirizzato verso il rinnovo, quindi sono dei discorsi che sicuramente si faranno nel corso delle prossime settimane, e credo che si possa arrivare ad AMA, a meno che poi chiaramente non si palesi l'interesse di qualche super top club. Ad esempio qualche quotidiano ha scritto del Real Madrid, dovesse arrivare un club come il Real Madrid, è chiaro che poi i discorsi potrebbero cambiare.
0: Cambia qualcosa tatticamente Allegri per la gara contro il Frosinone, molto delicata?
2: Secondo me no, secondo me si andrà ancora con il 4-2-3-1, visto e considerato che di fatto non ci sono grosse alternative, ci sono diverse defezioni, quindi io credo che si vada ancora col 4-2-3-1 con Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marin e Spinazzola, quindi Gilmour e Lobotka in mezzo al campo, e chiaramente poi là davanti De Bruyne, che è in super forma come trequartista, a destra dovrebbe giocare ancora Politano, sulla sinistra invece spazio ad uno tra Lange e Neres. Mi dicono che Neres ha riacquisito forma, sta molto bene, vediamo se può insidiare la posizione di Noah Lange, e là davanti chiaramente Rasmus Højlund. Stamattina qualcuno scriveva anche di un passaggio alla difesa 3, e devo dire che comunque nel corso di questa lunga sosta è stata provata anche la difesa 3, però in questo momento, dopo gli infortuni di Mattias Olivera e Favasuli, ti vengono a mancare gli esterni, perché ti viene a mancare il vice di Lorenzo e ti viene a mancare il vice di Spinazzola, quindi è chiaro che far fare agli esterni tutta la fascia, quindi giocare a tutto campo, sicuramente potrebbe essere più dispendioso e quindi anche più rischioso, perché di fatto non hai il vice, non hai l'alternativa.
0: Grazie Pierpaolo Matrone, ciao Pier, buon lavoro.
2: Grazie a te, Vincenzo. Un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: E torno da te, Alenna. Ti chiedo proprio questo. A questo punto, la formazione del Napoli è una formazione competitiva? Il recupero vale quelli che mancano? E la scelta tattica di Allegri, quale sarebbe quella migliore per valorizzare il gruppo che ha?
1: Ma più che la scelta... I calciatori sono... Cioè, la maggior parte dei calciatori ha vinto 2 scudetti negli ultimi 4 anni. Dunque, i calciatori, la qualità non la possiamo mettere in dubbio. Però bisogna capire il momento di forma, bisogna capire se il calciatore ancora quel tipo di motivazioni, se è sul pezzo, se sta bene fisicamente, la reazione con l'allenatore. All'inizio campionato comunque stiamo vedendo un Napoli spento, analizzando proprio la squadra sotto questi criteri analitici. Vedremo se la sosta porterà un Napoli un po' più fresco, un po' più gioviale, che giochi con allegria. A me manca il Napoli che gioca con allegria, con fame. A Firenze ho visto una squadra molto poco ambiziosa, incapace di cambiare ritmo alla partita. Sono curioso di vedere il Napoli contro il Frosinone per capire bene, ed è quel che sto provando a capire, la reazione spogliatoio Allegri, perché entusiasmo non ha generato entusiasmo Allegri vedendo giocare la squadra. Dunque vedremo dopo la sosta se i calciatori danno un qualcosa in più sotto questo aspetto.
0: De Bruyne, c'è una doppia versione, Alen, l'hai potuto ammirare sicuramente anche tu, quella con il Belgio, e quella un po' più appannata forse con il Napoli. Da che cosa dipende secondo te?
1: La posizione, lo stato d'animo della squadra, la connessione, se c'è connessione con l'allenatore. Cioè, come facciamo a mettere in dubbio la qualità di De Bruyne? Cioè, negli ultimi 10 anni quanti centrocampisti hanno fatto meglio di De Bruyne in Europa? Non sono tanti, eh?
0: No.
1: Dunque, ha un'età avanzata? Sì, vabbè, ok, però... No, secondo me lì c'è qualcosa sul modello di gioco, perché a livello fisico l'abbiamo visto alla prima contro l'Italia fare un partitone all'Olimpico.
0: Sì. Però sembra dunque,
1: non è un problema fisico, non è un problema atletico, recuperato dall'infortunio. Il giocatore c'è a livello fisico, a livello motorio, meccanico. Adesso bisogna capire bene se lui è contento già di giocare per Massimiliano Allegri, se gli va cosa Allegri gli chiede. Aspettiamo, perché forse sabato sera De Bruyne, vediamo la versione di De Bruyne con il Belgio, e comunque saremo tutti a dire che è un gran calciatore, eccetera, eccetera. Aspettiamo. Io voglio capire il ritmo, voglio capire le motivazioni che ha questa squadra. E su quello sta mancando, perché sulla qualità non possiamo assolutamente mettere in dubbio la qualità di questo Napoli.
0: Per non parlare dell'importante recupero, quando ci sarà, che ci sarà brevissimo a questo punto, di McTominay, no? Che è stato un po' il grande assente in queste partite, che può essere quello che ti dà il cambio di passo, il gol, l'assistenza, sì. Insomma, è anche il suo recupero fondamentale per Massimiliano Allegri.
1: E come farà giocare la squadra? Toglierà il doppio play, metterà De Bruyne con Loborca a centrocampo. Si aspetta pure Zambo è stato determinante negli ultimi anni a Napoli, però il Zambo visto quest'anno è un Zambo con la pancia piena, sinceramente. Dunque aspettiamo e poi voglia di vedere il Frosinone anche a Napoli, perché comunque dall'inizio comunque il Frosinone può piacere o no, però ha sempre voluto giocare tutte le partite del Frosinone. Comunque ha visto una squadra che sa cosa vuol giocare, sa interpretare il calcio che vuole Vini, ambizioso, ed è in un gran momento. Quando sei in un gran momento le cose normalmente ti vanno sempre verso il giusto. Dunque sì, curioso, come tante altre sfide che vedremo questo fine settimana,
0: che ci godremo, ma continueremo a presentare domani, perché domani invece ci concentriamo su Como-Roma, che sarà la partita delle partite al rientro in campo. Grazie Alen Valnegri.
1: Ciao Enzo, ciao.
0: Oh, è pronto Maracanà, pronto Marco Piccari e quindi tutta la squadra, anche Lucio Marinucci, c'è anche Lucio Marinucci pronto, instancabile Lucio, come instancabile Andrea Maiocca che ringrazio
3: Il ritmo.
0: e vi do appuntamento a domani, ciao a tutti.

0: Sono la Bergamo e l'Atalanta, quindi cerco di seguirla, di stare attento e niente, un tifoso in più. Il mio figlio più grande è tifosissimo dell'Atalanta, quindi cerchiamo di seguirla e di stare attenti a tutto. E speriamo che adesso con Sarri possa ripartire con un progetto nuovo.
1: Ha vinto l'Europa League pochi anni fa con Gasperini, che conosci benissimo. Cosa hai pensato quando hai visto l'Atalanta vincere addirittura l'Europa League?
0: Era nell'aria, era nell'aria. Le mancava solo questo, vincere un titolo, perché dopo 10 anni di tanti successi ed è un percorso straordinario, sia societario sia calcistico, si meritava vincere un titolo, alzare un trofeo, quindi purtroppo non siamo arrivati noi, non abbiamo avuto la fortuna di alzare un titolo, la mia generazione di giocatori, però è arrivato poi un'altra generazione con una grandissima squadra e è riuscita ad alzare un trofeo che se lo meritava.
1: E secondo te con Sarri, ora al di là dell'anno scorso che è finito con Palladino, Sarri può aprire un ciclo vincente e bello come è stato quello vostro di Gasperini?
0: Sarà molto difficile fare un percorso come lo ha fatto Gasperini, 10 anni di successi. Io se lo auguro, però è difficile. Poi devono cambiare tante cose perché il calcio di Sarri non è il calcio Gasperini, quindi quella squadra dopo tanti anni di giocare nella stessa maniera con Gasperini si deve abituare a fare un altro calcio, quindi speriamo abbia tempo Sarri e che possa costruire qualcosa di importante.
1: C'è qualche giocatore dell'Atalanta di oggi che ti ruba l'occhio particolarmente?
0: No, mi piace Samardžić, De Ketelaere, mi piace. No, poi basta.
1: E per quanto riguarda invece Gasperini, è andato a Roma appunto l'anno scorso. Ti faccio intanto una domanda personale. Non so se l'hai letto, ma nei giorni scorsi in un'intervista parlava dei giocatori top in assoluto che ha allenato, perché gli è stato chiesto se Dybala sia il giocatore più forte che ha mai allenato. E lui ha detto è sicuramente tra quelli. Ha citato poi Zidane negli anni di Crotone e te e Ilicic negli anni di Bergamo. Non so se l'avevi letto e se ti fa
0: Sì.
1: effetto, insomma.
0: No, no, so bene l'affetto che ha verso di me il Gas per tutti gli anni che abbiamo vissuto, quello che abbiamo costruito insieme. Sono stato il suo capitano 5 anni, quindi questo è indimenticabile. Mi fa piacere che sia questo paragono, no? Con grandi calciatori come Dybala. E speriamo faccia molto bene lì alla Roma.
1: E pensi possa addirittura vincere lo scudetto? Perché sembra questo l'obiettivo dopo la Champions
0: Per me
1: allenata
0: sì,
1: l'anno scorso.
0: per me tranquillamente. Oggi vedo la Roma una squadra forte che sa quello che gioca. Sì, la Roma è in salute e i giocatori forti sono in salute, per me è la squadra che può lottare contro l'Inter per lo scudetto.
2: Parliamo adesso anche della Juventus attraverso questa intervista a Moreno Torricelli, grande ex bianconero che nei giorni scorsi è stato presente a Trento al Festival dello Sport e naturalmente ha parlato del presente e del futuro della squadra di Spalletti.
3: Allora Moreno, insomma, la domanda che un po' ho fatto a tutti i tuoi ex compagni, per arrivare a quel livello dove eravate voi con quella Juventus che ha vinto la Champions League, quanto lavoro c'è da fare nella Juventus attuale e su cosa punteresti tu in particolare?
4: Ma io credo che bisogna partire dalla base, che è quella di dare continuità al lavoro, dare continuità alla dirigenza, perché solo così facendo puoi creare qualcosa per il futuro e di conseguenza dando continuità alle persone chiavi sia in dirigenza che alla panchina puoi costruire da qui a qualche anno qualcosa di importante, perché negli ultimi 5 anni non si è mai visto una...

0: una società che ha cambiato così tanti uomini e quello ha creato un po' di scompenso su altre parti.
1: La sensazione è che ci sia anche un po' di frustrazione dei tifosi della Juventus, magari nel vedere l'Inter vincere e performare in questi anni, anche il Napoli, adesso la Roma, il Como, cioè rivali storiche o più o meno storiche che hanno un passo diverso e la Juve che fa fatica a trovare identità, che è la cosa più importante.
0: Sì, credo che alla base è quello che vi ho detto prima. È chiaro che anch'io quando sono arrivato alla Juventus, la Juventus non vinceva il campionato da 9 anni, per cui ci sono sempre quei periodi un po' che si fa fatica a ricostruire. Però insomma, John Elkann sta mettendo tanti soldi in questo progetto. C'è da dare continuità alle persone chiave che possono costruire qualcosa di importante. Perché di giocatori bravi ne ha, di giovani bravi che in prospettiva possono diventare dei grandissimi giocatori ce li ha, per cui bisogna creare con la continuità del lavoro in tutti i settori.
2: Mi affaccio un attimo in ottica nazionale. Come hai visto la Nations League, insomma, queste prime tre partite? E poi ti faccio un nome che è quello di Kayode, di cui si è parlato molto, no? Che insomma è caduto, si è rialzato, adesso è in Premier. Come ti è sembrato?
0: No, ha fatto una buonissima impressione, non pensavo che la nazionale dopo il passafarsi della passata stagione potesse reagire così da subito e soprattutto dopo la partita contro il Belgio, invece ha fatto due prestazioni con Turchia e Francia all'altezza, che la Francia è una squadra nettamente superiore, però sotto il profilo dell'impegno, della voglia e del coraggio anche di Mancini hanno tirato fuori due prestazioni molto molto buone. Che ci fanno ben sperare, però credo che è tutto il movimento che si deve dare una svegliata a partire dai settori giovanili, dal coraggio di lanciare i giovani italiani perché ce ne sono, per cui spero che in futuro avverrà questo.
3: Ultima, l'abbiamo visto in un video oggi, ha detto di essere in vacanza. È un delitto non avere Antonio Conte su una panchina in questo momento, vista la qualità di allenatore che ha.
0: Ma sì, Antonio non lo scopro io, insomma, dove è andato ha sempre fatto benissimo, ha sempre vinto e per cui è un allenatore che sicuramente chi lo prenderà è perché vorrà puntare a vincere qualcosa. Adesso si prenderà un po' un attimo di pausa, ma lui fremerà per tornare sulla panchina perché lo conosciamo bene tutti, lui sulla panchina ci vive.
4: Adesso ci concentriamo su Fiorentina e Bologna attraverso questa intervista a Cristian Amoroso, ex Viola e anche ex Rossoblù. In questa intervista però iniziamo a parlare della nazionale di Mancini, Amoroso che tra l'altro è stato proprio allenato anche da Roberto Mancini. Sentiamolo.
5: Con Cristian Amoroso parliamo inizialmente della nazionale, delle novità apportate a questa nazionale da parte di Roberto Mancini, che è stato tuo allenatore alla Fiorentina. In quel caso Mancini iniziava proprio la sua carriera da tecnico.
6: No, mi sembra che abbia avuto un approccio positivo. La nazionale ha switchato completamente, ha fatto delle partite notevoli. Io dico sempre: nel calcio le cose cambiano velocemente. Probabilmente ha toccato i tasti giusti con un po' di coraggio perché ha messo dentro tanti giovani e credo che sia sulla strada giusta.
5: Quindi insomma alla fine si può dire che i giovani c'erano, non ci saranno dei fuoriclasse in Italia, però non ci sono dei giocatori giovani così scarsi.
6: Assolutamente no, ci sono giovani che devono crescere come tutti i giovani devono fare, quindi c'è bisogno di farli giocare, bisogna che facciano esperienza, però io credo che abbiamo comunque dei giovani di valore.
5: Qualche giovane è stato lasciato partire un po' troppo facilmente, mi riferisco ad esempio a Caiode, ma anche a Dubbia, tanto per fare un paio di nomi.
6: Ah, io credo che alla fine siano cose che possono succedere, a volte è difficile capire il vero talento dei ragazzi, a volte si può sbagliare, a volte si fa molto bene, a volte si commettono degli errori, ma credo che ci sta. Sono ragazzi che hanno dimostrato di avere personalità, hanno dimostrato di avere delle caratteristiche giuste per giocare in nazionale, sono errori che si possono commettere.
5: Ha ragione quindi Mancini quando dice che entro 4 anni questa nazionale tornerà a vincere un trofeo?
6: A questo non lo so, vediamo poi cosa succederà, però io credo che insomma ci abbia fatto vedere che si può fare bene anche con i giovani, se poi l'approccio è quello giusto, se la mentalità è quella giusta, se il gruppo va tutto dalla stessa parte, queste sono cose poi fondamentali e mi sembra che ci sia prospettiva.
5: La Fiorentina. Tra poco ricomincia il campionato dopo queste 3 settimane di sosta. Con Vanoli sembrano esserci dei segnali di una rinascita.
6: Beh, sembra proprio di sì. E anche lì è cambiato completamente tutto da un allenatore all'altro, quindi poi si dice che l'allenatore incide per un 30%, però a volte incide molto di più. Queste sono due dimostrazioni importanti. Vanoli è arrivato, la squadra ha cambiato completamente aspetto. E anche lì si dice sì, è stato fatto un errore perché Vanoli probabilmente doveva rimanere, però sai, poi col senno di poi è sempre facile parlare. Io credo che sia un allenatore adatto a questa Fiorentina perché ha lo stesso carattere dei tifosi. Credo che sia anche molto preparato dal punto di vista tecnico-tattico e spero che questa Fiorentina possa continuare come ha finito prima della sosta.
5: È un Vanoli diverso rispetto all'anno scorso, secondo te? Vanoli l'anno scorso era stato chiamato per trovare unicamente la salvezza, quest'anno ecco, potrà anche far vedere qualcosa di più dal punto di vista del gioco, insomma, avrà anche tanta qualità a disposizione.
6: È un Vanoli sicuramente più contento di quando è arrivato l'anno scorso, perché era un'impresa impossibile, nonostante questo ci è riuscito. E quest'anno ha del materiale a disposizione e ha anche sicuramente più tempo, parte da una situazione completamente diversa. Quindi credo che lui abbia in mente delle ottime cose da fare, da proporre e spero che ci riesca.
5: Il Bologna ha avuto una partenza molto complicata, c'è stato l'esonero di Tedesco e la decisione di affidare la squadra a Palladino. Insomma, ha fatto bene a cambiare velocemente Bologna?
6: Beh, se hanno cambiato sicuramente c'è un motivo, a prescindere da poi quelli che sono i risultati. Sapevano, hanno messo le mani avanti, che sarebbe stata una stagione difficile perché comunque sia dovevano risanare il bilancio e quindi l'avevano messo in preventivo che sarebbe stato un anno difficoltoso quantomeno. Probabilmente hanno azzardato con l'allenatore, che è un allenatore che non ha esperienza in Italia. Potevano, visto le difficoltà che sapevano che ci sarebbero state, puntare su un allenatore di un livello un pochino più alto forse, ma sempre lo stesso discorso, se no di poi è sempre molto più facile. Adesso hanno cambiato tanto, perché alla fine Palladino fa un gioco completamente diverso dall'altro allenatore, quindi però hanno cambiato al momento giusto, perché sono state 3 settimane in cui la squadra sicuramente avrà in parte assimilato quello che Palladino gli chiede, e sono curioso di vederli.
5: Ecco, per quanto riguarda gli obiettivi, adesso c'è da uscire da questa situazione e poi puntare presumibilmente ad un campionato tranquillo.
6: Ma assolutamente sì, loro sono consci della situazione che stanno vivendo, l'avevano messo in preventivo, quindi l'obiettivo credo che sia quello di stare in una posizione di classifica tranquilla senza rischiare niente, e credo anche che ci possa riuscire perché l'organico è un organico comunque abbastanza importante.
4: Tra 2 giorni riparte il campionato e c'è grande attesa anche per la sfida di domenica all'ora di pranzo alle 12.30 tra Como e Roma. I giallorossi sognano lo scudetto. Di questo appuntamento che si giocherà appunto domenica alle 12.30 ha parlato anche Lorenzo Pellegrini in questa intervista. Lorenzo Pellegrini che è intervenuto ieri sera al premio Colalucci a Roma. Le sue parole.
7: Al premio Colalucci, ma anche per celebrare un po' il tuo ritorno in campo. Sei fuori da aprile, da 6 mesi praticamente. Intanto, come sono le tue condizioni?
8: No, bene, intanto grazie, è un piacere essere qui. E come hai detto tu, festeggiamo anche il mio ritorno in campo perché insomma sono finalmente tornato a disposizione, a parte le due partite, le due panchine che ho fatto prima della sosta nazionale in cui ero insomma appena rientrato, ancora non pronto. Questa sosta è venuta un po', diciamo, perfetta perché ho avuto la possibilità di allenarmi, di spingere, di anche provare. Quindi no, sono molto contento, molto carico per questa ripartenza.
9: Ti aspettavi di rientrare in una Roma in vetta alla classifica con Lazio e Inter, il prossimo ostacolo è il Como, se possono sognare i tifosi?
8: Ma i tifosi credo che debbano sempre sognare come debba sempre sognare anche chi fa sport, no? Penso che nessuno scende in campo per giocare una partita di calcio, di tennis, di tutti gli sport pensando di perdere la partita. Quindi sogniamo sempre tutti quanti, sono passate solamente queste 5 partite in cui io non ci sono stato, ma in cui i ragazzi sono stati eccezionali, fantastici. È sempre un po' un'incognita quando inizi la stagione, però già dagli allenamenti insomma vedevo che il livello è alto, quindi sono super contento perché secondo me ci meritiamo un po' tutti quanti questa bella ondata di di entusiasmo che stiamo avendo. E quindi nulla, insomma, continuiamo su questa ondata sperando che duri tanto, in maniera poi da marzo, fine marzo, insomma, mettere dei paletti e degli obiettivi un po' più concreti.
7: È corretto dire che tra Como e Roma si sceglie l'anti-Inter?
8: Ma secondo me questo veramente è difficile dirlo adesso, perché sono le prime battute di campionato, poi riniziamo adesso il campionato dopo una sosta veramente lunga, quindi ci saranno anche, insomma, questa è una novità anche per noi, non giocare, no, per 3 settimane è difficile magari dover ripartire, e abbiamo anche tanti impegni perché giocheremo poi l'infrasettimanale di Champions, quindi sarà sicuramente complicato. Secondo me è complicato, secondo me, dire che questa partita sia quella partita che vince, sarà l'anti-Inter, perché il campionato è lungo, è appena iniziato, veniamo da come ho detto prima, una sosta che non c'è mai stata, quindi sarà una bella partita sicuramente. Questo credo che sarà la cosa più bella per chi guarda.
7: Grazie.
4: Soffermiamoci per un attimo anche sul Napoli, che ha incontrato non poche difficoltà in questo avvio di campionato. Che cosa ne pensa un tifoso VIP, Clemente Russo, grande ex pugile, con lui abbiamo toccato anche altri argomenti. Sentiamolo.
10: Da grande campione a grande campione, stiamo vivendo nel calcio questo, non ritiro, ma questa situazione di Cristiano Ronaldo. Il tema è: il grande campione deve fermarsi quando lo decide lui. Tu da che parte ti collochi in questo discorso qui?
11: Ma questo è un discorso abbastanza, diciamo, un po' che ha dei lati che si scontrano, dove c'è il campione che non vuole mai tramontare, come c'è il campione che sa quando smettere, e come poi c'è il pubblico, che il popolo, che tante volte o vuole sempre lo stesso campione o non vede l'ora che il campione va via, perché vuole far emergere altri campioncini che ci sono dietro. Ma io credo che la miglior cosa sia fare tutte e quattro le cose insieme. Come si fanno a fare tutte e quattro le cose insieme, che ho appena citato? Avere un'etica sportiva, avere un'etica morale e capire realmente quando è il momento di andare via, come ho fatto io a 39 anni e mezzo. Ero saturo, a 39 anni e mezzo ho deciso di smettere, e per un anno e qualche mese non ho proprio voluto vedere né la palestra di pugilato, né i guantoni, né sentire la puzza. Dopo un anno e mezzo mi è mancato di nulla e ho ricominciato ad insegnare e poi anche a mettere i guantoni.
10: Senti, un'ultima cosa, ti chiedo: due azzurri, quello della nazionale italiana e quello del Napoli. Che Napoli quest'anno, e che nazionale hai visto? L'abbiamo vista qua a Trento, sembra che possiamo tornare a sognare?
11: Assolutamente sì, confronto a quello che avevamo visto, diciamo, negli ultimi mesi, questa sembrerebbe una nazionale che ci può, diciamo, regalare qualcosa da qualche anno. C'è tanto lavoro da fare, anche per mister Mancini, perché comunque i ragazzi devono amalgamare, devono crescere. E l'azzurro, i due azzurri che vedo, diciamo, di qua di là, ne è uno solo, e si chiama Antonio Vergara. È azzurro di qua e azzurro di là.
10: Ti piace?
11: Molto, molto, molto, sì. Veramente c'ha dei numeri, dei tocchi e delle giocate che gli fanno impazzire.
12: Ci posso aggiungere, Clemente, pensi che Max Allegri quest'anno possa trovare, ecco, la formula giusta per riportare il Napoli in alto?
11: Allora, io credo che mister Allegri è un mister che, come dicono i risultati, è uno dei numeri uno in circolazione, poi può avere delle antipatie o delle simpatie, purtroppo per chi veste quel ruolo abbiamo sempre una tifoseria spaccata, no? Chi gli piace Allegri e chi non gli piace Allegri. Però credo che avere un organico del genere, possibilmente tutto a disposizione, troverà sicuramente la formula. Quello che posso dire è che forse siamo un po' in ritardo, dobbiamo sbrigarci un pochettino. Lo dico come tifoso del Napoli.
12: A ritardo per una questione magari anche di infortunati. Secondo te la rosa del Napoli è da scudetto o no?
11: Io credo in ritardo sicuramente per una questione di infortunati, ma credo anche per una questione di cercare la formula, perché quello che sta facendo Max Allegri, per quello che lui sta facendo, sta dando spazio realmente a tutti i calciatori. Come potete vedere, calciatori che l'anno scorso stavano fissi in panchina, oggi stanno in top. Radio.
13: Buongiorno dalla redazione.
14: Apriamo con le notizie che arrivano dall'estero. L'esecuzione mediante fucilazione di Nidal Hassan, l'autore della strage alla base militare di Fort Hood del 2009, è responsabile dell'uccisione di 13 persone e del ferimento di altre 32, sarà trasmessa in diretta streaming. Lo riferiscono i media americani in base a quanto detto da un funzionario del Pentagono. Il plotone d'esecuzione sarà schierato il 3 dicembre contro l'ex maggiore dell'esercito americano, secondo i media. L'annuncio ha fatto seguito a precedenti dichiarazioni del segretario alla difesa Pete Hegseth. Faremo in modo che la gente possa vederla, perché le persone devono capire che ci sono gravi conseguenze per questo tipo di azioni, le sue parole. Sarà la prima esecuzione pubblica negli Stati Uniti in 90 anni.
13: E ancora tensioni tra civili ICE negli USA. Un uomo è stato ricoverato dopo essere stato colpito da colpi di arma da fuoco sparati da un agente dell'ICE, la forza di polizia federale statunitense deputata al controllo dei confini e dell'immigrazione. Gli scontri sono avvenuti nella tarda serata italiana alle 16 locali nel Bronx di New York. La vittima non sarebbe in pericolo di vita.
14: 3 portaerei arriveranno presto in Medio Oriente. Il Dipartimento della Difesa ha elaborato piani per colpire l'arsenale di droni e missili dell'Iran, ma anche gli impianti energetici e altri siti militari. Lo riporta il New York Times, citando alcune fonti, secondo le quali sono state messe a punto diverse opzioni per una campagna di attacchi della durata di 3 giorni. Donald Trump ha smentito nelle ultime ore che ci sarà un attacco all'Iran prima delle elezioni di metà mandato.
13: La politica, con il via libera definitivo della Camera, la nuova riforma elettorale, molto contestata dalle opposizioni, adesso è legge. Introduce a pochi mesi dal voto per le politiche il premio di maggioranza e la possibilità di esprimere delle preferenze, ma con i capilista bloccati e le pluricandidature. Una legge elettorale che ha sollevato numerose polemiche anche per aver fatto passi indietro sulla rappresentanza di genere e per aver introdotto l'indicazione del candidato premier, cioè il nome di chi la coalizione intende proporre come presidente del Consiglio al capo dello Stato, da depositare insieme al simbolo e al programma. Giorgia Meloni esulta, dichiarando che ora gli italiani possono scegliere tutto, mentre si preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale, con i promotori che sperano in una pronuncia della Consulta prima del voto.
14: La cronaca nell'ambito delle attività di contrasto allo sfruttamento sessuale dei minori online. La Polizia di Stato ha concluso un'operazione che ha portato all'arresto in flagranza di 7 persone per detenzione di materiale di pornografia minorile e alla denuncia di altre 7 a carico delle quali è stato sequestrato cospicuo materiale informatico utilizzato per le attività illecite. I fermi sono avvenuti in Lombardia, Veneto e Toscana.
13: Il tennis, terzo KO consecutivo per Flavio Cobolli, battuto all'esordio allo Shanghai Masters da Manarino 6-1, 4-6, 6-3 il punteggio in 2 ore e 26 minuti di gioco. Una partita in chiaroscuro del romano che, dopo tante chance non sfruttate, paga un passaggio vuoto decisivo negli ultimi game del match. Matteo Berrettini affronta invece lo statunitense Nakashima, testa di serie numero 16 del seeding.
14: È tutto, a più tardi.
15: Siete all'ascolto di TMV Radio. Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com. Siete all'ascolto di TMV Radio.
16: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
17: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
16: Vuoi vivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
17: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
15: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniel Uccellieri che vi parla in questo venerdì 9 ottobre, sono le 9:46, inizia la nostra puntata, l'ultimo appuntamento settimanale dedicato al mondo della Serie C qui su A Tutta C, il nostro focus dedicato al campionato di Serie C che non ci ha mai abbandonato in questa lunga sosta per le nazionali con gli impegni di Nations League. Con l'Italia che tutto sommato si è comportata anche benino, dai, non possiamo lamentarci più di tanto, soprattutto visto come era iniziato il Mancini bis. Sto divagando perché devo tornare ovviamente a parlare di Serie C e lo faccio con gli amici di tuttoc.com. Ritrovo con piacere Nino Sergi. Ciao Nino, buongiorno.
2: Ciao Daniel, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, caro Nino, iniziamo dalla giornata perché, come dicevo, non ci ha abbandonato la Serie C in queste due lunghe weekend senza, ma continua il suo percorso, inizia la nona giornata questa sera con un anticipo importante perché l'Union Brescia di Corini sfida la Pro Vercelli, un Union Brescia chiamato a rispondere perché deve fare risultato per forza per non perdere terreno da quel Cittadella che nell'ultima giornata ha perso, si è interrotta la striscia positiva di vittorie consecutive del Cittadella che era ancora imbattuto, ma l'Union Brescia non è andato oltre il pari e non è riuscito ad approfittarne, quindi il distacco è ancora importante per non perdere terreno questa sera con la Pro Vercelli. L'Union Brescia ha un solo risultato a disposizione.
2: Sì, sicuramente quella di stasera diventa una partita troppo importante per l'Union Brescia, anche perché il Cittadella rischia di scappare, è stato fortunato nell'ultima giornata, poiché alla fine la squadra di Musso è incappata nella prima sconfitta stagionale, poi e anche sono sfide del destino, perché l'Union Brescia affronta la Pro Vercelli, che è allenata da Daniele Bonera, che di Brescia è stato lanciato dal Brescia, ha giocato due stagioni in A col Brescia, mentre Cittadella affronta il Novara, che è di Manuel Iori, che fino allo scorso anno era allenatore del Cittadella, è stato capitano in campo, quindi è una serie di corsi e ricorsi storici, diciamo, per entrambi gli allenatori avversari di Cittadella e Brescia. Ma tornando alla partita, sicuramente sarà molto importante andare a trovare la vittoria, anche perché secondo me in questa situazione, quando viene da 4 pareggi nelle ultime 5 gare, serve quella vittoria importante anche all'ultimo secondo, che ti possa dare quella convinzione di essere forte, di essere la più forte del campionato, anche perché qualitativamente parlando è sicuramente la squadra favorita, la squadra più forte, nonostante l'ottima partenza di Cittadella. Cittadella ha poco meno rispetto all'Union Brescia, però se l'Union Brescia riesce a trovare quella continuità di risultati, sicuramente poi il cammino sarà tutto in discesa, però sicuramente troverà un Cittadella ben più competitivo rispetto allo scorso anno, e che forse l'anno scorso ha pagato un po' lo scotto della retrocessione dalla B alla C.
1: Nino, secondo te, non se n'è parlato, non sto parlando solo per ipotesi, dovesse arrivare un KO o un pari anche stasera dell'Union Brescia con la Pro Vercelli, la panchina di Corini sarebbe ancora così salda? Perché l'anno scorso, mi viene in mente, Diana pagò per molto meno, nel senso anche lì c'era un campionato, era totalmente diverso, con Vicenza che faceva da padrone e il Brescia poi ha fatto il suo. Potrebbe iniziare a scricchiolare se non dovesse arrivare la vittoria stasera la panchina di Corini?
2: Qualche voce velata, diciamo che era arrivato già dopo l'ultimo pareggio del Brescia. Comunque sì, perché soprattutto se poi Cittadella trova la vittoria con il Novara, il distacco diventa importante. Se comincia a perdere terreno nelle prime 9-10 10 giornate e poi è difficile recuperare. Poi ha fatto bene tu a ricordare
1: Esatto.
2: lo scorso anno quello quanto è successo con Raimo Viana, che ne ha parlato anche la presentazione del Perugia, che è stato esonerato di fatto da secondo in classifica con una squadra ben diversa rispetto a quella di quest'anno, anche perché con rispetto alla lancia fuori di Viana lo scorso anno è stato esonerato quando veniva da un periodo in cui i tre attaccanti che avevi in rosa erano tutti e tre infortunati per chi per uno, chi per
1: Esatto.
2: 2 mesi, quindi si è ritrovato senza attaccanti. Crespi è arrivato soltanto nel mercato di gennaio, quindi anche lì è stata una situazione abbastanza diversa, però sì, secondo me, se poi con la Pro Vercelli non fai bottino pieno, addirittura incappi in una sconfitta, secondo me la panchina di Corini inizia a traballare, probabilmente anche in società qualche riflessione la faranno.
1: Tra l'altro, spostandoci nel girone B, prima di parlare delle gare in programma, hai nominato il Perugia. Leggo una notizia che è pubblicata su TuttoC questa mattina, importante per quanto riguarda il futuro del Perugia, perché il prossimo 12 ottobre ci sarà il consiglio d'amministrazione e potrebbero esserci novità molto importanti per il Perugia.
2: Sì, andrà prima cosa ad approvare il bilancio e poi si sancirà quindi la figura del nuovo presidente, che è ancora in carica, c'è cioè Giovanni Faroni, tra virgolette l'ex proprietario del
1: Sì.
2: club. Quindi questo consiglio di amministrazione decreterà che Alessandro Gaucci sarà il nuovo presidente del club Umbro dopo il suo ritorno quest'estate. Sicuramente è un segnale importante anche perché dopo tutte le difficoltà che ha affrontato il Perugia negli ultimi anni, secondo me è riuscito a intraprendere la strada giusta, nonostante i risultati ultimamente non erano stati così importanti, diciamo, anche perché la squadra nel mercato negli ultimi 20 giorni di agosto è stata completamente rivoluzionata dopo il
1: Sì.
2: cambio societario, però ha trovato queste due vittorie consecutive, il giusto entusiasmo, il ritorno di Gaucci ha dato anche entusiasmo alla piazza, sicuramente un segnale importante è se riuscirà a trovare la continuità anche il Perugia, sicuramente per arrivare primo, probabilmente non ha dal punto di vista tecnico quei calciatori che possono avere Spezia, Ravenna o Reggiana, però sicuramente potrà fare un campionato completamente diverso rispetto a quello degli ultimi anni e con il Vado proverà a conquistare la terza vittoria consecutiva e sarebbe anche una buona dose di autostima per tutto il gruppo.
1: Restando nel girone B, noi l'abbiamo definito, no, per tutta l'estate, quello forse più equilibrato perché c'erano le tre delle quattro retrocesse dalla Serie B, per club importanti, come stavi dicendo tu, il Perugia, il Livorno, il Ravenna, insomma è un campionato molto importante. Lo Spezia non è dello stesso avviso perché ha deciso di dominarlo perlomeno in questo avvio di stagione. Parlavamo di un ottobre importante per lo Spezia perché aveva due scontri diretti con Reggiana, altro club che mi ero dimenticato di nominare ovviamente, fa parte delle retrocesse, e il Pescara. Adesso c'è la sfida con il Gubbio che sulla carta potrebbe essere facile, fra virgolette, perché lo Spezia ha 22 punti, il Gubbio è in fondo alla classifica negli ultimi posti con 7, ma un Gubbio che viene da un cambio in panchina e quando si cambia in panchina si sa, c'è sempre quella, può esserci sempre quello sprint in più per i giocatori. Che gara ti aspetti?
2: Sì, allora sicuramente dal punto di vista tecnico lo Spezia più avanti, ma se, secondo me è la squadra più completa in tutti i reparti. Poi è una guida esperta con Angelozzi che ha custodito la squadra, e Turati si è
1: Eh sì.
2: confermato un ottimo allenatore dopo Siracusa. Sicuramente quello che non deve fare lo Spezia è fare lo stesso errore che ha fatto il Catania lo scorso anno, perché nelle prime giornate, se ti ricordi, anche il Catania era prima in
1: Sì.
2: classifica, ha vinto gli scontri diretti di misura con Benevento e Salernitana, sembrava destinata a un campionato come quello del Vicenza, invece poi nelle gare, tra virgolette, potevano sembrare più facili, poi il Catania è mancato, ma anche lì, secondo me, si è pagata anche un po' di confusione nell'ambiente, ma secondo me quando hai una figura come Angelozzi, che è esperto di queste situazioni, poi una proprietà solida, comunque lo Spezia non credo andrà a commettere lo stesso errore, però già da queste partite si deve vedere la forza dello Spezia, non deve prendere sotto gamba nessun impegno, e quella col Gubbio, nonostante sia la prima di Piero Braglia, ritorno in panchina, comunque è una sfida sì difficile, ma che lo Spezia deve portare a casa, anche perché se vai a mettere ancora più pressione alle inseguitrici, perché qualche colpo lo stanno sbagliando. Il Pescara sembra ormai fuori da questa lotta per un inizio di campionato, sicuramente ben sotto le aspettative, però vincere anche queste partite è un bel segnale anche nei confronti di Ravenna e Reggiana, che sono lì ad inseguire. Già gli scontri diretti danno una grande mano, però se riesci a vincere queste partite dai un forte segnale alla concorrenza, e sicuramente lo Spezia con i mezzi che ha e con le qualità che ha riuscirà a rimanere in alto, però in questo momento come la vedo io l'unico avversario dello Spezia può essere soltanto lo Spezia stesso.
1: Dietro lo Spezia, staccato ovviamente, c'è il Ravenna. Una domanda seria, semiseria, cioè hai impegni il prossimo 15 novembre, Carolino? Perché? Perché ti chiedo se hai impegni il prossimo 15 novembre? Perché potrebbe esserci il debutto in campo con la maglia del Ravenna nel derby con il Forlì di Ronaldinho. Ora, tutto da prendere con le pinze, ma io mi sto già organizzando, non so tu come la pensi.
2: Sarà sicuramente, se sarà nel derby, sarà un momento sicuramente storico, quello dell'esordio in Serie C di Ronaldinho, però in questo momento secondo me la squadra deve maggiormente pensare al campo, anche perché rischi di far scappare via lo Spezia e poi non lo prendi più, però
1: Esatto.
2: sicuramente vedremo se, secondo me poi si vedrà come sarà la partita. Sicuramente se Ronaldinho avrà spazio o meno, però sarà un appuntamento con la storia che racconteremo, sicuramente una pagina importante per dare anche tanta visibilità alla Serie C, che ne ha avuta grazie a questa operazione, perché un po' in tutto il mondo il ritorno
1: Sì.
2: di Ronaldinho in campo, quindi è stata anche un'ottima operazione sicuramente di marketing per lo stesso Ravenna.
1: Che poi io mi sarei aspettato, sì, Ronaldinho magari scende in campo, però aprile, marzo, aprile, quando magari i giochi sono fatti, nel senso magari c'è già una squadra che ha staccato, magari sarà lo Spezia o lo stesso Ravenna, però farlo a novembre in pieno campionato, in un derby, è una scelta forte. Evidentemente Ronaldinho avrà dato delle garanzie dal punto di vista fisico. Fra l'altro dovremmo vederlo anche in campo ad allenarsi, perché se dovrà scendere in campo un minimo di allenamenti agli ordini di mister Mandorlini li dovrà fare. Nino, velocissimi, siamo in chiusura, abbiamo 2 minuti di tempo per parlare del girone C, con davanti Potenza e Sorrento che nonostante tutto continuano ad essere lì.
2: Sì, sicuramente, anzi io sono molto curioso di vedere la prossima sfida tra Foggia e Potenza, perché sono due squadre, sempre le squadre autere, comunque sono delle squadre divertenti, dopo questo Potenza che va, se non sbaglio, il quarto, quinto, quinta vittoria con 4 gol segnati, quindi è
1: Sì,
2: una macchina da
1: 4 se
2: gol
1: non
2: incredibile,
1: sbaglio.
2: la squadra, sì, la terza consecutiva con 4 gol segnati, ne aveva
1: Terza
2: fatti
1: di
2: mi sembra
1: fila,
2: quattro
1: esatto,
2: la
1: sì.
2: prima. Con il Casarano, comunque è una squadra importantissima. C'è poco da dire, perché poi il
1: Sì.
2: lavoro paga, Ivan Tisci ha fatto benissimo con il Pinedo, si sta confermando anche con il Potenza. Certo, sicuramente mi aspetto anche risposta da Sanità e dal Bari, perché il Bari ospita il Giuliano, e dopo la sconfitta rocambolesca è arrivata la Salernitana, sicuramente dovrà dare una risposta importante contro la squadra campana.
1: Nino, siamo arrivati in chiusura della prima parte di trasmissione. Come sempre, ti ringrazio per essere stato con noi.
2: Ciao Daniel, buon proseguimento.
1: Ringrazio ovviamente l'amico e collega Nino Sergi di TuttoC.com. Come detto, noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione. Ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano, terzo KO consecutivo per Flavio Cobolli, battuto all'esordio allo Shanghai Masters da Manarino 6-1-4-6-6-3, il punteggio in 2 ore e 26 minuti di gioco. Una partita in chiaroscuro del romano che, dopo tante chance non sfruttate, paga un passaggio a vuoto decisivo negli ultimi game del match. E c'è un primo possibile impegno nel calendario di Jannik Sinner per il 2027. Il numero uno al mondo è tra i partecipanti annunciati al One Point Slam degli Australian Open, l'evento che mette in palio $1 milione australiani in cui si gioca un solo punto per partita. Il One Point Slam è in programma mercoledì 13 gennaio sulla Rod Laver Arena e vedrà protagonisti 32 giocatori tra tennisti professionisti, giocatori provenienti dai circoli australiani e wildcard. Sinner aveva partecipato alla prima edizione lo scorso anno, venendo eliminato a sorpresa dall'Australia Jordan Smith, poi vincitore della competizione. I motori MotoGP di nuovo in pista a Mandalika per le prequalifiche. Slitta l'avvio del turno a causa di una bandiera rossa durante la Moto2 per problemi tecnici. Nella notte prove libere a Bezzecchi, che ha fatto segnare il miglior tempo davanti a Marc Marquez e al leader del mondiale Martin. Domani qualifica alle 4.50 e sprint race alle 9. Domenica gara lunga sempre alle 9 del mattino. Per la Formula 1 si va in pista alle 10.30 a Marina Bay per l'unica sessione di prove libere in vista dell'ultima sprint race del mondiale 2026, 60 minuti per prepararsi al meglio per la qualifica che alle 14.30 determinerà lo schieramento di partenza della gara sui 100 km. Il calcio, la lunga sosta per le nazionali si sta per concludere, nel weekend torna il campionato e riparte la corsa anche in Europa delle big. Poco più di un mese in cui si concentreranno 6 giornate di campionato con un turno infrasettimanale, 3 della league phase delle coppe europee e 6 scontri diretti. Il sesto turno della stagione si apre domani e si chiude domenica. Occhi puntati su Como Roma, Milan per sfatare il tabù Sassuolo. L'Inter ospita il Parma di Gilardino. Cagliari Juventus è una sfida ai piani alti. Il basket a Monaco, la Virtus parte con la marcia alta, va sul più 14, ma il Bayern ricuce. Il primo tempo si chiude comunque con i ragazzi di coach Mumbro avanti 52-43. I padroni di casa provano a rientrare ulteriormente nella ripresa, tornano anche a meno 5, ma un Moore ispiratissimo trascina Bologna a una vittoria in trasferta importante e convincente per le bunere. Sul campo neutro di Belgrado, l'Olimpia Milano va quasi subito sotto in doppia cifra contro il Maccabi, ma riesce a ricucire e all'intervallo lungo torna a meno 6. Milano prova a riavvicinarsi nella ripresa con un Wright protagonista, ma gli israeliani scappano trascinati da Madar e Howard e colgono la prima vittoria della loro stagione in Eurolega. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
4: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
5: La vita, la vita, Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Seconda parte di A Tutta C, sempre qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com. Daniel Uccellieri che vi parla al microfono e che vi terrà compagnia fino alle 10:45 circa per parlare di tutto quello che succede nel mondo della Serie C, il campionato che non ci ha mai abbandonato, di questo ne siamo infinitamente grati durante questa lunghissima sosta, che speriamo sia la prima e l'ultima volta, perché 2 settimane senza campionati sono stati veramente infernali. Immagino quante persone hanno dovuto fare gite all'IKEA o a centri commerciali vari invece di potersi godere la partita. No, sto scherzando ovviamente, però c'è mancata la Serie A, c'è mancata la Serie B, ma non la Serie C. La Serie C ci ha tenuto compagnia e la Serie C ripartirà questa sera con la 9ª giornata, subito con un anticipo molto interessante, perché scende in campo l'Union Brescia. Ne abbiamo parlato a lungo con Nino Sergi, collega amico di Tutto C. Un'Union Brescia che deve per forza rispondere sul campo, perché ha bisogno di una vittoria per tenere il passo del Cittadella. Ok, andiamo avanti, perché Costantino Fazzani in cabina di regia, che ringrazio ovviamente, mi fa sapere che è pronto il nostro prossimo ospite. Io sono veramente contento, perché ritrovo un amico qui in diretta, il direttore sportivo della Fermana, Sergio Filipponi. Ciao direttore, ben ritrovato.
1: Buongiorno Daniel, grazie come sempre.
0: Grazie ovviamente a te per aver accettato l'invito. E partiamo, esuliamo un attimo dal mondo della Serie C, perché voglio partire dalla tua Fermana. Sei stato confermato quest'estate, un mercato buono e staranno grandi risposte sul campo, perché siete comunque in testa e ancora imbattuti.
1: Sì, dai, siamo partiti forte, avendo avuto anche un precampionato, diciamo, pieno di vittorie, con la Coppa Italia uguale, vincendo le gare, la gara di andata e di ritorno del primo turno, facendo anche bottino pieno fuori casa il secondo turno di Coppa Italia, e domenica, diciamo, purtroppo abbiamo pareggiato in casa con l'Osimana, che in questo momento del campionato si trova ultimo in classifica, ma diciamo, ha fatto una partita come doveva fare, di grande intensità, di chiusura di tutti gli spazi, e noi oggettivamente siamo stati un pizzico sfortunati, perché comunque abbiamo colto 3 pali, abbiamo avuto 5 occasioni nitide. Quindi, però dico che ci sta nel calcio, perché comunque non è che è importante che la squadra abbia creato, no? E che c'è stato l'atteggiamento giusto.
0: Certo.
1: Poi è normale che ci sono gli altri, un po' di sfortuna. Però quello che mi interessava è che la squadra ha creato occasioni, e che comunque ha avuto quell'atteggiamento, no, positivo, che poi ti fa capire che, no, la partita è strafatta in maniera giusta. Poi il risultato, no, è stato, diciamo, parzialmente, ci ha accontentato in maniera parziale, ma andiamo avanti, dai. Siamo soltanto alla 5ª di campionato, e quindi ci,
0: esatto,
1: sta, dai, ci sta un pareggio. Facciamo drammi.
0: Siamo al 9 ottobre. Esatto, no, poi importante è quello, no, che dicevi tu, un conto è come arrivano anche certi risultati, perché il 9 ottobre vedi una squadra propositiva che crea, che fa tutto, poi ci sta può stare anche la sfortuna, ma ovviamente come si dice, poi le cose si compensano nel corso della stagione, quindi l'importante è che la squadra risponda bene e giochi bene, poi se arriva un piccolo passo falso, tanto che poi comunque siete sempre lì, siete sempre in testa, imbattuti, quindi tanto male non è andata, dai.
1: No, sono d'accordo, perché la preoccupazione, Daniel, era se non tiravi mai in porta. Allora,
0: esatto.
1: Quello era un grosso problema. Quindi diciamo che la giornata della partita contro l'Osimana io la vedo anche positiva, perché comunque abbiamo raccolto sempre un punto.
0: Esatto. Intanto mettiamolo lì, mettiamolo in cascina.
1: Esatto,
0: Direttore,
1: mettiamolo là e teniamocelo, poi vediamo che succede. Esatto.
0: Esatto.
1: Ecco, mettiamolo là.
0: Mi sposto ovviamente sul focus della nostra trasmissione, ovvero la Serie C, che non ci ha mai abbandonato in queste lunghe settimane di sosta. Intanto ti chiedo, questa lunga sosta come ti è sembrata? Cioè, è stata la prima volta? Non a tutti è piaciuta, anche allo stesso CT Roberto Mancini non è piaciuta molto, perché troppe partite tutte insieme, lungo stop. Magari lui sarà stato contento di poter lavorare a lungo con la squadra, però 4 partite in 2 settimane neanche.
1: Allora, ovviamente qui dobbiamo sempre, ognuno poi ha un punto di vista, che magari chi c'ha gli infortunati. Io penso che giocare, cioè, magari per i campionati, diciamo, di Serie A, di Serie B, in questa fase del campionato dove siamo ancora agli inizi, potrebbe essere stato un beneficio per molte squadre, perché comunque se ci avevi infortunati l'hai potuti recuperare. È il momento, no? Magari questo capitava nella fase dove avevi ritmo, avevi comunque venivi da una scia positiva, no? E questo può spezzare l'inerzia e potrebbe essere un problema. Questa fase del campionato per me è un vantaggio, perché siamo agli inizi. Soltanto una questione di periodo, poi per la nazionale è normale, magari questi sono i calendari, oggi sono diventati a livello mondiale tutte queste partite, tutte queste squadre, ma dietro si è capito che c'è più business che sentimento, quindi prendiamolo in questo momento della nostra vita calcistica, ci sono questi criteri, chiamiamoli così, vanno rispettati, sicuramente da rivedere, perché comunque troppe partite ravvicinate non giovano allo spettacolo, e al di là poi i giocatori prendono, guadagnano e quindi devono nello stesso tempo soccombere e comunque no, ma lì ci sono viaggi, ci sono stress. Non lo so, è un po' tutto, è diventato un po' tutto esasperato, no? E quindi anche lì c'è questa esasperazione. Però prendiamo, io parlo di torniamo ai campionati professionistici italiani, secondo me è stato un beneficio per le società.
0: Torno sulla Serie C, perché inizia la nona giornata questa sera. Avevo iniziato la seconda parte di trasmissione da dove avevo terminato la prima, ovvero parlando dell'Union Brescia, che scende in campo questa sera, dà il via alla nona giornata contro la Pro Vercelli, un Union Brescia che è chiamato per forza a un risultato positivo, a una vittoria, perché sennò rischia di perdere molto terreno dal Cittadella, che è partito come doveva partire forse lo scorso anno, facendo molto molto bene. Ecco, saranno queste due le squadre che lotteranno nel girone A, o ti aspetti qualche sorpresa? Perché comunque l'Union Brescia a 16 punti, dietro ce ne sono tante che sono poco distanti.
1: Allora, io ho visto sia il Cittadella in televisione, sia in TV, sia il Brescia, il Lecco. E allora, sinceramente a Brescia mi aspettavo di più. Le partite che ho visto non c'è stato un dominio totale, no? Tu azzanni la partita e vedi che c'è proprio una squadra che, anche se da sotto il profilo del gioco, va a dominare nettamente gli avversari, quindi sicuramente qualcosa, e non c'è stato nemmeno, ho visto nemmeno quel cinismo, no, che comunque in questo momento è, poi parliamo di momenti, perché comunque
0: sì, sì.
1: Sicuramente qualcosa è da registrare, no, nel Brescia. Pensavo che potesse impattare con più prepotenza, no, questo campionato, e eventualmente ancora non hanno trovato, secondo me, né il cinismo né una fluidità di gioco che ti permette di arrivare a avere tante occasioni da rete. Quanto riguarda il Cittadella, io credo che dietro, l'anno scorso sono partiti male, ma dietro c'è una grandissima società, una società dove tu puoi lavorare, c'è un direttore generale, diciamo, di grande valore, dove conosce l'ambiente, un ambiente dove tu puoi lavorare, c'è serenità, sbagli una partita, non succede nulla, è tutto organizzato, tutto va in maniera perfetta, e questo per me porta punti. E quindi sarà dura per il Brescia, perché secondo me Cittadella sarà lì fino alla fine. E ho visto il Lecco, è una buona squadra, esprime un buon calcio, però non mi è sembrata una squadra che possa ammazzare o prendere il largo. Io credo che alla fine, per forza economica, il Brescia, e per organizzazione societaria, idee, il Cittadella saranno le due squadre che fino in fondo si giocheranno il primato.
0: Mi sposto nel girone B, perché lo abbiamo definito, no, nel corso dell'estate, ma anche all'inizio di questo campionato, insomma, come il girone forse più equilibrato, no? Perché c'erano le tre squadre, tre delle quattro squadre retrocesse dalla Serie B, Spezia, Reggiana e Pescara, poi realtà importanti come il Ravenna, il Livorno, il Perugia, insomma, l'avevamo definito come quello, come il girone più equilibrato, dove sarebbe regnato molto più equilibrio e difficile da pronosticare. E lo Spezia evidentemente non è d'accordo con la nostra previsione, perché ha iniziato il campionato vincendole praticamente tutte e vincendo anche gli scontri diretti che ha avuto contro Reggiana e contro Pescara. Ecco, ti aspetti un campionato, un dominio dello Spezia lungo tutto il corso del campionato, oppure secondo te è un ottimo inizio, ma siamo ancora all'inizio del campionato e quindi c'è tempo per recuperare?
1: No, secondo me questo girone è molto difficile. Quest'anno, rispetto all'anno scorso, è molto più complicato, anche perché abbiamo Perugia e comunque oggi sta dimostrando con una società nuova e con degli acquisti di un certo livello di esserci. Abbiamo tutte quelle squadre che hai menzionato tu, che vogliono tutte vincere, perché comunque il Ravenna vuole vincere, il Pescara c'è una squadra forte, è partita un po' così, ma sono sicuro che si riprenderà, perché comunque oltre ad essere una società importante, c'è un allenatore che secondo me ha grande capacità. All'inizio ci sono stati dei problemi, ma come in rosa per me è da primo posto, guarda soltanto i giocatori, quindi
0: sì, sì.
1: Poi non possiamo, è partita male. Quindi secondo me il campionato, lo Spezia,

0: Senti, il campionato è segnato in base a quello che è il potenziale dei calciatori che hai, però io credo che sarà ancora tutto aperto, perché comunque il Ravenna è una squadra che vuole vincere, una società che comunque farà, anche se dovesse servire, interventi a gennaio. No, no, il campionato è bello quest'anno. Ed è molto, per me il girone più difficile dei tre, più di quello del sì. Girone C per me quest'anno, perché poi sono squadre di media classifica, ma che comunque hanno investito, e andarci a giocare contro, sia per allenatori per rose, di un certo livello quest'anno. Cambiato molto competitivo, girone B.
1: Ti faccio una domanda sul Ravenna, domanda particolare che ho fatto anche al collega di Tutto C prima, ovvero: hai impegni il prossimo 15 novembre? Perché ti chiedo questo? Perché secondo le ultime indiscrezioni il prossimo 15 novembre nel derby fra Ravenna e Forlì potrebbe esserci il debutto in campo di Ronaldinho.
0: Ma allora compro il biglietto e vado a vedere la partita.
1: Bisogna comprare il biglietto, esatto.
0: Sì, vado a comprare il biglietto e vado a vedere la partita, ma più per curiosità, ok? Perché comunque io non lo so, cioè, è stato, io lo auguro a Ravenna e a Ronaldinho di avere poi la fortuna di fare una grande stagione, al di là adesso del debutto di Ronaldinho, che comunque io credo che l'età faccia comunque sia un po' condizionante, quindi sì. per lui, quindi dai, diciamo che questa partita è più per curiosi, per vedere veramente un fenomeno. Ok, che oggi c'ha anche il coraggio, che bisogna, io parlerei di coraggio, di mettersi sì. No, in gioco su un campionato dove vale più, conta più la corsa che la tecnica e l'intelligenza calcistica. Quindi diciamo, apprezzo il coraggio di Ronaldinho.
1: Sì, sì. Un coraggio a 45 anni di tornare in campo dopo che sei fermo da 11. Io non ho il coraggio la mattina di andare a correre, mi immagino Ronaldinho che torna a giocare.
0: D'accordo, Daniel, parlerei di
1: coraggio. No, molto d'accordo.
0: Cioè, quindi per il resto
1: io mi rompo a scendere le scale, probabilmente. Mi stiro io tutti i muscoli a stare a scendere dal letto, quindi immagino Ronaldinho. No, a parte gli scherzi, comunque una scelta forte, perché io mi sarei aspettato, magari, se proprio deve fare una presenza, magari più avanti, magari quando una situazione di classifica più definita, no? Magari che ne so, la prima che è scappata è il Ravenna, nel senso, una situazione più definita. Invece a novembre nel derby contro il Forlì, poi per esempio adesso sono indiscrezioni, però se dovesse essere vero, a parte vuol dire che lui sta bene. E sarebbe comunque una scelta forte da parte di tutto il Ravenna.
0: Assolutamente sì, perché comunque, cioè, non penso che a prescindere, come dici tu, credo che lui sia in condizioni ottimali per disputare. Non so se giochi da titolare, entrerà il secondo tempo, questo poi dopo c'è l'allenatore,
1: sì,
0: che decide,
1: entrerà.
0: Però sicuramente, cioè, io credo che sia una scelta ponderata, no? di farlo scendere in campo, perché comunque c'è anche il rischio, no? di andare incontro magari a infortuni oppure seri, oppure a, non lo so, a critiche feroci, quindi che poi, no, il calcio oggi, non bisogna essere ipocriti, no? Oggi tutti quanti Ronaldinho, no? È uno spettacolo e tutto, c'è un'attesa, ma poi dopo c'è sempre una critica, e quindi
1: sì.
0: Questo aspetto lo dobbiamo mettere anche in conto. Quindi evidentemente ecco perché parlo di coraggio, perché sia nel bene che nel male comunque, no, ci può essere qualcosa poi che dobbiamo commentare il post gara, quindi che c'è, se quel giorno è di, non so, che se è di domenica, sì. Potrei anche pensare, se non giochiamo, noi giochiamo la domenica con la Fermana, di andare a vedere la partita, ma perché comunque è un campione.

0: per vedere un campione.
1: 15 novembre.
0: Ah, domenica, ok, quindi probabilmente giochiamo.
1: Direttore, chiudiamo il discorso della giornata di Serie C, ci manca un girone da analizzare, ovviamente il girone C, un girone che sulla carta aveva tre big, Bari, Catania e Salernitana, che hanno iniziato malino, forse il Bari è quella che ha iniziato un po' meglio delle tre, Catania e Salernitana comunque sono in risalita, però davanti ne hanno due toste che non fanno sconti, il Sorrento che ha 18 punti, ma soprattutto il Potenza capolista a 19, e non è una sorpresa, anzi, cioè, quello che sta facendo è sotto gli occhi di tutti, una società importante, e poi come sta giocando, è una macchina da gol, ha fatto tre partite di fila segnando 4 gol, insomma, non è lì per caso.
0: No, anche perché hanno due allenatori, io ho visto il Sorrento e il Potenza non l'ho visto mai quest'anno in TV, però dici, Pineto ha fatto qualcosa di eccezionale, esatto, di straordinario. Quindi ha riprodotto il gioco del Pineto al Potenza, una società ambiziosa, seria, molto seria, che comunque, ecco, quando ritorniamo alla serietà e agli equilibri, no, che societari, no, di avere il proprio equilibrio dentro la società, e quindi sta facendo qualcosa di grande. Io sono convinto che anche il Sorrento, l'ho visto, è una squadra giovane che gioca un grande calcio, che comunque ha grande ritmo, quindi l'unica diciamo incognita in queste due squadre, Sorrento e Potenza, capire poi la profondità della rosa, se poi riescono a mantenere, no, con questi giocatori, no, tutto il campionato un ritmo forsennato, e anche lì gli allenatori debbono essere bravi a diversificare, no, le strategie. Di là abbiamo delle potenze economiche con giocatori individualmente fortissimi, no, per la categoria, perché comunque tutte e tre hanno calciatori forti e che comunque possono avere nel budget, no, l'aspetto che potrebbe fare la differenza, ma parliamo di gennaio, e gennaio-febbraio, quando poi si cominciano a decidere i campionati. Però oggi abbiamo due squadre, sono il Sorrento e il Potenza, che sono lì per grande, grande merito, perché poi posso dirti una cosa, forse anche questo è il futuro del calcio, nel senso, sono due società che hanno investito molto su giovani, no, e che hanno abbassato l'età
1: media, che lavorano bene,
0: no? Esatto, quindi magari potrebbe essere anche un insegnamento per il calcio italiano, dove comunque non si sta poi dopo non soltanto, no, mettere giocatori di nome, però andare a puntare anche sui giocatori che devono sbocciare e avere pazienza e farli giocare. Quindi potrebbe essere anche, no, un insegnamento Sorrento e Potenza per il calcio italiano. Comunque esprimono un grande calcio, quello... e sono lì meritatamente per adesso.
1: Quello che poi dovrebbe essere la normalità, no? Serie C e Serie B, che sono dei trampolini di lancio per i giovani verso il futuro. Esatto,
0: quello che è stato sempre il passato.
1: Tornare a essere comunque quello che eravamo un tempo.
0: Esatto, dove la C e la B, no, ti fai cosiddette le ossa e poi sei pronto per la Serie A. Ma qualche esempio quest'anno, come avevamo parlato nella precedente intervista, qualche esempio c'è stato, no, che di calciatore che ha giocato in B del 2007, del 2006, e oggi si ritrova a giocare in Serie A. Bisogna continuare così, dai, bisogna avere speranza nella vita e fiducia.
1: Speriamo. Direttore, siamo arrivati alla conclusione, io come sempre ti ringrazio, per me è sempre un piacere averti qua in diretta.
0: Grazie Dani, il piacere come sempre è sempre il mio. Un saluto.
1: Grazie
0: a tutti
1: mille,
0: buona giornata a tutti.
1: Grazie mille. Ovviamente ringraziamo Sergio Filipponi, direttore sportivo della Fermana, squadra di eccellenza a cui facciamo tanti auguri, perché la Fermana è un club storico e lo rivogliamo presto fra i professionisti, e le cose stanno andando bene, quindi dita incrociate per la Fermana. Ovviamente facciamo un pizzico di favoritismo per la Fermana, per l'amicizia che ci lega al direttore. Noi siamo arrivati alla conclusione della seconda parte di trasmissione, ci fermiamo di nuovo qualche minuto, restate con noi.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano, terzo KO consecutivo per Flavio Cobolli, battuto all'esordio allo Shanghai Masters da Manarino 6-1-4-6-6-3, il punteggio in 2 ore e 26 minuti di gioco. Una partita in chiaroscuro del romano che, dopo tante chance non sfruttate, paga un passaggio a vuoto decisivo negli ultimi game del match. E c'è un primo possibile impegno nel calendario di Jannik Sinner per il 2027. Il numero uno al mondo è tra i partecipanti annunciati al One Point Slam degli Australian Open, l'evento che mette in palio $1 milione australiani in cui si gioca un solo punto per partita. Il One Point Slam è in programma mercoledì 13 gennaio sulla Rod Laver Arena e vedrà protagonisti 32 giocatori tra tennisti professionisti, giocatori provenienti dai circoli australiani e wildcard. Sinner aveva partecipato alla prima edizione lo scorso anno, venendo eliminato a sorpresa dall'australiano Jordan Smith, poi vincitore della competizione. I motori MotoGP di nuovo in pista a Mandalika per le prequalifiche. Slitta l'avvio del turno a causa di una bandiera rossa durante la Moto2 per problemi tecnici. Nella notte prove libere a Bezzecchi, che ha fatto segnare il miglior tempo davanti a Marc Marquez e al leader del mondiale Martin. Domani qualifica alle 4.50 e sprint race alle 9. Domenica gara lunga sempre alle 9 del mattino. Per la Formula 1 si va in pista alle 10.30 a Marina Bay per l'unica sessione di prove libere in vista dell'ultima sprint race del mondiale 2026, 60 minuti per prepararsi al meglio per la qualifica che alle 14.30 determinerà lo schieramento di partenza della gara sui 100 km. Il calcio, la lunga sosta per le nazionali si sta per concludere. Nel weekend torna il campionato e riparte la corsa anche in Europa delle big. Poco più di un mese in cui si concentreranno 6 giornate di campionato con un turno infrasettimanale, 3 della League Phase delle coppe europee e 6 scontri diretti. Il sesto turno della stagione si apre domani e si chiude domenica. Occhi puntati su Como Roma, Milan per sfatare il tabù Sassuolo. L'Inter ospita il Parma di Gilardino. Cagliari Juventus è una sfida ai piani alti. Il basket a Monaco, la Virtus parte con la marcia alta, va sul più 14, ma il Bayern ricuce. Il primo tempo si chiude comunque con i ragazzi di coach Mumbro avanti 52-43. I padroni di casa provano a rientrare ulteriormente nella ripresa, tornano anche a meno 5, ma un Moore ispiratissimo trascina Bologna a una vittoria in trasferta importante e convincente per le bunere. Sul campo neutro di Belgrado, l'Olimpia Milano va quasi subito sotto in doppia cifra contro il Maccabi, ma riesce a ricucire e all'intervallo lungo torna a meno 6. Milano prova a riavvicinarsi nella ripresa con un Wright protagonista, ma gli israeliani scappano trascinati da Madar e Howard e colgono la prima vittoria della loro stagione in Eurolega. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
4: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Puoi rivivere il post Champions delle italiane? entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà, ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Terza e ultima parte per quanto riguarda il nostro appuntamento odierno con A Tutta C, l'ultimo della settimana, questo venerdì. Stasera, ricordate, inizia la nona giornata di Serie C, poi nel weekend tutte le altre gare in programma, anche lunedì ovviamente, i posticipi potete seguirli ovviamente qui su Tutto Mercato Web, ma anche su Tutto C, il portale dedicato del network di TMV alla Serie C. In Serie C ci sono stati tanti cambi di panchina in queste prime giornate. L'ultimo in ordine di tempo è stato quello in casa casertana, è arrivato un po' a sorpresa perché comunque la Casertana non è messa male in classifica, con Stellone, Roberto Stellone, che riparte dalla Casertana dopo aver salutato la Vispesaro in estate. Un Roberto Stellone che prende il posto di Vinicio Espinal, con lo stesso presidente della Casertana che, dopo la sconfitta con la Cavese, di fatto ha detto: o cambio tutta la squadra o mando via l'allenatore. Dice: avrei mandato via anche Guardiola visto il momento. È proprio questa la lunga conferenza stampa che c'è stata ieri. Ci andiamo a sentire una piccola parte, perché è quasi un'ora di conferenza stampa, quindi andiamo a ascoltarci una piccola parte. Noi ci salutiamo così, con la conferenza stampa di presentazione di Stellone in casa casertana, ovviamente accompagnato dal presidente e dal direttore sportivo, come si fa in questi casi. Noi ci rivediamo ovviamente lunedì mattina alle 9.45 per commentare tutto quello che è successo nel weekend, ma ovviamente vi invito a restare qui con noi su TMV Radio, perché alle 13 poi Marco Piccari e tutti i suoi ospiti per Maracanà, al momento clou della giornata di TMV Radio. Con la conferenza della casertana noi ci salutiamo e ci vediamo lunedì mattina. Ciao.
1: Mena ha avuto la gioia di concepire Ludo. Tenevamo tutti a fare gli auguri del caso, aspettiamo, speriamo anche già da sabato allo stadio.
2: Grazie, grazie.
3: Diamo il benvenuto al ministro, col presidente, come di consueto, apre lui la conferenza. Auguri presidente, la parola.
2: Grazie. Approfitto per fare un ringraziamento al mister che è andato via, e di fargli un in bocca al lupo, e un giovane, speriamo che gli vada bene, che questa esperienza gli sia di grande aiuto. In bocca al lupo, mister. Niente, che dire, abbiamo sempre cercato di prendere il meglio, ci siamo sempre riusciti con calciatori, ma quando si fanno quei discorsi in B, in A, giocato, ha fatto. Abbiamo preso un mister che ha fatto C, B, A, quindi penso che abbiamo preso il meglio che potevamo prendere, che ci potevamo permettere, non che c'era sul mercato, il meglio che noi ci potevamo permettere. Confidiamo molto nel mister, è una scelta, diciamo, che non è che ci abbiamo pensato tanto, lo cercavamo già da un po' di tempo e fortunatamente per noi è qui con noi, è accettato.
3: Diamo il benvenuto al ministro, prima non so se ha la voce, perché fino a stamattina era abbastanza afono, perché sono due giorni di lavoro intenso, dalle 8 di mattina alle 8 di sera, posso garantirlo, e qui dentro non si ferma un attimo.
4: Ma perché mi hai visto qua, voi non mi hai visto, vabbè.
3: La voce c'è, non c'è.
4: Buonasera a tutti.
3: Ministro, benvenuto.
5: Benvenuto.
3: Le tue sensazioni in questi primi giorni di lavoro all'ombra della nostra amata Reggia?
4: Sì, scusate la voce, perché in questi giorni ho parlato molto, non perché ho preso freddo, quindi è un discorso che mi succede ogni volta che comincio ad allenare i primi giorni, perché c'è da parlare molto, no? C'è da cercare di in poco tempo di far capire quelli che sono i miei concetti, le mie strategie. Grazie al press per le belle parole di presentazione che ha fatto nei miei confronti, nei miei riguardi, quindi ringrazio il direttore e il presidente perché mi hanno fatto sentire, insomma, importante, nel senso che a oggi era stata la squadra che sì, mi hanno cercato un po' di squadre anche in Serie B, non solo all'inizio dell'anno, ma anche in queste prime partite, ma se oggi sono qui e non è solo perché la squadra a me piace, ok? Quindi la scelta mi poteva essere facile e semplice, ma è perché mi sono sentito sinceramente importante, perché mi hanno desiderato, mi hanno fatto sentire insomma importante, e questo per un allenatore è già il primo passo. Poi è normale che se sono qui è perché la Casertana mi piace come squadra, e io sono un professionista, devo pensare prima cosa alla squadra. Poi secondo me mi piace anche la piazza, è una piazza calda, nelle mie conferenze stampa precedenti a questa, forse a Palermo c'era la stessa affluenza di giornalisti o di televisioni o di in presenza così tanto. Quindi a me, che sono un ex giocatore del Napoli, del Torino, del Genoa, della Regina, delle Cesova, di piazze comunque calde, e anche da allenatore comunque l'ho, pur essendo giovane, sono già 15 anni cateno, quindi ho vissuto piazze come Palermo, Bari, Arezzo, Regina, Ascoli, Vispesa negli ultimi anni, quindi comunque piazze comunque importanti, e Frosinone, che è dove alla fine mi sono lanciato tra virgolette come allenatore, no? Dove abbiamo fatto un po' di anni fa, sì, risultati importanti. Quindi al di là di tutto il mio passato, io, al di là di tutte le cose che ci stiamo dicendo adesso, io sono molto felice di essere qui. E ho lasciato un contratto importante dove stavo l'anno scorso, dove sono stato gli ultimi 2 anni, perché volevo ambire a un qualcosa di più importante. E quel qualcosa di più importante poteva essere una chiamata di una squadra di Serie B, ma anche una squadra che in questo momento sta in Serie C, ma con la squadra che ha, con l'importanza che ha, con la piazza che ha, secondo me possiamo pensare in grande. Quest'anno, tra 2 anni, tra 3 anni, questo non lo so, ma sicuramente i giocatori visti in questi 2 giorni, un po' li conoscevo, un po' li ho visti in questi primi allenamenti, abbiamo sicuramente una squadra che può lottare e può dare fastidio alle parti alte della classifica. Quindi tutte queste cose mi hanno portato oggi ad essere qui, mi hanno portato ad accettare con grandissimo entusiasmo la Casertana.
3: Torno dal direttore degli esposti, giusto per commentare quelli che sono stati gli ultimi giorni.
1: Sì, ripeto, abbiamo fatto delle valutazioni in questo primo ciclo di campionato, nel senso che alla fine, quando succedono questi episodi, è un po' la colpa di tutti quanti, no? Nel senso che la mia, principalmente, essendo io il responsabile dal punto di vista tecnico, per cui una volta che abbiamo, diciamo, constatato che questo percorso non era in crescita, ma c'era qualche piccola alchimia che non ci generava positività e certezze, abbiamo deciso di cambiare. Dal momento che abbiamo deciso di cambiare, penso che la scelta, dal momento che ho avuto modo di vedere e parlare con il presidente, è stata indirizzata su Roberto, perché comunque, al di là di quello che è il passato illustre che l'ha visto, diciamo, protagonista in questi ultimi anni come allenatore, era secondo me il profilo ideale, sia da un punto di vista della motivazione innanzitutto, ma poi del carisma e dell'identità che poi dovremmo cercare di dare a questa squadra, perché fino a questo momento, diciamo, tutte quelle belle parole, no, che abbiamo costruito in estate.
5: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Milan News in podcast.
7: Cosa che deve ricominciare, arrivate a un'ottima vittoria contro il Lecce, non avete ancora perso, è chiaro che è un processo anche di metabolizzazione di tutto quello che vi sta cercando di trasmettere a Morine, però parte dalla fiducia di questa squadra, com'è?
8: Certo, la fiducia è tanto, anche perché è un fattore importante secondo me all'interno di una squadra. Adesso domani ci ritroviamo dopo questa lunga sosta e cercheremo di fare le cose al meglio per prepararci appunto per le partite che ci aspettano.
9: Davide, il campionato è partito naturalmente da poco, le pighe sono tutte lì, ma tutti accreditano l'Inter ancora una volta come favorita per lo scudetto. Voi vi sentite così lontani poi dall'Inter come gruppo, come potenzialità? critica.
8: No, noi ovviamente abbiamo la fiducia, ce la vogliamo bene tutti i giorni e cerchiamo sempre di pensare a noi stessi e non alle altre squadre.
9: Contro Lecce, Rubino Morini è passato con potenzialità 4 in difesa. Per te può essere un vantaggio, se sei più a tuo agio per fare il pezzo di sinistra 4 o è la stessa cosa?
8: Sì, mi trovo bene a fare anche entrambi i ruoli, sia quinto di sinistra che terzino, però sì, credo sia magari una sorta di ruolo in cui mi trovo meglio.
9: Ci parla prima dei favori, dei pronostici che vengono dati su Inter e Roma in questo momento. Secondo te il Milan che cosa deve fare per raggiungere quel livello?
8: Dobbiamo cercare di alzare ancora un po' l'asticella, perché credo che a volte abbiamo un po' di difficoltà, però credo che siamo all'inizio di un percorso e credo sia normale. E niente, dobbiamo continuare a lavorare e stare concentrati.
10: Senti, dal punto di vista personale si parla tanto di giovani, anche in chiave nazionale. Che momento è? È forse il momento dove voi giovani sentite che è il vostro momento?
8: Il nostro momento lo è quasi sempre, perché quando scendiamo in campo è sempre il nostro momento, quindi dobbiamo sempre farci trovare pronti, e tutto questo c'è anche la dimostrazione della Nazionale Under 21, che stiamo facendo un ottimo percorso e abbiamo raggiunto la qualificazione agli europei.
9: Piacciamo di cosa state sperimentando in particolare?
8: No, un bel allenatore, gli voglio bene, mi dà fiducia. Ovviamente ci parliamo anche durante quando eravamo a Milanello e credo sia un grande allenatore e proviamo sempre cose nuove.
9: Prendi l'ottica di Milan, quanto è importante ritrovare dopo gli impegni con la Nations League questo Gonzalo Ramos che si è scatenato.
8: Sì, ho visto e gli faccio complimenti, ma anche a tutti gli altri compagni che hanno appunto disputato le partite. Credo che adesso dobbiamo ritrovare noi stessi a Milanello e cercare di preparare al meglio le partite.
9: Avete dei nuovi che ti ha impressionato di più?
8: Scusa?
9: Dei nuovi che ti ha impressionato di più?
8: Mario Gila, credo che sia un grandissimo giocatore, anche duttile, questo è molto importante per la nostra squadra. E poi devo dire anche Hutchinson, che è un giocatore molto, molto agile nello stretto e credo ci possa dare una molta mano in questa stagione.
6: Milan News in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio. Voce giallorossa in podcast.
11: Manca sempre meno al ritorno in campo della Serie A e per la Roma c'è subito la sfida Champions con il Como. Una partita super interessante su un campo dove i giallorossi hanno subito 2 sconfitte su 2 da quando i Lariani, così i romani chiamavano il lago di Como, sono tornati in Serie A. Sul terreno di gioco ci saranno tanti protagonisti, tra vecchi e nuovi rispetto alla passata stagione. Uno di questi potrebbe essere Dybala, assente in entrambi i match, ma l'attenzione sarà molto sulla sfida Fabregas-Gasperini e su come lo spagnolo affronterà la Roma. Al di là delle belle parole del tecnico Gomasco, che ha parlato di Gasperini come un saggio da cui imparare, nei 90 minuti il carattere caliente viene spesso fuori. Ognuno vive la partita a modo suo, ma soprattutto la imposta. E questo è un aspetto da tenere in considerazione. La Roma, si sa, è una squadra da un'impostazione tattica ben definita che le ha permesso di ottenere discreti risultati con Gasperini. Tuttavia, la sua impostazione tattica ha portato a più di una contromossa da parte di Fabregas. Partiamo dalla gara dell'Olimpico, vinta dalla Roma, con una prima mezz'ora in cui il Como ha messo in difficoltà i giallorossi usando in maniera particolare Butez. Proprio il portiere era stato una sorta di regista nel dettare i tempi di azioni molto veloci. La mossa consisteva nel far tenere molto il pallone tra piedi al portiere per attirare la pressione dei giocatori della Roma, per poi lanciare i velocisti nello spazio lasciando degli uno contro uno. Buona idea che si interruppe con l'infortunio di Diao al 37esimo minuto. La Roma vinse 1-0 con gol di Wesley e Gasperini criticò la scelta tattica in quanto mossa che non fa divertire i tifosi. Al Senigallia Fabregas puntò tutto su un difensore, Ramon. Stavolta l'obiettivo era quello di aprire lo spazio per gli inserimenti del possente spagnolo. Esperimento che funzionò in parte perché Malen aveva portato avanti la Roma all'intervallo e proprio dagli spogliatoi Fabregas uscì un Como rivoluzionato con gli inserimenti di Dovicas e Diao protagonisti nella seconda frazione di gioco. Con un calciomercato formato Champions, l'innesto di Kin in avanti, ora la curiosità sarà capire quale stratagemma userà il tecnico spagnolo. Lascerà ancora una volta in panchina le punte centrali per giocare col falso 9 e aprire gli spazi per gli inserimenti da dietro. Di certo, considerato come entrambe le sconfitte col Como siano avvenute negli ultimi minuti della partita, mai come quella di domenica sarà una gara da 16 contro 16, mossa e contromossa, per vedere chi dei due si porterà a casa il bottino. Col podcast torniamo domani per vocegiallorossa.it. Luca D'Alessandro.
6: Voce Giallorossa in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio. Tutto Juve in podcast.
12: Sarri o non Sarri, il fulcro del centrocampo della Juve, ci contano tutti, società, Spalletti, tifosi e ovviamente il diretto interessato. Il giocatore è arrivato alla Continassa di fatto infortunato e tra una gara e l'altra, nazionale compresa, pare abbia smaltito due le partite con il Senegal, valide per la qualificazione alla Coppa d'Africa, mezz'ora in campo con il Mozambico, in panchina nella sfida con l'Etiopia, poi di nuovo impiegato in un amichevole, questa volta per tutto il tempo. Rendimento buono e virtuale messaggio a Spalletti della serie Mister, io ci sono. Il tecnico non solo ha fiducia in Sarri, anche la necessità di schierarlo visti gli infortuni di Locatelli e Thuram e, diciamola tutta, l'inaffidabilità di Koopmeiners. La Juve dunque si aspetta il decollo di Sarri. Qualche stagione fa Antonio Conte lo definì potenziale top. Oggi, a 24 anni, e vuole dimostrare che l'allenatore leccese avesse ragione. Sarri è un elemento versatile, qualcuno lo accosta a Matuidi, l'impressione sia più completo del francese. Pape Mater può agire davanti alla difesa o da mezzala, veloce, buona tecnica e una peculiarità che sembrava smarrita nella Juve. La verticalizzazione, dunque, supporto per Douglas Luiz se si gioca a due, comunque filtro per la difesa, ma anche mezzo per innescare i compagni del reparto offensivo. Della serie anima e cuore, Spalletti lo ha definito cavallino di razza. Domenica a Cagliari toccherà a lui, salvo ripensamenti.
6: Tutto Juve in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio. Tutto mercato web in podcast.
13: Il Real Madrid sembra aver deciso chiaramente la sua strategia per coltivare, crescere e far maturare i suoi migliori talenti. E poi che sera sarà. Ben ritrovati, ben ritrovate da Marco Conterio. Questo è il podcast di tuttomercatoweb.com di quest'oggi, dove approfondiamo alcuni dei temi più interessanti che arrivano da degli spunti che ci dà spesso il mercato, chiaramente, la nostra formazione, conformazione e direzione. E la direzione che ha preso il Real Madrid in questi anni sembra chiara. Devo crescere un talento, devo farlo maturare, devo magari poi anche incassare dalla sua vendita o cos'altro. La Serie A è il luogo migliore perché comunque è l'università tattica del calcio mondiale. Ci vogliamo male, ci sottovalutiamo, non ci consideriamo, ma il campionato italiano resta comunque un campionato che per tanti aspetti tattici, di difficoltà di ogni singola partita, di complessità di ogni avversario che hai davanti, non c'è da nessun'altra parte. Non nella straordinaria Inghilterra, non nella ariosa e talentuosa Spagna, non in Germania, non in Francia, in Italia. Ci sono degli esempi, ve ne facciamo alcuni sparsi. Mario Ghila, che è andato alla Lazio, percentuale sulla rivendita. Il Real non l'ha ricomprato, ma si è tenuto forte quella possibilità di incassare tanto. Nico Paz al Como, dato, ricompra, ripreso, rivenduto poi a caro prezzo, sempre al Como, in questo gentleman agreement, perché ha capito che non solo l'Italia, ma ci sono delle piazze che sono più piazze degli altre, in una gestione chiaramente orwelliana del mercato e delle tue finanze che devi avere. Jacobo Ramon, che sta facendo ancora il percorso da Nico Pass prima che venga una ricompra o un acquisto da parte di uno dei due club, una fattispecie il Como o l'Arsenal, che lo vorrebbe davvero tanto, ma questo è un altro discorso. Franco Mastantuono, prestito secco, con la Fiorentina è stata trovata una formula, poi dovessero andare le cose, allora potrebbe essere questa la strada presa. Chissà che con la Fiorentina non venga intrapresa questa strada anche per Thiago Pitarc, giocatore che i Viola hanno seguito anche di recente, giocatore che a centrocampo potrebbe piacere molto alla formazione cigliata. E chissà che non sia questa la formula studiata anche per Hendrick. Ha funzionato con il Lione. José Mourinho evidentemente ha pensato, creduto, sperato, tenendolo in rosa, di vederlo subito con un asset pronto. Ha giocato 4 minuti, evidentemente la gestione per adesso a inizio ottobre lo special one con Hendrik è quella di un imberbe giovane, cosa che Hendrik non è. Quindi meglio darlo altrove, meglio farlo crescere, poi che sarà sarà, se sarà un asset economico o tecnico. Ma Milan e Roma lo sperano di prenderlo, ne stanno già parlando con l'entourage. È questa la strada, cioè l'Italia si sottovaluta ma una grande scuola tattica, e lo sa una grande squadra come il Real Madrid, lo sa Florentino Perez, se lo sanno loro, evidentemente una verità di fondo c'è davvero.
6: Tutto Mercato Web in podcast.
14: Bentrovati dalla redazione.
15: Continua l'emergenza carburanti e finito lo sconto fiscale. Il governo guidato da Giorgia Meloni pensa alle prossime mosse per cercare di contenere i rincari. Ieri c'è stato l'incontro con i raffinatori per chiedere di produrre di più in modo da far abbassare i prezzi. Tra le ipotesi anche il ricorso alle accise mobili. Il tema non è abbandonato, ha detto il vice ministro dell'economia Maurizio Leo, mentre il ministro alla sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin ha frenato. Intanto oggi Eni ha comunicato la decisione di tagliare ancora il prezzo del gasolio consigliato ai distributori. Con una riduzione di 2 centesimi, il listino scende da 2,21 a 2,19 euro al litro. È lo stesso livello del primo price cap comunicato il 25 settembre. Il tetto ufficiale al prezzo, come già segnalato dalla compagnia, rimane comunque a 2,25 euro.
14: Medio Oriente, di 3 cittadini sauditi uccisi e diversi cittadini stranieri residenti nel regno feriti. Il bilancio di 2 attacchi condotti contro l'aeroporto internazionale King Khalid di Riyadh lo ha reso noto l'aviazione civile saudita in un comunicato. Il primo attacco ha preso di mira infrastrutture dello scalo, il secondo un aereo della compagnia di bandiera saudita. Il traffico aereo è ora tornato alla normalità. Intanto le forze israeliane continuano a intensificare le incursioni e gli attacchi contro i palestinesi nella Cisgiordania e nella striscia di Gaza.
15: Un'esecuzione pubblica negli Stati Uniti non si vedeva da 90 anni. Nedal Malik Hassan, autore nel 2009 della strage alla base militare di Fort Hood, non solo verrà fucilato come provato pochi giorni fa da Donald Trump, ma l'esecuzione dell'ex maggiore dell'esercito americano sarà trasmessa in diretta streaming. L'ufficializzazione della decisione è arrivata dal Dipartimento della Difesa statunitense dopo le anticipazioni del capo del Pentagono Pete Hexet. L'esecuzione è fissata per il 3 dicembre. Pochi giorni fa il fallimento dell'esecuzione della condanna a morte di Krista Pike mediante iniezione letale.
14: La cronaca c'è un primo identikit in relazione alle aggressioni con minicar a Roma. Come riporta La Repubblica, si tratta di un ragazzo biondo tra i 16 e i 18 anni, un punto di svolta nell'indagine sul tentato omicidio dell'attore Davide Jacopini, proprio mentre continuano ad aumentare i casi che potrebbero avere la medesima origine. A dare ai carabinieri la descrizione di uno degli aggressori è stata proprio una delle vittime. Il quotidiano riporta un quinto caso a Ponte Testaccio. Un italiano residente a Parigi è stato colpito forse con una mazza da golf ed è riuscito a vedere l'aggressore.
15: Dalle prime ore di questa mattina la Polizia di Stato di Torino sta eseguendo 14 perquisizioni domiciliari in diverse parti d'Italia nei confronti di militanti antagonisti. Nell'ambito delle indagini sui fatti avvenuti durante la manifestazione nazionale del 31 gennaio contro lo sgombero di Escatasuna, le perquisizioni sono state delegate dall'autorità giudiziaria. Nell'ambito dell'inchiesta il pubblico ministero ha richiesto 19 misure cautelari per reati che sarebbero stati commessi a vario titolo in occasione del corteo.
14: Il tennis, giornata amara per gli italiani al Masters 1000 di Shanghai. Flavio Cobolli, numero 7 del mondo e numero 6 del tabellone, prosegue il suo momento no e viene eliminato da Manarino, numero 83 ATP. Il francese vince con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-3. Per il tennista romano è la 4ª sconfitta consecutiva in singolare. A stretto giro eliminato anche Matteo Berrettini, sconfitto da Brandon Nakashima. L'azzurro, numero 46 del mondo, cede allo statunitense 7-6, 7-5.
15: È tutto, a più tardi.
6: Siete all'ascolto di TMV Radio.
16: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione app, nella home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio, TMV Radio, TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
6: Siete all'ascolto di TMV Radio.
17: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. La vita... Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
16: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
18: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
19: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
18: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
19: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
18: Istitutogiglio.it.
19: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
20: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
21: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Eccoci qua, buongiorno, buongiorno a tutti, le 11 e 5 minuti primi, venerdì 9 ottobre, finalmente ci siamo, perché la lunga, lunghissima pausa di 3 settimane sta per concludersi e si riparte con il campionato, con la 6ª giornata, domani ore 15, già un interessante Genoa-Fiorentina, poi Inter-Parma alle 18, Napoli-Frosinone, o meglio quel che resta del Napoli contro il Frosinone, sorpresa di Alvini alle 20.45, poi la partita più interessante della giornata sicuramente domenica 12.30, Como-Roma, seguita da Lazio-Monza alle 15, da Lecce-Bologna sempre alle 15, alle 18 Sassuolo-Milan, alle 20.45 Cagliari-Juventus, si chiude lunedì con Atalanta-Venezia alle 18.30, Torino-Udinese alle 20.45. Scaldate i motori, sicuramente li ha scaldati Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabrizio, buongiorno.
2: Ciao, bentrovati a tutti.
1: Allora Fabrizio, sei pronto per questo ritorno del campionato? Un mese, perché poi prossima sosta il 15, ma soltanto di una settimana, o meglio di due, dopo 3 settimane di niente o quasi niente?
2: Mi hai anticipato, sai che il mio amore per la National League non è mai iniziato, quindi va bene, abbiamo fatto questa lunghissima pausa, da un certo punto di vista ci ha anche permesso un po' di rilassare la mente, fare altro, però adesso si torna a pensare le cose serie, con il massimo rispetto per la nazionale che da un certo punto di vista ci ha dato anche qualche spunto per il futuro da tenere in considerazione, però ecco, diciamo che campionato e Coppa Europea hanno un fascino completamente diverso.
1: Sì, l'unica parentesi che apriamo e chiudiamo, volevo chiederti insomma su questo teatrino che c'è stato in federazione, perché non si è giocato, ma insomma la pessima dal mio punto di vista figura che è stata fatta in federazione rimane lì, eh?
2: Ma certo, cioè è chiaro che è stata l'ennesima dimostrazione come in Italia tutto è permesso. Sì, sono riusciti in questa maniera a evitare uno scontro frontale, ma la figuraccia resta. Insomma, io ho parlato anche con colleghi esteri e ormai non si stupiscono più di nulla, ecco. Nel senso che la maggior parte dicevano siete così, purtroppo è vero.
1: Siamo così, vero. Fabrizio, guarda, hanno detto proprio hanno detto la verità, siamo questi,
2: sì,
1: siamo questi.
2: È vero. Allora, noi siamo così. È vero che ho risposto, visto che è un collega inglese,
1: sì,
2: che voi non siete messi benissimo,
1: no,
2: visto quello che sta succedendo al Manchester City. Però ecco, noi siamo più fantasiosi forse,
1: sì, ecco,
2: siamo più fantasiosi,
1: bravo,
2: delle nostre idee malsane.
1: Siamo veramente dei numeri 10. Comunque ci eravamo lasciati, sembra veramente una vita fa, con un bel invece una bella fotografia, diciamo, delle squadre in questo momento più forti, evidentemente Roma-Inter quel 2-2. Sembra una vita fa, in realtà è un mesetto fa, insomma. Come ripartono le due squadre, che poi la Roma andrà a Como, mentre l'Inter avrà in casa il Parma. Sembra un turno favorevole all'Inter questo.
2: Ma sai, questa lunga pausa secondo me inciderà molto, perché alcuni giocatori si sono massacrati nelle rispettive nazionali, magari giocando anche tanti e tanti minuti, altri sono rimasti praticamente fermi, perché comunque sì, l'allenamento lo fai, però la partita ti sei perso, no? L'atmosfera e la sensazione partita. Quindi non lo so, non so davvero che squadra ritroveremo. Probabilmente, almeno mi auguro che nessuno possa dire però è colpa delle nazionali, perché d'altronde si sapeva. Devo dire che l'Inter mi sembra un po' più strutturata per poter ovviare anche a diverse problematiche di sfruttamento dei propri giocatori nazionali, quindi non lo so, sono un po' più sereno sull'Inter. E sulla Roma, vabbè, la rosa è importante, Gasperini sa quello che serve per tenerli sull'attenti, però ecco, sono più sereno sull'Inter che sulla Roma.
1: Il Como, partita sicuramente quella più importante, no? Domenica 12:30, il Como deve cancellare la sconfitta di Frosinone, che è stata una bellissima partita, perché io l'ho vista, è stata veramente una partita divertente, insomma, però è arrivata una sconfitta forse in attesa, e per misurare le ambizioni del Como non può sbagliare anche con la Roma.
2: Allora, sì, quello che hai detto è verissimo, e poi attenzione, perché il Como adesso inizia un tour de force importantissimo. Esatto. Vediamo come sanno gestire il doppio impegno, perché è vero, tutti dicono ah, però non ha nulla da perdere in Champions, però ragazzi, nessuno vuol fare figure in Champions League, eh. Cioè, non è che per il fatto che sei il Como, ah beh, allora scendiamo in campo sereni e tranquilli, e anche se perdiamo 7-0 chi se ne frega. Assolutamente no. Quindi vediamo come Fabregas saprà gestire i suoi ragazzi nel doppio impegno. È una bella prova di maturità, per i Lariani.
1: Sono d'accordo con te, Fabrizio, però io immagino, penso, e mi piace anche dire che il Como quest'anno ha voluto alzare l'asticella, perché insomma, il mercato che ha fatto è un mercato molto interessante. L'allenatore credo che sia l'allenatore migliore in questo momento anche per la proposta di calcio che fa. Io credo che l'ambizione sia quella di lottare, poi è chiaro che vincere è un altro discorso, però almeno in Italia deve lottare.
2: Ah beh, certo, ma non ci sono dubbi, ma il progetto va verso quella direzione, nel senso che il Como, cioè pensare che sia ancora una tra virgolette piccola realtà,
1: bravo.
2: Vuol dire non seguire il calcio.
1: Bravo.
2: Cioè, il Como ormai è strutturato per essere una big, certo magari non ha la tradizione nel senso di vittorie che può avere un Milan, una Juve, una Roma, un Inter, però cioè, il Como è sicuramente strutturato per ambizioni importanti, e mi ricollego a quello che ho detto poc'anzi, quindi anche in Champions League, cioè non possono andare a fare il giretto per dire ok, ci siamo, che bello, no, ma sicuramente Fabregas lo sa perfettamente, cioè non è che stiamo raccontando qualcosa di fuori contesto, assolutamente vuole un Como che faccia bene in campionato e faccia altrettanto bene in Champions.
1: Però ti posso dire una cosa, Fabrizio, secondo me si scontrano domenica due squadre che in realtà poi una scelta dovranno farla, perché io porto il tuo ragionamento perfetto anche sulla Roma. Io credo che neppure la Roma oggi sia strutturata per il doppio impegno, però il campionato è molto più goloso rispetto alla Champions, in questo momento per le potenzialità delle nostre italiane.
2: Ma guarda, io credo che dipenderà moltissimo anche dalle prossime partite in Champions, prossime 5-6 partite. Lì fai due conti, cioè capisci se hai la possibilità di raggiungere i playoff, come li raggiungi, cioè è tutto da gestire man mano, non puoi soprattutto adesso fare una visione a medio-lungo termine. È ovvio che se dopo 5-6 partite hai 3-4 punti in classifica, non dico che ci metti una pietra sopra, però magari fai esperimenti diversi, nel senso che qualche titolare magari non lo mandi in campo. Invece se hai un punteggio importante, sarebbe un grave errore non andare fino in fondo e metterci tutte le energie in Champions. Dipenderà dalle prossime 5-6 partite.
1: Chi invece, secondo me, Fabrizio, non può fare calcoli di questo genere è l'Inter, perché comunque l'Inter è la favorita in campionato, poi vedremo, ma insomma non dimentichiamo che l'anno scorso è uscita con il Bodø/Glimt, eh?
2: No, beh, l'Inter, ma l'hanno anche detto, no? In questo periodo in cui ci sono state le pause per le nazionali, diversi giocatori. Cioè l'Inter vuole andare avanti tanto in Champions e vuole riconfermarsi in Italia, ma è la squadra più profonda, e è anche la squadra più abituata da un certo punto di vista a gestire il doppio impegno, quindi no, l'Inter è un discorso a parte, l'Inter deve fare bene in Champions e deve fare bene in campionato, su questo non ci sono assolutamente dubbi, ma credo che anche i giocatori siano pronti per quello, cioè non faranno mai una scelta, se non obbligati dagli eventi, però non faranno mai una scelta.
1: Senti, poi c'è anche curiosità per, così andiamo sull'altra partita di sabato, poi ci spostiamo su Juventus e Milan, sul Napoli, perché intanto Allegri già qualche grattacapo ce l'ha, ha una marea di infortunati e soprattutto arriva un Frosinone che non ha niente da perdere. Ora, anche con tutti gli infortuni del caso, e sono tanti, il Napoli ha una rosa decisamente più ampia e più forte, però occhio a questo Frosinone.
2: Beh, il Napoli però davvero un giro a Lourdes credo che sia nei piani di, sì, di Allegri. Sono veramente tanti gli infortuni, poi in giocatori non facilmente sostituibili.
1: È vero.
2: Quindi è una squadra, sì, hai ragione, ci sono alternative, però sai, facciamo sempre lo stesso esempio, se togli alla Roma 3-4 titolari, le riserve non sono dello stesso livello, stessa cosa per il Napoli. Solo l'Inter secondo me è una squadra che può permettersi di perdere 3-4 titolari, quindi il Napoli è in una situazione delicata contro un avversario che non solo non ha nulla da perdere, ma gioca un gran calcio e lo sai che io sono per gli italiani,
1: sì,
2: è una bella squadra italiana,
1: vero,
2: nel senso che ha tanti italiani in campo. Quindi partita difficile per il Napoli, non ci sono dubbi.
1: E allora te la butto lì, se il Napoli non batte il Frosinone si apre una crisi Napoli?
2: No, solo per la questione infortuni. Cioè daranno un minimo di credito ancora perché obiettivamente l'infermeria è troppo affollata, però certo è che se dovessero perdere, dopo diventa difficile recuperare tutti questi passi falsi in tempi rapidi, quindi anche per il Napoli l'ideale sarebbe riuscire a trovare la maniera di portare a casa una vittoria per prendere un po' di ossigeno.
1: Detto che poi insomma il Frosinone è una squadra che ti affronta a viso aperto, quindi con tutti i pro della situazione ma anche con tutti i contro, perché affrontare il viso aperto il Napoli a Napoli può essere, no, anche una scelta particolare.
2: Ah beh, però il Frosinone è bello per questo.
1: Sì, è bravissimo, è vero.
2: Bello per questo, ci stanno tanti italiani, un allenatore che ha fatto davvero tutte le categorie, una squadra simpatica, giocatori che hanno voglia di mettersi in luce, quindi non dico che faccio il tifo per il Frosinone, ma quasi.
1: Sì, sì, sì, no, ma era molto, molto
2: simpatica. Una squadra
1: simpatica,
2: certo, poi ripeto, il fatto che ci siano tanti italiani, sono sincero, quando ho battuto il Como ero felicissimo.
1: Sì, beh, felicissimo. Sì, proprio filosofie totalmente diverse, assolutamente. Senti, invece, fari accesi anche su due squadre, altre due big, no? Juventus e Milan. Partiamo dal Milan, perché se ne è parlato molto anche in queste prime giornate di campionato, l'arrivo di Amorim, credo che tu l'abbia anche visto dal vivo, il Milan che va a Sassuolo, cioè a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Già un test fondamentale?
2: Sì. Sì, sì, in questo caso sì, perché qua a Milano c'è un'attenzione particolare su Amorim, nel senso che ad ogni errore tutti gli puntano il dito contro, ma com'è normale che sia, tra l'altro, lui si può lamentare, ma funziona così se sei al Milan. E poi ci sono tante questioni da risolvere all'interno del mondo Milan, sia in termini di scelte di giocatori, sia in termini di rendimento di giocatori. Vediamo se questo Gonzalo Ramos riesce a essere incisivo al Milan come con la nazionale portoghese. Capiamo Modric, se è arrivato veramente il momento in cui, non dico che si debba fare da parte, ma avere un ruolo magari non più centrale. Vediamo la difesa, che sicuramente non è ancora registrata. Cioè Milan ha tante questioni aperte e va a affrontare un Sassuolo che in passato ha dato molto fastidio al Milan. Quindi partita da tripla sicuramente.
1: Ma hai toccato il tema Modric, ti chiedo, ma ad Amorim piace Modric? Cioè, o meglio, questo Modric?
2: Allora, Amorim è uno che vuole determinate cose e vuole giocatori molto dinamici, molto dinamici. Quando sono andato a vederlo, ho visto già un paio di volte quest'anno, ho notato che si arrabbia molto quando i giocatori si fermano. Infatti Gonzalo Ramos fa secondo me troppo, perché corre sempre. Non lo so, secondo me Modric dovrebbe piacere a qualsiasi giocatore,
1: sì,
2: a qualsiasi allenatore,
1: certo,
2: però,
1: certo.
2: Però il problema è che se vuoi in campo Modric devi mettergli a fianco qualcuno che fisicamente lo può aiutare, soprattutto se lo fai giocare tanto, Quindi è una situazione molto delicata quella di Modric, perché non puoi toccarlo, nel senso non è che puoi andare da Modric e dirgli: ah guarda, tu sei come tutti gli altri, quindi farai 10 minuti, non lo so,

0: e poi un attaccante che possa essere l'alternativa a Gonzalo Ramos. Perché se tu insisti a non provare Camarda, alla fine mi sembra che non ci credi tanto. Cioè, alla fine, dai, non puoi avere lì un ragazzo e non provarlo
1: Sì, è
0: mai.
1: vero, vero, vero.
0: Quindi forse vogliono un attaccante di un livello superiore, però almeno un giocatore per ruolo.
1: Che a gennaio non è facile, Fabrizio,
0: No, no, non riusciranno mai. Ma
1: Mai, anche
0: poi a
1: secondo me.
0: gennaio i giocatori forti mica te li regalano,
1: Anche
0: eh.
1: secondo me è
0: Forse se ne
1: difficilissimo.
0: prendi uno su tre è già un gran bel risultato.
1: Juventus, caro Fabri, insomma, anche qua c'è un test non di poco conto. Ora, la Juventus era reduce perché appunto è passata una vita da due vittorie consecutive tra Europa League e campionato. Il Cagliari è un po', insieme al Frosinone, la sorpresa di questo campionato. A chi ha fatto peggio la sosta, secondo te? Dici, lo vedremo domenica sera sicuramente, ma così ad occhio e croce.
0: Ma allora, la Juve ne ha avuti parecchi di giocatori in nazionale, quindi bisogna vedere anche come tornano. Mi sembra che alcuni abbiano fatto bene, quindi a livello almeno di entusiasmo siamo tranquilli. Con Sessão il suo Portogallo l'ha fatto, insomma Ali Begovic il suo l'ha fatto, insomma qualcuno, Kuhn Meiners è andato in gol,
1: Sì.
0: quindi c'è un po' di
1: Sì,
0: entusiasmo da questo punto di vista, però è altrettanto vero che conoscendo Spalletti avrebbe preferito averne di più da allenare in queste settimane. Quindi anche per lui non dico che sarà una prova a cieca, però si deve fidare di sensazioni di pochi giorni e non è mai una buona idea.
1: sono d'accordo. E poi c'è il Cagliari che però, rovesciando la medaglia, si è interrotto, no? Interrotto la striscia vincente, e questo l'onda magari in qualche modo si può essere abbassata.
0: Sì, però il Cagliari in casa è una squadra
1: Sì.
0: difficile da battere, perché sono molto bravi anche a difendersi e poi ripartire, quindi per la Juve è un test provante. Io credo che se la Juve dovesse andare in vantaggio la partita, non dico che è in discesa, ma sicuramente cambia tutto. Però se dovesse iniziare ad andare in crisi e non trovare la rete può complicarsi tanto.
1: Allora, altri due temi che voglio affrontare con te prima di salutarci. Cominciamo da quello che hai già sfiorato, perché questa è stata anche la pausa di Messi che dà l'addio alla nazionale,
0: Certo.
1: e lo fa in maniera, diciamo, bella, bellissima. E dall'altra parte, Cristiano Ronaldo che se ne va mandando tutti a quel paese. Partiamo da Messi, che è la cosa più facile.
0: Beh, l'ho vista in diretta, mi sembrava corretto e doveroso salutare probabilmente il giocatore che mi ha più esaltato nella mia seconda vita calcistica, perché avendo vissuto Maradona non riesco a dire che Messi è stato il giocatore che mi ha esaltato di più, però sicuramente in questi 20 anni è stato qualcosa di unico. È stato bello anche, insomma, il modo in cui ha salutato l'albiceleste, tutto perfetto, tutto alla Messi mi viene da dire, nel senso che hanno presentato l'evento e l'hanno studiato in maniera tale che andasse come volevano loro, quindi con una vittoria, col gol di Messi, con il saluto, però a me resta in mente, purtroppo è sempre un po' triste quando si arriva a quel momento, tutte le giocate di Messi che mi hanno fatto sobbalzare dal divano. Dal vivo l'ho visto una decina di volte, ma non sono mai stato troppo fortunato, nel senso che non ho beccato le partite in cui Messi ha esagerato, mentre in TV, davvero, ragazzi, cioè, fra qualche anno rivedremo mille e mille volte le cose che ha fatto. Mamma mia, che giocatore, ragazzi, mamma mia.
1: No, sono
0: Mi
1: d'accordo.
0: dispiace per quelli che non l'hanno visto, perché Messi, non credo che nascerà un altro come Messi.
1: No, penso di no. E invece Cristiano Ronaldo, il turbolento Ronaldo?
0: Cristiano Ronaldo è fedele al suo personaggio, nel senso che non poteva chiudere alla Messi, doveva chiudere, doveva fare questa parentesi alla Cristiano Ronaldo. Io l'ho già detto e lo ripeto,

0: Le colpe sono di tutti, ma soprattutto di Jorge Jesus.
1: Concordo.
0: Continuo a pensare che Ancelotti, che è un veterano di questo mondo, ha sempre visto le cose in maniera saggia. Tu non puoi far scaldare Cristiano Ronaldo per 30 minuti e poi non metterlo in campo. Poi sì, sei l'allenatore, hai il diritto di ultima parola, tutto quello che vuoi, ma Cristiano Ronaldo non è come gli altri giocatori. E quindi tu non dovevi fare quell'errore. Poi hai anche voluto umiliarlo, perché questa parola bisogna usarla, dandola 7 a Leao. Cioè, a me quella cosa lì non riesco a mandarla giù.
1: Verissimo.
0: Cioè,
1: verissimo.
0: Piuttosto non usare la 7.
1: Ma
0: non ecco, quello,
1: sì, è vero.
0: Ma non dargliela Leao. Cioè, è come dire, è finita l'era Cristiano Ronaldo e la 7 passa ad un altro. Ma no. E guarda, sono stato anche un po' sorpreso dalle parole di Cristiano Ronaldo. Cioè, pensavo restasse un po' più duro. Probabilmente è proprio vero che con gli anni si diventa più morbidi, perché Cristiano Ronaldo a 25 anni non avrebbe mai scritto
1: figurati, è vero,
0: mai.
1: Vero.
0: Però adesso ci sono due possibilità: o licenziano Jorge Jesus, come ha detto Ferdinand, oppure Jorge Jesus fa un grande passo indietro, ma un grande passo indietro, ragazzi, non un ok lo convoco e poi vedo. Ok, lo convoco e gioca titolare. Assolutamente.
1: Sì, situazione difficile. Senti, l'altro tema è quello di Antonio Conte, che insomma ha lasciato questa intervista. Siccome abbiamo parlato di Amorim, di Spalletti, lui sta lì alla finestra nella sua torre d'avorio, come l'ho definita io, ma hai la sensazione che potrebbe prendere qualcuno in corsa, aspettare insomma un po' come un avvoltoio? Oppure il suo obiettivo è arrivare a giugno e poi magari tornare alla Juve in qualche modo?
0: Lui è il fantasma nell'armadio, però nell'armadio di tanti. Il problema è che quando apri quell'armadio lui c'è. E quindi adesso, dopo quelle dichiarazioni, ogni allenatore di Big sa che Conte è pronto. E un conto è percepirlo perché i giornalisti ripetono il suo nome all'infinito. Un conto è sapere che l'ha detto proprio lui.
1: Appunto.
0: Io sono pronto, quindi non lo so. Io non vorrei essere Amorim, Spalletti in questo momento, perché è ulteriore pressione. Poi loro diranno che non è così, ma lo è. Sicuramente non Allegri, perché Conte non è che torna a Napoli.
1: Esatto.
0: Però Milan e Juve, ecco, lì un pensiero io lo farei se fossi Amorim a Spalletti, nel senso che adesso so che ho un altro avversario che si chiama Antonio Conte, quindi non è un avversario.
1: Ma secondo te, Fabri, a lui converrebbe entrare in corsa in due squadre che sono dei grossi cantieri aperti?
0: No, però è altrettanto vero che se diciamo così entra in corsa, ancora più leggerezza, nel senso che arriva, usa i 4-5 mesi che ha a disposizione per costruire per il prossimo anno.
1: Questo è vero.
0: Quindi non è detto che dica di no ad un'entrata in corsa. Conoscendo Antonio Conte, probabilmente aspetta l'occasione per il prossimo anno. Però se capita, non si tira indietro.
1: Ti do un'ultima notizia, guarda, che ho letto adesso, la commento con te. Ti ricordi Gianluca Rocchi?
0: Certo.
1: Sai cosa andrà a fare da domenica?
0: No, non delle cose preoccupanti.
1: L'opinionista da Zon.
0: Vabbè.
1: Tuo silenzio vale più di ogni cosa, Fabrizio. Va a fare e debutta con Cagliari Juventus.
0: Vabbè. Ormai guarda, forse il mio amico adesso mando un altro messaggio al mio amico inglese e dire: mi sa che c'è proprio ragione.
1: Bravo, infatti, mandagli un messaggio al tuo amico inglese. Immagino poi anche la serenità con la quale andrà a fare l'opinionista da Zon. Va bene, Fabrizio, è sempre un piacere. Ciao Fabrizio, ciao Fabrizio Ponciroli. Allora, bella questa chiacchierata con il nostro Ponciroli, adesso anche con questa chicchettina che vi abbiamo dato di Gianluca Rocchi, che andrà a fare Opinionista a DAZN. Andiamo in pausa, una pausa che vedrà il nostro regista, il grande Andrea Magliocca, protagonista con tutti i suoi ricami e orpelli della situazione, e poi noi torniamo a sorpresa redazione di Tutto Mercato Web. A tra poco, amici miei.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano, terzo KO consecutivo per Flavio Cobolli, battuto all'esordio allo Shanghai Masters da Manarino 6-1-4-6-6-3, il punteggio in 2 ore e 26 minuti di gioco. Una partita in chiaroscuro del romano che, dopo tante chance non sfruttate, paga un passaggio a vuoto decisivo negli ultimi game del match. E c'è un primo possibile impegno nel calendario di Jannik Sinner per il 2027. Il numero uno al mondo è tra i partecipanti annunciati al One Point Slam degli Australian Open, l'evento che mette in palio $1 milione australiani in cui si gioca un solo punto per partita. Il One Point Slam è in programma mercoledì 13 gennaio sulla Rod Laver Arena e vedrà protagonisti 32 giocatori tra tennisti professionisti, giocatori provenienti dai circoli australiani e wildcard. Sinner aveva partecipato alla prima edizione lo scorso anno, venendo eliminato a sorpresa dall'Australia Jordan Smith, poi vincitore della competizione. I motori MotoGP di nuovo in pista a Mandalika per le prequalifiche. Slitta l'avvio del turno a causa di una bandiera rossa durante la Moto2 per problemi tecnici. Nella notte prove libere a Bezzecchi, che ha fatto segnare il miglior tempo davanti a Marc Marquez e al leader del mondiale Martin. Domani qualifica alle 4.50 e sprint race alle 9. Domenica gara lunga sempre alle 9 del mattino. Per la Formula 1 si va in pista alle 10.30 a Marina Bay per l'unica sessione di prove libere in vista dell'ultima sprint race del mondiale 2026, 60 minuti per prepararsi al meglio per la qualifica che alle 14.30 determinerà lo schieramento di partenza della gara sui 100 km. Il calcio, la lunga sosta per le nazionali si sta per concludere, nel weekend torna il campionato e riparte la corsa anche in Europa delle big. Poco più di un mese in cui si concentreranno 6 giornate di campionato con un turno infrasettimanale, 3 della league phase delle coppe europee e 6 scontri diretti. Il sesto turno della stagione si apre domani e si chiude domenica. Occhi puntati su Como Roma, Milan per sfatare il tabù Sassuolo. L'Inter ospita il Parma di Gilardino. Cagliari Juventus è una sfida ai piani alti. Il basket a Monaco, la Virtus parte con la marcia alta, va sul più 14, ma il Bayern ricuce. Il primo tempo si chiude comunque con i ragazzi di coach Mumbro avanti 52-43. I padroni di casa provano a rientrare ulteriormente nella ripresa, tornano anche a meno 5, ma un Moore ispiratissimo trascina Bologna a una vittoria in trasferta importante e convincente per le bunere. Sul campo neutro di Belgrado, l'Olimpia Milano va quasi subito sotto in doppia cifra contro il Maccabi, ma riesce a ricucire e all'intervallo lungo torna a meno 6. Milano prova a riavvicinarsi nella ripresa con un Wright protagonista, ma gli israeliani scappano trascinati da Madar e Howard e colgono la prima vittoria della loro stagione in Eurolega. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Vuoi rivivere il post-Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post-Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
6: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
7: La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
8: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda, una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Eccoci qua alle 11:40 minuti, primi Alessandro Santarelli con voi insieme ad Andrea Magliocca in cabina di regia per questa puntata che chiude la settimana di editoriale Rotocalcio. Siamo appena usciti editoriale con il buon Fabrizio Ponciroli. Adesso entriamo in Rotocalcio, lo facciamo subito andando a dare il buongiorno a Ivan Cardia, Tutto Mercato Web. Ciao Ivan!
2: Ciao, buongiorno Alessandro.
1: Caro,
2: hai preso ferie oggi?
1: Allora, ha preso ferie perché deve fare una cosa, sai che sta insomma per diventare papà, lo sai, no? Il buon Marangio.
2: Sì, certo, sì.
1: Ecco,
2: sì,
1: e allora oggi
2: vabbè, allora,
1: è andato a
2: è
1: fare...
2: giustificato, mi
1: sì,
2: dire.
1: Ti faccio sorridere, è andato a fare il corso preparto, perché partorisce lui.
2: Per una volta lo giustifichiamo,
1: perché è lui che dovrà partorire, lo sai, ha fatto un cambio, quindi
2: sì,
1: ci penserà lui.
2: Il ritmo,
1: esatto. Ivan, allora finalmente si riparte, perché insomma state lunghe queste tre settimane. Ti voglio chiedere, che sensazione hai avuto di questa nuova formula di tre settimane in cui si parla solo di nazionale e non di campionato?
2: Ma allora ti devo dire, ovviamente la difficoltà di non avere il campionato di cui parlare, diciamo anche lavorativamente, un po' pesato, ci sono state poi tante altre vicende che hanno fatto da corollario che ci hanno portato avanti, la nazionale ci ha dato un po' di sorrisi perché poi si era partiti male, però oggettivamente quello che abbiamo visto per fortuna nelle partite successive alla prima ci ha dato speranza, e non dico ancora gioia o altro, perché insomma ce la teniamo per i grandi appuntamenti questo tipo di sensazione, però ci ha fatto sperare che magari possa cambiare qualcosa davvero, anche con tanti ragazzi giovani, anche con l'Under 21, e ti devo dire, a me c'è cioè, nella difficoltà di non avere il campionato, che ovviamente ci fa sentire un po' di nostalgia a tutti, però a livello organizzativo secondo me la sosta così lunga non è una cattiva idea, perché comunque consente ai commissari tecnici di lavorare davvero con il gruppo della nazionale, cioè tu hai un periodo un po' più lungo, quando le soste normali da due partite, da 7-8 giorni, vuol dire che praticamente non fai allenamenti,
1: certo,
2: fai un po' di cene, fai scarico e preparazione della partita, quindi non è un lavoro da allenatore. Invece secondo me hanno consentito di fare un lavoro diverso, e se io poi sbaglierò, perché non ho fatto uno studio statistico, sono sincero, non ho visto grandi infortuni, qualcosa sì, però diciamo non ha tolto grandi protagonisti del campionato, mi sembra, questa sosta, e secondo me deriva anche dal fatto che i commissari tecnici abbiano potuto lavorare in maniera un po' più normale e non diciamo alla bella e meglio, in fretta e furia, come invece si è abituati a fare nelle soste normali.
1: Anche perché, Ivan, ottima riflessione la tua, anche perché abbiamo visto che le convocazioni sono state extra large, per cui c'è stata la possibilità di ruotare più giocatori, no? in queste quattro partite, in queste tre settimane. Potrebbe essere l'idea vincente, quindi d'ora in poi fare sempre così?
2: Sì, ma io guardo questa sosta, credo che cioè, sarà confermata anche in futuro, poi qualcuna più breve, tipo quella di novembre, che sarà più rapida, continuerà ad esserci, però secondo me è una cosa che, ripeto, noi eravamo terrorizzati, noi giornalisti, dal fatto di non avere il campionato per 20 giorni, quindi sicuramente anche le TV, insomma, tante dinamiche vengono meno con l'assenza del campionato, però secondo me sì, cioè nel complesso, a me, fatti i conti, non è dispiaciuta, credo che sia un esperimento che può avere un, cioè che avrà un futuro, ecco. Condensare un po', eviti anche dei viaggi,
1: sì, perché poi c'è esatto
2: quel ragionamento lì, cioè i vari giocatori, gli europei in realtà non li cambia molto, perché bene o male i viaggi sono quelli che fanno, però i vari giocatori che vanno dall'Europa al Sud America si evitano due viaggi intercontinentali, così non è poco.
1: No, no, è vero, assolutamente. Senti, invece adesso riparte il campionato, diciamo, riflettori accesi a livello di interesse di una singola partita, credo, su Como-Roma, no? E qui si riparte con il Como reduce da una sconfitta in attesa, una partita bellissima, ma insomma per il Como evidentemente un po' di meno, e la Roma che è reduce dal 2-2 con l'Inter. È un banco di prova per chi, secondo te, Ivan, questo?
2: Ma entro certi limiti possiamo anche dire per entrambe, nel senso che comunque sono, per me la Roma è quella che meglio di tutte può vestire i panni dell'anti-Inter in questo campionato. Il Como ne ha qualche chance, secondo me non necessariamente, nel senso che comunque è una squadra giovane, ha meno pressioni, può anche non ambire allo scudetto, però potrebbe rientrare in quella corsa. E entrambe devono, diciamo, ricordarci le loro ambizioni. Forse lo è sempre un po' di più per la Roma, perché appunto è la squadra da cui ti aspetti che possa lottare per il vertice da qui a fine campionato, quindi magari lo è sempre un po' di più per la Roma, però comunque anche il Como che si deve riscattare, che deve far vedere come gestisce anche non soltanto la singola partita, ma poi questo blocco di campionato Champions, che è un tema per chi non l'ha mai fatto finora. Insomma, è un banco di prova entro certi limiti per entrambe.
1: E poi c'è evidentemente un doppio test per Milan e Juventus. Chi rischia di più tra il Milan a Reggio Emilia e la Juventus a Cagliari? Vanno a affrontare comunque due squadre in forma,
2: Sì, vanno ad affrontare due squadre in forma, più il Cagliari, per quello che ci ha fatto vedere nelle prime cinque giornate. Chi rischia di più è detto. Allora, forse il Milan, perché comunque il Sassuolo, secondo me, nel complesso è una squadra, cioè il Cagliari è partito meglio, ma io credo che il Sassuolo sia una squadra un po' più forte, sì, nel complesso, quindi forse un po' di più il Milan, però sono due gare insidiose per entrambe, per due squadre che ancora non abbiamo capito se vedano la luce in fondo al tunnel, oppure insomma siano ancora totalmente invischiate nel tunnel.
1: E tra Morim e Spalletti, Ivan, chi vedi più vicino alla, no, all'uscita da questo tunnel? Perché i risultati direbbero dell'ultima giornata, anzi delle ultime, direbbero Spalletti, perché comunque si è ripreso dalla sconfitta proprio con il Sassuolo, con una bella vittoria sul NEC, ha battuto l'Atalanta, mentre il Milan qualche difficoltà sembra ancora averla.
2: Sì, infatti se dobbiamo scegliere più in difficoltà in questo momento, ti direi Amorim, volendo, fermo restando che torna il campionato, quindi dobbiamo vedere come stanno, ci sono tante variabili che non maneggiamo, di cui diciamo non abbiamo piena consapevolezza in questo momento. Sul lungo sicuramente Amorim è stato scelto nell'ambito di un progetto nuovo. Spalletti è stato confermato nell'ambito di un progetto nuovo, che però non ha lui come punto fermo, quindi secondo me Spalletti un pochino questa cosa la deve, non dico patire, però ci deve convivere comunque, perché Amorim ha dalla sua l'essere stato, diciamo, è l'uomo scelto. Spalletti è stato scelto da altri e poi confermato, però nell'immediato, nelle ultime uscite, per quello che ricordiamo della Serie A di 20 giorni fa, Spalletti e la Juve mi sono sembrati più in salute.
1: Ma in questo ti ha sorpreso l'intervista di Antonio Conte?
2: No, perché Conte ha una voglia matta di tornare, nello specifico alla Juve. Credo non capisca fino in fondo perché, davanti ad alcune situazioni che potevano essere perfette per lui, non sia stato chiamato.
1: Bella questa lettura, bella. Cioè, dici che lui non si rende conto del perché.
2: Allora, lui secondo me vuole tornare alla Juve, questo credo sia assodato. Però per esempio, perché il Milan, che ha cambiato tanti allenatori, che fatica a risorgere, che ha avuto più volte la possibilità di chiamarlo, non l'abbia fatto, secondo me è una cosa che Conte non si spiega, e un po' non me lo spiego nemmeno io, ti dico la verità, ecco, perché poi la Juve, diciamo che è stata anche, a parte che c'è un pregresso, c'è un ci sono dei meccanismi diversi, è stata anche una questione di mancati incastri, probabilmente poteva chiamarlo quando ha scelto Thiago Motta, andò poi a Napoli, però in quella fase, diciamo, la Juve aveva l'idea di cercare qualcosa di nuovo, e lì prese il pregresso. Oggettivamente il fatto che non l'ha, che Milan in tutti questi anni, in cui Conte comunque era libero, insomma, disponibile, non l'abbia chiamato, secondo me è una cosa di cui si fa a facilitarsi anche il diretto interessato.
1: Senti, invece, come sta Allegri e il Napoli? Dici, lo vedremo domani, perché comunque il test è un test probante, ma secondo te come sta?
2: Ma, spero meglio di come l'abbiamo lasciato, nel senso che il Napoli delle prime 5 giornate è stata forse la squadra più brutta della Serie A, no? O comunque quella con la maggior sproporzione tra quello che potrebbe fare e quello che poi ha fatto, perché è stata molto, non è piaciuto il Napoli che abbiamo visto finora, non è piaciuto credo a nessuno. Spero di, cioè, spero, poi non è che la vita non cambia, però nel senso, per il Napoli e per Allegri spero di vedere un po' più di mordente. Allegri, torna alle frasi di Conte, Allegri non può accompagnare il morto, perché altrimenti va male. Allegri, spero che per lui, per il Napoli, anche per il campionato, si tiri fuori qualche soluzione di quelle che in passato è anche abituato a vedere, perché Allegri ora passa per il pragmatista che quasi non sa far giocare a calcio le sue squadre. Non è sempre stato questo Allegri, io credo che anche lui si sia un po' rintanato in una posizione nella quale non so fino a che punto sia a suo agio, perché insomma io il Cagliari di Allegri, il primo Milan di Allegri, la prima Juve di Allegri, io me ne ricordo come squadra, non erano quello che poi gli abbiamo visto fare nella seconda avventura della Juve, in quella al Milan e anche in questo avvio di Napoli, in cui sembra veramente esserci poche idee.
1: Sì, concordo. Secondo me è stata una scelta che non so se Allegri rifarebbe oggi. Comunque vedremo. L'ultima cosa che ti chiedo, Ivan, perché un'altra squadra alla quale bisognerà misurare la febbre, mettiamola così, è la Fiorentina. Che onestamente la Fiorentina con Vanoli un po' ha cambiato rotta, ha pareggiato col Napoli, ha battuto il Venezia, però adesso arriva una fase di campionato per cui anche la Fiorentina deve far vedere quello per quello è stata costruita, no? Che non è certamente una salvezza.
2: No, infatti, anche perché a Firenze hanno già vissuto l'anno scorso sull'orlo del precipizio, ne farebbero volentieri a meno. Con Vanoli si è rivisto un piglio diverso, e la Fiorentina ha fatto un mercato anche troppo importante, nel senso che ha cambiato molto, ha tanti giovani, ha tante scommesse, quindi il tutto e subito secondo me non lo poteva pretendere nemmeno da Fabio Grosso, ed esonerare dopo 3 giornate comunque secondo me è già una sconfitta, però va detto che con l'arrivo di Vanoli qualcosa nella percezione della squadra è cambiato, ha una rosa secondo me valida, non so se possa poi puntare davvero ad entrare nel discorso europeo, perché appunto tanti ragazzi, cioè le cose che ho detto prima, quindi delle incognite sulla Fiorentina ci sono, però regalare un campionato un po' più divertente e soddisfacente di quello che si è visto finora e soprattutto di quello che è stato l'anno scorso, secondo me è una cosa che la Fiorentina ha pienamente nelle sue corde.
1: L'ultimissima cosa a proposito di Fiorentina, che ha battuto il Venezia. Il Venezia ancora a 0 punti, che ha confermato Stroppa, ma è una conferma a tempo, e quanto tempo? Perché insomma non è partita benissimo il Venezia, anzi 0 punti.
2: Ha partito male, altra società che ha fatto tanti acquisti, che secondo me può anche giustamente aver deciso di dare fiducia a un allenatore che ora però è chiamato a dare una svolta. Io mi aspetto un po' di tempo per un semplice fatto: la sosta da 20 giorni era esatto, diciamo, la finestra temporale perfetta per il Venezia. Il fatto stesso che abbia confermato la fiducia a Stroppa implica che ci abbia pensato, perché altrimenti non confermi la fiducia, certo, a uno che non hai messo minimamente in discussione. Quindi delle valutazioni le ha fatte, ha ritenuto giustamente o meno, poi quello insomma lo dirà soprattutto il campo, però comunque diciamo nella finestra temporale perfetta per cambiare allenatore ha ritenuto di non farlo. Io credo che Stroppa un po' di tempo ce l'abbia, perché sai, esonerarlo, se perde la prossima e lo esoneri,
1: assurdo,
2: non
1: sì,
2: capisco il senso, a quel punto lo esonerati durante la sosta e consentivi a chi veniva al suo posto di lavorare con un gruppo ristretto, per carità, quello che vuoi, perché poi anche tutte in Serie A hanno diciamo una piccola o grande diaspora durante la sosta, però si ambientava, insomma era un periodo in cui aveva senso, se avevi in animo il cambio di allenatore, farlo. Invece non è stato fatto nel caso della Venezia e anche in altre situazioni, e quindi ora mi aspetto che un po' di tempo ce l'abbia a disposizione, poi se sarà in grado o meno di cambiare quello che ci ha fatto vedere nelle prime 5 giornate, insomma questo sta alle sue qualità e a quelle dei giocatori del Venezia.
1: Ivan, grazie, buon lavoro. Ciao Ivan.
2: A te, buon proseguimento.
1: 11:57 minuti primi, pausa, al rientro due collegamenti. Prima Raffaele Gabrinelle, poi Gabriele Chiocchio, per parlare evidentemente di Roma, che appunto non soltanto andrà a Como ad affrontare il Como, ma ci sono novità a livello dirigenziale, perché a quanto pare i Friedkin stanno per cedere l'Everton, proprio per concentrarsi solo ed esclusivamente sulla Roma. Ne parleremo dove se non qui a TMV Radio. Linea al grande, grandissimo, unico, immenso Andrea Magliocca.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: La giurista sudafricana Navanethem Nnamdi-Pillay vince il premio Nobel per la pace 2026. Pillay ha dimostrato eccezionale coraggio e integrità nel suo lavoro contro i crimini di guerra. Nata il 23 settembre 1941, ha ricoperto la carica di alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani dal 2008 al 2014. Sudafricana di origini indiane e tamil, è stata la prima donna non bianca a ricoprire il ruolo di giudice presso l'alta corte del Sudafrica. È stata inoltre presidente del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda.
3: Ora negli USA, ira del sindaco di New York Mamdani dopo l'ennesimo intervento degli agenti dell'ICE contro civili. Un agente federale per l'immigrazione ha sparato e ferito un uomo dominicano mentre lo arrestava durante quella che il Dipartimento per la Sicurezza Interna ha definito un'operazione mirata di controllo. È inconcepibile ed estremamente grave, tuona il primo cittadino della Grande Mela, raccontando che gli agenti avrebbero circondato l'uomo e un bambino di 5 anni che si trovavano in un'auto prima di sparare diversi colpi. Il bambino sarebbe rimasto illeso mentre l'uomo non sarebbe in pericolo di vita. Mamdani ha chiamato il presidente Trump chiedendo lo stop ai raid dell'ICE nel quartiere, negli ospedali e nelle strade.
4: Vertice in procura a Roma per fare il punto sulle indagini relative alla banda della minicar, in particolare all'aggressione all'attore Davide Jacopini, colpito con un calcio sferrato dalla microcar il 5 ottobre scorso e ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo. Gli inquirenti stanno cercando di individuare le due persone che erano a bordo dell'auto nera elettrica, ricostruendo il percorso attraverso l'analisi delle telecamere presenti nelle zone di Monteverde Vecchio e Testaccio.
3: Il maltempo, una doppia tromba marina, si è verificata nella zona del porto di Marsala e ha investito anche zone del Trapanese, provocando danni ad edifici, automobili e coltivazioni nel territorio. A Marsala una scuola è stata investita dalla furia del vortice, alcune alcune persone sono rimaste ferite. A Petrosino un'auto è stata colpita e sbalzata in un burrone. Due persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale. I vortici si sono sviluppati in mare e sono arrivati fino alla terra. Oggi è prevista l'allerta arancione nel Lazio e in Campania per possibili nubifragi. Strade allagate nel Cremonese per un violento temporale.
4: Caro carburanti, Eni taglia ancora il prezzo del gasolio consigliato ai distributori. Con una riduzione di 2 centesimi, il listino scende da 2,21 a 2,19 euro al litro, lo stesso livello del primo price cap comunicato il 25 settembre. Il tetto ufficiale al prezzo, come già segnalato dalla compagnia, rimane comunque a 2,25 euro al litro.
3: I motori, la Formula 1, Russell su Mercedes, il più veloce dell'unica sessione di prove libere a Singapore. Secondo Leclerc, terzo Norris, poi Hamilton e Piastri. Antonelli settimo dopo 60 minuti in cui ha alternato l'uso di un'ala anteriore nuova a quella vecchia. Il leader del mondiale ha chiuso con un lungo. Alle 14.30 la qualifica che determinerà lo schieramento di partenza della gara sprint race. Un super Raul Fernandez firma invece il miglior tempo e nuovo record della pista nelle prequalifiche MotoGP di Mandalika. Bezzecchi e Martin completano la tripletta Aprilia, poi Acosta e Marc Marquez, sesto di Gian Antonio, in Q2 anche Bagnaia con il decimo tempo. Domani qualifica alle 4.50 e sprint race alle 9, domenica gara lunga sempre alle 9.
4: È tutto, a più tardi.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
8: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
9: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
7: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
10: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
11: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
12: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
11: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
12: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
11: Istitutogiglio.it.
12: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
13: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
14: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Alle 12.06 minuti primi torniamo in diretta TMV Radio, gli studi ovviamente di Roma, con Andrea Magliocca in cabina di regia, Alessandro Santarelli con voi. Seconda ora, torniamo ovviamente a parlare finalmente, anzi più che ovviamente, finalmente di campionato, e è un piacere farlo con Raffaele Garinella. Ciao Raffaele!
1: Ciao Alessandro, il piacere è mio, benedetto campionato, bentornato.
0: Sono d'accordo con te, ma la prima domanda che ti devo fare, Raffaele, è: cosa ti porti dietro di questa novità, diciamo, del quasi mese di sosta? Ti è piaciuta, non ti è piaciuta, da ripetere, a non ripetere? Le tue impressioni?
1: Ti dico, preferisco un'interruzione prolungata piuttosto che più interruzioni, diciamo, sparse durante il campionato, quindi forse anche per i calciatori, no? Avere questa interruzione prolungata a inizio campionato può aver in qualche modo inficiato meno anche sul differente tipo di preparazione di allenamenti in chiave di infortuni muscolari, e questo secondo me può essere un bene, questa è la cosa positiva. La cosa negativa è che purtroppo poi si interrompe il ritmo partita di alcune squadre e magari altre possono trarre dei benefici. Per esempio, parlando dell'Inter, io ho visto un Inter un po' in difficoltà, una squadra che incassa troppi gol, magari la sosta può aver concesso a chi vuole la possibilità di registrare alcune cose, mentre altre squadre che volavano possono andare magari in difficoltà alla ripresa del campionato.
0: Oh, interessante quello che dici. Dopodiché, a livello di soste, no, Raffaele, poi entriamo ovviamente nel dettaglio, ce ne sarà poi un'altra, la classica sosta di metà novembre, e poi ce ne sarà una, secondo me, giusta a Natale, perché dal 19 dicembre poi si torna in campo il 3 gennaio. Di fatto sono le stesse soste, solo che una è durata un po' di più. Allora la domanda è: ma non converrebbe, io ho questo pallino in testa, concentrare tutto in un mese, magari a gennaio, quando c'è anche il mercato in corso?
1: Si potrebbe anche fare, secondo me potrebbe essere strategica, perché sai, alcuni calciatori poi in qualche modo sono inconsciamente distratti da quella che può essere la probabile e nuova destinazione, quindi magari sempre a livello inconscio in campo possono essere portati a cercare anche di tutelare il loro stato di integrità fisica, no? E quindi magari un contrasto in più, non ti dico che non lo fanno, però ci fanno un po' più leggeri, perché devono giustamente pensare a quello che è il loro futuro. Concentrare la nazionale a gennaio potrebbe essere un'ipotesi importante, anche per evitare distrazioni da parte di tutti.
0: Eh sì, vediamo, dovrebbero essere abbastanza intelligenti per cose del genere, alla quale credo poco, sinceramente, perché se ci arriviamo noi vuol dire che è troppo banale, caro Raffaele, quindi ci sono sicuramente delle cose che non vanno. Allora partiamo proprio da qui, da Inter Parma, perché tu hai detto una cosa giustissima, poi bisogna vedere come si riparte, e l'incognita è per tutti. L'Inter avrà il Parma che ha cambiato allenatore, fuori Cuesta, dentro Gilardino. Intanto ti chiedo come leggi questo cambio tecnico di un allenatore che peraltro ha vinto l'ultima partita contro il Genoa.
1: Ma non solo, ma poi se andiamo a guardare comunque la classifica
0: del Parma, bravo.
1: Il Parma c'ha 4 punti, però sembrava in ripresa, no? Evidentemente non erano soddisfatti di questa sin dall'inizio, perché altrimenti non avrebbero cambiato. Va bene, adesso hanno scelto Gilardino, e sarà secondo me un interno all'otto, no? L'Inter da questa sosta io penso che abbia tratto dei benefici, perché nella fase difensiva non mi ha convinto mai, al di là di tutte quelle che sono state le rimonte che hanno portato l'Inter a vincere quasi tutte le partite, e secondo me se contro la Roma giocavano altri 5 minuti avrebbero vinta, perché comunque era in difficoltà la Roma, si era spremuta troppo nel primo tempo, poi è arrivata con le bombole d'ossigeno nella ripresa. E però non va bene questo, non va bene che tu incassi tanti gol, non va bene che incassi quel tipo di gol a difesa schierata, va bene quello che dice Akanji, che l'Inter ha una forza mentale importante per recuperare le partite, sono d'accordo, però bisogna evitare di prendere gol, e bisogna evitare sin dalla partita contro il Parma. La sosta in tal senso può aver, diciamo, mescolato le carte in difesa. Io penso che qualche giocatore come Stones debba proprio calarsi nella nuova realtà, perché la Premier ha sì dei ritmi più elevati, ma è diversa da un punto di vista tattico, E per fortuna c'è Bissek che è rientrato Pavard, ci sono le alternative.
0: Però c'è una cosa che a me ha impressionato, Raffaele, di Roma-Inter. Cioè l'Inter nel secondo tempo, appena accelerato, ha fatto capire che la partita la poteva non solo raddrizzare come ha fatto, ma concordo, con altri 10 minuti addirittura poterla vincere. Cioè sembra che voglia dare a volte inconsciamente anche una sorta di vantaggio agli altri, tanto poi vi riprendo. E così ti concludo la domanda, io continuo a avere grossi dubbi sul portiere dell'Inter. Cioè l'Inter ha un ottimo portiere come secondo, ma perché si ostina su Martinez?
1: Il discorso è che Martinez, se parliamo di mantenersi tra i pali della reattività, è un ottimo portiere. È chiaro che da un punto di vista del gioco coi piedi è un portiere che va in difficoltà, è un portiere che va in difficoltà, l'abbiamo visto, però insomma, se andiamo a vedere le statistiche, l'Inter ha preso il miglior portiere nel gioco coi piedi, che è Provedel, questo lo dicono le statistiche, sì. Ed è anche un ottimo portiere tra i pali. Io penso che domani potrebbe giocare Provedel, che secondo me è più che un'alternativa a Martinez. È chiaro che però le alternative sul mercato non mi convincevano, francamente, devo essere onesto. Se l'alternativa era prendere Vicario, con tutto il rispetto per Vicario, in luogo di Martinez, a quel punto mi tengo Martinez. Se devo fare una spesa importante, la devo fare su un altro tipo di portiere, che magari può essere Carnesecchi, che è quello che più mi convince in Italia in questo momento, ma sempre convinto di più, oppure vado a prendere un altro tipo di portiere, ma in questo momento non ne vedo tantissimi.
0: E poi c'è un altro tema, caro Raffaele, che è quello dell'attacco, perché adesso l'Inter ha praticamente tre titolari, ok, inamovibili, però ne giocano due. Secondo te, alla lunga, Pio Esposito può togliere il posto a Thuram, detto che in qualche partita già l'ha fatto?
1: Credo che abbia risposto bene Pio Esposito. Davanti a sé c'è gli attaccanti in questo momento più forti della Serie A, è così per me. In questo momento i titolari sono Thuram e Lautaro, perché hanno un tipo di affiatamento maggiore, perché con Thuram Lautaro fa un altro tipo di gioco, perché l'Inter con Thuram in campo fa un altro tipo di gioco. Quando c'è più Esposito si aprono più spazi per Lautaro, è vero, perché ti porta via tanti uomini in marcatura, è vero che è altruista, è vero che ti fa dei gol pesanti poi Pio, perché se andiamo a vedere tutti i gol dello scorso anno sono tutti gol pesanti. Però sta crescendo bene, soprattutto dialetticamente ha dimostrato di essere anche molto molto cauto, perché è giusto, sei all'Inter, sei al secondo anno di Inter, davanti a te dei calciatori che hanno già vinto due campionati insieme, ed è giusto. Le parole di Sucic invece mi hanno lasciato un po' perplesso.
0: Sì, ci volevo arrivare. Perplesso in che senso? Cosa?
1: Lui dice che, sai, anche le parole di Sucic, c'è anche le dichiarazioni di Boban, che ha detto che è una delle migliori mezzali, quindi dovrebbe giocare. Io sono d'accordo con tutti quelli che ne capiscono di calcio più di me, e quindi stiamo parlando di due che ne capiscono molto più di me, parlo di Sucic e Boban, però insomma, da un punto di vista delle prestazioni noi abbiamo visto un andamento altalenante da parte di Sucic, quindi non è che Chivu decide di non farlo giocare perché ha i paraocchi o perché preferisce altri calciatori, no, è chiaro che Chivu li vede tutti i giorni in allenamento, magari anche lui in partita avrà visto un Sucic molto molto importante da un punto di vista dell'impatto quando subentra, e invece quando ha giocato titolare non sempre è stato straordinario. Io mi ricordo lo scorso anno quando è partito titolare ha fatto sì buone partite, ottima quella contro la Fiorentina in casa, però insomma poi se mi ricordo le partite da subentrato mi rimangono molto più nella memoria, come quella contro il Como in Coppa Italia per esempio. Quindi è un giocatore che ha i suoi spazi, bisogna capire anche il ruolo di Sucic, perché c'è chi lo definisce mezzala, c'è chi lo vede regista, per me può fare entrambe le cose, ha un'ottima intelligenza tattica, però deve anche pazientare,
0: anche perché comunque davanti ha dei giocatori molto forti, però un po' in là con l'età. Cioè il suo è il classico cambio generazionale che deve arrivare, diciamo, con il tempo, no Raffaele?
1: Arriverà, anche perché ora davanti ai Çalhanoğlu, Barella e Zielinski, che sono i titolari, lui è la prima alternativa insieme a Jones, poi c'è Mkhitaryan, c'è Stankovic che ancora non ha giocato praticamente mai ed è un giocatore sul quale l'Inter punta. Insomma all'Inter ci sarà spazio per tutti, e non dimentichiamoci che c'è una mezzala molto molto forte che gioca sulla fascia, che è Diouf.
0: Che è Diouf, è vero, è vero. Prima di cambiare argomento, le ultime due cose sull'Inter ti chiedo. Ci sono forse due giocatori che stanno facendo un po' di fatica. Uno di questi è Di Marco, l'altro è Barella. Secondo te come mai? Anche in nazionale, insomma, non è andato benissimo, ha giocato poco Barella.
1: Allora, Barella, se andiamo a vedere quelle che poi sono state le prestazioni recenti nell'Inter, contro la Roma ha fatto, nel 2-2 contro la Roma, lui ha fatto una secondo me una buona partita, anche è stato ammonito, certo, ma ha fatto una buona partita. Contro l'Udinese è stato tra i migliori in campo nella partita precedente, perché ha anche segnato, e contro il Napoli ugualmente ha fatto un'eccellente partita. In nazionale è chiaro che magari veniva anche dalle fatiche in campionato, comunque partite importanti, compresa la trasferta di Madrid. Di Marco purtroppo ha subito una distorsione al ginocchio e quindi ha dovuto stringere un po' i denti, ha dovuto recuperare. Io invece ti dico che secondo me stanno facendo fatica gli inglesi.
0: Sì, è vero, è vero.
1: Perché mentre Curtis Jones sta facendo un percorso, diciamo, di riatletizzazione, perché comunque non ha fatto la preparazione con la squadra, quindi ci sta l'infortunio che lo terrà fermo dalle 3 settimane al mese, Stones invece è un giocatore che comunque ha un pregresso di infortuni muscolari purtroppo negli ultimi anni, quindi va gestito. Poi c'è Spence, sai, questi hanno fatto i mondiali, vorrei vederli al top della condizione, ma secondo me per vederli al top della condizione tutti e tre ci vorrà ancora qualche settimana.
0: Verissimo. E la riflessione invece anche sulla Champions che riparte, perché, caro Raffaele, diciamo, delle italiane forse l'unica che ha ambizioni maggiori è proprio l'Inter, no? Rispetto anche all'uscita prematura dell'anno scorso.
1: Ma io francamente non vedo nessuna delle italiane in grado di poter puntare, devo essere onesto.
0: Sì, cioè, anch'io.
1: Mi piace sognare da tifoso dell'Inter, mi piace ascoltare anche i giocatori che dicono che è un obiettivo, certo, loro lo devono dire perché ci credono e loro lavorano tutti i giorni per raggiungere quegli obiettivi. Io da tifoso, guardando anche altre squadre, guardando anche le alternative, mi rendo conto che forse qualche squadra più forte delle italiane c'è sicuramente, quindi insomma l'obiettivo è fare meglio dello scorso anno, quando l'Inter è uscita contro una squadra tutt'altro che inarrestabile, e non bisogna poi stare a fare il discorso del campo. È vero che quel campo è forse inadeguato, però ci sono squadre che su quel campo hanno vinto comunque, quindi insomma a volte poi bisogna tirare fuori quella qualità che ti porta poi a dire di voler puntare al colpo grosso.
0: Ma su questo, Raffaele, la sensazione è che, come dire, il divario si sia ulteriormente allargato tra noi e le squadre estere, cioè c'è poco da fare, sono due sport diversi.
1: Guardo il Barcellona, guardo l'Arsenal, guardo il Paris Saint-Germain, nonostante le sue difficoltà in campionato, guardo il Real Madrid, nonostante il Mourinho non mi abbia mai convinto del tutto, io
0: ci
1: arrivavo, sono un interista di quelli che non ha Mourinho nel cuore.
0: Però la sensazione è che in quella squadra lì oggi proprio Mourinho serve. C'è un allenatore che tiene più che altro in mano lo spogliatoio, perché quello che è successo l'anno scorso al Real Madrid è stato strano per la tradizione madrilista, Raffaele.
1: Sì, ci aveva ragione Ancelotti, però sì, no? Ancelotti sì. È stato, secondo me, con forse troppa rapidità sostituito, perché poi lui aveva trovato quell'equilibrio di far coesistere Bellingham con Vinicius e con Rodrigo. Poi è arrivato Mbappé e ci sono state delle difficoltà, però se andiamo a vedere la squadra della Madrid è sicuramente una squadra importante. Ora dovrà recuperare Asensio, Konaté, Eder Militao, Mendy, che sono un po' infortunati, Valverde. Però se andiamo a vedere la rosa, con tutto il rispetto per chi è arrivato, e quindi per Cucurella, per Dumfries e via discorrendo, è una squadra a mio avviso nettamente inferiore per la qualità a quella del Barcellona, ma proprio nettamente inferiore al Barcellona.
0: Sì, è vero. Senti, invece, l'ultima cosa che ti chiedo, torniamo un attimo al nostro campionato, perché i riflettori si accendono soprattutto su Como-Roma domenica a 12:30. Che partita ti immagini, ti aspetti e chi vedi più, diciamo, tornare meglio dalla sosta? È difficile, so che soprattutto l'ultima domanda è difficilissima.
1: Ma guarda, ti dico sinceramente che forse la sosta fa meglio al Como, ha fatto meglio, perché comunque non si aspettavano forse neanche i bravi di Don Rodrigo che il Como perdesse a Frosinone, no? E invece è stata una partita dove il Como ha avuto le sue ottime chance, poi Palmisani è stato sontuoso in più occasioni, però insomma ho visto una manovra diversa, forse un po' troppo frenetica rispetto al solito gioco bello spumeggiante ma comunque razionale di Fabregas. Io penso che possa ritrovarsi bene. Per contro la Roma, dopo la partita contro l'Inter, sai, hanno percepito quella sensazione di aver dilapidato un'occasione importante, no? Di poter battere l'Inter, quindi quel pareggio può avere in qualche modo leggermente demoralizzato i calciatori.

0: solo il prezzo del biglietto che è McTominay, sì. E sono felice di poterlo rivedere in campo dopo quello che ha passato. Sta ritrovando anche diciamo quei meccanismi nel tridente offensivo con Politano, Lang, Højlund, poi vediamo perché Vergara è infortunato, però insomma Neres è una squadra che ritornerà, e poi Allegri, ragazzi, è un vecchio volpone, non sì. Sottovalutatelo mai.
1: Grazie Raffaele, buon lavoro. Sempre Raffaele Carinella,
0: un abbraccio grande.
1: Ciao,
0: e Raffaele. Un caro saluto agli amici in ascolto.
1: Ciao caro Raffaele. Allora, da il focus sull'Inter passiamo proprio al focus sulla Roma. Gabriele Chiocchio, ciao Gabriele, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno a voi e chi ci ascolta.
1: Allora, partiamo proprio da come arriva la Roma, soprattutto situazione infermeria, perché sono state settimane un po' particolari, chi recupera e chi non recupera?
2: Ma in realtà la situazione più complicata è quella di Cristante, che ha un'infiammazione sì. al ginocchio e che non ce la farà certamente per la partita di Como, e magari salterà anche quella con il Real Madrid, ed è dunque pronto Martin De Roon, un fedelissimo di Gasperini, proprio preso per questa evenienza, perché anche insomma Cristante è un punto fermo di questa squadra, e in caso di assenza Gasperini adesso può rivolgersi a un calciatore che ha fatto sostanzialmente carriera con lui, che quindi conosce perfettamente i desiderata del tecnico. Altre situazioni in realtà sono tutte rientrate, Malen dovrebbe giocare titolare, lo stesso Pellegrini potrebbe avere una chance dal primo minuto dopo tutto quello che ha passato in questi mesi, per cui una Roma in realtà si presenta a questo appuntamento quasi in piena forma, appunto fatta eccezione per la situazione di Brian Cristante.
1: Ma leggo che potrebbe tornare titolare Rodrigo Mora, poi è chiaro che c'è da fare i conti anche con Roma-Real Madrid, che è l'appuntamento di martedì. Beh, quindi Mora si potrà rivedere al primo minuto secondo te, Gabriele?
2: È un ballottaggio, è il ballottaggio che secondo me, finché non arriva un calciatore con le caratteristiche che ha chiesto Gasperini, che non è arrivato sì. quest'estate, vedremo spesso quello per il posto accanto a Dybala alle spalle di Malen. C'è chi parla di Mora, c'è chi parla di Pellegrini, c'è chi parla di Soule, anche se tornerà un po' trafelato, come dire, dalla nazionale. E soprattutto, come dici tu, c'è il discorso di a dover abbinare a questo main event di Serie A con Como quello di Champions League con il Real Madrid. Chiaramente quello con il Como è uno scontro diretto almeno per la prossima edizione della Champions League, ma Gasperini non vuole assolutamente fare una brutta figura contro il Real Madrid, che almeno in queste prime giornate di campionato è parso comunque attaccabile. Anche la stessa Inter ha giocato una grande gara al Bernabeu, poi si perde perché il Real Madrid a certi giocatori, per cui penso che la Roma voglia fare una buona partita contro il grande ex Mourinho, e da lì poi capiremo le rotazioni che Gasperini penserà di attuare, considerando poi, e chiudo, che la Roma gioca poi col Genoa, squadra in difficoltà, e con lo Slovan Bratislava, e magari lì potrà girare un po' di più i giocatori.
1: Sì, assolutamente. Rispetto allo scontro di domenica, io però, l'hai letto anche te ovviamente, Gabriele, ci sono dichiarazioni di Gasperini che dice, vabbè, l'obiettivo è quello in 3 anni di vincere lo scudetto. Uno fondamentalmente, aggiungo io, è passato, e lui ha detto cerchiamo magari di accorciare i tempi, quindi se uno è passato vuol dire che o quest'anno o il prossimo.
2: Certo, la matematica non è un'opinione. Poi Gasperini è stato sempre uno che ha puntato in alto, anche all'Atalanta, lui sì. voleva vincere il campionato con l'Atalanta sostanzialmente, sì, sì. che per carità era anche verosimile al punto a cui aveva portato la squadra e il tecnico di Grugliasco, ma resta comunque un obiettivo incredibile per quella piazza, come lo è al momento per la Roma, che si sta dimostrando all'altezza di certe situazioni, ma che ha giocato uno stralcio di campionato sui generis, perché si giocava una volta a settimana. Adesso inizia secondo me la vera stagione, la Roma dovrà far valere la sua rosa, dovrà gestire le energie, e sia tra una partita e l'altra che nell'ambito della stessa partita, perché nella partita con l'Inter la Roma ha giocato un grande primo tempo, molto intenso, molto forte, e poi ha un po' mollato nella ripresa per motivi atletici sostanzialmente, a un certo punto banalmente a fare quel pressing uno non ce la fa più, quindi bisognerà gestire in modo diverso, in modo più efficace magari le energie, però ecco, Gasperini guarda in alto e credo sia anche un atteggiamento corretto, perché poi alla fine se non raggiungi l'obiettivo al massimo che ti succede ti prendono in giro, ma questa è una cosa da tifosi, i professionisti ragionano in un altro modo e Gasperini lo è.
1: No, ma questo è assolutamente corretto, ma mi incuriosisce un po' sapere, Gabriele, visto che poi adesso si entra veramente nel cuore anche della Champions, l'obiettivo stagionale Champions della Roma qual è? Quello evidentemente di superare magari la fase a campionato, entrare tra le prime 8, oppure se l'asticella si dovesse alzare un po' troppo, non dico tirare remi in barca, ma cominciare a guardare poi all'obiettivo serio, quello del campionato.

0: Ma io mi rifaccio a quello che diceva Gasperini lo scorso anno, quando addirittura l'Europa League diceva intanto le 24 e poi si vede, sì, poi la Roma è entrata, sì, nelle 8 all'ultima giornata, poi uscendo con il Bologna, ma insomma io penso che Gasperini sarebbe soddisfatto già superando la fase campionato, obiettivo che, dico io, è ampiamente alla,
1: sì,
0: portata,
1: certo, certo,
0: dei giallorossi. Poi dipenderà chiaramente anche dai sorteggi, perché se i sedicesimi giochi con una certa squadra è diverso che se giochi magari con un'altra squadra che si è ritrovata lì per caso. Faccio un nome, il Paris Saint-Germain, che nelle due occasioni precedenti in cui ha vinto la Champions League è passata per i sedicesimi, esatto, quindi lì è anche un po' questione di fortuna. L'importante penso che sia che la Roma passi il turno anche per i premi economici, che con un bilancio che deve fare sempre i conti con dei famosi paletti, per quanto il settlement agreement si sia concluso, fanno sempre bene.
1: E l'ultima cosa che ti chiedo invece è la notizia che rimbalza oggi: Friedkin sarebbero a un passo dalla cessione dell'Everton per concentrarsi solo esclusivamente sulla Roma. La vicenda stadio ha cambiato un po' le strategie, o secondo te era comunque un passaggio già delineato?
0: Loro, evidentemente avevano preso queste quote dell'Everton perché le ritenevano un affare dal punto di vista del business, perché poi vai a prendere le quote di una squadra di Premier League, tra virgolette, da sistemare. Una volta che l'hai sistemata, il suo valore cresce immediatamente e quindi magari possono realizzare anche un guadagno. Io la leggo così. Poi non parliamo più di calcio, ma di alta finanza.
1: Sì, esatto.
0: E lì, se di calcio posso parlare per una certa esperienza, di alta finanza vi garantisco di no, quindi non mi spingo oltre. Ecco.
1: Alzo le mani anch'io, grazie Gabriele, buon lavoro.
0: Grazie a voi, a presto.
1: Un abbraccio, sono Gabriele Chiocchio, 12:29 minuti primi. Allora, Magliocca mi dice che devo dargli la linea, e se me lo dice Magliocca, chi sono io per non farlo? Al rientro, l'ultima parte, andiamo, voliamo in Spagna dal nostro Alain Valnegri, che è a Barcellona e non a Madrid, perché se era Madrid magari gli chiedevamo se era anche lui, insomma, accampato, ma invece lui è a Barcellona. A tra poco.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. La Formula 1, Russell su Mercedes, è il più veloce dell'unica sessione di prove libere a Singapore. Secondo Leclerc, terzo Norris, poi Hamilton e Piastri. Antonelli settimo dopo 60 minuti in cui ha alternato l'uso di un'ala anteriore nuova a quella vecchia. Il leader del mondiale ha chiuso con un lungo. Alle 14.30 la qualifica che determinerà lo schieramento di partenza della gara sprint race. La MotoGP, un super Raul Fernandez firma il miglior tempo e nuovo record della pista nelle prequalifiche di Mandalika. Bezzecchi e Martin completano la tripletta a Aprilia, poi a Costa e Marc Marquez. Sesto di Gian Antonio in Q2 anche Bagnaia con il decimo tempo. Sabato qualifica alle 4.50 e sprint race alle 9. Domenica gara lunga sempre alle 9 del mattino. Il tennis, l'ATP 1000 di Shanghai, perde subito due protagonisti per gli italiani, eliminati al secondo turno sia Flavio Cobolli che Matteo Berrettini. Cobolli si è arreso a Manarino con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-3, incassando così la quarta sconfitta consecutiva. Il romano conserva per ora il quinto posto nella race, ma i risultati dei rivali in questa settimana potrebbero cambiare gli equilibri e costringerlo a guardarsi alle spalle. La trasferta cinese, insomma, si chiude con un'altra battuta d'arresto pesante sia per il morale sia in chiave classifica. Sconfitta anche per Berrettini in due set. Brandon Nakashima, statunitense numero 19 al mondo, vince 7-6, 7-5 in 1 ora e 52 minuti di partita. La sfida sul cemento cinese ha visto l'azzurro tradito dai troppi errori gratuiti, 18 complessivi nel primo parziale, nei momenti chiave del match. A Shanghai comunque restano in corsa altri tre azzurri: Musetti, che oggi affronta il padrone di casa Izu, e Arnaldi contro l'americano Fritz, oltre a Darderi contro il greco Tsitsipas, che scenderanno in campo sabato mattina. Il calcio, il sesto turno di Serie A della stagione, arriva dopo la lunga pausa per le nazionali e si gioca tra domani e domenica. La giornata si apre domani alle 15 con Genoa-Fiorentina e alle 18 Inter-Parma. Alle 20.45 è il momento di Napoli-Frosinone. La domenica inizia alle 12.30 con Como-Roma. Alle 15 un doppio appuntamento, Lazio-Monza e Lecce-Bologna. Alle 18 scendono in campo Sassuolo e Milan, mentre alle 20.40 la domenica si chiude con Cagliari-Juventus. La giornata di campionato si conclude lunedì alle 18.30 con Atalanta-Venezia e alle 20.45 con Torino-Udinese. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker Ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanã. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanã. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanã.
4: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Seguila diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
3: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
5: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
4: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: E allora alle 12:38 minuti, primi ultimi sgoccioli di questa puntata, spero per voi interessante, di Editoriale Rotocalcio. C'è anche, in attesa di andare da Alain Valnegri, un messaggio vocale che andiamo ad ascoltare.
1: Buongiorno Maracanà, un saluto. Buongiorno. A Raffaele, volevo fargli una precisazione. Io penso che giocare oggi, in questi ultimi anni, anzi nell'Inter, sia abbastanza difficile. L'Inter ha degli schemi complessi dove fa della coralità il primo punto di forza, e mi riferisco al fatto che i tre inglesi ha detto che non si siano ancora integrati. Spence ancora non si è visto, diciamo, di tempo. Stones si sapeva che era un giocatore che comunque fragile, ma che secondo me darà il suo contributo come leadership. Ma faccio un esempio, perché dicevo che è difficile entrare negli schemi dell'Inter? Pensiamo a Zielinski, arrivato praticamente il primo anno è stato tra i peggiori della rosa, ci ha messo praticamente 14 mesi per entrare e prendersi il centrocampo, e Zielinski è uno dei primi 5 centrocampisti per rendimento della Serie A degli ultimi 10 anni, non è uno qualunque.
0: No, ma è interessante la riflessione che fa l'amico. Adesso il messaggio è arrivato quando Raffaele ci aveva già salutato, provo a rispondere io. È molto vero quello che dice questo amico, ci vuole comunque del tempo, e l'esempio che fa su Zielinski è perfetto, perché comunque Zielinski è un giocatore molto forte, che peraltro l'Inter ha preso a zero dal Napoli, e ci ha messo realmente un po' di tempo. È altrettanto vero che era chiuso da tutta una serie di mostri sacri lì nel centrocampo dell'Inter, per cui è stato difficile anche inserirsi. Però sulla questione dei tre inglesi concordo, tra l'altro sono stati più o meno tutti e tre bersagliati anche da degli infortuni, quindi ci vorrà sicuramente un po' di tempo, ma la sensazione è che andando avanti tutti e tre possano trovare spazio all'interno di questo Inter. Appunto, infortuni a parte, perché poi sia Spence sia Curtis Jones, proprio in queste ore, sia Stones, soprattutto quest'ultimo, hanno avuto dei problemi. Di Stones, tra l'altro, sappiamo che insomma è reduce da una serie di infortuni gravi. Allora andiamo, come detto, in Spagna, ma non a Madrid in mezzo alle tende, bensì a Barcellona, da Alain Valnegri. Ciao Alain.
2: Ciao Ale.
0: Non sei dentro le tende, Alain?
2: No, io vabbè, vivo in un campeggio, però ho il bungalow.
0: Ah, hai il bungalow.
2: Sei il benvenuto, puoi venire anche con la famiglia.
0: Grazie Alain.
2: Ti lascio il mio bungalow e mi prenderò una tenda.
0: Va bene, grazie Alain. Sei contento che riparte il campionato, oppure ti è interessato molto questa sosta nazionale?
2: Ma sinceramente, da un punto di vista della nazionale italiana, comunque ha fatto bene quella sosta, perché se prendiamo le ultime soste, erano di 2 settimane e si giocavano 2 partite, e sinceramente dopo la prima col Belgio non so cosa sarebbe successo. Dopo questa sosta la nazionale italiana esce con certezze, e non era scontato, anzi eravamo tutti molto critici. Dai, io amo il campionato e amo i campionati, amo la Champions, dunque sono contento che tornino i campionati, e niente, però comunque ne usciamo molto rafforzati comunque da questa Nation. Erano le risposte che avevamo bisogno dopo quel caos politico, quel teatrino politico a livello istituzionale. Mancini comunque ha riportato comunque un po' di serenità e un po' di ambizione.
0: Sì, assolutamente. So che sei un grande, poi parliamo di campionato, però volevo chiederti, sei un grande appassionato di calcio turco, ma cosa sta accadendo alla nazionale turca? Perché ha vissuto un momento di grande enfasi, no? Prima del mondiale, poi dal mondiale ad oggi un disastro. Che è successo?
2: Beh, è successo che la federazione comunque avrebbe dovuto licenziare Montella dopo il mondiale.
0: Sì.
2: Perché in Turchia è tutto molto emozionale, è bipolare. Quando le cose vanno bene sei l'imperatore, e quando le cose vanno male c'hai 45.000 persone a Bursa che chiedono il tuo esonero, di forma poco diplomatica. Dunque, quando le cose tendono ad andare male in Turchia, bisogna tagliare la gangrena. Sono tanti gli esempi. Cioè, io prendo come esempio, per esempio, gli ambienti Galatasaray, Fenerbahce, Besiktas. Da quando seguo in questo modo il calcio turco, quando iniziano a entrare in una dinamica negativa, cambiare tutto e ripartire.
0: Aspetta, aspetta Len, perché ti abbiamo perso, magari perfezioniamo nuovamente il collegamento. Len, ci sei? No, è andata giù la linea. Proviamo a richiamarlo, Andrea. Perfetto, perché comunque era molto interessante il ragionamento che stava facendo Alen anche sulla nazionale turca, che ovviamente noi abbiamo battuto due volte, con poi l'esonero di Montella. Ecco, Alen, ci sei? Ecco, ti abbiamo recuperato. Sì, perfetto.
2: Io non ti ho poi persi, io ti sentivo.
0: No, ora ti abbiamo recuperato.
2: Sì. Dove mi avete perso?
0: No, ti ho perso quando parlavi di Montella, che doveva essere esonerato praticamente dopo il Mondiale, esatto.
2: Sì. Praticamente la Turchia vive di tanta passione. Quando c'è passione c'è tanta bipolarità. E comunque o sei un imperatore o sei un C, tre puntini. E in questo caso Montella comunque a Bursa aveva 50.000 persone che lo stavano contestando,
0: Sì.
2: E come fai a lavorare con serenità? Poi perdi Arda Güler, non hai Çanakkale, non hai il Diz, i tre calciatori che comunque ti hanno permesso di andare al Mondiale. L'errore maggiore è stato fatto dopo il Mondiale, dove si sarebbero dovuti lasciare.
0: Sì.
2: Comunque sarebbe stato più facile, ma non so a che punto sta, ma il presidente della Federcalcio, anche lui è in una situazione molto delicata, e non so se abbia dato le dimissioni, se lo cacceranno, però anche lì comunque c'è un problema istituzionale. Durante la partita a Bursa lui uscì dallo stadio quando contestavano.
0: Sì, è vero. Senti, allora, torna al campionato. Genoa-Fiorentina è la prima partita dopo la sosta. Mi commenti queste dichiarazioni di De Rossi, perché ha detto: esonero, ho avuto la fiducia della società e la scelta di andare avanti insieme sarà vincente. La Fiorentina è una squadra spaventosa, ma penso che lui vuole dire spaventosa da quanto è forte. Che dici, Alan?
2: Beh, dichiarazioni che condivido comunque, perché alla fine, guarda, l'anno scorso, se tu so che hai una buona memoria, l'anno scorso il Genoa-Fiorentina fu la prima partita di Pannoli.
0: Sì.
2: E lì arrivarono tutti e due comunque con una situazione critica. Poi ci fu quella storia dove De Rossi era vicino a Fiorentina, Pannoli vicino al Genoa, poi De Rossi andò a Marassi e Pannoli tornò a Firenze. Guarda, in un anno abbiamo capito delle intenzioni delle proprietà sul progetto, perché comunque Giuseppe Comiso si può criticare per atteggiamenti, per la energia, per la immagine che ha, per certe uscite, però ha messo mano al portafoglio, e comunque a partire dalla struttura, andando a prendere Paratici, poi puoi vincere o meno, però l'intenzione di fare le cose comunque con ambizioni, comunque il messaggio l'ha lanciato a Firenze e al calcio italiano. In cambio Marassi gli hanno tolto i due massimi creatori di gioco, che erano Norton Caffi
0: e Martin.
2: E poi da lì in poi comunque cosa ha fatto Genoa sul mercato? Cioè non gli hanno fatto un mercato. Dunque è chiaro che la società può solo confermare De Rossi, perché comunque chi può far meglio di De Rossi in questo momento?
0: No,
2: io sono pro De Rossi, sono di parte, sono di parte.
0: Sì, anche a
2: però
0: me
2: lui
0: piace
2: sa anche
0: molto.
2: Comunicare.
0: È vero.
2: Sa
0: è
2: comunicare,
0: vero.
2: Però la sua squadra ha una certa identità, e secondo me sarà tosta per la Fiorentina quella partita, perché comunque troverà una squadra molto aggressiva che ti viene a pressare. La Fiorentina giocherà col 4-2-3-1. E comunque un'altra volta, cioè, userà un nuovo sistema. Dunque io sono fiducioso, però comunque la prova è importante. Poi la Fiorentina ad ottobre ha un calendario molto molto complicato, perché ha la Juventus, ha l'Atalanta, ha il Como, ha il Sassuolo e il Genoa. E se non fai punti con il Genoa poi diventa difficile. Sai che a Firenze comunque conosci bene la piazza, sai dei malumori. Pannoli è tornato bene. anzi benissimo per me. Adesso bisogna confermare, ha avuto 3 settimane e vedremo che identità ha dato la squadra.
0: E invece che lettura dai dell'esonero, perché ha parlato poco fa Gilardino, quindi l'esonero di Cuesta e l'arrivo di Gilardino, tra l'altro Parma che aveva proprio battuto il Genoa di De Rossi.
2: Ma il Parma Cuesta a me non ha mai convinto. È vero che aveva una squadra molto giovane, praticava un calcio che a me non è mai piaciuto a livello estetico, era pragmatico.
0: E mi sa che abbiamo lo stesso problema di prima con Alain, vediamo se lo recupero. Vai.
2: Anticipo comunque. Sì, questo a me manca qualcosa sul carisma, è molto giovane, però ha salvato la squadra giovanissima, dalle più giovani della Serie A, con un mese di anticipo, però mancava qualcosa sull'estetica. Penso che lì hanno preso questa decisione perché qualcosa si era rotto con lo spogliatoio, perché altrimenti a livello proprio contabile non si meritava l'esonero in un certo senso.
0: No.
2: Cioè non è che una squadra per puntare a qualcosa in più, però sarà rotto qualcosa o con i dirigenti, sappiamo mai tutto, però a livello contabile non se lo meritava. Sull'estetica io avrei cambiato qualcosa, però questo bisogna cambiare lo stadio.
0: Como Roma, che partita immagini, Alain? 12:30 di domenica.
2: Bella tosta. Per chi è più una prova? Secondo me è più una prova per il Como che per la Roma. La Roma ha un'identità marcatissima. Ha iniziato bene, ha interiorizzato e applica bene i concetti di Gasperini. Stiamo vedendo comunque una Roma sempre più vicina all'Atalanta di Gasperini, una squadra molto, molto frenetica, una squadra molto ambiziosa a livello offensivo, una squadra atletica. Cioè la Roma quando decide di fare la partita la sa fare, l'anno scorso faceva fatica. E adesso il Como, voglio vedere un Como senza... contro squadre con questa fisicità, con questa capacità di chiudersi e con questa capacità di attaccare in transizione, perché comunque con Malen la Roma è devastante in contropiede, dunque sa cambiare pelle la Roma, e contro questo Como a volte un po' troppo accademico secondo me, sono curioso di vedere se il Como riesce a cambiare pelle e fare un altro tipo di partita, perché altrimenti se il Como inizia a dominare il possesso palla eccetera, contro la Roma ti esponi, perché la Roma in contropiede è letale.
0: Rischia qualcosa secondo te il Napoli sabato sera alle 20:45 contro Frosinone, che è una delle squadre più in forma del campionato?
2: Il Napoli ha tanti infortuni, ha tanti infortunati, ha una situazione ambientale delicata, perché comunque Allegri è sulla graticola, non lo possiamo negare. C'è l'ombra di Rudy Garcia, un Rudy Garcia bis sulla testa di Allegri. E ha una squadra che... Io la cosa più preoccupante del Napoli è che vedo una squadra che non vedo più l'ambizione negli occhi di questa squadra. È una squadra che ha vinto 2 scudetti in 4 anni, e su questo diciamo che stiamo vedendo una Napoli forse con la pancia piena. E questo è pericoloso. È pericoloso perché Allegri... sinceramente non ha dato un'identità a questa squadra, o continuità a cosa aveva costruito Antonio Conte. Non lo so, sai quando hai una piazza che comunque non è entusiasta del tuo arrivo, è difficile lavorare. E Allegri secondo me non si è rinnovato. Allegri da quando è tornato dopo l'anno sabbatico a Torino mi ha sempre deluso. Proprio a livello concettuale, anche in conferenza stampa non ha più quell'ironia tipica sua, ha perso qualcosa Allegri.
0: Sì, è vero.
2: E a Napoli è difficile lavorare quando non sei benvenuto.
0: E l'ultima cosa che ti chiedo, Alain, invece, è chi rischia di più, sempre sui rischi andiamo oggi, nelle partite di Milan e Juventus. Ricordiamo il Milan domenica ore 18 a Reggio Emilia col Sassuolo e la Juventus domenica 20:45 in casa del Cagliari.
2: Beh, Cagliari è sempre difficile, eh? È sempre tosta. Cagliari comunque poi con Pisacane abbiamo visto che la squadra ha un'identità ben marcata, sa vincere 1-0 dall'inizio campionato. Comunque stiamo vedendo una squadra solida difensivamente, una squadra che sa cambiare pelle anche. Bel test per la Juve. E il Milan, il Sassuolo, voglio ancora capire a cosa vuol giocare Aquilani, perché il Sassuolo secondo me potrebbe rischiare, potrebbe rischiare per un mercato comunque leggero. Sul mercato secondo me si è indebolito il Sassuolo, e l'anno scorso ha avuto un over rendimento con Grosso in panchina, e Aquilani ha fatto bene con la primavera della Fiorentina, ha fatto benissimo a Catanzaro, però adesso voglio vedere comunque nel Sassuolo con una rosa secondo me un po' limitata sulla profondità, un po' limitata anche a livello qualitativo, e il Milan deve andare a Sassuolo.
0: Ok, Alen, comunque deve andare a Sassuolo per vincere. Grazie Alen, lo salutiamo, tanto siamo arrivati quasi in fondo alla nostra puntata di questo venerdì, dove abbiamo affrontato davvero tanti, tanti argomenti. Abbiamo parlato dell'Inter, abbiamo parlato della Roma, l'editoriale con Fabrizio Ponciroli, dove praticamente abbiamo fatto le radiografie, le lastre, come si diceva un tempo, al campionato, e poi ovviamente ci siamo concentrati anche su quelle che saranno le partite del fine settimana. Si parte ovviamente domani alle 15, come abbiamo detto, con Genoa-Fiorentina, già una partita molto interessante per le ambizioni di tutte e due le squadre, e poi si chiuderà con le partite del lunedì alle 12.55. si chiude qua la puntata di editoriale Rotocalcio, che tornerà naturalmente lunedì prossimo. Adesso c'è un brevissimo break e poi c'è naturalmente la puntata di Maracanà con Marco Piccari, con Francesco Tringali nella prima ora. Come?
3: Ma che testrilli?
0: No, non mi siedo, hai ragione. Magliocca, mi mancano tanti questi interventi alla nostra regia, quindi parlerò un pochino più piano, ecco, così va benissimo. Dicevo, tra pochi minuti Maracanà, la prima ora con Francesco Tringali e Marco Piccari, poi fino alle 17 l'accoppiata Marco Piccari...
4: Oronzo Canà.
0: Sì, quello è sempre con noi, fino alle 17 con tutti gli ospiti. Alessandro Santelli, sì. Grazie, buon fine settimana, ma soprattutto buon ritorno di campionato.
5: La cameriera, arriva sta pizza!
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Anche il Nobel per la pace 2026 ha un nome. Il premio è stato assegnato a Navanethem Navipillay, ex alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, per il suo impegno nella promozione della pace e del diritto internazionale. Lo ha annunciato il Comitato Norvegese per il Nobel, sottolineando come Pillay abbia svolto un ruolo determinante nel garantire che i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e il genocidio siano perseguitati penalmente. Nata in Sudafrica nel 1941, Pillay è stata giudice del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda e della Corte Penale Internazionale. Ha accusato Israele di genocidio a Gaza. La ironizza, potrei dividere il premio con Trump.
6: Ancora morti sul lavoro, un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita in mattinata a Filago, in provincia di Bergamo. L'uomo è rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione dove era impegnato. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco, ma per il 62enne non c'è stato nulla da fare.
7: Torniamo ora sul giallo di Pietra Catella. Le indagini sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Jelsi, avvelenate con l'aricina lo scorso dicembre in provincia di Campobasso, si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle Di Vita. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica al liceo classico di Campobasso, dove fino allo scorso anno studiavano sia Sara, morta insieme alla madre, sia la sorella Alice.
6: Continuano le indagini sulla banda della minicar nera a Roma dopo l'aggressione subita nei giorni scorsi dall'attore Davide Jacopini, ricoverato in gravi condizioni. Secondo gli inquirenti, gli autori potrebbero essere due minorenni e sarebbero gli stessi responsabili di altre azioni simili. In totale sarebbero 5 casi avvenute sempre nella zona di Monteverde Vecchio. Si è svolto oggi un vertice in procura per fare il punto sulle indagini. Al momento, in base a quanto si apprende, non ci sono identificazioni Reality Kit sull'autore dell'aggressione.
7: Maltempo in Italia e ancora allarme per piogge intense, nubifragi e strade allagate. La giornata di oggi è segnata da nuove criticità, soprattutto al sud. Nel Trapanese una doppia tromba marina nella zona del porto di Marsala ha provocato danni e feriti. Napoli e la provincia sono alle prese con violenti acquazzoni e allagamenti, mentre anche a Brindisi le abbondanti precipitazioni hanno provocato disagi e richiesto numerosi interventi dei vigili del fuoco. La Protezione Civile ha confermato l'allerta meteo arancione in alcune aree di Campania e Lazio, mentre in altre regioni è in vigore l'allerta gialla. Sotto osservazione le strade, i sottopassi e le zone più esposte agli accumuli d'acqua.
6: L'economia all'Ecofin in Lussemburgo ha raggiunto un accordo politico sulla supervisione dei mercati, cioè sul pacchetto che prevede misure per approfondire l'integrazione dei mercati dei capitali UE, mirando a sostenere la competitività. Il testo sarà approvato definitivamente in futuro in una prossima riunione del Consiglio. È un grande successo, ha commentato il ministro Giorgetti. Intanto è in Italia ancora il prezzo del gasolio consigliato ai distributori. Con una riduzione di 2 centesimi, il listino scende da 2,21 euro a 2,19 euro al litro.
7: È tutto, ma più tardi.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio. Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
8: TMV Radio. Tutto il calcio che ti serve.
9: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
10: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker Ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
9: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori, con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30. Puoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
10: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
9: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
11: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
9: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
11: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã.
1: Io credo che insomma Pasa sia sulla strada e gli auguro possa essere luminosa. Detto questo, Pass è stato determinante per il Como la scorsa stagione per raggiungere questo obiettivo. Probabilmente senza Nico Pass il Como avrebbe avuto più difficoltà, mettiamola così. Tu mi dici, avendo la stessa età, Dybala ha fatto un sacco di gol nella Juventus, Dybala giocava con grandi campioni, grandi giocatori.
2: Fammi scindere quello che è il giocatore e quello che è la testa del giocatore. Allora, se io ti dico dal punto di vista tecnico, da quello che può fare in futuro, secondo me Paz può diventare più forte di Dybala. Perché? Perché è più forte fisicamente.
3: Beh, stiamo parlando di giocatori importanti con età diverse sicuramente. Dybala ha fatto grandissime cose quando aveva l'età di Nico Paz, come giusto che ha giocato anche nella Juve, grandi campioni.
4: La banda deve continuare a suonare, no? E io personalmente, te lo dico proprio pubblicamente, in Federcalcio, insieme all'allora mio vicepresidente Piero Volpi, oggi medico dell'Inter, abbiamo fatto uno studio importante su quelli che possono essere i rischi di uno stress del genere.
5: Stavo dicendo che si è trattato dell'ennesima commedia all'italiana che ha testimoniato ancora una volta le difficoltà degli azzurri sia sul campo sia a livello dirigenziale. Non ce n'era bisogno, ma certamente i fatti hanno parlato chiaro. Come diceva Fabio prima, certamente è un fatto che determina ancora maggiore disamore rispetto alla situazione calcio attuale in Italia.
6: Allora facciamo come la Spagna, e sono parlato che fa la Spagna, non è che faccia cose molto diverse da noi, no, perché lì il talento viene maggiormente tutelato, sì, filosofia, aria fritta. Al di là di questo, il governo, intanto siamo fortunatamente in una democrazia, quindi non è che il governo può commissariare senza una ragione. Maracanã.
7: Ci siamo, eccoci qua, ci siamo, benvenuti a Maracanã, benvenuti alla puntata del venerdì, un saluto da Marco Piccari
8: e Francesco Tringali. Ciao Marco, buon pomeriggio.
7: Una volta ho sbagliato posizione, quindi sono io che sto facendo un po' di confusione, quindi ben trovati Francesco è qui con me oggi e tra l'altro ricordiamo subito, proprio in partenza, l'appuntamento con Storie di Calcio. Come tutti i venerdì, oggi 18:30 c'è una nuova Storia di Calcio curata come sempre da Francesco Tringali. C'è una bellissima intervista a Ezio Sella che ci
8: ne parleremo dopo, avremo anche un estratto,
7: però l'ho voluto dire subito.
8: Sella che è diciamo grande ex calciatore, tra le tante anche della Fiorentina,
7: come
8: insomma
7: no.
8: Ezio Gol, servito dagli assist di Giancarlo Antognoni, ma è stato anche forse il vice allenatore, il secondo di grandissimi, perché Lidolm, parliamo di Capello, parliamo di Zeman, e ci ha raccontato un po' di aneddoti di questi maestri, no, della panchina, che lui ha avuto l'onore e l'onere anche di affiancare nel corso delle sue esperienze, una delle tante ovviamente, insieme a Capello nel 2001. E non solo, caro Marco, perché Ezio Sella è anche lo scopritore di Francesco Totti, perché quando Sella allenava nelle giovanili della Roma vide un talento, ed era il talento di Francesco Totti che poi accompagnò fino a quando non è diventato insomma quel Francesco Totti grande. Perché è successo? Che sta succedendo?
7: Ti sentivo basso, io voglio sentire la tua voce forte, capito?
8: Quindi... questo è Ezio Sella, 18:30, ecco. Poi dopo sentiremo.
7: Va bene,
8: anche
7: dopo c'è qualche estratto. Bene. Allora ci siamo perché si riparte, siamo alla vigilia della giornata di campionato, di questa sesta giornata di campionato che riparte. Naturalmente ci sono bellissime sfide, e in primis quella tra Como e Roma, che è la sfida più diciamo interessante di questa giornata, più bella per contenuti, per gioco, per qualità, per singoli. E poi insomma sarà una prova scudetto? Che dici? È una prova che può darci qualche indicazione, oppure siamo troppo lontani? È solita cosa che dobbiamo dire, ma siamo alla sesta giornata, non si può dire nulla, facciamo così? Sempre il solito ritornello, oppure è una prova che dai, ci può dare qualche indicazione, almeno far vedere. Poi tra l'altro c'è questa ripresa che incuriosisce tutti, Francesco, perché è una cosa un po' nuova per tutti, 3 settimane di stop dopo 5 giornate di campionato.
8: Sì, allora, 2 temi. Vai. Il Como-Roma è una bella partita proprio perché il Como arriva anche dopo una sconfitta come quella col Frosinone, quindi per chi conta di più forse aspettiamo... ci aspettiamo un Como diverso, un Como che sia rimasto scottato dalla sconfitta con il Frosinone, quindi un Como che in casa, no,
7: certo,
8: debba per forza di cose rivendicare la propria autorevolezza contro una delle due squadre più forti, perché la Roma in questo momento secondo me è più forte del Como. È una Roma che è a punteggio pieno, una Roma che sta punteggio pieno no scusami è una Roma lanciata, però che è imbattuta, è imbattuta, sì, gli ho dato due punti in più, è imbattuta e soprattutto deve dare un messaggio importante ad un Inter che sulla carta, ma solo sulla carta, caro Marco, ha diciamo un impegno più agevole. Perché la domanda di oggi che vi facciamo, cari amici radioascoltatori, al 331-82-00213, è: dove sta la trappola in questa ripartenza di campionato? Perché noi diciamo sempre che le due partite più complicate sono quelle ovviamente della Juventus che va a Cagliari, del Milan che va a Reggio Emilia col Sassuolo, però ci sono anche tante altre trappole. Ad esempio, il Parma è una trappola per l'Inter, caro Marco? Il Frosinone può essere un trappolone per il ritorno di Massimiliano Allegri col Napoli? E il Monza, ad esempio, visto che la Lazio è lì, insieme a tutte le altre, può essere una trappola per Gattuso? La domanda è, secondo voi, dov'è la trappola di questa ripresa di campionato in Serie A?
7: Te la metto io una trappola prima o poi. Allora, caro Francesco, vabbè, sì, è vero.
8: Dove
7: perché
8: sta la trappola secondo te?
7: Secondo me dove sta? Io la vedo in...
8: Ce ne possono essere anche più di una.
7: No, ne vedo una, una in particolare. Diciamo una barra due, ma la seconda ci credo meno. Sulla prima di più. Sassuolo-Milan.
8: Ok, e la seconda?
7: Il Cagliari.
8: Ah, ok, quindi...
7: Però meno. Sono convinto che la Juve passa.
8: Io non sono convinto che la Juve passi, così come non sono convinto che ad esempio la Lazio non batte il Monza. Quindi io vedo Cagliari e Cagliari-Juve, Lazio-Monza come due trappole. Va quindi bene. Se ne avete
7: vediamo
8: una
7: che
8: magari nessuna
7: tu, quelle che scattano, cioè come, che trappola mettiamo, oppure quella che rimane incollato?
8: No, no, sì, rimani. Beh, se scattano perdi, se rimani incollato magari pareggi.
7: È pareggi,
8: diverso,
7: perché è un po' dura, sempre dura uscire dalla colla.
8: Esatto, è diverso.
7: Allora, 331-8200-213, Jacopo ci scrive che il Frosinone è pericoloso per il Napoli, potrebbe essere anche questa come sì, situazione sì. Da monitorare. Sì sì, lo so adesso piano piano comunicazioni di regia arriviamo anche lì. E dicevo, potrebbe essere anche il Frosinone, potrebbe essere anche il Cagliari, potrebbe essere come hai detto tu il Monza, magari potrebbe essere pure il Parma, che ne sai, magari impedisci all'Inter di vincere
8: il nuovo, quindi... Parma di Gilardino.
7: E il Parma di Gilardino, sappiamo sempre che quando ci sono i cambi qualche diciamo così novità può sempre venire fuori, staremo un po' a vedere. Poi ci sono le scelte, adesso andremo anche a vedere le scelte degli allenatori, ci sono dei ballottaggi, giocatori che bisogna vedere come rientrano, alcuni sono rientrati addirittura ieri,
8: sì.
7: Mi sembra Lukumi, quindi della Juventus, difficilmente secondo me lo vedremo in campo, magari ci sarà Kelly dal primo minuto da quello che sto leggendo.
8: Sì sì, gli argentini sudamericani tutti ieri, dai, tutti nelle, quindi, nelle ore.
7: Quindi anche questo, no, potrebbe condizionare, Francesco, la giornata, le partite eccetera. Vediamo, qui ci sono le trappole, poi naturalmente c'è questa sfida tra Como e Roma che noi questa settimana piano piano ci siamo avvicinati facendo anche dei confronti. Ieri quello bello è stato tra Paz e Dybala, no, eccetera. Oggi andremo anche un po' all'interno delle scelte dei due allenatori, che tipo di partita ci possiamo immaginare, che Como vediamo in campo, come partirà il Como, come partirà la Roma. Due squadre che hanno qualità, che hanno intensità, che hanno solidità difensiva. I numeri parlano chiaro, sono squadre che possono offrire sicuramente una bella partita, e l'Inter dal canto suo lì a par con il Parma dice che dovrebbe insomma tentare di approfittare, no, di questo scontro diretto per guadagnare magari qualche punto, perché se esce fuori un pareggio e l'Inter vince può guadagnare qualche punto. su tutte e due.
8: Sì, soprattutto perché per esempio il ritorno dei sudamericani, il ritorno degli argentini potrebbe pagarlo anche Lautaro Martinez, perché potrebbe anche partire dalla panchina, considerando che come favoriti sono Bonny e Thuram in questo momento, con le probabili formazioni che potrete già trovare anche su tutto mercato web, contro un Parma che insomma deve trovare ancora la quadratura giusta e soprattutto deve trovare punti importanti dopo quello che è stato l'esonero a sorpresa di questa nel primo weekend di sosta. Sembrava viaggiasse per una conferma, la stessa conferma che invece ha trovato da una parte Daniele De Rossi col Genoa e magari un'altra trappola, chi lo sa, quella col Venezia di Stroppa, che va ospite dell'Atalanta di Maurizio Sarri lunedì pomeriggio, e anche questa, se vogliamo, può essere un'altra trappola. Su Como-Roma è sicuramente la partita più interessante di questo weekend, per chi mi interrogo sempre per chi pesa di più in questo momento del campionato, perché la Roma ha potuto lavorare anche con i suoi calciatori più importanti, sente il peso di dover affrontare in pochi giorni prima il Como, poi il Real Madrid. È chiaro, caro Marco, che se dovesse riuscire ad uscire dal Sinigaglia con anche un'altra bella vittoria, e allora secondo me sarebbe proprio il timbro certificato che staremmo parlando di una bella corsa a due, secondo me.
7: Vediamo tutto.
8: Corsa
7: 2, dici? Corsa
8: 2,
7: vabbè, corsa vediamo, due. Può essere che sia così. Poi, vabbè, vediamo anche Genoa-Fiorentina, altra bella partita, dove ci sono dei punti importanti, pesanti per tutte e due le squadre. Io credo che il Genoa non si possa permettere un altro passo falso, perché secondo me andrebbe in forte rischio la posizione di De Rossi. Un punto soltanto nelle prime 5 partite, e affronta una Fiorentina che ha preso una boccata d'ossigeno prima della sosta, però insomma c'è la strada è ancora molto lunga. Sto vedendo delle scelte anche di Vanoli, molto probabilmente Mastantuono dovrebbe giocare dall'inizio, almeno sto così verificando, e quindi anche questa è una bella partita. Si parte proprio con Genoa-Fiorentina domani alle ore 15, che è il match, diciamo, molto interessante sotto questo punto di vista, un incrocio pericoloso, ieri abbiamo detto noi, tra queste due squadre, proprio perché insomma una ha dato dei segnali, l'altra al momento, sia il Genoa, niente, e quindi deve invertire la rotta. Ieri De Rossi in conferenza stampa ha detto chiaramente che ha la fiducia della società, quindi però tu sai meglio di me che quando non arrivano i risultati poi tutto può cambiare.
8: Sì, e quando arrivano anche due nuovi dirigenti, perché caro Marco siamo proprio alla conclusione di questa trattativa, perché François Modestò, lo ricorderai, soltanto l'anno scorso alla Juventus, insieme a Stefano Melissano saranno i due dirigenti dell'area tecnica del Genoa, perché dopo l'addio di Diego Lopez il club ha raggiunto l'accordo con due dirigenti che entreranno nel club ridisegnando l'organigramma dirigenziale e soprattutto mettendosi a capo dell'area tecnica del Genoa. Quindi questo può essere anche visto come, no, un piccolissimo allarme, perché quando arriva, no, una coppia di direttori sportivi, di dirigenti dell'area tecnica, se sei stato confermato due settimane fa non vuol dire, soprattutto se dovessi
7: arrivare risultati,
8: non dovessi fare risultato in casa con la Fiorentina, che è in ripresa ma non è imbattibile, te la rischi molto.
7: Esatto. Senti, a proposito di manovre, a proposito di news su tutto mercato web, vado a prendere questa che riguarda il Como, perché accordo trovato con Duvicas per il rinnovo fino al 2030. Si attende soltanto la firma, ma c'è l'ok delle parti. Eccolo qui, accordo raggiunto con il Como, il rinnovo 2030. L'attaccante, che aveva già un contratto valido per questa e le prossime due stagioni, sarà riconosciuto pure un adeguamento dello stipendio, che verrà ritoccato verso l'alto. Il greco ha infatti segnato 3 gol in queste prime partite, dimostrando di proseguire con l'ottimo rendimento della scorsa stagione. Quindi il rinnovo per lui, con ritocco anche dell'ingaggio verso l'alto, però.
8: Sì, tra l'altro c'è anche un... l'alto. c'è un, anche un approfondimento per quanto riguarda Duvikas, perché sì, dal titolo il Como spenderà 40 milioni per Ken, ma il titolare comunque rimane Duvikas. Considerando quello che ha fatto e considerando anche il momento non particolarmente positivo per quanto riguarda Moise Ken, perché da queste prime sei partite ciò che è emerso è che la prima scelta per ruolo di centravanti del Como è proprio Duvikas. In cinque occasioni è stato lui a partire dall'inizio, con Ken a disposizione solo in quattro partite, relegato in panchina per tre volte, e quindi Duvikas rimane il titolare, considerando poi che c'è anche l'impegno in Champions che impegnerà e impiegherà probabilmente anche questa alternanza, che però vede come prioritaria l'attaccante che adesso rinnova. Non me lo sarei mai aspettato di Duvikas questo
7: rinnovo?
8: No, questo rendimento.
7: No, veramente, anche a me mi ha sorpreso.
8: Lo scorso anno è stato il terzo, se non sbaglio, terzo o quarto miglior cannoniere del nostro campionato.
7: No, no, sono d'accordo, nemmeno io, e gli faccio i complimenti perché poi è stato un giocatore il cui rendimento è molto importante. Allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi. Altra cosa che magari possiamo trattare, caro Francesco, siamo ancora, diciamo, nella parte iniziale di questa anteprima. Hai visto che ha fatto scatenare un sacco di commenti l'arrivo di Rocky a DAZN come commentatore? Come? Cioè, hai visto? Si sono molto, diciamo così, si sono dati da fare a commentare questa news, dove appunto lui, che già, ti ricordi, andava a DAZN come ospite nella trasmissione, sì, dove venivano messe Open Bar, adesso andrà come opinionista, analizzerà credo anche i fatti di Moviola, perché insomma è un ex arbitro. E quindi tanto rumore.
8: Allora, debutterà.

0: Però scusami, tu ai Rocchi Studio non gli puoi, non lo devi far parlare dell'arbitro, perché vai a trattare.
1: E Marelli come fa?
0: Quello è il fatto, che tu lo finisci servitore e già ce lo hai.
1: Ha un conflitto di interessi, si potrebbe, no, adesso,
0: no, conflitto di interessi conflitto, no, però
1: un conflitto tra i due arbitri, dai,
0: io non
1: diciamo
0: credo
1: così.
0: Si amassero tantissimo neanche,
1: ma non lo so, non lo so, però adesso c'hai, Rocchi potrebbe smentire,
0: è chiaro,
1: ma, beh,
0: potrebbero trovarsi
1: in disaccordo sulla lettura delle cose, no? Non è, cioè non gli hanno messo un bel cliente Luca Marelli, sinceramente, no, vabbè, comunque dai, però al di là di questo,
0: sì, qualcuno si è arrabbiato.
1: Sono arrabbiati, no, tutti, mamma mia. Posso dire che c'è un modo di vivere veramente il calcio in una maniera allucinante, cioè c'è una pesantezza proprio. Anche perché parliamoci chiaro, Rocchi di fatto non è risultato colpevole di nulla. Quindi, allora, se noi dobbiamo per forza adesso fare una sentenza e ritenere colpevole Rocchi, è un altro discorso. Quindi, nel momento in cui non è colpevole di nulla, può essere abilitato a fare il suo lavoro, in questo caso di opinionista, non ci trovo niente di così anomalo come qualcuno vuole mettere, commentare. Poi sai cos'è? Si entra sempre in una sorta di esagerazione che poi fa passare un po' dalla parte di chi esagera un po', da una rottura di scatole clamorose, dai.
0: Allora, io tra le tante cose che ho letto, anche un articolo, quindi non solo sui social, è la speranza, l'augurio di qualcuno che non vada così a intaccare, a disturbare il lavoro dell'attuale designatore arbitrale.
1: Capito? Perché deve disturbarlo?
0: Perché magari è opinionista, negativamente,
1: beh, ma ci sta il commento negativo. Cioè, allora scusami, è come un calciatore che, o un allenatore che non può commentare negativamente le scelte di un altro allenatore se fa l'opinionista. Allora che ci vai a fare? No, scusa. No. Quindi non, no,
0: è molto...
1: se farà un commento, commenterà dando le sue spiegazioni. Poi Rocchi mi sembra una persona molto anche garbata,
0: sì,
1: da questo
0: vero,
1: punto
0: vero,
1: di vista. Cioè, sa esprimersi bene, quindi non vedo per quale. Per quale motivo?
0: Anche perché, scusami Marco, poi secondo me lo sa anche lui che il suo corso sarebbe, a prescindere da come è finita,
1: sarebbe
0: male,
1: finito,
0: brutto, ma il suo ciclo e lui erano, avrebbe ereditato naturalmente quel tipo di ruolo. Quindi non è che dici tu, l'attuale designatore ha fatto le scarpe a lui per poter prendere la sua posizione.
1: Certo.
0: Era finita, è finita male ed è finita in maniera brutta. Perché poi alla fine ti ritrovi un uomo che è stato davvero tempestato di bruttissime situazioni anche personali, e che è giusto che adesso possa riabilitarsi in questa maniera.
1: Assolutamente. Dunque, che fine fa Marelli, dice un nostro ascoltatore? Ma va via, lui fa sempre colui che insomma darà
0: Marelli
1: le analisi
0: in diretta, cioè,
1: in diretta nelle partite, tra le altre cose viene utilizzato tantissimo nelle partite,
0: mentre è vero che
1: Rocchi è l'opinionista in studio e Marelli veniva chiamato per alcune questioni arbitrali, a meno che, io posso anche leggere in questo modo, visto che Marelli si fa tutte le partite, perché di fatto le fa quasi tutte, può darsi che quella del posticipo venga affidata magari a Rocchi per sgravare un po' di lavoro a Marelli. Può
0: secondo
1: essere.
0: Me no.
1: Però,
0: cioè, secondo me continuerà a farlo.
1: Ma ci sta,
0: cioè,
1: dai.
0: Gli episodi in diretta continuerà a commentarli.
1: Ma certo.
0: Marelli.
1: Magari nel post partita no.
0: Esatto. Il classico bilancio post partita non
1: ma
0: so se lo farà.
1: Ma anche perché hai visto, lui non sta mai in studio, quindi bisogna fare il collegamento.
0: No,
1: invece
0: certo.
1: Rocchi sta in studio e potrebbe dare una sua chiave di lettura. Adesso non ci vedo niente di così clamoroso, insomma.
0: Però ha fatto arrabbiare qualcuno.
1: Ma chi ha fatto arrabbiare?
0: Ha fatto arrabbiare chi non credeva nella
1: e chi
0: buona
1: già
0: fede
1: la,
0: di,
1: chi l'aveva già condannato,
0: di
1: vabbè,
0: chi aveva
1: chi
0: già
1: condanna
0: condannato.
1: È un altro discorso, insomma. Rudy dice Marelli va a casa perché non è credibile, dice delle castronerie assolute, il mio parere è personale, infatti è il tuo parere personale, perché prima di tutto Rudy ti spiega una cosa, che il lavoro che fa Marelli è difficilissimo, perché commenta in pochissimo tempo degli episodi che vedrà una o due volte. E non dice castronerie perché è molto preparato. Il regolamento lo conosce in una maniera impeccabile. Quindi secondo me la castroneria la dici tu, perché insomma bisogna poi conoscere il lavoro degli altri per giudicarlo in questo modo così netto, dando dell'incapace ad una persona. Bisognerebbe conoscerlo e ti posso garantire che non è facile quel lavoro lì, e puoi anche sbagliare delle valutazioni perché le puoi anche sbagliare.

0: Poi regolamento alla mano, non ha mai detto una castroneria sul regolamento, quindi poi può piacere o non piacere, ma questo è un altro discorso. Allora, andiamo avanti, ci sono degli audio da recuperare, 331-8200-23.
1: Sentiamoli dopo, hai qualche messaggio su...
0: Su chi?
1: Sulle trappole?
0: Sulle trappole siamo rimasti piazzate. A Frosinone, siamo rimasti al Cagliari, poi qualcuno addirittura dice la Roma stravince a Como, goleata imbarazzante per Fabregas, l'Inter perde male con il Parma, con un Parma fortemente...
1: Come l'Inter perde male col Parma?
0: Questo sto lì, quello che scrive Gaetano, con un Parma fortemente motivato da Gilardino, quindi goleata della Roma e sconfitta pesante dell'Inter, si butta Gaetano. Poi Gianni dice la Juve vince 3-0 a Cagliari, beh ci potrebbe anche stare. Buongiorno a tutti, la trappola più bella è Napoli, Frosinone 1-2 con esonero di Allegri, hai capito? Cioè qui proprio sono proprio inflessibili, cattivi. Va bene, quindi vediamo, dai, andiamo avanti e diteci quale può essere la trappola così in questa giornata, nella
1: perché
0: stessa giornata.
1: Perché vedi la trappola Reggio Emilia?
0: Perché il Sassuolo è una squadra che gioca e quindi qualche problema al Milan potrebbe crearglielo.
1: Cioè il,
0: quindi devi
1: non
0: fare
1: ti
0: molto
1: convince
0: attenzione.
1: Il Milan di, con la vittoria con Lecce?
0: No, quella vittoria lì è stata una vittoria, però non è che ha lasciato grandissimo. Io spero di trovare il Milan come si deve e soprattutto spero di vedere i gol di Ramos, perché secondo me questo giocatore si deve sbloccare e lo devono sbloccare. Ora la scelta di Pulisic, cioè, che dovrebbe esserci dal primo minuto, potrebbe essere una chiave per questo giocatore, per l'attaccante che per me rimane forte. E sono convinto che i suoi gol li farà, questa è la mia convinzione, magari sbaglio, spero però di no per i tifosi del Milan, però deve fare attenzione a questa partita perché il Sassuolo è una squadra che gioca, perché sa sta bene in campo e quindi sai il Cagliari me lo immagino difficilmente che possa fare la partita contro la Juventus, mentre il Sassuolo può avere dei momenti in cui tende a fare la partita e quindi bisogna fare attenzione.
1: Ma perché il Cagliari comunque non è una squadra che tende a fare la partita,
0: assolutamente,
1: l'Udinese,
0: assolutamente.
1: La vittoria con l'Udinese ha sofferto tanto, però è una squadra complicata, quadrata, organizzata, che quando attacca sfrutta bene ogni tipo di... cinica. È un cliente, però non è un avversario che ti domina, è un avversario che ti lascia giocare,
0: sì,
1: poi
0: sì,
1: però si difende bene e ti colpisce,
0: però non lo so, ti ripeto, è una mia lettura, poi spero che, cioè, se sbaglio magari saranno contenti i tifosi di uno o dell'altra. Se
1: scusami,
0: uno sbaglio, però...
1: un altro tema, un'altra domanda, tre squadre sorpresa, Frosinone, Cagliari e Lazio.
0: Chi si conferma?
1: Anche
0: questa potrebbe essere una domanda oggi.
1: Per chi è più complicato confermarsi?
0: Per Frosinone e per Cagliari.
1: Non per la Lazio, confermarsi
0: Lazio,
1: lì dove è adesso.
0: Poi può succedere tutto, però insomma sulla carta c'è una partita un po' più agevole delle altre, di ad esempio della Juventus, dello stesso Milan, quindi poi per carità può succedere tutto. Però mi sembra una partita un po' più alla portata della Lazio, ecco, dove tendenzialmente penso alla vittoria. Poi, ripeto, il campo si può sempre smentire, può succedere.
1: Però io più che altro non parlavo di questa singola giornata, ma più in generale, no? Chi dovrà mantenere, per chi è più complicato mantenere
0: Frosinone,
1: a prescindere.
0: Frosinone sono sicuro, io non, con tutto il rispetto, però per Frosinone è difficile mantenere il ritmo con cui è iniziato, non è facile. Sono bravi, giocano bene, però mantenere quel ritmo, cioè loro credo che nella testa, loro sanno benissimo che devono fare i conti con un altro tipo di classifica e quindi hanno immagazzinato dei punti importanti in questa prima parte, in queste prime 5 partite, ci proveranno a fare altri punti, però mantenere quel passo lì, ragazzi, non è facile, ma anche per il Cagliari, dai, sono due squadre che, cioè, penso più che possa mantenere non quella classifica da primo posto come adesso, ma una classifica un po' più da vertice alto la Lazio. Ci dobbiamo fermare?
1: Sì, fermiamoci.
0: Andiamo in pausa, dai, pa.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. La Formula 1, Russell su Mercedes, è il più veloce dell'unica sessione di prove libere a Singapore. Secondo Leclerc, terzo Norris, poi Hamilton e Piastri. Antonelli settimo dopo 60 minuti in cui ha alternato l'uso di un'ala anteriore nuova a quella vecchia. Il leader del mondiale ha chiuso con un lungo. Alle 14.30 la qualifica che determinerà lo schieramento di partenza della gara sprint race. La MotoGP, un super Raul Fernandez firma il miglior tempo e nuovo record della pista nelle prequalifiche di Mandalika. Bezzecchi e Martin completano la tripletta a Aprilia, poi a Costa e Marc Marquez. Sesto di Gian Antonio, in Q2 anche Bagnaia con il decimo tempo. Sabato qualifica alle 4.50 e sprint race alle 9. Domenica gara lunga sempre alle 9 del mattino. Il tennis, l'ATP 1000 di Shanghai, perde subito due protagonisti per gli italiani, eliminati al secondo turno sia Flavio Cobolli che Matteo Berrettini. Cobolli si è arreso a Manarino con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-3, incassando così la quarta sconfitta consecutiva. Il romano conserva per ora il quinto posto nella race, ma i risultati dei rivali in questa settimana potrebbero cambiare gli equilibri e costringerlo a guardarsi alle spalle. La trasferta cinese, insomma, si chiude con un'altra battuta d'arresto pesante sia per il morale sia in chiave classifica. Sconfitta anche per Berrettini in due set. Brandon Nakashima, statunitense numero 19 al mondo, vince 7-6, 7-5 in 1 ora e 52 minuti di partita. La sfida sul cemento cinese ha visto l'azzurro tradito dai troppi errori gratuiti, 18 complessivi nel primo parziale, nei momenti chiave del match. A Shanghai comunque restano in corsa altri tre azzurri: Musetti, che oggi affronta il padrone di casa Izu, e Arnaldi contro l'americano Fritz, oltre a Darderi contro il greco Tsitsipas, che scenderanno in campo sabato mattina. Il calcio, il sesto turno di Serie A della stagione, arriva dopo la lunga pausa per le nazionali e si gioca tra domani e domenica. La giornata si apre domani alle 15 con Genoa-Fiorentina e alle 18 Inter-Parma. Alle 20.45 è il momento di Napoli-Frosinone. La domenica inizia alle 12.30 con Como-Roma. Alle 15 un doppio appuntamento, Lazio-Monza e Lecce-Bologna. Alle 18 scendono in campo Sassuolo e Milan, mentre alle 20.40 la domenica si chiude con Cagliari-Juventus. La giornata di campionato si conclude lunedì alle 18.30 con Atalanta-Venezia e alle 20.45 con Torino-Udinese. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Musica, calcio, passione, tutto questo è TMV Radio.
3: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda, una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, ci siamo, eccoci qua. Allora, andiamo a vedere anche di recuperare qualche altra news in questa parte iniziale di Maracanà, caro Francesco, per dare un'occhiata a quello che sta succedendo. Arrivano già le probabili formazioni, ma non le andiamo a leggere perché tanto dopo andiamo anche a fare il giro dei campi oggi, quindi dai. E quindi lì andremo
1: se
0: a
1: vuoi,
0: un po' tutto.
1: Se
0: vai.
1: Vuoi, c'è sì. La puoi anche aprire. Guarda, Juventus tornato anche l'ultimo che mancava all'appello. Oggi primo allenamento per Lukumi. Mancava solo lui e finalmente è arrivato il momento del ritorno. Luciano Spalletti ha potuto riabbracciare anche John Lukumi, rientrato alla Continas dopo gli impegni con la propria nazionale. Che ha svolto in mattinata il primo allenamento post sosta e dunque apre il ballottaggio per quanto riguarda Kelly con ballottaggio sì, per affiancare Kelly. Bremer al centro della difesa. La decisione finale spetterà a Spalletti, chiamato dunque a sciogliere gli ultimi dubbi, visto che ne parlavi prima del ritorno dei nazionali. Lukumi è rientrato e dunque...
0: sì, sono rientrati questi, pensa, insomma, il viaggio che hanno fatto. Io onestamente non so se Lukumi giocherà dal primo minuto, dai, credo che si appoggerà a Kelly e poi magari potrebbe entrare, così non lo so, qualche dubbio, sai, comunque questi spostamenti qualche cosa lasciano, non credo che poi è una partita molto molto anche questa importante, col Cagliari che sta bene, rischiare che un giocatore non sia proprio un grandissimo, ci sono adesso tanti impegni, si gioca tanto, arriverà per la Juve anche l'Europa League, non lo so.
1: Ma poi è sempre giocato anche Lukumi, perciò c'è da non solo il volo,
0: capito,
1: ma anche quanto hai lavorato,
0: che
1: e
0: dai, magari lo porta in panchina e lo tiene lì e vediamo, insomma. Allora,
1: abbiamo degli audio.
0: Sì, vai a recuperare, vai, via, vai.
2: Ciao a tutti. Non so se è stato già detto, ma domenica c'è Como Roma, giusto?
0: Sì.
2: E se non ho capito male, in questa partita, queste due squadre, ci sarà solo un italiano, Mancini. Bello. E viva il calcio italiano.
0: Che dobbiamo fare?
2: A parte quello, sicuramente sarà una bella partita, almeno spero.
0: Che dobbiamo fare? D'altronde,
2: ciao ragazzi, buon venerdì da Max Nero.
0: Grazie Max, grazie Max. Adesso chiedo pure i pronostici agli ascoltatori per vedere se che cosa mi dicono, dai, tra poco.
1: In realtà ci potrebbe anche essere Pellegrini, perché qualcuno lo porta anche in formazione titolare.
0: Chi?
1: Pellegrini nella Roma.
0: Ah.
1: Poi vediamo,
0: sì, vabbè, sarà uno o due, insomma.
1: Sì, non cambia niente.
0: Cambia poco, però questa purtroppo è una realtà ormai che dobbiamo così condividere. Allora, andiamo.
1: Facciamo i pronostici, voglio
0: fare,
1: anch'io
0: i pronostici. Allora, dai, vabbè, ti do due partite, dai, ti do queste due partite, caro Andrea. Due partite per i nostri ascoltatori, che sono la prima, il big match di giornata, Como-Roma, che è una sfida affascinante dal punto di vista tattico, tra due allenatori che fanno veramente un calcio piacevole, uno più palleggiato, che è quello di Fabregas, capace anche di leggere molto la partita in corso d'opera, cambiare qualità, intensità. Dall'altra parte c'è un gioco più aggressivo, che è quello di Fabregas, verticale, uno contro uno, e poi anche lì solidità difensiva, perché anche la Roma ha un'ottima solidità difensiva. Poi c'è la sfida tra Nico Pass e Dybala, c'è Malen e Duvikas, che sono i due attaccanti, i punti di riferimento, e le difese che comunque sono ottime difese entrambe.
1: 2-1, quindi... marcatore Baturina.
0: Te 2-1?
1: 2-1, sto facendo il pronostico.
0: Perché un solo marcatore?
1: No, non li posso prendere tutti e tre, capito. Sto dicendo sicuro marcatore, secondo me Baturina.
0: Speriamo
1: poi...
0: che te senti in pallumeni, così dopo io vabbè, prendo tutto appunto. Quindi Como-Roma 2-1, dice il nostro Tringali. Como-Roma per i nostri ascoltatori. La seconda partita è la trasferta della Juventus a Cagliari. Quindi Cagliari-Juventus. Cagliari è la migliore difesa del campionato, attenzione, non ha uno score eccezionale in attacco, appena 5 gol. La Juventus deve dare una bella risposta dopo la vittoria, secondo me importante, ottenuta contro l'Atalanta, anche mostrando delle cose migliori in quella partita. Mancheranno dei giocatori, come sempre la Juventus deve fare i conti con queste assenze. Magari ci sarà una risposta di Kolo Muani.
1: 1-1, marcatore Kolo Muani.
0: Ha seccati tutti. capito? Baturina e Colomani 1-1, Cagliari-Juventus.
1: Cagliari-Juventus 1-1.
0: Vabbè, però ci potrebbe stare il pareggio, eh? Non è un risultato proprio impossibile. E allora, amici da casa, Como Roma e Cagliari-Juve per i vostri pronostici di giornata. Arrivano. Gianni scrive: Como Roma 2-2, Cagliari-Juventus 0-3.
1: Liberissimi.
0: Beh, mi chiedono di seguirti per forza, cioè non è che, i tuoi pronostici sono legge. Allora, allora, poi Antonio scrive: Marco, che ne pensi delle parole di Malen sul confronto con Lautaro? Sono onesto, capisco che lui si loda da solo, ci sta, però da fuori penso che tra Malen e Lautaro ci sia una bella differenza, anche solo per l'abitudine di stare a certi livelli in certe partite. Tu che ne pensi? Sì, c'è differenza, però Malen in campionato va fortissimo, quindi ma poi ho letto l'intervista, a me è sembrata una cosa molto simpatica.
1: Sì, molto simpatica, gli chiede, chi prendi non tra Malen e Lautaro, giustamente lui prende Malen.
0: Voglio dire, dai,
1: posso dirti una cosa?
0: Sì.
1: Che nella mia squadra ideale, se io fossi un allenatore e dovessi scegliere, anch'io prenderei Bobby Malen.
0: Davvero? Cioè no, tu tra Lautaro e Malen prenderesti Malen? Allora, questo mo
1: aspetta, Lautaro è chiaramente più forte per presenza, per esperienza.
0: Tu vuoi riprendere il pronostico negativo
1: assolutamente,
0: ma è così. Ma dai.
1: Però se mi dovessero scegliere, guarda, per il tuo attacco puoi scegliere o Lautaro o Malen, io mi prendo Malen, ragazzi, posso scegliere, è la mia squadra, sarò libero di scegliere, prendo Malen.
0: No, per carità, Abbiate anche pazienza, non sa quello che dici, mi verrebbe da dire adesso, no? Però vabbè, dai, ti prendi male, ne prendi male, che ti devo dire?
1: Ti lascio volentieri Lautaro.
0: Io lo prendo volentieri, insomma. Prendi. Poi se mi danno pure più Esposito, prendo pure lui. Allora, stavo dando un'occhiata ad altre news che potremmo trovare.
1: Abbiamo degli audio da scaricare.
0: Sì, però ti dico che il Milan ritrova anche Estupiniane. Non so se questa è una notizia positiva o negativa, però il Milan ritrova Estupiniane oggi, tutti presenti nell'allenamento svolto a Milanello, con quindi Amorim che ce li ha tutti e dovrà decidere la formazione. Ho letto che molto probabilmente Pulisic giocherà per supportare Gonzalo Ramos e quindi cercare di mandarlo in gol. Lo sai che penso che questa sia una chiave molto importante per il Milan?
1: Pulisic che è un giocatore fondamentale. Veramente.
0: Va bene, dammi un audio, Andrea, vai.
3: Ciao Marco, ciao Francesco. Io quando c'è le ripartenze sono sempre uno che ha
0: paura.
3: Ha sempre un po' paura, perché secondo me i valori si azzerano fra chi è andato in nazionale
0: e
3: Parma, no. Ma anche chi è rimasto. Io immagino giocatori che sono rimasti allenarsi all'Inter, che erano in 5-6 senza i compagni che erano in nazionale per 3 settimane su lunghe, cioè secondo me stacchi un po' il cervello, poi riattivarlo non è semplice.
0: C'è paura,
3: quindi soprattutto quando la partita non è di cartello, cioè secondo me il Roma-Como si carica da sé la partita, lo sanno, invece è una partita che sulla carta è più semplice, in casa può essere una trappa, anche perché il Parma ha cambiato allenatore e quando si cambia allenatore secondo me c'è sempre un po' di scossa. L'Inter deve approcciare bene, perché
0: c'ha paura. C'hai paura che possa venire un risultato negativo e quindi sai giù le critiche già da lunedì, che poi ricordiamo che questa è la settimana della, cioè si riparte con la Serie A, ma poi in settimana c'è subito Champions, e quindi Champions Europa League mi sembra, no? Tutte e due, giusto?
1: Sì,
0: certo. E quindi capirai, bisognerà fare anche delle scelte che siano, diciamo così, che tengano presente anche dell'impegno che c'è in settimana, quindi attenzione, perché pure questo ha una sua valutazione nelle formazioni. Però mi sembra un Antonio un po' timoroso del Parma, ha paura insomma che ci sia un inciampo a pronti partenze e via per l'Inter. Dopo 3 settimane di pausa nazionale riparte un altro campionato, ogni pronostico viene azzerato rispetto a quello che abbiamo visto finora. Gaetano da Catania. Dunque, fa paura il portiere dell'Inter, fa più paura il portiere dell'Inter che il Parma, scrive Jacopo.
1: Allora, io ho ripreso perché, visto che è arrivato un messaggio...
0: Su che?
1: È arrivato un messaggio su Rocchi, sulla questione Rocchi.
0: Leggilo, proprio leggi.
1: No, Io non volevo leggere il messaggio che, hai tu, tra l'altro.
0: Sì, se volevi qui, se vuole posso leggere.
1: No, leggi, no, perché io ho ripreso anche il verbale di archiviazione.
0: Posto che, ripetiamo, stiamo parlando di una persona che è stata completamente assolta, possiamo dire questo, insomma.
1: Assolutamente,
0: e quindi,
1: sì.
0: Quindi partiamo da questo presupposto, se no veramente noi facciamo sempre commenti, no, da bar. Partiamo dal presupposto che questa persona è stata ritenuta non colpevole dei fatti a cui che gli erano stati così imputati. Allora, questo nostro amico Fra, quindi non so se sarà Francesco o meno, però scusate, siete obiettivi quanto a Rocky, quindi dobbiamo noi essere obiettivi su che cosa? Vediamo. Ribadisco che in Italia si dimenticano troppo velocemente le cose importanti. Quali sarebbero queste cose importanti che noi ci siamo dimenticati e che tu ci stai ricordando? Le registrazioni tra Rocky e l'interista tenuto al coperto ci sono. Non è stato dato sapere il contenuto perché definito irrilevante, ma in realtà se così fosse stato le avrebbero pubblicate. E come per Calciopoli, quindi torniamo anche a mettere in mezzo una situazione secondo me un po' diversa, però l'Inter non è stata condannata ma faceva peggio degli altri solo perché ha sfruttato la prescrizione, non è che non commetteva gli illeciti e anche più degli altri. Quindi adesso, si mescolano due cose adesso, che sono un po' differenti, sì. Però va bene, noi facciamo sempre i minestroni che così capiamo tutto.
1: Adesso ti leggo le parole del PM Ascione per quanto riguarda l'archiviazione di
0: Rocky. Ma di che squadra è? Tifoso di qualche
1: squadra? PM Ascione, non lo so.
0: No, purtroppo. Perché bisogna adesso, c'è cioè, la patente del tifoso è importantissima.
1: Non lo so, Ascione.
0: Cioè, se tu fai un lavoro adesso, prima ti devono chiedere, lei di che tifo, di che squadra tifo?
1: Ah, ok, può andare.
0: Può andare, capito? Non so.
1: Ascione scrive, Rocky dialoga con i suoi collaboratori, si confronta su partite e designazioni. Dalle conversazioni prese in esame viene evidenziata la volontà di Rocky e dei suoi collaboratori di cercare, caro Marco, la soluzione più idonea per spegnere polemiche e risentimenti dei club, senza però favorirli in alcun modo né ricevendo pressioni dirette di alcun tipo. E soprattutto senza mai piegarsi alle lamentele o ai desideri che gli vengono riferiti. Anzi, Marco, ascoltami, dalle intercettazioni emerge, scrive Ascione, l'esclusione di qualunque forma di asservimento continuativo di Rocky ai desiderata dell'Inter.
0: Allora, se tu leggi questo e poi vai in un certo modo il procedimento, io che devo dire? Scusa, devo dire che è colpevole per far contento i tifosi? Per, diciamo così, asservire la cosa di, non so, l'atteggiamento vittimistico dei tifosi? È colpevole? Io non ragiono così, insomma, poi insomma, essendo stato anche uno laureato in legge, non posso ragionare in questa maniera, cioè uno che parla, quindi che devo dire? Queste sono... Devo ritenere colpevole uno quando non è ritenuto colpevole,
1: no, cioè, soprattutto dobbiamo se fare. Scriverlo è il PM che tra l'altro
0: quindi, se dobbiamo mettere in discussione tutto, non crediamo tutto, niente, bello, andiamo avanti così, insomma. Però ecco, siccome ci diceva che noi dovremmo essere obiettivi, che noi ci siamo dimenticati, poi bisogna dire una cosa, un conto è, e sicuramente ci sono state tante e ci saranno chiamate per lamentele agli arbitri che fanno un po' tutti. Un conto invece dar vita a degli atteggiamenti che sono diversi o fare dei comportamenti che sono diversi, quindi tutto qua. Poi se vogliamo mettere sempre, fa tutto un minestrone, perché ci fa comodo, perché dobbiamo tornare indietro e tirar fuori delle cose che abbiamo ampiamente analizzato, parlato, eccetera eccetera, fate voi, insomma, siete liberi.
1: Vai, abbiamo un altro audio, non so se poi vuoi sentire Sella.
4: Marco, tu sei un fuori classe nel fare 0-0. Se Rocky tu. Era colpevole, veniva giù Sanzone con tutti i finestrelli. E deve ringraziare che l'indagine era a Milano, se era a Genova, ad Arezzo, a Firenze, giro per l'Italia, veniva giù tutto. Va bene? E diciamo solo questo. Quindi vogliamo fare i fessi e facciamo i fessi. Per l'ennesima volta ha vinto il potere. È come adesso che sono messi d'accordo in federazione là. Vindigliane che l'hanno fatto segretario. Vogliamo far finta di niente? E facciamo finta di niente. Imparo da te nel fare 0-0. Ma fessi non siamo, però. Sia chiaro questo,
0: No, però aspetta un attimo. Io faccio parlare a tutti. Però ci vuole rispetto, perché te mi stai a dare del fesso a me e quindi ognuno stia al posto suo. Se fesso ti vuoi sentire tu, sentiti tu. Se pensi che devo fare 0-0, so cazzi miei se voglio fare 0-0, prima di tutto. Io non posso ritenere colpevole nessuno se non c'è qualcosa che non lo documenta. Quindi te la prendi tu e tutta la gente come te questa responsabilità. Io non me la prendo. Non me la prendo. Io posso dire che qualcuno è colpevole quando c'è stato un regolare processo che alla fine è stato detto colpevole. Poi posso avere un dubbio sulla sentenza, ma quella è un'altra cosa. Però le sentenze le fate voi, tifosi, voi che siete avvocati, allenatori, commercialisti, giornalisti, sapete tutto, lo fate voi, io non lo faccio. Io do delle notizie, se posso avere un dubbio è un conto, ma non posso condannare nessuno. Non posso condannare nessuno. Stop. L'avete condannato voi, perché voi ci avete le prove, voi sapete tutto, lo condannate voi. Io, ripeto, una sentenza si può anche giudicare, avere un dubbio, ma è che possiamo dire se è andato in un modo, no, Rocchi è colpevole per forza. Io non lo conosco Rocchi, non mi interessa, non lo giudico per quello che era il suo lavoro prima, lo posso aver criticato in certi momenti, lo posso aver criticato anche durante la gestione da disegnatore per gli errori che venivano fatti, ma non l'ho mai condannato, perché se non ci sono le prove certe io non condanno nessuno fino a prova contraria. Quindi fesso te lo dai da solo, non lo dai a me, perché io non mi sento né fesso e non voglio far pensare per fesso nessuno. Quindi impariamo prima di tutto a rispettare sempre chi c'ha un pensiero diverso.
1: Vai, vai. Altro audio, andiamo avanti.
5: Buongiorno, Ivan da Milano. È con un po' di dispiacere che vi dico che secondo me il rischio è per il Frosinone, perché veniva da un momento eclatante dove tutto girava bene, l'entusiasmo, la vigoria fisica, e non lo so, ricominciare così non so se sarà così semplice. È come quando tu sei sul pezzo su alcune cose, ti interrompono, no? Ad esempio nel tennis abbiamo visto tante volte partite interrotte per
1: spezzare
5: pioggia,
1: il ritmo,
5: si sono capovolte.
1: Sì.
5: È un po' questo quel mio timore, per il Frosinone, che purtroppo possa in qualche modo subire di questa sosta.
1: Sì, spezzare il ritmo, e se lo spesso, insomma...
5: Il ritmo!
1: Bravo, spezzato da 2 settimane di sosta, immaginiamoci 3, che cosa può aver fatto per queste squadre che, insomma, avevano trovato un grip bello importante.
0: Bello importante.
1: Abbiamo...
0: Senti, però ti voglio fermare un attimo. Io vorrei far vedere un estratto della storia di calcio di questa sera, che vale 18:30, poi la facciamo rivedere anche più avanti a beneficio magari di coloro che si collegheranno un po' più tardi, curata da Francesco Tringali, perché Ezio Sella, che tra l'altro è intervenuto spesso anche nella nostra trasmissione, però racconta la sua storia di calcio e i tanti incontri anche che ha fatto nella sua storia di calcio, che ne ha fatti tantissimi da giocatore, da allenatore, ha scoperto anche dei calciatori di grandissimo livello, quindi sentiamoci.
1: Sì,
0: questo
1: così brevemente. Vai. In questo passaggio lui racconta quando da neo allenatore inserito nel settore giovanile della Roma gli chiedono di fare il secondo a Lidolm, e da lì capirete bene che per un giovanissimo allenatore è sicuramente qualcosa di stimolante, entusiasmante, ma anche piuttosto complicato, e racconta appunto un passaggio simpatico che della sua esperienza condivisa appunto con Lidolm. Vai, sentiamo.
6: Lidolm, stiamo parlando di un personaggio incredibile, di una persona che nei momenti di difficoltà, di momenti difficili, aveva sempre la parola giusta al momento giusto, sdrammatizzava e riusciva sempre poi a trovare quell'equilibrio per poi affrontare così i problemi che in quel periodo erano veramente difficoltosi. Si raccontava degli aneddoti suoi dove ci faceva divertire, perché era veramente grande, simpatico. Parlava di quando lui giocava al Milan, che a un certo punto durante una partita tutto il pubblico cominciò a battere le mani dopo, e lui non capiva il perché, non aveva fatto niente di particolare, no? Poi, perché alla fine lui dice battevano le mani perché erano 8 mesi che non sbagliava un passaggio. Poi altre volte che lui raccontava che in un contrasto durante una partita, mi sembra a Bologna, continuò a giocare tranquillamente e alla fine si accorse che aveva una frattura, microfrattura alla tibia, cioè tutti gli aneddoti, che era veramente simpaticissimo.
1: E così Lidolm, Capello, Zeman, poi tanti anni con Malesani, insomma era il vice fidato di tanti grandi allenatori e ha curriculum davvero grandi allenatori che hanno segnato parte di quell'epoca, ma anche una buona fetta del nostro calcio di quegli anni.
0: Va bene, andiamo a sentire qualche audio.
7: Ciao Marco Luigi, allora io vedo sempre Allegri nei guai, non penso che riuscirà a mangiare il panettone, col Frosinone non penso che riuscirà a vincere, perché lui chissà dove è stato queste 3 settimane, non penso che avrà allenato la squadra, la squadra quindi è disorganizzata, quindi vedo un bel 2, ciao.
0: Va bene, vai con un altro.
8: Avragi, cosa è fiasco?
0: Vai con un altro, era riferito a quello di Malen. Ma no, ma si è voluto riprendere per il pronostico.
1: No,
0: dai.
1: Non te lo lascio dire, non te lo permetto.
0: C'ho paura di uscire adesso da qui. Dai, vai.
9: Buonasera, Maracanã. Saluti da Alessandro. Allora, io penso sì, Rocchi sia stato assolto. L'Inter è stato detto non c'entri nulla. Alcuni giocatori in passato erano stati accusati di doping, poi assolti, oppure di calcio scommesse, vedi Signori negli anni 90, e se l'è portato dietro per tutta la carriera, poi addirittura è scomparso. Quindi alla fine, quando in Italia si viene solo accusati di qualcosa, l'opinione pubblica dice che sei stato già giudicato. Quindi alla fine l'Inter resterà la squadra che ruba, Rocchi era il tramite, orchestrava gli arbitri. Questo penseranno le masse per quei pochi che sanno leggere le carte, diciamo, abbiate pazienza, probabilmente fra 1000 anni cambierà qualcosa in Italia.
0: No, cambierà mai niente. Vai con un altro audio. Ah, dobbiamo fermarci, è vero, siamo arrivati in fondo. Va bene, Francesco, grazie come sempre. Vi ricordo l'appuntamento anche con Football Rewind questa sera.
1: Sì,
0: praticamente dalle 18:30 è tutto Tringali.
1: Monopolizziamo
0: tutto
1: la radio.
0: Tringali. Prima c'è Storie di Calcio, poi ci sta Football Rewind.
1: Monopolizziamo
0: fino alla fine della serata.
1: Venerdì pomeriggio.
0: Dalle 18:30 è Tringali Show.
1: Esatto.
0: Allora,
1: ciao Marco.
0: Ciao Francesco, buon lavoro. Noi ci fermiamo. Arriva Stefano Impalomeni e partiamo con tutta la squadra del venerdì.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: La cronaca in primo piano: un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita nella mattinata di oggi a Filago, in provincia di Bergamo, in un incidente sul lavoro. L'uomo è rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione dove era impegnato. L'incidente si è verificato intorno alle 8:30. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco, ma per il 62enne non c'è stato nulla da fare.
0: Indagini sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Jelsi, avvelenate con la ricina lo scorso dicembre a Pietracatella in provincia di Campobasso, si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle Di Vita. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica al liceo classico di Campobasso, dove fino allo scorso anno studiavano sia Sara, morta insieme alla madre, sia la sorella Alice. L'intervento della polizia è previsto per il prossimo giovedì. Gli agenti esamineranno i dispositivi informatici presenti nell'istituto per accertare se qualcuno li abbia usati per cercare informazioni sulla ricina, la sostanza tossica che ha ucciso le due donne.
1: L'Italia affronta una nuova fase di maltempo. Una perturbazione atlantica sta interessando soprattutto le regioni centrali e meridionali, con precipitazioni diffuse e temporali di forte intensità. A causa di una doppia tromba marina registrata a Marsala, nel Trapanese, 9 persone, tra cui 4 bambini e 5 adulti, si sono recati in ospedale per alcune ferite. Il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato un'allerta meteo arancione su Lazio e Campania, mentre il livello giallo riguarda diverse aree del paese, dal nord alle isole maggiori. In particolare, in alcune zone del territorio campano, l'allerta è stata prorogata fino alle 15 di domani.
0: Il Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, ex alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, e per il suo impegno nella promozione della pace e del diritto internazionale. L'ha annunciato il Comitato norvegese per il Nobel, sottolineando come Pillay abbia svolto un ruolo determinante nel garantire che i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e il genocidio siano perseguiti penalmente. Nata in Sudafrica nel 1941, Pillay è stata giudice del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda e della Corte Penale Internazionale, accusato Israele di genocidio a Gaza.
1: I due quadri del pittore Pierre-Auguste Renoir, rubati l'8 settembre scorso dal Museo Cansumer nel sud della Francia, sono stati ritrovati. Fermate 6 persone nell'ambito delle indagini. Il valore del colpo era stato stimato in 9 milioni di euro. Le telecamere di sorveglianza avevano ripreso 2 persone che avevano trafugato i quadri.
0: Il tennis: giornata amara per gli italiani al Masters 1000 di Shanghai. Flavio Cobolli prosegue il suo momento no e viene eliminato da Adrian Mannarino, che vince col punteggio di 6-1, 4-6, 6-3. Per il tennista romano è la quarta sconfitta consecutiva in singolare. A stretto giro è eliminato anche Matteo Berrettini, sconfitto da Brandon Nakashima. Azzurro cede allo statunitense per 7-6, 7-5.
1: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio, la radio ufficiale di tuttomercatoweb.com.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanã. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanã. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanã.
6: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
6: Istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
9: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi? Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia,
3: tutta l'Italia, tutta l'Italia. Ed eccoci qua, buon pomeriggio da Marco Piccari
4: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
3: Ciao Stefano, ben trovato. E quindi ci siamo, la puntata del venerdì che ci porta, caro Stefano, alla ripresa di questo campionato tanto atteso.
4: Tanto atteso. Sesta giornata,
3: abbiamo
4: Como Roma.
3: Ci sono pure le altre partite.
4: Inter Sassuolo Milan.
3: Scherzo.
4: Cagliari Juve.
3: Allora, sai, ci sono partite che
4: Napoli Frosinone.
3: Partite che potrebbero anche così individuare delle trappole, caro mio.
4: Soprattutto la sosta, la ripresa.
3: Vedremo, dai. Sempre molto fastidiosa. Senti, andiamo ai titoli, poi presentiamo subito gli amici che ci accompagnano come sempre nel venerdì in apertura. Io sto combattendo con un telecomando, ma vincerò alla fine io. E allora andiamo ai titoli. Partiamo con il big match di questa giornata della sesta di campionato, la ripresa dopo gli impegni della nazionale. Fabregas, Gasperini, prove scudetto, perché insomma qualche indicazione proprio sulla tenuta delle squadre per un obiettivo importante potrebbe proprio venire da questa gara. Andremo a commentare anche le scelte di Chivu in vista della partita contro il Parma. Davanti la coppia potrebbe essere quella tra Thuram e Bonny. Ripartenza, occhio alle trappole, perché qualche trappola in questa giornata, la sesta giornata, potrebbe esserci qua e là. Proveremo ad individuare dove ci sono le trappole vere. Lazio, momento verità, si riparte dopo un buon inizio di campionato, anzi un ottimo inizio di campionato. C'è l'impegno con il Monza e poi insomma arrivano partite importanti come la prossima contro la Juventus. Bene. Allora, caro Stefano, di
4: eccoci
3: nuovo.
4: Entrato.
3: Allora, io vorrei proprio partire, mentre stiamo, intanto saluto anche Claudio Ferrarese in cabina di regia, vorrei proprio partire, insomma, è chiaro che oggi parleremo un po' di tutte le partite e la gara tra Como e Roma è sicuramente al centro, no, di questa ripresa della giornata, però non dobbiamo sottovalutare, come dicevamo prima in apertura, tutta una serie di partite, Stefano, che possono, no, anche essere individuate come trappole, perché ripartiamo prima di tutto da 3 settimane di sosta e quindi c'è da capire che effetto può avere in quelle squadre che magari andavano molto bene prima della sosta e quelle che non andavano bene, quindi se può, diciamo così, capovolgere, no, l'effetto.
4: Certo.
3: Poi bisogna capire anche il rientro di alcuni giocatori, ad esempio la Juventus, Lucumi è rientrato praticamente oggi, possiamo dire, e quindi ci saranno dei giocatori non disponibili o comunque andranno in panchina e quindi scelte che cambiano. Poi attenzione, Stefano, perché arrivano le coppe, c'è la Champions, c'è l'Europa League, quindi anche le scelte di questi allenatori saranno fatte,
4: diciamo così, che
3: in
4: anche
3: funzione.
4: Senza sosta,
3: esatto.
4: Le rotazioni ci sarebbero state.
3: Le rotazioni e forse ci sono ancora di più, proprio perché alcuni giocatori hanno giocato anche tanti minuti. Poi alcuni giocatori non possono fare rotazioni. Mi viene in mente Lobotka, che ha lamentato l'altro giorno di aver giocato tanto. È un giocatore in questo momento che, vista la situazione a centrocampo del Napoli, deve giocare per forza.
4: Certo.
3: E poi c'è l'impegno subito di Champions, quindi questo anche. Quindi tanti temi che possiamo così andare ad analizzare in questa giornata. Allora, intanto chiedo se è pronta la squadra che ci segue in questa apertura. Ricordo anche il 331-8200-213 per i vostri messaggi. Saluto, Stefano, anche coloro che ci seguono sia attraverso l'app, che ricordo si può scaricare per smartphone, PC e tablet, ma anche coloro che ci seguono in TV sul canale 61 del digitale terrestre Club TV. Allora, in attesa dell'arrivo dei nostri, io mi dicono che sono pronti, allora ne andiamo a presentare tutti. Parto con Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, ben trovato.
4: Ciao Nick.
5: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti.
3: Buon pomeriggio, ciao. Nick. Buon pomeriggio a Daniele Garbo.
4: Ciao Daniele.
6: Buon pomeriggio ragazzi, ben ritrovati.
3: E buon pomeriggio anche a Massimo Bonanni. Ciao,
4: ciao Massimo.
7: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
3: Allora, riattacchiamo un po' i fili di questo campionato dopo questa lunga sosta e stavamo prima facendo una panoramica con Stefano, però la prima domanda che vi faccio, considerando un po' di partite tipo Napoli Frosinone, non so, Cagliari Juventus, Sassuolo Milan, mettiamoci anche Genoa Fiorentina, Inter Parma, fate voi, escludiamo un attimo Como Roma, dove può essere la trappola in questa giornata e per chi? Stefano, parto da te.
4: Guarda, io ne individuo una, è una partita molto delicata per tanti motivi, sappiamo dell'emergenza in cui versa il Napoli di Allegri, quindi direi il Napoli, quindi il Napoli contro il Frosinone bisogna stare molto attenti.
3: Il Napoli deve temere il Frosinone?
4: Secondo me sì.
3: Quindi tu pensi che il Frosinone possa riattaccare la spina da dove aveva finito?
4: Ma sai, il Frosinone ha fatto un avvio scintillante, va a Napoli leggero, sa che il suo obiettivo è mantenere la categoria, ha un gioco molto efficace, verticale, che può mettere in difficoltà questo Napoli rabberciato e con tutte le tensioni che ci sono intorno alla figura dell'allenatore, no? Che è in attesa di dimostrarci insomma, che poi ci sa fare, perché insomma, è indiscutibile da questo punto di vista la sua carriera, però poi c'è il presente, c'è la partita, di vincere, di portare risultati, e contro il Frosinone credo che sia molto difficile vincere.
3: Poi ritorno un attimo su questa osservazione che hai fatto, però voglio sentire anche Garbo, qual è secondo te la partita trappola o dove sta la trappola in questa ripartenza, Daniele?
6: Ma guarda, secondo me ce n'è più di una di trappole, perché dopo quello che ha detto Stefano io aggiungerei anche Cagliari-Juventus e anche Sassuolo-Milan, perché il Sassuolo è una squadra che ha battuto il Milan e che ha battuto la Juventus, può anche battere il Milan secondo me. E anche Cagliari-Juventus non sarà una passeggiata, perché Cagliari comunque non è facile per nessuno, e Cagliari in un ottimo momento, non ha l'acqua alla gola, gioca sereno, tranquillo, e davanti al suo pubblico può cercare di fare l'impresa. Quindi secondo me le trappole sono almeno tre in questa sesta giornata.
3: Addirittura tre, quindi aumenti, diciamo così, tre trappolone in questa giornata. Bonanni.
7: Ma io la vedo come Stefano e come Daniele. Secondo me Cagliari-Juventus potrebbe essere una partita bella, proprio perché il Cagliari sta vivendo, così come il Frosinone, sta vivendo un momento bello, spensierato, però rispetto al Frosinone che va a Napoli in una situazione comunque di difficoltà del Napoli, ma giocano in casa, secondo me la Juve a Cagliari rischia qualcosina in più.
3: La Juve a Cagliari tu pensi che rischia qualcosa in più? Niccolò Ceccarini.
8: Ma io credo che sia un bel test, io la rigiro, più che una trappola per la Juve a Cagliari è una verifica per il Cagliari di se stesso, perché se il Cagliari fa una bella partita e imbriglia anche la Juventus, allora il Cagliari comincia ad avere un altro tipo di forza e di autostima, perché questo inizio di campionato verrebbe ulteriormente avvalorato. Condivido su Sassuolo Sassuolo-Milan, perché comunque Sassuolo è una squadra pericolosa, però può essere una partita trappola anche la Fiorentina, quella della Fiorentina a Genova, perché il Genoa, gli infortunati, De Rossi che potrebbe rischiare la panchina, quando ci sono queste cose qui, se sbagli la partita finisci per perdere. Quindi siccome la Fiorentina è in una fase di ripresa, ecco, questa è una partita che va affrontata con l'atteggiamento giusto, io oserei definire da provinciale.
3: Lo sai che su questa partita qui sono d'accordo con Nick, che bisogna fare molta attenzione, anche perché, perdonatemi, anche De Rossi si gioca tanto in questi 90 minuti.
4: Certo che si gioca tanto, però insomma poi alla fine il calcolo delle probabilità al netto della ripresa, di quello che abbiamo detto, dell'incognita, della sosta, ma insomma il Genoa non è che le può perdere tutte.
3: No, per carità, però devi fare molta attenzione. Attenzione, perché insomma, la Fiorentina arriva magari con qualche consapevolezza in più, no, in questa partita.
4: Ma non lo so.
3: Tu dici di no?
4: Sì, no, certo, è migliorata con Vanoli, c'ha più grip.
3: No, poi ci sono magari dei giocatori rigenerati, tipo Fagioli,
4: entusiasmo, i Fagioli, questi qui che sono... Dai, adesso non ci giriamo intorno, secondo me il gruppo squadra, insomma, quando le cose poi non nascono bene, ma senza nulla togliere, cioè voglio dire, il merito è il valore di Grosso, sono cose che capitano nel calcio, l'ha detto anche Ferrari, no? Al Festival dello Sport. Quindi può succedere una cosa del genere, non bisogna far drammi. Devi accettare un esonero, magari lo devi metabolizzare nel miglior modo possibile. Credo che il ritorno di Vanoli sia stato corretto. Poi dire che la Fiorentina è già guarita, che è già una squadra che secondo me potrebbe diventare molto molto competitiva, però siamo all'inizio, all'albori, poi certo. Sono state 3 settimane di riposo, Marco.
3: Sì, sì,
4: e
3: sì.
4: Il Genoa non è che sta a guardare, a contarsi, no?
3: Sì, sì.
4: Cioè, è vero che Rossi ha una squadra, effettivamente certo. È stato molto, molto generoso, molto, come vogliamo definire, aziendalista. Nell'accettare una campagna acquisti che secondo me ha avuto poco capo, poca coda, certo. Insomma, non lo so, senso, non, si è indebolito il Genoa.
3: Si è indebolito, sì, dai, poi
4: parte secondo me, ma non è che voglio difendere De Rossi,
3: no,
4: che
3: ci mancherebbe,
4: la mia difesa, però insomma,
3: c'è un'ultima ora, perché sta parlando Allegri in conferenza e ha detto che McTominay è convocato e potrebbe avere dai 20 ai 30 minuti disponibili.
4: Ecco, io non sono d'accordo, vedi, questa è una dichiarazione che lascia presagire un timore generale, cioè come ti ricordi Vergara e Gasperini dice dall'altra parte lui lo fa già. Questa è una dichiarazione difensiva
3: tu dici?
4: Certo.
3: Non doveva dirlo?
4: Ma te dici McTominay è recuperato, adesso vedremo se sarà dal primo, cioè capito, è un parlare 20 o 30 minuti, ma che vuol dire? Ma che vuol dire 20 o 30 minuti? Che c'hai l'orologio? Capisci? Cioè, io gli voglio bene a Max.
3: Forse vabbè, la rigioca mezz'ora.
4: Ma, sono dichiarazioni di una persona che sta in difficoltà. Cioè,
3: che sta in difficoltà, tu la vedi?
4: Secondo me sì, è una dichiarazione difensiva questa.
3: Bonanni, la pensi anche tu così? Perché
4: voglio concludere. Ma è naturale che lui abbia poca autonomia, poco minutaggio.
3: Certo,
4: però insomma, se non cominci mai, perché McTominay può fare un tempo partendo dall'inizio, oppure nella ripresa anche fare 50 minuti. Di solito la prima partita, poi magari mi smentisce Massimo, lo può confermare, dopo una lunga inattività la fai come gli altri, e dopo che perdi devi recuperare.
3: Certo.
4: La prima, sì, 20-30 minuti, vediamo insomma, poi non è che giochi contro il Real Madrid oppure contro il Manchester City.
3: Quindi meno,
4: cioè, giochi
3: una, mi sembra una dichiarazione
4: però
3: timorosa questa.
4: Mi sembra una dichiarazione molto timorosa.
3: Bonanni?
7: Sì. Ma sul discorso fisico sono d'accordo con Stefano. Diciamo che quando uno rientra all'inizio non ha problemi, sono le settimane successive che devi mettere benzina e devi lì poi trovi un pochettino più di difficoltà, però sostanzialmente insomma McTominay è stato fermo un po', però prima di fare questi 20-25 minuti come ha detto bene Allegri avrà fatto almeno 2 settimane di allenamento a pieno regime, e quindi è una persona che è un ragazzo, un atleta che se non sta in forma non viene schierato nemmeno per questa mezz'ora, quindi sicuramente ad oggi il Napoli ha bisogno di,
4: cioè lui ti dice così, scusami Massimo, lui ti dice che praticamente non gioca dall'inizio,
3: e certo
4: da quello che capisco io.
3: Beh,
4: non so che cosa capite voi,
3: non credo che lo faccia
4: 20 o 30 minuti,
3: minuti leva, no? Quindi ha detto non parto con lui, che può esserci pure come scelta, stare pure.
7: Tu
3: partiresti dall'inizio?
4: Questo è un altro discorso.
3: Tu partiresti dall'inizio, certo, con lui? Ok, vedi, questo
4: è McTominay.
3: Quindi tu i 30 minuti te li spareresti subito.
4: Ma ti manca il mondo, okay. Devi fare 3 punti obbligati. Per carità, poi c'è il piano gara, quello che ti pare, insomma, lo metti magari a 30 minuti, cioè, poi ci avrà ragione lui, ma non ti dico questo, io dico, cioè, è un giocatore che fortunatamente ha superato questi problemi e non mi sembrano anche siano stati di poco conto, quindi in bocca al lupo ragazzo. Ma detto questo, io non è che sto criticando Allegri cose, però uno avrebbe potuto dire ho recuperato McTominay, vedremo domani, no? La classica che dice
3: tutto,
4: dice
3: in sospeso,
4: invece dice 20 o 30 minuti, quindi sta là col cronometro.
3: Daniele, quindi anche te vedi, cioè, l'avresti fatto giocare subito, leggi anche te questo?
6: Allora, secondo me la dichiarazione di Allegri è una dichiarazione scontata, perché chiunque ha avuto a che fare con questo tipo di problemi sa benissimo che il giocatore può avere mezz'ora nelle gambe, e secondo me è meglio se entra a partita iniziata mezz'ora dalla fine, perché trova gli avversari un po' più stanchi.
3: Quindi tu lo impegneresti dopo, non dall'inizio?
6: Sì, perché trova gli avversari un po' più stanchi, all'inizio sono tutti freschi, magari fa più fatica,
3: Lui poi dice dobbiamo portare a casa la vittoria, e quindi va avanti, adesso vi dico anche la conclusione, vado da Nick, leggi anche tu questa situazione, non so, McTominay dall'inizio, lui dice affronteremo il Frosinone con consapevolezza e umiltà.
8: Ma penso che sia la ricetta giusta per cercare di arrivare a fare dei risultati e anche di portare a casa la vittoria, però io quest'anno non lo so come mai, ma vedo una stagione molto complicata per il Napoli, la vedo difficoltosa. Ora, sulla dichiarazione o meno di Allegri per quanto riguarda McTominay, ma si può stare anche a soprassedere, però in generale mi sembra che il clima non sia dei migliori, perché anche la questione dei rinnovi che riguardano alcuni giocatori, vedi lui, vedi Anghissà, vedi Lobotka, se ne parlerà più avanti anche per Meret, lasciano intendere che qualcosa un po' bolle in pentola, quindi non sarà semplice per me vedere un Napoli quest'anno con tranquillità, dovranno essere molto bravi e mi viene da domandarmi se Allegri riuscirà a gestire questa fase nuova, perché in realtà ad Allegri è stata data la chiave di un Napoli che sarà completamente diverso rispetto a quello precedente, cioè non sarà più un Napoli di grandi spese, ma sarà un Napoli che si dovrà un po' più arrangiare e dovrà trovare anche delle soluzioni interne, oltre che dal mercato di gennaio.
3: Stefano, vuoi aggiungere qualcosa? Perché
4: no, ma cioè, voglio dire,
3: per esempio, c'è chi è d'accordo con te che lo farebbe giocare dall'inizio.
4: Allora, il discorso, secondo me, la serenità, quando qui abbiamo un allenatore che è Massimo, la serenità è nella, anche

0: domanda su Voltemade, lui simpaticamente, ma anche manda un messaggio mediatico, lo definisce, è un frisone, giusto?
1: Sì,
0: frisone. Che ti dice tutto, non ti dice niente, però ti dice è un frisone, e poi... Cavallo, è un frisone, no, è un cavallo, giusto?
1: Cavallone.
0: Mi confermate,
1: cavallone,
0: Nick, tu che
1: cavallone,
0: sei? È un, cavallone, il frisone, l'ha detto lui.
1: Sì, sì, ho
0: quindi
1: capito,
0: significa che... ride, Nick, ride, però è così. Però cioè, quando Grosso dice alcune cose, cioè, anche dalle conferenze stampa, dalla comunicazione sì, dell'allenatore, sì, tu capisci il livello, il termometro della situazione, della sua ansia.
1: Ah, eccolo. Della,
0: non te lo sei perso il frisone?
1: No, me lo so. No, capisci? Possiamo far vedere la foto in regia.
0: Però
1: del
0: poi dopo che fa? Riaggancia. C'è,
1: eccolo qui.
0: Vive
1: no, facciamo vedere cos'è il frisone. Che razza è?
0: È
1: ma è bellissimo. C'è una chioma incredibile. Posso chiedere alla regia.
0: Di una bellezza infinita.
1: Mi può inquadrare il frisone?
0: È una bellezza, di un'eleganza infinita. Quindi ti ha fatto un complimento. PC,
1: ecco.
0: Però ti apre un mondo. Cioè,
1: ecco, vedi, eccolo qui. Lo facciamo vedere a beneficio di chi sta davanti alla TV. È un cavallo molto bello con... una,
0: cioè, se io ho Bonanni, no? Se io ho Bonanni, vabbè, che è il giocatore più forte della mia squadra, perché McTominay è sta roba qua all'interno del
1: sì,
0: Napoli, poi tra l'altro è scozzese,
1: okay,
0: gli dici se è scozzese, gli dici 20-30 minuti, dice come 20-30 minuti, ma io potrei correre pure per due partite consecutive, capisci? Il carattere di McFratem, che poi tra l'altro è il simbolo del Napoli, ritorna, cioè tu devi iniettare entusiasmo, positività.
1: Sì,
0: ecco,
1: sì,
0: ma non è che sto criticando Allegri, poi non, ma tu l'hai visto, no? Quindi
1: okay,
0: c'ha ragione,
1: okay, vabbè,
0: sempre
1: vabbè.
0: Allegri, però la mia, noi siamo qua per questo motivo, è un'analisi, una considerazione che si fa.
1: Vabbè,
0: cioè
1: tu,
0: 20-30 minuti, ma è sfonda, cioè me l'hai spenta sta cosa, hai spento l'entusiasmo. Vabbè,
1: tu lo metteresti subito all'inizio.
0: No,
1: chiedo
0: cioè,
1: una cosa però.
0: Vedremo. Lo convoco,
1: Nick,
0: sta tra
1: ti chiedo una cosa, abbiamo fatto vedere il frisone, bellissimo tra le altre cose.
0: Ma non sapevi che questo frisone?
1: No, io non sapevo, che io non sono
0: non
1: esperto dei cavalli.
0: Non sapevi che Spalletti avesse detto un bel frisone?
1: No, questo me lo sono perso.
0: Tipo un frisone,
1: frisone.
0: Okay, frisone.
1: Vabbè. Allora,
0: l'ha detto lui, non
1: Nick,
0: è che...
1: ma qualcuno dice che in caso di sconfitta col Frosinone è a rischio la panchina di Allegri, io non ci credo.
2: No, ora, francamente, se dovesse perdere in casa col Frosinone, non è che poi, voglio dire, ci sarebbero dei grandi commenti sperticati e positivi per Max Allegri,
1: no, ecco,
2: che perdere col Frosinone sarebbe sicuramente, avrebbe poi dopo una ripercussione importante, allora questo Napoli, un po' barcolla, non ha cominciato benissimo, perde in casa col Frosinone, cioè io non credo che possa rischiare la panchina per un KO col Frosinone, però magari un KO col Frosinone potrebbe dare una spallata alle certezze di Allegri sulla panchina del Napoli, come dire, Allegri viene con un pedigree, i risultati dicono qualcos'altro, uno magari può cominciare a dire aspetta un attimo però che sta succedendo, e quando comincia a fare le riflessioni è un po' l'inizio, no, di un percorso che poi ti porta a stare tutte le domeniche,
1: certo,
2: a cercare,
1: certo,
2: il risultato,
1: certo,
2: per non essere nuovamente in discussione.
1: Garbo,
3: ma io non credo che rischi la panchina, francamente. Certo, se dovesse perdere col Frosinone si aprirebbero dei problemi seri, delle polemiche inevitabili.
1: Mamma mia,
3: Napoli,
1: qui sai che è Maracanà.
3: Io credo però, io credo di averlo già detto ultimamente, io credo che però alla base ci sia una scelta forse sbagliata da parte del Presidente, nel
1: sì,
3: senso che Allegri è bravo a gestire un gruppo già, un gruppo forte, vincente e così via. Se questa è una squadra come il Napoli, che non si è rafforzata nel mercato estivo perché non ha comprato nessuno, che è vecchia perché all'età più avanzata, all'età media più avanzata della Serie A, che ha bisogno di rinnovamenti, c'è bisogno di un altro tipo di allenatore, secondo me, che incide di più sul gioco e sui giocatori. Allegri non è quel tipo di tecnico, secondo me. Quindi, casomai, la scelta sbagliata è stata quella del Presidente.
1: Bonanni. Certo che in caso di sconfitta col Frosinone è dura, ragazzi.
0: 7
1: eh,
0: punti.
1: È dura, il lunedì diventa durissimo.
0: Se la Viola sbanca Marassi va a 7.
1: Mamma mia.
0: E quindi aggancia a Napoli, che facciamo? Che diciamo allora?
1: Diventa dura. Bonanni.
4: Sicuramente se dovesse perdere, non dico che rischierebbe seriamente l'esonero, però sostanzialmente aprirebbe una crepa importante su tanti aspetti, e condivido in pieno il ragionamento che ha fatto Daniele. Ho sempre avuto io personalmente dei forti dubbi sulla scelta, e secondo me il Napoli, visto che era una squadra non da rifondare, non da ricostruire, ma di lavorare con le persone che avevi, magari lanciare qualche giovane, Allegri per me non era la persona adatta, a maggior ragione ripeto che il presidente, quando fa le interviste, parla di vittorie europee, allora a questo punto il Napoli penso che il presidente dice

0: io ho una squadra forte, non devo comprare più nessuno, prendo un allenatore reputo top, esatto, e devo cercare in qualche modo di vincere in Europa con quello che ho.
1: Ma poi dopo...
0: E io ti dico che per me il Napoli è una squadra forte. Cioè, per me il Napoli è una squadra molto forte.
1: Sì, ma poi appunto c'è, cioè, cioè McTominay tipo Brevard, Mel Gibson, cioè voglio dire, hai visto quando si dipinge le cose?
2: Non
1: vede,
2: tu
1: non vede no, ma non vede l'ora di entrare in campo e capisci, il tuo dice vabbè domani lo convoco, vedremo, quello non ve freme, non vede l'ora che va là, lo butti dentro a uno scozzese, gli dici così,
2: sta cosa non ti va giù proprio.
1: Ma lo smonti a uno scozzese, lo offendi se gli dici c'ha 20-30 minuti, dice oh come, what 20-30 minutes.
0: Stefano, perdonami, però se non lo fai nemmeno in questa settimana,
1: ma adesso si sta anche, voglio dire, facendo.
0: Secondo me o se è stato Napoli-Milan, McTominay c'ha la faccia capitano.
1: Capito, ma ti serve, ma ci devi mettere tutto, no. McTominay si inserisce, devi vincere la partita, non lo sai poi come vanno a finire le partite, certo. Massimo, tu ce lo insegni, me lo insegni,
0: sono
1: d'accordo, e che torna, capisci, che è l'uomo più amato degli Napoli. E tu dici 20-30 minuti, quello si smonta,
0: vabbè, in vabbè. Questo momento non lo puoi,
1: a uno scozzese, vabbè, Nick... gli dici c'hai 20 minuti, l'hai
2: allora, smonta. Allora Nick, senti, prima di chiederti i tuoi pronostici, perché ti devo salutare, ti voglio chiedere una cosa: che ne pensi del nuovo ruolo che hanno affidato a Rocchi, che diventerà opinionista da Zon alla trasmissione della domenica sera?
1: Ma dai,
2: sì.
3: No, io penso, allora, io penso che Gianluca sia molto televisivo, è uno che buca lo schermo, quindi ha maggior ragione, e poi è molto competente nella materia, quindi può fare anche dare delle spiegazioni molto interessanti, perché penso che lo utilizzeranno Ringrazio, anche per questo, sì, ovviamente. Sì. E da questo punto di vista io lo conosco bene, sono convinto che questo sia anche un ruolo per lui, perché è bravo, perché comunque non ha tante problematiche nel parlare, se deve dire una cosa anche scomoda la dice, per cui per me questo è un ottimo acquisto. Mi dispiace come sia finito tutto, perché poi alla fine abbiamo visto, no, che tutto quello che si era scatenato nei confronti di Gianluca Rocchi, ma mi sembra, no, sia stato potenziato a millesima potenza, e io credo che lui possa avere difetti come hanno avuto tutti, però ne ha risentito anche dal punto di vista personale, anche familiare, brutta roba, cose, francamente bisogna pensare soprattutto a questo, ecco.
1: Bravo.
2: Assolutamente. Nick, ti faccio fare i pronostici, poi dopo tanto sento anche Daniele su questo argomento e gli altri. Allora andiamo ai pronostici della sesta giornata di campionato.
1: Tre partite ho scelto.
2: Possiamo andare, vai. Allora i pronostici, se impalla sempre tutto, vai.
1: Vai, dai, su.
2: Allora Nick, Genoa Fiorentina
3: 1-2,
1: pure la musica
2: 1-2,
1: 20-30 minuti pure la musica.
2: Como Roma.
3: Mamma mia. Questo potrebbe essere uno spettacolare 3-3.
2: La mappa, che roba.
1: Nick.
2: E poi ti chiedo Cagliari Juventus
3: un 1-1.
2: 1-1, va bene, quindi sì. Due pareggi e una vittoria, che è quella della Fiorentina contro il Genoa, va
1: bello carico Nick, eh?
2: Vai Nick. Allora Nick, ci vediamo lunedì, allora,
1: un abbraccio
2: noi.
1: Nick,
2: un abbraccio, grazie, e buon proseguimento, voi, grazie, buon lavoro,
3: ciao,
2: torniamo
3: ciao.
2: Tra poco facciamo una piccola pausa, poi voglio sentire anche voi su questa cosa, perché questo incarico dato a Rocchi ha fatto suscitare un sacco di polemiche proprio, eh? Comunque torniamo tra poco.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. La Formula 1, Russell su Mercedes, è il più veloce dell'unica sessione di prove libere a Singapore. Secondo Leclerc, terzo Norris, poi Hamilton e Piastri. Antonelli settimo dopo 60 minuti in cui ha alternato l'uso di un'ala anteriore nuova a quella vecchia. Il leader del mondiale ha chiuso con un lungo. Alle 14.30 la qualifica che determinerà lo schieramento di partenza della gara sprint race. La MotoGP, un super Raul Fernandez firma il miglior tempo e nuovo record della pista nelle prequalifiche di Mandalika. Bezzecchi e Martin completano la tripletta Aprilia, poi Acosta e Marc Marquez. Sesto di Gian Antonio in Q2 anche Bagnaia con il decimo tempo. Sabato qualifica alle 4.50 e sprint race alle 9. Domenica gara lunga sempre alle 9 del mattino. Il tennis, l'ATP 1000 di Shanghai, perde subito due protagonisti per gli italiani, eliminati al secondo turno sia Flavio Cobolli che Matteo Berrettini. Cobolli si è arreso a Manarino con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-3, incassando così la quarta sconfitta consecutiva. Il romano conserva per ora il quinto posto nella race, ma i risultati dei rivali in questa settimana potrebbero cambiare gli equilibri e costringerlo a guardarsi alle spalle. La trasferta cinese, insomma, si chiude con un'altra battuta d'arresto pesante sia per il morale sia in chiave classifica. Sconfitta anche per Berrettini in due set. Brandon Nakashima, statunitense numero 19 al mondo, vince 7-6, 7-5 in 1 ora e 52 minuti di partita. La sfida sul cemento cinese ha visto l'azzurro tradito dai troppi errori gratuiti, 18 complessivi nel primo parziale, nei momenti chiave del match. A Shanghai comunque restano in corsa altri tre azzurri: Musetti, che oggi affronta il padrone di casa Izu, e Arnaldi contro l'americano Fritz, oltre a Darderi contro il greco Tsitsipas, che scenderanno in campo sabato mattina. Il calcio, il sesto turno di Serie A della stagione, arriva dopo la lunga pausa per le nazionali e si gioca tra domani e domenica. La giornata si apre domani alle 15 con Genoa-Fiorentina e alle 18 Inter-Parma. Alle 20.45 è il momento di Napoli-Frosinone. La domenica inizia alle 12.30 con Como-Roma. Alle 15 un doppio appuntamento, Lazio-Monza e Lecce-Bologna. Alle 18 scendono in campo Sassuolo e Milan, mentre alle 20.40 la domenica si chiude con Cagliari-Juventus. La giornata di campionato si conclude lunedì alle 18.30 con Atalanta-Venezia e alle 20.45 con Torino-Udinese. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Lo sport è vissuto in tempo reale. Sei su TMV Radio.
4: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siamo tornati nuovamente con voi. Sta parlando Kivu. Magari allora intanto saluto subito Massimo Bonanni e Daniele Garbo che sono in collegamento con noi. Vi saluto ragazzi, buon pomeriggio.
1: Ciao, ciao ragazzi.
0: Stefano è qui con me.
2: Ciao a tutti.
0: Facciamo una cosa, vediamo di sentire un passaggino di Kivu. Proprio al volo sentiamo che cosa sta dicendo Kivu. Stanno preparando, me lo sta preparando come sempre il grande Francesco Tringali in redazione. Sentiamo un passaggino di Kivu che insomma affronta il Parma e vediamo anche che tipo di scelte farà.
3: Lautaro e Turamo, Bonny, una difesa a 4 la può sostenere l'Inter o diventa difficile per l'assetto attuale?
4: Per come siamo costruiti si torna sempre alle solite cose, alle solite banalità e preconcetti che secondo me non hanno a che fare con noi o con quello che siamo noi o quello che abbiamo costruito quest'anno. Non abbiamo una garanzia che giocando a 4 si può vincere qualcosa, non l'abbiamo nemmeno se giochiamo a 3, quindi è inutile andare a sprecare energie e tempo nel dire determinate cose. L'ho detto spesso che a me, per me la cosa più importante sono i principi di gioco, è il modo, non è il modulo, e ci tengo a ribadire, noi oggi questa squadra è costruita per fare un determinato tipo di gioco e qua non mi riferisco ai moduli, al sistema di gioco che adottiamo in campo, ma a quello che sono i principi, quello che sappiamo fare, quello che riusciamo a cambiare strada facendo, perché non abbiamo mai mantenuto, non siamo a un calcio barilla al subbuteo dove ci si mettono 3-5-2 e quelli sono fermi. Noi abbiamo tanta mobilità, flessibilità, tante soluzioni nel fare determinate cose in determinati momenti, sia con la palla o senza la palla. Quindi no, io mi adatto a quello che è questo gruppo, quello che è abituato a fare, quello che è il valore individuale, quello che sono le caratteristiche di questo gruppo.
2: Sì, perché insomma,
0: Si è arrabbiato.
2: Ma sta difesa ha ragione, ma dai, basta.
0: Ma perché io non capisco?
2: Ma sì, ha ragione lui, io sono d'accordo con chi. Dai, principi di gioco, dai.
0: No, ho capito, però scusate, intanto c'è anche Lorenzo Di Benedetto che è caduto, recuperiamolo. No, voglio dire però, coinvolgo Massimo subito e Daniele, perché gli allenatori si incavolano quando uno parla dei de moduli? No, ma che...
2: Perché è una cosa ormai sorpassata.
0: Ma perché?
2: Questa,
0: ma
2: sono d'accordo. Forse 3-4 anni fa ci stava, adesso è un po' rotto.
0: Ma io
2: perché...
0: veramente, boh. Massimo, pure tu ti incavoli se ti fanno una domanda
2: Massimo,
0: sul modulo.
2: Pure Massimo, sì, sì.
1: Ma diciamo che di solito gli allenatori quando costruiscono una squadra la costruiscono con un'idea ben precisa, quindi è normale quando poi ti dicono a Kivu però abbiamo notato che tutte le volte giocando a 3 prendi un sacco di gol, perché non te metti a 4? E a me piacerebbe dire, ma perché giustamente a chi ti ha detto che mi metto a 4 non prendo gol?
0: Ho capito, però se uno non può fare un'osservazione.
2: Ma contano i principi di gioco, ha ragione chi.
0: Però il modulo si vede.
2: Come?
0: Fammi salutare Lorenzo Di Benedetto.
2: Ciao,
0: Lorenzo, bentornato. Ciao, un abbraccio.
5: Ciao ragazzi, ciao.
0: Abbiamo sentito un Kivu adesso che si è arrabbiato sul modulo, ha detto ma basta con questi moduli 4 a 3.
2: Ma
0: gliel'hanno
2: fatta 100 volte sta cosa.
0: Ho capito, ma non capisco. Cioè c'è un rifiuto da parte degli allenatori quando fai il modulo, ma poi
2: una
0: vai
2: cosa
0: a vedere
2: ormai
0: in campo so a 4, devi dire che so a 4. Vabbè, Lorenzo, vuoi dire qualcosa? Abbiamo iniziato oggi subito con polemica a destra manca qui.
5: Cioè, dentro in tackle, cioè, sì, deve stare calmo. Kivu, tutte le volte sembra veramente sia una disgrazia che debba andare a parlare di fronte ai giornalisti. Cioè, c'è chi va in miniera tutte le mattine, voglio dire, cioè, stai sereno, nel senso, risponde alle domande. Se ti chiedono a 4, dili guarda, sì, gioca a 4, no, gioca a 3. Fai anche un pochino il paraculo, no? Nel senso, ma perché ti devi arrabbiare con chi ti chiede difesa a 4, difesa a 3? Stai calmo, tranquillo, tanto non succede niente. E tutta questa storia dei principi di gioco che sono la cosa importante, certo, ce l'avete detto, ma sapete che tanto noi ci potete dire quello che volete, ma continueremo a chiedervi: ma giochi a 3 o giochi a 4? È inutile che ci parli di principi di gioco.
0: Poi dice tanto che le voci, le voci su Çalhanoğlu non sono vere, dice. Le voci su Çalhanoğlu non sono vere.
2: Su qualcosa.
0: E lo volevo già a disposizione. Aspetta, perché qui va 200 all'ora. Devi leggere una cosa.
2: No, perché è rivista Allegri dei 20-30 minuti.
0: Allegri. Daniele, dice che vabbè, lui si adatta alle caratteristiche del nostro del gruppo.
2: E
0: quindi,
2: poi ce n'è un'altra.
0: E poi dice che lo volevo a disposizione perché avevamo bisogno di lui. Quindi non sono vere le voci su Çalhanoğlu.
2: Mica l'ho capito.
0: Pronto, vabbè, vuol dire che è pronto. Perché
2: vedi, però non ti dice se gioca dall'inizio.
0: Esatto. Daniele, hai visto?
2: Non è che ti dice già 20 minuti 30.
6: Guarda, un Chivu così sfidoso mi stupisce, perché lui di solito è sempre uno molto sereno, molto tranquillo, e quindi mi stupisce un po', ecco, questo suo atteggiamento, diciamo, aggressivo, ecco, nei confronti di una domanda di giornalista che ci può stare. Però posso testimoniarvi una cosa: io ho parlato tante volte con allenatori con cui avevo un po' più di confidenza, e tutti mi dicevano: sì, voi giornalisti parlate sempre di numeri, sono sempre numeri poi in definitiva, poi dice conta l'atteggiamento della squadra, la capacità di modificare, la capacità di adattarsi all'avversario,
0: sì.
6: E quindi spesso gli allenatori mi dicevano: sì, ma queste robe del 4-4-2, 4-5-1,
0: allora...
6: è una cosa più per voi giornalisti.
0: Ci hanno costruito la storia con i moduli alcuni allenatori, io veramente, no, comunque, vabbè, dai... Vabbè, però ho visto un Chivu bello, pure lui bello cazzuto,
2: Perché sai, c'è anche questo leggero nervosismo tra squadre, perché della sosta, l'incognita, anche gli allenatori vogliono vedere un attimo a che punto è.
0: Sì. Devo fare la domanda a Lorenzo sulla trappola, che non, lui non me l'ha detto.
2: No, sai Lorenzo,
0: Se c'è una trappola, Lorenzo, voglio chiedere a Lorenzo. Poi ti faccio sentire Allegri, che l'abbiamo preparato. No, in questa giornata che riparte, vedi qualche trappola qua e là.
2: No, trappole sul campo.
0: Sul campo, vedi, che ne so, qualche squadra che può rischiare,
5: allora,
0: di più, di meno.
5: Guarda, io l'ho scritto nell'editoriale che ho fatto ieri l'altro su tutto Mercato Web, e io ho scritto: allora, durante le partite, dopo le classiche soste da due settimane, sono sempre state delle incognite. Non sapevamo mai che cosa potesse succedere,
0: certo.
5: E il più delle volte c'erano dei risultati molto strani. Figuriamoci dopo tre.
0: È vero.
5: Io mi aspetto di tutto. Cioè, alla fine la sfida tra Roma e Como, che sarà sicuramente quella più interessante, è anche quella dove comunque ti esprimi, ti puoi esprimere in qualsiasi modo, no? Perché potrebbe finire in qualsiasi modo, e poteva finire in qualsiasi modo anche prima della sosta. Quindi quella, diciamo, è quella che dove ci saranno meno sorprese, perché può veramente finire in tutti i modi. Ma tutte queste squadre che giocano contro, in teoria, squadrette, perché l'Inter gioca col Parma in casa, perché la Juve gioca a Cagliari, che il Cagliari è miglior difesa del campionato, questi sono dati,
0: sì.
5: Quindi attenzione. Però capite, anche il Parma, c'è Gilardino, quindi Chivu che cosa ha studiato? O ha studiato il Pisa dell'anno scorso, che comunque giocava benissimo, perché il Pisa l'anno scorso giocava benissimo e non vinceva una partita perché non segnavano neanche con le mani,
0: certo.
5: E il Parma cambia totalmente, perché va a prendere un allenatore come Gilardino, che è un allenatore che vuole fare gioco, vuole fare partita, non gli interessa se ha una squadra inferiore, lui prende e prova a vincere la partita contro questa, che invece pensava da una settimana prima come riuscire a non prenderle,
0: certo,
5: invece che fare. Quindi attenzione, secondo me le trappole ci possono essere, poi
0: certo,
5: dov'è,
0: certo,
5: la trappola non lo so,
0: non la riesce a individuare, qualche trappolina c'è. Allora sentite, siccome c'è un altro quesito, vi devo sottoporre alcune dichiarazioni velocemente, così sentite il commento, voglio ritornare un attimo, non mi avete dato la risposta, me l'aveva data soltanto Nick prima, sul ruolo di Rocchi, che ha creato polemica, insomma, ora a DAZN farà l'opinionista nella trasmissione Fuori Classe di Diretta alle 8 della domenica sera. Che ne pensate? Proprio un pensiero veloce, Stefano.
2: Io penso, insomma, che gli faccio in bocca al lupo, mi sembra una persona che ha vissuto una vicenda allucinante.
0: Buonanni, sento le voci, buono un attimo, abbassatemi Buonanni che sta a fare il comizio,
2: sì,
0: proprio. Vai, vai.
2: E quindi sono contento che lui possa poi, voglio dire, avere un impiego, a tornare in pista anche sotto questa forma. Non ci vedo nulla di male,
0: di così.
2: Mi sembra una persona per bene, equilibrata, che ha vissuto una vicenda pazzesca,
0: sì.
2: Kafkiana. Però ci ha rimesso il posto, il lavoro, l'immagine, in bocca al lupo, è bentornato, insomma, voglio dire, io vedo la vicenda anche privata di una famiglia, ai figli, insomma, quello che è successo è stato anche, voglio dire, molto corretto, si è dimesso, io non... la persona che si sentiva,
0: certo, certo,
2: anche innocente, però insomma, poi lo devi dimostrare, ti devono dare ragione. Devono capire che insomma non c'entri niente e che non è una cosa facile.
0: No, assolutamente.
2: Quindi non dimentichiamo questo aspetto qua. Quindi io non ci vedo nulla di male, non capisco le polemiche. Mi sembra una persona equilibrata, non è che uno va là perché era disegnatore, va lì e dice, va a parlare male di un collega, non ce lo vedo proprio così e non lo farà.
0: Vado da Daniele Garbo, Daniele.
6: Ma guarda, io quando esplose la vicenda, forse ricorderete che fui molto scettico fin dall'inizio, perché avevo il sospetto che fosse una storia interna all'AIA, una lotta per una guerra per bande che si sarebbe risolta in nulla, come di fatto è successo. Quindi ora che viene in qualche maniera risarcito del male che gli hanno fatto, secondo me senza colpe, Luca Rocchi, trovo che questo ruolo sia perfettamente attagliato, sia perfettamente giusto per quello che è stato Rocchi, al quale hanno strappato il ruolo di disegnatore in maniera invereconda, secondo me, e quindi trovo che non ci sia nulla di cui meravigliarsi e nessuna polemica da fare. Secondo me è perfettamente legittimo.
0: Vado anche a sentire Massimo Bonanni e poi Lorenzo e chiudiamo perché andiamo anche su altri temi. Vai Massimo, che ne pensi di questo? Perché ha suscitato un po' di polemiche, ma come lui, sai, i soliti discorsi poi che vengono fuori, no?
7: Io gli faccio l'in bocca al lupo, perché tanto qualsiasi cosa lui farà o dirà in questo momento verrà sempre un po' travisata o vista male, quindi un grosso in bocca al lupo a lui.
0: Perché il popolo ha sentenziato, non ne frega niente poi di quello che è stato un processo o meno a nessuno. Capito. Va, Lorenzo.
8: Allora, secondo me fa bene, fa molto bene a ripartire da un'altra veste, perché alla fine di tutto questo discorso legato a Arbitropoli, l'unico che ci ha rimesso è stato lui, senza motivo, perché a quanto pare non c'era niente di irregolare, quindi non ho capito per quale motivo ci abbia dovuto rimettere di fatto la sua carriera a designatore. E quindi fa bene ad andare a DAZN insomma, dove andrà anche in futuro, e se parlerà male farà ancora meglio, giusto, perché deve rendere un po' pan per focaccia, perché è stato trattato veramente malissimo.
0: Vabbè, io gli faccio un in bocca al lupo, poi voglio dire, vediamo, mi curiosisce anche vederlo in questo ruolo, penso che sia uno che parli molto bene tra le altre cose, quindi può fare assolutamente questo e avrà una valenza tecnica nel giudicare anche gli episodi. Allora, tra poco ti faccio sentire un passaggio, aspetta, però vi voglio riportare un'altra dichiarazione, perché qui oggi è tutte dichiarazioni interessanti che tra l'altro mi ha girato questa volta anche l'ottimo Tringali, perché ha parlato Juric alla vigilia della partita contro la Lazio e ha detto: squadra da Premier League, Gattuso non ha paura di niente. Hai capito?
2: Ma pensavo il Monza, la squadra per
0: Premier. No, dice di Gattuso, quindi fa gli elogi a Gattuso.
8: La sua Premier League ha fatto un punto con Southampton, quindi poteva essere.
0: Hai capito? Esatto. No. Dice gente che sembrava che non potesse più giocare, adesso va benissimo, capito? Come dire, ha rigenerato tutta una squadra. Sta a fare la sviolinata
2: per fare il colpaccio.
0: Hai capito? Lì. Addirittura? Pensi che...
2: Beh, insomma, ci proverà quantomeno.
0: Questa ripresa,
2: non so se ci riuscirà,
0: questa ripresa vi chiedo adesso, al di là delle battute,
2: beh, ma insomma se l'ha detto bene Lorenzo, Inter Parma la diamo per scontata,
0: no,
2: ma nel calcio non c'è niente. Lazio
0: Monza sulla Lazio, che è un momento dove potremo capire più il valore di questa squadra in questa ripartenza, non dico col Monza, però insomma poi c'è l'incomincio.
2: Ma Marco mio, caro
0: seri.
2: Marco, ma se tu batti il Monza vai a Torino, come ci vai? Un sorriso a 75.000 denti,
0: capito,
2: e poi dopo ti diverti. C'è una partita a settimana, poi vabbè, diciamo che poi a questa Lazio non ci crediamo, tutta sta cosa qui è troppo presto, ma è troppo presto, troppo tardi per tante società, certo. Quindi la Lazio gioca bene, cioè secondo me gioca bene, non è che sta lì per caso, quindi adesso lo deve confermare. L'incognita vale anche per la Lazio, per tutte le squadre dopo tre settimane di sosta, secondo me poi alla fine può fare il risultato pieno con il Monza.
0: Garbo.
6: Ma francamente non so che dire. La Lazio gioca bene, dice giustamente Stefano, non so quanto.
0: Però tu ti aspetti adesso dei test dove ci deve far capire un po' la verità su questa squadra, sì. diciamola tutta, Daniele, dai.
6: Io non credo che la Lazio possa pensare di rimanere in cima a lungo, e non penso neanche che possa lottare per un posto in Champions League, onestamente. Però sicuramente è andata al di là di ogni aspettativa, sta giocando un buon calcio, Rino Gattuso è riuscito a calarsi molto bene 13. Nell'ambiente laziale, con tutti i problemi che conosciamo, e quindi è una squadra che comunque gioca serena, gioca tranquilla, è motivata e potrebbe andare al di là di ogni più rosea aspettativa, non dico arrivare in Champions, ma magari arrivare in Conference League.
0: Bonanni.
7: Beh, io pure, io anche la penso così, insomma, credo che sia arrivato il momento di
9: di provare a dimostrare qualcosina in più, fermo restando che in questo momento la Lazio gioca serena e la cosa non è assolutamente una cosa da poco, e quindi insomma vedremo quello che succederà. Secondo però... me può vincere col Monza.
0: Sì, però inizia un po' la fase dove veramente capiremo un po' più il valore, no, di questa squadra, perché poi adesso sì, è il Monza, poi dopo c'è Juventus e poi vabbè Parma, Sassuolo. Il calendario non è proprio fino alla prossima sosta impossibile, eh? C'è la Juventus, poi sì, dopo Monza, poi Parma, poi Sassuolo, Cagliari.
2: I calendari sono tutto,
0: vabbè, comunque,
2: tutto molto relativo, dai.
0: Lorenzo.
8: Ma è una Lazio che a questo punto si deve confermare, perché dopo essere stata la sorpresa, una delle sorprese, siamo al Frosinone, al Cagliari, di questo inizio di campionato, poi però anche gli altri cominciano a guardarti in un altro modo e quindi l'effetto sorpresa svanisce, e a quel punto devi dimostrare di essere squadra vera. Ora il Monza non è che sia la miglior squadra della Serie A, però viene da una vittoria importante prima della sosta contro il Sassuolo. Ha un centravanti forte, perché Barella è veramente forte, e quindi vediamo insomma se la Lazio riuscirà a confermarsi. Non sarà semplice, attenzione poi al Napoli, perché non abbiamo parlato del Napoli, la trappola,
0: noi prima sì, poi... noi prima infatti devo dire, noi abbiamo affrontato il caso Napoli anche con le parole di Allegri, che ha detto che gioca solo 20, ha solo 20 minuti disponibili McTominay. E devo dirti che Stefano non l'ha accettata sta cosa, dice ma
2: no,
0: come è possibile?
2: Ho mosso
0: una critica.
2: No, una mia
0: un appunto. Come vuoi?
2: Sì, un appunto, un rilievo, un'osservazione. Critica, no. Però io dico, c'hai tipo McTominay e William Wallace, capisci?
0: Quindi tu lo vuoi giocare dall'inizio.
2: Cioè, secondo me lo scozzese, adesso lo scozzese davanti a quella dice ma come? Lo smonti. Cioè,
0: hai
2: come
0: capito?
2: Se tu smontassi, non lo so, un cavallo di razza.
0: Ma io
2: che
0: dico una cosa,
2: scalpita,
0: però, ragazzi, ma il Napoli
2: l'ora.
0: Può avere paura del Frosinone, dai, con
2: ma
0: tutto il rispetto.
2: Vai
0: dai,
2: avanti,
0: ragazzi,
2: fai
0: su,
2: giocare
0: Matt Fratem,
2: che è il simbolo
0: dai,
2: di questo Napoli, un po' in fatica,
0: ma è,
2: affaticato.
0: Ma è uno secco questo, dai, su.
2: E invece 20-30 minuti, capito, Lorenzo? Cioè, ci ha spento tutto.
0: Lui critica,
2: ha spento le luci, le giostre, si sono fermate.
8: Però
2: tutto,
8: guarda, c'è da dire una cosa che secondo me. Guarda, non voglio spezzare una lancia a favore di Allegri sul caso McTominay, perché McTominay, oltre ad aver avuto pochi giorni per allenarsi in gruppo e per prendere le famose spallate, no, che non poteva dare prima dell'idoneità sportiva, ma secondo me anche a livello di testa lui queste tre settimane l'ha passate in ansia totale, perché tra in Italia lo sappiamo come funziona, l'abbiamo detto anche prima della sosta. Prendere l'idoneità sportiva non è la cosa più semplice del mondo, perché nessuno si assume rischi, giustamente, perché c'è quel caso clamoroso che purtroppo abbiamo dovuto vivere relativo ad Astori, che comunque sia è andato sul penale, è stato condannato un medico e Astori, ragazzi, è morto nel sonno, cioè non è che è morto mentre stava andando a 200 all'ora durante una partita e che quindi non ci siamo accorti di determinate cose, cioè morire nel sonno vuol dire che c'è qualcosa di veramente grave e che non puoi neanche prevedere.
0: Però questa era una cosa che insomma
8: sì,
0: un po' diversa
8: da quel momento in, sì, però da quel momento in poi
0: tu dici adesso c'è
8: nessuno,
0: più timore,
8: nessuno si assume la responsabilità, perché il medico in Italia se dà
2: l'idoneità è convocato, però, Lorenzo,
0: però è convocato,
2: ha detto 20-30 minuti.
8: No, ora l'idoneità sportiva. No, fermi. Io ti ho detto che ha passato queste settimane in ansia.
0: Ah, tu dici il giocatore, il giocatore, certo. Giocatore.
2: In attesa di sapere se davano l'ok
8: quindi
2: o meno.
8: Anche a livello mentale. Vivere le settimane in questo modo qui, magari.
2: Però nel momento in cui arriva una bella notizia. Essendo
8: sì,
2: lui un combattente, vai, cioè,
8: no,
2: torniamo
8: invece...
2: a tutti quanti insieme a combattere, capito? Cioè, è il simbolo di un Napoli che non c'è più, è rimasto
8: sì,
2: McTominay
8: però...
2: e Lobotka.
8: Stefano, ma c'ha la Champions anche, capito?
0: È vero, martedì.
2: Sì, ma adesso devi mettere a posto la classifica in campionato con sta Champions, Lorenzo, te la sbatti in fronte. No, devi fare tre punti col Frosinone, quale Champions?
8: Però ti dico,
2: ma se
8: Napoli
2: tu non vinci col Frosinone, ma la Napoli sai che succede?
0: Ma dai, ragazzi. Il Napoli può vincere col Frosinone, per me sì.
10: No, dico, senza certo che Napoli però, deve aver paura dei Frosinone?
0: No, per
2: certo
0: me no.
2: Che devi paura, certo, allora, ma infatti lui secondo me Allegri un po' di ansia, a proposito tu hai parlato di ansia così in generale, secondo me c'era più Allegri questa ansia. Perché ti arriva il Frosinone, ti arrivano
0: tu dici perché arriva
2: indiani,
0: bene, eccetera. Non lo so, può essere. Daniele, pure te pensi che tema un po' il Frosinone?
6: Ma insomma, il Frosinone è una squadra che gioca bene, gioca tranquilla, ha dato quasi una lezione di calcio al Como, quindi è una squadra pericolosa perché non ha nulla da perdere.
0: Però ti fa giocare molto, ragazzi, ti fa giocare però,
6: Sì, ti fa giocare.
0: Se fai giocare quelli, Como, insomma, qualche gol lo prendi,
6: Certo, però Dio addio, è una squadra che gioca a calcio.
0: Sì, sì, per carità, per carità.
6: Non pensa solo a difendersi, voglio dire, non andrà al Maradona per difendersi, andrà al Maradona per fare la sua partita.
0: È vero,
6: ricordiamo la partita che fece a Firenze, no?
0: Però voi state ingigantendo sto Frosinone. Io...
2: No, ma non è che lo stiamo ingigantendo, però lo devi rispettare, almeno per l'inizio.
0: Adesso è il Frosinone che deve avere paura del Napoli, non è il contrario,
10: No, sì. Però non ha paura di niente, cioè,
0: deve temere il Napoli, più forte il Napoli.
2: Ma
10: prima della sosta ha vinto 3-0 col Como, 2-0 col Como, ma figurati se ha paura del Napoli. Ma no, perché
2: ha giocato alla grande anche con la Juve.
10: Che problema c'è? Cioè, che problema c'è se perde 3-0 col Napoli?
0: No, ma infatti no,
10: qualcuno, cioè, quindi con più serenità del Frosinone non scenderà in campo nessuno. Cioè, scenderà in campo con sereni.
0: Bonanni?
1: Su che cosa? Sul fatto di quanto finirà la partita? Secondo me il Napoli vincerà. Secondo me il Napoli vince e non credo che Allegri ha paura del Frosinone, però sa anche lui che è una partita importante, perché se stecca anche col Frosinone, insomma, mi viene da pensare che veramente qualche domanda a tutti se la devono fare, non solo la società ma anche l'allenatore stesso. Però, insomma, io penso che domani il Napoli vincerà, non dico facilmente, però sono convinto che il Napoli uscirà almeno domani da una piccola crisi, anche perché ha avuto un po' di settimane di riposo come tutti, inizierà un altro campionato domani.
2: Ma c'ha pochi giocatori a disposizione, c'ha tanti infortunati. Cioè non sarà semplice, poi sono d'accordo con voi, ma il Napoli certamente può vincere, senza dubbio, però non sarà mica così semplice per il Napoli.
0: Carità, le mie partite sono tutte complicate, però insomma penso che...
2: Ma per gli uomini, io dico per l'indisponibilità, per l'atmosfera, per una pesantezza generale, insomma ci sono momenti nella stagione in cui magari con questa vittoria svolti, cioè, mentre Spalletti ha dimostrato di saper reagire in piena emergenza dopo la sventurata partita di Reggio Emilia col Sassuolo, ha rimesso un po' le cose a posto, ha fatto due partite serie, concrete, pragmatiche, efficaci in Coppa e poi contro l'Atalanta, e poi sosta e poi si vedrà. Cioè, secondo me l'allenatore si valuta anche da queste, quando è in crisi, soprattutto la squadra, quando non c'è pochi uomini. Poi per carità, ma adesso si sta romanzando su questo mio rilievo nei confronti di 30 minuti. Ma McTominay, nel momento in cui, come ha detto giustamente Lorenzo, adesso dobbiamo farci seri perché il suo problema non è stato una cosa di poco conto, quindi in bocca al lupo al ragazzo. Però visto che è arrivata questa notizia positiva, Lorenzo, intendevo dire, cioè, dagli, fallo tornare in casa. Cioè, chi più di McTominay ti può trasferire gioia, positività in questo Napoli?
0: Magari entra sì.
2: Adombrato questo Napoli pieno di
0: segna
2: dubbi,
0: il gol del 2-1.
2: McTominay lo butti dentro e poi magari lo togli. Ecco, questo io avrei fatto in questo momento di negatività.
0: Fatto giocare da lì.
2: Sì, io l'avrei fatto giocare.
10: Ora ti rispondo come ti risponderebbe Kivu. Ma ancora pensate che non ci siano solo 11 titolari? Non ci sono 11 titolari, sono 15 titolari.
2: Allora,
10: perché ora ci sono 5 cambi e quindi con 5 cambi le squadre.
2: Sì, ma poi alla fine ci avrà ragione Max, che alla fine entra e risolve. Però era per tutta la situazione Napoli, Lorenzo, capito? Cioè, McTominay, notizia
10: d'accordo.
2: Positiva, è lui il simbolo di questo Napoli, è lui il trascinatore, è lui che ti fa i gol impossibili. Buttalo dentro, perché almeno dà un po' una ventata d'ottimismo e d'entusiasmo dietro queste anche dichiarazioni.
0: Vabbè.
2: Cioè, che ricordano un po' Vergara, ma Vergara ha giocato
0: Vergara si è fatto male. Vabbè. Comunque, dai, andiamo ai pronostici, che stiamo per chiudere il blocco. Allora, Bonanni, che sei in testa alla classifica, e poi ci spiegherai come fai sempre. Allora,
2: sul gruppone.
0: Genoa Fiorentina
1: 2-0.
0: Como Roma
1: 1-1.
0: Cagliari-Juventus
1: 1-1.
0: Questa ti ha messo un po' in difficoltà, di la verità. Sì. Allora, vado da Garbo. Genoa-Fiorentina
11: 1-0.
0: Como-Roma
11: 2-2.
0: Cagliari-Juve
11: 0-0.
0: Ammazza. Di Benedetto, Genoa-Fiorentina
11: 2-1.
0: Como-Roma
11: 1-3.
2: Strepitoso. Forza,
11: Stefano, forza.
0: Cagliari-Juve.
2: Strepitoso, Lorenzo.
11: Cagliari-Juve 1-0.
2: Aia.
0: Mappa. Andiamo da Impallo Meni, Genoa-Fiorentina
2: 1-1.
0: Como-Roma. Chi è caduto?
2: 2-1 per la Roma.
0: Cagliari-Juventus
2: 0-2.
0: Bene.
11: E magari con doppietta di Colomani, dai.
2: Di Voltemade.
0: Voltemade, addirittura entra e segna. Come hai detto, come si chiama il cavallo?
2: Ma tu, ma scusami.
0: Il frisone, allora, il frisone,
2: scusami,
0: è bellissimo.
2: Lorenzo, però, mi ha detto come sì. Ma che stai dicendo?
0: No, io non sapevo del frisone che era un cavallo.
2: Spalletti
0: capito?
2: Ha detto, mi sembra un frisone. Così ha detto, o no, guarda, Lorenzo?
0: Ha detto
2: l'ha detto lui, mica l'ho
0: ma
2: detto io.
0: Non io sapevo che era un
2: Marco
0: cavallo,
2: mi guarda
0: frisone,
2: e mi dice: ma che dici? Oh, una parolaccia,
0: no,
2: non
0: detto,
2: è una parolaccia,
0: è
2: un
0: cavallo
2: bellissimo.
0: Infatti sono andato a vedere, l'abbiamo mostrato, è un cavallo stupendo. Ed è un cavallo di origine dei Paesi Bassi, vedi? Cioè, abbiamo pure la spiegazione.
2: Beh,
0: è
2: tedesco,
0: bellissimo,
2: però,
0: capito? Quindi
2: bellissimo,
0: va bene, mi devo fermare. E ci vediamo, ci sentiamo lunedì. Quindi un abbraccio a Lorenzo Di Benedetto,
2: ciao Lorenzo,
0: Daniele Garbo,
2: ciao Gabriele,
0: e Massimo Bonanno.
2: Ciao
11: ragazzi,
0: ciao, break per noi perché ripartiamo con un altro trio. Via.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: La cronaca in primo piano, ennesimo incidente sul lavoro. Un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita nella mattinata di oggi a Filago, in provincia di Bergamo. L'uomo è rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione dove era impegnato.
0: Resti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone a Caivano, in provincia di Napoli, lo scorso 2 ottobre. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, Calignano stava effettuando lavori edili sul tetto insieme ad altri due operai irregolari quando è precipitato. Il 37enne, indagato per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, è stata disposta anche l'applicazione del braccialetto elettronico.
1: Una doppia tromba marina ha investito la zona di Marsala, in provincia di Trapani, provocando gravi danni automobili, edifici e campi agricoli. Colpita la scuola Alcide De Gasperi in via Nazionale, contrada Terre Nove. L'istituto, spiega il preside, è andato totalmente distrutto. Fortunatamente nessun danno al personale, soprattutto ai bambini. Dentro l'edificio, nel momento del passaggio del vortice, c'erano 273 alunni. In località Petrosino, un'auto è stata investita dalla tromba marina e sbalzata in un burrone. I due occupanti sono stati portati in ospedale. I vortici si sono sviluppati in mare e sono arrivati fino alla terra.
0: L'indagine sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Jelsi, avvelenate con la ricina lo scorso dicembre a Pietracatella in provincia di Campobasso, si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle Di Vita. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica al liceo classico di Campobasso, dove fino allo scorso anno studiavano sia Sara, morta insieme alla madre, sia la sorella Alice. L'intervento della polizia è previsto per il prossimo giovedì. Gli agenti esamineranno i dispositivi informatici presenti nell'istituto per accertare se qualcuno li abbia usati per cercare informazioni sulla ricina, la sostanza tossica che ha ucciso le due donne.
1: In Belgio si sono registrate tensioni nei pressi della stazione centrale di Bruxelles, dove si sono radunate diverse centinaia di giovani a margine della manifestazione nazionale organizzata dai sindacati. Come riferiscono i media locali, sono scoppiati scontri tra centinaia di giovani mascherati e vestiti di nero e la polizia. Contro gli agenti sono stati lanciati ciottoli, bottiglie di vetro, fuochi d'artificio e immondizia. Gli agenti hanno risposto con cannoni ad acqua e gas lacrimogeni.
0: Il Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, ex alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, e per il suo impegno nella promozione della pace e del diritto internazionale. Nata in Sudafrica nel 1941, Pillay è stata giudice del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda e della Corte Penale Internazionale, accusato Israele di genocidio a Gaza.
1: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: TMV Radio, vera passione sportiva.
5: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
6: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18:30.
7: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
8: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
7: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
8: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
7: Istitutogiglio.it.
8: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
9: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
10: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, siamo tornati nuovamente con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccari e Stefano Palomeni qui vicino.
1: Ciao Marco, ciao a tutti di nuovo.
0: Eccoci. Poi mi dicono che sono pronti, allora vado subito a presentare Simone Braglia. Ciao Simone.
1: Ciao Simone.
2: Ciao Marco, ciao Stefano.
0: Ben ritrovato Simone, ben ritrovato. Massimo Orlando. Ciao,
1: ciao Massimo.
0: Massimone.
3: Ciao Marco, Stefano, un saluto al porterone.
0: Poi vi porto i saluti anche del direttore De Paolo, che oggi non c'è, ma mi ha mandato, attenzione, i pronostici, già me l'ha mandati, perché oggi purtroppo è in viaggio, in spostamento, non c'è. Però con noi c'è Federico Bertone di Netwick. Ciao Federico, ben trovato.
1: Ciao Federico.
0: Guarda che eleganza, ciao, oggi ciao, in giacca, ragazzi. Grande Federico, ben trovato Federico. Allora, sentite, voglio tornare un attimo su una cosa dell'Inter, prima facciamo un attimo Inter Milan, poi andiamo sulla super sfida di oggi, di questo fine settimana. Non so, davanti ha parlato un po' spazio, cioè Esposito, che potrebbe giocare o non giocare, insomma, che cosa vi aspettate? Più la coppia, non so, Lautaro-Bonny, oppure cioè Thuram-Bonny, oppure a sorpresa Lautaro, oppure Esposito, che tipo di scelte vi aspettate?
1: Thuram-Bonny.
0: Thuram-Bonny secco contro
1: questa
0: il Parma?
1: Questa cosa che rivede il Parma, se cosa gli allenatori.
0: Quindi non ti aspetti...
1: Ma Esposito ha fatto bene, anche magari può entrare, decidere, la cambi con Esposito-Lautaro, ma l'Inter può fare mille cosse. Però mi aspetto una promozione di Bonny, ecco, tanto pochino là, defilato sempre.
0: Molti lo danno dal primo minuto in coppia con Thuram. Federico, ti aspetti anche tu questo tipo di scelta oppure qualcosa di diverso?
4: No, sì, la formazione annunciata vede Bonny titolare assieme a Thuram. Io sono sempre dell'idea, anche vedendo i precedenti, che Lautaro Martinez decide lui, quindi se Lautaro vuole giocare, gioca, però magari col fatto che ci sono poi le tante partite in pochi giorni potrebbe anche accettare una panchina, però se Lautaro vuole giocare, gioca. Guardate che dopo tutte le soste di solito Lautaro giocava. Poi c'è Esposito che sta benissimo, viene da gol, consensi, quindi non lo so, non è semplice, però diciamo che resto al momento
0: io vi devo dire la verità, per non sapere leggere e scrivere partirei con Lautaro e Esposito, mi porto i due lì davanti, quelli proprio fuori, e poi sistemo la partita.
4: Però Lautaro è arrivato ieri dalla
0: ma secondo me se vuole giocare fallo giocare. Secondo me, vabbè, comunque Orlando, che ti aspetti?
3: Ma mi aspetto quello che c'è scritto.
0: Bonny, Thuram,
3: dai, sì, onestamente Lautaro è chiaro che se arriva e vuole giocare, gioca, ci mancherebbe altro, però tu lo sai, 20 giorni, i viaggi, le partite, insomma c'è un calendario molto fitto. È vero anche che Esposito, quando tu fai così bene sarebbe giusto dare continuità, però secondo me vuole tenere un po' tutti in condizione. Bonny è l'unico che ha avuto poche soddisfazioni e poche possibilità, dunque una partita sulla carta non difficilissima, io mi aspetto Thuram e Bonny.
0: Braglia.
5: Ma sì, ma penso che ci sono tante partite nel prossimo mese per l'Inter, quindi è anche corretto che ci sia questo turnover e che si giochi chi ha giocato di meno, tipo Bonny. E secondo me quello che c'è scritto sui giornali sarà quello che poi si realizzerà effettivamente.
0: Quindi non vi aspettate niente di così di diverso, va bene. Vediamo. Invece sentite, può essere Pulisic a sbloccare Gonzalo Ramos? Che dite?
1: Sì, non
0: è
1: solo
0: ora di vedere i gol. Adesso bisogna vedere i gol di Gonzalo Ramos.
1: Ma Gonzalo Ramos, guarda, secondo me nell'ultima partita del Milan è stato evidente come Gonzalo Ramos abbia bisogno e necessiti di una rifinitura diversa, più veloce, tecnica, di classe. Saelemaekers, se è infortunato, rimangono Pulisic e Moreira, perché Moreira deve giocare avanti. Cioè, Moreira i compiti difensivi forse non li ignora proprio a prescindere, è un ragazzo esuberante, però è un giocatore che può conquistare il cuore dei tifosi rossoneri per il modo di giocare, di interpretare le partite, magari qualche volta
0: ci
1: fa anche incazzare.
0: Ne parli
1: però
0: molto bene di questo giocatore,
1: è fortissimo,
0: da sempre.
1: Per me è fortissimo, è stato forse la prima richiesta di Gasperini, l'avrei voluto vedere con Gasperini. Van Bommel è andato subito a far centro perché lo fa giocare attaccante praticamente, esterno alto, e ci ha messo un po' Morim. Non l'ha fatto giocare, l'ha messo con Estupinan in, diciamo così, in competizione.
0: Vabbè, però un dualismo potrebbe, in, potrebbe giocare adesso.
1: Sì, però lì deve giocare, là davanti, alto a destra o alto a sinistra, ma più alto a destra.
0: Più alto, ok.
6: A sinistra.
0: Che dici tu, Federico? Ti aspetti, Pulisic potrebbe essere, diciamo così, la, la chiave per sbloccare un po' Gonzalo Ramos, perché adesso deve segnare, ragazzi. Dopo vieni da tre gol in
6: secondo
0: tre partite,
6: me...
0: è ora di cominciare a segnare pure in Serie A.
6: Sì, sì, ma la cosa importante è che inizia ad avere anche delle occasioni per segnare, perché a me la cosa che ha inquietato di più sono le tre partite e mezza senza tiri in porta, cioè quello che mi, mi preoccupa, perché poi lo vedi nel Portogallo, dove invece il contesto è diverso, dove dialoga con giocatori sicuramente di qualità molto alta, perché penso all'1-2 che fa con Bruno Fernandes, sì, nel gol alla Danimarca. Sai, avere un compagno di quel livello, no? Il Milan magari è più difficile, però c'è Pulisic e soprattutto adesso con questo cambio di sistema, quindi i due esterni, Chukwueze e Moreira, o Sisse, insomma, poi li vediamo, però un po' più alti, senza compiti difensivi, io mi aspetto che inizino anche a mettere palloni in mezzo. Cioè è tutta gente che tende a concludere da sola. Lo stesso Pulisic, Marco, è un giocatore che tende a tirare, però bisogna iniziare a cercare un po' Ramos, e secondo me anche lui deve iniziare a stare un pochino più in area, perché è chiaro che se lui non è mai in area,
0: perché ha fatto un sacco di chilometri,
6: palla,
0: Federico, non ce lo dimentichiamo, sì, che è stato uno degli attaccanti giocatore... che ha fatto più chilometri, ha fatto, sì, sì, 11 chilometri di media partita, che sono tanti per un attaccante, di solito sono meno i chilometri che percorrono gli attaccanti centrali, no? Quindi Braglia, che dici, si sbloccherà?
7: Ma io secondo me dipende da come Amorim. Io credo che bisogna smetterla.
0: Questo Amorim non ti sembra proprio.
7: No, no, bisogna smetterla, secondo me, da parte degli allenatori, di sfruttare, di non sfruttare le caratteristiche di ogni singolo giocatore che poi porta agli obiettivi della squadra. Io ogni volta ci si intestardisce a non dover dare l'opportunità a chi di dovere, perché è lampante la dimostrazione della nazionale portoghese, quando va di là gioca in maniera diversa ed è sfruttato in maniera diversa da quello, da come gioca nel Milan. Allora, ma una volta tanto, perché bisogna sempre gli allenatori intestardirsi su delle scelte che non portano poi ai benefici che possono avere con la propria squadra? Io credo che gli allenatori tipo Gasperini e Fabregas sono di esempio, da prendere da esempio. Il fatto di non sfruttare le caratteristiche dei propri giocatori lo trovo un attimino ottuso, cioè trovo questi allenatori che abbiano un'ottusaggine determinata.
0: Allora guardate, vi dico davvero, una formazione del Milan che sto leggendo adesso su Sky è un 4-4-1-1 con Pulisic che dovrebbe agire alle spalle di Ramos, sulle corsie Moreira a sinistra, Chukwueze a destra, in questo centrocampo a 4. Ti piace, Stefano, questa formazione?
1: Sì,
0: ti convince?
1: Sì. Con chi la terzino destra?
0: Chi è? Chi è che sta in giro con la scheda? Mamma mia, che disastro!
1: Hai dubbi? Può essere, se non
0: è Braglia, sicuramente.
1: Vedi che sta zitto.
0: Orlando, so che sta tranquillo, seduto.
7: No,
0: lui
7: no,
0: è
7: no,
0: come
7: no,
0: di una
7: no, Padova.
1: Ho capito, chi se ne frega, Braglia. Siamo in trasmissione. Ti fermi un attimo, capito? Fai un saluto a Sant'Antonio, ti fermi e parcheggi la macchina e fai un collegamento.
0: Ma no, va a trovare Garbo che sta a Padova, capito? Si incontra.
1: Sì, lui gira.
0: Orlando, scusami, di la tua, va, riportaci alla serietà della trasmissione.
1: Sì, dai,
0: tu che sei un uomo serio.
3: Avete già detto tutto, deve dimostrare, però fino ad ora era il Milan, era l'allenatore che aveva sbagliato modulo, formazione e non lo metteva.
0: Ti piace questo 4-4-1-1 con Pulisic? Sì, così potrebbe essere, che poi come diceva, sì, anche i due esterni si alzano e diventa un 4-2-3-1.
3: Sì, c'è molta più qualità, mi piace, perché comunque la squadra è più equilibrata e questo è già secondo me un punto a favore, visto che Amorim era partito con un'altra idea, e comunque adesso c'ha molta più qualità. Purtroppo si è fatto male Selemetes, che per me è un giocatore fondamentale, però già avere Chukwueze e Moreira sugli esterni, Pulisic, insomma, credo che sia gente che, oltre a puntare l'uomo, metta anche delle palle interessanti. Dunque è un Milan secondo me più equilibrato, con molte più possibilità di fare gol davanti.
0: Sì, va rifornito Ramos, ragazzi, dai, un po' di palloni devono arrivare, perché c'aveva ragione prima Federico quando diceva uno che corre tanto ma i palloni delle volte lo vedi a centrocampo.
1: Pochi palloni, insomma.
0: Se, una curiosità, Federico, quanti saranno i giorni di stop per Saelemaekers alla fine?
1: 3 mesi.
6: Si parla 3-4 di 3-4 mesi. Lunedì ha un consulto decisivo, ma probabilmente verrà operato e quindi lo si rivede
1: nel
6: 2027, gennaio, peccato, febbraio.
0: Peccato, perché perde un giocatore importante, sì. Sentite, c'è la domanda di un ascoltatore, perché sapete io ogni tanto prendo le domande degli ascoltatori. Questo ascoltatore, Antonio, no, aspetta, non si firma, e dice: se Spalletti, sentite questa domanda, rispondete, anzi adesso scelgo chi far rispondere. Se Spalletti arriva quarto ma senza vincere né Europa League né Coppa Italia, è da tenere o mandarlo via per prendere Antonio Conte? Palomeni, rispondi tu.
1: È da tenere.
0: Da tenere. Bertone.
6: Dipende, come faccio a risponderti secco? No, secondo me se arriva, cioè, se arriva quarto,
0: se arriva quarto fa l'obiettivo minimo, che ha detto, sì. Quindi via.
6: Non lo so, io ho un debole per Antonio Conte, secondo me è da prendere Antonio Conte.
0: Braglia.
5: No, io terrei Spalletti per una continuità che una squadra deve obbligatoriamente avere da un punto di vista. È inutile cambiare, continuare a cambiare per poter ottenere quello che non è ottenuto l'anno prima. Gli allenatori hanno bisogno anche loro del loro tempo e di avere una rosa a disposizione che sia all'altezza di quello che è il blasone della squadra, cosa che oggi Spalletti ha, ma relativamente, parzialmente, ha solo parzialmente.
0: Orlando,
3: secondo me è partito un progetto e la suggestione Conte ci sarà sempre, però bisogna fare i conti anche col mercato, con la possibilità, no, della Juventus di poter accontentare Conte, che sappiamo che uno che se dovesse ritornare non ritorna con questa squadra, vorrebbe veramente qualcosa in più. Secondo me non è possibile in questo momento, poi dopo sai, tutto possibile nel calcio, ci mancherebbe altro. Dunque se arriva quarto, io credo che lavorando da 2 anni con questo gruppo sia giusto andare avanti con Spalletti.
0: Lo sai, invece io, ragazzi, penso che il quarto posto non gli basta per rimanere, cioè questa

0: Conte,
1: immediata,
0: però questa
1: eccetera,
0: sensazione,
1: questa immediatezza,
0: proprio.
1: Conte sinonimo vittoria subito,
0: sì,
1: all'istante.
0: Beh, lui ha detto devo dare una rispolverata alla storia di qualche squadra
1: chi,
0: che
1: chi meglio di lui, Juventino, eccetera, eccetera, tornerebbe a casa e, e capisco tutto,
0: certo.
1: Però non è che ci sia Pinco Pallino in panchina alla Juve, c'è Spalletti che sta allenando una squadra anche quest'anno costruita tra mille dubbi, Marco.
0: No, che non è più forte dell'anno scorso.
1: Non ci giriamo intorno.
0: Non è più forte.
1: Non è più forte dell'anno scorso. Anzi,
0: anzi, pure peggiorata.
1: Cioè, se McKenny è il calciatore di riferimento di questa squadra, ragazzi, ci dobbiamo fare una domanda e darci una risposta. Che è strepitoso, è un po' la chiave inglese, uno il duttile, il versatile, il giocatore che corre un metro.
0: Però tu dici, però.
1: Ma stiamo parlando della Juventus. Magari ci dovrebbe essere un altro giocatore forte come lui, ma di qualità, che rappresenta. Sì. Oltre l'Ildiz della situazione, Ildiz non ce l'hai, ce ne deve avere 3-4 in più la Juve, e non ce li ha. Spalletti sta soffrendo in silenzio e fa l'allenatore di livello, qual è? Va avanti, Marco, che devi fare? Che dici, a volte mate, oh, non sai stoppare la palla, di testa non sei buono, tagliati, che ne so, fai un, rifatti un look, cerca di vivere con noi più. Che ci dice? Le dirà lui?
0: Certo,
1: cioè,
0: certo.
1: Svegliati, vabbè, che ne so... O a un altro gli dice, guarda, c'hai in sinistro, ti devi allenare, fai il muro, fai i tiri in porta. Cioè, Marco, non è così semplice. Cioè, la Juventus adesso ha McKennie come uomo di riferimento. Una volta c'era Zidane, una volta c'era De Piero, una volta c'era...
0: No,
1: è inutile fare sempre
0: questo
1: il solito discorso. Dai,
0: questo è vero, però i tempi
1: quindi
0: sono cambiati.
1: Braglia, ecco perché ti dico che deve continuare con
0: Spalletti. Braglia, se non so, sentivo che... Braglia,
2: sì. Io dico, oggi stiamo ragionando così, ma attenzione che la Juve oggi è come l'anno scorso il Napoli, nelle stesse condizioni del Napoli.
0: Cioè?
2: Oggi è un avversario che io non vorrei mai poter rincontrare tra magari un mese e mezzo.
1: La Juve, tu dici?
2: Per me la Juve, con il recupero di tutti i giocatori, diventa un avversario ostico per una vittoria anche del campionato.
1: Vabbè, mo adesso tu ci devi...
0: E lui però c'ha questa convinzione dall'inizio, Simone. Bisogna darne atto, lui la pensa
1: con
0: così
1: la rosa
0: dall'inizio.
1: Al completo, con la rosa al sarà, completo. Ci sarà questa rosa al completo?
2: Lo so, Stefano, quando ci sarà, ma quando ci sarà... se il Napoli è la dimostrazione che
1: ci ha messo anche il Napoli, non ho capito perché
2: no, l'anno scorso il Napoli da quinto sesto che era in campionato è arrivato secondo, quindi io dico che la Juventus ha una rosa che potrebbe dare,
1: è arrivato secondo
2: per...
1: anche in virtù dei punti dell'andata che ha fatto, se no non ci arrivava secondo il Napoli, ha fatto un giro di ritorno.
2: Però la Juve comunque è lì, cioè non è che sia poi...
1: No, ma infatti, ma chi la dà? Ma chi la dà fuori?
2: Per me la Juventus, noi stiamo parlando, facendo una disamina...
1: Su una squadra che è
0: caduto?
1: Braglia si è fermato al casello.
0: Allora lo vado da Orlando che mi dà un giudizio serio. Massimo, che poi a Cagliari è una partita delicata, attenzione, la Juve incontra la migliore difesa del campionato... E l'attacco della Juve non è che sia un attacco che butta giù tutte le difese, insomma, quindi bisogna anche pensare a questo, è una partita...
3: No, una partita difficile, il Cagliari sta veramente sorprendendo, forse è la squadra insieme al Frosinone, no? Che ci si aspettava con meno punti, con una condizione peggiore di classifica, invece ha fatto molto bene, però io sono convinto che abbia... messo una bella struttura in campo Spalletti con quello che ha a disposizione ora, se tiene duro, perché ho visto che più o meno intorno alla 19ª giornata dovrebbero rientrare un po' tutti a parte Locatelli, e allora a quel punto secondo me se rimane attaccato la Juventus diventa un problema se ce l'hai attaccata.
0: Quindi tu dici se rimane lì in scia potrebbe essere una squadra poi pericolosa, Federico?
3: Ti rientra Ildiz, ti rientra Thuram, insomma sono giocatori che ti fanno la differenza, la difesa abbiamo detto che è una difesa solida e comunque che fa fatica a prendere gol, se davanti poi dopo per caso si svegliassero anche, allora Juventus diventa un problema, questo è poco ma sicuro, magari non spettacolare però una squadra molto difficile da incontrare.
0: Sì sì, per me qualche progresso si è visto già con l'Atalanta. Adesso vediamo questa partita col Cagliari, perché è una partita insidiosa, però il Cagliari, io non immagino

0: ovviamente è lì che aspetta e prova a ripartire, quindi la partita la deve farà la Juventus. Federico?
1: Ah, io credo che sarà una squadra competitiva sicuramente per la lotta Champions, però non riesco a vederla
0: per
1: più
0: lo
1: di
0: scudetto.
1: Questo, perché ma perché secondo me davanti non è strutturata.
0: Però è vero che deve recuperare dei giocatori, Federico. Questo...
1: Sì, ma certo, però sai, Yıldız torna a dicembre, Thuram credo che torni gennaio-febbraio, quindi è una cosa lunga. Bisogna vedere anche poi come tornano. Poi è chiaro, la Juve è stata anche sfortunata perché queste sono assenze gravi. Spalletti poverino ha perso due perni e li ha persi per mesi, però ripeto, secondo me Kolomoani e Voltemade non sono due prime punte come servono a lui. Li avessero preso Sorloth, per dirti, io credo che Spalletti avrebbe potuto realmente lottare per il titolo. Senza un attaccante da 20 gol, secondo me è difficilissimo vincere lo scudetto. Non ho mai visto una squadra che vince lo scudetto e non ha davanti un riferimento di quel tipo lì. Però poi magari, sai, a gennaio la Juve è lì attaccata, la proprietà fa un investimento e allora cambiano i discorsi. Con la rosa di oggi io da scudetto non la vedo.
0: Non la vedi da scudetto. C'è un ascoltatore che dice: scusate, ma il Cagliari non è il Paris Saint Germain, se non vince è un disastro. Però anche questo modo di ragionare, secondo me, non lo condivido. Io, nel senso, oggi affrontare il Cagliari in questo momento non è così, non è una passeggiata di salute, insomma, lo dimostra la classifica e l'avvio di questa squadra. Quindi devi fare una bella partita. Non mi sembra una passeggiata, ecco, questo volevo dire.
2: Ma secondo me, campionato italiano, nessuna.
0: Se ragioniamo così, allora Juve, Milan, Inter devono vincere sempre. Non è così invece, poi ci sono delle difficoltà anche dettate dall'avversario. Orlando, mi sembra che stai dicendo qualcosa?
3: No, ti stavo dando ragione sul tuo ragionamento.
0: Ha preso due gol il Cagliari, ragazzi, in cinque partite.
3: Quello è un campaccio, difficilissimo, c'è entusiasmo, arrivano da vittorie importanti, è sempre un campo, il pubblico attaccato.
0: E poi sai, Massimo, quando giochi con una grande squadra aumentano anche le motivazioni, no? Capito? Quindi
3: facile. Cagliari, Genoa, Bergamo, sono campi che anche l'ambiente fa la sua differenza. Poi è chiaro che la Juventus è più forte sulla carta, però partita semplice assolutamente non esiste.
0: No, l'Inter ci ha vinto 1-0, è che nonostante sia un attacco
2: ha dominato l'Inter. La partita, si è mangiato un sacco di gol, poi dopo alla fine ha rischiato anche di perdere,
0: hai capito? Poi non è,
2: però
0: non
2: insomma
0: è tutto...
2: possiamo dire che in questo inizio del Cagliari ci sono state anche, diciamo, delle situazioni,
0: certo,
2: che
0: certo,
2: poi
0: sì,
2: si incastrano. Io non lo so, vedo la Juve bella
0: che possa fare il colpaccio, vero?
2: No, che può fare una buona partita, insomma,
0: secondo me può vincere, io ho questa sensazione, non so.
2: No,
0: Simone,
2: non lo so, però
4: Io credo che, ripeto, se la Juve è quella che abbiamo visto a Bergamo, è vero che sono passate 3 settimane,
0: sì,
4: però
0: questo è vero.
4: C'è una ritrovata identità di una squadra che aveva perso quell'identità, di cui invece il blasone è sempre stato proprietario di quel tipo di identità. E quindi io ho visto che nella difficoltà, ed è ancora nella difficoltà, questa identità fa ben sperare per quello che può essere il futuro. Poi, come diceva giustamente Federico, se la Juve è lì a gennaio, secondo me la proprietà investe su una punta che possa fare poi la differenza.
0: Federico, ti sto per salutare, io rimango con Simone e Orlando, però ti chiedo una cosa, che noi ci andiamo dopo. Como Roma, super partita, è una prova scudetto sta partita.
1: Dai, non esageriamo.
0: Come
1: non esageriamo? A ottobre, no, a ottobre non
0: degli indizi, ci può dare degli
1: scudetto.
0: Indizi.
1: Sicuramente ci dà degli indizi. In generale, secondo me, il mese di ottobre ci dà tanti indizi, soprattutto sulla Roma, perché io ho visto il calendario. Ragazzi, il calendario della Roma a ottobre è tanta roba, in campionato e anche in Champions.
0: Che
1: quindi
0: vuol dire? Si ferma
1: Roma...
0: o accelera?
1: No, vuol dire che devi giocare contro il Como, contro il Real Madrid, contro il Napoli, a partite difficili, complicate, col Manchester United all'Old Trafford. Se arriva alla fine di questo mese e è ancora lì, allora io ti dico che davvero la Roma non è un fuoco di paglia. Però io continuo a pensare che l'Inter sia di un altro pianeta rispetto a tutti, quindi deve essere un po' l'Inter che lo perde. Sul Como... parlare già di scudetto mi sembra troppo, però domenica ci divertiamo, sarà una bellissima partita.
0: Eh sì, sono d'accordo anch'io che sarà una bellissima partita. Va bene Federico, grazie come al solito, buon lavoro a tutta la redazione di Netweek. Adesso noi ci fermiamo e ripartiamo da Como Roma con Braglia, Orlando e Pallomenia. Tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Formula 1, Max Verstappen ha fatto registrare il miglior tempo nella qualifica sprint a Marina Bay per il Gran Premio di Singapore davanti a Leclerc, Russell e Hamilton. Qualificati anche le McLaren e Antonelli. Problemi nell'allevamento tempi, ritardato il Q2. Nell'unica sessione di prove libere il più veloce era stato invece Russell. Secondo Leclerc, terzo Norris, poi Hamilton e Piastri. Antonelli settimo dopo 60 minuti in cui ha alternato l'uso di un'ala anteriore nuova a quella vecchia. La MotoGP nel derby tutto italiano al vertice della classe regina, la prima giornata ha premiato l'Aprilia sulla Ducati. Tre moto davanti in prequalifica, la prima quella di un super Fernandez che ha segnato anche il nuovo record della pista. Segue Bezzecchi, quindi Martin che ha vinto il primo confronto diretto con Marc Marquez, quinto e fin qui il migliore delle Ducati. Le moto di Borgo Panigale al momento inseguono, ma in top ten ce ne sono comunque quattro. Le ultime due sono quelle di un redivivo Morbidelli nono e un po' sorpresa di Bagnaia decimo. Giornata di vigilia per il Napoli che la ripresa della Serie A dopo la sosta per le nazionali ospita domani alle 20.45 il Frosinone. E tra i convocati torna anche McTominay, lo ha annunciato Max Allegri in conferenza stampa. Il tecnico dei partenopei, l'obiettivo ora è pensare alla sfida coi ciociari prima di riturfarsi anche in Champions League.
1: Poi abbiamo la Champions, che comunque è un obiettivo importante, poter passare il girone e bisogna affrontarlo una alla volta. Ora pensiamo domani al Frosinone e poi da dopodomani penseremo a quello che è il Villarreal.
0: Il tennis, swing asiatico senza soddisfazioni per Flavio Cobolli. Dopo il KO all'esordio a Pechino, il romano esce di scena al debutto anche al Masters 1000 di Shanghai, battuto dal francese Adrien Mannarino, numero 83 al mondo, col punteggio di 6-1, 4-6, 6-3 in 2 ore e 26 minuti di gioco. Stop al secondo turno anche per Matteo Berrettini, battuto dall'americano Brandon Nakashima, testa di serie numero 16, col punteggio di 7-6, 7-5 in poco meno di 2 ore di gioco. Fuori anche Djokovic, eliminato da Hurkacz. Il ciclismo, il Giro di Lombardia, sarà l'ultima corsa con la maglia della Lidl Trek per Giulio Ciccone, che lascia dopo 8 anni e con anticipo rispetto al contratto. Anni in cui l'abruzzese ha conquistato, tra gli altri successi, 2 tappe al Giro d'Italia, 2 maglie azzurre sempre nella corsa rosa, la maglia Pual Tour 2023 non solo. Ora nel futuro del corridore abruzzese ci sarebbe l'approdo alla Pinarello. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, bene, bene, bene, ci siamo ancora nel pomeriggio di Maracanã con voi. Marco Piccheri, siamo in Palomino.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: In collegamento telefonico ci sono Simone Braglia. Ciao Simone.
2: Ciao, ciao, ciao.
0: E poi Massimo Orlando.
3: Ciao di nuovo, buon pomeriggio a tutti.
0: E allora, andiamo a questo big match di giornata. Braglia non vede l'ora, io lo so, di vedere questa partita che è Como-Roma. Hai capito? Simone... qui è una partita, io prima ho fatto la domanda se ci sono delle prove scudetto in questa partita o meno, tu, io penso che sei molto favorevole a questo, a questa affermazione.
2: Sì, sono molto favorevole perché considero anche il Como nella lotta per lo scudetto, che ne dica chiunque, nel rispetto delle idee di tutti. Io penso che tra Fabregas e Gasperini si contenderanno questa partita giocando una bellissima partita, tra le altre cose. Credo che ci divertiremo tutti e ci rifaremo la vista di quello che sarà lo spettacolo di questa partita. Sono convinto di questa cosa.
0: Mm. Da una parte c'è il gioco palleggiato di Fabregas, dall'altra invece quel... aggressivo l'uno contro uno di Gasperini.
4: Aggressivo pure il Como,
0: sì, assolutamente. Quindi
2: ha ragione Stefano.
0: Qualità, cioè, intensità.
4: Sono simili, poi sono
0: solidità diversi. Difensiva.
4: Ma, sì, però Frosinone male. Sai, il Como deve, secondo me deve metabolizzare il passaggio da rivelazione a conferma, Marco, che non è mai semplice. Poi c'ha più la Champions League, questo entusiasmo. Como Simone ci abita, quindi voglio dire è un gioiellino, una provenienza, sono tutti contenti, pressione relativa. Però Marco, io non sono tanto d'accordo con quello che dice Simone, rispettando quella sua opinione.
0: Certo,
4: per lo scudetto non mi sembra proprio che non ci siamo. E te lo dico anche se dovesse battere la Roma.
0: Quindi tu non la ritieni?
4: Cioè la prestazione di Frosinone è di una squadra che ancora deve capire di essere, cioè se tu vuoi essere una conferma devi giocare come hai fatto prima, con l'equilibrio, le due fasi, difensiva, offensiva, e come sta roba qua, è equilibrio, è talento, intensità, qualità. Se giochi a Frosinone, un colpo io, un colpo tu, tanto voglio dire prima o poi la riprendi, no, e poi non le riprendi più le partite. Quindi è un po' di presunzioncina anche che magari
0: tu dici,
4: relativa, ti crea danni. E quindi da rivelazione a conferma il passo è gigantesco e non è pronta come una Roma, come un Inter, come magari anche altre squadre da questo punto di vista sono superiori al Como. Anche la stessa Milan e Juve stanno avanti al Como, la Juve è avanti al Como come... mentalità, sai che tu devi fare quel tipo di partita, poi è inferiore su tanti aspetti, che non è una squadra come lo è, però Como non deve farsi non sorprendere dalla sua bravura, dalla sua qualità, non si deve fare incantare da tutti questi elogi che riceve. Secondo me questa è un'operazione che va fatta a Como, e non so che cosa ne pensi Simone, però una cosa è
0: essere
4: una rivelazione,
0: poi
4: una cosa è lottare per il titolo, Simone, giocare a grandi livelli, lo sai meglio di me.
2: Ma allora è la stessa cosa dell'inizio di campionato dell'anno scorso. Il Como all'inizio del campionato ha peccato anche a lui di presunzione.
4: E allora
2: anche
4: non
2: nelle
4: puoi vincere lo scudetto, non puoi lottare.
2: No, però nel peccato di presunzione originale dell'anno scorso, e poi per arrivare quarto in campionato ha dovuto capire come può dover adottare un determinato tipo di situazione, perché Como è stata la miglior difesa del campionato l'anno
4: scorso.
2: Quindi il peccato di presunzione di Frosinone servirà tantissimo al Como.
4: Infatti sono curioso di capire questa cosa qua.
2: Esatto, perché secondo me se la partita e gli capita una partita con la quale se vuol ambire deve farlo capire, e sono d'accordo con te. Questa partita qui è un test per il Como, va bene, per poter essere alla pari delle grandi.
0: Orlando.
3: Intanto sono contento che la commenterò, dunque. Bello quando ci sono queste squadre. Il Como, ti devo dire la verità, secondo me è andato a toccare due o tre giocatori che secondo me hanno rovinato quell'ingranaggio perfetto che c'era l'anno scorso. Couto secondo me è un giocatore che spinge, bravo, ma in fase difensiva lascia dei buchi clamorosi. a centrocampo da Cugna, Caccheré, Perone giocavano sempre in coppia ed erano perfetti. Ora questo Millà dovrà
0: però chiaramente... è un bel motore questo, eh.
3: Sì, no, per l'amor del cielo, deve inserirsi, però ecco, soprattutto in fase difensiva il Como, che era una squadra assolutamente perfetta, perché veramente rischiava pochissimo, adesso forse un po' di presunzione, effettivamente a Frosinone ogni ripartenza era una palla gol, con tutta la bravura dei giocatori ciociari che in campo aperto sono straordinari, però insomma il Como non si può permettere di giocare così. E poi c'è da aspettarsi che Nico Paz salga di qualità, perché sta mancando lui,
0: ha avuto un avvio di campionato diverso, no,
3: però l'ho visto anche col Frosinone sbagliare tanti passaggi che per lui sono semplicissimi.
0: Poi c'è questa sfida con Dybala, domenica.
3: Però con Dybala non c'è mai sfida.
0: Ma io ho fatto una domanda ieri che sono arrabbiati, ci siamo divertiti anche un po'. Ma io ho detto: ma questo pass può diventare come più forte di Dybala?
3: No.
0: Per te no? Massimo?
3: No, a parte che sono due ruoli diversi, dai Marco. Nico
0: sì,
3: Paz è un giocatore...
0: però sono due giocatori di qualità, di altissima qualità.
3: Sì,
0: no,
3: Nico Paz secondo me è, per il calcio moderno è perfetto, perché è un giocatore fisico anche, che gioca un po' tutto campo, poi chiaramente davanti dimostra di avere le sue qualità. Dybala giocano gli ultimi 30 metri, però quel numero 10 che dovranno ereditare molto probabilmente finirà sulle spalle di Nico Paz, che dovrà dimostrare tutto il suo talento. Non sarà facile, perché dopo Messi sarà un bel casino, però ecco, secondo me Dybala rimane ancora un giocatore, c'ha delle giocate che nessun altro in questo momento ce l'ha nel nostro campionato.
0: In questa partita peserà di più Dybala o Paz?
3: No, dai, 50-50 Marco. Io
0: invece penso che Dybala farà un partitone, ragazzi.
3: Se il Como non avrà l'attenzione, cioè il Como non può permettersi neanche un secondo.
0: Ma queste sono le partite proprio. Sì. No, per carità.
3: Di pensare di giocare come ha fatto a Frosinone, e il Como dovrà veramente stare attento, perché sappiamo come gioca la Roma, come pressa, come verticalizzano subito, insomma dovrà essere un altro Como. Però ecco, una partita secondo me importante più che altro per il Como, più che per la Roma, perché il Como se dovesse perdere, secondo me prenderebbe da un punto di vista mentale una bella botta.
0: Quindi tu dici partita più importante per il Como?
3: Secondo me sì.
0: Braglia?
2: Partita più importante per tutte e due, io credo. Poi, per l'amor del cielo, può esserci il fatto dell'ultima partita effettuata dal Como con quella presunzione con la quale l'ha affrontata, però per amor del cielo, senza nulla togliere al Frosinone e nel modo in cui ha giocato il Como, lasciando quegli spazi che hanno permesso al Frosinone di fare i gol, se il Como avesse potuto realizzare, non ci fosse stato il portiere, che comunque è un elemento della squadra avversaria, il Como avrebbe vinto anche a Frosinone. Detto questo, non le amnesie difensive con una squadra come la Roma non le puoi avere.
0: No, assolutamente.
2: Nella prossima partita. Sì. E sono convinto che Dybala, se non pressato dai giocatori del Como, possa essere quell'elemento che farà la differenza nella partita di domani.
0: Lo sai che pure io ho questa convinzione, Stefano.
4: Quale?
0: Che Dybala possa fare la differenza in questa partita.
4: Ma sai, io sono d'accordo con quello che ha detto Massimo. Una partita talmente... speriamo che sia bella, innanzitutto, che non sia bloccata e che ci sia la voglia di entrambe le squadre di voler vincere. Sarà così probabilmente, però insomma è difficile indicare passo Dybala. Magari gioca una grande partita pass e decide Dybala, o viceversa, non lo puoi mai sapere. O magari sta partita viene risolta da un colpo di testa di un difensore centrale che viene lì, mischia, oppure su un'azione. Io credo che invece, ecco, questo punto di vista, che questa partita probabilmente chi difenderà meglio vincerà, cioè te la ribalto. E difendere meglio significa complessivamente da squadra le due fasi.
0: Quindi non solo il reparto, ma tutta la
4: fase. Sì, nei raggruppamenti difensivi che di volta in volta si verificheranno, si verificano di solito in una partita, tutte e due le squadre sono brave a prenderti il pallone, a riconquistare il pallone, andare via in uscita con questa giocata anche pulita tecnicamente. Sono tutte e due squadre molto brave a fare questo. In pochi secondi raggiungono la porta avversaria. Quindi chi sbaglia prima o chi guadagna, riconquista più palloni e li gioca meglio in uscita, diciamo così, in contropiede, per farci capire meglio, ci possono essere degli spazi che entrambe le squadre concedono, no? E quindi male di Bala da una parte, sposti un esterno alto, veloce come Molina e Wesley, può far male, no? E la stessa cosa con il Como, che sono terrificanti quando ti prendono palla a tre quarti con Baturina, Diao, Diaz e Duvigas, ti fanno male. E quindi secondo me lì chi difenderà meglio come squadra, chi sarà più attento, chi sbaglierà di meno e chi perderà meno palloni in mezzo al campo, probabilmente avrà la meglio.
0: Sì. Beh. E come difesa chi ritenete che sia? La Roma c'ha un vantaggio che è Svilar, eh?
4: Guarda, tutte e due le squadre, ha detto bene Simone, cioè, se però... è il Como di Frosinone, allora ti dico,
0: però
4: guarda, rischia rimbarcata, se gioca come a Frosinone rischia rimbarcata il Como. La Roma è difficile prenderla in castagna da questo punto di vista, almeno da quello che ci ha fatto vedere, è più, diciamo, ordinata, no? Didattica da questo punto di vista, più rispettosa, cioè, mantiene un'intelaiatura difensiva, ma difensiva non significa difendere, significa stare messo in campo, le distanze giuste, il momento di prendere la palla e poi di andare via. Il Como dello scorso anno e qualche partita quest'anno è la stessa cosa, perché anche lo scorso anno, giusto Simone, ha preso tantissimi, pochissimi gol. Quindi è l'equilibrio la forza del Como, non il tic toc, il colpo di tacco, la giocata di Diao, il pass, è l'equilibrio che è venuto meno a Frosinone. Ecco, io sono curioso di capire a che punto è la situazione. Magari il Como entra in campo, fa tre gol a Roma, finisce con l'equilibrio, e basta, il lunedì siamo qui a dire c'aveva ragione Braglia. Dubito, però insomma non mi nasconderò, cioè, non è,
0: dirò, perché dubiti? Non vuoi dare ragione a Braglia?
4: No, credo che non vinca 3-0 il Como. Credo, poi se vince 3-0 dico,
0: ma perché ha detto 3-0? Già detto il pronostico.
4: Beh, però insomma lo sento, avverto,
0: si è sbilanciato
4: che Braglia,
0: a sta maniera, insomma.
4: Sì, è sbilanciato verso quel tipo di risultato roboante. Poi adesso che ci sono i pronostici,
0: può sempre un po' fallesoso lui, mi sembra, quei pronostici.
4: Adesso vediamo, chiederei i pronostici, vedrai che bordata che tira.
0: Massimo, tu dove vedi la superiorità dell'uno o dell'altro in questa partita?
3: Ma il pressing della Roma sul palleggio come l'anno scorso è successo, così che su un pressing della Roma poi subì rigore, no? Malen sul palleggio dal portiere, parlo da inizio azione, ecco lì io credo che il Como rischi un po' troppo se giochi contro la Roma, però poi dopo se riescono a passare la prima linea e pressing il Como diventa micidiale, dunque veramente 50-50 secondo me, non puoi sbilanciarti dicendo favorito una squadra o un'altra.
0: Vediamo, poi insomma pure i singoli possono incidere in questa partita,
4: no?
0: Quindi al di là del gioco che sicuramente c'è, il gioco corale di tutte e due le squadre.
4: Per esempio a me fa impazzire un calciatore.
0: Baturina ci scrivono qui, per esempio
4: no,
0: molti dicono
4: oltre
0: che Baturina
4: no, ma
0: un
4: giocatore
0: differenza.
4: Straordinario, gioca come se avesse tre lighe alle spalle e 150 presenze in Serie A. E Ramon.
3: Per me
4: è fortissimo. Cioè fortissimo, perché mi piace come legge le partite, con una personalità, va avanti e chiude bene anche se il gioco si sviluppa o a sinistra o a destra, va a fare il centravanti, è un centrocampista aggiunto, difende non male, quindi è un giocatore straordinario, Marco. Io non lo so, forse mi sbaglio, ma se questo non fa una carriera top, vuol dire che non ci capisco niente, probabilmente è così.
0: Vabbè.
4: No, è così. No, era Mona, ragazzi. A me piace, non so che cosa ne pensi.
3: No, sono d'accordo.
4: Massimo,
3: se ti ricordi, nella partita dell'anno scorso, nel primo tempo, praticamente fece la punta. Ramon fece la punta, poi nel secondo tempo, con la Roma che vinceva, ha rimesso Ramon dietro. e ha messo dentro Diao, se non sbaglio, e un altro esterno che non giocò all'inizio con
4: Diao, no.
3: Ma con, erano due esterni, c'era cioè Smolcic, insomma, non due.
4: Voivoda,
3: c'era, c'hai ragione. E poi mise due di talento, e allora lì
4: poi ci ha avuto anche l'uomo in più.
3: Esatto. La ribaltò la partita, però ecco, Ramon sì, è un giocatore che sa fare tutto. È ordinato, è bravo tecnicamente, ha questi inserimenti arrivando da dietro, è pulito proprio nel suo modo di giocare. E poi marca anche bene, secondo me. No, sì, no, sì.
4: E poi è giovane, no? C'ha 21 anni, sembra che giochi da una vita.
3: Cioè, davvero?
4: Una persona, certo. Non ti piace? Ma...
0: Sì, sì, no, mi piace, ma voglia. Bravo. Non so, Braglio, se voleva aggiungere qualcosa.
2: No, ma sono d'accordo con quella che è stata la disamina dei giocatori. Io dico che Ramon oggi vale forse qualcosa in più di Mancini della Roma, cosa che Mancini è un giocatore leader all'interno dell'intelaiatura della Roma e anche della nazionale, io credo. Quindi per cui, detto questo e fatto questo paragone, Ramon è un giocatore, per il Como, un giocatore universale.
0: Allora, vi faccio sentire un estratto di Allegri al volo, c'è un passaggino che volevo commentare con voi, poi chiudiamo e andiamo ai pronostici, vai. Vediamo se parte, noi abbiamo, c'è la tecnologia, non parte, quindi non... Vabbè, sì, abbiamo... vai, dice, non parte. Prendiamo tempo, non parte Allegri, partirà Allegri, e vedi, un po', c'è una partenza un po' lenta, però... Forse arriverà, forse non lo so. E volevamo farvi sentire un pezzetto perché avevamo commentato con Stefano in apertura e volevo ritornarci un attimo al volo per sentire anche il pensiero di Massimo, Orlando e Braglia. Vabbè, lo diciamo noi perché c'è proprio una coincidenza, una cosa astrale che non va. Allora, no, dicevamo, lui ha detto che McTominay potrebbe giocare 20-30 minuti. È convocato, ma 20-30 minuti. Stefano dice: io lo farei giocare subito dall'inizio.
4: No, allora voglio dire, adesso abbiamo fatto un po' così di show, ci siamo divertiti. Seriamente, Allegri ne sa più di noi, ci sarà un motivo perché ne sa più di noi, perché fa l'allenatore e ha vinto un sacco di trofei. Però a un McTominay, uno scozzese, gli dici 20 minuti, lo sgonfi. Non so come dirti, capisci?
0: Aspetta, ce l'abbiamo, vai.
4: Ascoltiamo, dai.
1: Io mi rimprovero sempre a me. Io sono uno molto autocritico con me stesso. Ho sbagliato in precedenza e sbaglierò, perché dopo faccio un mestiere dove devo prendere delle decisioni e delle scelte. Poi, se si vince, devi sapere una cosa: che anche quando vinciamo, spesso sbaglio. Però capisco che in tanti non lo capiscono. Poi il risultato aggiusta la cosa. A Firenze ero molto infuriato per un semplice fatto: perché fino a questo momento qui, alla squadra, se devo rimproverare una cosa, se devo dovessi rimproverare una roba, il fatto di non aver capito in certi momenti, come il 2-0 a Milano, a Firenze, di capire il momento dell'importanza della partita. Non è una questione tecnica, non è una questione tattica, è solo una questione dei momenti della partita, solo quella roba lì. E su quello dobbiamo assolutamente migliorare, perché altrimenti i risultati difficilmente li porteremo a casa.
4: Vabbè, ma non c'è la dichiarazione quella...
0: Non c'è quella di... di McTominay che sarà disponibile, convocato...
4: 20-30 minuti.
0: Vabbè. Che dici, Orlando?
3: Dico che deve vincere per forza.
0: Ma tu lo rischieresti dall'inizio, McTominay, oppure in corsa?
3: Ma io sinceramente lo metterei dall'inizio, come ha detto Stefano. Questi sono cavalli di pura razza. Da praticamente porta entusiasmo anche ai compagni, porta sicurezza anche ai compagni averlo in campo. Poi dopo magari...
0: Quindi anche tu te lo giocheresti subito praticamente?
3: Sì, perché comunque è un giocatore che arriva al tiro e c'ha queste qualità che in questo momento al Napoli manca, dunque... Se è a disposizione per 20-30 minuti, secondo me può farlo, lo metterei all'inizio, magari lo levo a mezz'ora dalla fine.
0: Braglia?
2: Sono d'accordo, cioè, vale quanto espresso prima nel discorso dell'Inter: se Lautaro vuol giocare, gioca. E sono giocatori troppo importanti che trascinano la squadra, quell'emotività che serve poi per arrivare al risultato, perché quantomeno avere McTominay anche per gli avversari diventa un peso non indifferente da un punto di vista come giocatore. qualsiasi altro giocatore non vale McTominay da quel, dal punto di vista del valore. Quindi dal punto di vista psicologico, secondo me, se deve giocare, deve giocare da subito. Non c'è altra alternativa per il Napoli, perché se non vince questa partita, il Napoli, io la vedo veramente dura per il Napoli poter ambire ad arrivare a quei traguardi che si diceva all'inizio di campionato.
0: Vediamo, è vero che siamo all'inizio, però dopo, se ti stacchi troppo, diventa un po' complicato poi rimontare. Comunque vediamo, partita comunque rischiosa, proprio perché incontri un Frosinone che arriva da 5 partite mostrando gioco, anche serenità nello stare in campo, quindi non c'è niente da perdere. Va bene, andiamo ai pronostici, cari miei, mancate voi due, Orlando Braglio e De Paola me li ha mandati, ve li leggo subito, andiamo quindi al gioco pronostico di oggi, così chiudiamo. Allora, vado da Massimo Orlando. Massimo, Genoa Fiorentina.
5: Ecco, lo sapevo, porco. Mamma mia. 1-1.
0: Como Roma.
5: 2-2.
0: Ah, il secondo 2-2. Cagliari Juventus.
5: 1-2.
0: De Paolo ha detto Genoa Fiorentina 2-1. Como Roma 1-2. Cagliari Juventus 0-2. Vi do i miei, così lascio Braglia per ultimo. Genoa Fiorentina 1-2. Como Roma 1-2. Cagliari Juventus 0-1. Braglia. Genoa Fiorentina
2: 1-3.
0: Como Roma
2: 3-2.
0: Cagliari Juventus
2: 0-2.
0: 0-2. Bene. In Palomeni invece ha detto Genoa Fiorentina 1-1, Como Roma 1-2 e Cagliari Juventus 0-2. Quindi la Juve, tranne Bonanni e danno il pareggio Bonanni, Ceccarini, Garbo, il resto invece dà la vittoria della Juventus a Cagliari. Va bene, ragazzi, siamo arrivati al termine di questa giornata. Orlando, ci sentiamo lunedì, così
4: ciao,
0: ci
4: Massimo.
0: Racconti tutto su Como Roma, tutto su Como Roma. Buon weekend, grazie anche a Simone Braglia.
4: Ciao
0: Simone. Simo, a presto.
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao.
0: Break adesso, dedichiamo un momento con il recupero di messaggi per poi andare verso il giro dei campi.

0: Bentrovati dalla redazione.
1: Ammonta a 1,5 milioni di franchi svizzeri, poco più di 1,6 milioni di euro, il conto degli ospedali svizzeri per le cure ricevute dai ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo di Capodanno al locale Le Constellation di Crans-Montana. Lo riporta l'ente televisivo pubblico della Svizzera francese. Complessivamente 12 italiani sono stati curati in ospedali svizzeri dopo l'incendio per periodi di tempo variabili.
0: La Corte d'Assise di Chieti ha condannato all'ergastolo con isolamento diurno per 2 mesi Antonio Mancini, il 70enne che un anno fa ucciso in strada con 2 colpi di pistola la moglie a Letto Manoppello in provincia di Pescara. La PM al termine della requisitoria in cui è ricostruito i fatti aveva chiesto il massimo della pena. Il collegio ha dichiarato Mancini interdetto in perpetuo dai pubblici uffici in stato di interdizione legale e decaduto dalla responsabilità genitoriale.
1: Ennesimo incidente sul lavoro, un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita nella mattinata a Filago in provincia di Bergamo. L'uomo è rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione dove era impegnato. E intanto sono stati disposti gli arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone a Caivano in provincia di Napoli lo scorso 2 ottobre. L'uomo indagato per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. È stata disposta anche l'applicazione del braccialetto elettronico.
0: Furto da 5 milioni di euro dalla sede di Cortona di Marchesi Antinori. I ladri hanno portato via 30.000 bottiglie prodotte dall'azienda vinicola fiorentina, tutte annata 2023, e quanto riportano il Corriere della Sera e il Financial Times. Si tratta del furto di vino con il più alto bottino avvenuto in Italia. Ad agire nella notte di domenica un gruppo di almeno 7 persone che è riuscito a portare via un carico che va dai 120 a 300 euro a bottiglia.
1: Il Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, ex alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, per il suo impegno nella promozione della pace e del diritto internazionale. Nata in Sudafrica nel 1941, Pillay è stata giudice del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda e della Corte Penale Internazionale. Tra le altre cose, l'anno scorso Navi Pillay ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Lo ha fatto nella sua veste di presidente della Commissione d'inchiesta internazionale indipendente delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati.
0: Cina e Unione Europea hanno raggiunto un'intesa sul commercio di auto ibride al termine di consultazioni tra i responsabili commerciali delle due parti, ho riferito il Ministero del Commercio cinese citando una dichiarazione congiunta diffusa oggi. Pechino e Bruxelles, si legge nella dichiarazione, proseguiranno inoltre le procedure relative agli impegni sui prezzi assunti dalle aziende, senza fornire ulteriori dettagli sui termini dell'intesa.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: TMV Radio.
5: Gianluca il pallone, tira! Gol, trepito, occasione!
6: La radio di chi ama il calcio. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Beh, siamo tornati nuovamente con voi nel pomeriggio di Maracanà. Siamo nell'ultima ora adesso, una parte diciamo così di recupero con Stefano Impallomeni anche
1: ciao,
0: con
1: Marco,
0: voi.
1: Ciao a tutti,
0: ciao Stefano. E poi andremo al giro dei campi della sesta giornata di campionato. Si parte, ricordo, domani alle ore 15 con già una bellissima partita Genoa-Fiorentina. Allora, recupero al volo qualche messaggio. Dunque, con Vergara siamo al settimo infortunio del Napoli e la storia si ripete, ma insomma è casualità o responsabilità dello staff del Napoli?
1: Bella domanda.
0: Questa è una bellissima domanda. Io credo che ci siano delle... Quando avvengono tutti questi infortuni qualche responsabilità c'è, poi ci può essere pure in qualche caso la casualità, però insomma la striscia è lunghissima, sì, dall'anno scorso a oggi, quindi boh, evidentemente qualche riflessione va fatta, più di una, quindi la lasciamo a chi di dovere, però l'anno scorso io mi ricordo che a un certo punto siamo arrivati a dire, beh, se ci sono tutti questi infortuni, questo coinvolge anche la modalità di lavoro dello staff, perché non, l'anno scorso il Napoli era una delle squadre
1: però
0: che
1: sta
0: aveva,
1: proseguendo, quindi,
0: però sta proseguendo, quindi
1: si cercava di dare delle responsabilità a Conte, del suo lavoro, dello staff, però insomma, alla fine sta continuando questa emergenza.
0: Allora, che... boh. Allora poi dunque c'è cioè, tra Nico Passa e Dybala, scrive Ube, per me il giocatore più determinante per il Como e che in questo inizio sta trascinando la squadra è Baturina, che mi sembra più leader di Nico Pass.
1: No, in questo momento, in questo avvio di campionato,
0: sta
1: giocando molto bene, è cresciuto rispetto alla scorsa stagione, più di quanto non abbia fatto Nico Pass, però resta più talentuoso di Baturina, su questo non c'è dubbio. Però deve riprendere ad essere più dinamico, agonisticamente si deve impegnare più, si deve sacrificare. E anche, voglio dire, a Frosinone ho visto calciare 2-3 volte, poteva anche fare un assist, giocare. Nelle scelte non mi è sembrato brillantissimo e lucidissimo, però insomma resta il giocatore più forte del Como.
0: A proposito, esatto, a proposito del Como, la prendiamo da tutto mercato web, perché Inter, Juventus e Napoli volevano Perrone, ma il Como ha rinnovato e quindi si conferma di essere una big, come scrive appunto l'approfondimento di tutto mercato web. Quindi il Como sta proseguendo nel suo percorso, che ne prevede l'incremento progressivo di status, con il chiaro obiettivo di questa stagione che sarà confermare la qualificazione alla Champions League, e intanto procede per i rinnovi dei contratti, e quindi si parla anche di Perrone. Quindi altro segnale importante, era un giocatore che, su cui ci stavano parecchie squadre, quindi questo è un
1: molto
0: altro
1: bravo
0: segnale.
1: Sì, mi piace molto.
0: Allora, abbiamo anche un audio che lo andiamo subito a prendere, vai.
2: Buongiorno Maracanà. Io penso che non bisogna esagerare con gli alibi, altrimenti se Spalletti non arriva tra le prime quattro si dirà ma non aveva l'attaccante. Io penso invece che per la rosa che ha, visto che il gioco col 4-2-3-1 non funziona, ha giocatori, ha una rosa che può sicuramente inventarsi qualcosa. Se è bravo può lottare sicuramente per l'Europa League e entrare tranquillamente tra le prime quattro. Io ricordo solo una cosa, che un certo Fabio Capello con i resti del Milan di Sacchi ha vinto 4 scudetti e una Champion, e tra questi scudetti ce n'è uno dove il cannoniere fu Massaro con 10 gol. Vi apprezzo e vi seguo.
0: Grazie.
2: Salve.
0: Sì, è anche vero che però non dobbiamo tornare tanto indietro col calcio, che è un po' cambiato. E
1: no,
0: quindi,
1: però insomma voleva fare l'idea che c'è il lavoro dell'allenatore.
0: Ma certo, il lavoro dell'allenatore c'è sempre, su questo non c'è dubbio.
1: Cioè, ha esordito dicendo pochi alibi. Vero, sono d'accordo con te fino a un certo punto, però insomma, voglio dire, è stato sistemato questo attacco?
0: No, ma è quello il punto cruciale.
1: Poi,
0: ragazzi,
1: se Voltemade e Colomani cominciano a segnare a fine campionato, faranno 12-12. Ragazzi,
0: io credo molto nel lavoro di Spalletti. Lo dico.
1: Voi, tifosi juventini, dovete andare tutti a Torino e a fare un monumento a Spalletti. Se accadrà questo,
0: però, sinceramente,
1: non c'è questa certezza.
0: Là davanti, quei due attaccanti, ragazzi, si fa una gran fatica.
1: Però, grazie. Secondo me, seguendo questa riscossa in base al lavoro del campo, quello che ha detto Carnevali, la stima, gli elogi che ha avuto nei confronti del suo allenatore Spalletti, in questo è bravissimo. Marco, è vero, sulla carta c'è una difficoltà affinché si possa verificare, che ne so, che appunto, come ho appena detto, Colomani o Voltemade possano fare un sacco di gol, però ci devono credere e si devono sforzare nel credere che possono fare più di questo da un punto di vista realizzativo, numerico, e poi sono quelle le cifre che ti portano a fare dei campionati importanti, a raggiungere traguardi prestigiosi. La Juve secondo me è un'ottima squadra, deve un po' sistemarsi da una situazione, ecco, che soprattutto la sconfitta di Reggio Emilia, io ho visto due partite serie sia in Europa League che in campionato contro l'Atalanta. Adesso vedremo a Cagliari, sono tre settimane di sosta, è un'incognita per tutti, io... anche per la Juventus lo sarà. In più c'ha questa incognita anche sull'attacco, che deve lavorare con chi fa giocare, con Lomani naturalmente, sì, con Chiamate, sì, sì, entra come entra, insomma non mi sembrano attaccanti dei sogni bianconeri, cioè gli juventini dicono vabbè, ma allora chi volevamo davanti, questi due? Non lo so, non credo, ma magari fai un sondaggio nei prossimi giorni e vedremo a che punto è, però no, devono credere che possono fare più gol di quanto possono pensarlo nella testa, e questa è la sfida interna bellissima quotidiana che Spalletti e i suoi due bomber, due attaccanti di riferimento avranno all'interno per smentire tutti quelli, la maggior parte attualmente, che pensano che sia difficilissimo che si possa verificare che vadano con continuità in gol.
0: Sì, sì, assolutamente. No, stavo leggendo una cosa che oggi si è dato molto spazio, te lo dico, noi l'abbiamo commentato al volo proprio in apertura, Stefano, non ci siamo andati così veramente poco, però sto leggendo che addirittura questa cosa di Rocchi e di Rocchi della scelta anche del segretario della FIGC Biglione è l'interesse principale per molti.
1: Pensa un po', a me piace invece parlare di calcio.
0: No, no, ma per dire, no? Addirittura qualcuno
1: però
0: dice,
1: capisco che poi,
0: no, ma poi
1: ci
0: aspetta,
1: siano dei veleni retrodatati.
0: No, no, aspetta,
1: che
0: te ne dico un'altra.
1: Te
0: ne dico un'altra, stavo leggendo prima, dice sta storia che DAZN chiama un indagato era capricciante.
1: No, non va bene.
0: Però scusatemi, io vorrei dire, qui c'è veramente un grado di ignoranza enorme, perché bisogna dirlo, cioè qui c'è solo il termine ignorante.
1: È ignorante.
0: Perché indagato non è colpevole, non
1: no,
0: è condannato,
1: niente,
0: non c'è una sentenza, non c'è niente. Se è uno che è stato indagato non può più lavorare, ragazzi, qui state veramente male tutti. Cioè qui stiamo male, è una società che sta male veramente. Vi ricordo anche che quando arrivavano,
1: che è ignorante,
0: anche quando all'epoca arrivavano gli avvisi di garanzia, ti ricordi, no? Gli anni, diciamo così, di Tangentopoli,
1: esatto.
0: L'avviso di garanzia sembrava che tu eri già
1: colpevole,
0: e ha diciamo distrutto anche delle persone, perché attenzione, io credo che ci sia veramente un grado di ignoranza in questo paese che è troppo, e l'ignoranza non la combatti con niente, non c'è niente da fare,
1: sì, sono...
0: perché tu puoi parlare di calcio e poi leggi dei messaggi, ma che vuoi parlare di Como Roma, di Paz e di Bala, quando oggi la notizia di Rocchi a DAZN e Biglione, la scelta di Biglione come segretario. Io, ragazzi, se non si esce da questo modo di ragionare, non... è meglio non seguire più il calcio, cioè sinceramente è meglio darsi ad altro,
1: non più il calcio, niente,
0: niente, cioè è meglio darsi ad altro, cioè io farei l'invito,
1: è ignoranza,
0: l'invito veramente a... Poi questa cosa qui non fa altro che diciamo alimentare continuo astio, continua tensione, cioè anche continuo vittimismo da parte di qualcuno, che poi si parte da una parte opposta, insomma, io non lo so, veramente faccio fatica anche a capire come si possa avvicinare al calcio in questo modo, cioè è meglio veramente andare a passeggio la domenica, dedicarsi ad altro.
1: C'è queste, ci sono queste fazioni, ci sono queste cose qua, c'è chi ha subito delle cose, chi non le ha subite.
0: Sì, ma non se ne esce più così, se ne esce più.
1: Se ne esce più, i tifosi sono avvelenati anche da questo punto di vista, invece di concentrarsi sul campo e magari analizzare la propria squadra, se fa dei miglioramenti o meno, vanno su queste cose, queste decisioni.
0: Boh, rimango... No, ma anche il discorso allora ripeto, un indagato non può più lavorare? Cioè faccio questa domanda, non c'è più diritto di fare niente nella vita perché c'è avuto un'indagine e poi è stato, diciamo, ritenuto non colpevole.
1: Ma
0: perché mi fa veramente specie, cioè che ci sia un basso così livello culturale da non capire una cosa del genere,
1: dai.
0: È veramente, cioè, una roba scandalosa. Vabbè, comunque andiamo avanti, che è meglio, dai. Allora, ci chiede un consiglio Filippo, un consiglio di fantacalcio, non so, chi tra Frattesi, Zaccagni, Barella, Vasic e Moreira posso mettere in panchina? Un caro saluto dalla piovosa e già ampiamente autunnale San Pietroburgo, grazie per la piacevole, delicata e simpatia compagnia che ci fate. Non lo so, chi gli facciamo mettere in panchina? Diamogli un consiglio, dai, Frattesi, Zaccagni, Barella, Vlasic e Moreira. Allora, chi Fanta mette calcio. In panchina? Chi metteresti in panchina tra questi, Stefano? Dai, uno solo.
1: Vlasic.
0: Vlasic in panchina. Dai, sì.
1: Secondo me giocano tutti e quattro.
0: Frattesi gioca, Zaccagni gioca, Barella gioca. No, lui dice nella sua formazione ne deve mettere uno in panchina. Chi possa
1: mettere?
0: Vlasic, dai, Vlasic. Ci uniamo anche noi. Allora, 331-8200-213. Marco, non mi interessa se Rocchi è indagato o meno, ma
1: non è più, ma ragazzi, però non cominciamo a dire stronzate.
0: Ma da abbonato
1: è finita ancora questa cosa di indagato. Oh.
3: È incredibile,
1: è finita. C'è una persona,
3: ma è incredibile.
1: Io veramente... È pazzesco questa cosa. Cioè, non si riesce a capire.
0: Enrico dice:
1: cioè,
0: da abbonato
1: non è che rimane in dappertutto. È finita.
0: Perché sprecare soldi per dare a Rocchi? Perché cosa serve? Ma che te frega a te? Cioè, ma voglio dire, tu t'abboni. Ma io veramente, guarda, boh, io vabbè, vivo in un altro mondo, quindi non riuscirò mai a venirvi incontro. In questo, diciamo così, in queste situazioni. C'è l'audio? Prendiamoci un audio, vediamo un attimo. 331-8200-213.
4: Ma questo, Marco, è un paese garantista solo a parole, come ideale, poi nei fatti non è così. E basta vedere anche processi con mostri sbattuti in pagina per 20 anni e poi trafiletti minimal sui giornali quando vengono assolti. Noi a Roma lo sappiamo bene.
0: Hai ragione, su questo ti do ampiamente ragione, che l'effetto è sempre contrario, no? Rispetto...
1: Ma perché finché non ti capita?
0: Esatto. E vabbè. Allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi, andiamo avanti. Stavo vedendo, Stefano, se c'erano altre news relative alle ultime deformazioni. Senti, per quanto riguarda... c'è qualche ballottaggio in casa Como, ad esempio Couto o Smolcic, per quanto riguarda la scelta di lì. Poi c'è da segnare, vabbè, la Roma mi sembra che più o meno sia quella, Stefano, che stavamo leggendo.
1: La Roma secondo me ha due dubbi. Uno, Mora sembra in vantaggio su Sule e Pellegrini, quindi sono tre giocatori per una maglia, due, Pellegrino e Mora. Sì. Però sembra che la scelta sia su Mora. E poi, ma è un lieve ballottaggio con 98% 90% di probabilità che Indica possa essere preferito a Valerio dietro. Per il resto è tutta la squadra è quella lì. Non c'è Cristante, giocherà De Ron con il mezzo a campo, Wesley, Molina, Malen, Dybala, Mora o Pellegrini, Indica o Valerdi, Mancini, Hermoso, Svilar.
0: E queste sono le eventuali praticamente scelte. Poi stavo vedendo anche che hai sentito pure Çalhanoğlu, vediamo se giocherà o meno. E poi qualche ballottaggio riguarda anche l'Inter su Mkhitaryan e Sučić. Vediamo dopo nelle formazioni che viene fuori.
1: Purtroppo là Curtis è un mese fuori.
0: Sì.
1: Incredibile, è stato tutte e tre settimane, si è fatto male a ridosso della partita, capita, però certamente... Insomma, Stones, Curtis, problemi già. Bisogna capire bene perché c'è questa cosa. Però può succedere.
0: Senti, un'altra news invece che riguarda la Juve, così andiamo su tutto il mercato web. La Juventus, Nico Gonzalez ha firmato il rinnovo fino al 2030. A breve verrà dato l'annuncio. Ecco, questo giocatore si è riscattato, Stefano, perché con la Juve.
1: Vedremo, sta facendo bene sul piano dell'impegno. Della
0: però mi sembra che Spalletti ci punta.
1: Sì. Perché è un giocatore che strappa, che rompe gli equilibri, però deve trovare anche una sua dimensione all'interno, una sua forza, un suo valore all'interno di un collettivo che è ancora indefinito e da definire, però è un uomo sul quale giustamente Spalletti punta per arrivare a questa nuova dimensione. E adesso anche questa cosa del rinnovo gli può dare fiducia, è un giocatore che ha cuore, che ha gamba e si fa sempre ben volere all'interno di una squadra, di uno spogliatoio. A Firenze è stato un giocatore molto importante.
0: Sì. Però lui nell'ultimo periodo ha dato dei segnali positivi, dai.
1: Secondo me sì, secondo me è un buon giocatore, ripeto, però deve trovare continuità, deve anche segnare un pochino di più Marco. assist, sì, gol,
0: assolutamente. 331 8200 213, un altro audio, vai.
5: Buon pomeriggio ragazzi, buon pomeriggio. Sono Nunzio da Piombino. Ascoltate, io prima ho sentito i 7 infortunati del Napoli, ma non è che per caso saranno le strutture che c'ha il Napoli che non vanno bene? Perché c'era una volta Conte si lamentava di questo infortunio, che non sono adatti per i cambi che hanno per allenamenti. Non lo so, è una cosa pazzesca questa qua. Comunque vi do il risultato come Roma 1-1.
0: 1-1 dice.
5: Buon pomeriggio e un abbraccio. Ciao ciao.
0: Grazie, un saluto caro. Un
1: saluto.
0: Ma sai, le strutture non lo so, Stefano, perché una volta molte squadre, mi ricordo anche qui a Roma c'erano degli infortuni che capitavano spesso alla Roma e si parlava dei campi,
1: sì,
0: di Trigoria, poi si parlava dei campi
1: di
0: Formello.
1: Sì, ci sono dei periodi neri.
0: Che poi
1: non, so che cosa
0: non sai
1: dipendere.
0: Più che pensare, cioè, tipo che a un certo punto
1: di solito non lo so, uno se la prende con i campi. Però insomma non ti so dire.
0: Nemmeno io,
1: non
0: onestamente
1: so
0: parlando.
1: Cosa, esatto, che cosa si possa
0: fare. C'è chi parla delle temperature, c'è chi parla dei campi, chi delle strutture. Poi io credo che ci siano anche. Cioè, per esempio, l'anno scorso, io mi ricordo, c'era un dibattito molto.
1: Secondo me ti fai male anche quando le cose non vanno. Cioè, non arrivano i risultati.
0: Sì,
1: sei più
0: quando
1: teso,
0: comincia anche il nervosismo, la tensione.
1: Nervosismo, le tensioni.
0: Perché guarda che quel fattore influisce nell'allenamento di un atleta e tutto,
1: sì,
0: anche quei fattori lì.
1: Le contratture, le tensioni.
0: Le tensioni.
1: Le ansie.
0: Perché, per esempio, l'anno scorso mi ricordo si parlava tantissimo delle differenze di preparazione.

0: non lo so, insomma, non è che sto a fare il piano sanitario delle squadre, ecco. Però assolutamente ci sono tanti infortunati sia nella Juve che nel Napoli, per adesso, poi vedremo.
1: Allora, dunque, se non ricordo male, inizio stagione lo scorso anno anche il Milan ebbe tantissimi infortuni, magari è la preparazione di mister Allegri la causa, e che vedo di potrebbe anche essere degli errori di preparazione, ragazzi, ci sono da considerare tante cose. Peccato, perché Vergara veniva da un'ottima, diciamo così, da due ottime partite fatte in nazionale.
0: Anche a Parigi è entrato bene.
1: Esatto, capito? È entrato bene. Sembrava in ottima condizione, e poi c'è stato questo problema al polpaccio, che poi il polpaccio è un fastidio clamoroso per recuperare, perché è una lesione, questa,
0: è un muscolo delicato.
1: Mamma mia, guarda,
0: bisogna
1: io
0: starci attenti, anche se le pizzicatine devi fermare.
1: Esatto, io ho perso un mese con il polpaccio destro, guarda, una roba incredibile.
0: Si lamento, no?
1: Era una piccola lesione,
0: stiramenti
1: di primo grado.
0: Pensa allo strappo,
1: esatto.
0: Pensa quando ti
1: ma una roba, ma un fastidio per recuperare, che poi appena andavi a forzare,
0: no,
1: sentivi subito il dolore, ti dovevi rifirmare. E finché non va via, è perché sembra che stai bene un giorno, poi...
0: No, perché poi dopo, quando una tu roba... fai gli scatti improvvisi,
1: esatto,
0: cambi di... lì è tutte sollecitazioni.
1: E poi dopo ti viene pure paura a farlo, forte, capito? Dopo, quando riprendevi,
0: esatto, c'hai timore.
1: C'hai timore di fare un'accelerata, perché dici, esatto, oddio, adesso arriva la pizzicata. E poi tu lo sai, perché insomma...
0: No, sì.
1: Conosci benissimo queste cose. Allora, no, Enrico dice che da abbonato, dice, posso non essere d'accordo su Rocchi quando c'è già Mare. Vabbè, però, ragazzi, questa è una cosa che a noi riguarda. Cioè, già Marelli dice prendono Rocchi, no? Però questa è una cosa che a noi ci interessa,
0: forse,
1: relativamente, cioè, nel senso,
0: forse,
1: la scelta,
0: sai,
1: di una redazione.
0: Quello che aveva fatto l'apertura dell'open bar, no? Però, e quindi magari c'è un ritorno, cioè, televisivamente mi sembra uno anche che è bravo, e credo che sia stata un'opportunità per lui, visto che è stato massacrato, indagato, adesso ha risolto tutto, è una persona che è risultato innocente, che fino a prova contraria l'ha dimostrato, che non c'entrava niente, che deve fare? Tutti questi messaggi che mandate, non so, carini, nel senso che poi alla fine mettete in dubbio anche la bontà di chi, dei giudicanti, di deve decidere.
1: Ma perché non ci credo?
0: Ma no, ma adesso perché ci sono?
1: Perché allora uno già sentenziato.
0: Ma no, Marco, lo sai che adesso siamo nell'epoca dei cold case. Quello che sta succedendo sappiamo dove tutti quanti, quindi sta facendo share, che cosa, l'Italia è sto paese qua, insomma, alla fine uno mica si ricorda che è stata tolta una vita a una ragazza, capito? C'è tutta la storia, sembra uno show, capisci? E quindi è anche questo, ormai bollato, ti bollano,
1: sì,
0: via.
1: Sì, via. Non c'è più diritto a niente.
0: Quell'altro è via, fanno
1: c'è
0: tutto,
1: più diritto a niente.
0: Fanno tutto mucchio.
1: Sì, è così, non c'è più diritto a niente perché c'è stato indagato. Vabbè, comunque, ci abbiamo un altro audio, stiamo andando in chiusura perché poi c'è il giro
2: ciao,
1: dei campi.
2: Ciao, Grande Radio, ciao Marco, ciao Stefano.
0: Ciao.
2: Como Roma. 0-5. Ciao da Tullio.
1: Tullio chiude così.
0: Ma sì, ma perché è di Bergamo tu?
1: Ho capito. È vero. Cazzo.
0: Vabbè, che più tra Brescia e Bergamo, però sono forse anche Como.
1: Comunque, noi avevamo chiesto i pronostici ai nostri ascoltatori, vediamo chi ci indovina, di Como Roma e Cagliari Juventus. Quindi potete ancora votare queste due partite anche durante il giro dei campi.
0: Sì.
1: Poi noi raccoglieremo praticamente questi pronostici e vediamo se c'è qualcuno, perché ne sono arrivati parecchi. Se c'è qualcuno, appunto.
0: Come facevamo nella passata stagione.
1: Esatto, dobbiamo fare così. Ricominciamo questo gioco con voi. Allora, ripartiamo poi anche noi. Adesso noi ci fermiamo e poi ripartiamo con il giro dei campi della sesta giornata di Serie A. Sentiamo tutte le ultimissime e questo può essere anche utile per chi fa il fantacalcio, quindi questi consigli di formazione che arrivano tra poco. Break.

Buon pomeriggio dalla redazione sportiva di Daniele Campanari. La Formula 1, Max Verstappen ha fatto registrare il miglior tempo nella qualifica sprint a Marina Bay per il Gran Premio di Singapore davanti a Leclerc, Russell e Hamilton. Qualificati anche le McLaren e Antonelli. Problemi nell'allevamento tempi, ritardato il Q2. Nell'unica sessione di prove libere il più veloce era stato invece Russell. Secondo Leclerc, terzo Norris, poi Hamilton e Piastri. Antonelli settimo dopo 60 minuti in cui ha alternato l'uso di un'ala anteriore nuova a quella vecchia. La MotoGP.

0: Nel derby tutto italiano al vertice della classe regina, la prima giornata ha premiato l'Aprilia sulla Ducati. Tre moto davanti in prequalifica, la prima quella di un super Fernandez che ha segnato anche il nuovo record della pista. Segue Bezzecchi, quindi Martin che ha vinto il primo confronto diretto con Marc Marquez, quinto e fin qui il migliore delle Ducati. Le moto di Borgo Panigale al momento inseguono, ma in top 10 ce ne sono comunque quattro. Le ultime due sono quelle di un redivivo Morbidelli nono e un po' sorpresa di Bagnaia decimo. Giornata di vigilia per il Napoli che la ripresa della Serie A dopo la sosta per le nazionali ospita domani alle 20.45 il Frosinone. E tra i convocati torna anche McTominay, lo ha annunciato Max Allegri in conferenza stampa. Il tecnico dei partenopei, l'obiettivo ora è pensare alla sfida coi ciociari prima di rituffarsi anche in Champions League.
1: Poi abbiamo la Champions, che comunque è un obiettivo importante, poter passare il girone e bisogna affrontarlo una alla volta. Ora pensiamo domani al Frosinone e poi da dopodomani penseremo a quello che è il Villarreal.
0: Il tennis, swing asiatico senza soddisfazioni per Flavio Cobolli. Dopo il KO all'esordio a Pechino, il romano esce di scena al debutto anche al Masters 1000 di Shanghai, battuto dal francese Adrien Mannarino, numero 83 al mondo, col punteggio di 6-1, 4-6, 6-3 in 2 ore e 26 minuti di gioco. Stop al secondo turno anche per Matteo Berrettini, battuto dall'americano Brandon Nakashima, testa di serie numero 16, col punteggio di 7-6, 7-5 in poco meno di 2 ore di gioco. Fuori anche Djokovic, eliminato da Urkac. Il ciclismo, il Giro di Lombardia, sarà l'ultima corsa con la maglia della Lidl Trek per Giulio Ciccone, che lascia dopo 8 anni e con anticipo rispetto al contratto. Anni in cui l'abruzzese ha conquistato, tra gli altri successi, due tappe al Giro d'Italia, due maglie azzurre sempre nella corsa rosa, la maglia Pual Tour 2023 non solo. Ora nel futuro del corridore abruzzese ci sarebbe l'approdo alla Pinarello. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Prendi a calci la monotonia. Vivi con noi tutta la tua passione sportiva. TMV Radio.
5: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, bene, bene, ci siamo come sempre nel pomeriggio di Maragana, Marco Piccari e Severo in Palomeni. Adesso è il momento del giro dei campi della sesta giornata di Serie A, allora andiamo a sentire tutte le ultimissime. Allora partiamo subito con la prima partita di sabato alle ore 15 perché si parte con Genoa-Fiorentina. Andrea Piras per il Genoa, per la Fiorentina Niccolò Righi.
1: Problemi a centrocampo in attacco per Daniele De Rossi nella pausa per nazionali. Il tecnico rossoblù ha visto perdere nel giro di pochi giorni Colombo per il reparto offensivo, infortunatosi nell'amichevole di Bucarest, e Sow per il reparto di mediana, infortunatosi invece in nazionale con la Svizzera. Dunque scelte obbligate a metà campo con Baldanzi e Frendrup, che dovrebbero fare reparto con Traoré, migliorato di condizione nelle ultime settimane, mentre nel reparto offensivo sarà Osmaic a fare coppia con Vitigna. Nessun problema invece per quanto riguarda la difesa davanti a Bailo con Marcandalli, Østigard e Vasquez, mentre sulle corsie agiranno da una parte Ezibue e dall'altra Ellerson.

0: Tocca alla Fiorentina dare il via alla ripresa del campionato e lo farà ad Ammarassi contro il Genoa. Paolo Vanoli ha perso Attà, escluso anche dai convocati, e al suo posto è ballottaggio tra Ulai e Pedro Gonçalves, con relativo cambio di modulo. Per il resto, confermatissimo Mastantuono sulla destra, mentre a sinistra sarà testa a testa tra Gnonto e Ngé per agire alle spalle di Matteo Pellegrino. In mediana, spazio a Fagiolo e Ndur, reduci da settimane da protagonisti in azzurro. In difesa, davanti a De Gea, il solito ballottaggio sarà a sinistra, con Valdepeñas in vantaggio su Vieri. Per il resto, confermati Jimenez, Dragusin e Ranieri. Studio.
1: E allora andiamo al pronostico di questa prima partita della ripresa del campionato. Genoa-Fiorentina per Stefano Impalomeni.
2: Pareggio tra Genoa e Fiorentina, segno X.
1: Bene, per me segno 2 e andiamo alla prossima. Interparma per l'Inter, Marta Bonfiglio per il Parma, Edoardo Mammoli.
3: Messa da parte la pausa nazionali, l'Inter torna in campo davanti ai suoi tifosi. La sfida contro il Parma emana dolci ricordi di uno scudetto vinto, ma ora non ci sono programmi e festeggiamenti. Christian Kivu schiererà in campo i suoi migliori 11, ma persistono ancora dei ballottaggi. Fra i pali il dubbio esiste tra Martinez e Provedel, dietro la difesa che sarà formata da Bissek, Akanji e Bastoni. Fasce destinate di Marco, che ha recuperato la condizione, e a Diouf. Mentre Çalhanoğlu torna in cabina di regia, supportato da Barella e Mkhitaryan, data l'assenza di Jones per infortunio, ma anche Sucic si candida per una maglia da titolare. Davanti agirà la coppia d'attacco formata da Thuram Bonny, con Pio e Lautaro pronti ad entrare.
4: C'è grande curiosità per scoprire quale sarà il primo Parma di mister Alberto Gilardino, che ripartirà dalla consueta linea difensiva 3. In questo caso sono due i punti fermi, Troilo al centro e Diego Carlos alla sua destra, mentre rimane il dubbio su chi svolgerà il ruolo di braccetto sinistro. Tra Drobnik e Del Prato è favorito il secondo, con il capitano pronto ad adattarsi sulla sinistra per completare la linea a difesa della porta di Corvi. Tanti dubbi anche a centrocampo, dove l'unico certo del posto è Keita, affiancato da Sierro, mentre uno tra lontani e Fabian agirà in una posizione più avanzata. Sulle corsie esterne agiranno invece Brizghi e Valeri, rispettivamente a destra e a sinistra, mentre l'unica punta sarà Romero. A completare l'11, uno tra Touré e Delfej, con il maliano leggermente favorito. A voi studio.
1: A te Stefano il pronostico di Inter-Parma.
2: Vittoria per l'Inter e Inter-Parma, segno 1.
1: Naturalmente segno 1 anche per me. Napoli-Frosinone, match di sabato alle 20.45. Per il Napoli alla caccia di una risalita in classifica Fabio Tarantino, per il Frosinone invece che vuole confermare l'ottimo momento iniziato con le prime 5 giornate Stefano Martini.

0: Difesa 3, difesa 4 è uno dei grandi dubbi di Massimiliano Allegri alla vigilia della gara contro il Frosinone. Domani sera alle 20:45 il Napoli scenderà in campo al Maradona contro la formazione di Albini con 6 assenti ma con il recupero di Scott McTominay. L'annuncio dell'allenatore in conferenza stampa verrà convocato e anche una mezz'ora da poter giocare eventualmente nel secondo tempo. Noi andiamo di difesa 3, poi staremo a vedere con Meretti in porta, Beuche, Marak, Mani e Rafa Marin, a centrocampo da una parte di Lorenzo e dall'altra Spinazzola con il doppio play confermato Gilmour e Lobotega, e poi alle spalle di Rasmus Højlund la coppia di trequartisti sarà composta da Neres da una parte e De Bruyne dall'altra.
1: Archiviata la sosta per le nazionali, il Frosinone vuole provare a ripartire nel migliore dei modi dopo aver stupito nelle prime 5 giornate di campionato. Alla ripresa però per i giallazzurri ci sarà il difficile match del Maradona contro un Napoli che cerca il riscatto. Per la sfida ai partenopei mister Albini ha i uomini contati in attacco, disponibile solamente Thomas Bobcek, poi c'è Birligia infortunato, mentre Raimondo prova un recupero in extremo, ma solamente per la panchina. Per il resto 4-2-3-1 che dovrebbe essere confermato con Palmisani tra i pali in difesa, Oyono a destra, Bracai a sinistra, al centro Calvani e Cittadini in vantaggio su Monterisi, poi Calò e Masini nel mezzo con Gejemis, Mid e Kevernadze alle spalle di Bobcek.
2: Sempre parlo bene, il pronostico di Napoli-Frosinone.
3: Vittoria per il Napoli, Napoli-Frosinone segno 1.
2: Segno 1 anche per me. Beh, andiamo al big match sicuramente di giornata, anzi lunch match delle 12:30 per il Como Ivona Alessandro, per la Roma Marco Campanella.

0: Si riparte dalla Roma al Sinigaglia e Fabregas avrà tutti a disposizione, chi più chi meno in forma. Con Vitè tra i pali e Ramon Chalobah, coppia difensiva titolare, Vaje dovrebbe essere confermato a sinistra e Couto a destra. Smolcic però insidia il brasiliano per partire dall'inizio. In mediana invece Mia è la variabile che potrebbe scombussolare tutto, dovrebbe partire dall'inizio al fianco di Dacuña, tuttavia Perrone scalpita. Occhio quindi alla sliding door. In avanti Dubikas atteso dal primo minuto con Ken non ancora al top, supportato da Nico Paz alle sue spalle, Baturina e Diao aperti ai suoi fianchi.
1: In vista del big match contro il Como, Giampiero Gasperini va verso la conferma del consueto 3-4-1-2. In difesa, Mancini ed Hermoso sono candidati a partire dal primo minuto come braccetti, mentre resta aperto il ballottaggio tra Balerdi e Ndicka per completare il reparto. A centrocampo, sulle corsie esterne, spazio a Molina e Wesley, con De Ron pronto a sostituire l'infortunato Cristante e a fare coppia con Coné. Qualche dubbio in più sulla tre quarti e in attacco. Gasperini dovrà infatti valutare le condizioni di Sule e Mora, entrambi reduce dagli impegni con le rispettive nazionali e di rientro a ridosso della gara. In alternativa, potrebbe trovare spazio dal primo minuto Lorenzo Pellegrini. Dybala e Malen invece sembrano destinati a comporre il tandem offensivo titolare. Studio.
2: Bene, vai con il super pronostico, caro Stefano Palomani. Como-Roma?
3: Vincerà la Roma. Como-Roma, segno 2.
2: Segno 2 anche per me. Alle 15 la Lazio di Gattuso contro il Monza di Juric. Per la Lazio Lorenzo Beccarisi, per il Monza Lucio Marinucci.

Palazzo ritorna in campo da capolista dopo la sosta e lo fa con diverse assenze, visti gli infortuni, anche arrivati durante la pausa per le nazionali. Al lungo De Genti, Cataldi, Marusic e Rovella si sono aggiunti i cancellieri Gudmundsson, che non ci saranno contro il Monza. Scelte obbligate dunque per due terzi dell'attacco, con Isaksen e Zaccagni, che accompagneranno il centravanti nel 4-3-3 di Gattuso. Lì il primo ballottaggio, con Nosri in avanti rispetto a Pinamonti per guidare il tridente offensivo. A centrocampo nessun dubbio, Dele Basciro recupera solo per la panchina e quindi ci sarà ancora Belaiani in regia ad accompagnare Frattesi e Taylor. In difesa, Florian e Tavares confermati come terzini, mentre al centro, Duki e Diogo Leite provano a insidiare Sudal e Prosgard, reduci dagli impegni con le nazionali, ma in vantaggio nel ballottaggio per completare la difesa davanti a Mandas.

0: Il Monza riparte dopo la sosta dalle solite certezze con Ivan Juric che conferma il 3-4-2-1. In porta ci sarà Tornqvist, mentre i tre di difesa saranno Kwadwo, Kessié e Carboni. Sugli esterni confermati a destra Birindelli, a sinistra Mangas, mentre a centrocampo ci saranno Folorunshu e Hakim Sammiro. L'unico ballottaggio è nel pacchetto offensivo, con Colpani al momento leggermente in vantaggio su Cutrone insieme a Robinson, mentre come centravanti confermato Varela. Restano indisponibili per infortunio Pessina, Ziolkowski e Touré, mentre ancora nei convocati Ngonge, sempre più verso il recupero completo. A voi studio.
1: A te Stefano. Lazio-Monza come finisce?
2: Vittoria, con la vittoria della Lazio. Lazio-Monza segna 1.
1: Segno 1 anche per me. Lecce Bologna, quindi la sfida di Palladino a Di Francesco per il Lecce, Pierpaolo Verri per il Bologna, Leonardo Nevischi.

0: Lecce riaccende i motori e riparte dal Via del Mare e dalla sfida casalinga contro il Bologna. Può sorridere il tecnico Eusebio Di Francesco perché in attacco trova il recupero importante di Goebbels, ma dovrà ancora fare a meno di Berisha. Nel tradizionale 4-3-3 ci sarà Capitan Falcone in porta, mentre la difesa sarà composta da Veiga, Thiago Gabriel, Siebert e Gallo. Confermato il terzetto di centrocampo con Ilic, Koulibaly e Malè, mentre in avanti non ci sono dubbi sulla titolarità di Pirotti a destra, a sinistra ballottaggio fra Monteiro e Fatah con lo svizzero favorito. Al centro del tridente potrebbe rivedersi dal primo minuto proprio il rientrante Goebbels, ma scalpita anche Esteban per una maglia da titolare.
1: Nella prima trasferta del Bologna targato Palladino, l'idea di partenza resta il 3-4-2-1. Sulla corsia destra toccherà Zortè a partire dal primo minuto. Darmian, appena ufficializzato, non ancora nelle gambe i 90 minuti. Sulla fascia opposta, invece, ci sarà Miranda. I dubbi maggiori si concentrano soprattutto nel reparto arretrato. Teat ed Eghem sono candidati ad una maglia titolare, nonostante gli impegni con le rispettive nazionali. Resta da individuare il terzo componente della linea difensiva. Al momento, Elland sembra avere qualcosa in più rispetto a Vitic. Anche in mezzo al campo rimane aperto il ballottaggio per una maglia accanto a Ferguson. Lo scozzese sembra destinato a stringere i denti e guidare il reparto. Al suo fianco Pobega è favorito su Moro. Davanti invece nessun dubbio, tridente interamente italiano con Piccoli al centro dell'attacco, attualmente in vantaggio su Dobbik, con alle sue spalle Cambiaghi e Orsolini.
2: E andiamo al pronostico della partita Lecce-Bologna. Stefano Impalomeni.
3: Un punto a testa per Lecce e Bologna, segno X.
2: Oggi siamo in copia e incolla, segno X anche per me. Andiamo alla partita delle 18 di domenica, Sassuolo-Milan. Per il Sassuolo, Antonio Parrotto. Per il Milan, Antonello Gioia.

0: Aquilani si avvicina alla sfida contro il Milan con qualche dubbio di formazione. Problema in porta, Muric ha riportato un infortunio durante la sosta ed è da valutare dopo il problema accusato con il Kosovo, quindi occhio a Turati che potrebbe giocare dal primo minuto. Lui, grande tifoso interista, potrebbe esordire questa stagione in Serie A contro il Milan. In difesa con Izzi e Scappaò dovrebbero giocare Cinquegrano, Caleta Carr, Leisen e Doig. A centrocampo potrebbe esserci spazio per Azic dal primo minuto insieme a Matic e Torsted, ma attenzione allo scalpitante Bacolà. Il principale ballottaggio riguarda l'attacco. Sebastiano Esposito parte leggermente favorito su Kieron Bowie per il ruolo di centravanti. Entrambi gli attaccanti sono stati i protagonisti con le rispettive nazionali. Durante la sosta Bowie ha anche segnato con la Scozia. Nessun dubbio invece sul tridente d'attacco formato poi chiuso da Berardi e Lorientè sugli esterni.
1: Dopo la maxi sosta, Amorim confermerà il modulo che ha ben figurato contro il Lecce prima della sosta, quindi confermata la difesa a 4, Diego Moreira titolare dopo i 3 gol nelle ultime 2 partite. Quindi 4-4-1, in porta Maignan, in difesa Hila, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi al posto dell'infortunio di Stupignani. A centrocampo Rabiot e Modric in mezzo con Chukwueze sulla destra, Diego Moreira a sinistra e la coppia Gonçalo Ramos, Pulisic davanti. Hanno chance di giocare anche Sisse e Loftus-Cheek, dipenderà da come vorrà schierare i trequartisti Amorim. Indisponibile, oltre a Stupignan, anche Alexis Alemakers. Studio.
2: E allora Sassuolo, Milan, Stefani Palomeni.
3: Vittoria del Milan, Reggio Emilia, Sassuolo, Milan, segno 2.
2: Segno 2 anche per me. E andiamo a Cagliari, Juventus, con il Cagliari che ha la migliore difesa del campionato, ospita la Juventus. Allora, per il Cagliari, Elena Cardi, per la Juventus, Camillo De Michelis.
4: Terminata la sosta per le nazionali, il Cagliari di mister Fabio Pisacane torna in campo alla Unipol Domus. Domenica notte infatti arriva la Juventus, in una gara che senza dubbio darà del filo da torcere ai rossoblù. L'obiettivo dei sardi è quello di mantenere il quarto posto in classifica e di conquistare quanti più punti possibili anche contro la vecchia signora. Nonostante l'assenza di tanti giocatori nel corso di queste 2 settimane di allenamenti, il tecnico isolano sembra aver deciso di voler utilizzare nuovamente un 4-3-3 come modulo, mantenendo più o meno l'11 titolare invariato rispetto alle gare scorse. In porta naturalmente Caprile. La difesa dovrebbe essere composta da Zepedro, Mina, Rodriguez e Obert. Il centrocampo dovrebbe rivedere invece Adolfo, Romano e Winx, mentre il reparto avanzato dovrebbe ritrovare Fazzini, Maldini e Mendy.

0: La Juventus è pronta a tornare in campo e domenica sera alle 20:45 affronterà il Cagliari. Luciano Spalletti si affiderà ancora una volta al 4-2-3-1. In porta ci sarà Guglielmo Vicario, in difesa sulla destra toccherà a Pier Kalulu, in mezzo spazio a Gleison Bremer e tornerà anche Lloyd Kelly con Lukumi che godrà di un turno di riposo. Sulla sinistra Zeki Celik è favorito su Andrea Cambiaso, a centrocampo ci sarà la coppia formata da Pape Sar e Douglas Luiz. Sulla tre quarti agiranno Chico Conceição e Weston McKennie, mentre sulla sinistra è aperto il ballottaggio tra Kerim Alaibegovic e Nico Gonzalez. In attacco sarà confermato Colomoni. Studio
1: Cagliari-Juventus.
2: Vittoria della Juventus. Cagliari-Juventus 2.
1: 2 anche per me. Andiamo alle gare di lunedì alle ore 18:30 all'Atalanta di Sarri contro il Venezia di Stroppa. E allora per l'Atalanta Filippo Di Santo, per il Venezia Daniele Najar.
3: Per l'Atalanta è arrivata l'ora della verità e, come detto da Maurizio Sarri, serve vincere e convincere per svoltare definitivamente questa falsa partenza dopo 3 sconfitte consecutive. Contro il Venezia si va verso il 4-3-3 per la squadra robica con Carnesecchi in porta, difesa a 4 con Scalvini e Christensen in mezzo, mentre sulle fasce possibile conferma di Bellanova a destra e di Bernasconi a sinistra. A centrocampo Gaetano in cabina di regia, mentre come mezzali, escludendo José Ederson, ci sarà un testa a testa tra Lazar Samardzic e Frank Kessié, con il livoriano leggermente favorito rispetto all'ex Udinese. Davanti tridente Conde e Ketelare confermato a destra, Jonathan Rowe a sinistra e al centro Gianluca Scamacca favorito su Nicola Krstović.

0: Incassata la fiducia dal Venezia, il tecnico arancio-nero-verde Giovanni Stroppa prova a portare a casa i primi punti stagionali in campionato e dopo un inizio davvero complicato con 5 sconfitte consecutive lo farà in una trasferta complicata come quella di Bergamo, dove però ritrova l'ex Lazio Basic che è recuperato dall'infortunio, mentre rimangono ancora in dubbio fino all'ultimo Şimşek, Dagasso e Aps. In attacco l'allenatore punterà nuovamente su Yeboah e Adams, entrambi a segno negli ultimi impegni in nazionale. In mediana al fianco di Basic dovrebbero esserci Kike Perez e Somme, con Aino e Correa sulle due fasce nel 3-5-2. Davanti a Stankovic in difesa ci saranno Bella Kochap, Juan Jesus e Moreno. A voi studio.
1: A te Stefano. Atalanta Venezia.
2: Pareggio a Bergamo tra Atalanta e Venezia, segno X.
1: Per me invece segno 1, vittoria dell'Atalanta. Andiamo all'ultima partita, 20:45 di lunedì sera, con Torino-Udinese. Per il Torino Emanuele Pastorella, per l'Udinese Davide Marchioli.
3: Il Torino ritrova sia Che Adams sia Cesare Casadei in vista della sfida casalinga contro l'Udinese, una partita molto importante per Ignazio Abate, che dopo un inizio balbettante deve iniziare a fare punti. Entrambi però non sono al momento nell'undici titolare, infatti l'allenatore in questi giorni al Philadelphia, da quando ha ritrovato tutti i nazionali, sta provando il solito 3-5-1-1 con Perry in porta, Comuzzo, Coco e Comert in difesa, sulla destra Fortini acciaccato, quindi è favorito Belgali con Cacciamani a sinistra, in mediana Fitzgim, Mandragora e Gineitis, davanti ci sarà Vlasic a supporto di Simeone.

0: L'Udinese si prepara alla trasferta di Torino e mister Kostarunic recupera Solé in difesa, ma perde nuovamente Zaniolo, di nuovo in infermeria per un problema muscolare, esattamente come sarà senza Gueye, vittima di un problema alla caviglia. Sarà il modulo di partenza il 3-4-2-1 con Okoye in porta. In difesa i candidati principali sono Solé, Cabasele e Abankwa, con la variabile Alaba per l'ex Real Madrid. L'impiego verrà deciso solo dopo la rifinitura. Sulle fasce si va con Camara e Vojvoda, con al centro Karstrom e Sandy Lovric, che insidia la posizione di Miller. E Kellenkamp e Jovanovic dovrebbero invece essere i trequartisti alle spalle dell'unica punta, Davis. Studio.
1: Stefano, ultima partita Torino-Udinese.
2: Si concluderà con la vittoria dell'Udinese a Torino. Torino-Udinese segno 2.
1: Per me invece segno X. E termina qua il giro di campi della sesta giornata di Serie A.

0: Bene, siamo tornati proprio nel finale, abbiamo ancora qualche minuto, caro Stefano, in questo finale dopo il Giro dei Campi, per ricordare un po' di cose. Intanto facciamo una cosa, proprio al volo, lo chiedo in regia, io farei vedere quel minuto di Storie di Calcio alle 18.30, curata dal nostro Francesco Tringali, la storia di Ezio Sella con tanti particolari sulla carriera di allenatore, di giocatori, gli incontri che ha fatto. Ci prendiamo questo minutino proprio per lanciare Storie di Calcio, ore 18.30, Ezio Sella.
1: Slidom, stiamo parlando di un personaggio incredibile, di una persona che nei momenti di difficoltà, nei momenti difficili, aveva sempre la parola giusta al momento giusto, drammatizzava e riusciva sempre poi a trovare quell'equilibrio per poi affrontare così i problemi che in quel periodo erano veramente difficoltosi. Si raccontava degli aneddoti suoi dove ci faceva divertire, perché era veramente grande, simpatico. Parlava di quando lui giocava al Milan, che a un certo punto durante una partita tutto il pubblico cominciò a battere le mani dopo, e lui non capiva il perché, non aveva fatto niente di particolare, no? Poi, perché alla fine lui disse no, dice battevano le mani perché erano 8 mesi che non sbagliava un passaggio. Poi altre volte che lui raccontava che in un contrasto durante una partita, mi sembra a Bologna, continuò a giocare tranquillamente e alla fine si accorse che aveva una frattura, microfrattura alla tibia. Cioè, tutti gli aneddoti, che era veramente simpaticissimo.
0: Vabbè, racconta tante cose Ezio Sella, quindi 18.30, mi raccomando, scaricatevi l'app, lo dico a chi magari sta davanti alla TV per poter seguire questa rubrica che va in onda tutti i venerdì alle 18.30, poi alle 19 ci sarà anche Football Rewind, sempre curata da Francesco Tringali, quindi possiamo dire che finisce col Tringali Show.
2: Tringali Show.
0: Il pomeriggio di TMV Radio. Allora, e adesso diamo invece la linea a tutta C, poi ci sarà anche TMV News. Stefano, noi non ci rimane che dare i saluti, darci l'appuntamento a lunedì, ritorneremo ad analizzare.
2: Beh, tornato campionato, ci sentiremo e ci rivedremo lunedì.
0: Esatto, lunedì analizzeremo tutta questa giornata, perché avremo tanto, è vero che mancheranno 2 partite.
2: E poi la Champions, poi,
0: poi
2: tutto.
0: Siamo già alla vigilia della Champions lunedì, quindi dobbiamo già proiettarci negli impegni della
2: settimana. Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Ciao a Stefano Impalomeni, un saluto e ringraziamento ad Andrea Magliocca e Claudio Ferrarese in cabina di regia, a tutta la redazione, con Francesco Tringali, Daniele Petroselli. Noi ci rivediamo e ci risentiamo lunedì a partire dalle 13.
3: Maracanã.
4: Ben trovati dalla redazione.
5: Ennesimo incidente sul lavoro, un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita nella mattinata a Filago, in provincia di Bergamo. L'uomo è rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione dove era impegnato. E intanto sono stati disposti gli arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone a Caivano, in provincia di Napoli, lo scorso 2 ottobre. L'uomo è indagato per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. È stata disposta anche l'applicazione del braccialetto elettronico.
4: Ammonta 1,5 milioni di franchi svizzeri, poco più di 1,6 milioni di euro, il conto degli ospedali svizzeri per le cure ricevute dai ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo di Capodanno al locale Le Constellation di Clermont-Tonnerre, riporta l'ente radio televisivo pubblico della Svizzera francese. Complessivamente 12 italiani sono stati curati in ospedali svizzeri dopo l'incendio per periodi di tempo variabili.
5: Una doppia tromba marina ha investito la zona di Marsala, in provincia di Trapani, provocando gravi danni a automobili, edifici e campi agricoli. Colpita la scuola Alcide De Gasperi, al pronto soccorso sono giunti 4 bambini e 5 adulti, che dopo gli esami risultano con qualche ferita da taglio e qualche scoriazione. In località Petrosino un'auto un'auto è stata investita dalla tromba marina e sbalzata in un burrone. I due occupanti sono stati portati in ospedale. Domani scatta l'allerta arancione ancora in Sicilia, poi in Calabria, Puglia e Campania.
4: Il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, giurista sudafricana. Assegnazione arriva nell'anno del 125esimo anniversario del premio, istituito nel 1901. Pillay è stata premiata per il suo contributo alla promozione della pace attraverso il diritto internazionale. Tra le altre cose, l'anno scorso ha accusato Israele di genocidio a Gaza. L'ha fatto nella sua veste di presidente della Commissione d'inchiesta internazionale indipendente delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Critiche per la sua premiazione sono arrivate proprio da Israele e dal presidente americano Trump.
5: Tra le 30.000 e le 50.000 persone hanno partecipato alla manifestazione nazionale organizzata dai sindacati a Bruxelles, che denunciano le politiche socio-economiche del governo. Il corteo è degenerato in una guerriglia urbana con diverse centinaia di manifestanti incappucciati che hanno attaccato con lancio di pietre e mazze di metallo un camion idrante della polizia. Gli agenti hanno risposto con gas lacrimogeni e l'uso dell'idrante per disperdere i manifestanti.
4: Lo sport: Max Verstappen conquista la pole sprint a Marina Bay per il Gran Premio di Formula 1 sul rinnovato circuito di Singapore. Il quattro volte campione del mondo chiude davanti a George Russell, poi Leclerc, Piastri, Norris e Hamilton. Antonelli è settimo con la Mercedes aggiornata. Verstappen però investigato per aver superato Hamilton nel regime di bandiere gialle, forse verrà penalizzato.
5: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: TMV Radio, vera passione sportiva.
7: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
8: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
9: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniel Uccellieri che vi parla in questo venerdì 9 ottobre. Sono le 9:46 minuti, inizia la nostra puntata, l'ultimo appuntamento settimanale dedicato al mondo della Serie C qui su A Tutta C, il nostro focus dedicato al campionato di Serie C che non ci ha mai abbandonato in questa lunga sosta per le nazionali con gli impegni di Nations League. Con l'Italia che tutto sommato si è comportata anche benino, dai, non possiamo lamentarci più di tanto, soprattutto visto come era iniziato il Mancini bis. Sto divagando perché devo tornare ovviamente a parlare di Serie C e lo faccio con gli amici di tuttoc.com. Ritrovo con piacere Nino Sergi. Ciao Nino, buongiorno.
2: Ciao Daniel, buongiorno a tutti.
1: Allora, caro Nino, iniziamo dalla giornata perché, come dicevo, non ci ha abbandonato la Serie C in queste due lunghe weekend senza, ma continua il suo percorso, inizia la nona giornata questa sera con un anticipo importante perché l'Union Brescia di Corini sfida la Pro Vercelli, un Union Brescia chiamato a rispondere perché deve fare risultato per forza per non perdere terreno da quel Cittadella che nell'ultima giornata ha perso, si è interrotta la striscia positiva di vittorie consecutive del Cittadella che era ancora imbattuto, ma l'Union Brescia non è andato oltre il pari e non è riuscito ad approfittarne, quindi il distacco è ancora importante per non perdere terreno questa sera con la Pro Vercelli. L'Union Brescia ha un solo risultato a disposizione.
2: Sì, sicuramente quella di stasera diventa una partita troppo importante per l'Union Brescia, anche perché il Cittadella rischia di scappare, è stato fortunato nell'ultima giornata, poi che alla fine la squadra di Musso è incappata nella prima sconfitta stagionale, poi e anche sono sfide del destino perché l'Union Brescia affronta la Pro Vercelli che è allenata da Daniele Bonera, che di Brescia è stato lanciato dal Brescia, ha giocato due stagioni A col Brescia, mentre Cittadella affronta il Novara che di Manuel Iori, che fino allo scorso anno era allenatore del Cittadella, è stato capitano in campo, quindi è una serie di corsi e ricorsi storici, diciamo, per entrambi gli allenatori avversari di Cittadella e Brescia. Ma tornando alla partita, sicuramente sarà molto importante andare a trovare la vittoria, anche perché secondo me in questa situazione, quando viene da quattro pareggi nelle ultime cinque gare, serve quella vittoria importante anche all'ultimo secondo che ti possa dare quella convinzione di essere forte, di essere la più forte del campionato, anche perché qualitativamente parlando è sicuramente la squadra favorita, la squadra più forte, nonostante l'ottima partenza di Cittadella. Cittadella ha poco meno rispetto all'Union Brescia, però se l'Union Brescia riesce a trovare quella continuità di risultati, sicuramente poi il cammino sarà tutto in discesa, però sicuramente troverà un Cittadella ben più competitivo rispetto allo scorso anno e che forse l'anno scorso ha pagato un po' lo scotto della retrocessione dalla B alla C.
1: Nino, secondo te, non se n'è parlato, non sto parlando solo per ipotesi, dovesse arrivare un KO o un pari anche stasera dell'Union Brescia con la Pro Vercelli, la panchina di Corini sarebbe ancora così salda? Perché l'anno scorso, mi viene in mente, Diana pagò per molto meno, nel senso anche lì c'era un campionato, era totalmente diverso, con Vicenza che faceva da padrone e il Brescia poi ha fatto il suo. Potrebbe iniziare a scricchiolare se non dovesse arrivare la vittoria stasera la panchina di Corini?
2: Qualche voce velata, diciamo che era arrivato già dopo l'ultimo pareggio del Brescia. Comunque sì, perché soprattutto se poi Cittadella trova la vittoria con il Novara, il distacco diventa importante. Se comincia a perdere terreno nelle prime 9-10 10 giornate e poi è difficile recuperare. Poi ha fatto bene tu a ricordare
1: Esatto.
2: lo scorso anno quello quanto è successo con Raimo Diana, che ne ha parlato anche la presentazione del Perugia, che è stato esonerato di fatto da secondo in classifica con una squadra ben diversa rispetto a quella di quest'anno. Anche perché voglio spezzare una lancia fuori di Diana, lo scorso anno è stato esonerato quando veniva da un periodo in cui i tre attaccanti che aveva in rosa erano tutti e tre infortunati per chi per uno, chi
1: Esatto.
2: per 2 mesi, quindi si è ritrovato senza attaccanti. Crespi è arrivato soltanto nel mercato di gennaio, quindi anche lì è stata una situazione abbastanza diversa, però sì, secondo me, se poi con la Pro Vercelli non fai bottino pieno, addirittura incappi in una sconfitta, secondo me la panchina di Corini inizia a traballare, probabilmente anche in società qualche riflessione la faranno.
1: Tra l'altro, spostandoci nel girone B, prima di parlare delle gare in programma, hai nominato il Perugia. Leggo una notizia che è pubblicata su TuttoC questa mattina, importante per quanto riguarda il futuro del Perugia, perché il prossimo 12 ottobre ci sarà il consiglio d'amministrazione e potrebbero esserci novità molto importanti per il Perugia.
2: Sì, si andrà prima cosa ad approvare il bilancio e poi si sancirà quindi la figura del nuovo presidente, perché ancora in carica c'è Javier Faroni, tra virgolette l'ex
1: Sì.
2: proprietario del club, quindi questo consiglio di amministrazione decreterà che Alessandro Gaucci sarà il nuovo presidente del club umbro dopo il suo ritorno quest'estate. Sicuramente è un segnale importante, anche perché dopo tutte le difficoltà che ha affrontato il Perugia negli ultimi anni, secondo me è riuscito a intraprendere la strada giusta, nonostante i risultati ultimamente non erano stati così importanti, diciamo, anche perché la squadra nel mercato negli ultimi 20 giorni di agosto è stata completamente rivoluzionata dopo il cambio societario, però ha trovato queste due vittorie consecutive, il giusto entusiasmo, il ritorno di Gaucci ha dato anche entusiasmo alla piazza, sicuramente un segnale importante è se riuscirà a trovare la continuità anche il Perugia, sicuramente per arrivare primo, probabilmente non ha dal punto di vista tecnico quei calciatori che possono avere Spezia, Ravenna o Reggiana, però sicuramente potrà fare un campionato completamente diverso rispetto a quello degli ultimi anni e con il Vado proverà a conquistare la terza vittoria consecutiva e sarebbe anche una buona dose di autostima per tutto il gruppo.
1: Restando nel girone B, noi l'abbiamo definito, no, per tutta l'estate, quello forse più equilibrato, perché c'erano le tre delle quattro retrocesse dalla Serie B, per club importanti, come stavi dicendo tu, il Perugia, il Livorno, il Ravenna, insomma è un campionato molto importante. Lo Spezia non è dello stesso avviso, perché ha deciso di dominarlo per almeno in questo avvio di stagione. Parlavamo di un ottobre importante per lo Spezia, perché aveva due scontri diretti con Reggiana, altro club che mi ero dimenticato di nominare, ovviamente, fa parte delle retrocesse, e il Pescara. Adesso c'è la sfida con il Gubbio, che sulla carta potrebbe essere facile, fra virgolette, perché lo Spezia ha 22 punti, il Gubbio è in fondo alla classifica negli ultimi posti con 7, ma un Gubbio che viene da un cambio in panchina, e quando si cambia in panchina si sa, c'è sempre quella, può esserci sempre quello sprint in più per i giocatori. Che gara ti aspetti?
2: Sì, allora sicuramente dal punto di vista tecnico lo Spezia più avanti, ma se, secondo me è la squadra più completa in tutti i reparti. Poi è una guida esperta come Angelozzi che ha custodito la squadra, e Turati si è
1: Sì.
2: confermato un ottimo allenatore dopo Siracusa. Sicuramente quello che non deve fare lo Spezia è fare lo stesso errore che ha fatto il Catania lo scorso anno, perché nelle prime giornate, se ti ricordi, anche il Catania era
1: Sì.
2: prima in classifica, ha vinto gli scontri diretti di misura con Benevento e Salernitana, sembrava destinata a un campionato come quello del Vicenza, invece poi nelle gare, tra virgolette, potevano sembrare più facili, poi il Catania è mancato, ma anche lì, secondo me, si è pagata anche un po' di confusione nell'ambiente, ma secondo me quando hai una figura come Angelozzi, che è esperto di queste situazioni, poi una proprietà solida, comunque lo Spezia non credo andrà a commettere lo stesso errore, però già da queste partite si deve vedere la forza dello Spezia, se non deve prendere sotto gamba nessun impegno, e quella col Gubbio, nonostante sia la prima di Piero Braglia, ritorno in panchina, comunque è una sfida sì difficile, ma che lo Spezia deve portare a casa, anche perché se vai a mettere ancora più pressione alle inseguitrici, perché qualche colpo lo stanno sbagliando. Il Pescara sembra ormai fuori da questa lotta per un inizio di campionato, sicuramente ben sotto le aspettative, però vincere anche queste partite è un bel segnale anche nei confronti di Ravenna e Reggiana, che sono lì ad inseguire. Già gli scontri diretti danno una grande mano, però se riesci a vincere queste partite dai un forte segnale alla concorrenza, e sicuramente lo Spezia con i mezzi che ha e con le qualità che ha riuscirà a rimanere in alto. Però in questo momento, come la vedo io, l'unico avversario dello Spezia può essere soltanto lo Spezia stesso.
1: Dietro lo Spezia staccato, ovviamente, c'è il Ravenna. Una domanda seria, semiseria, cioè, hai impegni il prossimo 15 novembre, Carolino? Perché? Perché ti chiedo se hai impegni il prossimo 15 novembre? Perché potrebbe esserci il debutto in campo con la maglia del Ravenna nel derby con il Forlì di Ronaldinho. Ora, tutto da prendere con le pinze, ma io mi sto già organizzando, non so tu come la pensi.
2: Sarà sicuramente, se sarà nel derby, sarà un momento sicuramente storico, quello dell'esordio in Serie C di Ronaldinho, però in questo momento secondo me la squadra deve maggiormente pensare al campo, anche perché rischi di far scappare via lo Spezia e poi non lo prendi più.
1: Esatto.
2: Però sicuramente vedremo se, secondo me poi si vedrà come sarà la partita. Sicuramente se Ronaldinho avrà spazio o meno, però sarà un appuntamento con la storia che racconteremo, sicuramente una pagina importante per dare anche tanta visibilità alla Serie C, che ne ha avuta grazie a questa operazione, perché un po' in tutto il mondo il
1: Sì.
2: ritorno di Ronaldinho in campo, quindi è stata anche un'ottima operazione sicuramente di marketing per lo stesso Ravenna.
1: Che poi io mi sarei aspettato, sì, Ronaldinho magari scende in campo, però aprile, marzo, aprile, quando magari i giochi sono fatti, nel senso magari c'è già una squadra che ha staccato, magari sarà lo Spezia o lo stesso Ravenna, però farlo a novembre in pieno campionato, in un derby, è una scelta forte. Evidentemente Ronaldinho avrà dato delle garanzie dal punto di vista fisico. Fra l'altro dovremmo vederlo anche in campo ad allenarsi, perché se dovrà scendere in campo un minimo di allenamenti agli ordini di Mister Mandorlini li dovrà fare. Nino, velocissimi, siamo in chiusura, abbiamo 2 minuti di tempo per parlare del girone C, con davanti Potenza e Sorrento che nonostante tutto continuano ad essere lì.
2: Sì, sicuramente, anzi io sono molto curioso di vedere la prossima sfida tra Foggia e Potenza, perché sono due squadre, sempre le squadre autentiche, comunque sono delle squadre divertenti, dopo questo Potenza che va, se non sbaglio, il quarto, quinto, quinta vittoria con 4 gol segnati, quindi
1: Sì,
2: è una macchina
1: 4
2: da
1: se non
2: gol
1: sbaglio.
2: incredibile, la squadra, sì, la terza consecutiva con 4 gol segnati, ne
1: Terza
2: aveva
1: di
2: fatti
1: fila,
2: addirittura
1: esatto,
2: quattro
1: sì.
2: la prima. Con il Casarano, comunque è una squadra importantissima. C'è poco da dire, perché poi il
1: Sì.
2: lavoro paga. Ivan Tisci ha fatto benissimo con il Pinedo, si sta confermando anche con il Potenza. Certo, sicuramente mi aspetto anche risposta da Sanità e dal Bari, perché il Bari ospita il Giuliano, e dopo la sconfitta rocambolesca è arrivata la Salernitana, sicuramente dovrà dare una risposta importante contro la squadra campana.
1: Nino, siamo arrivati in chiusura della prima parte di trasmissione. Come sempre, ti ringrazio per essere stato con noi.
2: Ciao Daniel, buon proseguimento.
1: Ringrazio ovviamente l'amico e collega Nino Sergi di TuttoC.com. Come detto, noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione. Ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta C, sempre qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com. Daniel Uccellieri che vi parla al microfono e che vi terrà compagnia fino alle 10:45 circa per parlare di tutto quello che succede nel mondo della Serie C, il campionato che non ci ha mai abbandonato, di questo ne siamo infinitamente grati durante questa lunghissima sosta, che speriamo sia la prima e l'ultima volta, perché 2 settimane senza campionati sono stati veramente infernali. Immagino quante persone hanno dovuto fare gite all'IKEA o a centri commerciali vari invece di potersi godere la partita. No, sto scherzando ovviamente, però c'è mancata la Serie A, c'è mancata la Serie B, ma non la Serie C. La Serie C ci ha tenuto compagnia e la Serie C ripartirà questa sera con la 9ª giornata, subito con un anticipo molto interessante, perché scende in campo l'Union Brescia. Ne abbiamo parlato a lungo con Ino Sergi, collega amico di Tutto C. Un'Union Brescia che deve per forza rispondere sul campo, perché ha bisogno di una vittoria per tenere il passo del Cittadella. Ok, andiamo avanti, perché Costantino Fazzari in cabina di regia, che ringrazio ovviamente, mi fa sapere che è pronto il nostro prossimo ospite. Io sono veramente contento, perché ritrovo un amico qui in diretta, il direttore sportivo della Fermana, Sergio Filipponi. Ciao direttore, ben ritrovato.
1: Buongiorno Daniel, grazie come sempre.
0: Grazie ovviamente a te per aver accettato l'invito. E partiamo, esuliamo un attimo dal mondo della Serie C, perché voglio partire dalla tua Fermana. Sei stato confermato quest'estate, un mercato buono e staranno grandi risposte sul campo, perché siete comunque in testa e ancora imbattuti.
1: Sì, dai, siamo partiti forte, avendo avuto anche un precampionato diciamo pieno di vittorie, con la Coppa Italia uguale, vincendo le gare, la gara di andata e di ritorno del primo turno, facendo anche bottino pieno fuori casa il secondo turno di Coppa Italia, e domenica diciamo purtroppo abbiamo pareggiato in casa con l'Osimana, che in questo momento del campionato si trova ultimo in classifica, ma diciamo ha fatto una partita come doveva fare, di grande intensità, di chiusura di tutti gli spazi, e noi oggettivamente siamo stati un pizzico sfortunati, perché comunque abbiamo colto 3 pali, abbiamo avuto 5 occasioni nitide. Quindi però dico che ci sta nel calcio, perché comunque non è che importante che la squadra abbia creato, no? E che c'è stato l'atteggiamento giusto, certo. Poi è normale che ci sono gli altri, un po' di sfortuna, però quello che mi interessava è che la squadra ha creato occasioni, e che comunque ha avuto quell'atteggiamento, no? Positivo, che poi ti fa capire che, no? La partita è strafatta in maniera giusta. Poi il risultato, no, è stato diciamo parzialmente, ci ha accontentato in maniera parziale, ma andiamo avanti, dai, siamo soltanto alla 5ª di campionato, e esatto. ci sta un pareggio.
0: Siamo al 9 ottobre, esatto. No, poi importante è quello, no, che dicevi tu, un conto è come arrivano anche certi risultati, perché il 9 ottobre vedi una squadra propositiva che crea, che fa tutto, poi ci sta può stare anche la sfortuna, ma ovviamente

0: anche positivo, perché comunque abbiamo raccolto sempre un punto.
1: Esatto. Intanto mettiamolo lì, mettiamolo in cascina.
0: Esatto, mettiamolo là e teniamocelo, poi vediamo che succede.
1: Esatto.
0: Ecco, mettiamolo là.
1: Mi sposto ovviamente sul focus della nostra trasmissione, ovvero la Serie C che non ci ha mai abbandonato in queste lunghe settimane di sosta. Intanto ti chiedo, questa lunga sosta come ti è sembrata? Cioè, è stata la prima volta, non a tutti, anche allo stesso CT Roberto Mancini non è piaciuta molto, perché troppe partite tutte insieme, lungo stop, magari lui sarà stato contento di poter lavorare a lungo con la squadra, però 4 partite in 2 settimane neanche.
0: Allora, ovviamente qui dobbiamo sempre, ognuno poi ha un punto di vista, che magari chi ha gli infortunati. Io penso che giocare, cioè, magari per i campionati, diciamo, di Serie A, di Serie B, in questa fase del campionato dove siamo ancora agli inizi, potrebbe essere stato un beneficio per molte squadre, perché comunque se ci avevi infortunati l'hai potuti recuperare. È il momento, no? Magari questo capitava nella fase dove avevi ritmo, avevi comunque venivi da una scia positiva, no? E questo può spezzare l'inerzia e potrebbe essere un problema. Questa fase del campionato per me è un vantaggio, perché siamo agli inizi, soltanto una questione di periodo. Poi per la nazionale è normale, magari questi sono i calendari, oggi sono diventati a livello mondiale tutte queste partite, tutte queste squadre, ma dietro si è capito che c'è più business che sentimento, quindi prendiamolo in questo momento della nostra vita calcistica, ci sono questi criteri, chiamiamoli così, vanno rispettati, sicuramente da rivedere, perché comunque troppe partite ravvicinate non giovano allo spettacolo, e al di là poi i giocatori prendono, guadagnano e quindi devono nello stesso tempo soccombere e comunque no, ma lì ci sono viaggi, ci sono stress, non lo so, è un po' tutto, è diventato un po' tutto esasperato, no? E quindi anche lì c'è questa esasperazione, però prendiamo, io parlo di torniamo ai campionati professionistici italiani, secondo me è stato un beneficio per le società.
1: Torno sulla Serie C, perché inizia la nona giornata questa sera. Avevo iniziato la seconda parte di trasmissione da dove avevo terminato la prima, ovvero parlando dell'Union Brescia, che scende in campo questa sera, dà il via alla nona giornata contro la Pro Vercelli, un Union Brescia che è chiamato per forza a un risultato positivo, a una vittoria, perché sennò rischia di perdere molto terreno dal Cittadella, che è partito come doveva partire forse lo scorso anno, facendo molto molto bene. Ecco, saranno queste due le squadre che lotteranno nel girone A, o ti aspetti qualche sorpresa, perché comunque l'Union Brescia 16 punti, dietro ce ne sono tante che sono poco distanti?
0: Allora, io ho visto sia il Cittadella in televisione, sia in TV, sia il Brescia, il Lecco. E allora, sinceramente a Brescia mi aspettavo di più. Le partite che ho visto non c'è stato un dominio totale, no? Tu azzanni la partita e vedi che c'è proprio una squadra che, anche se da sotto il profilo del gioco, va a dominare nettamente gli avversari, quindi sicuramente qualcosa, e non c'è stato nemmeno, ho visto nemmeno quel cinismo, no, che comunque in questo momento è, poi parliamo di momenti, perché comunque sicuramente qualcosa è da registrare, no, nel Brescia. Pensavo che potesse impattare con più prepotenza, no, questo campionato, e eventualmente ancora non hanno trovato, secondo me, né il cinismo né una fluidità di gioco che ti permette di arrivare a avere tante occasioni da rete. Quanto riguarda il Cittadella, io credo che dietro, l'anno scorso sono partiti male, ma dietro c'è una grandissima società, una società dove tu puoi lavorare, c'è un direttore

0: generale, diciamo, di grande valore, dove conosce l'ambiente, un ambiente dove tu puoi lavorare, c'è serenità, sbagli una partita, non succede nulla, è tutto organizzato, tutto va in maniera perfetta e questo per me porta punti. E quindi sarà dura per il Brescia, perché secondo me Cittadella sarà lì fino alla fine. E ho visto il Lecco, è una buona squadra, anche esprime un buon calcio, però non mi è sembrata una squadra che possa ammazzare o prendere il largo. Io credo che alla fine, per forza economica, il Brescia, e per organizzazione societaria, idee, il Cittadella saranno le due squadre che fino in fondo si giocheranno il primato.
1: Mi sposto nel girone B, perché lo abbiamo definito, no, nel corso dell'estate, ma anche all'inizio di questo campionato, insomma, come il girone forse più equilibrato, no? Perché c'erano tre delle quattro squadre retrocesse dalla Serie B, Spezia, Reggiana e Pescara, poi realtà importanti come il Ravenna, il Livorno, il Perugia, insomma, l'avevamo definito come come il girone più equilibrato, dove sarebbe regnato molto più equilibrio e difficile da pronosticare. E lo Spezia evidentemente non è d'accordo con la nostra previsione, perché ha iniziato il campionato vincendole praticamente tutte e vincendo anche gli scontri diretti che ha avuto contro Reggiana e contro Pescara. Ecco, ti aspetti un campionato, un dominio dello Spezia lungo tutto il corso del campionato, oppure secondo te è un ottimo inizio, ma siamo ancora all'inizio del campionato e quindi c'è tempo per recuperare?
0: No, secondo me questo girone è molto difficile. Quest'anno, rispetto all'anno scorso, è molto più complicato, anche perché abbiamo Perugia e comunque oggi sta dimostrando con una società nuova e con degli acquisti di un certo livello di esserci. Abbiamo tutte quelle squadre che hai menzionato tu, che vogliono tutte vincere, perché comunque il Ravenna vuole vincere, il Pescara, c'è una squadra forte, è partita un po' così, ma sono sicuro che si riprenderà, perché comunque oltre ad essere una società importante, cioè un allenatore che secondo me ha grande capacità. All'inizio ci sono stati dei problemi, ma come in rosa per me è da primo posto, guarda soltanto i giocatori, quindi
1: sì, sì.
0: Poi non possiamo, è partita male. Quindi secondo me il campionato, lo Spezia, l'allenatore sta dimostrando anche quest'anno di essere un allenatore che ha delle idee veramente moderne, sì, diverse dagli altri, diverse, quello sì. E sicuramente con una società che, perché comunque per me la società è un aspetto chiave, cioè quando tu hai alle spalle una società organizzata che ha i tempi di intervento, che comunque sa parlare in maniera competente, fa la differenza. Poi è normale che devi avere l'allenatore capace e i giocatori che siano di un certo livello, altrimenti il campionato è segnato in base a quello che è il potenziale dei calciatori che hai. Però io credo che sarà ancora tutto aperto, perché comunque il Ravenna è una squadra che vuole vincere, una società che comunque farà, anche se dovesse servire, interventi a gennaio. No, il campionato è bello quest'anno ed è molto, per me è il girone più difficile dei tre, più di quello del girone C per me quest'anno, perché poi sono squadre di media classifica, ma che comunque hanno investito, e andarci a giocare contro sia per allenatori che per rose non di un certo livello quest'anno, campionato molto competitivo, girone B.
1: Ti faccio una domanda sul Ravenna, domanda particolare che ho fatto anche al collega di Tutto C prima, ovvero: hai impegni il prossimo 15 novembre? Perché ti chiedo questo? Perché secondo le ultime indiscrezioni il prossimo 15 novembre nel derby fra Ravenna e Forlì potrebbe esserci il debutto in campo di Ronaldinho.
0: Ma Allora compro il biglietto e vado a vedere la partita.
1: Il biglietto, esatto.
0: Sì, vado a comprare il biglietto e vado a vedere la partita, ma più per curiosità, ok? Perché comunque io non lo so, cioè, stato, io lo auguro a Ravenna e a Ronaldinho di avere poi la fortuna di fare una grande stagione, al di là adesso del debutto di Ronaldinho, che comunque io credo che l'età faccia comunque sia un po' condizionante,
1: sì.
0: Quindi per lui. Quindi dai, diciamo che questa partita è più per curiosi, per vedere veramente un fenomeno. Okay, che oggi c'ha anche il coraggio, che bisogna, io parlerei di coraggio, di mettersi,
1: sì,
0: no, in gioco su un campionato dove vale più, conta più la corsa che la tecnica e l'intelligenza calcistica. Quindi diciamo, apprezzo il coraggio di Ronaldinho.
1: Un coraggio a 45 anni di tornare in campo dopo che sei fermo da 11. Io non ho il coraggio la mattina di andare a correre, mi immagino Ronaldinho che torna
0: coraggio,
1: a giocare.
0: Sei d'accordo, Daniel? Per
1: no,
0: di
1: molto
0: coraggio,
1: d'accordo.
0: Perché, cioè, quindi per il resto,
1: io mi rompo a scendere
0: dico,
1: le scale, probabilmente mi stiro io tutti i muscoli a stare a scendere dal letto, quindi immagino Ronaldinho. No, a parte gli scherzi, comunque una scelta forte, perché io mi sarei aspettato, magari, se proprio deve fare una presenza, magari più avanti, magari quando una situazione di classifica più definita, no? Magari, che ne so, la prima che è scappata è Ravenna, nel senso, una situazione più definita. Invece a novembre nel derby contro il Forlì, poi per esempio, adesso sono indiscrezioni, però se dovesse essere vero, a parte vuol dire che lui sta bene. E sarebbe comunque una scelta forte da parte di tutto il Ravenna.
0: Assolutamente sì, perché comunque, cioè, non penso che a prescindere, come dici tu, credo che lui sia in condizioni ottimali per disputare. Non so se giochi da titolare, entrerà il secondo tempo, questo poi dopo c'è l'allenatore,
1: sì, presumo,
0: che
1: entrerà.
0: Però sicuramente, cioè, io credo che sia una scelta ponderata, no? di farlo mm-hmm. scendere in campo, perché comunque c'è anche il rischio, no? di andare incontro magari a infortuni oppure seri, oppure a, non lo so, a critiche feroci, quindi che poi, no, il calcio oggi, non bisogna essere ipocriti, no? Oggi tutti quanti Ronaldinho, no? È uno spettacolo e tutto, c'è un'attesa, ma poi dopo c'è sempre una critica, e quindi
1: sì.
0: E questo aspetto dobbiamo mettere anche in conto. Quindi evidentemente ecco perché parlo di coraggio, perché sia nel bene che nel male comunque, no, ci può essere qualcosa poi che dobbiamo commentare il post gara. Quindi se c'è, se quel giorno è di, non so, che
1: sì,
0: se è di domenica, potrei anche pensare, se non giochiamo, noi giochiamo la domenica con la Fermana, di andare a vedere la partita, ma perché comunque è un campione.
1: È domenica,
0: è
1: il 15
0: campione.
1: Novembre.
0: Ah, domenica, ok, quindi probabilmente giochiamo.
1: Direttore, chiudiamo il discorso della giornata di Serie C. Ci manca un girone da analizzare, ovviamente il girone C, un girone che sulla carta aveva tre big, Bari, Catania e Salernitana, che hanno iniziato malino. Forse il Bari è quella che ha iniziato un po' meglio delle tre. Catania e Salernitana comunque sono in risalita, però davanti ne hanno due toste che non fanno sconti. Il Sorrento, che ha 18 punti, ma soprattutto il Potenza capolista a 19, non è una sorpresa, anzi, cioè, quello che sta facendo è sotto gli occhi di tutti, una società importante. E poi come sta giocando, è una macchina da gol, ha fatto tre partite di fila segnando 4 gol, insomma non è lì per caso.
0: No, anche perché hanno due allenatori. Io ho visto il Sorrento e il Potenza non l'ho visto mai quest'anno in TV. Però dici, Pineto ha fatto qualcosa di eccezionale,
1: esatto,
0: di straordinario, quindi ha riprodotto il gioco del Pineto al Potenza, una società ambiziosa, seria, molto seria, che comunque, ecco, quando ritorniamo alla serietà e agli equilibri, no, che societari, no? Di avere il proprio equilibrio dentro la società, e quindi sta facendo qualcosa di grande. Io sono convinto che anche il Sorrento, l'ho visto, è una squadra giovane che gioca un grande calcio, che comunque ha grande ritmo, quindi l'unica, diciamo, incognita in queste due squadre, Sorrento e Potenza, capire poi la profondità della rosa, se poi riescono a mantenere, no, con questi giocatori, no, tutto il campionato un ritmo forsennato, e anche lì gli allenatori devono essere bravi a diversificare, no, le strategie. Di là abbiamo delle potenze economiche con giocatori individualmente fortissimi, no, per la categoria, perché comunque tutti e tre hanno calciatori forti e che comunque possono avere nel budget, no, l'aspetto che potrebbe fare la differenza, ma parliamo di gennaio e gennaio-febbraio, quando poi
1: Sì.
0: si incominciano a decidere i campionati. Però oggi abbiamo due squadre, sono il Sorrento e il Potenza, che sono lì per grande, grande merito, perché poi posso dirti una cosa, forse anche questo è il futuro del calcio, nel senso, sono due società che hanno investito molto su giovani, no? E che hanno abbassato l'età
1: Lavorano
0: media,
1: bene.
0: no? Esatto, quindi magari potrebbe essere anche un insegnamento per il calcio italiano, dove comunque non
1: Sì.
0: soltanto, poi dopo non soltanto, no, mettere i giocatori di nome, però andare a puntare anche sui giocatori che devono sbocciare e avere pazienza e farli giocare. Quindi potrebbe essere anche, no, un insegnamento, Sorrento e Potenza per il calcio italiano. Comunque esprimono un grande calcio e sono lì meritatamente per adesso.
1: Quello che poi dovrebbe essere la normalità, no? Serie C e Serie B, che sono dei trampolini di lancio per i giovani
0: Quello che è
1: verso
0: stato sempre,
1: il
0: no?
1: futuro.
0: Esatto,
1: Esatto,
0: quello che è stato
1: quello,
0: sempre in
1: tornare a
0: passato,
1: essere
0: perché
1: quello che eravamo
0: comunque.
1: un tempo.
0: Esatto, dove la C e la B, no, ti fai le cosiddette le ossa e poi sei pronto per la Serie A. Ma qualche esempio quest'anno, come avevamo parlato nella precedente intervista, qualche esempio c'è stato, no? Di calciatore che ha giocato in B del 2007, del
1: Sì. Sì,
0: 2006, e oggi si ritrova a giocare in Serie A. Bisogna continuare così, dai, bisogna avere speranza nella vita e fiducia.
1: speriamo. Direttore, siamo arrivati alla conclusione. Io, come sempre, ti ringrazio. Per me è sempre un piacere averti qua in diretta.
0: Grazie Daniel, il piacere come sempre è sempre il mio. Un saluto a
1: Grazie
0: tutti
1: mille.
0: e buona giornata. Buona giornata a tutti.
1: Grazie mille, ovviamente ringraziamo Sergio Filipponi, direttore sportivo della Fermana, squadra di eccellenza a cui facciamo tanti auguri, perché la Fermana è un club storico e lo rivogliamo presto fra i professionisti, e le cose stanno andando bene. Quindi dita incrociate per la Fermana, ovviamente facciamo un pizzico di favoritismo per la Fermana, per l'amicizia che ci lega al direttore. Noi siamo arrivati alla conclusione della seconda parte di trasmissione, ci fermiamo di nuovo qualche minuto, restate con noi.

0: Terza e ultima parte per quanto riguarda il nostro appuntamento odierno con A Tutta C, l'ultimo della settimana, questo venerdì. Stasera, ricordate, inizia la nona giornata di Serie C, poi nel weekend tutte le altre gare in programma, anche lunedì ovviamente i posticipi, potete seguirli ovviamente qui su Tutto Mercato Web, ma anche su Tutto C, il portale dedicato del network di TMV alla Serie C. In Serie C ci sono stati tanti cambi di panchina in queste prime giornate. L'ultimo in ordine di tempo è stato quello in casa casertana, è arrivato un po' a sorpresa perché comunque la Casertana non è messa male in classifica, con Stellone, Roberto Stellone, che riparte dalla Casertana dopo aver salutato la Vispesaro in estate. Un Roberto Stellone che prende il posto di Vinicio Espinal, con lo stesso presidente della Casertana che dopo la sconfitta con la Cavese di fatto ha detto: o cambio tutta la squadra o mando via l'allenatore. Dice: avrei mandato via anche Guardiola visto il momento. È proprio questa la lunga conferenza stampa che c'è stata ieri. Ci andiamo a sentire una piccola parte, perché è quasi un'ora di conferenza stampa, quindi andiamo a ascoltarci una piccola parte. Noi ci salutiamo così, con la conferenza stampa di presentazione di Stellone in casa casertano, ovviamente accompagnato dal presidente e dal direttore sportivo, come si fa in questi casi. Noi ci rivediamo ovviamente lunedì mattina alle 9:45 per commentare tutto quello che è successo nel weekend, ma ovviamente vi invito a restare qui con noi su TMV Radio, perché alle 13 poi Marco Piccari e tutti i suoi ospiti per Maracanà, al momento clou della giornata di TMV Radio. Con la conferenza della Casertana noi ci salutiamo e ci vediamo lunedì mattina. Ciao.
1: Mena ha avuto la gioia di concepire Ludovica. Ci tenevamo tutti a fare gli auguri del caso, aspettiamo, speriamo anche già da sabato allo stadio.
2: Grazie, grazie.
3: Diamo il benvenuto al ministro, col presidente, come di consueto, apre lui la conferenza. Auguri presidente, la parola a
2: lui. Grazie. Approfitto per fare un ringraziamento al mister che è andato via, e di fargli un in bocca al lupo, e un giovane, speriamo che gli vada bene, che questa esperienza gli sia di grande aiuto. In bocca al lupo, mister. Niente, che dire, abbiamo sempre cercato di prendere il meglio, ci siamo sempre riusciti con calciatori, ma quando si fanno quei discorsi in B, in A, giocato, fatto. Abbiamo preso un mister che ha fatto C, B, A, quindi penso che abbiamo preso il meglio che potevamo prendere, che ci potevamo permettere, no, che c'era sul mercato, il meglio che noi ci potevamo permettere. Confidiamo molto nel mister, e una scelta, diciamo, che non è che ci abbiamo pensato tanto, lo cercavamo già da un po' di tempo, e fortunatamente per noi è qui con noi, è accettato.
3: Diamo il benvenuto al ministro. Prima non so se ha la voce, perché fino a stamattina era abbastanza afono, perché sono due giorni di lavoro intenso, dalle 8 di mattina alle 8 di sera, posso garantirlo, e qui dentro non si ferma un attimo.
4: Ma perché mi hai visto qua, voi non mi hai visto? Vabbè.
3: La voce c'è o non c'è?
4: Buonasera a tutti.
3: Ministro, benvenuto. Le tue sensazioni in questi primi giorni di lavoro all'ombra della nostra amata Reggia?
4: Sì. Scusate la voce, perché in questi giorni ho parlato molto, no? Perché ho preso freddo, quindi è un discorso che mi succede ogni volta che comincio ad allenare i primi giorni, perché c'è da parlare molto, no? C'è da cercare di in poco tempo di far capire quelli che sono i miei concetti, le mie strategie. Grazie al press per le belle parole di presentazione che ha fatto nei miei confronti, nei miei riguardi, quindi ringrazio il direttore e il presidente perché mi hanno fatto sentire, insomma, importante, nel senso che a oggi era stata la squadra che sì, mi hanno cercato un po' di squadre anche in Serie B, non solo all'inizio dell'anno, ma anche in queste prime partite, ma se oggi sono qui e non è solo perché la squadra a me piace, ok? Quindi la scelta mi poteva essere facile e semplice, ma è perché mi sono sentito sinceramente importante, perché mi hanno desiderato, mi hanno fatto sentire insomma importante, e questa per un allenatore è già il primo passo. Poi è normale che se sono qui è perché la Casertana mi piace come squadra, e io sono un professionista e devo pensare prima cosa alla squadra. Poi secondo me mi piace anche la piazza, è una piazza calda, nelle mie conferenze stampa precedenti a questa, forse a Palermo c'era la stessa affluenza di giornalisti o di televisioni o di in presenza così tanto, quindi a me che sono un ex giocatore del Napoli, del Torino, del Genoa, della Regina, delle Cesova, di piazze comunque calde e anche da allenatore, comunque l'ho, pur essendo giovane, sono già 15 anni Cateno, quindi ho vissuto piazze come Palermo, Bari, adesso Regina, Ascoli, Vispesa negli ultimi anni, quindi comunque piazze comunque importanti, e Frosinone, che è dove alla fine mi sono lanciato tra virgolette come allenatore, no? Dove abbiamo fatto un po' di anni fa sì risultati importanti, quindi al di là di tutto il mio passato, io al di là di tutte le cose che ci stiamo dicendo adesso, io sono molto felice di essere qui, e ho lasciato un contratto importante dove stavo l'anno scorso, dove sono stato gli ultimi 2 anni, perché volevo ambire a un qualcosa di più importante. E qualcosa di più importante poteva essere una chiamata di una squadra di Serie B, ma anche una squadra che in questo momento sta in Serie C, ma con la squadra che ha, con l'importanza che ha, con la piazza che ha, secondo me possiamo pensare in grande. Quest'anno, tra 2 anni, tra 3 anni, questo non lo so, ma sicuramente i giocatori visti in questi 2 giorni, un po' li conoscevo, un po' li ho visti in questi primi allenamenti, abbiamo sicuramente una squadra che può lottare e può dare fastidio alle parti alte della classifica. Quindi tutte queste cose mi hanno portato oggi ad essere qui, mi hanno portato ad accettare con grandissimo entusiasmo la Casertana.
3: Torno dal direttore degli esposti, giusto per commentare quelli che sono stati gli ultimi giorni.
5: Sì. Ripeto, abbiamo fatto delle valutazioni in questo primo ciclo di campionato, nel senso che alla fine quando succedono questi episodi è un po' la colpa di tutti quanti, no? Nel senso che la mia principalmente, essendo io il responsabile dal punto di vista tecnico, per cui una volta che abbiamo constatato che questo percorso non era in crescita, ma c'era qualche piccola alchimia che non ci generava positività e certezze, abbiamo deciso di cambiare. Dal momento che abbiamo deciso di cambiare, penso che la scelta, dal momento che ho avuto modo di vedere e parlare con il presidente, è stata indirizzata su Roberto, perché comunque al di là di quello che è il passato illustre che l'ha visto protagonista in questi ultimi anni come allenatore, era secondo me il profilo ideale, sia da un punto di vista della motivazione innanzitutto, ma poi del carisma e dell'identità che poi dovremmo cercare di dare a questa squadra, perché fino a questo momento tutte quelle belle parole, no, che abbiamo costruito in estate.
6: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete alla...

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Dunque si riparte con il campionato di Serie A. Domani la prima partita sarà quella delle 15 tra Genoa e Fiorentina. Si riparte dopo 3 settimane di stop e c'è grande curiosità su come si ripresenteranno in campo le squadre dopo una pausa così lunga. La Lazio è in testa alla classifica insieme alla Roma e all'Inter. La Lazio che ha la possibilità di sfruttare il turno contro il Monza. Ne abbiamo parlato anche naturalmente di tanti altri temi, ma abbiamo parlato di biancocelesti in particolare con Filippo Corsini di Radio Rai, voce storica di Radio Rai, e abbiamo analizzato anche i vari pregi di questa squadra biancoceleste che aveva iniziato molto male la stagione uscendo dalla Coppa Italia. C'erano tanti dubbi perché la campagna acquisti non decollava, c'era una situazione ambientale particolarmente difficile, invece Gattuso è riuscito a compattare la sua squadra ed è riuscito dopo 5 giornate a portarsi in testa alla classifica. Dunque sentiamo tutte le valutazioni da parte di Filippo Corsini.
1: Con Filippo Corsini di Radio Rai, uno sguardo al campionato a partire dalla Lazio, perché sta sorprendendo tutti, non ha potuto fare praticamente mercato, sembrava non potesse far mercato, l'uscita dalla Coppa Italia sembrava presagire ad un inizio di campionato molto molto complicato, invece in testa alla classifica.
2: Sono stupito quanto te, ma c'è un solo nome, il fautore di tutto ciò è Rino Gattuso, diamo a Rino ciò che è di Rino. Dopo la brutta esperienza con la nazionale, la delusione, l'esclusione dal mondiale, sembrava che dovesse essere tutto nero per lui, e invece devo dire tanto di cappello la Lazio, ma anche la società che ha fatto un mercato intelligente pur non potendo farlo, e lui adesso sta raccogliendo i frutti del suo lavoro, della sua esperienza, che in fondo ha giocato con grandi campioni, con grandi squadre, si è messo lì seduto, muto, a pedalare senza fare tanti proclami, adesso giustamente raccoglie quello che ha seminato.
1: E anche Frattesi raccoglie i frutti della possibilità di giocare con continuità, perché comunque le sue qualità le avevamo notate, apprezzate, però era sempre stato un titolare aggiunto.
2: E forse Frattesi ha capito proprio giocando nella Lazio che forse avrebbe dovuto pensarci prima, magari scegliendo una società non così prestigiosa come l'Inter, ma una società come la Lazio che aveva bisogno di lui come l'acqua nel deserto. E Frattesi sta trovando continuità, adesso l'ha ritrovata a quanto pare anche in nazionale, gioca titolare nella Lazio, gioca quasi titolare in nazionale e anche lui credo che stia recuperando posizioni e terreno perduto in passato.
1: Ecco, ma realisticamente che cammino può fare la Lazio in campionato?
2: Guarda, ci vorrebbe la palla di vetro, però se voi pensate a com'è il calcio, no? Il calcio com'è, perché è bello e ci piace, perché è imprevedibile. Ogni anno più o meno la sorpresa negativa e positiva ci scappa. Perché non scegliere la Lazio come sorpresa positiva? Certo, siamo appena alla 5ª giornata, manca una vita, quindi le situazioni si ribaltano con una facilità irrisoria, però la Lazio è partita bene, è la mina vagante in questo momento, noi siamo molto curiosi, la seguiamo perché, ti ripeto, le sorprese nel calcio sono all'ordine del giorno, sono quelle che ci fanno amare sempre tanto questo sport.
1: Quindi Europa magari però in questo momento è difficile sbilanciarsi.
2: L'Europa, sai, in questo momento se guardi, allora, la rivelazione qual è? Il Frosinone, non ti cito la Roma e l'Inter perché però il Frosinone è quello che sta probabilmente giocando con la stessa squadra in pratica dell'anno scorso, con tanti italiani, quella che ha fatto un bel campionato di B. La Lazio sta facendo una cosa che non è riuscita fino a questo momento la Fiorentina, no? Mercato ricco, tanti nomi, però ora è arrivato Vanoli e si stanno riprendendo anche loro. Però io direi che la Lazio in questo momento è sicuramente sesto-settimo posto, in questo momento potrebbe valerlo.
1: Il Como invece, che per la prima volta si cimenta in Champions, quanto potrà risentire alla lunga di questo impegno?
2: Questa è una bella prova, l'Europa che conta la Champions è durissima per tutti, però il Como per me può solo crescere. Fabregas è una garanzia, io lo metto sicuramente in lotta per lo scudetto, non mi stupirei, e la Champions è veramente l'esame di laurea.
1: Tra l'altro alla ripresa del campionato la Roma se la dovrà, appunto, quindi potrà dire molto per entrambe le squadre questa partita.
2: Sì, certo, non è decisiva per niente, però ti fa capire. Poi c'è sempre la sosta, sosta lunga. Dopo la sosta, ecco, in teoria chi parte bene e si ferma per la sosta poi riparte male. Quindi perché andare a toccare il lavoro e le gambe che andavano a mille, però. Però è così, cioè la sosta in effetti può mischiare delle carte, cioè come ricominciare a risedersi a un tavolo da poker, ridare le carte, tu ti sei alzato che avevi un poker servito, ti risiedi e magari non hai neanche una coppia in mano, quindi è molto indicativa la sosta e vedere come ripartiranno tutte.
0: Tanti argomenti interessanti legati alla Premier e al nostro campionato li abbiamo affrontati con Nicola Roggero di Sky, ascoltiamolo.
1: Con Nicola Roggero parliamo di Premier, di calcio inglese, però in parte anche di calcio italiano, partendo da Caiode, che è diventato un nuovo punto di riferimento, tra virgolette, di questa nazionale, la grande sorpresa dopo l'esperienza in Premier, perché comunque l'avevamo visto alla Fiorentina, inizialmente sembrava un giocatore interessante, poi è finito un po' ai margini ed è stato ceduto.
3: Guarda, a me sorprende che sia stato scoperto soltanto adesso, perché è un ragazzo che da 2 anni al Brentford è sempre uno dei migliori di una squadra che in questo momento è terza in classifica in Premier. Allora, se uno è uno dei migliori di una squadra che è terza in classifica in Premier, non vedo come non possa giocare nella nazionale italiana. Caiode ha tutto, perché è un atleta straordinario sotto ogni punto di vista, persino nelle rimesse laterali. È un ragazzo anche molto intelligente per come gioca, perché fa sempre solo delle cose corrette, giuste, quindi è uno di quelli che probabilmente qualunque allenatore vorrebbe avere in squadra con lui. E poi mi fa molto piacere perché è un ragazzo che ha avuto l'umiltà, quando la Juventus lo ha scartato, di ripartire addirittura dalla Serie D e dopo che la Fiorentina l'ha quasi ceduto per poco prezzo è andato al Brentford e da lì si è scoperto quello che vale. Quindi io sono molto contento perché l'avevo segnalato da un po' di tempo e sono contento che finalmente l'abbia scoperto anche la nazionale italiana.
1: La Fiorentina l'ha venduto per 18 milioni, ora probabilmente ne vale 50-60.
3: Se penso a quello che è stato pagato Palestra, come minimo Caiode deve essere pagato uguale.
1: Ecco, e per quanto riguarda Calafiori invece, a tuo parere come sta andando il suo percorso di crescita?
3: Bene, anche perché Calafiori gioca in una squadra top della Premier, l'Arsenal, e quindi una delle 3 squadre più forti del mondo, e il fatto che lui riesca a ritagliarsi uno spazio in una squadra così forte, quindi con dei compagni così forti, dimostra quanto si è calato subito nella realtà inglese, perché ha avuto un apprendistato brevissimo, cioè sembrava un giocatore nato in Inghilterra o comunque cresciuto in Inghilterra, perché la difficoltà maggiore di chi arriva in quel campionato è adattarsi a dei ritmi che sono infinitamente superiori. E lui a questi ritmi si è splendidamente adattato, quindi fa anche dei buonissimi gol Calafiori, quindi direi che è certamente uno degli elementi più importanti che abbiamo esportato all'estero e in Inghilterra in particolare.
1: Oggi la differenza del campionato italiano e della Premier è sempre particolarmente marcata?
3: Direi di sì, perché l'ho detto prima, ci sono dei ritmi che sono nettamente superiori, il gioco non si ferma mai. In Inghilterra si ferma il meno possibile, devo dire che in tal senso mi è sembrato che anche in Italia si comincia ad adottare questa filosofia di fischiare molto meno, quindi di far correre la palla, perché la gente si diverte quando la palla è in gioco, non quando i giocatori sono fermi, però al momento la differenza è notevole, anche perché la Premier League ha una disponibilità economica nettamente superiore, quindi la possibilità di arrivare a giocatori stranieri che noi in Italia in questo momento non possiamo permetterci, e fin tanto che il trend è questo la differenza continuerà a essere notevole.
1: De Zerbi.
3: De Zerbi ha cominciato, cioè l'anno scorso aveva avuto un buon approccio al Tottenham perché alla fine aveva ottenuto quanto il Tottenham gli chiedeva, cioè la salvezza. Quest'anno si sperava, dopo una campagna acquisti come minimo faraonica, 350 milioni di euro, che le cose per gli Spurs finalmente si invertissero. Al momento le cose non si sono invertite, però ma anche detto che hanno giocato 5 partite. Sarà importante la prossima contro il Manchester United, lì capiremo se comincerà una nuova stagione per il Tottenham.
0: Domenica sera la Juventus se ne vedrà in trasferta contro il Cagliari. Della squadra di Spalletti abbiamo parlato in questa intervista con Michele Padovano, ex attaccante dei bianconeri.
4: Insomma, abbiamo rivissuto un po' questa Juventus di grandi campioni, di grandi attaccanti, perché, insomma, tu, Gianluca Vialli, Ravanelli. Oggi la Juve ha un grande attaccante che si chiama Yıldız. Mi dai un giudizio su di lui e soprattutto quanto pesa in questo momento anche a livello di risultato non averlo?
5: Ma guarda, pesa tanto e io dico sempre che i grandi giocatori come Yıldız, che secondo me lui lo è, hanno bisogno di una grande squadra che li aiuti a crescere, che gli permetta di mettere in campo quelle che sono le sue grandissime qualità. Quindi io spero e credo che la Juventus stia costruendo un qualcosa di importante, perché deve tornare assolutamente a vincere. Credo che la strada sia quella giusta con i dirigenti che ha preso, e quindi speriamo, è soltanto una questione di tempo. La vera garanzia secondo me è Elkan, che ha detto che è un affare di famiglia e non si vende.
6: Ci sarà questione di tempo anche magari per Kolumani, per affrontare un po' le difficoltà sotto porte, anche per Ibegovic per crescere?
5: Sì, secondo me questa è una rosa di qualità, è una rosa importante, quindi adesso toccherà a Spalletti metterli nelle condizioni giuste per affrontare un campionato che credo che sia particolare. L'Europa League, secondo me, hanno il dovere e l'obbligo di tentare a vincerla, quindi la squadra è una squadra di valore, quindi credo che quest'anno la Juventus possa iniziare a costruire un qualcosa di importante.
4: Senti, nel vostro gruppo c'era Conte, ogni qualvolta succede che alla Juve c'è una difficoltà si tira fuori il suo nome, questo fa bene o fa male? Perché comunque, sai, il tifoso si rifugia sempre in quella che è la certezza, e Conte probabilmente lo è.
5: Sì, sono d'accordo, Conte lo è, lo dice il suo passato, lui è ovunque andato, ha vinto, è arrivato secondo, e quindi credo che sia normalissimo che quando una squadra, una grande squadra, scricchiola, ci sia il nome di Conte, che soprattutto in questo momento dove non è accasato, quindi credo che sia normalissimo, perché io lo ritengo fra in assoluto i migliori tra allenatori al mondo.
7: Ultima. Ma Spalletti potrebbe essere invece l'uomo giusto per riportare la Juve al vertice? Abbiamo parlato di Conte, anche di grandi allenatori sul palco. Sta facendo bene secondo te?
5: La Juventus ci ha sempre abituato che bisogna portare risultati alla Juventus, quindi io guarderò quello, vedremo. Credo che, voglio dire, lui l'altro anno quando è arrivato, bisogna dire che ha aggiustato le cose, la squadra giocava bene, creava tanto, poi ad un certo punto si è un po' inceppata, non hanno raggiunto un risultato fondamentale e importante come quello della Champions. Quest'anno secondo me sarà indicativo vedere quale risultato porterà a casa.
0: Continuiamo a parlare della Juventus, lo facciamo attraverso le parole di Paolo Montero, che è intervenuto a margine dell'evento dedicato ai 25 candidati finali per il premio Golden Boy.
8: La tua Juventus ha puntato molto sui giovani anche quest'anno, per esempio alla Ibegovic, ma non solo, comunque una squadra che sta cercando di ripartire anche dai giovani. Ti chiedo come vedi con questo nuovo ciclo con Spalletti e anche questi nuovi giocatori a partire proprio dalla Ibegovic.
9: E per me con tanta speranza, perché tutti sappiamo l'allenatore che è Spalletti, speriamo di che continui questo processo, si dice, di Next Gen in primavera, che questo serve tanto, perché bene o male la Next Gen giocano con tanti 2007, e si trovano a giocare contro giocatori che magari qualcuno ha fatto Serie A, tanti anni in Serie B, c'è gente che ha giocato 15-20 anni in Serie C, con tanta esperienza, cioè sono uomini. E queste sono tutte le esperienze che stanno vivendo a livello di campo. E poi lo più importante è avere la pazienza, perché è una età dove devono sbagliare per dopo crescere. E come dice l'allenatore del basketball Ettore Messina, non fare gli stessi sbagli, di fare sbagli nuovi, perché si continua a fare gli stessi sbagli, perché come dice lui, sei uno stupido. Allora, il crescere, sbagliare, rinnovarti continuamente è una forma di crescere. Allora, lo più importante in questi, lo sta dicendo uno che viene dal Sud America, dall'Uruguay, dove noi siamo paesi che per sopravvivere dobbiamo vendere subito con 18-19 anni, e lo più importante in questa età è come quando sei a casa tua crescendo i figli, educando i figli, bisogna avere pazienza e che crescano tranquillamente, sapendo che si può sbagliare, è lo più importante, il permettere di sbagliare al giovane.
8: stato permesso di sbagliare anche a Yildiz, che adesso insomma è diventato più forte forse della Juventus, tu lo conosci bene. Ti chiedo quanto sta mancando questa Juve e a che livello può arrivare ancora, visto che ha tanti margini di miglioramento.
9: E noi lo abbiamo avuto in primavera e già si vedeva la sua mentalità, che arrivava subito in prima squadra. È un talento, che quello viene dalla pancia della mamma. A parte un ragazzo con umiltà che ascolta, quello che ti dicevo prima, sono quelli che arrivano, quelli che ascoltano, si allenano sempre al massimo, sono umili, cercano sempre di migliorare, chiedono. Un fatto che le dico a mio figlio Alfonso: se ti hai dubbi devi chiedere, non ti devi vergognare, perché non tutti nasciamo, se nasce sapendo. Uno, lo che ti sto parlando io, ti sto rispondendo io, sono cose che non c'è niente da mio, sono cose che ho imparato nella mia vita, che mi hanno insegnato i grandi compagni che ho avuto, i grandi allenatori che ho avuto, anche la famiglia, no? Però Kenan ha un margine, pensando che è un 2005, che già da 2-3 anni che a grandi livelli con la Juventus, il suo tetto se lo può mettere lui da solo.
0: Come dicevamo in apertura di trasmissione, la prima partita per la ripresa del campionato è fissata da domani per le 15, quella tra Genoa e Fiorentina. A proposito della Fiorentina, abbiamo sentito ai nostri microfoni Sebastian Secas, ex portiere argentino della Fiorentina, in particolare le sue valutazioni le abbiamo ascoltate a proposito di Mastantuono, suo connazionale, e anche a proposito di Pellegrino, attaccante proveniente dal Parma.
10: Sì, troppa responsabilità per lui, no? Un ragazzo, un talento molto giovane, ancora 20 anni, quindi si aspetta di lui tanto, però mi sembra che si parla troppo di suo talento, e lui è giovane, c'è una responsabilità molto, molto grande. Quindi bisogna andare piano. So che lì la Fiorentina l'ha raccolto molto bene. Ho sentito lui sulle interviste che è molto contento, molto felice, si è trovato bene. Ha giocato e lo ha fatto molto bene. Questo ha dato fiducia ai tifosi, però non dobbiamo dimenticare che non c'è ancora 20 anni, sì. Quindi ancora devi crescere molto. Noi a Pellegrino lo abbiamo avuto nel Vélez, lui era, quando noi stavamo allenando il Vélez Sarsfield, lui era parte del plantel, diciamo.
0: Della Rosa, sì, sì.
10: Era della Rosa, era molto, molto giovane. Già si vedeva un centroavanti d'aria importante, fisicamente forte. A Parma, ha avuto la possibilità di andare a Parma, l'ho fatto crescere, ha fatto gol, quindi è un altro calciatore che deve continuare a crescere, perché ha le condizioni per farlo. Ha dato un salto di qualità ad andare a Firenze adesso, magari possa trovare continuità per dimostrare tutto quello che è lui, no? Come calciatore.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici ed amiche di TMV Radio, ben ritrovati con Storie di Calcio. Oggi siamo pronti per ripercorrere un'altra bella storia di calcio e lo facciamo non solo per il ruolo che il nostro protagonista di oggi ha avuto in campo con tante maglie importanti, ma anche il ruolo particolare di cui spesso non si parla che ha avuto il nostro ospite dopo la sua carriera da calciatore, perché l'assistente, il vice allenatore, il confrontarsi con mostri sacri che hanno fatto grande il calcio internazionale, sempre un aspetto poco valutato ma molto interessante, e ce lo facciamo raccontare in questa storia di calcio che è dedicata ad Ezio Sella. Sì, perché ci sono uomini che del calcio diventano protagonisti con il pallone tra i piedi e poi ce ne sono altri che quasi senza accorgersene costruiscono una propria storia stando un passo indietro rispetto alla luce dei riflettori. Ezio Sella appartiene ad entrambe le categorie. Prima c'è stato Ezio Gol, quel coro nato in curva Fiesole. Siamo nel gennaio del 1970 e la Fiorentina è in una situazione disperata. Mario Mazzoni decide di scommettere su quel ragazzo arrivato dalla Viterbese dopo la gavetta nelle giovanili della Roma. Il 15 gennaio contro il Pescara Sella debutta e segna, servito da un Antognoni in stato di grazia. Da quel momento diventa il centravanti titolare, prendendo il posto di Pierino Prati. È l'inizio di una carriera che lo porterà poi a Brescia, alla Sampdoria, con cui contribuisce al ritorno in Serie A, al Bologna, al Verona. Una carriera da attaccante vissuta tra Serie A e Serie B prima che il calcio gli chieda di cambiare prospettiva, perché la seconda vita di Ezio Sella comincia in panchina. E qui la sua storia diventa ancora più particolare, non tanto per le squadre allenate quanto per gli uomini che ha affiancato nella Roma, in cui ha lavorato anche nel settore giovanile, scoprendo forse per primo il talento di un certo Francesco Totti. Lavora alla Roma con Niels Liedholm, poi diventa il vice di Zeman e successivamente il collaboratore tecnico di Fabio Capello, e proprio accanto a Capello, quando la Roma torna a vincere lo scudetto nel 2001, e rimane al suo fianco fino al 2004. Poi arriva anche il momento in cui deve sedersi da solo su quella panchina nel 2004, dopo le dimissioni di Rudi Völler. Sella guida la Roma per una partita contro il Real Madrid al Bernabeu e finisce 4-2, una parentesi brevissima, prima di tornare al ruolo che ormai è diventato il suo mestiere, quello dell'uomo di fiducia. Dal 2007 al 2014 accompagna Malesani in un lungo viaggio attraverso il calcio italiano, insomma una vita trascorsa da un allenatore dentro gli spogliatoi, nei momenti più delicati, nella preparazione della partita e della quotidianità che il pubblico spesso vede molto meno. E allora questa è la storia di un calciatore diventato allenatore, ma soprattutto di un uomo che ha costruito una carriera straordinaria accanto ad alcuni dei grandi tecnici del nostro calcio, perché a volte proprio nel calcio per lasciare il segno non serve essere quello che parla più forte, basta essere quello di cui l'allenatore si fida sempre ciecamente. Questa è la storia di calcio di Ezio Sella, a cui vado a dare subito il ben ritrovato, il buon pomeriggio e grazie per essere qui con noi.
2: Grazie, buon pomeriggio a voi.
1: Allora Ezio, ho ripercorso un po' il tuo cammino, ripartendo da quello che sei stato da calciatore a quello che continui ad essere da allenatore, ma quello che sei stato anche, no, uomo di fiducia per tanti grandi allenatori. Cosa hai pensato, insomma, rivivendo un po' nella tua testa tutto ciò che ho raccontato?
2: No, ti stavo ascoltando attentamente, perché a volte non ci penso, no? Però tu hai fatto un riepilogo della mia storia calcistica perfetta, no? E sotto certi aspetti non dico che mi sono emozionato, però diciamo che certe cose poi, ecco, per esempio uno come te le sta ricordando, e questo a me fa molto piacere, anche perché io sono stato una vita nel calcio, sto ancora nel calcio con la mia scuola calcio, quindi ho avuto la fortuna di fare nella mia vita quello che mi piaceva, per prima giocare e poi rimanere nel mondo del calcio come allenatore, quindi io devo essere solo che contento per quello che è stato il mio passato. Quindi ripeto, se risentire tutta la mia storia mi ha un pochino devo dire che mi ha emozionato.
1: Senti, ripartiamo insieme da Viterbo, da quel ragazzo che
2: Sì.
1: sogna di diventare calciatore. Che famiglia era la tua? Come arrivi alla Roma? Parliamo proprio dei tuoi inizi.
2: Ma diciamo che come calciatore, vabbè, già hai detto tu, no? Io ho fatto tutta la trafila nelle minori della Roma, iniziando da piccolo, quando avevo già 12 anni e già facevo parte delle giovanili della Roma. Poi ho fatto tutta la trafila, sono arrivato fino alla primavera, ho giocato insieme a grandi giocatori nella primavera come Bartolomei, Bruno Conti, quindi Pellegrini. Cioè, Vichi, insomma, tutta gente che poi ha fatto anche loro, hanno fatto la loro carriera. Poi diciamo che nel momento più importante in cui io avevo l'opportunità a 16 anni addirittura di poter esordire con la Roma, subì un grande infortunio che mi compromise questo debutto e stetti fermo un anno. Setti fermo un anno e poi ripresi piano piano a giocare con la Primavera e poi la Roma decise di darmi in prestito alla Viterbese in C, dove lì mi sono fatto notare, ho fatto un buon campionato e poi a fine campionato la Viterbese mi ha riscattato e sono andato, mi ha comprato la Fiorentina e poi da lì è iniziata la mia storia calcistica a livelli importanti, insomma.
1: Che cosa ricordi di quel periodo della Roma Primavera? Hai citato alcuni grandissimi e già da lì forse, caro Ezio, ti sei un po', no, distinto anche come uomo che poi è allenatore più avanti, che, no, avrebbe catturato la fiducia di grandi maestri allenatori. Però se ti chiedessi di raccontarmi qualcosa di quella Roma Primavera, insomma. Giovanissimo, avere a che fare con questi grandi nomi che hai citato, alcuni, com'è stato?
2: Ma è stato, diciamo, un viaggio meraviglioso, è stato un periodo stupendo, anche perché poi eravamo un gruppo molto coeso, ci divertivamo a giocare, c'era grande entusiasmo, non c'erano le pressioni che ci sono oggi. Quindi eravamo un gruppo di ragazzi spensierati con delle qualità importanti che poi ci hanno portato a giocare ad alti livelli, arrivare a livello professionistico, insomma, però. La cosa bella è che era un gruppo veramente sia dai più importanti, dai meno importanti o dai più giovani, meno giovani, è sempre stato un gruppo molto, molto coeso, molto passionale, con delle amicizie vere che ancora oggi resistono e continuiamo a coltivare, insomma.
1: C'è stato qualcuno con cui hai legato particolarmente di quei grandi nomi? Comunque eravate tutti molto giovani, tutti di una grande generazione
2: Certo.
1: che.
2: Ma guarda, io diciamo che allora, per esempio, Agostino Di Bartolomei abitava vicino a dove abitavo io, quindi, e lui già a quel periodo aveva la macchina, mi passava a prendere, quindi c'era un buonissimo rapporto con Agostino. Quindi avevo veramente un rapporto molto, come posso dirti, molto intimo anche, nel senso che non parlavamo solo di calcio, si parlava di tutto, anche perché Agostino era un ragazzo, un uomo, ragazzo molto intelligente, ragazzo che si interessava a tutto, non solo al calcio, quindi si parlava di calcio, ma si parlava anche ad altre cose. Un altro personaggio con cui sono cresciuto e poi ho ritrovato nel settore giovanile quando io ho iniziato ad entrare nel settore giovanile della Roma è Bruno Conti. Con Bruno Conti ho passato dei periodi meravigliosi, sia come calciatore da quando eravamo ragazzi, che sia dopo lui. Che era diventato responsabile del settore giovanile e io ho iniziato lì la mia carriera da allenatore insieme a lui e devo dire che abbiamo sempre avuto un grandissimo rapporto e questo ancora oggi ancora rimane, insomma.
1: Com'è stato il passaggio poi alla Fiorentina? Ti confronti con una piazza, insomma, importante che vive però un momento molto particolare, ma in poco tempo nasce anche il coro Ezio Gol. Me lo racconti
2: Sì,
1: un po' quel periodo alla
2: ma guarda,
1: Fiorentina,
2: io
1: servito anche da un grande numero 10 come Giancarlo Antognoni, insomma, mica male.
2: esatto. Ma direi che è stato un periodo bellissimo. Io arrivai alla Fiorentina ed ero l'ultimo a ruota del carro perché venivo da una squadra di Serie C, ero giovane, quindi avevo davanti a me giocatori come Casarsa, Desolati, quindi giocatori già affermati a quei livelli là. Era allenatore all'inizio, era Carlo Mazzone, romano come me, però già vedevo già dai primi allenamenti, dalle prime cose che mi diceva che aveva un debole nei miei confronti. E diciamo che poi in un certo punto della stagione lui è stato esonerato. Io in quel momento ho detto porca miseria, forse era il momento in cui mi buttava dentro, potevo esordire. Beh, invece no, dopo prese la squadra Mazzoni, che era responsabile del settore giovanile, e invece fu lui proprio il primo a chiamarmi in prima squadra e a farmi debuttare. Quindi ho stupendi ricordi di Firenze, no? Ma non solo agli inizi, ma anche nei 3 anni che ho vissuto lì sono stato sempre molto bene, perché poi la gente mi apprezzava, quindi questo a me dava una grande carica, insomma. E io direi che ho contribuito anche, credo che con i miei gol, quel periodo soprattutto molto difficile che stava attraversando la Fiorentina, ho contribuito con i miei gol insieme ai miei compagni sicuramente, però ho contribuito alla salvezza. Quindi questo è rimasto nel cuore, nella mente di tanti tifosi ancora oggi, quando mi chiama qualche radio fiorentina, mi vado a Firenze perché vado a trovare gli amici e vedo che

0: lo stesso, ecco, ricordo molto Mimmo Caso, lo stesso Giancarlo Antonioni, il Galdiolo, Della Martira, erano persone in cui c'era sempre, mi dicevano sempre qualcosa, mi davano sempre un consiglio, vedevo che c'era affetto nei miei confronti e devo dire questo mi ha aiutato molto. Appunto, ripeto, quelle 3 stagioni lì sono state stagioni che ancora oggi ricordo molto, con molto piacere, insomma.
1: Prima di passare al tuo rapporto con i grandi allenatori, caro Ezio, preparati perché mi dovrai raccontare dei segreti e cose curiose e particolari su ognuno di loro, perché sono personaggi incredibili. Francesco Totti,
0: Sì.
1: mi descrivi un po' com'è nata la storia di Totti e cosa, proprio il giorno in cui hai visto coi tuoi occhi che stava nascendo una stella, una leggenda. Come na se dico a Ezio Sella, Francesco Totti, che cosa mi risponde?
0: Ti risponde che sono stato il suo allenatore sia a livello giovanile, forse anche per un periodo molto corto, perché io in quel periodo lì, quando lui aveva l'età per giocare negli allievi, oggi sarebbero gli under 16, lui già giocava nella primavera e già faceva la differenza. Però nella fase finale, nell'ultimo mese, è venuto a giocare con me e ho instaurato subito un buonissimo rapporto con lui, anche perché è un ragazzo stupendo sotto ogni aspetto. E quindi questo secondo me l'ha anche avvantaggiato poi per il proseguo della sua carriera, perché è un ragazzo umile, semplice, un ragazzo alla mano che si è fatto sempre voler bene. E poi stiamo parlando di uno dei più forti giocatori che ci siano stati in Italia, se non in Europa. Un talento calcistico straordinario, già quando aveva 16-17 anni faceva delle cose che rispetto agli altri si vedeva che era un giocatore di un altro livello, sopra la media proprio. Quindi poi fece il gran salto, arrivò in prima squadra, poi ripeto, poi anch'io arrivai in prima squadra, quindi anche quegli anni lì passati con lui mi sono accorto quotidianamente quanta qualità e quanta forza aveva questo ragazzo, perché migliorava sempre, sempre di più, fino a diventare veramente un giocatore straordinario, veramente straordinario. Faceva non solo durante la partita, il campionato, le partite importanti, ma anche in allenamento a volte faceva delle cose che sbalordivano, no? Veramente a volte impensabili, eppure lui riusciva sempre a farle in maniera eccezionale.
1: Ti sei subito accorto che sarebbe arrivato, come si dice, no? Nel mondo del calcio, per chi è destinato ad arrivare. Lui era destinato ad arrivare o in quei periodi c'era qualcosa che magari ancora lo frenava, cosa che doveva sicuramente migliorare? C'erano dei limiti di questo ragazzo già negli allievi o era uno che doveva migliorare davvero pochissimo per l'età che aveva?
0: No, si vedeva già che aveva grande talento, aveva grande talento. È chiaro che poi alcuni aspetti, come sull'aspetto fisico, sotto l'aspetto mentale, sicuramente poi lui è migliorato, però geneticamente madre natura gli ha dato delle doti che già in quel periodo lì, a quell'età lì, si vedeva che era un ragazzo che se non arrivava era perché c'era qualcosa in lui, ma non sotto l'aspetto della qualità tecnica e mentale, ma siccome lui era anche ragazzo che era supportato anche dalla mamma, dal papà, quindi erano persone che gli stavano molto dietro, delle persone molto, molto serie, molto sane, con principi giusti, e poi insomma era prevedibile sicuramente che lui facesse questo tipo di carriera qui, insomma.
1: Vabbè, Ezio, te la becchi però l'etichetta di scopritore di Totti, eh. Non te la puoi togliere così facilmente. Te la becchi e te la tieni perché te la meriti, caro Ezio, anche se non la vuoi. Allora, Ezio, la Roma è stato tante cose, perché è stato Totti, è stato i tuoi inizi, ma è stato anche un po' i tuoi inizi con tanti allenatori. Vorrei partire da Lidl perché è stata praticamente la tua prima esperienza da fidato vice, da secondo. E com'era? Lidholm.

0: Erano le tue prime esperienze da... vai,
1: Sì,
0: dimmi, dimmi tu.
1: diciamo che io subentrai a Carlos Bianchi, no? In quel periodo che la Roma era allenata dall'argentino Carlos Bianchi, fu esonerato e il presidente Sensi mi disse di prendere la prima squadra, di andare in prima squadra con Nils Lidom e quindi ho iniziato da lì a poi a rimanere a certi livelli. No, Nils Lidom stiamo parlando di un personaggio incredibile, di una persona che nei momenti di difficoltà, nei momenti difficili, aveva sempre la parola giusta al momento giusto, sdrammatizzava e riusciva sempre poi a trovare quell'equilibrio per poi affrontare così i problemi che in quel periodo erano veramente difficoltosi, perché c'era uno spogliatoio un po' particolare, diciamo che la squadra aveva una spaccatura perché alcuni giocatori che aveva portato Carlos Bianchi quindi avevano fatto gruppo, quindi sai quando è così che vedi non c'è coesione nel gruppo c'è una grande difficoltà, ma devo dire che per esempio anche lui mi aiutò molto in questo, nel senso che proprio sotto l'aspetto psicologico dei rapporti, delle relazioni con i giocatori era veramente una persona eccezionale, dove io ho imparato molto questo aspetto, cioè proprio del rapporto di affrontare le situazioni difficili con una certa pacatezza, con un certo modo anche di sdrammatizzare alcune situazioni. Quindi devo dire che di lui ho un grandissimo ricordo. Poi stiamo parlando di un personaggio che ha fatto la storia della Roma, insomma.
0: C'è qualcosa di particolare, qualcosa che ti ha detto, qualcosa che ha fatto che ci vuoi
1: Beh,
0: raccontare?
1: lui era bravissimo perché lui quando cominciava a raccontare la sua storia calcistica, ti raccontava degli aneddoti suoi dove ci faceva divertire perché era veramente grande, simpatico. Parlava di quando lui giocava al Milan, che a un certo punto durante una partita tutto il pubblico cominciò a battere le mani dopo. E lui non capiva il perché, non aveva fatto niente di particolare, no? Poi, perché alla fine lui disse: no, dice, battevano le mani perché erano 8 mesi che non sbagliava un passaggio, e quindi tutto San Siro lo applaudiva. Ripeto, poi altre volte che lui raccontava che in un contrasto, durante una partita, mi sembra a Bologna, continuò a giocare tranquillamente e alla fine si accorse che aveva una frattura, microfrattura alla tibia. Cioè, tutti gli aneddoti che era veramente simpaticissimo.
0: Com'è stato invece fare il secondo di un altro che ha scritto pagine importanti per la tattica, del nostro calcio? Com'è stato fare affiancare Zdeněk Zeman?
1: Guarda, io ora ho un ricordo stupendo di questa, prima come persona, che è una persona veramente diretta, una persona sana, una persona sincera e ho avuto un ottimo rapporto con lui, proprio sotto l'aspetto umano. Per quanto riguarda il discorso tecnico-tattico, quegli anni lì devo dire che io ho allargato molto il mio bagaglio tecnico. Lui ho fatto conoscenza, ho fatto delle cose che mi hanno arricchito proprio sotto l'aspetto tecnico-tattico. Lui era un allenatore, aveva idee rispetto agli altri già era avanti, quindi da lui ho imparato tanto e devo dire che, ripeto, il rapporto che ho avuto con lui è un rapporto che è andato oltre il calcio, nel senso che un rapporto sotto l'aspetto umano che ricordo veramente con grande piacere perché era una persona al di fuori del calcio, veramente una persona affabile, una persona con cui ci potevi parlare di qualsiasi cosa e quando lui parlava c'era sempre da prendere qualcosa su quello che lui diceva, sempre da ascoltare quello che diceva perché non era mai banale.
0: Qualcosa di particolare di che faceva, che ti ricordi, se pensi a Zeman, qualcosa di, non di strano, da lui.
1: No, da lui, ma no, di strano, sai, lui era uno che parlava pochissimo, no? Poco, veramente. Parlava solo quando finiva l'allenamento, eravamo in spogliatoio con lo staff, però non è che parlasse molto, era uno molto taciturno, ma però ogni volta che parlava c'aveva sempre qualche battuta o verso qualche giocatore o verso qualche, diciamo, suo uomo dello staff. Quindi, era anche molto simpatico, nel senso non era, è vero che parlava, però era una persona molto simpatica, una persona che nei momenti così tirava fuori la battuta e poi sorprendeva tutti perché da lui non se l'aspettava nessuno, invece poi conoscendolo bene è un personaggio perché ancora c'è, quindi è una persona veramente da cui c'è da imparare tanto. Sia per quanto riguarda la vita e per quanto riguarda il calcio.
0: Che ricordi porti invece dello scudetto del 2001 e quanto lo senti tuo quello scudetto con la Roma al fianco di, anche tuo chiaramente, al fianco di Fabio Capello?
1: Beh, sai, Fabio Capello, parliamo di una persona che parla del suo curriculum, no? Ha vinto tanto da tutte le parti. È un allenatore che pretende molto dai suoi giocatori, pretende molto dallo staff. Credo è una delle cose più importanti che ha Capello, che riesce sempre a tenere, diciamo, l'ambiente sempre abbastanza, non dico teso, però
0: Sulla
1: che
0: corda.
1: sulla corda è sempre pronto, cioè, appena vede che c'è qualcuno che si adagia, ma non solo dei giocatori, ma anche dell'ambiente, è subito pronto a intervenire. Questo penso che sia stata la sua forza, una delle sue co delle cose che lui ha portato a Trigoria e che poi hanno portato alla vittoria dello Scudetto, anche perché aveva un gruppo di giocatori straordinario. Quindi anche in questo è stato eccezionale perché aveva dei giocatori importantissimi, gestire giocatori importanti di grande livello a volte diventa, no, a volte è difficile, però lui aveva un grande carisma, una grande personalità e quindi aveva un rapporto molto stretto con i giocatori, sia quelli importanti sia quelli meno importanti. Questo secondo me poi veniva apprezzato anche da tutti i giocatori.
0: E a te che ti chiedeva, cioè, qual era poi il tuo ruolo all'interno di quella squadra? Che cosa ti ricordi poi? Mi racconti qualcosa della
1: Ma
0: festa, finale, il circo massimo, insomma, queste cose qua?
1: io vabbè, lì è stata una cosa, è stata un'apoteosi, perché sai, quando vinci uno scudetto a Roma si muovono milioni di persone, no? Come hai ben visto. Ma lui, cioè, io per esempio, mi occupavo sia durante la settimana di fare gli allenamenti insieme a Galbiadi, che era l'altro collaboratore del suo staff che si portava indietro tanti anni. Io lavoravo secondo quello che poi lui decideva che cosa voleva fare e che cosa voleva, quale obiettivo raggiungere nell'allenamento. Quindi poi spesso mi mandava anche a vedere la squadra avversaria, sia quando si giocava in Champions League, sia quando si giocava anche nel campionato italiano. Io spesso partivo e andavo a vedere la squadra che dovevamo incontrare la domenica dopo, il mercoledì dopo. Quindi poi lo relazionavo e lui attraverso le relazioni poi preparava l'allenamento per poi preparare la partita.
0: Ok, chiaro. Arriviamo anche ad un altro bel personaggio che hai seguito in diverse situazioni. Parliamo di Alberto Malesani. Di Alberto che cosa mi vuoi raccontare? Raccontami qualcosa di simpatico perché
1: Ma
0: poi lui è personaggio anche diverso ma unico.
1: sì, guarda, io con Alberto c'ho un rapporto fraterno, cioè, nel senso, noi ci siamo conosciuti nel 96, che abbiamo fatto il corso a Coverciano, quello che adesso oggi si chiama il corso UEFA, all'epoca si chiamava nel 96 il corso di prima categoria, dove ti abilitava a diventare allenatore professionista. Noi ci siamo conosciuti lì in quel corso, pensa, siamo stati un anno insieme perché durava un anno quel corso e abbiamo condiviso la stessa stanza. Quindi è nato un rapporto, oltre sotto l'aspetto calcistico che avevamo le stesse idee di calcio, insomma il calcio lo vedevamo un po' alla stessa maniera e c'era sempre un confronto con lui e ripeto, e poi è nata un'amicizia che è diventata quasi come se fossimo, ancora oggi ci sentiamo come fratelli, insomma. Non, e quindi con lui, sotto certi aspetti, è stato un periodo bellissimo perché a me lui dava molto spazio, quindi mi faceva lavorare molto con la squadra, io relazionavo su quello che poteva essere la squadra avversaria, parlavamo di come preparare la partita, ascoltava quello che io, qual era nel mio pensiero nei confronti di qualche giocatore, di come impostare la partita, di come preparare una partita, quindi mi coinvolgeva a 360 gradi. Devo dire
0: Aveva delle
1: che,
0: fissazioni, qualcosa dove insisteva su quello.
1: ma no, fissazioni no. Diciamo che era uno, come si diceva nel gergo calcistico, un martello, cioè uno che pensava 24 ore al calcio. Allora a volte io gli dicevo, vabbè, stacchiamo un attimo. E lui mi faceva, dice: Ezio, se qui stacchiamo siamo fritti, qui non bisogna mollare nulla. Poi era, cioè, venivamo con noi, andavamo al campo alle 9, venivamo fuori alle 7 di sera, e tra gli allenamenti, tra vedere i video delle squadre avversarie, per preparare il lavoro del giorno dopo, noi facevamo sempre le 7, le 8, e poi da lì staccavamo e andavamo sempre a cena insieme. Quindi abbiamo vissuto tanti momenti insieme, veramente. Tantissimi che devo dire che Alberto, per me è un fratello, gli voglio bene come se fosse mio fratello. Anche ancora oggi ci sentiamo, viene ogni tanto a Roma, viene a trovarmi, vado ogni tanto io a trovarlo. Quindi devo dire che sotto questo aspetto, forse è stato la persona con cui nel mondo del calcio io ho legato più di tutti sotto questo aspetto qui. Poi per quanto riguarda per esempio anche l'aspetto tecnico-tattico, anche lui era uno di quelli che era avanti, molto avanti. Oggi come oggi, tanti allenatori che oggi sono in giro e che allenano venivano a vedere i nostri allenamenti. Quindi è sempre stato uno che ha portato delle novità, no? Partendo dalla difesa 3 che lui iniziò a fare al Chievo. Quindi è sempre stato anche lui un allenatore che ha cercato sempre di migliorarsi, di vedere e di andare avanti e di avere idee diverse e idee che potessero portare sia punti e raggiungere gli obiettivi, ma sempre attraverso il lavoro,
0: Certo.
1: attraverso l'idea giusta.
0: Un bel innovatore anche lui. Ha lavorato davvero con grandi personaggi e lo sei stato anche tu, caro Ezio, in campo e soprattutto il fido secondo di molti maestri. Ezio, grazie per aver condiviso con noi la tua bellissima storia di calcio.
1: Grazie a voi e buon lavoro.
0: Grazie, grazie ad Ezio Sella, grazie a voi per essere stati in nostra compagnia. Io vi aspetto qui su TMV Radio alla prossima storia di calcio.
2: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
0: Amici ed amiche di TMV
3: Ma c'è
0: Radio,
3: una
0: ben
3: sigla
0: ritrovati. E lo
3: apposta?
0: so, perché a seconda di chi è
3: Ah,
0: regista,
3: secondo. Ma a
0: seconda
3: me
0: del regista.
3: sembrava che ci fosse una sigla
0: Sì,
3: iniziale.
0: vabbè, non ti
3: Cioè, poi l'abbiamo
0: preoccupare.
3: tolta.
0: Se la porta a casa Rossi, quando
3: Giusto,
0: non c'è
3: la
0: Rossi,
3: porta a
0: non c'è
3: casa
0: sigla.
3: perché lui si addormenta con la sigla.
0: Esatto.
3: Dai,
0: Ciao
3: qua.
0: Santarelli,
3: Oh, ma
0: siamo
3: questa è la seconda
0: tornati.
3: consecutiva.
0: No, no, no,
3: No,
0: no, non
3: ah,
0: siamo
3: perché non.
0: stati venerdì
3: Ce
0: scorso e non ci saremo venerdì
3: Ah,
0: prossimo.
3: come mai?
0: Perché l'ufficio Parigi Stessi ci ha detto che per aumentare
3: Una sì,
0: live,
3: una no, una sì, una
0: bravissimo, hai
3: no.
0: visto? Visto
3: Ma
0: strategia, hai
3: scusi,
0: studiato
3: lei.
0: marketing?
3: No, scusami, ma lei dov'è la prossima settimana,
0: No, no,
3: comincia?
0: no, come al solito abbiamo fatto un patto che
3: Perché
0: non si
3: questa
0: deve.
3: firmettina la mettiamo, poi un
0: Calma,
3: giorno spiegheremo ai nostri
0: calma,
3: amici.
0: calma. Allora, Santarelli, sei pronto? Sei carico? Torna il
3: Mamma, no,
0: campionato?
3: ma com'è che è successo di
0: No, torna il
3: tutto?
0: campionato. Il
3: Vabbè.
0: focus principale è sicuramente il ritorno del campionato. Ma ne parleremo. Prego, Latini, un Latini sprovvisto di
3: Di
0: sigla
3: sigla,
0: e
3: perché
0: sì,
3: Rossi l'ha
0: perché
3: portata a
0: non
3: casa.
0: c'è.
3: Vabbè.
0: Allora,
3: Max Serie. Ah, no, perché vedevo il
0: riparte
3: Napoli.
0: finalmente la
3: Ok.
0: Serie A,
3: Ah.
0: caro.
4: caro Santarelli. E dunque facciamo un bilancio intanto generale.
3: Sì.
4: Perché poi avremo, ti spoilerò già la seconda slide.
3: Parliamo della federazione immagine del caos.
4: E diciamo di individuare una trappola nelle, avversarie delle, pic. Però facciamo un bilancio, di questa ripartenza.
3: Siamo sul pezzo.
4: Prego,
3: proprio.
4: Due minuti. Prego.
3: Ma sono molto curioso, sinceramente, di vedere come ripartirà la Serie A, perché abbiamo questa finestra temporale rispetto alla quale non siamo abituati. Di solito le soste nazionali erano di 15 giorni, stavolta sfioriamo il mese. Quindi è la prima curiosità che abbiamo. Mi viene da pensare che è una sorta di prima giornata di campionato, no? Perché ci siamo fermati veramente tante. Avevamo avuto un qualcosa di anomalo, ricordi, l'anno del famoso mondiale in inverno, però lì ci fermammo quasi due mesi. Qui il lasso di tempo è un po' inferiore, però sai, tre settimane per una squadra vogliono dire tanto. Magari chi si è fermato con il vento in poppa potrebbe in qualche modo risentirne, chi invece ha zoppicato un po' potrebbe aver approfittato di queste settimane. Io credo, Francesco, che chi fino a questo momento è andato senza grossi problemi, e penso soprattutto all'Inter, visto anche che poi insomma ha la fortuna del calendario che li mette di fronte il Parma, che però ha cambiato allenatore, attenzione, dovrebbe andare avanti senza particolari problemi. Sono curioso, allora, di una partita in generale, che è Como-Roma. Mi incuriosisce tantissimo, perché in ogni caso il Como è reduce una sconfitta e la Roma si è fermata soffrendo anche un po' con l'Inter. E poi sono curioso di vedere come ripartiranno Milan, che non ha una partita semplice, e Juventus, che ha un'altra partita tutt'altro che semplice. Ma se ti dovessi dire una delle squadre che mi incuriosisce di più e alla quale vorrei misurare la pressione, domani sera la misureremo, è il Napoli. Perché il Napoli sulla carta domani fa man bassa del Frosinone, per tutta una serie di motivi, anche mentali, del Frosinone. Il Frosinone sta facendo una stagione, in questa prima parte, fantastica. Ha battuto il Como, ha messo i punti che doveva mettere e giocherà la sua partita a viso aperto e secondo me senza particolari problemi. Però dall'altra parte c'è un Napoli, maledetti questi call center in giorno che moriranno tutti, sono felice. Però dall'altra parte c'è un Napoli che non può sbagliare, cioè testa libera del Frosinone, testa abbastanza complicata da parte del Napoli. E occhio, perché se il Napoli non dovesse fare risultato, secondo me la panchina di Allegri potrebbe cominciare a traballare seriamente. Al netto, quanto devo parlare?
4: Sono finiti.
3: Non l'avevo sentito. Al netto di tutti gli infortuni.
4: Nel momento in cui lanciavi le tue maledizioni ai call center, suonava la nostra ora. Che cosa ti propongono solitamente i call center?
3: No, non rispondo.
4: Ah, non rispondo. Ho capito, qualcuno ti sarà mai capitato.
3: Sex toys.
4: Vabbè. Andiamo avanti, perché il tema è sempre quello legato.
3: Ma la federazione
4: è il tema principale. È chiaramente il campionato. Prego. Latini, perché dobbiamo capire quali sono le trappole, perché tra le tante squadre che hai citato, caro Santarelli, che stanno anche più su rispetto alla tua, è la Lazio, nel senso che
3: la tua Lazio,
4: anche essere la trappola del Monza, ci può essere anche la trappola per l'Atalanta, che è il Venezia, insomma Cagliari, Sassuolo, Monza, Venezia, Parma. Quali sono le trappole di questa ripartenza, caro
3: Devo
4: Santarelli?
3: Dire che,
4: prego, due minuti.
3: Devo dire che lei, Tringali, è un professionista perfetto, perché riesce a tirar fuori qualcosa anche laddove non c'è. Quindi complimenti, grazie, gli devo fare di cuore.
4: Grazie.
3: Allora, bella riflessione. Allora, secondo me una trappola grossa ce l'avranno, e ritorno al ragionamento di prima. Milan, Juventus e Napoli sono le tre trappole
4: in quest'ordine.
3: Che... Sì.
4: Di difficoltà.
3: Sì. Milan, Juventus e Napoli. Non vedo una trappola nel Parma, sinceramente, anche se il cambio di allenatore, che ho capito poco, perché questa io non l'ho mai... Oh, mi sta chiamando il mio direttore. Questa io non l'ho mai ammirato particolarmente. Però comunque un allenatore che è stato esonerato dopo una sconfitta, dopo una vittoria contro il Genoa. Quindi però non la vedo lì. Ti dirò invece una cosa che vedo come possibile trappola, che tu non hai citato: il Genoa per la Fiorentina. Attenzione, perché la Fiorentina è ripartita, sì, ha pareggiato col Napoli, sì, però dall'altra parte c'è un Genoa che secondo me come organico si è nettamente indebolita.
4: Scusami Latini, vuoi rispondere un attimo ad Alessandro?
3: Sì,
4: chiamiamo ad Antonio Polino e se ci chiama gli chiediamo qual è secondo lui in diretta.
3: No, adesso risponderò. Però la Fiorentina deve fare attenzione a un Genoa che ha nell'allenatore De Rossi il valore aggiunto, che ha detto una cosa importante. Ha detto la conferma ci dà, dell'allenatore perché chiaramente era in bilico, ci dà quell'arma in più per ripartire verso la salvezza. Quindi io ti inserisco il Genoa come trappola per la Fiorentina.
4: Allora, se richiama Antonio Polino,
3: se non
4: rimando
3: un messaggio,
4: che lo salutiamo, rispondi e lui risponderà.
3: Io sto scrivendo. Andiamo avanti con la prossima.
4: Al nostro quesito. Andiamo avanti, caro Latini. Prossimo tema che invece, insomma, ci addentriamo così tra le pieghe del nostro campionato, perché Como Roma è sicuramente la partita più divertente, quella di cartello di questa giornata. Abbiamo messo fuori l'Anti-Inter, anche se, e poi comunque di Inter ci parleremo, caro Santarelli, chi vi ha detto perché parlate sempre di Anti-Inter? Allora perché non parliamo di Anti-Roma, di Anti-Juve, di Anti-Milan? Perché dobbiamo... secondo me deve anche fare un po' pace con quella che è la realtà dei fatti, ovvero che è lui che guida la squadra da battere. Ma intanto c'è Como Roma, Santarelli, prego, due minuti su questa partita. Il Como tra l'altro è reduce dalla sconfitta con il Frosinone. Prego Latini, non ci incischi, vada. E il Frosinone, il Como è reduce dalla sconfitta con Frosinone e la Roma l'hai giustamente detto.
3: Guarda, ci sono tanti temi, forse ne prenderò 30 secondi in più. Allora intanto ho apprezzato le parole di Gasperini, perché Gasperini non si nasconde, lui ti dice io sono venuto qua in 3 anni e devo vincere lo scudetto, ok? Però magari lo vinciamo prima, e allora faccio un calcolo matematico, il primo anno è passato, 3 anni sono troppi, questo è l'anno in cui Gasperini va a provare a vincere lo scudetto. Ma lo apprezzo, perché la Roma ha fatto una squadra per vincere lo scudetto, se no ci prendiamo in giro. Poi ci riuscirà, non ci riuscirà, le variabili del calcio sono tante. L'Inter oggettivamente è una rosa più profonda rispetto alla Roma e ha fatto vedere in quella partita che sembra di 6 mesi fa ma che è di un mesetto fa, che si accelera un po' la partita, non solo la pareggio, ma pareggiato, ma se ci sono altri 10 minuti finisce 3-2 per l'Inter. Ma detto questo, l'Inter al contrario della Roma non può fare figure pessime in Champions come ha fatto l'anno scorso, perciò la Roma secondo me a un certo punto si fermerà in Champions perché non ha l'obbligo di andare avanti, l'Inter no, e lì potrebbe essere il momento del sorpasso. Quindi io apprezzo le parole di Gasperini, è chiaro che già a Como deve dare una risposta. E dall'altra parte a me Fabregas piace molto. Rispetto all'anno scorso ho apprezzato una cosa di Fabregas, che ha capito che anche in Italia e anche per il suo calcio i risultati sono importanti, ed è un po' cambiato Fabregas. Bene, ha perso a Frosinone, partita bellissima, io l'ho vista, mi sono divertito da matti, però ha perso una partita grave per una squadra che non solo si deve confermare nelle prime 4, ma che alla luce del mercato che ha fatto deve alzare quella famosa asticella, perché se tu mi prendi Ken, mi fai tutto il mercato che hai fatto quest'anno, non lo fai soltanto per la Champions, lo fai anche per il campionato. Quindi chiudo dicendo, poi mi spiegate che state, perché è difficile oggi fare trasmissione tra Paolino, call center e te. Chiudo dicendo che questa partita ci dirà molto di più su entrambe le squadre. Non finisce alla 6ª giornata di campionato, ma ci dirà molto di più. Il mio pronostico non finisce in pareggio.
4: Bene, molto.
3: Non
4: molto
3: ho capito bene. Niente.
4: No, non ti preoccupare. Allora, andiamo avanti, no, perché imbarchiamo acqua. Andiamo avanti, caro Latini. Prossimo tema.
3: È come Titanic. Che...
4: Esatto.
3: Non ho capito.
4: Piano piano ci. No. Esatto. Allora, andiamo avanti. Dai, che abbiamo tante cose di cui parlare. Spalletti a Morim, accelerare. Perché adesso, dopo la vittoria bella quella della Juventus con l'Atalanta, Milan Lecce, insomma, sì, ha lasciato più che altro una sosta serena, ma adesso ci devono veramente dimostrare chi sono Juventus e Milan, caro Santarelli, prego,
3: sì,
4: 2 minuti.
3: Però secondo me c'è una differenza sostanziale che non possiamo far finta di non vedere.
4: Quale?
3: Che Spalletti è già, diciamo, al secondo anno con la Juventus, ok? Conosce il campionato, è un vecchio volpone di questo campionato. Il signor Amorim Cioè, non lo possiamo giudicare, dopo tanto vedo che si continua a imbarcare acqua, non lo possiamo giudicare dopo 6 giornate di campionato. Allora, io lo dico anche ai tifosi del Milan, ma cosa vi aspettavate? Cioè, che questo signore, che viene da un altro campionato, che viene comunque da una stagione come quella che ha vissuto al Manchester United, difficile, vi aspettavate che riuscisse a trovare tutte le chiavi di accesso al Milan in 5 partite? No, non è possibile. Perciò io credo che gli si debba dare un po' di tempo. È chiaro che quando alleni il Milan forse quel tempo non ce l'hai. In più, sempre a beneficio di Amorim, dico che ha avuto una squadra che non è del tutto completa. Spalletti sicuramente si è ripreso bene dalla sconfitta grave contro il Sassuolo. Spalletti deve fare i conti con una marea di infortunati, però deve dare delle risposte. Al netto di una squadra che tutto è meno che completa, che come centravanti ha Woltemade e Colomani, e però qualcosa in più deve fare. È stato molto bello quello che ho visto, credo che siano finiti anche 2 minuti. Perciò Amorim, secondo me, ha bisogno ancora di tempo. Spalletti con il tempo ci deve un po' fare i conti.
4: Condivido molto la tua... Sì.
3: No, condividi molto la mia analisi, vero?
4: Sì. Sì, però non era comunque finito il tempo, perciò
3: vabbè, il tempo sai, ormai è andato,
4: il tempo
3: sì.
4: Ormai
3: è tiranno.
4: Sì. Allora, andiamo avanti perché sì. Dopo la Juventus e il Milan che cercano chiaramente delle soluzioni, oggi abbiamo soprattutto una grande certezza, caro Santarelli, che è più Esposito. Perché abbiamo titolato Rebus? Perché ovviamente il titolare della nazionale, certo, italiana avrebbe bisogno di essere il titolare
3: dell'Inter. Però
4: e soprattutto
3: c'è
4: una valutazione.
3: Sì.
4: Perché qualcuno ha detto che Pio Esposito vale già 100 milioni. tu quanto... come...
3: 120!
4: No, 100
3: no,
4: milioni.
3: Allora,
4: dai, 100
3: allora,
4: milioni.
3: Allora. No, però devo dire una cosa molto seria. Se Woltemade ne vale 90... Pio Esposito vale 100, cioè questo deve essere molto onesto. Poi io credo che in questo momento i peggiori nemici di Pio Esposito siano i suoi tifosi e un giornale che ha un certo colore, perché lo sta praticamente pompando ben oltre quello che è. Però Pio Esposito è un attaccante forte. È titolato molto bene in questa puntata molto complicata, la ritengo la più complicata quando abbiamo cominciato. Rebus di Kivu, io personalmente oggi Pio Esposito dovrei giocare titolare, onestamente. Mi sembra un giocatore che si lega anche meglio con Lautaro Martinez. A me piace molto Marcus Thuram, però come fai a tenere fuori oggi più Esposito? Diventa difficile, problemi di abbondanza, avercene. Però è vero anche che l'alternanza Champions, campionato, campionato, Champions dà la possibilità a tutti di giocare. Domenica con il Parma, secondo me gioca, cioè sabato se non vado errato, con il Parma gioca Pio Esposito, anche perché Lautaro è tornato dall'Argentina, quindi ci sarà spazio evidentemente per tutti. Però ti faccio questa previsione, io credo che l'anno prossimo Pio Esposito sarà il titolare dell'attacco dell'Inter insieme a Lautaro se rimarrà, e il sacrificato sarà Thuram, anche perché là davanti forse una cessione l'Inter dovrà fare. E al netto di quello che scrive il giornale di quel colore e al netto di quello che dicono i tifosi dell'Inter, ripeto, in questo momento i maggiori nemici di Pio Esposito, perché lo devono lasciare crescere con calma, però questo ragazzo è veramente forte, e occhio perché è forte anche il fratello, ha caratteristiche diverse, gioca in ruolo diverso, ma sono una coppia italiana di fratelli molto molto interessanti. Brava l'Inter, devo dire che se l'è preso. Sebastiano Esposito mi è piaciuto un po' di meno nella gestione Cagliari, Sassuolo, insomma non è stato proprio il massimo della vita. Però bene, bravi tutti e due, ma adesso questo ragazzo non vale 100 milioni.
4: Bene, andiamo avanti, sono d'accordissimo con te, meno su fatto che dovrebbe giocare al posto di Thuram, perché c'ha diciamo una qualcosa in più. Sulla Lazio, caro Santarelli, perché insomma vorrei incrociare il tema Lazio in questi 2 minuti e il tema Atalanta, sì, perché ha parlato anche Sarri, insomma non si è detto preoccupato, però di fatto l'Atalanta ha bisogno di trovare la marcia giusta, mentre Gattuso punta a confermarsi tra quelle squadre che hanno magari spezzato il ritmo. Lo capiremo, prego, due minuti.
3: Sarri Teolipino in 30 secondi, sarebbe preoccuparsi di se stesso. Io credo che Sarri in generale sia l'allenatore più sopravvalutato del calcio italiano degli ultimi 20 anni, e quindi non mi meraviglia che Sarri stia faticando con l'Atalanta. Discorso diverso per la Lazio di Gattuso. Io sono molto sincero, non avrei dato un euro di credito alla Lazio di Gattuso. Voglio anche essere coerente. Per me Gattuso è un allenatore mediocre, una persona straordinaria, ma un allenatore mediocre. Però Gattuso in queste situazioni trova il suo. Perché quando c'è da metterti l'elmetto, quando devi essere un po' contro tutto e tutti, quando è un ambiente che non ce l'ha con Gattuso ma particolare, io credo che lui possa tirar fuori il meglio. Ora, se la domanda è, rimarrà in alto? Il Monza lo batte. Poi cominceranno i test veri, compreso quello con la Juventus. Non possiamo altresì dimenticare che in un miracolo Lazio, perché quello che sta facendo è un miracolo, c'è un calendario che gli ha sorriso alla Lazio, perché non ha, a parte il Milan, dove peraltro ha fatto un secondo tempo pessimo, ma un primo tempo di grande livello, però poi ha affrontato tutte squadre di media bassa classifica. Detto questo, la Lazio galleggerà tra il 10º, 8º e forse anche 7º posto, però Francesco, non posso cambiare idea su un allenatore che a me non piace. Però non posso neppure dire che stia facendo male, anzi, ma alla lunga è destinato a sgonfiarsi. Però Gattuso è nel suo habitat naturale. Voglio dire, sta facendo meglio di Sarri, ma Sarri è un allenatore che si sopravvaluta anche lui. Però se vedi a Nazionale, Mancini, Gattuso se lo mette in tasca.
4: Infatti, tra l'altro, andiamo al prossimo tema, quello della nazionale.
3: Ma se finisce, perché... devo chiamare il direttore.
4: Sì, un attimo, aspetterà. Segnali incoraggianti da parte dell'Italia. È vero che siamo in una situazione, però è giusto dirlo, siamo in una situazione diversa rispetto a quella presa Gattuso. Però i segnali sono incoraggianti. Dai, dimmi qualcosa, poi abbiamo la menzione speciale. Dimmi qualcosa su questa nazionale, su Mancini. Sul nuovo corso.
3: Ma
4: prego, prego.
3: Tanto poi c'è una menzione speciale. Beh, è chiaro che dopo la partita col Belgio il De Profundis era scritto, dopo la partita con la Turchia ho sentito Peana che non stanno né cielo né
4: Peana?
3: Terra.
4: Ah, pensavo avessi sentito Peana, no? Scusa.
3: Ma sai cosa vuol dire?
4: Sì, sì.
3: Hai studiato un
4: sì,
3: po'.
4: Sì, prego, prego. No, sentito Peana.
3: Se non mi sembri un altro, mi sembri un altro che...
4: Ho sentito okay. Peana.
3: No, allora, ho sentito elogi, va bene, così lo capisci. Bene. Io credo che la verità sia nel mezzo. Dopodiché, per me Mancini non doveva mai essere richiamato alla guida della nazionale, per tutta una serie di cose. Però riconosco che in questo momento l'unico... allenatore che può dare un'identità alla nazionale è questo signore qua, che per me, ripeto, doveva rimanere a svernare in Qatar, andare a fare le buche nel deserto. Però amico di Malagò l'ha richiamato, e oggi in queste 4 partite, di cui 2 le avrei vinte anche io e te in panchina, cioè quelle con la Turchia, però con la Francia al netto di Donnarumma, ma Donnarumma è il portiere della nazionale, cioè il portiere fa parte di una squadra di calcio, ha sicuramente dato una linea che per esempio con Gattuso non c'era, perché Mancini è un allenatore comunque di livello e Gattuso no. Perciò bisogna dargli merito. È inutile che ti arrabbi perché ti tocco il tuo allenatore.
4: No, no, ma
3: se mi vuoi dire che Gattuso è allenatore, allora parliamo, parliamo di Carling.
4: Non puoi mettere a paragone.
3: Ma Gattuso è uscito con la Bosnia,
4: ha preso questa nazionale con quello che si prende Mancini. Mancini può sperimentare, Gattuso si è preso una brutta patata bollente, caro Alessandro Peana Santarelli.
3: Poi ti spiego, non è Pene, è Peana, sono due cose diverse, perché te quella avevi capito. Allora, siccome ce n'è già uno, non cerchiamo io a fare nemmeno due. Va bene, dai, menzione speciale, me la prendo io. Latini, per favore, mi dai la 2, la menzione speciale la faccio da solo. Perché?
0: Dagli la 2, va.
3: Perché questo signore fa finta che non accada niente. Mi sembra un altro, evidentemente chi sta con lo zoppo impara a zoppicare. Allora, noi abbiamo assistito ad un teatrino.
0: Lo so, ma non puoi fare tutto da solo, aspetta.
3: Ha fatto tutto da solo questa puntata.
0: Vai, vai, sì, Latini, dagli 2 minuti per questa menzione speciale, allora, così finiamo.
3: Noi abbiamo assistito in questa settimana al teatro dell'assurdo, al teatro dell'assurdo, tutti complici. Vi dovete vergognare, vi dovete vergognare tutti, perché il teatrino del presidente che diventa commissario, che poi ridiventa presidente, che però evidentemente ha le assicurazioni di qualcuno, perché nel frattempo qualcun altro diventa segretario, cioè è un caos organizzato, perché c'è qualcuno che manovra tutto. Ma oggi, parlando nell'editoriale con l'ottimo Fabrizio Ponciroli, mi ha detto: sai, io mi sono confrontato con alcuni colleghi esteri e mi hanno detto solo in Italia possono accadere certe cose. Abbiamo fatto una figura barbina, ridicola, della quale tutti si dovrebbero vergognare. Malagò, il ministro Abodi, il governo italiano, il signor Bonfiglio, tutti. E allora poi mi dice: sì, ma la nazionale va bene. Ma in questo momento il problema della nazionale è il minore dei problemi, è il minore dei problemi. Quindi io non so cosa accadrà, anzi lo so, Malagò diventerà nuovamente presidente, commissionato da se stesso presidente, ma poi avrà le mani legate. Perché? Perché per ridiventare presidente è dovuto scendere a patti. È vero che in Italia lo si fa su ogni cosa, ma chiedevamo qualcuno con la schiena dritta che potesse cambiare questo schifo di calcio italiano. Gli siamo caduti dalla padella nella brace. Ho concluso.
0: Hai 15 secondi.
3: No, basta, perché se no dovrei andare oltre. Non vado oltre, mi fermo qua, mi sembra di aver già detto tutto. E quella firma non deve arrivare.
0: No, ecco. Va bene. Allora, Scalo Santarelli, complimenti, perché
3: ho fatto tutto da solo.
0: Io ovviamente mi dissocio completamente da
3: chiaro,
0: questo discorso.
3: È chiaro.
0: È chiaro che non ho tempo per argomentare il mio,
3: no,
0: perché siamo
3: certo
0: in chiusura di
3: perché non devo stare attenti.
0: E quindi, caro Santarelli, ti voglio sì. però fare i complimenti, perché
3: grazie.
0: Hai portato questa trasmissione
3: sì.
0: sulle spalle
3: sì. perché stavo imbarcando
0: complimenti
3: acqua.
0: Grazie. Grazie, ci vediamo tra due venerdì.
3: Peccato venerdì. Chiamo
0: ciao,
3: Paolino,
0: ciao,
3: arrivederci.
0: Finalmente.
3: Arrivederci. Ciao.

0: Maracanã.
1: Io credo che insomma Paz sia sulla strada e gli auguro possa essere luminosa. Detto questo, Paz è stato determinante per il Como la scorsa stagione per raggiungere questo obiettivo. Probabilmente senza Nico Paz il Como avrebbe avuto più difficoltà, mettiamola così. Tu mi dici, avendo la stessa età, Dybala ha fatto un sacco di gol nella Juventus, Dybala giocava con grandi campioni, grandi giocatori.
2: Fammi scindere quello che è il giocatore e quello che è la testa del giocatore. Allora, se io ti dico dal punto di vista tecnico, da quello che può fare in futuro, secondo me Paz può diventare più forte di Dybala. Perché? Perché è più forte fisicamente.
3: Beh, stiamo parlando di giocatori importanti con età diverse sicuramente. Dybala ha fatto grandissime cose quando aveva l'età di Nico Paz, come giusto che ha giocato anche nella Juve, grandi campioni.
4: La banda deve continuare a suonare, no? E io personalmente, te lo dico proprio pubblicamente, in Federcalcio, insieme all'allora mio vicepresidente Piero Volpi, oggi medico dell'Inter, abbiamo fatto uno studio importante su quelli che possono essere i rischi di uno stress del genere.
5: Stavo dicendo che si è trattato dell'ennesima commedia all'italiana che ha testimoniato ancora una volta le difficoltà degli azzurri sia sul campo sia a livello dirigenziale. Non ce n'era bisogno, ma certamente i fatti hanno parlato chiaro. Come diceva Fabio prima, certamente è un fatto che determina ancora maggiore disamore rispetto alla situazione calcio attuale in Italia.
6: Allora facciamo come la Spagna, e sono lei che fa la Spagna, non è che faccia cose molto diverse da noi, no, perché lì il talento viene maggiormente tutelato, filosofia aria fritta. Al di là di questo, il governo, intanto siamo fortunatamente in una democrazia, quindi non è che il governo può commissariare senza una ragione. Maracanã.
7: Ci siamo, eccoci qua, ci siamo, benvenuti a Maracanã, benvenuti alla puntata del venerdì, un saluto da Marco Piccari
8: e Francesco Tringali. Ciao Marco, buon pomeriggio.
7: Una volta ho sbagliato posizione, quindi sono io che sto facendo un po' di confusione, quindi ben trovati, Francesco è qui con me oggi e tra l'altro ricordiamo subito, proprio in partenza, l'appuntamento con Storie di Calcio, come tutti i venerdì, oggi 18:30 c'è una nuova Storia di Calcio curata come sempre da Francesco Tringali. C'è una bellissima intervista a Ezio Sella che
8: ci ne parleremo dopo, avremo anche un estratto.
7: L'ho voluto dire subito.
8: Sella che è diciamo grande ex calciatore, tra le tante anche della Fiorentina,
7: come
8: insomma
7: no.
8: Ezio Gol servito dagli assist di Giancarlo Antognoni, ma è stato anche forse il vice allenatore, il secondo di grandissimi, perché Lidolm, parliamo di Capello, parliamo di Zeman, e ci ha raccontato un po' di aneddoti di questi maestri, no, della panchina che lui ha avuto l'onore e l'onere anche di affiancare nel corso delle sue esperienze. Una delle tante, ovviamente, insieme a Capello nel 2001. E non solo, caro Marco, perché Ezio Sella è anche lo scopritore di Francesco Totti, perché quando Sella allenava nelle giovanili della Roma vide un talento, ed era il talento di Francesco Totti che poi accompagnò fino a quando non è diventato, insomma, quel Francesco Totti grande. Che è successo? Che sta succedendo?
7: Ti sentivo basso, io voglio sentire la tua voce forte, capito?
8: Quindi... questo è Ezio Sella, 18:30, ecco. Poi dopo sentiremo.
7: Va bene,
8: anche
7: dopo c'è qualche estratto. Bene. Allora ci siamo perché si riparte, siamo alla vigilia del...
8: questo è Ezio Sella, 18:30, ecco. Poi dopo sentiremo.
7: Va bene,
8: anche
7: dopo c'è qualche estratto. Bene. Allora ci siamo perché si riparte, siamo alla vigilia della giornata di campionato, di questa sesta giornata di campionato che riparte. Naturalmente ci sono bellissime sfide.

0: siamo fortunatamente una democrazia, quindi non è che il governo può commissariare senza una ragione. Maracanã.
1: Ci siamo, eccoci qua, ci siamo, benvenuti a Maracanã, benvenuti alla puntata del venerdì, un saluto da Marco Piccari
2: e Francesco Tringali, ciao Marco, buon pomeriggio.
1: Una volta ho sbagliato posizione, quindi sono io che sto facendo un po' di confusione, quindi ben trovati Francesco è qui con me oggi e tra l'altro ricordiamo subito, proprio in partenza, l'appuntamento con Storie di Calcio. Come tutti i venerdì, oggi 18:30 c'è una nuova Storia di Calcio curata come sempre da Francesco Tringali, c'è una bellissima intervista a Ezio. Sella che ci
2: Ne parleremo dopo, avremo anche un estratto.
1: Però l'ho voluto dire subito.
2: Sella che è diciamo grande ex calciatore, tra le tante anche della Fiorentina, insomma Ezio Gol, servito dagli assist di Giancarlo Antognoni, ma è stato anche forse il vice allenatore, il secondo di grandissimi, perché Lidolm, parliamo di Capello, parliamo di Zeman, e ci ha raccontato un po' di aneddoti di questi maestri, no, della panchina, che lui ha avuto l'onore e l'onere anche di affiancare nel corso delle sue esperienze, una delle tante ovviamente, insieme a Capello nel 2001. E non solo, caro Marco, perché Ezio Sella è anche lo scopritore di Francesco Totti, perché quando Sella allenava nelle giovanili della Roma vide un talento, ed era il talento di Francesco Totti che poi accompagnò fino a quando non è diventato insomma quel Francesco Totti grande. Che è successo? Che sta succedendo?
1: Ti sentivo basso, io voglio sentire la tua voce forte, capito?
2: Quindi... questo è Ezio Sella, 18:30, ecco. Poi dopo sentiremo.
1: Va bene,
2: anche
1: dopo c'è qualche estratto. Bene. Allora ci siamo perché si riparte, siamo alla vigilia della giornata di campionato, di questa sesta giornata di campionato che riparte. Naturalmente ci sono bellissime sfide, e in primis quella tra Como e Roma, che è la sfida più diciamo interessante di questa giornata, più bella per contenuti, per gioco, per qualità, per singoli, e poi insomma sarà una prova scudetto? Che dici? È una prova che può darci qualche indicazione, oppure siamo troppo lontani, è solita cosa che dobbiamo dire, ma siamo alla sesta giornata, non si può dire nulla, facciamo così? Sempre il solito ritornello, oppure è una prova che dai ci può dare qualche indicazione, almeno far vedere. Poi tra l'altro c'è questa ripresa che incuriosisce tutti, Francesco, perché è una cosa un po' nuova per tutti, 3 settimane di stop dopo 5 giornate di campionato.
2: Sì, allora, 2 temi. Vai. Como Roma è una bella partita, proprio perché il Como arriva anche dopo una sconfitta come quella col Frosinone, e quindi per chi conta di più forse ci aspettiamo un Como diverso, un Como che sia rimasto scottato dalla sconfitta con il Frosinone, quindi un Como che in casa, no, debba per forza di cose rivendicare la propria autorevolezza contro una delle due squadre più forti, perché la Roma in questo momento secondo me è più forte del Como, e è una Roma che è a punteggio pieno, una Roma che sta, punteggio pieno no scusami, è una Roma lanciata, però che è imbattuta, sì, gli ho dato 2 punti in più, è imbattuta, e soprattutto deve dare un messaggio importante ad un Inter che sulla carta, ma solo sulla carta, caro Marco, ha diciamo un impegno più agevole. Perché la domanda di oggi che vi facciamo, cari amici radioascoltatori, al 331-82-00213, è: dove sta la trappola in questa ripartenza di campionato? Perché noi diciamo sempre che le due partite più complicate sono quelle ovviamente della Juventus che va a Cagliari, del Milan che va a Reggio Emilia col Sassuolo, però ci sono anche tante altre trappole. Ad esempio, il Parma è una trappola per l'Inter, caro Marco. Il Frosinone può essere un trappolone per il ritorno di Massimiliano Allegri col Napoli. E il Monza, ad esempio, visto che la Lazio è lì insieme a tutte le altre, può essere una trappola per Gattuso. La domanda è: secondo voi, dov'è la trappola di questa ripresa di campionato in Serie A?
1: Te la metto io una trappola prima o poi. Allora, caro Francesco, vabbè, sì, è vero.
2: Dove
1: perché
2: sta la trappola, secondo te?
1: Secondo me dove sta? Io la vedo in...
2: Ce ne possono essere anche più di una.
1: No, ne vedo una, una in particolare. Diciamo una barra due, ma la seconda ci credo meno. Sulla prima di più. Sassuolo-Milan.
2: Ok, e la seconda?
1: Il Cagliari.
2: Ah, ok, quindi...
1: Però meno. Sono convinto che la Juve passa.
2: Io non sono convinto che la Juve passi, così come non sono convinto che, ad esempio, la Lazio non batte il Monza. Quindi io vedo Cagliari e Cagliari-Juve, Lazio-Monza come due trappole. Va quindi bene. Se ne avete vediamo. una
1: che
2: magari nessuna.
1: Però, tu, quelle che scattano, cioè come, che trappola mettiamo? Oppure quella che rimane incollato?
2: No, no, sì, rimani... Beh, se scattano, perdi, se rimani incollato...

0: le scelte. Adesso andremo anche a vedere le scelte degli allenatori. Ci sono dei ballottaggi, giocatori che bisogna vedere come rientrano. Alcuni sono rientrati addirittura ieri.
1: Sì.
0: Mi sembra Lukumi, quindi della Juventus. Difficilmente, secondo me, lo vedremo in campo. Magari ci sarà Kelly dal primo minuto, da quello che sto leggendo.
1: Sì, sì, gli argentini sudamericani tutti ieri, tutti nelle ore.
0: Quindi anche questo, no, potrebbe condizionare, Francesco, la giornata, le partite, eccetera. Vediamo, qui ci sono le trappole. Poi naturalmente c'è questa sfida tra Como e Roma, che noi questa settimana piano piano ci siamo avvicinati facendo anche dei confronti. Ieri quello bello è stato tra Paz e Dybala, no? Eccetera. Oggi andremo anche un po' all'interno delle scelte dei due allenatori, che tipo di partita ci possiamo immaginare, che Como vediamo in campo, come partirà il Como, come partirà la Roma. Due squadre che hanno qualità, che hanno intensità, che hanno solidità difensiva. I numeri parlano chiaro, sono squadre che possono offrire sicuramente una bella partita, e l'Inter dal canto suo lì con il Parma dice che dovrebbe, insomma, tentare di approfittare, no, di questo scontro diretto per guadagnare magari qualche punto, perché se esce fuori un pareggio e l'Inter vince può guadagnare qualche punto. Tutte e due.
1: Sì, soprattutto perché per esempio il ritorno dei sudamericani, il ritorno degli argentini potrebbe pagarlo anche Lautaro Martinez, perché potrebbe anche partire dalla panchina, considerando che
0: mi dicono di sì.
1: Sono Bonny e Thuram in questo momento, con le probabili formazioni che potrete già trovare anche su tutto mercato web, contro un Parma che, insomma, deve trovare ancora la quadratura giusta e soprattutto deve trovare punti importanti dopo quello che è stato l'esonero a sorpresa di questa nel primo weekend di sosta. Sembrava viaggiasse per una conferma, la stessa conferma che invece ha trovato da una parte Daniele De Rossi col Genoa, e magari un'altra trappola, chi lo sa, quella col Venezia di Stroppa, che va ospite dell'Atalanta di Maurizio Sarri lunedì pomeriggio, e anche questa, se vogliamo, può essere un'altra trappola. Su Como Roma è sicuramente la partita più interessante di questo weekend, per chi mi interrogo sempre per chi pesa di più in questo momento del campionato, perché la Roma ha potuto lavorare anche con i suoi calciatori più importanti. Sente il peso di dover affrontare in pochi giorni prima il Como, poi il Real Madrid. È chiaro, caro Marco, che se dovesse riuscire ad uscire dal Sinigaglia con anche un'altra bella vittoria, allora secondo me sarebbe proprio il timbro certificato che staremmo parlando di una bella corsa a due, secondo me.
0: Vediamo tutto.
1: Corsa
0: 2, dici?
1: Corsa
0: 2, vediamo, può essere che sia così. Poi, vabbè, vediamo anche Genoa-Fiorentina, altra bella partita, dove ci sono dei punti importanti, pesanti per tutte e due le squadre. Io credo che il Genoa non si possa permettere un altro passo falso, perché secondo me andrebbe in forte rischio la posizione di De Rossi. Un punto soltanto nelle prime 5 partite, e affronta una Fiorentina che ha preso una boccata d'ossigeno prima della sosta, però insomma c'è la strada è ancora molto lunga. Sto vedendo delle scelte anche di Vanoli, molto probabilmente Mastantuono dovrebbe giocare dall'inizio, almeno sto così verificando, e quindi anche questa è una bella partita. Si parte proprio con Genoa-Fiorentina domani alle ore 15, che è il match, diciamo, molto interessante sotto questo punto di vista, un incrocio pericoloso, ieri abbiamo detto noi, tra queste due squadre, proprio perché insomma una ha dato dei segnali, l'altra al momento, sia il Genoa, niente, e quindi deve invertire la rotta. Ieri De Rossi in conferenza stampa ha detto chiaramente che ha la fiducia della società, quindi, però tu sai meglio di me che quando non arrivano i risultati poi tutto può cambiare.
1: Sì, e quando arrivano anche due nuovi dirigenti, perché, caro Marco, siamo proprio alla conclusione di questa trattativa, perché François Modestolo, ricorderai, sì, soltanto l'anno scorso alla Juventus, insieme a Stefano Melissano saranno i due dirigenti dell'area tecnica del Genoa. perché dopo l'addio di Diego Lopez il club ha raggiunto l'accordo con due dirigenti che entreranno nel club ridisegnando l'organigramma dirigenziale e soprattutto mettendosi a capo dell'area tecnica del Genoa. Quindi questo può essere anche visto come, no, un piccolissimo, certo, allarme, perché quando arriva, no, una coppia di direttori, no, sportivi, di

0: di dirigenti dell'area tecnica, se sei stato confermato 2 settimane fa non vuol dire, soprattutto se,
1: se
0: dovessi,
1: non arrivare i risultati,
0: non dovessi fare risultato in casa con la Fiorentina, che è in ripresa ma non è imbattibile, te la rischi molto.
1: Esatto. Senti, a proposito di manovre, a proposito di news su tutto il mercato web, vado a prendere questa che riguarda il Como, perché accordo trovato con Duvicas per il rinnovo fino al 2030. Si attende soltanto la firma, ma c'è l'ok delle parti. Eccolo qui, accordo raggiunto con il Como, il rinnovo 2030. L'attaccante, che aveva già un contratto valido per questa e le prossime 2 stagioni, sarà riconosciuto pure un adeguamento dello stipendio, che verrà ritoccato verso l'alto. Il greco ha infatti segnato 3 gol in queste prime partite, dimostrando di proseguire con l'ottimo rendimento della scorsa stagione. Quindi il rinnovo per lui, con ritocco anche dell'ingaggio verso l'alto, però.
0: Sì, tra l'altro c'è anche un approfondimento per quanto riguarda Duvicas, perché dal titolo il Como spenderà 40 milioni per Ken, ma il titolare comunque rimane Duvicas. Considerando quello che ha fatto e considerando anche il momento non particolarmente positivo per quanto riguarda Moise Ken, perché da queste prime 6 partite ciò che è emerso è che la prima scelta per il ruolo di centravanti del Como è proprio Duvicas. In 5 occasioni è stato lui a partire dall'inizio, con Ken a disposizione solo in 4 partite, relegato in panchina per 3 volte, e quindi Duvicas rimane il titolare, considerando poi che c'è anche l'impegno in Champions, che impegnerà e impiegherà probabilmente anche questa alternanza, che però vede come prioritaria l'attaccante che adesso rinnova. Non me lo sarei mai aspettato di Duvicas questo
1: rinnovo?
0: No, questo rendimento.
1: No, veramente, anche a me mi ha sorpreso.
0: Lo scorso anno è stato il terzo, se non sbaglio, terzo o quarto miglior cannoniere del nostro campionato.
1: No, sono d'accordo, nemmeno io, e gli faccio i complimenti, perché poi è un giocatore il cui rendimento è molto importante. Allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi. Altra cosa che magari possiamo trattare, caro Francesco, siamo ancora, diciamo, nella parte iniziale di questa anteprima. Hai visto che ha fatto scatenare un sacco di commenti l'arrivo di Rocky a DAZN come commentatore? Come? Cioè, hai visto? Si sono molto, diciamo così, si sono dati da fare a commentare questa news, dove appunto lui, che già, ti ricordi, andava a DAZN come ospite nella trasmissione dove venivano messe open bar, adesso andrà come opinionista, analizzerà credo anche i fatti di Moviola, perché insomma è un ex arbitro, e quindi tanto rumore.
0: Allora, debutterà proprio con la Juventus,
1: hai capito? Quindi
0: perché debutta DAZN a Fuori Classe, la trasmissione della Diletta Leotta, del pre e del posticipo della domenica sera. È una scelta particolare, caro Marco, perché diciamo che DAZN il suo opinionista arbitrale già lo aveva.
1: Eh sì.
0: Ha voluto però questa, no? Mediaticamente questa è una chicca. Sì. Perché tu,
1: però là farà l'opinionista anche delle partite, non solo l'arbitro. Cioè, ma dopo Marelli non lo chiamano
0: però
1: più.
0: Però scusami, tu hai Rocky Studio, non gli puoi, non lo devi far parlare dell'arbitro,
1: perché
0: vuoi trattare.
1: E Marelli come fa?
0: Quello è il fatto, che tu l'opinionista arbitrale già ce lo hai.
1: Ha un conflitto di interessi, si potrebbe. No, adesso
0: no, conflitto
1: parte
0: di interessi,
1: conflitto,
0: no, però
1: un conflitto tra i due arbitri. Dai,
0: io non
1: diciamo
0: credo
1: così
0: si amassero tantissimo neanche.
1: Ma non lo so. Però adesso, cioè, Rocky potrebbe smentire.
0: È chiaro.
1: Ma
0: potrebbero trovarsi
1: in disaccordo sulla lettura delle cose, no? Cioè, non gli hanno messo un bel cliente a Luca Marelli, sinceramente. No, vabbè, comunque dai. Però al di là di questo.
0: Sì, qualcuno si è arrabbiato.
1: Si sono arrabbiati tutti, mamma mia. Posso dire che c'è un modo di vivere veramente il calcio in una maniera allucinante, cioè una pesantezza proprio. Anche perché, parliamoci chiaro, Rocky di fatto non è risultato colpevole di nulla. Quindi, allora, se noi dobbiamo per forza adesso fare una sentenza e ritenere colpevole Rocky, è un altro discorso. Quindi, nel momento in cui non è colpevole di nulla, può essere abilitato a fare il suo lavoro, in questo caso di opinionista. Non ci trovo niente di così anomalo come qualcuno vuole mettere, commentare. Poi sai cos'è? Si entra sempre in una sorta di esagerazione che poi fa passare un po' dalla parte di chi esagera un po' da una rottura di scatole clamorose, dai.
0: Allora, io tra le tante cose che ho letto, anche un articolo, quindi non solo sui social, è la speranza, l'augurio di qualcuno che non vada così a intaccare, a disturbare il lavoro dell'attuale designatore arbitrale.
1: Capito? Perché deve disturbarlo?
0: Perché magari è opinionista, negativamente.
1: Beh, ma ci sta il commento negativo. Cioè, allora scusami, è come un calciatore che, o un allenatore che non può commentare negativamente le scelte di un altro allenatore se fa l'opinionista. Allora che ci vai a fare? No, scusa. No. Quindi non, no,
0: è molto...
1: se farà un commento, commenterà dando le sue spiegazioni. Poi Rocky mi sembra una persona molto anche garbata,
0: sì,
1: da questo
0: vero,
1: punto
0: vero,
1: di vista. Cioè, sa esprimersi bene, quindi non vedo per quale. Per quale motivo?
0: Anche perché, scusami Marco, poi secondo me lo sa anche lui che il suo corso sarebbe, a prescindere da come è finita,
1: sarebbe
0: male,
1: finito,
0: brutto, ma il suo ciclo e lui erano, avrebbe ereditato naturalmente quel tipo di ruolo. Quindi non è che dici tu, l'attuale designatore ha fatto le scarpe a lui per poter prendere la sua posizione.
1: Certo,
0: era
1: sì,
0: finita, è finita male ed è finita in maniera brutta. Perché poi alla fine ti ritrovi un uomo che è stato davvero tempestato di bruttissime situazioni anche personali, e che è giusto che adesso possa riabilitarsi in questa maniera.
1: Assolutamente. Dunque, che fine fa Marelli, dice il nostro ascoltatore? Ma fa fine. Lui fa sempre colui che insomma darà
0: Marelli
1: le analisi
0: in diretta, cioè,
1: in diretta nelle partite, tra le altre cose viene utilizzato
0: partite,
1: tantissimo nelle partite,
0: non
1: mentre
0: è vero che era
1: Rocky è l'opinionista in studio, e Marelli veniva chiamato per alcune questioni arbitrali, a meno che, io posso anche leggere in questo modo, visto che Marelli si fa tutte le partite, perché di fatto le fa
0: Marelli
1: quasi tutte,
0: si farà tutte le partite.
1: Può darsi che quella del posticipo venga affidata magari a Rocky per sgravare un po' di lavoro a Marelli. Può
0: secondo
1: essere.
0: Me no.
1: Però,
0: cioè, secondo me continuerà a farlo.
1: Ma ci sta,
0: cioè,
1: dai,
0: gli episodi in diretta continuerà a commentarli.
1: Ma certo.
0: Marelli.
1: Magari nel post partita no.
0: Esatto, il classico bilancio post partita non
1: ma
0: so
1: anche
0: se
1: perché
0: lo farà.
1: Hai visto, lui non sta mai in studio, quindi bisogna fare il collegamento.
0: No,
1: invece
0: certo,
1: Rocky sta in studio e potrebbe dare una sua chiave di lettura. Adesso non ci vedo niente di così clamoroso, insomma.
0: Però ha fatto arrabbiare qualcuno.
1: Ma chi ha fatto arrabbiare?
0: Ha fatto arrabbiare chi non credeva nella
1: e chi
0: buona
1: già
0: fede
1: la,
0: di,
1: chi l'aveva già condannato,
0: di
1: vabbè,
0: chi aveva
1: chi
0: già
1: condanna è un altro discorso, insomma. Rudy dice Marelli va a casa perché non è credibile, dice delle castronerie assolute, il mio parere è personale, infatti è il tuo parere personale, perché prima di tutto Rudy ti spiega una cosa, che il lavoro che fa Marelli è difficilissimo, perché commenta in pochissimo tempo degli episodi che vedrà una o due volte, e non dice castronerie perché è molto preparato, il regolamento lo conosce in una maniera impeccabile, quindi secondo me la castroneria la dici tu, perché insomma bisogna poi conoscere il lavoro degli altri per giudicarlo in questo modo così netto, dando dell'incapace ad una persona, bisognerebbe conoscerlo, e ti posso garantire che non è facile quel lavoro lì, e puoi anche sbagliare delle valutazioni, perché le puoi anche sbagliare, poi regolamento alla mano, non ha mai detto una castroneria sul regolamento, quindi poi può piacere o non piacere, ma questo è un altro discorso. Allora, andiamo avanti, ci sono degli audio da recuperare, 331 8200.
0: Sentiamoli dopo, hai qualche messaggio su
1: chi?
0: Sulle
1: su
0: trappole?
1: Sulle trappole siamo rimasti
0: piazzate
1: a Frosinone, siamo rimasti al Cagliari, poi qualcuno addirittura dice la Roma stravince a Como, goleata imbarazzante per Fabregas, l'Inter perde male con il Parma, con un Parma fortemente...
0: Come l'Inter perde male col Parma?
1: Questo, sto lì, quello che scrive Gaetano, con un Parma fortemente motivato da Gilardino, quindi goleata della Roma e sconfitta pesante dell'Inter, si butta Gaetano. Poi Gianni dice la Juve vince 3-0 a Cagliari, beh ci potrebbe anche stare. Buongiorno a tutti, la trappola più bella è Napoli, Frosinone 1-2 con esonero di Allegri, hai capito? Cioè qui proprio sono proprio inflessibili, cattivi. Va bene, quindi vediamo, dai, andiamo avanti e diteci quale può essere la trappola così in questa giornata, nella
0: perché
1: stessa giornata
0: vedi la trappola Reggio Emilia?
1: È perché il Sassuolo è una squadra che gioca e quindi qualche problema al Milan potrebbe crearglielo.
0: Cioè,
1: Quindi devi
0: non
1: fare
0: ti
1: molta
0: convince il
1: attenzione.
0: Milan con la vittoria con Lecce?
1: No, quella vittoria lì è stata una vittoria, però non è che ha lasciato grandissimo. Io spero di trovare il Milan come si deve e soprattutto spero di vedere i gol di Ramos, perché secondo me questo giocatore si deve sbloccare e lo devono sbloccare. Ora la scelta di Pulisic, che dovrebbe esserci dal primo minuto, potrebbe essere una chiave per questo giocatore, per l'attaccante che per me rimane forte e sono convinto che i suoi gol li farà. Questa è la mia convinzione, magari sbaglio, spero però di no per i tifosi del Milan. Però deve fare attenzione a questa partita, perché il Sassuolo è una squadra che gioca, perché sa sta bene in campo e quindi, sai, il Cagliari me lo immagino difficilmente che possa fare la partita contro la Juventus, mentre il Sassuolo può avere dei momenti in cui tende a fare la partita e quindi bisogna fare attenzione.
0: Ma perché il Cagliari comunque non è una squadra che tende a fare la
1: No,
0: partita,
1: no, no,
0: anche
1: no,
0: con
1: assolutamente,
0: l'Udinese, e la
1: assolutamente.
0: vittoria con l'Udinese ha sofferto tanto, però è una squadra complicata, quadrata, organizzata, che quando attacca sfrutta bene ogni tipo di... cinica. È un cliente, però non è un avversario che ti domina, è un avversario che ti lascia giocare.
1: Sì,
0: Poi però
1: ha
0: si
1: voglia.
0: difende bene e ti
1: Esatto.
0: colpisce.
1: Però non lo so, ti ripeto, è una mia lettura, poi spero che, cioè, se sbaglio, amen, magari saranno contenti i tifosi di uno o dell'altra, se uno sbaglia, però.
0: Scusami, un altro tema, un'altra domanda. Tre squadre sorpresa: Frosinone, Cagliari e
1: Cagliari, chi
0: Lazio.
1: si conferma? Anche
0: No,
1: questa potrebbe essere una domanda oggi, eh?
0: per chi è più complicato confermarsi,
1: Per Frosinone e per Cagliari.
0: non per la Lazio
1: No, la
0: confermarsi lì
1: Lazio
0: dove è adesso.
1: può succedere tutto, però insomma sulla carta c'è una partita un po' più agevole delle altre, ad esempio della Juventus, dello stesso Milan, quindi poi per carità può succedere tutto, però mi sembra una partita un po' più alla portata della Lazio, ecco, dove tendenzialmente penso alla vittoria, poi ripeto. Il campo si può sempre smentire, può
0: No, no,
1: succedere
0: però
1: di
0: io più che
1: tutto.
0: altro non parlavo di questa singola giornata, ma più in generale, no? Chi dovrà mantenere, per chi è più complicato
1: Ah,
0: mantenere quel
1: Matte.
0: certo quel ritmo, a
1: Frosinone,
0: prescindere
1: Frosinone sono
0: dall'avversario.
1: sicuro. Io non, con tutto il rispetto, però per Frosinone è difficile mantenere il ritmo con cui ha iniziato. Non è facile. Sono bravi, giocano bene, però mantenere quel ritmo, cioè loro credo che nella testa loro sanno benissimo che devono fare i conti con un altro tipo di classifica e quindi hanno immagazzinato dei punti importanti in questa prima parte, in queste prime cinque partite. Ci proveranno a fare altri punti, però mantenere quel passo lì, ragazzi, non è facile. Ma anche per il Cagliari, dai, sono due squadre che, cioè, penso più che possa mantenere non quella classifica da primo posto come adesso, ma una classifica un po' più da vertice. Da vertice alto la Lazio. Ci dobbiamo fermare.
0: Sì,
1: Facciamo,
0: fermiamoci.
1: andiamo in pausa, dai, pa.

0: Allora, ci siamo, eccoci qua. Allora, andiamo a vedere anche di recuperare qualche altra news in questa parte iniziale di Maracanã, caro Francesco, per dare un'occhiata a quello che sta succedendo. Arrivano già le probabili formazioni, ma non le andiamo a leggere perché tanto dopo andiamo anche a fare il giro dei campi oggi, quindi dai. E quindi lì andremo
1: se
0: ad
1: vuoi,
0: un po' tutto.
1: Se
0: vai.
1: Vuoi, c'è sì. La puoi anche aprire. Guarda, Juventus tornato anche l'ultimo che mancava all'appello. Oggi primo allenamento per Lukumi. Mancava solo lui e finalmente è arrivato il momento del ritorno. Luciano Spalletti ha potuto riabbracciare anche John Lukumi, rientrato alla Continas dopo gli impegni con la propria nazionale, che ha svolto in mattinata il primo allenamento post sosta e dunque apre il ballottaggio per quanto riguarda Kelly, con ballottaggio
0: Kelly.
1: Sì, per affiancare Kelly. Bremer al centro della difesa. La decisione finale spetterà a Spalletti, chiamato dunque a sciogliere gli ultimi dubbi, visto che ne parlavi prima del ritorno dei nazionali. Lukumi è rientrato e dunque...
0: sì, sono rientrati questi, pensa, insomma, il viaggio che hanno fatto. Io onestamente non so se Lukumi giocherà dal primo minuto, dai, credo che si appoggerà a Kelly e poi magari potrebbe entrare, così non lo so, qualche dubbio, sai, comunque questi spostamenti qualche cosa lasciano, non credo che poi è una partita molto molto anche questa importante, col Cagliari che sta bene, rischiare che un giocatore non sia proprio un grandissimo, ci sono adesso tanti impegni, si gioca tanto, arriverà per la Juve anche l'Europa League, non so.
1: Ma poi è sempre giocato anche Lukumi, perciò c'è da non solo il volo,
0: capito,
1: ma anche quanto hai
0: quindi
1: lavorato.
0: Credo che dai,
1: hai...
0: magari lo porta in panchina e lo tiene lì e vediamo, insomma. Allora,
1: abbiamo degli audio.
0: Sì, vai a recuperare, vai, via, vai.
2: Ciao a tutti. Non so se è stato già detto, ma domenica c'è Como Roma, giusto?
0: Sì.
2: E se non ho capito male, questa partita, queste due squadre, ci sarà solo un italiano, Mancini. Bello. E viva il calcio italiano.
0: Che dobbiamo fare?
2: A parte quello, sicuramente sarà una bella partita, almeno spero.
0: Che dobbiamo fare? D'altronde,
2: ciao ragazzi, buon venerdì da Max Nerazzurro.
0: Grazie Max, grazie Max. Adesso chiedo pure i pronostici agli ascoltatori per vedere se che cosa mi dicono, dai, tra poco.
1: In realtà ci potrebbe anche essere Pellegrini, perché qualcuno lo porta anche in formazione titolare.
0: Chi?
1: Pellegrini nella Roma.
0: Ah.
1: Poi vediamo,
0: Sì, sì, vabbè, però... uno o due, insomma.
1: Sì, non cambia niente.
0: Cambia poco, però questa purtroppo è una realtà ormai che dobbiamo così condividere. Andiamo?
1: Facciamo i pronostici, voglio
0: Vuoi
1: fare
0: i pronostici?
1: Anch'io.
0: Allora, dai, vabbè, ti do due partite, dai, ti do queste due partite, caro Andrea, due partite per i nostri ascoltatori, che sono la prima, il big match di giornata, Como-Roma, che è una sfida affascinante dal punto di vista tattico, tra due allenatori che fanno veramente un calcio piacevole, uno più palleggiato, che è quello di Fabregas, capace anche di leggere molto la partita in corso d'opera, cambiare qualità, intensità. Dall'altra parte c'è un gioco più aggressivo, che è quello di Fabregas, verticale, uno contro uno, e poi anche lì solidità difensiva, perché anche la Roma ha un'ottima solidità difensiva. Poi c'è la sfida tra Nico Pass e Dybala, c'è Malen e Duvikas, che sono i due attaccanti, i punti di riferimento, e le difese, che comunque sono ottime difese entrambe.
1: 2-1, quindi... marcatore Baturina.
0: Te 2-1?
1: 2-1, sto facendo il pronostico.
0: Perché un solo marcatore?
1: No, non li posso prendere tutti e tre, sto dicendo, sicuro marcatore, secondo me è Baturina.
0: Speriamo che ti senti in pallumeni, così dopo io prendo tutto appunto. Quindi Como-Roma 2-1, dice il nostro Tringali, Como-Roma per i nostri ascoltatori. La seconda partita è la trasferta della Juventus a Cagliari, quindi Cagliari-Juventus. Cagliari è la migliore difesa del campionato, attenzione, non ha uno score eccezionale in attacco, appena 5 gol. La Juventus deve dare una bella risposta dopo la vittoria, secondo me importante, ottenuta contro l'Atalanta, anche mostrando delle cose migliori in quella partita. Mancheranno dei giocatori, come sempre la Juventus deve fare i conti con queste assenze. Magari ci sarà una risposta di Kolo Muani.
1: 1-1, marcatore Kolo Muani.
0: Ha seccati tutti, capito? Sì. Baturina e Colomani 1-1, Cagliari-Juventus.
1: Cagliari-Juventus 1-1.
0: Vabbè, però ci potrebbe stare il pareggio, eh? Non è un risultato proprio impossibile. E allora, amici da casa, Como Roma e Cagliari-Juve per i vostri pronostici di giornata. Arrivano. Gianni scrive: Como Roma 2-2, Cagliari-Juventus 0-3.
1: Liberissimi, liberissimi. Beh,
0: mi chiedono di seguirti per forza, cioè non è che, i tuoi pronostici sono legge. Allora, allora, poi Antonio scrive: Marco, che ne pensi delle parole di Malen sul confronto con Lautaro? Sono onesto, capisco che lui si loda da solo, ci sta, però da fuori penso che tra Malen e Lautaro ci sia una bella differenza, anche solo per l'abitudine di stare a certi livelli in certe partite. Tu che ne pensi? Sì, c'è differenza, però Malen in campionato va fortissimo, quindi ma poi ho letto l'intervista, a me è sembrata una cosa molto simpatica.
1: Sì, molto simpatica, gli chiede, chi prendi tra Malen e Lautaro, giustamente lui prende Malen.
0: Voglio dire, dai,
1: posso dirti una cosa?
0: Sì.
1: Che nella mia squadra ideale, se io fossi un allenatore, dovessi scegliere, anch'io prenderei Bobby Malen.
0: Davvero? Cioè, no, tu tra Lautaro e Malen prenderesti Malen?
1: Allora,
0: questo mo
1: aspetta. Lautaro è chiaramente più forte per presenza, per esperienza.
0: Tu vuoi riprendere il pronostico negativo?
1: No, assolutamente no. Però se mi dovessero scegliere, guarda, per il tuo attacco puoi scegliere o Lautaro o Malen. Io mi prendo Malen, ragazzi, posso scegliere, è la mia squadra, prendo Malen.
0: No, per carità, Abbiate anche pazienza, non sa quello che dici, mi verrebbe da dire adesso, no? Però vabbè, dai, ti prendi male, ne prendi male, che ti devo dire?
1: Ti lascio volentieri Lautaro.
0: Sì, sì, ma io lo prendo volentieri, insomma. Prendi. Poi se mi danno pure più Esposito, prendo pure lui. Allora, stavo dando un'occhiata ad altre news che potremmo trovare.
1: Abbiamo degli audio da scaricare.
0: Sì, però ti dico che il Milan ritrova anche Estupiniane. Non so se questa è una notizia positiva o negativa, però il Milan ritrova Estupiniane. Oggi tutti presenti nell'allenamento svolto a Milanello, con quindi Amorim che ce li ha tutti e dovrà decidere la formazione. Ho letto che molto probabilmente Pulisic giocherà per supportare Gonzalo Ramos e quindi cercare di mandarlo in gol. Lo sai che penso che questa sia una chiave molto importante per il Milan?
1: Pulisic è un giocatore fondamentale. Veramente.
0: Va bene, dammi un audio, Andrea, vai.
3: Ciao Marco, ciao Francesco. Io quando c'è le ripartenze sono sempre uno che ha
0: paura.
3: Ha sempre un po' paura, perché secondo me i valori si azzerano fra chi è andato in nazionale
0: del
3: chi
0: Parma,
3: no, ma anche chi è rimasto. Io immagino giocatori che sono rimasti allenarsi all'Inter, che erano in 5-6 senza i compagni che erano in nazionale per 3 settimane su lunghe. Cioè, secondo me stacchi un po' il cervello, poi riattivarlo non è semplice.
0: C'è paura,
3: quindi soprattutto quando la partita non è di cartello. Cioè, secondo me il Roma-Como si carica da sé la partita, lo sanno. Invece è una partita che sulla carta è più semplice, in casa può essere una trappa, anche perché il Parma ha cambiato allenatore e quando si cambia allenatore secondo me c'è sempre un po' di scossa. L'Inter deve approcciare bene, perché se approccia
1: c'ha paura,
0: c'hai paura che possa venire un risultato negativo e quindi sai giù le critiche già da lunedì, che poi ricordiamo che questa è la settimana si riparte con la Serie A, ma poi in settimana c'è subito Champions, e quindi Champions Europa League mi sembra, no? Tutte e due, giusto?
1: Sì, certo.
0: E quindi capirai, bisognerà fare anche delle scelte che siano, diciamo così, che tengano presente anche dell'impegno che c'è in settimana, quindi attenzione, perché pure questo ha una sua valutazione nelle formazioni. Però mi sembra un Antonio un po' timoroso del Parma, ha paura insomma che ci sia un inciampo a pronti partenze via per l'Inter. Dopo 3 settimane di pausa nazionale riparte un altro campionato, ogni pronostico viene azzerato rispetto a quello che abbiamo visto finora. Gaetano da Catania. Dunque, fa paura il portiere dell'Inter, fa più paura il portiere dell'Inter che il Parma, scrive Jacopo.
1: Allora, io ho ripreso perché, visto che è arrivato un messaggio
0: su che?
1: È arrivato un messaggio su Rocchi, sulla questione Rocchi.
0: Leggilo, proprio leggi.
1: No, Io non volevo leggere il messaggio che, hai tu, tra l'altro.
0: Sì,
1: se
0: volevi
1: qui,
0: se vuole posso leggere.
1: No, leggi, no, perché io ho ripreso anche il verbale di archiviazione.
0: Posto che, ripetiamo, stiamo parlando di una persona che è stata completamente assolta, possiamo dire questo, insomma.
1: Assolutamente,
0: quindi,
1: sì.
0: Quindi partiamo da questo presupposto, se no veramente noi facciamo sempre commenti, no, da bar. Partiamo dal presupposto che questa persona è stata ritenuta non colpevole dei fatti a cui che gli erano stati così imputati. Allora, questo nostro amico Fra, quindi non so se sarà Francesco o meno, però scusate, siete obiettivi quanto a Rocchi, quindi dobbiamo noi essere obiettivi su che cosa? Vediamo. Ribadisco che in Italia si dimenticano troppo velocemente le cose importanti. Quali sarebbero queste cose importanti che noi ci siamo dimenticati e che tu ci stai ricordando? Le registrazioni tra Rocchi e l'interista tenuto al coperto ci sono. Non è stato dato sapere il contenuto perché definito irrilevante, ma in realtà se così fosse stato le avrebbero pubblicate. E come per Calciopoli, quindi torniamo anche a mettere in mezzo una situazione secondo me un po' diversa, però l'Inter non è stata condannata ma faceva peggio degli altri solo perché ha sfruttato la prescrizione, non è che non commetteva gli illeciti e anche più degli altri. Quindi
1: adesso,
0: si mescolano due cose
1: adesso,
0: che sono un po' differenti,
1: sì.
0: Però va bene, noi facciamo sempre i minestroni che così capiamo tutto.
1: Adesso ti leggo le parole del PM Ascione per quanto riguarda l'archiviazione
0: di
1: Rocchi.
0: Squadra, che tifoso di qualche
1: squadra? PM Ascione, non lo so.
0: No, purtroppo. Perché bisogna adesso, c'è la patente del tifoso, è importantissimo.
1: Non lo so, Ascione,
0: cioè,
1: no.
0: Se tu fai un lavoro adesso, prima ti devono chiedere, lei di che tifo, di che squadra tifo?
1: Ah, ok, può andare.
0: Può andare, capito? Cioè,
1: Ascione scrive, Rocchi dialoga con i suoi collaboratori, si confronta su partite e designazioni, dalle conversazioni prese in esame viene evidenziata la volontà di Rocchi e dei suoi collaboratori di cercare, caro Marco, la soluzione più idonea per spegnere polemiche e risentimenti dei club, senza però favorirli in alcun modo né ricevendo pressioni dirette di alcun tipo. E soprattutto senza mai piegarsi alle lamentele o ai desideri che gli vengono riferiti. Anzi, Marco, ascoltami, dalle intercettazioni emerge, scrive Ascione, l'esclusione di qualunque forma di asservimento continuativo di Rocchi ai desiderata dell'Inter.
0: Allora, se tu leggi questo e poi vai in un certo modo il procedimento, io che devo dire? Scusa, devo dire che è colpevole per far contento i tifosi? Per, diciamo così, asservire la cosa di, non so, l'atteggiamento vittimistico dei tifosi? È colpevole? Io non ragiono così, insomma, poi insomma, essendo stato anche uno laureato in legge, non posso ragionare in questa maniera, cioè uno che parla, quindi che devo dire? Queste sono Devo ritenere colpevole uno quando non è ritenuto colpevole?
1: No,
0: cioè,
1: soprattutto
0: dobbiamo
1: se
0: fare.
1: Scriverlo è il PM che tra l'altro ha dato inizio.
0: Se dobbiamo mettere
1: tutto
0: in discussione
1: questo,
0: tutto, non crediamo tutto, niente, bello, andiamo avanti così, insomma. Però ecco, siccome ci diceva che noi dovremmo essere obiettivi, che noi ci siamo dimenticati, poi bisogna dire una cosa, un conto è, e sicuramente ci sono state tante e ci saranno chiamate per lamentele agli arbitri che fanno un po' tutti, un conto invece dar vita a degli atteggiamenti che sono diversi o fare dei comportamenti che sono diversi, quindi tutto qua. Poi se vogliamo mettere sempre, fa tutto un minestrone perché ci fa comodo, perché dobbiamo tornare indietro e tirar fuori delle cose che abbiamo ampiamente analizzato, parlato eccetera eccetera, fate voi, insomma, siete liberi.
1: Vai, abbiamo un altro audio.
0: Sì.
1: Non so se puoi sentire Sally.
4: Marco, tu sei un fuoriclasse nel fare 0-0. Se Rocchi era colpevole, veniva giù sanzione con tutti i finestrelli. E deve ringraziare che l'indagine era a Milano, se era a Genova, ad Arezzo, a Firenze, giro per l'Italia, veniva giù tutto. Va bene? E diciamo solo questo. Quindi vogliamo fare i fessi e facciamo i fessi. Per l'ennesima volta ha vinto il potere. È come adesso che sono messi d'accordo in federazione là. Vindigliane che l'hanno fatto segretario. Vogliamo far finta di niente? E facciamo finta di niente. Imparo da te nel fare 0-0, ma fessi non siamo, però. Sia chiaro questo,
0: No, però aspetta un attimo. Io faccio parlare a tutti, però ci vuole rispetto, perché te mi stai a dare del fesso a me e quindi ognuno stia al posto suo. Se il fesso ti vuoi sentire tu, sentiti tu. Se pensi che devo fare 0-0, so cazzi miei se voglio fare 0-0, prima di tutto. Io non posso ritenere colpevole nessuno se non c'è qualcosa che non lo documenta. Quindi te la prendi tu e tutta la gente come te questa responsabilità. Io non me la prendo. Non me la prendo. Io posso dire che qualcuno è colpevole quando c'è stato un regolare processo che alla fine è stato detto colpevole. Poi posso avere un dubbio sulla sentenza, ma quella è un'altra cosa. Però le sentenze le fate voi, tifosi, voi che siete avvocati, allenatori, commercialisti, giornalisti, sapete tutto, lo fate voi, io non lo faccio. Io do delle notizie, se posso avere un dubbio è un conto, ma non posso condannare nessuno. Non posso condannare nessuno. Stop. L'avete condannato voi, perché voi ci avete le prove, voi sapete tutto, lo condannate voi. Io, ripeto, una sentenza si può anche giudicare, avere un dubbio, ma è che possiamo dire se è andato in un modo, no, Rocchi è colpevole per forza. Io non lo conosco Rocchi, non mi interessa, non lo giudico per quello che era il suo lavoro prima, lo posso aver criticato in certi momenti, lo posso aver criticato anche durante la gestione da disegnatore per gli errori che venivano fatti, ma non l'ho mai condannato, perché se non ci sono le prove certe io non condanno nessuno, fino a prova contraria. Quindi fesso te lo dai da solo, non lo dai a me, perché io non mi sento né fesso e non voglio far pensare per fesso nessuno. Quindi impariamo prima di tutto a rispettare sempre chi c'ha un pensiero diverso.
1: Vai, vai. Altro audio, andiamo avanti.
5: Buongiorno, Ivan da Milano. È con un po' di dispiacere che vi dico che secondo me il rischio è per il Frosinone, perché veniva da un momento eclatante dove tutto girava bene, l'entusiasmo, la vigoria fisica, e non lo so, ricominciare così non so se sarà così semplice. È come quando tu sei sul pezzo su alcune cose, ti interrompono, no? Ad esempio nel tennis abbiamo visto tante volte partite interrotte per
1: spezzare
5: pioggia,
1: il ritmo,
5: si sono capovolte.
1: Sì.
5: È un po' questo quel mio timore, per il Frosinone che purtroppo possa in qualche modo subire di questa sosta.
1: Sì, spezzare il ritmo, e se lo spesso, insomma...
5: Il ritmo!
1: Bravo, spezzato da 2 settimane di sosta, immaginiamoci 3, che cosa può aver fatto per queste squadre che insomma avevano trovato un grip bello importante.
0: Bello importante.
1: Abbiamo...
0: Senti, però ti voglio fermare un attimo, io vorrei far vedere un estratto della storia di calcio di questa sera, che vale 18:30, poi la facciamo rivedere anche più avanti a beneficio magari di coloro che si collegheranno un po' più tardi. Curata da Francesco Tringali, perché Ezio Sella, che tra l'altro è intervenuto spesso anche nella nostra trasmissione, però racconta la sua storia di calcio e i tanti incontri anche che ha fatto nella sua storia di calcio, che ne ha fatti tantissimi da giocatore, da allenatore, ha scoperto anche dei calciatori di grandissimo livello. Quindi sentiamoci,
1: sì, questo
0: estratto.
1: Così brevemente, vai. In questo passaggio lui racconta quando da neo allenatore inserito nel settore giovanile della Roma, gli chiedono di fare il secondo a Lidl, e da lì capirete bene che per un giovanissimo allenatore è sicuramente qualcosa di stimolante, entusiasmante, ma anche piuttosto complicato. E racconta appunto un passaggio simpatico che della sua esperienza condivisa appunto con Lidl. Vai, sentiamo.
6: Slidom, stiamo parlando di un personaggio incredibile, di una persona che nei momenti di difficoltà, nei momenti difficili, aveva sempre la parola giusta al momento giusto, drammatizzava e riusciva sempre poi a trovare quell'equilibrio per poi affrontare così i problemi che in quel periodo erano veramente difficoltosi. Si raccontava degli aneddoti suoi dove ci faceva divertire, perché era veramente grande, simpatico. Parlava di quando lui giocava al Milan, che a un certo punto durante una partita tutto il pubblico cominciò a battere le mani dopo, e lui non capiva il perché, non aveva fatto niente di particolare, no? Poi, perché alla fine lui disse no, dice battevano le mani perché erano 8 mesi che non sbagliava un passaggio. Poi altre volte che lui raccontava che in un contrasto durante una partita, mi sembra a Bologna, continuò a giocare tranquillamente e alla fine si accorse che aveva una frattura, microfrattura alla tibia, per tutti gli aneddoti, che era veramente simpaticissimo.
1: E così Lidolm, Capello, Zeman, poi tanti anni con Malesani, insomma era il vice fidato di tanti grandi allenatori e ha curriculum davvero grandi allenatori che hanno segnato parte di quell'epoca, ma anche una buona fetta del nostro calcio di quegli anni.
0: Va bene, andiamo a sentire qualche audio.
7: Ciao Marco Luigi, allora io vedo sempre Allegri nei guai, non penso che riuscirà a mangiare il panettone, col Frosinone non penso che riuscirà a vincere, perché lui chissà dove è stato queste 3 settimane, non penso che avrà allenato la squadra, la squadra quindi è disorganizzata, quindi vedo un bel 2, ciao.
0: Va bene, vai con un altro.
8: Avragi, cosa è fiasco?
0: Vai con un altro, era riferito a quello di Malen. Ma no, ma si è voluto riprendere per il pronostico.
1: No,
0: dai.
1: Non te lo lascio dire, non te lo permetto.
0: C'ho paura di uscire adesso da qui. Dai, vai.
9: Buonasera Maracanã, saluti da Alessandro. Allora, io penso sì, Rocchi sia stato assolto, l'Inter è stato detto non c'entri nulla. Alcuni giocatori in passato erano stati accusati di doping, poi assolti, oppure di calcio scommesse, vedi Signori negli anni 90 e se l'è portato dietro per tutta la carriera, poi addirittura è scomparso. Quindi alla fine, quando in Italia si viene solo accusati di qualcosa, l'opinione pubblica dice che sei stato già giudicato. Quindi alla fine l'Inter resterà la squadra che ruba, Rocchi era il tramite, orchestrava gli arbitri. Questo penseranno le masse e per quei pochi che sanno leggere le carte, diciamo, abbiate pazienza, probabilmente fra 1000 anni cambierà qualcosa in Italia.
0: No, cambierà mai niente. Vai con un altro audio. Ah, dobbiamo fermarci, è vero, siamo arrivati in fondo. Va bene, Francesco, grazie come sempre. Vi ricordo l'appuntamento anche con Football Rewind questa sera.
1: Sì,
0: praticamente dalle 18.30 è tutto Tringali.
1: Monopolizziamo
0: tutto
1: la radio.
0: Tringali, prima c'è Storie di Calcio, poi ci sta Football Rewind.
1: Monopolizziamo
0: fino alla fine della serata.
1: Venerdì pomeriggio.
0: Dalle 18.30 è Tringali Show.
1: Esatto.
0: Allora,
1: ciao Marco.
0: Ciao Francesco, buon lavoro. Noi ci fermiamo. Arriva Stefano Impalomeni e partiamo con tutta la squadra del venerdì.

0: Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Ed eccoci qua, buon pomeriggio da Marco Piccari
5: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
4: Ciao Stefano, ben trovato, e quindi ci siamo alla puntata del venerdì che ci porta, caro Stefano, alla ripresa di questo campionato tanto atteso.
5: Eh sì, non se ne poteva
4: tanto
5: più.
4: Atteso.
5: Sesta giornata,
4: abbiamo
5: Como Roma.
4: Ci sono pure le altre partite.
5: Inter Parma, Sassuolo Milan.
4: Scherzo.
5: Cagliari Juve.
4: Allora, ci sono partite che
5: Napoli Frosinone.
4: Partite che potrebbero anche così individuare delle trappole, caro mio.
5: Soprattutto la sosta, la ripresa.
4: Vedremo, è dai. Sempre molto fastidiosa. Senti, andiamo ai titoli, poi presentiamo subito gli amici che ci accompagnano come sempre nel venerdì in apertura. Io sto combattendo con un telecomando, ma vincerò alla fine io. E allora andiamo ai titoli. Partiamo con il big match di questa giornata della sesta di campionato, la ripresa dopo gli impegni della nazionale. Fabregas, Gasperini, prove scudetto, perché insomma qualche indicazione proprio sulla tenuta delle squadre per un obiettivo importante potrebbe proprio venire da questa gara. Andremo a commentare anche le scelte di Chivu in vista della partita contro il Parma. Davanti la coppia potrebbe essere quella tra Thuram e Bonny. Ripartenza, occhio alle trappole, perché qualche trappola in questa giornata, la sesta giornata, potrebbe esserci qua e là. Proveremo ad individuare dove ci sono le trappole vere. Lazio, momento verità, si riparte dopo un buon inizio di campionato, anzi un ottimo inizio di campionato. C'è l'impegno con il Monza e poi insomma arrivano partite importanti come la prossima contro la Juventus. Bene. Allora, caro Stefano, di
5: eccoci
4: nuovo.
5: Bentornato.
4: Allora, io vorrei proprio partire, mentre siamo, intanto saluto anche Claudio Ferrarese in cabina di regia, vorrei proprio partire, insomma, è chiaro che oggi parleremo un po' di tutte le partite e la gara tra Como e Roma è sicuramente al centro, no, di questa ripresa della giornata, però non dobbiamo sottovalutare, come dicevamo prima in apertura, tutta una serie di partite, Stefano, che possono, no, anche essere individuate come trappole, perché ripartiamo prima di tutto da 3 settimane di sosta e quindi c'è da capire che effetto può avere in quelle squadre che magari andavano molto bene prima della sosta e quelle che non andavano bene, quindi se può, diciamo così, capovolgere, no, l'effetto.
5: Certo.
4: Poi bisogna capire anche il rientro di alcuni giocatori, ad esempio la Juventus, Lucumi è rientrato praticamente oggi, possiamo dire, e quindi ci saranno dei giocatori non disponibili o comunque andranno in panchina, e quindi scelte che cambiano. Poi attenzione, Stefano, perché arrivano le coppe, c'è la Champions, c'è l'Europa League, quindi anche le scelte di questi allenatori saranno fatte,
5: diciamo così, che
4: in
5: anche
4: funzione.
5: Senza sosta
4: esatto.
5: Le rotazioni ci sarebbero state,
4: le rotazioni e forse ci sono ancora di più, proprio perché alcuni giocatori hanno giocato anche tanti minuti. Poi alcuni giocatori non possono fare rotazioni. Mi viene in mente Lobotka, che ha lamentato l'altro giorno di aver giocato tanto. È un giocatore in questo momento che, vista la situazione a centrocampo del Napoli, deve giocare per forza.
5: Certo.
4: E poi c'è l'impegno subito di Champions, quindi questo anche. Quindi tanti temi che possiamo così andare ad analizzare in questa giornata. Allora, intanto chiedo se è pronta la squadra che ci segue in questa apertura. Ricordo anche il 331-8200-213 per i vostri messaggi. Saluto Stefano anche coloro che ci seguono sia attraverso l'app, che ricordo si può scaricare per smartphone, PC e tablet, ma anche coloro che ci seguono in TV sul canale 61 del digitale terrestre Club TV. Allora, in attesa dell'arrivo dei nostri, io mi dicono che sono pronti, allora ne andiamo a presentare tutti. Parto con Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, ben trovato.
5: Ciao Nick.
6: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti.
4: Buon pomeriggio. Ciao. Nick. Buon pomeriggio a Daniele Garbo.
5: Ciao Daniele.
7: Buon pomeriggio ragazzi, ben ritrovati.
4: E buon pomeriggio anche a Massimo Bonanni. Ciao,
5: ciao Massimo.
4: Massimo.
8: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
4: Allora, riattacchiamo un po' i fili di questo campionato dopo questa lunga sosta, e stavamo prima facendo una panoramica con Stefano, però la prima domanda che vi faccio, considerando un po' di partite tipo Napoli-Frosinone, non so, Cagliari-Juventus, Sassuolo-Milan, mettiamoci anche Genoa-Fiorentina, Inter-Parma fate voi, escludiamo un attimo Como-Roma, dove può essere la trappola in questa giornata e per chi? Stefano, parto da te.
5: Guarda, io ne individuo una, una partita molto delicata per tanti motivi, sappiamo dell'emergenza in cui versa il Napoli di Allegri, quindi direi il Napoli, quindi il Napoli contro il Frosinone bisogna stare molto attenti.
4: Il Napoli deve temere il Frosinone?
5: Secondo me sì.
4: Quindi tu pensi che il Frosinone possa riattaccare la spina da dove aveva finito?
5: Ma sai, il Frosinone ha fatto un avvio scintillante, va a Napoli leggero, sa che il suo obiettivo è mantenere la categoria, ha un gioco molto efficace, verticale, che può mettere in difficoltà questo Napoli rabberciato e con tutte le tensioni che ci sono intorno alla figura dell'allenatore, no? Che è in attesa di dimostrarci insomma, che poi ci sa fare, perché insomma, è indiscutibile da questo punto di vista la sua carriera, però poi c'è il presente, c'è la partita, di vincere, di portare risultati, e contro il Frosinone credo che sia molto difficile vincere.
4: Poi ritorno un attimo su questa osservazione che hai fatto, però voglio sentire anche Garbo, qual è secondo te la partita trappola o dove sta la trappola in questa ripartenza, Daniele?
7: Ma guarda, secondo me ce n'è più di una di trappole, perché dopo quello che ha detto Stefano io aggiungerei anche Cagliari-Juventus e anche Sassuolo-Milan, perché il Sassuolo è una squadra che ha battuto il Milan e che ha battuto la Juventus, può anche battere il Milan secondo me. E anche Cagliari-Juventus non sarà una passeggiata, perché Cagliari comunque non è facile per nessuno, il Cagliari in un ottimo momento, non ha l'acqua alla gola, gioca sereno, tranquillo e davanti al suo pubblico può cercare di fare l'impresa, quindi secondo me le trappole sono almeno tre in questa sesta giornata.
4: Addirittura tre, quindi aumenti diciamo così, tre trappolone in questa giornata. Bonanni?
8: Ma io la vedo come Stefano e come Daniele, secondo me Cagliari-Juventus potrebbe essere una partita bella, proprio perché il Cagliari sta vivendo, così come il Frosinone, sta vivendo un momento bello, spensierato, però rispetto al Frosinone che va a Napoli in una situazione comunque di difficoltà del Napoli, ma giocano in casa, secondo me la Juve a Cagliari rischia qualcosina in più.
4: La Juve a Cagliari tu pensi che rischia qualcosa in più? Ceccarini?
9: Ma io credo che sia un bel teglio la rigiro, più che una trappola per la Juve a Cagliari è una verifica per il Cagliari di se stesso, perché se il Cagliari fa una bella partita e imbriglia anche la Juventus, allora il Cagliari comincia ad avere un altro tipo di forza e di autostima, perché questo inizio di campionato verrebbe ulteriormente avvalorato. Condivido su Sassuolo Sassuolo-Milan, perché comunque Sassuolo è una squadra pericolosa, però può essere una partita trappola anche la Fiorentina, quella della Fiorentina-Genova, perché il Genoa, gli infortunati, De Rossi che potrebbe rischiare la panchina, quando ci sono queste cose qui, se sbagli la partita finisci per perdere, quindi siccome la Fiorentina è in una fase di ripresa, ecco, questa è una partita che va affrontata con l'atteggiamento giusto, io oserei definire da provinciale.
4: Lo sai che su questa partita qui sono d'accordo con Nick, che bisogna fare molta attenzione, anche perché, perdonatemi, anche De Rossi si gioca tanto in questi 90 minuti.
5: Certo che si gioca tanto, però insomma poi alla fine il calcolo delle probabilità al netto della ripresa, di quello che abbiamo detto, dell'incognita, della sosta, ma insomma il Genoa non è che le può perdere tutte.
4: No, per carità, però devi fare molta attenzione.
5: Molta
4: attenzione, perché
5: insomma,
4: la Fiorentina arriva magari con qualche consapevolezza in più, no, in questa partita.
5: Ma non lo so.
4: Tu dici di no?
5: Sì, no, certo, è migliorata con Vanoli, c'ha più grip.
4: No, poi ci sono magari dei giocatori rigenerati, tipo
5: più
4: Fagioli,
5: voglia, entusiasmo, c'è già i Fagioli, questi qui che sono dai, adesso non ci giriamo intorno, secondo me il gruppo squadra, insomma, quando le cose poi non nascono bene, ma senza nulla togliere, cioè voglio dire, il merito è il valore di grosso, sono cose che capitano nel calcio, l'ha detto anche Ferrari, no? Al Festival dello Sport. Quindi può succedere una cosa del genere, non bisogna far drammi. Devi accettare un esonero, magari lo devi metabolizzare nel miglior modo possibile. Credo che il ritorno di Vanoli sia stato corretto. Poi dire che la Fiorentina è già guarita, che è già una squadra che secondo me potrebbe diventare molto molto competitiva, però siamo all'inizio, all'albori. Poi sono state 3 settimane di riposo, Marco.
4: Sì.
5: E il Genoa non è che sta a guardare, a contarsi, no?
4: Sì. Cioè, è vero che
5: Rossi
4: qualche squadra
5: ha avuto
4: i nazionali.
5: È stato molto molto generoso, molto, come vogliamo definire, aziendalista, mm-hmm, nell'accettare una campagna acquisti che secondo me ha avuto poca coda, certo, insomma, non lo so, si è indebolito il Genoa,
4: si è indebolito, sì, dai, poi partenza,
5: secondo me, ma non è che voglio difendere De Rossi,
4: ci mancherebbe
5: della mia difesa, però insomma
4: c'è un'ultima ora, perché sta parlando Allegri in conferenza e ha detto che McTominay è convocato e potrebbe avere dai 20 ai 30 minuti disponibili.
5: Ecco, io non sono d'accordo, vedi, questa è una dichiarazione che lascia presagire un timore generale, cioè, come ti ricordi Vergara e Gasperini dice dall'altra parte, lui lo fa già. Questa è una dichiarazione difensiva,
4: tu dici, certo, non doveva dirlo?
5: Ma tu dici McTominay è recuperato, adesso vedremo se sarà dal primo, cioè, capito, è un parlare 20 o 30 minuti, ma che vuol dire 20 o 30 minuti, che c'hai l'orologio, capisci? Cioè, io gli voglio bene a Max,
4: forse vabbè, quella
5: li
4: gioca mezz'ora,
5: ma non, sono dichiarazioni di una persona che sta in difficoltà. Cioè,
4: sei in difficoltà, tu la vedi?
5: Secondo me sì, è una dichiarazione difensiva questa.
4: Bonanni, la pensi anche tu così? Perché
5: voglio concludere, ma è naturale che lui abbia poca autonomia, poco minutaggio, però insomma, se non cominci mai, perché McTominay può fare un tempo partendo dall'inizio, oppure nella ripresa anche fare 50 minuti, di solito la prima partita, poi magari mi smentisce Massimo, lo può confermare, dopo una lunga inattività la fai come gli altri, è dopo che perdi, devi recuperare. La prima, sì, 20-30 minuti, vediamo, insomma, poi non è che giochi contro il Real Madrid oppure contro il Manchester City,
4: quindi meno,
5: cioè, tu giochi
4: una,
5: con,
4: mi sembra una dichiarazione timorosa questa.
5: Mi sembra una dichiarazione molto timorosa.
4: Bonanni?
8: Sì. Ma, sul discorso fisico sono d'accordo con Stefano. Diciamo che quando uno rientra all'inizio non ha problemi, sono le settimane successive che tu devi mettere benzina e devi, lì poi trovi un pochettino più di difficoltà, però sostanzialmente insomma McTominay è stato fermo un po', però prima di fare questi 20-25 minuti, come ha detto bene Allegri, avrà fatto almeno 2 settimane di allenamento a pieno regime, e quindi è una persona, che è un ragazzo, un atleta che se non sta in forma non viene schierato nemmeno per questa mezz'ora, quindi sicuramente ad oggi il Napoli ha bisogno di,
5: cioè, lui ti dice così, scusami Massimo, lui ti dice che praticamente non gioca dall'inizio,
4: e certo,
5: da quello che capisco io, capite voi,
4: non credo che lo faccia giocare 20 o 30 minuti, minuti voleva, no? Quindi ha detto non parto con lui, che può esserci pure come scelta, stare pure.
8: Tu
4: partiresti dall'inizio?
5: Questo è un altro discorso.
4: Tu partiresti dall'inizio, certo, con lui? Ok, vedi, questo
5: è McTominay,
4: quindi tu i 30 minuti te li sparereste subito.
5: Ma ti manca il mondo, okay. Devi fare 3 punti obbligati. Per carità, poi c'è il piano gara, quello che ti pare, insomma, lo metti magari a 30 minuti, cioè, poi ci avrà ragione lui, ma non ti dico questo, io dico, cioè, è un giocatore che fortunatamente ha superato questi problemi e non mi sembrano anche siano stati di poco conto, quindi in bocca al lupo ragazzo. Ma detto questo, io non è che sto criticando Allegri, cose, però uno avrebbe potuto dire: ho recuperato McTominay, vedremo domani, no? La classica che dice tutto,
4: in sospeso,
5: invece dice 20 o 30 minuti, quindi sta là col cronometro.
4: Daniele, quindi, anche te vedi, cioè, l'avresti fatto giocare subito, leggi anche te questo?
7: Allora, secondo me la dichiarazione di Allegri è una dichiarazione scontata, perché chiunque ha avuto a che fare con questo tipo di problemi sa benissimo che il giocatore può avere mezz'ora nelle gambe, e secondo me è meglio se entra a partita iniziata mezz'ora dalla fine, perché trova gli avversari un po' più stanchi.
4: Quindi tu lo impegneresti dopo, non dall'inizio?
7: Sì, perché trova gli avversari un po' più stanchi, all'inizio sono tutti freschi, magari fa più fatica, ecco.
4: Lui poi dice: dobbiamo portare a casa la vittoria, e quindi va avanti, adesso vi dico anche la conclusione, vado da Nick, leggi anche tu questa situazione, non so, McTominay dall'inizio, lui dice: affronteremo il Frosinone con consapevolezza e umiltà.
9: Ma penso che sia la ricetta giusta per cercare di arrivare a fare dei risultati e anche di portare a casa la vittoria. Però io quest'anno non lo so come mai, ma vedo una stagione molto complicata per il Napoli. La vedo difficoltosa, ora sulla dichiarazione o meno di Allegri per quanto riguarda McTominay, ma si può stare anche a soprassedere, però in generale mi sembra che il clima non sia dei migliori, perché anche la questione dei rinnovi che riguardano alcuni giocatori, vedi lui, vedi Anghissà, vedi Lobotka, se ne parlerà più avanti anche per Meret, lasciano intendere che qualcosa un po' bolle in pentola, quindi non sarà semplice per me vedere un Napoli quest'anno con tranquillità. Dovranno essere molto bravi e mi viene da domandarmi se Allegri riuscirà a gestire questa fase nuova, perché in realtà ad Allegri è stata data la chiave di un Napoli che sarà completamente diverso rispetto a quello precedente, cioè non sarà più un Napoli di grandi spese, ma sarà un Napoli che si dovrà un po' più arrangiare e dovrà trovare anche delle soluzioni interne, oltre che dal mercato di gennaio.
4: Stefano, vuoi aggiungere qualcosa? Perché...
5: No, ma cioè, voglio dire...
4: Per esempio, c'è chi è d'accordo con te che lo farebbe giocare dall'inizio.
5: Allora, il discorso, secondo me, la serenità, quando qui abbiamo un allenatore che è Massimo, la serenità è nella, anche, allora noi perché siamo qua, il calcio è cambiato, perché aspettiamo anche le dichiarazioni degli allenatori, siamo qua per questo, per commentarle. Allora Vergara ci aveva detto che insomma Vergara ma ha fatto poche partite in Serie, cioè questo ci aveva raccontato,
4: sì.
5: Giusto? Correggimi se sbaglio.
9: Sì, sì. È vero.
5: Vergara va a Nazionale, dice io mi diverto, adesso senza far polemiche, però insomma ha detto io.
4: Vabbè, ma facciamolo.
5: È tornato, è infortunato, però insomma non mi sembra che abbia avuto una considerazione così ampia il giocatore da parte del, no? Giusto? Quando ti dice questa dichiarazione, è un allenatore che sa che è sotto pressione, che non è sereno, mentre un allenatore, anche quando vive una crisi, vedi Spalletti, cioè gli fa una domanda su Voltemade, lui simpaticamente, ma anche manda un messaggio mediatico, lo definisce, è un frisone, giusto?
4: Sì, frisone.
5: Che ti dice tutto, non ti dice niente, però ti dice è un frisone, e poi... Cavallo, è un frisone, è un cavallo, giusto?
4: Cavallone.
5: Mi confermate, cavallone. Rick, tu che
4: cavallone.
5: Sei? È un cavallone, il frisone, l'ho detto lui.
4: Sì, sì,
5: quindi
4: capito,
5: significa che... però è così. Però cioè, quando Grosso dice alcune cose, cioè anche dalle conferenze stampa, dalla comunicazione del allenatore, tu capisci il livello, il termometro della situazione, della sua ansia.
4: Ah, eccolo.
5: Non te lo sei perso il frisone?
4: No, me lo so. No, possiamo far vedere la foto in regia.
5: Però
4: del
5: poi dopo che fa? Riaggancia.
4: C'è, eccolo qui. No, almeno facciamo vedere cos'è il frisone. Che razza è?
5: È straordinario.
4: Ma è bellissimo. C'è una chioma incredibile. Posso chiedere alla regia.
5: Di una bellezza infinita.
4: Mi può inquadrare il frisone?
5: Di una bellezza, di un'eleganza infinita. Quindi che ha fatto

0: vabbè, sempre vabbè. Allegri, però la mia, noi siamo qua per questo motivo, è un'analisi, una considerazione che si fa. Vabbè, cioè 20-30 minuti, ma è sfonda. Cioè, me l'hai spenta sta cosa, hai spento l'entusiasmo. Vabbè,
1: tu lo metteresti subito all'inizio. Eh? No, no, chiedo una cosa, però.
0: Vedremo. Lo convoco.
1: Nick, ti chiedo una cosa. Abbiamo fatto vedere il frisone, bellissimo, tra le altre cose.
0: Ma non sapevi che questo frisone...
1: No, io non sapevo, che io non sono
0: non
1: esperto dei cavalli.
0: Che Spalletti avesse detto un bel frisone.
1: No, no, no, questo me lo sono perso.
0: Tipo un frisone, nostro
1: okay,
0: frisone.
1: Vabbè. Allora,
0: l'ha detto lui, non
1: Nick,
0: è che...
1: ma qualcuno dice che in caso di sconfitta col Frosinone è a rischio la panchina di Allegri. Io non ci credo.
2: No, ora, francamente, se dovesse perdere in casa col Frosinone, non è che poi, voglio dire, ci sarebbero dei grandi commenti sperticati e positivi per Max Allegri,
1: no,
2: che perdere col Frosinone sarebbe sicuramente, avrebbe poi dopo una ripercussione tante, allora questo Napoli, un po' barcolla, non ha cominciato benissimo, perde in casa col Frosinone, cioè io non credo che possa rischiare la panchina per un KO col Frosinone, però magari un KO col Frosinone potrebbe dare una spallata alle certezze di Allegri sulla panchina del Napoli, come dire, Allegri viene con un pedigree, i risultati dicono qualcos'altro, uno magari può cominciare a dire aspetta un attimo, però che sta succedendo, e quando comincia a fare le riflessioni è un po' l'inizio, no, di un percorso che poi ti porta a stare tutte le domeniche,
1: certo,
2: a cercare,
1: certo,
2: il risultato, certo, per non essere nuovamente in discussione.
1: Garbo,
3: ma io non credo che rischi la panchina, francamente. Certo, se dovesse perdere col Frosinone si aprirebbero dei problemi seri, delle polemiche inevitabili.
1: Mamma mia, qui sai che è Maracanã.
3: Io credo però, io credo di averlo già detto ultimamente, io credo che però alla base ci sia una scelta forse sbagliata da parte del Presidente, nel senso che Allegri è bravo a gestire un gruppo già, un gruppo forte, vincente e così via. Se questa è una squadra come il Napoli, che non si è rafforzata nel mercato estivo perché non ha comprato uno, che è chiaro perché all'età più avanzata, all'età media più avanzata della Serie A, che ha bisogno di rinnovamenti, c'è bisogno di un altro tipo di allenatore, secondo me, che incide di più sul gioco e sui giocatori. Allegri non è quel tipo di tecnico, secondo me. Quindi, casomai, la scelta sbagliata è stata quella del Presidente.
1: Buonanni. Certo che in caso di sconfitta con Frosinone è dura, ragazzi.
0: 7
1: eh?
0: Punti.
1: È dura, il lunedì diventa durissimo.
0: Se la Viola sbanca Marassi va a 7.
1: Mamma mia.
0: E quindi aggancia a Napoli, che facciamo? Che diciamo allora?
1: Diventa dura. Buonanni.
4: Sicuramente se dovesse perdere, non dico che rischierebbe seriamente l'esonero, però sostanzialmente avrebbe una crepa importante su tanti aspetti, e condivido in pieno il ragionamento che ha fatto Daniele. Ho sempre avuto io personalmente dei forti dubbi sulla scelta, e secondo me il Napoli, visto che era una squadra non da rifondare, non da ricostruire, ma di lavorare con le persone che avevi, magari lanciare qualche giovane, Allegri per me non era la persona adatta. A maggior ragione ripeto che il presidente, quando fa le interviste, parla di vittorie europee, allora a questo punto il Napoli, perché il presidente dice io ho una squadra forte, non devo confrontare più nessuno, prendo un allenatore reputo top,
1: esatto,
4: e devo cercare in qualche modo di vincere in Europa con quello che ho.
0: Ma poi dopo...
4: E io ti dico che per me il Napoli è una squadra forte. Cioè, per me il Napoli è una squadra molto forte.
0: Sì, ma poi appunto c'è McTominay tipo Brevard, Mel Gibson, cioè voglio dire, adesso quando si dipinge le cose, non vede l'ora, entra in campo e capisce, il tuo dice vabbè domani lo convoco, vedremo, quello non vede l'ora, che va là, lo butti dentro, a uno scozzese gli dici così, lo smonti.
1: Sta cosa te va giù proprio.
0: Ma lo smonti, a uno scozzese lo offendi, se gli dici a 20... 30 minuti, dice, oh, come? What? 20, 30 minutes?
4: Perdonami, però se non lo fai nemmeno in questa settimana...
0: Ma adesso si sta anche, voglio dire,
4: facendo... Secondo me, o se è stato Napoli-Milan, McTominay c'ha la faccia capitano.
0: Capito, ma ti serve, ma ci devi mettere tutto, McTominay si inserisce, devi vincere la partita, non lo sai poi come vanno a finire le partite. Massimo, tu ce lo insegni, me lo insegni.
4: Sono d'accordo.
0: Capisci? Che è l'uomo più amato degli Napoli. E tu dici 20-30 minuti, quello si smonta. A uno scozzese gli dici c'hai, cioè, 20 minuti,
1: allora smonta. Nick, senti, prima di i tuoi pronostici, ti devo salutare. Ti voglio chiedere una cosa: che ne pensi del nuovo ruolo che hanno affidato a Rocchi, che diventerà opinionista da Zone

0: la trasmissione della domenica sera.
1: Ma dai, non lo
0: so. Sì, con diretta.
2: No, io penso, allora, io penso molto televisivo, è uno che buca lo schermo, quindi a maggior ragione può fare anche delle spiegazioni molto interessanti, perché utilizzeranno anche questo, sicuramente. Da questo punto di vista io lo conosco bene, sono convinto che questo sia anche perché è bravo, perché comunque non ha tante problematiche, né se deve diventa scomoda la dice, per cui per me questo è un ottimo acquisto. Mi dispiace come sia finito tutto, perché poi alla fine abbiamo visto, no, che tutto quel scatenato con Gianluca Rocchi, ma mi sembra, no, sia stato potenziato a mille. Io credo che lui possa avere difetti come hanno avuto tutti, però ne ha risentito anche dal punto di vista personale, anche familiare, brutta roba, e queste cose, francamente, bisogna pensare soprattutto a questo. Ecco.
1: Bravo.
0: Assolutamente. Nick, ti faccio fare i pronostici, poi dopo tanto sento anche Daniele su questo argomento e gli altri. Allora, andiamo ai pronostici della sesta giornata di campionato.
1: Tre partite ho scelto.
0: Possiamo andare, vai. Allora, i pronostici, se impalla sempre tutto. Vai.
1: Vai, dai, su.
0: Allora, Nick... Genoa Fiorentina
2: 1-2.
1: Pure la musica
0: 1-2.
1: 20-30 minuti pure la musica.
0: Como Roma.
2: Mamma mia. Questo potrebbe essere uno spettacolare 3-3.
0: La mappa che
1: roba. Nick.
0: E poi ti chiedo che
2: un
0: 1-1. Va bene, quindi due pareggi e una vittoria, che è quella della Fiorentina contro il Genoa, va
1: bello carico, Nick.
0: Vai, Nick. Allora, Nick, ci vediamo lunedì.
1: Un
0: allora,
1: abbraccio,
0: noi.
1: Nick.
0: Un abbraccio, grazie e buon proseguimento. Grazie, tutti, buon lavoro.
2: Ciao,
0: torniamo
2: ciao.
0: Tra poco. Facciamo una piccola. Voglio sentire anche voi su questa cosa, perché questo incarico dato a Rocchi ha fatto suscitare un sacco di polemiche proprio. Comunque, torniamo tra poco.

0: Siamo tornati nuovamente con voi. Sta parlando Kivu. Magari allora intanto saluto subito Massimo Bonanni e Daniele Garbo che sono in collegamento con noi. Vi saluto ragazzi, buon pomeriggio.
1: Ciao, ciao ragazzi.
0: Stefano è qui con me.
2: Ciao a tutti.
0: Facciamo una cosa, vediamo di sentire un passaggino di Kivu. Proprio al volo sentiamo che cosa sta dicendo Kivu. Stanno preparando, me lo sta preparando come sempre il grande Francesco Tringali in redazione. Sentiamo un passaggino di Kivu che insomma affronta il Parma e vediamo anche che tipo di scelte farà.
3: Lautaro e Turamo, Bonny, una difesa 4 la può sostenere l'Inter o diventa difficile per l'assetto attuale?
4: Per come siamo costruiti si torna sempre alle solite cose, alle solite banalità e preconcetti che secondo me non hanno a che fare con noi o con quello che siamo noi o quello che abbiamo costruito quest'anno. Non abbiamo una garanzia che giocando a 4 si può vincere qualcosa, non l'abbiamo nemmeno se giochiamo a 3, quindi è inutile andare a sprecare energie e tempo nel dire determinate cose. L'ho detto spesso che a me, per me la cosa più importante sono i principi di gioco, è il modo, non è il modulo, e ci tengo a ribadire, noi oggi questa squadra è costruita per fare un determinato tipo di gioco e qua non mi riferisco ai moduli, al sistema di gioco che adottiamo in campo, ma a quello che sono i principi, quello che sappiamo fare, quello che riusciamo a cambiare strada facendo, perché non abbiamo mai mantenuto, non siamo a un calcio barilla al subuteo dove ci si mettono 3-5-2 e quelli sono fermi. Noi abbiamo una tanta mobilità, flessibilità, tante soluzioni nel fare determinate cose in determinati momenti, sia con palla o senza la palla. Quindi no, io mi adatto a quello che è questo gruppo, quello che è abituato a fare, quello che è il valore individuale, quello che sono le caratteristiche di questo gruppo.
2: Sì, perché insomma,
0: no, dico, si è arrabbiato pure lui.
2: Ma ragione, ma dai, basta.
0: Ma perché io
2: ma
0: non capisco
2: sì, ha ragione
0: una
2: lui,
0: cosa.
2: Io sono d'accordo con chi. Dai, principi di gioco, dai.
0: No. Scusate, intanto c'è anche Lorenzo Di Benedetto che è caduto, recuperiamolo. No, voglio dire però, coinvolgo Massimo subito e Daniele, perché gli allenatori si incavolano quando uno parla dei de moduli? No,
2: perché è una cosa ormai sorpassata.
0: Ma perché?
2: Questa,
0: ma in campo,
2: d'accordo. Forse 3-4 anni fa ci stava, adesso è un po' rotto.
0: Ma io
2: perché...
0: veramente, boh. Ma dai, Massimo, pure tu ti incavoli se ti fanno
2: sì,
0: una domanda
2: Massimo,
0: sul modulo.
2: Pure Massimo, sì, sì.
1: Ma diciamo che di solito gli allenatori quando costruiscono una squadra la costruiscono con un'idea ben precisa, quindi è normale quando poi ti dicono a Kivu però abbiamo notato che tutte le volte giocando a 3 prendi un sacco di gol, perché non te metti a 4? E a me piacerebbe dire, ma perché giustamente a chi ti ha detto che mi metto a 4 non prendo gol?
0: Ho capito, però se uno un po' fa un'osservazione,
2: ma contano i principi di gioco, ha ragione chi.
0: Però il modulo si vede.
2: Come?
0: Fammi salutare Lorenzo Di Benedetto.
2: Ciao, Lorenzo,
0: bentornato. Ciao, un abbraccio.
5: Ciao ragazzi, ciao.
0: Abbiamo sentito un Kivu adesso che si è arrabbiato sul modulo, ha detto ma basta con questi moduli 4 a 3,
2: ma
0: gli
2: avranno fatta 100 volte sta cosa.
0: Ho capito, ma non capisco. Cioè c'è un rifiuto da parte degli allenatori quando fai il modulo, ma poi vai a vedere. So
2: superà,
0: a 4,
2: Marco.
0: Devi dire che so a 4. Vabbè, non, vabbè. Lorenzo, vuoi dire qualcosa? Se abbiamo iniziato oggi subito con polemica a destra manca qui.
5: Cioè, dentro in tackle, cioè, sì, ma deve stare calmo. Kivu. Tutte le volte sembra veramente sia una disgrazia che debba andare a parlare di fronte ai giornalisti. Cioè, c'è chi va in miniera tutte le mattine, voglio dire, cioè, stai sereno. Nel senso, rispondi alle domande. Se ti chiedono a 4, dilli guarda, sì, gioca a 4, no, gioca a 3. E fai anche un pochino il paraculo, no? Nel senso, ma perché ti devi arrabbiare con chi ti chiede di da 4 difesa a 3? Stai calmo, tranquillo, tanto non succede niente. E tutta questa storia dei principi di gioco che sono la cosa importante, certo, ce l'avete detto, ma sapete che tanto noi ci potete dire quello che volete, ma continueremo a chiedervi: ma giochi a 3 o giochi a 4? È inutile ci farli di principi di gioco.
0: Poi dice tanto che le voci, le voci su Çalhanoğlu non sono vere, dice. Le voci su Çalhanoğlu non sono vere.
2: Ma su qualcosa.
0: E lo volevo già a disposizione. Aspetta, perché qui va 200 all'ora. Devi leggere una cosa.
2: No, perché è rivista Allegri dei 20-30 minuti.
0: Allegri. Daniele, ecco, dice che vabbè, lui si adatta alle caratteristiche del nostro del gruppo.
2: E
0: quindi,
2: poi ce n'è un'altra.
0: E poi dice che lo volevo a disposizione perché avevamo bisogno di lui. Quindi non sono vere le voci su Çalhanoğlu. Quindi,
2: mica l'ho capito.
0: È pronto. Vabbè, vuol dire che è pronto. Perché
2: vedi, però non ti dice se
0: fuori.
2: Gioca dall'inizio.
0: Esatto. Daniele, hai visto?
2: Non è che ti dice da 20 minuti 30.
6: Guarda, un Chivu così spinoso mi stupisce, perché lui di solito è sempre uno molto sereno, molto tranquillo, e quindi mi stupisce un po', ecco, questo suo atteggiamento, diciamo, aggressivo, ecco, nei confronti di una domanda di giornalista che ci può stare. Però posso testimoniarvi una cosa: io ho parlato tante volte con allenatori con cui avevo un po' più di confidenza, e tutti dicevano: sì, voi giornalisti parlate sempre di numeri, sono sempre numeri poi in definitiva. Poi dice: conta l'atteggiamento della squadra, la capacità di modificare, la capacità di adattarsi all'avversario.
0: Sì.
6: E quindi spesso gli allenatori dicevano: sì, ma queste robe del 4-4-2, 4-5-1.
0: Allora...
6: è una cosa più per voi.
0: Ci hanno costruito la storia con i moduli alcuni allenatori. Io veramente. No, comunque, mai. Vabbè, dai. Vabbè, però ho visto un Chivu bello, pure lui bello cazzuto.
2: Perché sai, c'è anche questo leggero nervosismo traspare, perché dalla sosta l'incognita, anche gli allenatori vogliono vedere un attimo a che punto è.
0: Sì. Lorenzo, devo fare la domanda a Lorenzo sulla trappola, che non, lui non me l'ha detto.
2: No, sai Lorenzo,
0: Se c'è una trappola, Lorenzo, voglio chiedere a Lorenzo. Poi ti faccio sentire Allegri, che l'abbiamo preparato. No, in questa giornata che riparte, vedi qualche trappola qua e là?
2: No, trappole sul campo.
0: Sul campo, vedi, che ne so, qualche squadra che può rischiare,
5: allora,
0: di più,
5: guarda,
0: di meno.
5: Guarda, io l'ho scritto. L'editoriale l'ho fatto ieri l'altro su tutto Mercato Web, e io ho scritto: allora, durante le partite dopo le classiche soste da due settimane sono sempre state delle incognite, ci sono sempre, cioè non sapevamo mai che cosa potesse succedere,
0: certo.
5: E in più delle volte c'erano dei risultati molto strani, figuriamoci dopo tre, quindi
0: vero.
5: Io mi aspetto di tutto. Cioè, alla fine la sfida tra Roma e Como, che sarà sicuramente quella più interessante, è anche quella dove comunque ti esprimi, ti puoi esprimere in qualsiasi modo, no? Perché potrebbe finire in qualsiasi modo, e poteva finire in qualsiasi modo anche prima della sosta. Quindi quella, diciamo, è quella che dove ci saranno meno sorprese, perché può veramente finire in tutti i modi. Ma tutte queste squadre che giocano contro, in teoria, squadrette, perché l'Inter gioca col Parma in casa, perché la Juve gioca a Cagliari, che il Cagliari è la migliore difesa del campionato, questi sono dati,
0: sì, sì.
5: Quindi attenzione. Però capite, anche il Parma, c'è Gilardino, quindi Chivu che cosa ha studiato? O ha studiato il Pisa dell'anno scorso, che comunque giocava benissimo, perché il Pisa dell'anno scorso giocava benissimo e non vinceva una partita perché non segnavano neanche con le mani,
0: certo.
5: E il Parma cambia totalmente, perché va a prendere un allenatore come Gilardino, che è un allenatore che vuole fare gioco, vuole fare partita, non gli interessa se ha una squadra inferiore. Lui prende e prova a vincere la partita contro questa, che invece pensava da una settimana prima come riuscire a non prenderle,
0: certo,
5: invece che fare. Quindi attenzione, secondo me le trappole ci possono essere, poi
0: certo,
5: dov'è la trappola non lo so.
0: Non la riesce a individuare. Qualche trappolino c'è. Allora sentite, siccome c'è un altro quesito, vi devo sottoporre alcune dichiarazioni velocemente, così sentite il commento, voglio ritornare un attimo, non mi avete dato la risposta, me l'aveva data soltanto Nick prima, sul ruolo di Rocchi, che ha creato polemica, insomma, ora a DAZN farà l'opinionista nella trasmissione Fuori Classe di Diretta Leotta della domenica sera. Che ne pensate? Proprio un pensiero veloce, Stefano.
2: Io penso, insomma, che gli faccio in bocca al lupo. Mi sembra una persona che ha vissuto una vicenda allucinante.
0: Buonanni, cioè, sento le voci. Buono un attimo. Abbassatemi Buonanni, che sta a fare il comizio.
2: Sì, esatto.
0: Vai.
2: E quindi sono contento che lui possa poi, voglio dire, avere un impiego, a tornare in pista anche sotto questa forma. Non ci vedo nulla
0: di
2: male. Sembra una persona per bene, equilibrata, che ha vissuto una vicenda pazzesca,
0: sì.
2: Kafkiana, però ci ha rimesso il posto, il lavoro, l'immagine, in bocca al lupo, è bentornato. Insomma, voglio dire, io vedo la vicenda anche privata di una famiglia, ai figli, insomma, quello che è successo è stato anche, voglio dire, molto corretto, si è dimesso. Io non... La persona che si sentiva,
0: certo.
2: Anche innocente, però insomma, poi lo devi dimostrare, ti devono dare ragione. Devono capire che insomma non c'entri niente e che non è una cosa facile.
0: No, assolutamente.
2: Quindi non dimentichiamo questo aspetto qua. Quindi io non ci vedo nulla di male, non capisco le polemiche. Mi sembra una persona equilibrata, non è che uno va là perché era disegnatore, va lì e dice va a parlare male di un collega. Non ce lo vedo proprio così e non lo farà.
0: Vado da Daniele Garbo. Daniele.
6: Ma guarda, io quando esplose la vicenda, forse ricorderete che fui molto scettico fin dall'inizio, perché e avevo il sospetto che fosse una storia interna all'AIA, una lotta per una guerra per bande che si sarebbe risolta in nulla, come di fatto è successo. Quindi ora che viene in qualche maniera risarcito del male che gli hanno fatto, secondo me si dà merito senza colpe a Luca Rocchi. Trovo che questo ruolo sia perfettamente attagliato, sia perfettamente giusto per quello che è stato Rocchi, al quale hanno strappato il ruolo di disegnatore in maniera invereconda, secondo me, e quindi trovo che non ci sia nulla di cui meravigliarsi e nessuna polemica da fare. Secondo me è perfettamente legittimo.
0: Vado anche a sentire Massimo Bonanni e poi Lorenzo e chiudiamo perché andiamo anche su altri temi. Vai Massimo, che ne pensi di questo ruolo? Perché ha suscitato un po' di polemiche, ma come lui, sai, i soliti discorsi poi che vengono fuori, no?
7: Io gli faccio l'imbocca al lupo, perché tanto qualsiasi cosa lui farà o dirà in questo momento verrà sempre un po' travisata o vista male, quindi un grosso in bocca al lupo a lui.
0: Perché il popolo ha sentenziato, non ne frega niente poi della... di quello che è stato un processo o meno a nessuno. Capito. Va, Lorenzo.
8: Allora, secondo me fa molto bene a ripartire da un'altra veste, perché alla fine di tutto questo discorso legato a Arbitropoli, l'unico che ci ha rimesso è stato lui, senza motivo, perché a quanto pare non c'era niente di irregolare, quindi non ho capito per quale motivo ci abbia dovuto rimettere di fatto la sua carriera a designatore. E quindi fa bene ad andare a DAZN insomma, dove andrà anche in futuro, e se parlerà male farà ancora meglio, giusto, perché deve rendere un po' pan per focaccia, perché è stato trattato veramente malissimo.
0: Vabbè, io gli faccio un in bocca al lupo, poi voglio dire, vediamo, mi curiosisce anche vederlo in questo ruolo, penso che sia uno che parli molto bene tra le altre cose, quindi può fare assolutamente questo e avrà una valenza tecnica nel giudicare episodi. Allora, tra poco ti faccio sentire un passaggio, aspetta, però vi voglio riportare un'altra dichiarazione, perché qui oggi è tutte dichiarazioni interessanti che tra l'altro mi ha girato questa volta anche l'ottimo Tringali, perché ha parlato Juric alla vigilia della partita contro la Lazio e ha detto: squadra da Premier League, Gattuso non ha paura di niente. Hai capito?
2: Ma pensavo il Monza, la squadra
0: di Premier League. No, dice di Gattuso, quindi fa gli elogi a Gattuso.
8: La sua Premier League ha fatto un punto con Southampton, quindi poteva essere.
0: Hai capito? Esatto. No. Dice gente che sembrava che non potesse più giocare, adesso va benissimo, capito? Come dire, ha rigenerato tutta una squadra. Sta fa la sviolinata perché
2: per fare il colpaccio.
0: Hai capito? Allora, addirittura, pensi che
2: ci bra quantomeno.
0: Questa ripresa,
2: non so se ci riuscirà, ecco.
0: Questa ripresa, chiedo adesso, al di là delle battute,
2: se ha detto bene Lorenzo, ma la diamo scontata, diamola per scontata.
0: No,
2: ma
0: però
2: nel calcio non c'è niente.
0: Lazio Monza, sulla Lazio, che è un momento dove potremo capire più il valore di questa squadra in questa ripartenza. Non dico col Monza, però insomma, poi c'è l'incomincio.
2: Ma Marco mio, caro
0: seri.
2: Marco, ma se tu batti il Monza, vai a Torino, come ci vai?
0: Come ci vai?
2: Un sorriso a 75.000 denti,
0: capito?
2: E poi dopo ti diverti. C'è una partita a settimana, poi vabbè, diciamo che poi a questa Lazio non ci crediamo, tutta questa cosa qui è troppo presto, ma è troppo presto, troppo tardi per tante società, certo. Quindi la Lazio gioca bene, cioè secondo me gioca bene, non è che sta lì per caso, quindi adesso lo deve confermare, l'incognita vale anche per la Lazio, per tutte le squadre dopo tre settimane di sosta, secondo me poi alla fine può fare il risultato pieno del mondo.
0: Garbo.
6: Ma francamente non so che dire. La Lazio gioca bene, dice giustamente Stefano, non so quanto.
0: Però tu ti aspetti adesso dei test dove ci deve far capire un po' la verità su questa squadra, sì. diciamolo tutta, Daniele, dai.
6: Io non credo che la Lazio possa pensare di rimanere in cima a lungo, e non penso neanche che possa lottare per un posto in Champions League, onestamente. Però sicuramente è andata al di là di ogni aspettativa, sta giocando un buon calcio, Rino Gattuso è riuscito a calarsi molto bene nell'ambiente laziale con tutti i problemi che conosciamo, e quindi è una squadra che comunque gioca tranquilla, è motivata e potrebbe andare al di là di ogni più rosa aspettativa, non dico arrivare in Champions, ma magari arrivare in Conference League.
0: Bonanni.
7: Beh, io pure, io anche la penso così, insomma, credo che sia arrivato il momento di di provare a dimostrare qualcosina in più, fermo restando che in questo momento la Lazio gioca serena, la cosa non è assolutamente una cosa da poco, e quindi insomma vedremo quello che succederà. Secondo però... me può vincere col Monza.
0: Eh sì, però inizia un po' la fase dove veramente capiremo un po' più il valore, no, di questa squadra, che poi adesso sì, è il Monza, poi dopo c'è Juventus e poi vabbè Parma, Sassuolo. Il calendario non è proprio fino alla prossima sosta impossibile, eh? C'è la Juventus, poi sì, dopo Monza, poi Parma, poi Sassuolo, Cagliari,
2: i calendari sono Napoli. Tutto,
0: vabbè, comunque,
2: tutto molto relativo, dai.
0: Lorenzo.
8: Ma è una Lazio che a questo punto si deve confermare, perché dopo essere stata la sorpresa, una delle sorprese, siamo a Frosinone, a Cagliari, di questo inizio di campionato, poi però anche gli altri cominciano a guardarti in un altro modo, e quindi adesso deve dimostrare di essere squadra vera. Ora il Monza non è che sia la miglior squadra della Serie A, però viene da una vittoria importante prima della sosta contro il Sassuolo. Ha un centravanti forte, perché Barella è veramente forte, e quindi vediamo insomma se la Lazio riuscirà a confermarsi. Non sarà semplice. Attenzione poi al Napoli, perché non abbiamo parlato del Napoli, la trappola.
0: Noi abbiamo affrontato il caso Napoli anche con le parole di Allegri, che ha detto che gioca solo 20 minuti disponibili, e devo dirti, Stefano non l'ha accettata sta cosa, dice ma
2: no,
0: come è possibile,
2: è ho mosso
0: una critica,
2: no, una mia
0: un considero come
2: vabbè,
0: vuoi
2: sì,
0: dire?
2: Un appunto, un rilievo, un'osservazione,
0: un rilievo,
2: no, critica, no. Però io dico, c'hai tipo McTominay e William Wallace, capisci?
0: Quindi tu lo vuoi giocare dall'inizio,
2: cioè, secondo me uno scozzese, adesso lo scozzese davanti a quella dice ma lo smonti. Cioè,
0: hai
2: come
0: capito?
2: Se tu smontassi, non lo so, un cavallo di razza.
0: Ma io dico una cosa, però, ragazzi, ma il Napoli può aver paura del Frosinone, dai, con
2: ma
0: tutto il rispetto,
2: vai,
0: dai,
2: avanti,
0: ragazzi,
2: fai
0: su,
2: giocare
0: mio
2: fratello, che è il simbolo,
0: dai,
2: di questo Napoli un po' in fatica,
0: ma è,
2: affaticato,
0: ma è uno secco, questo, dai, su.
2: E invece 20-30 minuti, capito, Lorenzo, cioè, ci ha spento tutto.
0: Lui critica,
2: ha spento le luci, le giostre, si sono fermate.
8: Però
2: tutto,
8: guarda, c'è da dire una cosa che secondo me, guarda, non voglio spezzare una lancia a favore di Allegri sul caso McTominay, perché McTominay, oltre ad aver avuto pochi giorni per allenarsi in gruppo e per prendere le famose spallate, no, che non poteva dare prima dell'età sportiva, ma secondo me anche a livello di testa lui queste 3 settimane l'ha passate in ansia, perché tra in Italia lo sappiamo come funziona, l'abbiamo detto anche prima della sosta. Prendere l'idoneità sportiva non è la cosa più semplice del mondo, perché nessuno si assume rischi, giustamente, perché c'è quel caso clamoroso che purtroppo abbiamo dovuto vivere, relativo ad Astori, che comunque sia è andato sul penale, è stato condannato un medico, e Astori, ragazzi, è morto nel sonno, cioè non è che è morto mentre stava andando a 200 all'ora durante una partita e che quindi non ci siamo accorti di determinate cose. Cioè, il sonno vuol dire c'è qualcosa di veramente grave e che non puoi neanche prevedere.
0: Però questa era una cosa che insomma
8: sì,
0: un po' diversa
8: da quel momento sì, però da quel momento in poi
0: tu dici adesso c'è
8: nessuno,
0: più timore,
8: nessuno si assume la responsabilità, perché il medico in Italia se dà
2: l'idoneità sportiva,
0: però è convocato,
2: ha detto 20-30 minuti.
8: No, ora l'idoneità sportiva. No, fermi. Io ti ho detto che ha passato queste settimane in ansia.
0: Ah, tu dici il giocatore, certo. Giocatore.
2: In attesa di sapere se davano l'ok o meno.
8: Anche a livello mentale. Vivere le settimane in questo modo qui, magari.
2: Però nel momento in cui arriva una bella notizia, essendo lui un combattente, vai, cioè,
8: no,
2: torniamo
8: invece
2: tutti quanti insieme a combattere, capito? Cioè, è il simbolo di un Napoli che non c'è più, è rimasto
8: sì,
2: McTominay,
8: però,
2: e Lobotka.
8: Stefano, ma c'ha la Champions anche, capito?
0: È vero, martedì.
2: Adesso devi mettere a posto la classifica in campionato con sta Champions, Lorenzo, te la sbatti in fronte, no, devi mettere, devi fare 3 punti col Frosinone, quale Champions?
8: Però ti dico,
2: ma se tu non vinci col Frosinone, ma la Napoli sai che succede?
0: Il Napoli può vincere col Frosinone, per me sì.
5: No, dico, senza Mitrovic il Napoli deve aver paura dei Frosinone?
0: No, per
2: certo
0: me no.
2: Che devi paura del... Certo, ma allora... infatti lui secondo me Allegri un po' di ansia, a proposito tu hai parlato di ansia così in generale, secondo me c'era più Allegri, ecco, questa ansia. Perché ti arriva il Frosinone, ti arrivano
0: tu dici perché arriva
2: indiani,
0: bene, eccetera. Eh? Non lo so, può essere. Daniele, pure te pensi che temi un po' il Frosinone?
6: Ma insomma, il Frosinone è una squadra che gioca bene, gioca tranquilla, ha dato quasi una lezione di calcio a Como, quindi è una squadra pericolosa perché non ha nulla da perdere.
0: Però ti fa giocare molto, ragazzi, ti fa giocare però, eh.
6: Sì, ti fa giocare,
0: se fai giocare quelli, Como, insomma, qualche gol lo prendi, eh.
6: Certo, però dico a Dio, è una squadra che gioca a calcio.
0: Sì, sì, per carità, per carità.
6: Lo pensa un po' difendere, si voglio entrare al Madonna per difendere, andrà a Madonna per fare la sua partita.
0: È vero,
6: ricordiamo la partita che fece a Firenze, no?
0: Dove però voi state ingigantendo sto Frosinone. Io
2: no, ma non è lo stiamo però, ingigantendo, però lo devi rispettare, no, per sì, almeno per
0: l'inizio. Adesso poi è il Frosinone che deve avere paura del Napoli, non è il contrario,
5: No, sì. Frosinone non ha paura di niente, cioè,
0: deve temere il Napoli.
5: Ma prima della sosta ha vinto 3-0 col Como, 2-0 col Como, ma figurati se ha paura del Napoli. Ma no, perché
2: ha giocato la grande anche con la Juve.
5: Cioè, che problema c'è se perdete a zero col Napoli?
0: No, ma infatti no.
5: Qualcuno, cioè, quindi tu con più serenità del Frosinone non scenderà in campo nessuno. Zero. Cioè, scenderà in campo come sereni.
0: Buonanotte.
1: Su che cosa? Sul fatto di quanto finirà la partita? Secondo me il Napoli vincerà. Secondo me il Napoli vince. E non credo che Allegri ha paura del Frosinone, però... sa anche lui che è una partita importante, perché se stecca anche col Frosinone, insomma, mi viene da pensare che veramente qualche domanda a tutti se la devono fare, non solo la società, ma anche l'allenatore stesso. Però, insomma, io penso che domani il Napoli vincerà, non dico facilmente, però sono convinto che il Napoli uscirà almeno domani da una piccola crisi, anche perché ha avuto un po' di settimane di riposo come tutti, inizierà un altro campionato domani.
2: Ma c'ha pochi giocatori a disposizione, stato, però. C'ha tanti infortunati, Cioè, non sarà semplice, poi sono d'accordo con voi, ma Napoli certamente può vincere, senza dubbio, però non sarà mica così semplice per il Napoli.
0: No, per carità, le partite sono tutte complicate, però insomma penso che...
2: Ma per gli uomini, io dico per l'indisponibilità, per l'atmosfera, per una pesantezza generale, insomma ci sono momenti nella stagione in cui magari con questa vittoria svolti, cioè, mentre Spalletti ha dimostrato di saper reagire in piena emergenza dopo la sventurata partita di Reggio Emilia col Sassuolo, ha rimesso un po' le cose a posto, ha fatto due partite serie, concrete, pragmatiche, efficaci in Coppa e poi contro l'Atalanta, e poi sosta e poi si vedrà. Cioè, secondo me l'allenatore si misura e si valuta anche da queste, quando è in crisi, soprattutto la squadra, quando non c'è pochi uomini. Poi per carità, ma adesso si sta romanzando su questo mio rilievo di 20-30 minuti. Ma McTominay, nel momento in cui, come ha detto giustamente Lorenzo, adesso dobbiamo farci seri perché il suo problema non è stato una cosa di poco conto, quindi in bocca al lupo al ragazzo. Però visto che è arrivata questa notizia positiva, Lorenzo, intendevo dire... Cioè, dagli, fallo tornare in casa. Cioè, chi più di McTominay ti può trasferire gioia, positività in questo Napoli?
0: Magari entra il segno.
2: Adombrato questo Napoli pieno di
0: segna
2: dubbi,
0: il gol del 2-1.
2: McTominay lo butti dentro e poi magari lo togli. Ecco, questo io avrei fatto in questo momento di negatività.
0: Fatto giocare da lì.
2: Sì, io l'avrei fatto giocare da lì.
5: Ora ti rispondo come ti risponderebbe Kivu. Ma ancora pensate che non ci siano solo 11 titolari? Non ci sono 11 titolari, sono 15 titolari.
2: Allora,
5: perché ora ci sono 5 cambi e quindi con 5 cambi le squadre.
2: Sì, ma poi alla fine ci avrà ragione Max. Che alla fine entra e risolve. Però era per tutta la situazione Napoli, Lorenzo, capito? Cioè, McTominay, notizia positiva. È lui il simbolo di questo Napoli. È lui il trascinatore, è lui che ti fa i gol impossibile. Buttalo dentro, perché almeno dà un po' una ventata d'ottimismo e d'entusiasmo dietro queste anche dichiarazioni.
0: Vabbè.
2: Cioè, che ricordano un po' Vergara, ma Vergara ha giocato poche
0: partite. Vergara si è fatto male, vabbè. Comunque, dai, andiamo ai pronostici, che stiamo per chiudere il blocco. Allora, Bonanni che sei in testa alla classifica, e poi ci spiega come fai sempre. Allora,
2: sul gruppone.
0: Genoa-Fiorentina
1: 2-0.
0: Como Roma
1: 1-1.
0: Cagliari-Juventus
1: 1-1.
0: Questa ti ha messo un po' in difficoltà, di la verità. Sì. Allora, vado da Garbo. Genoa-Fiorentina
9: 1-0.
0: Como-Roma
9: 2-2.
0: Cagliari-Juve
9: 0-0.
0: Ammazza. Di Benedetto, Genoa-Fiorentina
9: 2-1.
0: Como-Roma
9: 1-3.
2: Forza, strepitoso,
9: Stefano, forza.
0: Cagliari-Juve
2: strepitoso, Lorenzo.
9: Cagliari-Juve 1-0.
2: Aia.
0: Andiamo da Impallo Meni, Genoa-Fiorentina
2: 1-1.
0: Como-Roma, chi è caduto?
2: 2-1 per la Roma.
0: Cagliari-Juventus
2: 0-2.
0: Bene.
9: E magari un doppietta di Colomani, dai.
2: Di Volte Made.
0: Volte Made, addirittura in tre segna. Come hai detto, come si chiama il cavallo?
2: Ma tu, ma scusami.
0: Il frisone,
2: allora,
0: il frisone,
2: scusami, Lorenzo, però mi ha detto come ti. Ma che stai dicendo?
0: No, io non sapevo del frisone che era un cavallo.
2: Spalletti ha
0: capito?
2: Detto, mi sembra un frisone. Così ha detto, o no, guarda, Lorenzo?
0: Ha detto
2: l'ha detto lui, mica l'ho detto
0: io. Ma
2: Marco
0: cavallo, mi frisone,
2: guarda e mi dice,
0: pazienza.
2: Ma che dici? Oh, una parolaccia,
0: no,
2: non è una parolaccia, è un
0: cavallo
2: bellissimo.
0: Infatti sono andato a vedere, l'abbiamo mostrato, è un cavallo stupendo. Ed è un cavallo di origine dei Paesi Bassi, vedi? Cioè abbiamo pure la spiegazione.
2: È tedesco,
0: bellissimo,
2: però,
0: capito? Quindi
2: bellissimo,
0: va bene, mi
2: bellissimo.
0: Devo fermare, mi devo fermare. Ci sentiamo lunedì, quindi un abbraccio a Lorenzo Di Benedetto,
2: ciao Lorenzo,
0: Daniele Garbo,
2: ciao Gabriele,
0: e Massimo Bonanni.
9: Ciao ragazzi,
0: ciao, break per noi perché ripartiamo con un altro trio. Via, via.

0: Bene, siamo tornati nuovamente con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccari e Stefano Palomeni qui vicino.
1: Ciao
0: a me.
1: Marco, ciao a tutti di nuovo.
0: Eccoci. Poi mi dicono che sono pronti, allora vado subito a presentare Simone Braglia. Ciao Simone.
1: Ciao Simone.
2: Ciao Marco, ciao Stefano.
0: Ben ritrovato Simone, ben ritrovato. Massimo Orlando, ciao,
3: ciao
0: Massimone.
3: Ciao Marco, Stefano, un saluto al portierone.
0: Poi vi porto i saluti anche del direttore De Paolo che oggi non c'è ma mi ha mandato, attenzione, i pronostici, già me l'ha mandati perché oggi purtroppo è in viaggio, in spostamento, non c'è. Però con noi c'è Federico Bertone di Netwick. Ciao Federico, ben trovato.
1: Ciao Federico.
0: Guarda che eleganza, ciao, oggi ciao, in ragazzi. Giacca, grande Federico, bene, ben trovato Federico. Allora, sentite, voglio su una cosa prima, facciamo un attimo Inter Milan, poi andiamo sulla sfida di oggi, di questo fine settimana. Non so, davanti ha parlato un po'... Esposito... che potrebbe giocare o non giocare, insomma, che cosa vi aspettate? Più la coppia, non so, Lautaro Bonny, oppure cioè Thuram Bonny, oppure a sorpresa Lautaro, oppure Esposito, che tipo di scelte vi aspettate?
1: Thuram Bonny.
0: Thuram Bonny secco contro
1: questa
0: il Parma.
1: Questa cosa che rivede il Parma, secondo gli allenatori.
0: Quindi non ti aspetti,
1: Esposito ha fatto bene, anche magari può entrare, decidere la gambi con Esposito Lautaro, ma mentre può fare mille cose. Però mi aspetto una promozione di Bonny, ecco. Tanto okay, pochino là, defilato sempre.
0: Molti
1: tra
0: lo danno dal primo minuto in coppia con Thuram. Federico, ti aspetti anche tu questo tipo di scelta oppure qualcosa di diverso?
4: No, sì, la formazione annunciata vede Bonny titolare assieme a Thuram. Io sono sempre dell'idea, anche vedendo i precedenti, che Lautaro Martinez decide lui, quindi se Lautaro vuole giocare, gioca, però magari col fatto che ci sono poi le tante partite in pochi giorni potrebbe anche accettare una panchina, però se Lautaro vuole giocare, gioca. Guardate che dopo tutte le soste di solito Lautaro giocava. Poi c'è Esposito che sta benissimo, viene da gol, consensi, quindi non lo so, non è semplice, però diciamo che resto al momento
0: io vi devo dire la verità, per non sapere leggere né scrivere partirei con Lautaro e Esposito, mi porto i due lì davanti, quelli proprio fuori, e poi sistemo la partita.
4: Però Lautaro è arrivato ieri
0: ma secondo me se vuole giocare fallo giocare,
4: sì, sono d'accordo,
0: sì, secondo me. Vabbè, comunque, Orlando, che ti aspetti?
3: Ma mi aspetto quello che c'è scritto
0: Bonny, Thuram,
3: dai, sì, onestamente Lautaro è chiaro che se arriva e vuole giocare ci mancherebbe altro, però tu lo sai, 20 giorni, i viaggi, le partite, insomma c'è un calendario molto fitto. È vero anche che Esposito, quando tu fai così bene sarebbe giusto dare continuità, però secondo me vuole tenere un po' tutti in condizione. Bonny è il che ha avuto poche soddisfazioni, poche possibilità, dunque una partita sulla carta non difficilissima. Io mi aspetto Thuram e Bonny.
0: Braglia,
5: ma sì, ma penso che ci sono tante partite nel prossimo mese per l'Inter, quindi è anche corretto che ci sia questo turnover e che si giochi chi ha giocato di meno, tipo Bonny. E secondo me quello che c'è scritto sui giornali sarà quello che poi si realizzerà effettivamente.
0: Quindi non vi aspettate niente di così di diverso, va bene. Vediamo. Invece sentite, può essere Pulisic a sbloccare Gonzalo Ramos? Che dite?
1: Sì, non
0: è
1: solo
0: ora
1: lui.
0: Di vedere i gol. Adesso bisogna vedere i gol di Gonzalo Ramos.
1: Ma Gonzalo Ramos, guarda, secondo me nell'ultima partita del Milan è stato evidente come Gonzalo Ramos abbia bisogno e necessiti di una rifinitura diversa, più veloce, tecnica, di classe. Salemakers, se è infortunato, rimangono Pulisic e Moreira. Perché Moreira deve giocare avanti. Cioè, Moreira i compiti difensivi forse non li ignora proprio a prescindere, è un ragazzo esuberante, però è un giocatore che può conquistare il cuore dei tifosi rossoneri per il modo di giocare, di interpretare le partite, magari qualche volta
0: Pucci,
1: ti fa anche incazzare.
0: Ne parli molto bene di questo giocatore,
1: è fortissimo,
0: da sempre.
1: Per me è fortissimo, è stato forse la prima richiesta di Gasperini, l'avrei voluto vedere con Gasperini, Van Bommel è andato subito a far centro, perché lo fa giocare attaccante praticamente, esterno alto, e ci ha messo un po' un primo. Non l'ha fatto giocare, l'ha messo con Estupinan in, diciamo così, in competizione.
0: Vabbè, però potrebbe giocare adesso.
1: Sì, però lì deve giocare, là davanti, alto a destra o alto a sinistra, più alto a destra.
0: Più alto, ok.
6: A sinistra.
0: Che dici tu, Federico? Ti aspetti, Pulisic potrebbe essere, diciamo così, la chiave per sbloccare un po' Gonzalo Ramos, perché adesso deve segnare, ragazzi. Dopo vieni da tre gol in secondo tre partite, è ora di cominciare a segnare pure in Serie A.
6: Sì, sì, ma la cosa importante è che inizia ad avere anche delle occasioni per segnare, perché a me la cosa che ha inquietato di più sono le tre partite e mezza senza tiri in porta, cioè quello che mi preoccupa, perché poi lo vedi nel Portogallo, dove invece il contesto è diverso, dove dialoga con giocatori sicuramente di qualità molto alta, perché penso all'1-2 che fa con Bruno Fernandes, sì, nel gol alla Danimarca. Sai, avere un compagno di quel livello, no? È più difficile, però c'è Pulisic, e soprattutto adesso con questo cambio di sistema, quindi i due esterni, Chukwueze e Moreira o Sisse, insomma, poi li vediamo, però un po' più alti, senza compiti difensivi, io mi aspetto che inizino anche a mettere palloni in mezzo, cioè è tutta gente che tende a concludere da sola. Lo stesso Pulisic, Marco, è un giocatore che tende a tirare, però bisogna iniziare a cercare un po' Ramos, e secondo me anche lui deve iniziare a stare un pochino più in area, perché è chiaro che se lui non è mai in
0: perché
6: area,
0: ha fatto un sacco di chilometri,
6: palla,
0: Federico, non ce lo dimentichiamo, sì, che è stato uno degli attaccanti che ha fatto più chilometri, ha fatto, sì, sì, 11 chilometri di media partita, che sono tanti per un attaccante. Di solito sono meno i chilometri che percorrono gli attaccanti centrali, no? Quindi Braglia, che dici, si sbloccherà?
7: Ma io, secondo me, dipende da come Amorim. Io credo che bisogna smettere.
0: Questo Amorim non ti sembra proprio.
7: No, bisogna smetterla, secondo me, da parte degli allenatori, di non sfruttare le caratteristiche di ogni singolo giocatore che poi porta agli obiettivi della squadra. Io ogni volta ci si intestardisce a non dover dare l'opportunità a chi di dovere, perché è lampante la dimostrazione della nazionale portoghese, quando va di là gioca in maniera diversa ed è sfruttato in maniera diversa da come gioca nel Milan. Allora, una volta tanto, perché bisogna sempre gli allenatori intestardirsi su delle scelte che non portano poi ai benefici che possono avere con la propria squadra? Io credo che gli allenatori tipo Gasperini e Fabregas sono di esempio, da prendere da esempio. Il fatto di non sfruttare le caratteristiche dei propri giocatori lo trovo un attimino ottuso, cioè trovo questi allenatori che abbiano un'ottusaggine determinata.
0: Allora guardate, vi dico al volo una formazione. Adesso Sky è un 4-4-1-1 con Pulisic che dovrebbe agire alle spalle di Ramos, sulle corsie Moreira a sinistra, Chukwueze a destra, in questo centrocampo a 4. Ti piace, Stefano, questa formazione?
1: Sì,
0: ti convince?
1: Sì. Con chi la terzino destra?
0: Chi è? Chi è che sta in giro con la scheda? Mamma mia, che disastro.
1: Hai dubbi? può essere, se non
0: è Braglia, sicuramente.
1: Vedi che sta zitto.
0: Orlando, so che sta tranquillo, seduto. Lui è come di una
7: Padova.
1: Ho capito, chi se ne frega, Braglia. Siamo in trasmissione. Ti fermi un attimo, capito? Fai un saluto a Sant'Antonio, ti fermi, pieggi la macchina e fai un collegamento.
0: Ma no, va a trovare Garbo che sta a Padova, capito? Si incontra.
1: Lui gira.
0: Orlando, scusami, di la tua, va, riportaci alla serietà della trasmissione. Sì, dai, tu che sei un uomo serio.
3: Avete già detto tutto, e deve dimostrare, però fino ad ora era il Milan, era l'allenatore che aveva sbagliato modulo, formazione e non lo metteva.
0: Ti piace questo 4-4-1-1 con Pulisic, sì, così potrebbe essere, che poi, come diceva, sì, anche i due esterni si alzano e diventa un 4-2-3-1.
3: C'è molta più qualità, mi piace, perché comunque la squadra è più equilibrata, e questo è già, secondo me, un punto a favore, visto che Amorim era partito con un'altra idea. E comunque adesso c'ha molta più qualità. Purtroppo si è fatto male Selemeters, che per me è un giocatore fondamentale, però già avere Chukwueze e Moreira sugli esterni, Pulisic, che insomma credo che sia gente che oltre a puntare l'uomo metta anche delle palle interessanti. Dunque è un Milan secondo me più equilibrato, con molte più possibilità di fare gol davanti.
0: Sì, va rifornito Ramos, ragazzi, dai, un po' di palloni devono arrivare, perché c'era ragione prima Federico quando diceva uno che corre tanto, ma i palloni delle volte lo vedi a centrocampo. Una curiosità, Federico, quanti saranno i giorni di stop per Selemeters alla fine?
1: 3 mesi.
6: Si parla 3-4 di mesi. 3-4 mesi, adesso 3-4. Lui lunedì ha un consulto decisivo, ma probabilmente verrà operato e quindi lo si rivede 2027, gennaio,
0: peccato,
6: febbraio.
0: Peccato, perché perde un giocatore importante, sì. Siete, c'è la domanda di un ascoltatore, perché sapete io ogni tanto prendo le domande degli ascoltatori. Questo ascoltatore, Antonio, no aspetta, non si firma, e dice: se Spalletti, sentite questa domanda, rispondete, anzi adesso scelgo chi far rispondere. Se Spalletti arriva quarto ma senza vincere né Europa League né Coppa Italia, è da tenere o mandarlo via per prendere Antonio Conte? Palomeni, rispondi tu.
1: È da tenere.
0: Bertone.
6: Dipende, come faccio a risponderti secco? No, secondo me se arriva quarto
0: fa l'obiettivo minimo che ha detto, quindi
6: non
0: via.
6: Lo so, io ho un debole per Antonio Conte,
0: lo sapevo,
6: secondo me è da prendere Antonio Conte.
0: Braglia.
2: No, io terrei Spalletti per una continuità che una squadra deve obbligatoriamente avere da un punto di vista. È inutile cambiare, continuare a cambiare per poter ottenere quello che non è ottenuto l'anno prima. Gli allenatori hanno bisogno anche loro del loro tempo e di avere una rosa a disposizione che sia all'altezza di quella della squadra, cosa che oggi Spalletti ha, ma relativamente, parzialmente, ha solo parzialmente.
0: Orlando,
3: secondo me è partito un progetto e la suggestione Conte ci sarà sempre, però bisogna fare i conti anche col mercato, con la possibilità, no, della Juventus di poter accontentare Conte, che sappiamo che uno che se dovesse ritornare non ritorna con questa squadra, vorrebbe veramente qualcosa in più. Secondo me non è possibile in questo momento, poi dopo sai tutto possibile nel calcio, ci mancherebbe altro. Dunque se arriva quarto, io credo che lavorando da 2 anni con questo gruppo sia giusto andare avanti con Spalletti.
0: Lo sai invece, ragazzi, penso che il quarto posto non gli basta per rimanere, c'ho questa sensazione qua. È un po' l'obiettivo minimo, non lo so, mio pensiero, per carità, magari.
3: Allora arriva Conte, è l'unico che può.
0: Io so dell'idea che tanto torna.
1: Sì, ho capito.
0: Quando,
1: però,
0: non lo so, però torna.
1: Ma la squadra va rifondata, vanno spesi dei soldi, insomma, siamo sempre le solite. Allora a Conte gli danno i calciatori, spendono i soldi.
0: Fa l'aumento dei capitali.
1: No? Sì, no, ho capito, però voglio dire, io sono d'accordo con quello che ha detto Simone. Cioè, Spalletti è un ottimo allenatore, per dare continuità sono d'accordo con quello che ha detto Massimo. Bisogna, e anche voglio dire, rispetto all'opinione di Federico, che è la tua, di tutti quelli che vogliono te, perché sinonimo
0: no,
1: vittoria
0: Conte,
1: immediata,
0: però questa,
1: cioè,
0: sensazione,
1: questa immediatezza, però, Conte sinonimo vittoria subito,
0: sì,
1: all'istante.
0: Beh, lui ha detto devo dare una rispolverata alla storia di qualche squadra.
1: Chi meglio di lui, Juventino, Doc, eccetera, eccetera, tornerebbe a casa e capisco tutto.
0: Certo.
1: Però non è che ci sia Pinco Pallino in panchina alla Juve, c'è Spalletti che sta allenando una squadra anche quest'anno costruita tra mille dubbi, Marco.
0: No, che non è più forte dell'anno scorso.
1: Non
0: ci Non è più forte
1: Non è più forte dell'anno scorso, anzi.
0: No. Anzi, forse pure peggiorata.
1: Cioè, se McKennie è il calciatore di riferimento di questa squadra, ragazzi, ci dobbiamo fare una domanda e darci una risposta. Che è strepitoso, un po' la chiave inglese, uno il duttile, il versatile, il giocatore che corre un
0: metro.
1: Però
0: tu dici, però.
1: Ma stiamo parlando della Juventus, magari ci dovrebbe essere un altro giocatore forte come lui, ma di qualità, che rappresenta, sì, oltre l'Ildiz della situazione,
0: sì, sì.
1: Ce ne deve avere 3-4 in più la Juve, e non ce li ha. Spalletti sta soffrendo in silenzio e fa l'allenatore di livello qual è, va avanti Marco, che devi fare? che dici, a volte Mate, oh, non sai stoppare la palla, di testa non sei buono, tagliati, che ne so, fai un, rifatti un look, cerca di vivere con noi più, più. Che ci dice? Le dirà lui,
0: certo,
1: cioè,
0: certo.
1: Svegliati, vabbè, che ne so, o a un altro gli dice, guarda, c'hai in sinistro, ti devi allenare, fai il muro, fai tiri in porta, cioè, Marco, non è così semplice, cioè, la Juventus adesso ha McKennie come uomo di riferimento. Una volta c'era, aspetta, Zidane, c'era, una volta c'era, c'era De Piero, una volta c'era.
0: No, e non ti faccio sempre questo il discorso. Questo è vero, però i tempi sono
1: Spalletti,
0: cambiati. Braglia,
1: ecco perché ti dico che deve continuare con
0: Spalletti. Braglia, se hanno, non so, sentivo che... Braglia, va.
7: Sì. Io dico, oggi stiamo ragionando così, ma attenzione che la Juve oggi è come l'anno scorso il Napoli, nelle stesse condizioni del Napoli.
0: Cioè?
7: Oggi è un avversario che io non vorrei mai poter rincontrare tra magari un mese o un mese.
1: La Juve dice?
7: Sì, per me la Juve con il recupero di giocamento non deve essere ostico per una vittoria anche del campionato.
1: Vabbè, mo adesso tu ci devi
0: lui però c'ha questa convinzione dall'inizio, Simone. Bisogna
1: parlarne.
0: Lui la pensa
1: con la rosa
0: al
1: completo. Con la rosa quando sarà? Completo. Ci sarà questa rosa al completo?
0: Boh.
7: Lo so, Stefano, quando ci sarà, ma quando si sarà. Se il Napoli se è la dimostrazione che
1: ci ha messo anche il Napoli, non ho capito perché
7: no, l'anno scorso il Napoli da quinto sesto che era in campionato è arrivato secondo, quindi io dico che la Juventus ha una rosa che potrebbe dare
1: è arrivato secondo
7: per...
1: anche in virtù dei punti dell'andata che ha fatto, se no non ci arrivava secondo il Napoli, ha fatto un girone di ritorno
7: però la Juve comunque è lì, cioè non è che sia poi
1: no, ma infatti, ma chi la dà? Ma chi la dà fuori?
7: Per me la Juventus, noi stiamo parlando, facendo una disame
1: su una squadra che
0: è caduto.
1: Braglia si è fermato al casello.
0: Allora lo vado da Orlando che mi dà un giudizio serio. Massimo, che poi a Cagliari è una partita delicata, attenzione, la Juve incontra la migliore difesa del campionato. E l'attacco di Juve non è che sia un attacco che butta giù tutte le difese, insomma, quindi bisogna anche pensare a questo, eh? Una partita.
3: No, una partita che le Cagliari sta veramente sorprendendo. Forse è la squadra di Emer Frosinone, no? Che ci si aspettava con meno punti, con una condizione peggiore in classifica. Invece ha fatto molto bene, però io sono convinto che abbia messo una bella struttura in campo Spalletti con quello che ha a disposizione ora, se tiene duro, perché ho visto che più o meno intorno alla 19ª giornata dovrebbero rientrare un po' tutti a parte Locatelli, e allora appunto secondo me se rimane attaccato la Juventus diventa un problema se ce l'hai attaccato.
0: Quindi tu dici se rimane lì in scia potrebbe essere una squadra poi pericolosa, Federico.
3: Ti rientra Yıldız, ti rientra Thuram, insomma sono giocatori che ti fanno la differenza. La difesa, abbiamo detto che è una difesa solida e comunque che fa fatica a prendere gol. Se davanti poi dopo per caso si svegliassero anche, allora il Juventus diventa un problema. Questo è poco ma sicuro. Magari non spettacolare, però una squadra molto difficile da incontrare.
0: Sì, per me qualche progresso si visto l'Atalanta, adesso vediamo questa partita col Cagliari perché è una partita insidiosa, però il Cagliari nella squadra immagino veramente lì che aspetta e prova a ripartire, quindi la partita la farà la Juventus. Federico?
4: Ah, io credo che sarà una squadra competitiva sicuramente per la lotta Champions, però non riesco a
0: per questo
4: perché perché secondo me non è strutturata.
0: Però è vero che deve recuperare dei giocatori, Federico, questo...
4: Sì, ma certo, però sai, Yıldız torna a dicembre, Thuram credo che torni gennaio o febbraio, quindi è una cosa lunga. Bisogna vedere anche poi come tornano. Poi è chiaro, la Juve è sfortunata perché queste sono assenze gravi. Spalletti poverino ha perso due perni e li ha persi per mesi. Però ripeto, secondo me Colomoni e Voltemade non sono due prime punte come servono a lui. Gli avessero preso Sorloth, per dirti, io credo che Spalletti avrebbe potuto realmente lottare per il titolo. Senza un attaccante da 20 gol, secondo me è difficilissimo vincere lo scudetto. Non ho mai visto una squadra che vince lo scudetto e non ha davanti un riferimento di quel tipo lì. Però poi magari sai, a gennaio la Juve è lì attaccata, la proprietà fa un momento e la cambiano i discorsi. Con la rosa
6: partita di oggi io da scudetto non la vedo.
0: Non la vedi da scudetto. C'è un ascoltatore che dice: scusate, ma il Cagliari non è il Paris Saint Germain, se non vince è un disastro. Però anche questo modo di ragionare, secondo me, non lo condivido. Io, nel senso, oggi affrontare il Cagliari in questo momento non è così, non è una passeggiata di salute. Insomma, lo dimostra la classifica e l'avvio di questa squadra. Quindi devi fare una bella partita. Non mi sembra una passeggiata. Ecco, no, questo volevo dire.
1: Ma secondo me, campionato italiano, nessuna.
0: Se aggiorniamo così, allora Juve, Milan, Inter devono vincere sempre. Non è così invece. Poi ci sono delle difficoltà anche dettate dall'avversario. Orlando, mi sembra che stai dicendo qualcosa?
3: No, ti sta dando ragione sul tuo ragionamento.
0: Ha preso due gol il Cagliari, ragazzi, in cinque partite. Due.
3: Quello è un campaccio, difficilissimo. C'è entusiasmo, arrivano da vittorie importanti. È sempre un campo, il pubblico attaccato.
0: E poi sai, Massimo, quando giochi con una grande squadra, aumentano anche le motivazioni. Quindi
3: Cagliari, Genoa, Bergamo sono campi che anche l'ambiente fa la sua differenza. Poi è chiaro che la Juventus è più forte sulla carta, però partita sempre assolutamente non esiste.
0: No, l'Inter ci ha vinto 1-0, non è che nonostante sia un attacco
1: si ha dominato l'Inter. La partita si è mangiato un sacco di gol, poi dopo alla fine ha rischiato anche di perdere,
0: hai capito? Poi non è,
1: però
0: non
1: insomma
0: è tutto.
1: Possiamo dire che in questo inizio del Cagliari ci sono state anche, diciamo, delle situazioni,
0: certo,
1: che
0: certo,
1: poi
0: certo.
1: Si incastrano. Io non lo so, vedo la Juve bella
0: che possa fare il colpaccio, vero?
1: No, che può fare una buona partita, insomma,
0: secondo me può vincere, io ho questa sensazione, non so.
1: No,
0: Simone,
1: non lo so, però
2: io credo che ripeto, se la Juve è quella che abbiamo visto a Bergamo, è vero che sono passate 3 settimane,
0: sì,
2: però
0: è vero.
2: C'è una ritrovata identità di un quadro che aveva perso quell'identità di cui invece il blasone è sempre stato proprietario, di quel tipo di identità. E quindi io ho visto che nella difficoltà, ed è ancora nella difficoltà, questa identità, sperare per quello che può essere il futuro. Poi, come diceva giustamente Federico, Juve lì a gennaio, secondo me la proprietà investe su una punta che possa fare poi la differenza.
0: Federico, ti sto per salutare, io rimango con Simone e Orlando, però ti chiedo una cosa, che noi ci andiamo dopo. Como Roma, super partita, è una prova scudetto sta partita.
6: Sì. Non esageriamo.
0: Come
6: non esageriamo? A ottobre, no, a ottobre non
0: degli indizi, ci può dare degli
6: scudetto.
0: Indizi.
6: Sicuramente ci dà degli indizi. In generale, secondo me, il mese di ottobre ci dà tanti indizi, soprattutto sulla Roma. Il calendario, ragazzi, il calendario della Roma ottobre è tanta roba, in campionato e anche in Champions.
0: Che vuol dire? Si ferma o accelera?
6: No, devi giocare contro il Como, contro il Real Madrid, il Napoli, a partite difficili, complicate, col Manchester dall'Old Trafford. Se arriva di questo mese e è ancora lì, ti dico che davvero Roma non è un fuoco di paglia, però io continuo a pensare di un altro. Inter perde sul Como, parlare già di scudetto mi sembra, ci divertiamo, sarà una
0: sì, che sarà una bellissima partita. Va bene, Federico, no. Buon lavoro a tutti. Adesso ci ripartiamo da Como Roma con Ben Pallomeno.

0: Orlando.
1: Ciao di nuovo, buon pomeriggio a tutti.
0: E allora andiamo a questo big match di giornata. Braglia non vede l'ora, io lo so, di vedere questa partita che è Como-Roma. Hai capito, Simone? Qui è una partita, io prima ho fatto la domanda se ci sono delle prove scudetto in questa partita o meno. Tu, io penso che sei molto favorevole a questo, a questa affermazione.
2: Sì, sono molto favorevole, perché considero anche il Como nella lotta per lo scudetto, che ne dica chiunque, nel rispetto delle idee di tutti. Io penso che tra Fabregas e Gasperini si contenderanno questa partita, giocando una bellissima partita, tra le altre cose. Credo che ci divertiremo tutti e ci rifaremo la vista di quello che sarà lo spettacolo di questa partita. Sono convinto di questa cosa.
0: Da una parte c'è il gioco palleggiato di Fabregas, dall'altra invece quel aggressivo l'uno contro uno di Gasperini.
3: Aggressivo pure il Como, eh?
0: Sì, assolutamente. Quindi
2: ha ragione Stefano.
0: Qualità, cioè, intensità.
3: Sono simili, poi sì, sono
0: solidità
3: diversi.
0: Difensiva.
3: Ma sì, però Frosinone male. Il Como deve, secondo me, deve metabolizzare il passaggio da rivelazione a conferma, Marco, che non è mai semplice. Poi c'ha più la Champions League, questo entusiasmo. Como, Simone ci abita, quindi voglio dire, è un gioiellino, una provenienza, sono tutti contenti, pressione relativa. Però Marco, io non sono tanto d'accordo con quello che dice Simone, rispettando quella sua opinione.
0: Certo,
3: per lo scudetto non mi sembra proprio che non ci siamo. E te lo dico anche se dovessi battere la Roma.
0: Quindi tu non la ritieni?
3: Cioè, la prestazione di Frosinone è di una squadra che ancora deve capire di essere, cioè, se tu vuoi essere una conferma, devi giocare come hai fatto prima, con l'equilibrio, le due fasi, difensiva, offensiva, questa roba qua, equilibrio e talento, intensità, qualità. Se giochi a Frosinone, un colpo io, un colpo tu, tanto voglio dire, prima o poi la riprendi, no, poi non le riprendi. Quindi è un po' di presunzioncina anche che magari
0: tu dici,
3: relativa, ti crea danni. E quindi da rivelazione a conferma il passo è gigantesco, e non è pronta come una Roma, come un Inter, come magari anche altre squadre da questo punto di vista sono superiori al Como. Anche la stessa Milan e Juve stanno avanti al Como, la Juve è avanti al Como come mentalità, cioè mentalità, sai che tu devi fare quel tipo di partita, poi è inferiore su tanti aspetti. Che non è una squadra, il Como lo è. Però il Como non deve farsi sorprendere dalla sua bravura, dalla sua qualità, non si deve fare incantare da tutti questi elogi che riceve. Secondo me questa è un'operazione che va fatta a Como. Io non so che cosa ne pensi Simone, però una cosa è
0: vuoi
3: essere una rivelazione,
0: Simone, poi
3: una cosa è
0: tornando.
3: Lottare per il titolo, Simone.
2: No,
3: a giocare a grandi livelli,
2: no,
3: lo sai meglio di me.
2: Ma allora, è la stessa cosa dell'inizio di campionato dell'anno scorso. Il Como all'inizio del campionato ha peccato anche a lui di presunzione.
3: E allora
2: anche
3: non
2: nelle
3: puoi
2: partite.
3: Vincere lo scudetto, non puoi
2: no, però nel peccato di presunzione originale dell'anno scorso, e poi per arrivare quarto in campionato, ha dovuto capire come dover adottare un determinato tipo di situazione, perché il Como è stata una della miglior difesa del campionato.
3: Esatto.
2: Quindi il peccato di presunzione non è servito tantissimo al Como.
3: Ma infatti sono curioso di capire questa cosa qua.
2: Esatto, perché secondo me, se la partita e gli capita una partita con la quale, se vuol ambire, deve farlo capire, e sono d'accordo con te, questa partita qui è un test per il Como, va bene, per poter essere alla pari delle grandi.
0: Orlando.
1: Intanto sono contento che la commenterò, dunque bello quando ci sono queste squadre. Il Como, ti devo dire la verità, secondo me è andato a toccare due o tre giocatori che secondo me hanno rovinato quell'ingranaggio perfetto che c'era l'anno scorso. Couto, secondo me, è un giocatore che spinge, bravo, ma in fase difensiva lascia dei buchi clamorosi. A centrocampo, Da Cunha, Cacheré, Perone giocavano sempre in coppia ed erano perfetti. Ora questo Millà dovrà
0: però è un bel motore questo,
1: sì, sì, no, per l'amor del cielo, devi inserirsi, però ecco,

0: Soprattutto in fase difensiva il Como, che era una squadra assolutamente perfetta perché veramente rischiava pochissimo, adesso forse un po' di presunzione, effettivamente a Frosinone ogni ripartenza era una palla gol, con tutta la bravura dei giocatori ciociari che in campo aperto sono straordinari, però insomma il Como non si può permettere di giocare così. E poi c'è da aspettarsi che Nico Paz salga di qualità, perché sta mancando lui.
1: Ha avuto un avvio di campionato diverso, no?
0: L'ho visto anche col Frosinone sbagliare tanti passaggi che per lui sono semplicissimi.
1: Poi c'è questa sfida con Dybala, domenica.
0: Però con Dybala non c'è mai sfida.
1: Ma io ho fatto una domanda ieri, che sono arrabbiati, ci siamo divertiti anche un po', ma io ho detto, ma su questo pass può diventare come più forte di Dybala?
0: No.
1: Per te no, Massimo?
0: No, a parte che sono due ruoli diversi, dai Marco. Nico
1: sì,
0: Paz è un giocatore...
1: però sono due giocatori di qualità, di altissima qualità.
0: Nico Paz secondo me è, per il calcio moderno è perfetto, perché è un giocatore fisico anche, e gioca un po' tutto campo, poi chiaramente davanti dimostra di avere le sue qualità. Dybala giocano gli ultimi 30 metri, però quel numero 10 che dovranno ereditare molto probabilmente finirà sulle spalle di Paz, che dovrà dimostrare tutto il suo talento. Non sarà facile, perché dopo Messi sarà un bel casino, però ecco, secondo me Dybala rimane ancora un giocatore che ha delle giocate che nessun altro in questo momento ce l'ha nel nostro campionato.
1: In questa partita peserà di più Dybala o Paz?
0: No, dai, 50-50 Marco. Io invece
1: penso che Dybala farà un partitone, ragazzi.
0: Il Como, non avrà l'attenzione, cioè il Como non può permettersi neanche un secondo.
1: Ma queste sono le partite proprio. Sì. No, per carità.
0: Di pensare di giocare come ha fatto Frosinone, e il Como dovrà veramente stare attento, perché sappiamo come gioca la Roma, come pressa, come verticalizzano subito, insomma dovrà essere un altro Como. Però ecco, una partita secondo me importante più che altro per il Como, più che per la Roma, perché il Como se dovesse perdere secondo me prenderebbe, da un punto di vista mentale, una bella botta.
1: Quindi tu dici partita andrebbe... più importante per il Como.
0: Secondo me sì.
1: Braglia?
2: Partita più importante per tutte e due, io credo. Poi, per l'amor del cielo, può esserci il fatto dell'ultima partita effettuata dal Como con quella presunzione con la quale l'ha affrontata, però per amor del cielo, senza nulla togliere al Frosinone e nel modo in cui ha giocato il Como, lasciando quegli spazi che hanno permesso al Frosinone di fare i gol, se il Como avesse potuto realizzare, non ci fosse stato il portiere, che comunque è un elemento della squadra avversaria, il Como avrebbe vinto anche al Frosinone. Detto questo, non le amnesie difensive con una squadra come la Roma non le puoi avere.
1: No, assolutamente.
2: Nella prossima partita. Sì. E sono convinto che Dybala, se non pressato dai giocatori del Como, possa essere quell'elemento che farà la differenza nella partita di domani.
1: Lo sai che pure io ho questa convinzione, Stefano.
3: Quale?
1: Che Dybala possa fare la differenza in questa partita.
3: Ma sai, io sono d'accordo con quello che ha detto Massimo. Una partita talmente... speriamo che sia bella, innanzitutto, che non sia bloccata e che ci sia la voglia di entrambe le squadre di voler vincere. Sarà così probabilmente, però insomma è difficile indicare Paz o Dybala. Magari gioca una grande partita Paz e decide Dybala, o viceversa, non lo puoi mai sapere. O magari sta partita viene risolta da un colpo di testa di un difensore centrale che viene lì, mischia, oppure su un'azione. Io credo che invece, ecco, questo punto di vista, che questa partita probabilmente chi difenderà meglio vincerà, cioè te la ribalto. E difendere meglio significa complessivamente da squadra le due fasi.
1: Quindi non solo il reparto, ma tutta la
3: fase. Sì, nei raggruppamenti difensivi che di volta in volta si verificheranno, si verificano di solito in una partita, tutte e due le squadre sono brave a prenderti il pallone, a riconquistare il pallone, andare via in uscita con questa giocata anche pulita tecnicamente. Sono tutte e due squadre molto brave a fare questo. In pochi secondi raggiungono la porta avversaria. Quindi chi sbaglia prima o chi guadagna, riconquista più palloni e li gioca meglio in uscita, diciamo così, in contropiede, per farci capire meglio, essere di spazi che entrambe le squadre concedono, no? E quindi Malen di Bala da una parte, sposti in un esterno alto, veloce come Molina e Wesley, può far male, no? E la stessa cosa con il Como, che sono terrificanti quando ti prendono palla a tre quarti con Baturina, Diao, Diaz e Duvigas, ti fanno male. E quindi secondo me lì chi difenderà meglio come squadra, chi sarà più attento, chi sbaglierà di meno e chi perderà meno palloni in mezzo al campo, probabilmente avrà la meglio.
1: Sì. E come difesa che ritenete che sia la Roma? C'ha un vantaggio che è Svilar, eh?
3: Guarda, tutte e due le squadre, ha detto bene Simone, cioè, se però... è comodo Frosinone, allora ti dico, guarda,
1: però Svilar
3: rischia rimbarcata, se gioca come a Frosinone rischia rimbarcata il Como. La Roma è difficile prenderla in cragna da questo punto di vista, almeno da quello che ci ha fatto vedere, è più, diciamo, ordinata, no? Didattica da questo punto di vista, più rispettosa, cioè, mantiene un'intelaiatura difensiva, ma difensiva non significa difendere, significa stare messo in campo le distanze giuste, il momento di prendere la palla e poi di andare via. Il Como dello scorso anno, in qualche partita quest'anno, è la stessa cosa, perché anche lo scorso anno, giusto Simone, ha preso tantissimi, pochissimi gol. Quindi è l'equilibrio la forza del Como, non il tic toc, il colpo di tacco, la giocata di Diao, il pass, è l'equilibrio che è pervenuto meno a Frosinone. Ecco, io sono curioso di capire a che punto è la situazione. Magari il Como entra in campo, fa tre gol a Roma, finisce con l'equilibrio, e passa, il lunedì siamo qui a dire c'aveva ragione Braglia. Dubito, però insomma non mi nasconderò. Cioè,
1: perché dubiti? Non vuoi dare ragione a Braglia?
3: No, credo che non vinca 3-0 il Como. Credo, poi se vince 3-0
1: ma perché ha detto 3-0? Già ha detto il pronostico.
3: Beh, però insomma lo sento, avverto che
1: si è sbilanciato
3: che Braglia...
1: sta maniera, insomma.
3: Sì, è sbilanciato verso quel tipo di risultato roboante. Poi adesso che ci sono i pronostici
1: può sempre un po' fallesoso lui, mi sembra, quei pronostici.
3: Adesso vediamo, chiedere i pronostici, vedrai che bordata che tira.
1: Massimo, tu dove vedi la superiorità dell'uno o dell'altro in questa partita?
0: Ma il pressing della Roma sul palleggio come l'anno scorso, su un pressing della Roma, poi subire gol, no? Malen sul palleggio dal portiere, parlo da inizio azione, ecco lì io credo che il Como rischi un po' troppo se giochi contro la Roma, però poi dopo se riescono a passare il pressing il Como diventa micidiale, dunque veramente 50-50 secondo me, non puoi sbilanciarti dicendo favorito una squadra o un'altra.
1: Vediamo, poi insomma pure i singoli possono incidere in questa partita, no? Quindi al di là del gioco che sicuramente c'è, il gioco corale di tutte e due le squadre.
3: Per esempio a me fa impazzire un calciatore.
1: Baturina ci scrivono qui, per esempio
3: no,
1: molti dicono
3: oltre
1: che Baturina
3: no, ma
1: il
3: giocatore
1: differenza.
3: Straordinario, gioca come se avesse tre lighe alle spalle e 150 presenze in Serie A. E Ramon.
0: Ah. Ramon
3: a me è fortissimo. Cioè, fortissimo perché mi piace come legge le partite con la personalità, va avanti e chiude bene anche se il gioco si sviluppa o a sinistra, entra avanti, è un centrocampista aggiunto, difende non male, quindi è un giocatore straordinario, Marco. Io non lo so, forse mi sbaglio, ma se questo non fa una carriera top, non ci capisco niente, probabilmente è così.
1: Vabbè.
3: No, è così. Pure, eh? No, è Ramon, ragazzi. A me piace, non so che cosa ne pensi.
0: No, sono d'accordo. Massimo, se ti ricordi, nella partita dell'anno scorso, nel primo tempo, praticamente fece la punta. Ramon fece la punta, poi nel secondo tempo, con la Roma che vinceva, ha rimesso Ramon dietro e ha messo dentro Diao, se non sbaglio. E un altro che non giocò con erano due esterni, c'era cioè Smolcic, insomma non Voivoda, Voivoda c'era, c'hai ragione. E poi mise due di talento, e allora lì
3: qua ci ha avuto anche un nome in più.
0: Esatto, esatto, la ribaltò la partita, però ecco, Ramon sì, è un giocatore che sa fare tutto, è ordinato, è bravo tecnicamente, ha questi inserimenti arrivando da dietro, è pulito proprio nel suo modo di giocare, e poi marca anche bene secondo me. No, sì, no, sì.
3: E poi è giovane, c'è 21 anni, sembra che giochi da una vita, cioè,
0: davvero,
3: una persona davvero. Certo, non certo. Ti piace? Ma...
1: Sì, sì, no, mi piace, ma voglia, però... non so Braglio se voleva aggiungere qualcosa.
2: No, ma sono d'accordo con quella che è stata la disamina dei giocatori. Io dico che Ramon oggi vale forse qualcosa in più di Mancini della Roma, cosa che Mancini è un giocatore leader all'interno dell'interaiatura della nazionale, io credo. Quindi per cui, detto questo, fatto il paragone, Ramon è un giocatore per il Como, un giocatore universale.
1: Allora, vi faccio sentire un estratto di Allegri al volo, c'è un passaggino che volevo commentare con voi, poi chiudiamo e andiamo ai pronostici, vai. Vediamo se parte, noi abbiamo, cioè la tecnologia non parte, quindi non... Vabbè, sì, abbiamo... vai, dice, non parte. Prendiamo tempo, non parte Allegri, partirà Allegri. E vedi, un po', c'è una partenza un po' lenta, però forse arriva. E volevamo farvi sentire un pezzetto perché avevamo commentato con Stefano in apertura e volevo ritornarci un attimo al volo per sentire anche il pensiero di Massimo Orlando e Braglia. Vabbè, diciamo noi perché c'è proprio una coincidenza, una cosa astrale che non va. Allora, no, dicevamo, lui ha detto che McTominay potrebbe giocare 20-30 minuti. Ecco, 20-30 minuti. Stefano dice: io lo farei giocare subito dall'inizio.
3: Allora, voglio dire, adesso abbiamo fatto un po' così di show, ci siamo divertiti, seriamente, Allegri ne sa più di noi, ci sarà un motivo perché ne sa più di noi, perché fa l'allenatore e ha vinto un sacco di trofei, però a un McTominay, uno scozzese, gli dici 20 minuti, lo sgonfi, non so come dirti, capisci?
1: Aspetta, che ce l'abbiamo, vai.
3: Ascoltiamo, dai.
4: Io mi rimprovero sempre a me. Io sono uno molto autocritico con me stesso. Ho sbagliato in precedenza e sbaglierò perché dopo faccio un mestiere dove devo prendere delle decisioni, delle scelte. Poi, se si vince, devi sapere una cosa: che anche quando vinciamo, spesso sbaglio. Però capisco che in tanti non lo capiscono. La risultata è giusta la cosa. A fine ero molto infuriato per il semplice fatto perché fino a questo momento qui, alla squadra, se dovessi rimproverare una cosa. Il fatto di non aver capito in certi momenti come il 2-0 a Milano, a Firenze, di capire il momento dell'importanza della partita. Non è una questione tecnica, non è una questione tattica, è solo una questione dei momenti della partita, solo quella roba lì. E su quello dobbiamo assolutamente migliorare, perché altrimenti i risultati difficilmente li porteremo a casa.
3: Vabbè, ma non c'è la dichiarazione quella da...
1: Non c'è quella di... di McTominay che sarà disponibile, convocato...
3: 20-30 minuti.
1: Vabbè. Ando... Ma chiaresti dall'inizio McTominay oppure in corsa?
0: Ma io sinceramente lo metterei dall'inizio, come ha detto Stefano, questi sono cavalli di pura razza. Da praticamente porta entusiasmo anche ai compagni, porta sicurezza anche ai compagni averlo in campo. Poi dopo magari...
1: Quindi anche tu te lo giocheresti subito praticamente?
0: Sì, perché comunque è un giocatore che arriva al tiro e c'ha queste qualità che in questo momento al Napoli manca, dunque... Se è a disposizione per 20-30 minuti, secondo me può farlo. Lo metterei all'inizio, magari lo levo a mezz'ora dalla fine.
1: Braglia?
2: Sono d'accordo. Cioè, vale quanto espresso prima nel discorso dell'Inter: se Lautaro vuol giocare, gioca. E sono giocatori troppo importanti che trascinano la squadra, quelle emotività che serve poi per arrivare al risultato, perché quantomeno avere McTominay anche per gli avversari diventa un peso non indifferente da un punto di vista come giocatore. Qualsiasi altro giocatore non vale McTominay dal punto di vista del valore. Quindi dal punto di vista psicologico, secondo me, se deve giocare, deve giocare da subito. Non c'è altra alternativa per il Napoli, perché se non vince questa partita, il Napoli, io la vedo veramente dura per il Napoli poter ambire ad arrivare a quei traguardi che si diceva all'inizio di campionato.
1: Vediamo, è vero che siamo all'inizio, però dopo, se ti stacchi troppo, diventa un po' complicato poi rimontare. Comunque vediamo, partita comunque rischiosa, proprio perché incontro arriva da 5 partite, serenità nello stare in campo, quindi non c'è niente da perdere. Va bene, andiamo, mancate voi due. Quando Braglio e De Paola me li ha mandati, ve li leggo subito. Andiamo quindi al gioco pronostico di oggi, così chiudiamo. Allora, vado da Massimo Orlando. Massimo, Genoa Fiorentina.
0: Ecco, lo sapevo. Mamma mia, 1-1.
1: Como Roma
0: 2-2.
1: Secondo 2-2. Cagliari Juventus
0: 1-2.
1: De Paolo ha detto Genoa Fiorentina 2-1, Como Roma 1-2, Cagliari Juventus 0-2. Vi do i miei, così lascio Braglia per ultimo. Genoa Fiorentina 1-2, Como Roma 1-2, Cagliari Juventus 0-1. Braglia, Genoa Fiorentina
2: 1-3,
1: Como Roma
2: 3-2,
1: Cagliari Juventus
2: 0-2.
1: Bene. In Palomeni invece ha detto Genoa Fiorentina 1-1, Como Roma 1-2 e Cagliari Juventus 0-2. Quindi la Juve, tranne Bonanni e danno il pareggio Bonanni, Ceccarini, Garbo, il resto invece dà la vittoria della Juventus a Cagliari. Va bene, ragazzi, siamo arrivati al termine di questa giornata. Orlando, ci sentiamo lunedì, così
5: ciao,
1: ci
5: Massimo.
1: Racconti su Como Roma, tutto su Como Roma.
0: Voi, ragazzi,
1: buon weekend, grazie anche a Simone Braglia. Ciao Simone, a presto.
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao.
1: Break adesso, dedichiamo un momento con il recupero di messaggi per poi andare verso il giro dei campi.

0: Siamo tornati nuovamente con voi nel pomeriggio di Maracanà. Siamo nell'ultima ora adesso, una parte diciamo così di recupero con Stefano Impallomeni anche
1: ciao
0: con
1: Marco,
0: voi.
1: Ciao a tutti,
0: ciao Stefano.
1: No?
0: E poi andremo al giro dei campi della sesta giornata di campionato. Si parte, ricordo, domani alle ore 15 con Genoa, una bellissima partita Genoa-Fiorentina. Allora, recupero al volo qualche messaggio. Dunque, con Vergara siamo al settimo infortunio del Napoli e la storia si ripete, ma insomma è casualità o responsabilità dello staff del Napoli?
1: Bella domanda.
0: Questa è una bellissima domanda. Io credo che ci siano delle... Quando avvengono tutti questi infortuni qualche responsabilità c'è, poi ci può essere pure in qualche caso la casualità, però insomma la striscia è lunghissima, sì, dall'anno scorso a oggi, quindi boh, evidentemente qualche riflessione va fatta,
1: più di una,
0: quindi la lasciamo a chi di dovere, però l'anno scorso io mi ricordo che a un certo punto siamo arrivati a dire beh, se ci sono tutti questi infortuni, questo coinvolge anche la modalità di lavoro dello staff, perché non, l'anno scorso il Napoli era una delle squadre
1: però
0: che aveva...
1: Però sta proseguendo, quindi... Si cercava di dare delle responsabilità a Conte, del suo lavoro, dello staff, però insomma, alla fine sta continuando questa emergenza.
0: Allora che... boh. Allora, poi, dunque, cioè, tra Nico Passa e Dybala, scrive Ube, per me il giocatore più determinante per il Como e che in questo inizio sta trascinando la squadra è Baturina, che mi sembra più leader di Nico Passa.
1: No, in questo momento, in questo avvio di campionato,
0: sta
1: giocando molto bene, è cresciuto rispetto alla scorsa stagione, più di quanto non abbia fatto Nico Passa, però resta più talentuoso di Baturina, su questo non c'è dubbio. Però deve riprendere ad essere più dinamico, agonisticamente si deve impegnare più, si deve sacrificare, e anche, voglio dire, a Frosinone ho visto calciare 2 o 3 volte, poteva anche fare un assist, giocare. Nelle scelte non mi è sembrato brillantissimo e lucidissimo, però insomma resta il giocatore più forte del Como.
0: A proposito, esatto, a proposito del Como, la prendiamo da tutto mercato web, perché Inter, Juventus e Napoli volevano Perrone, ma il Como ha rinnovato e quindi si conferma di essere una big, come scrive appunto l'approfondimento di tutto mercato web. Quindi il Como sta proseguendo nel suo percorso, che ne prevede l'incremento progressivo di status, con il chiaro obiettivo di questa stagione che sarà confermare la qualificazione alla Champions League, e intanto procede per i rinnovi dei contratti, e quindi si parla anche Perrone. Quindi altro segnale importante, era un giocatore che, su cui ci stavano parecchie squadre, quindi questo è un
1: molto
0: altro segnale.
1: Sì, mi piace molto.
0: Allora, abbiamo anche un audio che lo andiamo subito a prendere, vai.
2: Buongiorno Maracanà. Penso che non bisogna esagerare con gli alibi, altrimenti se Spalletti non arriva tra le prime 4 si dirà ma non aveva l'attaccante. Io penso invece che per la rosa che ha, visto che il gioco col 4-2-3-1 non funziona, ha giocatori, ha una rosa che può sicuramente inventarsi qualcosa. Se è bravo può lottare sicuramente per l'Europa League e entrare tranquillamente tra le prime 4. Io ricordo solo una cosa, che un certo Fabio Capello con i resti del Milan di Sacchi ha vinto 4 scudetti e una Champion, e tra questi scudetti ce n'è uno dove il cannoniere fu Massaro con 10 gol. Vi apprezzo e vi seguo.
0: Grazie.
2: Salve.
0: Sì, è anche vero che però non dobbiamo tornare tanto indietro col calcio, che è un po' cambiato.
1: Però insomma voleva fare l'idea che c'è il lavoro dell'allenatore.
0: Ma certo, il lavoro dell'allenatore c'è sempre, su questo non c'è dubbio.
1: Cioè, ha esordito dicendo pochi alibi. Vero, sono d'accordo con te fino a un certo punto, però insomma, voglio dire, è stato sistemato questo attacco?
0: No, ma è quello il punto cruciale.
1: Poi,
0: ragazzi,
1: se Voltemade e Colomani cominciano a segnare a fine campionato, faranno 12 e 12. Ragazzi,
0: io credo molto nel lavoro di Spalletti, lo dico.
1: Di Fentini dovete andare tutti a Torino, però... e a fare un monumento a Spalletti se accadrà questo.
0: Però sinceramente
1: non c'è questa certezza.
0: Là davanti quei due attaccanti, ragazzi, si fa una gran fatica.
1: Però grazie, secondo me, seguendo questa riscossa in base al lavoro del campo, quello che ha detto Carnevali, la stima, gli elogi che ha avuto nei confronti del suo allenatore, Spalletti in questo è bravissimo. Marco, è vero, sulla carta c'è una difficoltà affinché si possa verificare, che ne so, che appunto, come ho appena detto, Colomani a volte male possano fare un sacco di gol, però ci devono credere e si devono sforzare nel credere che possono fare più di questo da un punto di vista realizzativo, numerico, e poi sono quelle le cifre che ti portano a fare dei campionati importanti, a raggiungere traguardi prestigiosi. La Juve secondo me è un'ottima squadra, deve un po' sistemarsi da una situazione, ecco, che soprattutto la sconfitta di Reggio Emilia, io ho visto due partite serie, sia in Europa League che in campionato contro l'Atalanta. Adesso vedremo a Cagliari, sono tre settimane di sosta, è un'incognita per tutti, io... anche per la Juventus lo sarà. In più c'ha questa incognita anche sull'attacco, che deve lavorare con chi fa giocare, con Lomani naturalmente, sì, con Temate, sì, che sì. Entra come entra, insomma, non mi sembrano attaccanti dei sogni bianconeri, cioè gli juventini dicono vabbè, ma allora chi volevamo davanti, questi due? Non lo so, non credo, ma magari fai un sondaggio nei prossimi giorni e vedremo a che punto è. Però no, devono credere che possono fare più gol di quanto possono pensarlo nella testa, e questa è la sfida interna bellissima, quotidiana, che Spalletti e i suoi due bomber, due attaccanti di riferimento, avranno all'interno per smentire tutti quelli, la maggior parte attualmente, che pensano che sia difficilissimo che si possa verificare che vadano con continuità in gol.
0: Sì, sì, assolutamente. No, stavo leggendo una cosa che oggi si è dato molto spazio, te lo dico, noi l'abbiamo commentato al volo proprio in apertura, Stefano, non ci siamo andati così veramente poco, però sto leggendo che addirittura questa cosa di Rocchi e di Rocchi, della scelta anche del segretario della FIGC, Biglione, è l'interesse principale per molti.
1: Pensa un po', a me piace invece parlare di calcio.
0: No, no, ma per dire, no? Addirittura qualcuno...
1: Però
0: cioè,
1: capisco
0: queste...
1: che poi,
0: no, ma poi
1: ci
0: aspetta,
1: siano dei veleni retrodatati,
0: no, aspetta,
1: che fanno
0: riemergere
1: tutte queste cose.
0: Te ne dico un'altra, stavo leggendo prima, dice... Beh, sta storia che DAZN chiama un indagato... raccapricciante.
1: No, non va bene.
0: Però scusatemi, io vorrei dire, qui c'è veramente un grado di ignoranza enorme, perché bisogna dirlo, cioè qui c'è solo il termine ignorante.
1: È ignorante.
0: Perché indagato non è colpevole, non è condannato, non c'è una sentenza, non c'è niente. Se uno che è stato indagato non può più lavorare, ragazzi, qui state veramente male tutti. Cioè qui stiamo male. È una società che sta male veramente. Vi ricordo anche che quando arrivavano,
1: che è ignorante,
0: anche quando all'epoca arrivavano gli avvisi di garanzia, ti ricordi, no? Gli anni, diciamo così, di Tangentopoli, l'avviso di garanzia sembrava che tu eri già colpevole, e ha diciamo distrutto anche delle persone, perché attenzione, io credo che ci sia veramente un grado di ignoranza in questo paese che è troppo e molte volte, e l'ignoranza non la combatti con niente, non c'è niente da fare.
1: Sì, sono...
0: perché tu puoi parlare di calcio e poi leggi dei messaggi, ma che vuoi parlare di Como Roma, di Paz e di Bala, quando oggi la notizia di Rocchi a DAZN e Biglione, la scelta di Biglione come segretario. Io, ragazzi, se non si esce da questo modo di ragionare, non... è meglio non seguire più il calcio, cioè sinceramente è meglio darsi ad altro.
1: Non più il calcio, niente.
0: Niente, cioè è meglio darsi ad altro. Cioè io farei l'invito,
1: è ignoranza.
0: L'invito veramente a... Poi questa cosa qui non fa altro che alimentare continuo astio, continua tensione, cioè... anche continuo vittimismo da parte di qualcuno, che poi si parte da una parte opposta, insomma, io non lo so, veramente faccio fatica anche a capire come si possa avvicinare al calcio in questo modo, cioè è meglio veramente andare a passeggio la domenica a dedicarsi ad altro.
1: Ci sono queste cose qua, c'è chi ha subito delle cose, chi non l'ha
0: sì,
1: subito.
0: Sì, ma non se ne esce più così. Se ne esce più. Se ne esce più.
1: I tifosi sono avvelenati anche da questo punto di vista. Invece di concentrarsi sul campo, magari analizzare la propria squadra, se fa dei miglioramenti o meno, vanno su queste cose, queste decisioni.
0: Boh, rimango. No, ma anche il discorso. Allora, ripeto, un indagato non può più lavorare? Cioè, faccio questa domanda, non c'è più diritto di fare niente nella vita perché c'è avuto un'indagine e poi è stato diciamo ritenuto non colpevole.
1: Ma
0: perché mi fa veramente specie, cioè, che ci sia un basso così livello culturale da non capire una cosa del genere,
1: dai.
0: È veramente una roba scandalosa. Vabbè, comunque andiamo avanti, che è meglio, dai. Allora, ci chiede un consiglio Filippo, un consiglio di Fantacalcio, non so, chi tra Frattesi, Zaccagni, Barella, Vasic e Moreira posso mettere in panchina? Un caro saluto dalla piovosa e già ampiamente autunnale San Pietroburgo, grazie per la piacevole, delicata e simpatia compagnia che ci fate. Non lo so, chi gli facciamo mettere in panchina? Diamogli un consiglio, dai, Frattesi, Zaccagni, Barella, Vlasic e Moreira. Allora, chi mette in panchina? Chi metteresti in panchina tra questi, Stefano? Dai, uno solo.
1: Vlasic.
0: Vlasic in panchina. Dai, sì.
1: Secondo me giocano tutti e quattro.
0: Frattesi gioca, Zaccagni gioca, Barella gioca. No, lui dice nella sua formazione ne deve mettere uno in panchina. Chi possa
1: mettere?
0: Vlasic, dai, Vlasic. Ci uniamo anche noi. Allora, 331-8200-213. Marco, non mi interessa se Rocchi è indagato o meno,
1: ma non è più, ma ragazzi, però non cominciamo a dire stronzate.
0: Ma da abbonato
1: è finita ancora con questa cosa di indagato.
3: Incredibile.
1: È incredibile, è finita. C'è una persona,
3: ma è incredibile,
1: io veramente... è pazzesco questa cosa, cioè, non si riesce a capire.
0: Enrico dice,
1: cioè,
0: da abbonato
1: non è che rimane in tutta, è finita.
0: Perché sprecare soldi per dare a Rocchi, perché cosa serve, ma che te frega a te, cioè, ma voglio dire, allora, tutta buoni, ma io veramente, guarda, boh, io vabbè, vivo in un altro mondo, quindi non riuscirò mai a venirvi incontro in questo, diciamo così, in queste situazioni. C'è l'audio? Prendiamoci un audio, vediamo un attimo. 331 82 00 213.
4: Ma questo, Marco, è un paese garantista solo a parole, come ideale, poi nei fatti non è così, e basta vedere anche processi con mostri sbattuti in pagina per 20 anni e poi trafiletti minimal sui giornali quando vengono assolti. Noi a Roma lo sappiamo bene.
0: Hai ragione, su questo ti do ampiamente ragione, che l'effetto è sempre contrario, no? Rispetto...
1: Ma perché finché non ti capita.
0: Esatto. E vabbè. Allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi, andiamo avanti. Stavo vedendo, Stefano, se c'erano altre news relative alle ultime deformazioni. Senti, per quanto riguarda... c'è qualche ballottaggio in casa Como, ad esempio Couto o Smolcic, per quanto riguarda la scelta di lì. Poi c'è da segnare, vabbè, la Roma mi sembra che più o meno sia quella, Stefano, che stavamo leggendo.
1: La Roma secondo me ha due dubbi. Uno, Mora sembra in vantaggio sulle Pellegrini, quindi sono tre giocatori per una maglia, due, Pellegrino e Mora. Sì. Però sembra che la scelta sia su Mora. E poi, ma è un lieve ballottaggio con 90% di probabilità che Ndicka possa essere preferito a Palermo. Dietro, per il resto, è tutta la squadra è quella lì. Non c'è Cristante, giocherà De Rom con il mezzo a campo, Wesley, Molina, Malen, Dybala, Mora o Pellegrini, Ndicka o Balerdi, Mancini, Hermoso, Svilar.
0: E queste sono le eventuali praticamente scelte. Poi stavo vedendo anche che hai sentito pure Çalhanoğlu, vediamo se giocherà o meno. E poi qualche ballottaggio riguarda anche l'Inter su Mkhitaryan e su Cic, vediamo dopo nelle formazioni che viene fuori.
1: Purtroppo là Curtis è un mese fuori.
0: Sì.
1: Incredibile, è stato tutte e tre settimane, si è fatto male a ridosso della partita, capita, però certamente... Insomma, Stones, Curtis, problemi già. Bisogna capire bene perché c'è questa cosa. Però può succedere.
0: Senti, un'altra news invece che riguarda la Juve, così andiamo su tutto il mercato web. La Juventus, Nico Gonzalez ha firmato il rinnovo fino al 2030. A breve verrà dato l'annuncio. Ecco, questo giocatore si è riscattato, Stefano, perché con la Juve.
1: Vedremo, sta facendo bene sul piano dell'impegno. Della
0: Mi sembra che Spalletti ci punta.
1: Sì. Perché è un giocatore che strappa, che rompe gli equilibri, però deve trovare anche una sua dimensione all'interno, una sua forza, un suo valore all'interno di un collettivo che è ancora indefinito e da definire, però è un uomo sul quale giustamente Spalletti punta per arrivare a questa nuova dimensione. E adesso anche questa cosa del rinnovo gli può dare fiducia, è un giocatore che ha cuore, che ha gamba e si fa sempre ben volere all'interno di una squadra, di uno spogliatoio. A Firenze è stato un giocatore molto importante.
0: Sì. Però lui nell'ultimo periodo ha dato dei segnali positivi, dai.
1: Secondo me sì, secondo me è un buon giocatore, ripeto, però deve trovare continuità, deve anche segnare un pochino di più, Marco. Assist, sì, sì. Gol, insomma.
0: Assolutamente. 331-8200-231, un altro audio, vai.
5: Buon pomeriggio ragazzi, buon pomeriggio. Sono già più o meno. Ascoltate, io prima ho sentito i sette infortunati del Napoli. Ma non è che per caso saranno le strutture che c'ha il Napoli che non vanno bene? Perché c'era una volta Conte si lamentava di questo infortunio che non sono adatti per i cambi che hanno per allenamenti. Non lo so, è una cosa pazzesca questa qua. Comunque vi do il risultato come Roma 1-1.
0: 1-1 dice.
5: Buon pomeriggio e un abbraccio. Ciao ciao.
0: Grazie, un saluto caro.
1: Saluto.
0: Ma sai, le strutture non lo so, Stefano, perché una volta molte squadre, mi ricordo anche qui a Roma c'erano degli infortuni che capitavano spesso alla Roma e si parlava dei campi,
1: sì,
0: di Trigoria, poi si parlava dei campi
1: di
0: Formello.
1: Spalletti, mi ricordo. Sì, ci sono dei periodi neri.
0: Che poi
1: non so che cosa
0: non sai
1: dipendere.
0: Più che pensare, cioè, tipo che a un certo punto.
1: Di solito non lo so, uno se la prende con i campi. Però insomma non ti so dire.
0: Nemmeno io,
1: non
0: onestamente parlando.
1: Che cosa si possa fare?
0: C'è chi parla delle temperature, c'è chi parla dei campi, chi delle strutture. Poi io credo che ci siano anche. Cioè, per esempio, l'anno scorso io mi ricordo c'era un dibattito molto.
1: Secondo me ti fai male anche quando le cose non vanno. Cioè, non arrivano i risultati.
0: Sì,
1: sei più
0: quando
1: teso,
0: comincia anche il nervosismo, la tensione.
1: Il nervosismo, la tensione.
0: Perché guarda che quel fattore influisce nell'allenamento di un atleta e tutto,
1: sì.
0: Anche quei fattori lì.
1: Le contratture, le tensioni, le ansie.
0: Perché per esempio l'anno scorso mi ricordo si parlava tantissimo delle differenze di preparazioni, no? Si diceva le squadre che si sono preparate nei centri sportivi con temperature alte rischiano infortuni eccetera, ma il Napoli aveva fatto il ritiro classico in montagna, no? Poi è sceso giù, aveva fatto in Abruzzo e ci ha avuto un sacco di infortuni, quindi vedi che alla fine nemmeno quello vuol dire fino in fondo, non è una spiegazione nemmeno quella. E quindi
1: non so spiegarmi questa continua emergenza nel Napoli e ora nella Juve, insomma. Anche
0: allora
1: se ci sono, adesso non so quantificare quanti sono stati traumi, lesioni muscolari e traumi, non lo so, insomma, non è che sto a fare il piano sanitario delle squadre, ecco. Però ci sono tanti infortunati sia nella Juve che nel Napoli per adesso, poi vedremo.
0: Allora, dunque, se non ricordo male, inizio stagione lo scorso anno anche il Milan ebbe tantissimi infortuni, magari è la preparazione di mister Allegri la causa, e che vedo di potrebbe anche essere degli errori di preparazione, ragazzi, ci sono da considerare tante cose. Peccato perché Vergara veniva da un'ottima da due ottime partite fatte in nazionale.
1: Anche a Parigi è
0: entrato bene. Sembrava in ottima condizione, poi c'è stato questo problema al polpaccio, che poi il polpaccio è un fastidio clamoroso per recuperare, perché è una lesione, questa,
1: è un muscolo delicato,
0: mamma mia, guarda,
1: bisogna starci attenti, anche
0: perso un mese,
1: le pizzicatine devi fermare,
0: esatto, io ho perso un mese con il polpaccio destro, guarda, una roba incredibile,
1: no?
0: Era una piccola lesione,
1: stiramenti
0: di primo grado,
1: pensa allo strappo,
0: esatto.
1: Pensa quando ti
0: ma una roba, ma un fastidio per recuperare, che poi appena andavi a forzare sentivi subito il dolore, ti dovevi rifirmare, e finché non va via è perché sembra che stai bene un giorno, poi
1: no, perché poi dopo quando
0: una
1: tu
0: roba
1: fai gli scatti improvvisi,
0: esatto,
1: cambi lì è tutte sollecitazioni
0: e poi dopo ti viene pure paura a farlo,
1: forte,
0: capito? Poi dopo quando riprendevi,
1: esatto, c'hai timore,
0: c'hai timore di fare un'accelerata perché dici, esatto, oddio, adesso arriva la pizzicata, e poi tu lo sai perché insomma conosci benissimo queste cose. Allora Enrico dice che da abbonato dice posso non essere d'accordo su Rocchi quando c'è già Marelli, vabbè, però ragazzi questa è una cosa che a noi riguarda, c'è già Marelli, dice prendono Rocchi, no? Però questa è una cosa che a noi ci interessa relativamente, nel senso,
1: no,
0: la scelta,
1: sai,
0: di una
1: quello che hanno fatto l'apertura dell'open bar, no? Però, e quindi magari c'è un ritorno, cioè, televisivamente mi sembra uno anche che è bravo, e credo che sia stata un'opportunità per lui, visto che è stato massacrato, indagato, adesso ha risolto tutto, è una persona che è risultato innocente, che fino a prova contraria l'ha dimostrato, che non c'entrava niente, che deve fare? Tutti questi messaggi che mandate non so, carini, nel senso che poi alla fine mettete in dubbio anche la bontà di chi, dei giudicanti, di deve decidere.
0: Ma perché non ci credono?
1: Ma no, ma adesso perché ci sono?
0: Perché allora uno già sentenziato.
1: Ma no, Marco, lo sai che adesso siamo nell'epoca dei cold case, quello che sta succedendo sappiamo dove tutti quanti, quindi sta facendo share, quelle cose, l'Italia è sto paese qua, insomma, alla fine uno mica si ricorda che è stata tolta una vita a una ragazza. Capito? C'è tutta la storia, sembra uno show, capisci? E quindi è anche questo ormai bollato, bollano, via.
0: Sì, sì, è via. Non c'è più diritto a niente.
1: Quell'altro è via, fanno tutto mucchio.
0: Sì, è così, non c'è più diritto a niente perché c'è stato indagato. Vabbè, comunque, ci abbiamo un altro audio, stiamo andando in chiusura perché poi c'è il giro dei campi.
6: Ciao Grande Radio, ciao Marco, ciao Stefano.
1: Ciao.
6: Como Roma. 0-5. Ciao da Tullio.
0: Ah, ma Tullio. Tullio chiude così.
1: Ma sì, ma perché è di Bergamo tu?
0: Ho capito. È vero. Cara.
1: Vabbè, che è più tra Brescia e Bergamo, però sono forse anche Como.
0: Comunque, noi avevamo chiesto i pronostici ai nostri ascoltatori, vediamo chi ci indovina, di Como Roma e Cagliari Juventus. Quindi potete ancora votare queste due partite anche durante il giro dei campi.
1: Sì.
0: Poi noi raccoglieremo praticamente questi pronostici e vediamo se c'è qualcuno, perché ne sono arrivati parecchi. Se c'è qualcuno, appunto.
1: Come facevamo nella passata stagione.
0: Esatto, dobbiamo fare così. Ricominciamo questo gioco con voi. Allora, ripartiamo anche noi. Adesso noi ci fermiamo e poi ripartiamo con il giro dei campi della sesta giornata di Serie A. Sentiamo tutte le ultimissime e questo può essere anche utile per chi fa il fantacalcio, quindi questi consigli di formazione che arrivano tra poco. Break.

0: Bene, bene, bene, ci siamo come sempre nel pomeriggio di Maragana, Marco Piccari e Severo Impalomeni. Adesso è il momento del giro dei campi della sesta giornata di Serie A, allora andiamo a sentire tutte le ultimissime. Allora partiamo subito con la prima partita di sabato alle ore 15, perché si parte con Genoa-Fiorentina. Andrea Piras per il Genoa, per la Fiorentina Niccolò Righi.
1: Problemi a centrocampo in attacco per Daniele De Rossi nella pausa per nazionali. Il tecnico rossoblù ha visto perdere nel giro di pochi giorni Colombo per il reparto offensivo, infortunatosi nell'amichevole di Bucarest, e Sow per il reparto di mediana, infortunatosi invece in nazionale con la Svizzera. Dunque scelte obbligate a metà campo con Baldanzi e Frendrup, che dovrebbero fare reparto con Traoré, migliorato di condizione nelle ultime settimane, mentre nel reparto offensivo sarà Osmaic a fare coppia con Vitigna. Nessun problema invece per quanto riguarda la difesa davanti a Bailo con Marcandalli, Østigard e Vasquez, mentre sulle corsie agiranno da una parte Ezibue e dall'altra Ellerson.

0: Tocca alla Fiorentina dare il via alla ripresa del campionato e lo farà ad Ammarassi contro il Genoa. Paolo Vanoli ha perso Attà, escluso anche dai convocati, e al suo posto è ballottaggio tra Ulai e Pedro Gonçalves, con relativo cambio di modulo. Per il resto, confermatissimo Mastantuono sulla destra, mentre a sinistra sarà testa a testa tra Gnonto e Ngé per agire alle spalle di Matteo Pellegrino. In mediana, spazio a Fagiolo e Ndur, reduci da settimane da protagonisti in azzurro. In difesa, davanti a De Gea, il solito ballottaggio sarà a sinistra, con Valdepeñas in vantaggio su Vieri. Per il resto, confermati Jimenez, Dragusin e Ranieri. Studio.
1: E allora andiamo al pronostico di questa prima partita della ripresa del campionato. Genoa-Fiorentina per Stefano Impalomeni.
2: Pareggio tra Genoa e Fiorentina, segno X.
1: Bene, per me segno 2 e andiamo alla prossima. Interparma per l'Inter, Marta Bonfiglio per il Parma, Edoardo Mammoli.
3: Messa da parte la pausa nazionali, l'Inter torna in campo davanti ai suoi tifosi. La sfida contro il Parma emana dolci ricordi di uno scudetto vinto, ma ora non ci sono programmi e festeggiamenti. Christian Kivus creerà in campo i suoi migliori 11, ma persistono ancora dei ballottaggi. Fra i pali il dubbio esiste tra Martinez e Provedel, dietro la difesa che sarà formata da Bissek, Akanji e Bastoni. Fasce destinate di Marco, che ha recuperato la condizione, e a Diouf. Mentre Çalhanoğlu torna in cabina di regia, supportato da Barella e Mkhitaryan, data l'assenza di Jones per infortunio, ma anche Sucic si cambia per una maglia da titolare. Davanti agirà la coppia d'attacco formata da Thuram Bonny, con Pio e Lautaro pronte ad entrare.
4: C'è grande curiosità per scoprire quale sarà il primo Parma di mister Alberto Gilardino, che ripartirà dalla consueta linea difensiva 3. In questo caso sono due i punti fermi, Troilo al centro e Diego Carlos alla sua destra, mentre rimane il dubbio su chi svolgerà il ruolo di braccetto sinistro. Tra Drobnik e Del Prato è favorito il secondo, con il capitano pronto ad adattarsi sulla sinistra per completare la linea a difesa della porta di Corvi. Tanti dubbi anche a centrocampo, dove l'unico certo del posto è Keita, affiancato da Sierro, mentre uno tra lontani e Fabian agirà in una posizione più avanzata. Sulle corsie esterne agiranno invece Brizghi e Valeri, rispettivamente a destra e a sinistra, mentre in unica punta sarà Romero. A completare l'11, uno tra Touré e Delfej, con il maliano leggermente favorito. A voi studio.
1: A te Stefano il pronostico di Inter Parma.
2: Vittoria per l'Inter e Inter Parma, segno 1.
1: Naturalmente segno 1 anche per me. Napoli-Frosinone, match di sabato alle 20.45. Per il Napoli alla caccia di una risalita in classifica Fabio Tarantino, per il Frosinone invece che vuole confermare l'ottimo momento iniziato con le prime 5 giornate Stefano Martini.

0: Difesa 3, difesa 4 è uno dei grandi dubbi di Massimiliano Allegri alla vigilia della gara contro il Frosinone. Domani sera alle 20:45 il Napoli scenderà in campo al Maradona contro la formazione di Albini con 6 assenti ma con il recupero di Scott McTominay. L'annuncio dell'allenatore in conferenza stampa verrà convocato e anche una mezz'ora da poter giocare eventualmente nel secondo tempo. Noi andiamo di difesa 3, poi staremo a vedere con Meretti in porta, Beuche, Marak, Mani e Rafa Marin, a centrocampo da una parte di Lorenzo e dall'altra Spinazzola con il doppio play confermato Gilmour e Lobotega, e poi alle spalle di Rasmus Højlund la coppia di trequartisti sarà composta da Neres da una parte e De Bruyne dall'altra.
1: Archiviata la sosta per le nazionali, il Frosinone vuole provare a ripartire nel migliore dei modi dopo aver stupito nelle prime 5 giornate di campionato. Alla ripresa però per i giallazzurri ci sarà il difficile match del Maradona contro un Napoli che cerca il riscatto. Per la sfida ai partenopei mister Albini ha i uomini contati in attacco, disponibile solamente Thomas Bobcek, poi c'è Birligia infortunato, mentre Raimondo prova un recupero in extremo, ma solamente per la panchina. Per il resto 4-2-3-1 che dovrebbe essere confermato con Palmisani tra i pali in difesa, Oyono a destra, Bracagli a sinistra, al centro Calvani e Cittadini in vantaggio su Monterisi, poi Calò e Masini nel mezzo con Gejemis, Mid e Kevernadze alle spalle di Bobcek.
2: Stefano Palomani, il pronostico di Napoli-Frosinone.
3: Vittoria per il Napoli, Napoli-Frosinone segno 1.
2: Segno 1 anche per me. Beh, andiamo al big match sicuramente di giornata, anzi lunch match delle 12:30 per il Como Ivona Alessandro, per la Roma Marco Campanella.

0: Si riparte dalla Roma al Sinigaglia e Fabregas avrà tutti a disposizione, chi più chi meno in forma. Con Vitè tra i pali e Ramon Chalobah, coppia difensiva titolare, Vaje dovrebbe essere confermato a sinistra e Couto a destra. Smolcic però insidia il brasiliano per partire dall'inizio. In mediana invece Mia è la variabile che potrebbe scombussolare tutto, dovrebbe partire dall'inizio al fianco di Dacuña, tuttavia Perrone scalpita. Occhio quindi alla sliding door. In avanti Dubikas atteso dal primo minuto con Ken non ancora al top, supportato da Nico Paz alle sue spalle, Baturina e Diao aperti ai suoi fianchi.
1: In vista del big match contro il Como, Giampiero Gasperini va verso la conferma del consueto 3-4-1-2. In difesa, Mancini ed Hermoso sono candidati a partire dal primo minuto come braccetti, mentre resta aperto il ballottaggio tra Balerdi e Ndicka per completare il reparto. A centrocampo, sulle corsie esterne, spazio a Molina e Wesley, con De Ron pronto a sostituire l'infortunato Cristante e a fare coppia con Coné. Qualche dubbio in più sulla tre quarti e in attacco. Gasperini dovrà infatti valutare le condizioni di Sule e Mora, entrambi reduce dagli impegni con le rispettive nazionali e di rientro a ridosso della gara. In alternativa, potrebbe trovare spazio dal primo minuto Lorenzo Pellegrini. Dybala e Malen invece sembrano destinati a comporre il tandem offensivo titolare. Studio.
2: Bene, vai con il super pronostico, caro Stefano Palomani. Como Roma.
3: Vincerà la Roma. Como Roma, segno 2.
2: Segno 2 anche per me. Alle 15 la Lazio di Gattuso contro il Monza di Juric. Per la Lazio Lorenzo Beccarisi, per il Monza Lucio Marinucci.

Lazio ritorna in campo da capolista dopo la sosta e lo fa con diverse assenze, visti gli infortuni, anche arrivati durante la pausa per le nazionali. Ai lungo degenti Cataldi, Marusic e Rovella si sono aggiunti i cancellieri e Gudmundsson, che non ci saranno contro il Monza. Scelte obbligate dunque per due terzi dell'attacco, con Isaksen e Zaccagni, che accompagneranno il centravanti nel 4-3-3 di Gattuso. Lì il primo ballottaggio, con Nosri in avanti rispetto a Pinamonti per guidare il tridente offensivo. A centrocampo nessun dubbio, Dele Bashiru recupera solo per la panchina e quindi ci sarà ancora Belaian in regia ad accompagnare Frattesi e Taylor. In difesa, Florian e Tavares confermati come terzini, mentre al centro, Duki e Diogo Leite provano a insidiare Sudal e Prosgard, reduci dagli impegni con le nazionali, ma in vantaggio nel ballottaggio per completare la difesa davanti a Mandas.

0: Il Monza riparte dopo la sosta dalle solite certezze con Ivan Juric che conferma il 3-4-2-1. In porta ci sarà Thornqvist, mentre i tre di difesa saranno Kwadwo, Kessié e Carboni. Sugli esterni confermati a destra Birindelli, a sinistra Mangas, mentre a centrocampo ci saranno Folorunshō e Hakim Sammiro. L'unico ballottaggio nel pacchetto offensivo, con Colpani al momento leggermente in vantaggio su Cutrone insieme a Robinson, mentre come centravanti confermato Varela. Restano indisponibili per infortunio Pessina, Ziolkowski e Touré, mentre ancora nei convocati Ngonge, sempre più verso il recupero completo. A voi studio.
1: A te Stefano. Lazio-Monza come finisce?
2: Vittoria con la vittoria della Lazio. Lazio-Monza segno 1.
1: Segno 1 anche per me. Lecce Bologna, quindi la sfida di Palladino a Di Francesco. Per il Lecce Pierpaolo Verri, per il Bologna Leonardo Nevischi.

0: Lecce riaccende i motori e riparte dal Via del Mare e dalla sfida casalinga contro il Bologna. Può sorridere il tecnico seguito di Francesco perché in attacco trova il recupero importante di Goebbels, ma dovrà ancora fare a meno di Berisha. Nel tradizionale 4-3-3 ci sarà Capitan Falcone in porta, mentre la difesa sarà composta da Veiga, Thiago Gabriel, Siebert e Gallo. Confermato il terzetto di centrocampo con Iric, Koulibaly e Malè, mentre in avanti non ci sono dubbi sulla titolarità di Pirotti a destra, a sinistra ballottaggio fra Monteiro e Fatah con lo svizzero favorito. Al centro del tridente potrebbe rivedersi dal primo minuto proprio il rientrante Goebbels, ma scalpita anche Esteban per una maglia da titolare.
1: Nella prima trasferta del Bologna targato Palladino, l'idea di partenza resta il 3-4-2-1. Sulla corsia destra toccherà Zortea a partire dal primo minuto, Darmian appena ufficializzato, non ancora nelle gambe i 90 minuti. Sulla fascia opposta invece ci sarà Miranda, i dubbi maggiori si concentrano soprattutto nel reparto arretrato. Teat ed Eghem sono candidati ad una maglia titolare nonostante gli impegni con le rispettive nazionali. Resta da individuare il terzo componente della linea difensiva. Al momento Elland sembra avere qualcosa in più rispetto a Vitic, anche in mezzo al campo rimane aperto il ballottaggio per una maglia accanto a Ferguson. Lo scozzese sembra destinato a stringere i denti e guidare il reparto. Al suo fianco Pobega è favorito su Moro. Davanti invece nessun dubbio, tridente interamente italiano con Piccoli al centro dell'attacco, attualmente in vantaggio su Dobbik, con alle sue spalle Cambiaghi e Orsolini.
2: E andiamo al pronostico della partita Lecce-Bologna. Stefano Palomeni.
3: Un punto a testa per Lecce e Bologna, segno X.
2: Oggi siamo in copia e incolla, segno X anche per me. Andiamo alla partita delle 18 di domenica, Sassuolo-Milan. Per il Sassuolo Antonio Parrotto, per il Milan Antonello Gioia.

0: Aquilani si avvicina alla sfida contro il Milan con qualche dubbio di formazione. Problema in porta, Muric ha riportato un infortunio durante la sosta ed è da valutare dopo il problema accusato con il Kosovo, quindi occhio a Turati che potrebbe giocare dal primo minuto. Lui, grande tifoso interista, potrebbe esordire questa stagione in Serie A contro il Milan. In difesa, con Ize e Scappao dovrebbero giocare 5 Grano, Caleta Car, Leisen e Doig. A centrocampo potrebbe esserci spazio per Azic dal primo minuto insieme a Matic e Torsted, ma attenzione allo scalpitante Bacolà. Il principale ballottaggio riguarda l'attacco. Sebastiano Esposito parte leggermente favorito su Kieron Bowie per il ruolo di centravanti. Entrambi gli attaccanti sono stati i protagonisti con le rispettive nazionali. Durante la sosta Bowie ha anche segnato con la Scozia. Nessun dubbio invece sul tridente d'attacco formato poi chiuso da Berardi e Lorientè sugli esterni.
1: Dopo la maxi sosta, Amorim confermerà il modulo che ha ben figurato contro il Lecce prima della sosta, quindi confermata la difesa 4, Diego Moreira titolare dopo i 3 gol nelle ultime 2 partite. Quindi 4-4-1, in porta Maignan, in difesa Hila, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi al posto dell'infortunio di Stupignani. A centrocampo

Terminata la sosta per le nazionali, il Cagliari di mister Fabio Pizzaccane torna in campo alla Unipol Domus. Domenica notte infatti arriva la Juventus, in una gara che senza dubbio darà del filo da torcere ai rossoblù. L'obiettivo dei sardi è quello di mantenere il quarto posto in classifica e di conquistare quanti più punti possibili anche contro la vecchia signora. Nonostante l'assenza di tanti giocatori nel corso di queste due settimane di allenamenti, il tecnico isolano sembra aver deciso di voler utilizzare nuovamente un 4-3-3 come modulo, mantenendo più o meno l'11 titolare invariato rispetto alle gare scorse. In porta naturalmente Caprile. La difesa dovrebbe essere composta da Zepedro, Mina, Rodriguez e Obert. Il centrocampo dovrebbe rivedere invece Adolfo, Romano e Winx, mentre il reparto avanzato dovrebbe ritrovare Fazzini, Maldini e Mendy.

0: La Juventus è pronta a tornare in campo e domenica sera alle 20:45 affronterà il Cagliari. Luciano Spalletti si affiderà ancora una volta al 4-2-3-1. In porta ci sarà Guglielmo Vicario, in difesa sulla destra toccherà a Pier Kalulu, in mezzo spazio a Gleison Bremer e tornerà anche Lloyd Kelly con Lukumi che godrà di un turno di riposo. Sulla sinistra Zeki Celik è favorito su Andrea Cambiaso, a centrocampo ci sarà la coppia formata da Pape Sar e Douglas Luiz. Sulla tre quarti agiranno Chico Conceição e Weston McKennie, mentre sulla sinistra è aperto il ballottaggio tra Kerim Alaibegovic e Nico Gonzalez. In attacco sarà confermato Colomoni. Studio
1: Cagliari-Juventus.
2: Vittoria della Juventus. Cagliari-Juventus 2.
1: 2 anche per me. Andiamo alle gare di lunedì alle ore 18:30 all'Atalanta di Sarri contro il Venezia di Stroppa. E allora per l'Atalanta Filippo Di Santo, per il Venezia Daniele Najar.
3: Per l'Atalanta è arrivata l'ora della verità e, come detto da Maurizio Sarri, serve vincere e convincere per svoltare definitivamente questa falsa partenza dopo 3 sconfitte consecutive. Contro il Venezia si va verso il 4-3-3 per la squadra robica con Carnesecchi in porta, difesa a 4 con Scalvini e Christensen in mezzo, mentre sulle fasce possibile conferma di Bellanova a destra e di Bernasconi a sinistra. A centrocampo Gaetano in cabina di regia, mentre come mezzali, escludendo Jose Ederson, ci sarà un testa a testa tra Lazar Samardžić e Frank Kessié, con il Livoriano leggermente favorito rispetto alle ex Udinese. Davanti tridente con De Ketelaere confermato a destra, Jonathan Rowe a sinistra e al centro Gianluca Scamacca favorito su Nicola Krstović.

0: Incassata la fiducia dal Venezia, il tecnico arancio-nero-verde Giovanni Stroppa prova a portare a casa i primi punti stagionali in campionato e dopo un inizio davvero complicato con 5 sconfitte consecutive lo farà in una trasferta complicata come quella di Bergamo, dove però ritrova l'ex Lazio dall'infortunio, mentre rimangono ancora in dubbio fino all'ultimo Scintiani, D'Agasso e Apps. In attacco l'allenatore punterà nuovamente su Yeboah e Adams, entrambi a segno negli ultimi impegni in nazionale. In mediana al fianco di Basic dovrebbero esserci Kike Perez e Som, con Aino e Correa sulle due fasce nel 3-5-2. Davanti a Stankovic in difesa ci saranno Bella Kochap, Juan Jesus e Moreno. A voi studio.
1: A te Stefano, Atalanta, Venezia.
2: Pareggio a Bergamo tra Atalanta e Venezia, segno X.
1: Per me invece segno 1, vittoria dell'Atalanta. Andiamo all'ultima partita, 20:45 di lunedì sera con Torino-Udinese. Per il Torino Emanuele Pastorella, per l'Udinese Davide Marchioli.
3: Il Torino ritrova sia Che Adams sia Cesare Casadei in vista della sfida casalinga contro l'Udinese. Una partita molto importante per Ignazio Abate, che dopo un inizio balbettante deve iniziare a fare punti. Entrambi però non sono al momento nell'undici titolare, infatti l'allenatore in questi giorni al Philadelphia, da quando ha ritrovato tutti i nazionali, sta provando il solito 3-5-1-1 con Perri in porta, Comuzzo, Coco e Comert in difesa, sulla destra Fortini acciaccato, quindi è favorito Belgali con Cacciamani a sinistra, in mediana Fitzgim, Mandragora e Gineitis, davanti ci sarà Vlasic a supporto di Simeone.

0: L'Udinese si prepara alla trasferta di Torino e mister Costarunic recupera Solé in difesa, ma perde nuovamente Zaniolo, di nuovo in infermeria per un problema muscolare, esattamente come sarà senza Gueye, vittima di un problema alla caviglia. Sarà il modulo di partenza il 3-4-2-1 con Okoye in porta. In difesa i candidati principali sono Solé, Cabasele e Abanqua, con la variabile Alaba per l'ex Real Madrid. L'impiego verrà deciso solo dopo la rifinitura. Sulle fasce si va con Camara e Vojvoda, con al centro Karstrom e Andy Lovric, che insidia la posizione di Miller, e Kellenkamp e Jovanovic dovrebbero invece essere i trequartisti alle spalle dell'unica punta Davis. Studio.
1: Stefano, un'ultima partita Torino-Udinese.
2: Si concluderà con la vittoria dell'Udinese a Torino. Torino-Udinese segno 2.
1: Per me invece segno X. E termina qua il giro di campi della sesta giornata di Serie A.

0: Bene, siamo tornati proprio nel finale, abbiamo ancora qualche minuto, caro Stefano, in questo finale dopo il Giro dei Campi, per ricordare un po' di cose. Intanto facciamo una cosa, proprio al volo, lo chiedo in regia, io farei vedere quel minuto di Storie di Calcio alle 18.30, curata dal nostro Francesco Tringali, la storia di Ezio Sella con tanti particolari sulla carriera di allenatore, di giocatore, gli incontri che ha fatto. Ci prendiamo questo minutino proprio per lanciare Storie di Calcio, ore 18.30, Ezio Sella.
1: Slidom, stiamo parlando di un personaggio incredibile, di una persona che nei momenti di difficoltà, nei momenti difficili, aveva sempre la parola giusta al momento giusto, drammatizzava e riusciva sempre poi a trovare quell'equilibrio per poi affrontare così i problemi che in quel periodo erano veramente difficoltosi. Si raccontava degli aneddoti suoi dove ci faceva divertire, perché era veramente grande, simpatico. Parlava di quando lui giocava al Milan, che a un certo punto durante una partita tutto il pubblico cominciò a battere le mani dopo, e lui non capiva il perché, non aveva fatto niente di particolare, no? Poi, perché alla fine lui dice battevano le mani perché erano 8 mesi che non sbagliava un passaggio. Poi altre volte che lui raccontava che in un contrasto durante una partita, mi sembra a Bologna, continuò a giocare tranquillamente e alla fine si accorse che aveva una frattura, microfrattura alla tibia. Cioè, tutti gli aneddoti, che era veramente simpaticissimo.
0: Vabbè, racconta tante cose Ezio Sella, quindi 18.30, mi raccomando, scaricatevi l'app, lo dico a chi magari sta davanti alla TV, per poter seguire questa rubrica che va in onda tutti i venerdì alle 18.30, poi alle 19 ci sarà anche Football Rewind, sempre curata da Francesco Tringali, quindi possiamo dire che finisce col Tringali Show. Il pomeriggio di TMV Radio. Allora, e adesso diamo invece la linea a tutta C, poi ci sarà anche TMV News. Stefano, noi non ci rimane che dare i saluti, darci l'appuntamento a lunedì, ritorneremo ad analizzare.
2: Tornato campionato, ci sentiremo e ci rivedremo lunedì.
0: Lunedì analizzeremo tutta questa giornata, perché avremo tanto, è vero che mancheranno due partite.
2: E poi la Champions, poi tutto.
0: Siamo già alla vigilia della Champions lunedì, quindi dobbiamo già proiettarci negli impegni della
2: settimana.
0: Ciao
2: Marco, ciao a tutti.
0: Ciao a Stefano Impalomeni, un saluto e ringraziamento ad Andrea Magliocca e Claudio Ferrarese in cabina di regia, tutta la redazione con Francesco Tringali, Daniele Petroselli. Noi ci rivediamo e ci risentiamo lunedì a partire dalle 13.
3: Maracanã.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Dunque si riparte con il campionato di Serie A. Domani la prima partita sarà quella delle 15 tra Genoa e Fiorentina. Si riparte dopo 3 settimane di stop e c'è grande curiosità su come si ripresenteranno in campo le squadre dopo una pausa così lunga. La Lazio è in testa alla classifica insieme alla Roma e all'Inter. La Lazio che ha la possibilità di sfruttare il turno contro il Monza. Ne abbiamo parlato anche naturalmente di tanti altri temi, ma abbiamo parlato di biancocelesti in particolare con Filippo Corsini di Radio Rai, voce storica di Radio Rai, e abbiamo analizzato anche i vari pregi di questa squadra biancoceleste che aveva iniziato molto male la stagione uscendo dalla Coppa Italia. C'erano tanti dubbi perché la campagna acquisti non decollava, c'era una situazione ambientale particolarmente difficile. Invece Gattuso è riuscito a compattare la sua squadra ed è riuscito dopo 5 giornate a portarsi in testa alla classifica. Dunque sentiamo tutte le valutazioni da parte di Filippo Corsini.
1: Con Filippo Corsini di Radio Rai, uno sguardo al campionato a partire dalla Lazio, perché sta sorprendendo tutti, non ha potuto fare praticamente mercato, sembrava non potesse far mercato, l'uscita dalla Coppa Italia sembrava presa a gire ad un inizio di campionato molto molto complicato, invece in testa alla classifica.
2: Sono stupito quanto te, ma c'è un solo nome, il fautore di tutto ciò è Rino Gattuso, diamo a Rino ciò che è di Rino. Dopo la brutta esperienza con la nazionale, la delusione, l'esclusione dal mondiale, sembrava che dovesse essere tutto nero per lui, e invece devo dire tanto di cappello la Lazio, ma anche la società che ha fatto un mercato intelligente pur non potendo farlo, e lui adesso sta raccogliendo i frutti del suo lavoro, della sua esperienza, che in fondo ha giocato con grandi campioni, con grandi squadre, si è messo lì seduto, muto, a pedalare senza fare tanti proclami, adesso giustamente raccoglie quello che ha seminato.
1: E anche Frattesi raccoglie i frutti della possibilità di giocare con continuità, perché comunque le sue qualità le avevamo notate, apprezzate, però era sempre stato un titolare aggiunto.
2: E forse Frattesi ha capito proprio giocando nella Lazio che forse avrebbe dovuto pensarci prima, magari scegliendo una società non così prestigiosa come l'Inter, ma una società come la Lazio che aveva bisogno di lui come l'acqua nel deserto. E Frattesi sta trovando continuità, adesso l'ha ritrovata a quanto pare anche in nazionale, gioca titolare nella Lazio, gioca quasi titolare in nazionale, e anche lui credo che stia recuperando posizioni e terreno perduto in passato.
1: Ecco, ma realisticamente che cammino può fare la Lazio in campionato?
2: Guarda, ci vorrebbe la palla di vetro, però se voi pensate a com'è il calcio, no? Il calcio com'è, perché è bello e ci piace, perché è imprevedibile. Ogni anno più o meno la sorpresa negativa e positiva ci scappa. Perché non scegliere la Lazio come sorpresa positiva? Certo, siamo appena alla 5ª giornata, manca una vita, quindi le situazioni si ribaltano con una facilità irrisoria, però la Lazio è partita bene, è la mina vagante in questo momento, noi siamo molto curiosi, la seguiamo, perché ti ripeto, le sorprese nel calcio sono l'ordine del giorno, sono quelle che ci fanno amare sempre tanto questo sport.
1: Quindi Europa magari, però in questo momento è difficile sbilanciarsi.
2: L'Europa, sai, in questo momento se guardi, allora, la rivelazione qual è? Il Frosinone, non ti cito la Roma e l'Inter, perché però il Frosinone è quello che sta probabilmente giocando con la stessa squadra in pratica dell'anno scorso, con tanti italiani, quella che ha fatto un bel campionato di B. La Lazio sta facendo una cosa che non è riuscita fino a questo momento la Fiorentina, no? Mercato ricco, tanti nomi, però ora è arrivato Vanoli e si stanno riprendendo anche loro. Però io direi che la Lazio in questo momento è sicuramente sesto-settimo posto, in questo momento potrebbe valerlo.
1: Il Como invece, che per la prima volta si cimenta in Champions, quanto potrà risentire alla lunga di questo impegno?
2: Questa è una bella prova, l'Europa che conta la Champions è durissima per tutti, però il Como per me può solo crescere. Fabregas è una garanzia, io lo metto sicuramente in lotta per lo scudetto, non mi stupirei, e la Champions è veramente l'esame di laurea.
1: Tra l'altro alla ripresa del campionato la Roma se la dovrà, appunto, quindi potrà dire molto per entrambe le squadre questa partita.
2: Sì, certo, non è decisiva per niente, però ti fa poi c'è sempre la sosta, sosta lunga. Dopo la sosta, ecco, in teoria chi parte bene e si ferma per la sosta poi riparte male. Quindi perché andare a toccare il lavoro e le gambe che andavano a mille, però è così, cioè la sosta in effetti può mischiare delle carte, eh? Cioè come ricominciare a risedersi a un tavolo da poker, ridare le carte, tu ti sei alzato che avevi un poker servito, ti risiedi e magari non hai neanche una coppia in mano, quindi è molto indicativa la sosta e vedere come ripartiranno tutte.
0: Tanti argomenti interessanti legati alla Premier e al nostro campionato li abbiamo affrontati con Nicola Roggero di Sky, ascoltiamolo.
1: Con Nicola Roggero parliamo di Premier, di calcio inglese, però in parte anche di calcio italiano, partendo da Caiode, che è diventato un nuovo punto di riferimento, tra virgolette, di questa nazionale, la grande sorpresa dopo l'esperienza in Premier, perché comunque l'avevamo visto alla Fiorentina, inizialmente sembrava un giocatore interessante, poi è finito un po' ai margini ed è stato ceduto.
3: Guarda, a me sorprende che sia stato scoperto soltanto adesso, perché è un ragazzo che da 2 anni al Brentford è sempre uno dei migliori di una squadra che in questo momento è terza in classifica in Premier. Allora, se uno è uno dei migliori di una squadra che è terza in classifica in Premier, non vedo come non possa giocare nella nazionale italiana. Caiode ha tutto, perché è un atleta straordinario sotto ogni punto di vista, persino nelle rimesse laterali. È un ragazzo anche molto intelligente per come gioca, perché fa sempre solo delle cose corrette, giuste, quindi è uno di quelli che probabilmente qualunque allenatore vorrebbe avere in squadra con lui. E poi mi fa molto piacere perché è un ragazzo che ha avuto l'umiltà, quando la Juventus lo ha scartato, di ripartire addirittura dalla Serie D, e dopo che la Fiorentina l'ha quasi ceduto per poco prezzo è dato al Brentford, e da lì si è scoperto quello che vale. Quindi io sono molto contento perché l'avevo segnalato da un po' di tempo e sono contento che finalmente l'abbia scoperto anche la nazionale italiana.
1: La Fiorentina l'ha venduto per 18 milioni, ora probabilmente ne vale 50-60.
3: Se penso a quello che è stato pagato Palestra, come minimo Caiode deve essere pagato uguale.
1: Ecco, e per quanto riguarda Calafiori invece, a tuo parere come sta andando il suo percorso di crescita?
3: Bene, anche perché Calafiori gioca in una squadra top della Premier, l'Arsenal, e quindi una delle 3 squadre più forti del mondo, e il fatto che lui riesca a ritagliarsi uno spazio in una squadra così forte, quindi con dei compagni così forti, dimostra quanto si è calato subito nella realtà inglese, perché ha avuto un apprendistato brevissimo, cioè sembrava un giocatore nato in Inghilterra o comunque cresciuto in Inghilterra, perché la difficoltà maggiore di chi arriva in quel campionato è adattarsi a dei ritmi che sono infinitamente superiori, e lui a questi ritmi si è splendidamente adattato, quindi fa anche dei buonissimi gol Calafiori, quindi direi che è certamente uno degli elementi più importanti che abbiamo esportato all'estero e in Inghilterra in particolare.
1: Oggi la differenza del campionato italiano dalla Premier è sempre particolarmente marcata?
3: Direi di sì, perché l'ho detto prima, ci sono dei ritmi che sono nettamente superiori, il gioco non si ferma mai. In Inghilterra si ferma il meno possibile, devo dire che in tal senso mi è sembrato che anche in Italia si comincia ad adottare questa filosofia di fischiare molto meno, quindi di far correre la palla, perché la gente si diverte quando la palla è in gioco, non quando i giocatori sono fermi, però al momento la differenza è notevole, anche perché la Premier League ha una disponibilità economica nettamente superiore, quindi la possibilità di arrivare a giocatori stranieri che noi in Italia in questo momento non possiamo permetterci, e fin tanto che il trend è questo la differenza continuerà a essere notevole.
1: De Zerbi.
3: De Zerbi ha cominciato, cioè l'anno scorso aveva avuto un buon approccio al Tottenham perché alla fine aveva ottenuto quanto il Tottenham gli chiedeva, cioè la salvezza. Quest'anno si sperava, dopo una campagna acquisti come minimo faraonica, 350 milioni di euro, che le cose per gli Spurs finalmente si invertissero. Al momento le cose non si sono invertite, però ha anche detto che hanno giocato 5 partite. Sarà importante la prossima contro il Manchester United, lì capiremo se comincerà una nuova stagione per il Tottenham.
0: Domenica sera la Juventus si rivedrà in trasferta contro il Cagliari. Della squadra di Spalletti abbiamo parlato in questa intervista con Michele Padovano, ex attaccante dei bianconeri.
4: Insomma, abbiamo rivissuto un po' questa Juventus di grandi campioni, di grandi attaccanti, perché, insomma, tu, Gianluca Vialli, Ravanelli. Oggi la Juve ha un grande attaccante che si chiama Yıldız. Mi dai un giudizio su di lui e soprattutto quanto pesa in questo momento anche a livello di risultato non averlo?
5: Ma guarda, pesa tanto e io dico sempre che i grandi giocatori come Yıldız, che secondo me lui lo è, hanno bisogno di una grande squadra che li aiuti a crescere, che li permetta di mettere in campo quelle che sono le sue grandissime qualità. Quindi io spero e credo che la Juventus stia costruendo un qualcosa di importante, perché deve tornare assolutamente a vincere. Credo che la strada sia quella giusta con i dirigenti che ha preso, e quindi speriamo, è soltanto una questione di tempo. La vera garanzia secondo me è Elkan, che ha detto che è un affare di famiglia e non si vende.
6: Ci sarà questione di tempo anche magari per Kolumani, per affrontare un po' le difficoltà sotto porte, anche per Ibegovic per crescere?
5: Sì, secondo me questa è una rosa di qualità, è una rosa importante, quindi adesso toccherà a Spalletti metterli nelle condizioni giuste per affrontare un campionato che credo che sia particolare. Hanno l'Europa League, che secondo me hanno il dovere e l'obbligo di tentare a vincerla, quindi la squadra è una squadra di valore, quindi credo che quest'anno la Juventus possa iniziare a costruire un qualcosa di importante.
4: Senti, nel vostro gruppo c'era Conte, ogni qualvolta succede che alla Juve c'è una difficoltà si tira fuori il suo nome, questo fa bene o fa male? Perché comunque, sai, il tifoso si rifugia sempre in quella che è la certezza, e Conte probabilmente lo è.
5: Sì, sono d'accordo, Conte lo è, lo dice il suo passato, lui è ovunque andato, ha vinto, è arrivato secondo, e quindi credo che sia normalissimo che quando una squadra, una grande squadra, scricchiola, ci sia il nome di Conte, che soprattutto in questo momento dove non è accasato, quindi credo che sia normalissimo, perché io lo ritengo fra in assoluto i migliori tre allenatori al mondo.
7: Ultima.
8: Ma Spalletti potrebbe essere invece l'uomo giusto per riportare la Juve al vertice? Abbiamo parlato di Conte, anche di grandi allenatori sul palco. Sta facendo bene secondo te?
5: La Juventus ci ha sempre abituato che bisogna portare risultati alla Juventus, quindi io guarderò quello, vedremo, credo che, voglio dire, lui l'altro anno quando è arrivato bisogna dire che ha aggiustato le cose, la squadra giocava bene, creava tanto, poi ad un certo punto si è un po' inceppata, non hanno raggiunto un risultato fondamentale e importante come quello della Champions. Quest'anno secondo me sarà indicativo vedere quale risultato porterà a casa.
0: Continuiamo a parlare della Juventus, lo facciamo attraverso le parole di Paolo Montero, che è intervenuto a margine dell'evento dedicato ai 25 candidati finali per il premio Golden Boy.
9: La tua Juventus ha puntato molto sui giovani anche quest'anno, per esempio alla Ibegovic, ma non solo, comunque una squadra che sta cercando di ripartire anche dai giovani. Ti chiedo come vedi con questo nuovo ciclo con Spalletti e anche questi nuovi giocatori a partire proprio dalla Ibegovic.
10: Per me con tanta speranza, perché tutti sappiamo l'allenatore che è Spalletti, speriamo di che continui questo processo, si dice, di Next Gen in primavera, che questo serve tanto, perché bene o male la Next Gen giocano con tanti 2007 e si trovano a giocare contro giocatori che magari qualcuno ha fatto Serie A, tanti anni in Serie B, c'è gente che ha giocato 15-20 anni in Serie C, con tanta esperienza, cioè sono uomini. E queste sono tutte le esperienze che stanno vivendo a livello di campo, e poi lo più importante è avere la pazienza, perché è una età dove devono sbagliare per dopo crescere, e come dice l'allenatore del basketball Ettore Messina, non fare gli stessi sbagli, di fare sbagli nuovi, perché si continua a fare gli stessi sbagli, perché come dice lui sei uno stupido, allora il crescere, sbagliare, rinnovarti continuamente è una forma di crescere. Allora lo più importante in questi, lo sta dicendo uno che viene dal Sud America, dall'Uruguay, dove noi siamo paesi che per sopravvivere dobbiamo vendere subito con 18-19 anni, e lo più importante a questa età è come quando sei a casa tua crescendo i figli, educando i figli, bisogna avere pazienza e che crescano tranquillamente, sapendo che se può sbagliare, è lo più importante, il permettere di sbagliare al giovane.
9: stato permesso di sbagliare anche a Yildiz, che adesso insomma è diventato più forte, forse della Juventus, tu lo conosci bene. Ti chiedo quanto sta mancando questa Juve e a che livello può arrivare ancora, visto che ha tanti margini di miglioramento.
10: E noi lo abbiamo avuto in primavera e già si vedeva la sua mentalità, che arrivava subito in prima squadra. È un talento, che quello viene dalla pancia della mamma. A parte un ragazzo con umiltà che ascolta, quello che ti dicevo prima, sono quelli che arrivano, quelli che ascoltano, si allenano sempre al massimo, sono umili, cercano sempre di migliorare, chiedono. Un fatto che le dico a mio figlio Alfonso: se ti hai dubbi devi chiedere, non ti devi vergognare, perché non tutti nasciamo, se nasce sapendo. Uno, lo che ti sto parlando io, ti sto rispondendo io, sono cose che non c'è niente da mio, sono cose che ho imparato nella mia vita, che mi hanno insegnato i grandi compagni che ho avuto, i grandi allenatori che ho avuto, anche la famiglia, no? Però Kenan ha un margine, pensando che è un 2005, che già da 2-3 anni che a grandi livelli con la Juventus, il suo tetto se lo può mettere lui da solo.
0: Come dicevamo in apertura di trasmissione, la prima partita per la ripresa del campionato è fissata da domani per le 15, quella tra Genoa e Fiorentina. A proposito della Fiorentina, abbiamo sentito ai nostri microfoni Sebastian Secas, ex portiere argentino della Fiorentina, in particolare le sue valutazioni le abbiamo ascoltate a proposito di Mastantuono, suo connazionale, e anche a proposito di Pellegrino, attaccante proveniente dal Parma.
7: Sì, troppa responsabilità per lui, no? Un ragazzo, un talento molto giovane, ancora 20 anni, quindi si aspetta di lui tanto, però mi sembra che si parla troppo di suo talento, e lui è giovane, c'è una responsabilità molto, molto grande, quindi bisogna andare piano. So che lì la Fiorentina l'ha raccolto molto bene, ho sentito lui sulle interviste che è molto contento, molto felice, si è trovato bene, ha giocato e lo ha fatto molto bene, questo ha dato fiducia ai tifosi, però non dobbiamo dimenticare che non c'ha ancora 20 anni, sì. Quindi ancora devi crescere molto. Noi a Pellegrino lo abbiamo avuto nel Vélez, lui era, quando noi stavamo allenando il Vélez Sarsfield, lui era parte del plantel, diciamo.
0: Della Rosa, sì, sì.
7: Era della Rosa, era molto, molto giovane. Già si vedeva un centroavanti d'aria importante, fisicamente forte. A Parma, ha avuto la possibilità di andare a Parma, lo ha fatto crescere, ha fatto gol, quindi è un altro calciatore che deve continuare a crescere, perché ha le condizioni per farlo. Ha dato un salto di qualità ad andare a Firenze adesso, magari possa trovare continuità per dimostrare tutto quello che è lui, no? Come calciatore.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla in questo venerdì 9 ottobre. Sono le 9:46 minuti, inizia la nostra puntata, l'ultimo appuntamento settimanale dedicato al mondo della Serie C qui su A Tutta C, il nostro focus dedicato al campionato di Serie C che non ci ha mai abbandonato in questa lunga sosta per le nazionali con gli impegni di Nations League. Con l'Italia che tutto sommato si è comportata anche benino, dai, non possiamo lamentarci più di tanto, soprattutto visto come era iniziato il Mancini bis. Sto divagando perché devo tornare ovviamente a parlare di Serie C e lo faccio con gli amici di tuttoc.com. Ritrovo con piacere Nino Sergi. Ciao Nino, buongiorno.
2: Ciao Daniel, buongiorno a tutti.
1: Allora, caro Nino, iniziamo dalla giornata perché, come dicevo, non ci ha abbandonato la Serie C in questi due lunghi weekend senza, ma continua il suo percorso. Inizia la nona giornata questa sera con un anticipo importante perché l'Union Brescia di Corini sfida la Pro Vercelli, un Union Brescia chiamato a rispondere perché deve fare risultato per forza per non perdere terreno da quel Cittadella che nell'ultima giornata ha perso, si è interrotta la striscia positiva di vittorie consecutive del Cittadella che era ancora imbattuto, ma l'Union Brescia non è andato oltre il pari e non è riuscito ad approfittarne, quindi il distacco è ancora importante per non perdere terreno questa sera con la Pro Vercelli. L'Union Brescia ha un solo risultato a disposizione.
2: Sì, sicuramente quella di stasera diventa una partita troppo importante per l'Union Brescia, anche perché Cittadella rischia di scappare, è stato fortunato nell'ultima giornata, poi che alla fine la squadra di Musso è incappata nella prima sconfitta stagionale, poi anche sono sfide del destino perché l'Union Brescia affronta la Pro Vercelli che è allenata da Daniele Bonera, che di Brescia è stato lanciato dal Brescia, ha giocato due stagioni col Brescia, mentre Cittadella affronta il Novara che di Manuel Iori, che fino allo scorso anno era allenatore del Cittadella, è stato capitano in campo, quindi è una serie di corsi e ricorsi storici, diciamo, per entrambi gli allenatori avversari di Cittadella e Brescia. Ma tornando alla partita, sicuramente sarà molto importante andare a trovare la vittoria, anche perché secondo me in questa situazione, quando viene da quattro pareggi nelle ultime cinque gare, serve quella vittoria importante anche all'ultimo secondo che ti possa dare quella convinzione di essere forte, di essere la più forte del campionato, anche perché qualitativamente parlando è sicuramente la squadra favorita, la squadra più forte, nonostante l'ottima partenza di Cittadella. Cittadella a poco meno rispetto all'Union Brescia, però se l'Union Brescia riesce a trovare quella continuità di risultati, sicuramente poi il cammino sarà tutto in discesa, però sicuramente troverà un Cittadella ben più competitivo rispetto allo scorso anno e che forse l'anno scorso ha pagato un po' lo scotto della retrocessione dalla B alla C.
1: Nino, secondo te, non se ne è parlato, sto parlando solo per ipotesi, dovesse arrivare un KO o un pari anche stasera dell'Union Brescia con la Pro Vercelli, la panchina di Corini sarebbe ancora così salda? Perché l'anno scorso mi viene in mente Diana pagò per molto meno, nel senso anche lì c'era un campionato, era totalmente diverso con Vicenza che faceva da padrone e il Brescia poi ha fatto il suo. Potrebbe iniziare a scricchiolare se non dovesse arrivare la vittoria stasera la panchina di Corini?
2: Qualche voce velata, diciamo che era arrivata già dopo l'ultimo pareggio del Brescia. Comunque sì, perché soprattutto se poi Cittadella trova la vittoria con il Novara, il distacco diventa importante. Se comincia a perdere terreno nelle prime 9-10 giornate, poi è difficile recuperare. Poi ha fatto bene tu a ricordare
1: Esatto.
2: lo scorso anno quello quanto è successo con Raimo Diana, che ne ha parlato anche la presentazione del Perugia, che è stato esonerato di fatto da secondo in classifica con una squadra ben diversa rispetto a quella di quest'anno. Anche perché voglio spezzare una lancia fuori di Diana, lo scorso anno è stato esonerato quando veniva da un periodo in cui i tre attaccanti che aveva in rosa erano tutti e tre infortunati per chi per uno, chi
1: Esatto.
2: per 2 mesi, quindi si è ritrovato senza attaccanti. Crespi è arrivato soltanto nel mercato di gennaio, quindi anche lì è stata una situazione abbastanza diversa, però sì, secondo me, se poi con la Pro Vercelli non fai bottino pieno, addirittura incappi in una sconfitta, secondo me la panchina Nicolini inizia a traballare, probabilmente anche in società qualche riflessione la faranno.
1: Tra l'altro, spostandoci nel girone B, prima di parlare delle gare in programma, hai nominato il Perugia. Leggo una notizia che è pubblicata su TuttoC questa mattina, importante per quanto riguarda il futuro del Perugia, perché il prossimo 12 ottobre ci sarà il consiglio d'amministrazione e potrebbero esserci novità molto importanti per il Perugia.
2: Sì, si andrà prima cosa ad approvare il bilancio e poi si sancirà quindi la figura del nuovo presidente, perché ancora in carica c'è Giovanni Faroni, tra virgolette l'ex
1: Sì.
2: proprietario del club, quindi questo consiglio di amministrazione decreterà che Alessandro Gaucci sarà il nuovo presidente del club Umbro dopo il suo ritorno quest'estate. Sicuramente è un segnale importante anche perché dopo tutte le difficoltà che ha affrontato il Perugia negli ultimi anni, secondo me è riuscito a intraprendere la strada giusta, nonostante i risultati ultimamente non erano stati così importanti, diciamo, anche perché la squadra nel mercato negli ultimi 20 giorni di agosto è stata completamente rivoluzionata dopo il cambio societario, però ha trovato queste due vittorie consecutive, il giusto entusiasmo, il ritorno di Gaucci ha dato anche entusiasmo alla piazza, sicuramente un segnale importante è se riuscirà a trovare la continuità anche il Perugia, sicuramente per arrivare primo, probabilmente non ha dal punto di vista tecnico quei calciatori che possono avere Spezia, Ravenna o Reggiana, però sicuramente potrà fare un campionato completamente diverso rispetto a quello degli ultimi anni e con il Vado proverà a conquistare la terza vittoria consecutiva e sarebbe anche una buona dose di autostima per tutto il gruppo.
1: Restando nel girone B, noi l'abbiamo definito, no, per tutta l'estate, quello forse più equilibrato, perché c'erano le tre delle quattro retrocesse dalla Serie B, per club importanti, come stavi dicendo tu, il Perugia, il Livorno, il Ravenna, insomma è un campionato molto importante. Lo Spezia non è dello stesso avviso, perché ha deciso di dominarlo per almeno in questo avvio di stagione. Parlavamo di un ottobre importante per lo Spezia, perché aveva due scontri diretti con Reggiana, altro club che mi ero dimenticato di nominare, ovviamente fa parte delle retrocesse, e il Pescara. Adesso c'è la sfida con il Gubbio, che sulla carta potrebbe essere facile, fra virgolette, perché lo Spezia ha 22 punti, il Gubbio è in fondo alla classifica negli ultimi posti con 7, ma un Gubbio che viene da un cambio in panchina, e quando si cambia in panchina si sa, c'è sempre quella, può esserci sempre quello sprint in più per i giocatori. Che gara ti aspetti?
2: Sì, allora sicuramente dal punto di vista tecnico lo Spezia più avanti, ma se, secondo me è la squadra più completa in tutti i reparti. Poi è una guida esperta come Angelozzi che ha costruito la squadra, Turati si è
1: Sì.
2: confermato un ottimo allenatore dopo Siracusa. Sicuramente quello che non deve fare lo Spezia è fare lo stesso errore che ha fatto il Catania lo scorso anno, perché nelle prime giornate, se ti ricordi, anche il Catania era
1: Sì.
2: prima in classifica, ha vinto gli scontri diretti di misura con Benevento e Salernitana, sembrava destinata a un campionato come quello del Vicenza, invece poi nelle gare, tra virgolette, potevano sembrare più facili, poi il Catania è mancato, ma anche lì, secondo me, Si è pagata anche un po' di confusione nell'ambiente, ma secondo me quando hai una figura come Angelozzi, che è esperto di queste situazioni, poi una proprietà solida, comunque lo Spezia non credo andrà a commettere lo stesso errore, però già da queste partite si deve vedere la forza dello Spezia, che non deve prendere sotto gamba nessun impegno, e quella col Gubbio, nonostante sia la prima di Piero Braglia, ritorno in panchina comunque. È una sfida, sì, difficile, ma che lo Spezia deve portare a casa, anche perché se vai a mettere ancora più pressione alle inseguitrici, perché qualche colpo lo stanno sbagliando. Il Pescara sembra ormai fuori da questa lotta per un inizio di campionato, sicuramente ben sotto le aspettative, però vincere anche queste partite è un bel segnale anche nei confronti di Ravenna e Reggiana, che sono lì ad inseguire. Già gli scontri diretti danno una grande mano, però se riesci a vincere queste partite dai un forte segnale alla concorrenza, e sicuramente lo Spezia con i mezzi che ha e con le qualità che ha riuscirà a rimanere in alto, però in questo momento come la vedo io l'unico avversario dello Spezia può essere soltanto lo Spezia stesso.
1: Dietro lo Spezia staccato, ovviamente, c'è il Ravenna. Una domanda seria, semiseria, cioè, hai impegni il prossimo 15 novembre, Carolino? Perché? Perché ti chiedo se hai impegni il prossimo 15 novembre? Perché potrebbe esserci il debutto in campo con la maglia del Ravenna nel derby con il Forlì di Ronaldinho. Ora, tutto da prendere con le pinze, ma io mi sto già organizzando, non so tu come la pensi.
2: Sarà sicuramente, se sarà nel derby, sarà un momento sicuramente storico, quello dell'esordio in Serie C di Ronaldinho, però in questo momento secondo me la squadra deve maggiormente pensare al campo, anche perché rischi di far scappare via lo Spezia e poi non lo prendi più,
1: Esatto.
2: però sicuramente vedremo se secondo me poi si vedrà come sarà la partita. Sicuramente se Ronaldinho avrà spazio o meno, però sarà un appuntamento con la storia che racconteremo, sicuramente una pagina importante per dare anche tanta visibilità alla Serie C, che ne ha avuta grazie a questa operazione, perché un po' in tutto il mondo il
1: Sì.
2: ritorno di Ronaldinho in campo, quindi è stata una anche un'ottima operazione sicuramente di marketing per lo stesso Ravenna.
1: Che poi io mi sarei aspettato, sì, Ronaldinho magari scende in campo, però aprile, marzo, aprile, quando magari i giochi sono fatti, nel senso magari c'è già una squadra che ha staccato, magari sarà lo Spezia o lo stesso Ravenna, però farlo a novembre in pieno campionato, in un derby, è una scelta forte. Evidentemente Ronaldinho avrà dato delle garanzie dal punto di vista fisico. Fra l'altro dovremmo vederlo anche in campo ad allenarsi, perché se dovrà scendere in campo un minimo di allenamenti agli ordini di mister Mandorlini li dovrà fare. Nino, velocissimi, siamo in chiusura, abbiamo 2 minuti di tempo per parlare del girone C, con davanti Potenza e Sorrento che nonostante tutto continuano ad essere lì.
2: Sì, sicuramente, anzi io sono molto curioso di vedere la prossima sfida tra Foggia e Potenza, perché sono due squadre, sempre le squadre autentiche, comunque sono delle squadre divertenti, dopo questo Potenza che va, se non sbaglio, è il quarto, quinto, quinta vittoria con 4 gol segnati, quindi è
1: Sì,
2: una
1: quattro
2: macchina
1: se
2: da
1: non
2: gol
1: sbaglio.
2: incredibile, la squadra, sì, la terza consecutiva con 4 gol segnati, ne
1: Terza
2: aveva
1: di
2: fatti
1: fila,
2: prima
1: esatto,
2: 4
1: sì.
2: la prima. Con il Casarano, comunque è una squadra importantissima. C'è poco da dire, perché poi il
1: Sì.
2: lavoro paga. Ivan Tisci ha fatto benissimo con il Pinedo, si sta confermando anche con il Potenza. Certo, sicuramente mi aspetto anche risposta da Sanità e dal Bari, perché il Bari ospita il Giuliano, e dopo la sconfitta rocambolesca è arrivato la Salernitana, sicuramente dovrà dare una risposta importante contro la squadra campana.
1: Nino, siamo arrivati in chiusura della prima parte di trasmissione. Come sempre, ti ringrazio per essere stato con noi.
2: Ciao Daniel, buon proseguimento.
1: Ringrazio ovviamente l'amico e collega Nino Sergi di TuttoC.com. Come detto, noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione. Ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta C, sempre qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com. Daniel Uccellieri che vi parla al microfono e che vi terrà compagnia fino alle 10:45 circa per parlare di tutto quello che succede nel mondo della Serie C, il campionato che non ci ha mai abbandonato, di questo ne siamo infinitamente grati durante questa lunghissima sosta, che speriamo sia la prima e l'ultima volta, perché 2 settimane senza campionati sono stati veramente infernali. Immagino quante persone hanno dovuto fare gite all'IKEA o a centri commerciali vari invece di potersi godere la partita. No, sto scherzando ovviamente, però c'è mancata la Serie A, c'è mancata la Serie B, ma non la Serie C. La Serie C ci ha tenuto compagnia e la Serie C ripartirà questa sera con la 9ª giornata, subito con un anticipo molto interessante, perché scende in campo l'Union Brescia. Ne abbiamo parlato a lungo con Ino Sergi, collega amico di Tutto C. Un Union Brescia che deve per forza rispondere sul campo, perché ha bisogno di una vittoria per tenere il passo del Cittadella. Ok, andiamo avanti, perché Costantino Fazzari in cabina di regia, che ringrazio ovviamente, mi fa sapere che è pronto il nostro prossimo ospite. Io sono veramente contento, perché ritrovo un amico qui in diretta, il direttore sportivo della Fermana, Sergio Filipponi. Ciao direttore, ben ritrovato.
1: Buongiorno Daniel, grazie come sempre.
0: Grazie ovviamente a te per aver accettato l'invito. E partiamo, esuliamo un attimo dal mondo della Serie C, perché voglio partire dalla tua Fermana. Sei stato confermato quest'estate, un mercato buono e sta un grande risposte sul campo, perché siete comunque in testa e ancora imbattuti.
1: Sì, dai, siamo partiti forte, avendo avuto anche un precampionato, diciamo, pieno di vittorie, con la Coppa Italia uguale, vincendo le gare, la gara di andata e di ritorno del primo turno, facendo anche bottino pieno fuori casa il secondo turno di Coppa Italia, e domenica diciamo purtroppo abbiamo pareggiato in casa con l'Osimana, che in questo momento del campionato si trova ultimo in classifica, ma diciamo ha fatto una partita come doveva fare, di grande intensità, di chiusura di tutti gli spazi, e noi oggettivamente siamo stati un pizzico sfortunati, perché comunque abbiamo colto 3 pali, abbiamo avuto 5 occasioni nitide. Quindi però dico che ci sta nel calcio, perché comunque non è che importante che la squadra abbia creato, no? Che c'è stato l'atteggiamento giusto, certo. Poi è normale che ci sono gli altri, un po' di sfortuna, però quello che mi interessava è che la squadra ha creato occasioni, e che comunque ha avuto quell'atteggiamento, no? Positivo, che poi ti fa capire che, no? La partita è strafatta in maniera giusta. Poi il risultato, no, è stato, diciamo, parzialmente, ci ha accontentato in maniera parziale, ma andiamo avanti, dai. Siamo soltanto alla quinta di campionato,
0: esatto.
1: ci sta un pareggio.
0: Siamo al 9 ottobre, esatto. No, poi importante è quello, no, che dicevi tu, un conto è come arrivano anche certi risultati, perché il 9 ottobre vedi una squadra propositiva che crea, che fa tutto, poi ci sta può stare anche la sfortuna, ma ovviamente come si dice, poi le cose si compensano nel corso della stagione, quindi l'importante è che la squadra risponda bene e giochi bene. Poi se arriva un piccolo passo falso, tanto che poi comunque siete sempre lì, siete sempre in testa, imbattuti, quindi tanto male non è andata, dai.
1: No, sono d'accordo, perché la preoccupazione, Daniel, era se non tiravi mai in porta. Allora,
0: esatto.
1: Quello era un grosso problema. Quindi diciamo che la giornata della partita contro l'Osimana io la vedo anche positiva, perché comunque abbiamo raccolto sempre un punto.
0: Esatto. Mettiamolo in cascina. Direttore, mi
1: Mettiamolo là e
0: spo.
1: teniamoci, poi vediamo che succede.
0: Esatto.
1: Esatto. Ecco, mettiamolo là, mettiamolo là.
0: Mi sposto ovviamente sul focus della nostra trasmissione, ovvero la Serie C, che non ci ha mai abbandonato in queste lunghe settimane di sosta. Intanto ti chiedo, questa lunga sosta, come ti è sembrata? Cioè, è stata la prima volta? Non a tutti, anche allo stesso CT Roberto Mancini non è piaciuta molto, perché troppe partite tutte insieme, lungo stop. Magari lui sarà stato contento di poter lavorare a lungo con la squadra, però 4 partite in 2 settimane neanche.
1: Allora, ovviamente qui dobbiamo sempre, ognuno poi ha un punto di vista, che magari chi c'ha gli infortunati. Io penso che giocare, cioè, magari per i campionati, diciamo, di Serie A e di Serie B, in questa fase del campionato dove siamo ancora agli inizi, potrebbe essere stato un beneficio per molte squadre, perché comunque se c'avevi infortunati l'hai potuto recuperare. È il momento, no? Magari questo capitava nella fase dove già avevi ritmo, avevi comunque venivi da una scia positiva, no? E questo può spezzare l'inerzia e potrebbe essere un problema. Questa fase del campionato per me è un vantaggio, perché siamo agli inizi. Soltanto una questione di periodo, poi per la nazionale è normale, magari questi sono i calendari, insomma, vabbè, oggi sono diventati a livello mondiale tutte queste partite, tutte queste squadre, ma dietro si è capito che c'è più business che sentimento, quindi prendiamolo in questo momento della nostra vita calcistica, ci sono questi criteri. Chiamiamoli così, vanno rispettati sicuramente da rivedere, perché comunque troppe partite ravvicinate non giovano allo spettacolo, e al di là poi io, se no, i giocatori prendono, guadagnano e quindi devono nello stesso tempo, no, soccombere, e comunque no, ma lì ci sono viaggi, ci sono stress. Non lo so, è un po' tutto, è diventato un po' tutto esasperato, no? E quindi anche lì c'è questa esasperazione. Però prendiamo, io parlo di torniamo ai campionati professionistici italiani, secondo me è stato un beneficio per le società.
0: Torno sulla Serie C, perché inizia la nona giornata questa sera. Avevo iniziato la seconda parte di trasmissione da dove avevo terminato la prima, ovvero parlando dell'Union Brescia che scende in campo questa sera, dà il via alla nona giornata contro la Pro Vercelli, un Union Brescia che è chiamato per forza a un risultato positivo, a una vittoria, perché sennò rischia di perdere molto terreno dal Cittadella, che è partito come doveva partire forse lo scorso anno, facendo molto, molto bene. Ecco, saranno queste due le squadre che lotteranno nel girone A, o ti aspetti qualche sorpresa, perché comunque l'Union Brescia a 16 punti, dietro ce ne sono tante, che sono di poco distanti.
1: Allora, io ho visto sia il Cittadella in televisione, sia in TV, sia il Brescia, il Lecco. E allora, sinceramente, a Brescia mi aspettavo di più. Le partite che ho visto non c'è stato un dominio totale, no? Dove tu azzanni la partita e vedi che c'è proprio una squadra che, anche se da sotto il profilo del gioco, va a dominare nettamente gli avversari. Quindi sicuramente qualcosa, e non c'è stato nemmeno, ho visto nemmeno quel cinismo, no, che comunque in questo momento è, poi parliamo di momenti, perché
0: Sì.
1: comunque sicuramente qualcosa è da registrare, no, nel Brescia. Pensavo che potesse impattare con più prepotenza, no, questo campionato, e eventualmente ancora non hanno trovato, secondo me, né il cinismo né una fluidità di gioco che ti permette di arrivare a avere tante occasioni da rete. Per quanto riguarda il Cittadella, io credo che dietro, l'anno scorso sono partiti male, ma dietro c'è una grandissima società, una società dove tu puoi lavorare, c'è un direttore generale, diciamo, di grande valore, dove conosce l'ambiente, un ambiente dove tu puoi lavorare, c'è serenità, sbagli una partita, non succede nulla, è tutto organizzato, tutto va in maniera perfetta, e questo per me porta punti. E quindi sarà dura per il Brescia, perché secondo me Cittadella sarà lì fino alla fine. E ho visto il Lecco, è una buona squadra, anche esprime un buon calcio, però non mi è sembrata una squadra che possa ammazzare o prendere il largo. Io credo che alla fine, per forza economica, il Brescia, e per organizzazione societaria, idee, il Cittadella saranno le due squadre che fino in fondo si giocheranno il primato.
0: Mi sposto nel girone B, perché lo abbiamo definito, no, nel corso dell'estate, ma anche all'inizio di questo campionato, insomma, come il girone forse più equilibrato, no? Perché c'erano tre delle quattro squadre retrocesse dalla Serie B, Spezia, Reggiana e Pescara, poi realtà importanti come il Ravenna, il Livorno, il Perugia, insomma, l'avevamo definito come quello, come il girone più equilibrato, dove sarebbe regnato molto più equilibrio e difficile da pronosticare. E lo Spezia evidentemente non è d'accordo con la nostra previsione, perché ha iniziato il campionato vincendole praticamente tutte e vincendo anche gli scontri diretti che ha avuto contro Reggiana e contro Pescara. Ecco, ti aspetti un campionato, un dominio dello Spezia lungo tutto il corso del campionato, oppure secondo te è un ottimo inizio, ma siamo ancora all'inizio del campionato e quindi c'è tempo per recuperare?
1: No, secondo me questo girone è molto difficile. Quest'anno, rispetto all'anno scorso, è molto più complicato, anche perché abbiamo Perugia e comunque oggi sta dimostrando con una società nuova e con degli acquisti di un certo livello di esserci. Abbiamo tutte quelle squadre che hai menzionato tu, che vogliono tutte vincere, perché comunque il Ravenna vuole vincere, il Pescara, c'è una squadra forte, è partita un po' così, ma sono sicuro che si riprenderà, perché comunque oltre ad essere una società importante, cioè un allenatore che secondo me ha grande capacità. All'inizio ci sono stati dei problemi, ma come in rosa per me è da primo posto, guarda soltanto i giocatori, quindi
0: sì, sì.
1: Poi non possiamo, è partita male, quindi secondo me il campionato, lo Spezia, l'allenatore sta dimostrando anche quest'anno di essere un allenatore che ha delle idee veramente moderne, sì, diverse dagli altri, diverse. Quello sì, e sicuramente con una società che, perché comunque per me la società è un aspetto chiave, cioè quando tu hai alle spalle una società organizzata che ha i tempi di intervento, che comunque sa parlare in maniera competente, fa la differenza. Poi è normale che devi avere l'allenatore capace e i giocatori che siano di un certo livello, altrimenti il campionato è segnato in base a quello che è il potenziale dei calciatori che hai. Però io credo che sarà ancora tutto aperto, perché comunque il Ravenna è una squadra che vuole vincere, una società che comunque farà, anche se dovesse servire, interventi a gennaio. No, il campionato è bello quest'anno, ed è molto, per me è il girone più difficile dei tre, più di quello del girone C per me quest'anno, perché poi sono squadre di media classifica, ma che comunque hanno investito, e andarci a giocare contro sia per allenatori che per rose non di un certo livello quest'anno, cambiato molto competitivo girone B.
0: Ti faccio una domanda sul Ravenna, domanda particolare che ho fatto anche al collega di Tutto C prima, ovvero: hai impegni il prossimo 15 novembre? Perché ti chiedo questo? Perché secondo le ultime indiscrezioni il prossimo 15 novembre nel derby fra Ravenna e Forlì potrebbe esserci il debutto in campo di Ronaldinho.
1: Allora compro il biglietto e vado a vedere la partita.

0: comunque sia un po' condizionante,
1: Sì.
0: quindi per lui. Quindi dai, diciamo che questa partita è più per curiosi, per vedere veramente un fenomeno, okay? Che oggi ha anche il coraggio, che bisogna, io parlerei di coraggio, di
1: Sì.
0: mettersi, no, in gioco su un campionato dove vale più, conta più la corsa che la tecnica e l'intelligenza calcistica. Quindi, diciamo, apprezzo il coraggio di
1: Sì, un
0: Ronaldinho.
1: coraggio a 45 anni di tornare in campo dopo che sei fermo da 11, io non ho il coraggio la mattina di andare a correre, mi immagino Ronaldinho che
0: Io parlerei di
1: torna a
0: coraggio, devi
1: giocare.
0: essere d'accordo, Daniel.
1: No,
0: Parlerei
1: no,
0: di
1: molto
0: coraggio perché,
1: d'accordo.
0: cioè, quindi per il
1: E io mi
0: resto,
1: rompo
0: che
1: a
0: ti
1: scendere le
0: dico?
1: scale, probabilmente. Mi stiro io
0: Esatto.
1: tutti i muscoli a stare a scendere dal letto, quindi immagino Ronaldinho. No, a parte gli scherzi, comunque una scelta forte, perché io mi sarei aspettato magari, se proprio deve fare una presenza, magari più avanti, magari quando una situazione di classifica più definita, no? Magari che ne so, la prima è già scappato, la prima che è scappata è il Ravenna, nel senso una situazione più definita. Invece a novembre nel derby contro il Forlì, poi per esempio, adesso sono indiscrezioni, però se dovesse essere vero, a parte vuol dire che lui sta bene. E sarebbe comunque una scelta forte da parte di tutto il Ravenna.
0: Assolutamente sì, perché comunque, cioè, non penso che a prescindere, come dici tu, credo che lui sia in condizioni ottimali per disputare. Non so se giochi da titolare, entrerà il secondo tempo. Questo poi dopo c'è un allenatore
1: Sì,
0: che
1: presumo
0: decide,
1: entrerà.
0: però sicuramente, cioè, io credo che sia una scelta ponderata, no? Di farlo scendere in campo, perché comunque c'è anche il rischio, no, di andare incontro magari a infortuni oppure seri, oppure a, non lo so, a critiche feroci. Quindi, che poi, no, il calcio oggi, non bisogna essere ipocriti, no? Oggi tutti quanti, Ronaldinho, no, è uno spettacolo e tutto, c'è un'attesa, ma poi dopo c'è sempre una critica, e quindi
1: Sì.
0: questo aspetto dobbiamo mettere anche in conto. Quindi evidentemente ecco perché parlo di coraggio, perché sia nel bene che nel male, comunque, no, ci può essere qualcosa poi che dobbiamo commentare il post gara. Quindi se quel giorno è di, non so, che
1: Sì,
0: se è di
1: sì.
0: domenica, potrei anche pensare, se non giochiamo, noi giochiamo la domenica con la Fermana, di andare a vedere la partita, ma perché comunque è un campione,
1: È
0: per
1: domenica
0: vedere
1: il
0: un
1: 15
0: campione.
1: novembre.
0: Ah, domenica, ok, quindi
1: Ho
0: probabilmente
1: controllato.
0: giochiamo.
1: Dai, direttore, chiudiamo il discorso della giornata di Serie C. Ci manca un girone da analizzare, ovviamente il girone C, un girone che sulla carta aveva tre big, Bari, Catania e Salernitana, che hanno iniziato malino. Forse il Bari è quella che ha iniziato un po' meglio delle tre. Catania e Salernitana comunque sono in risalita, però davanti ne hanno due toste che non fanno sconti. Il Sorrento che ha 18 punti, ma soprattutto il Potenza capolista a 19. E non è una sorpresa, anzi, cioè, quello che sta facendo è sotto gli occhi di tutti, una società importante. E poi come sta giocando, è una macchina da gol, ha fatto tre partite di fila segnando quattro gol, insomma, non è lì per caso.
0: No, no, no, anche perché hanno due allenatori. Io ho visto il Sorrento e il Potenza non l'ho visto mai quest'anno in TV, però dici, Pineto ha fatto qualcosa di eccezionale e di
1: Esatto.
0: straordinario. Quindi ha riprodotto il gioco del Pineto al Potenza, una società ambiziosa, seria, molto seria, che comunque, ecco, quando ritorniamo alla serietà e agli equilibri, no? Che societari, no? Di avere il proprio equilibrio dentro la società, e quindi sta facendo qualcosa di grande. Io sono convinto che anche il Sorrento, l'ho visto, è una squadra giovane che gioca un grande calcio, che comunque ha grande ritmo. Quindi l'unica, diciamo, incognita in queste due squadre, Sorrento e Potenza, capire poi la profondità della rosa. Se poi riescono a mantenere, no, con questi giocatori,

0: tutto il campionato un ritmo forsennato e anche lì gli allenatori devono essere bravi a diversificare, no, le strategie. Di là abbiamo delle potenze economiche con giocatori individualmente fortissimi, no, per la categoria, perché comunque tutti e tre hanno calciatori forti e che comunque possono avere nel budget, no, l'aspetto che potrebbe fare la differenza, ma parliamo di gennaio-febbraio, quando poi si incominciano a decidere i campionati. Però oggi abbiamo due squadre, sono il Sorrento e il Potenza, che sono lì per grande, grande merito, perché poi posso dirti una cosa, forse anche questo sì, il futuro del calcio, nel senso, sono due società che hanno investito molto su giovani, no, e che hanno abbassato
1: che lavorano
0: la media
1: bene.
0: No, esatto, quindi magari potrebbe essere anche un insegnamento per il calcio italiano, dove comunque non soltanto no, mettere i giocatori di nome, però andare a puntare anche sui giocatori che devono sbocciare e avere pazienza e farli giocare. Quindi potrebbe essere anche, no, un insegnamento Sorrento e Potenza per il calcio italiano. Comunque esprimono un grande calcio. Quello... e sono lì meritatamente per adesso.
1: Quello che poi dovrebbe essere la normalità, no? Serie C e Serie B, che sono dei trampolini di lancio per i giovani verso il futuro.
0: Esatto, quello che è stato sempre in
1: tornare
0: passato,
1: a essere quello che eravamo un tempo.
0: Esatto, dove la C e la B, no, ti fai il cosiddetto le ossa e poi sei pronto per la Serie A. Ma qualche esempio quest'anno, come avevamo parlato nella precedente intervista, qualche esempio c'è stato, no, che di calciatore che ha giocato in B nel 2007, sì, del 2006, e oggi si ritrova a giocare in Serie A. Bisogna continuare così, dai, bisogna avere speranza nella vita e fiducia.
1: Speriamo. Direttore, siamo arrivati alla conclusione, io come sempre ti ringrazio, per me è sempre un piacere averti qua in diretta.
0: Grazie Dani, il piacere come sempre è sempre il mio.
1: Grazie mille,
0: buona giornata a tutti.
1: Grazie mille. Ovviamente ringraziamo Sergio Filipponi, direttore sportivo della Fermana, squadra di eccellenza a cui facciamo tanti auguri, perché la Fermana è un club storico e lo rivogliamo presto fra i professionisti, e le cose stanno andando bene, quindi dita incrociate per la Fermana. Ovviamente facciamo un pizzico di favoritismo per la Fermana, per l'amicizia che ci lega al direttore. Noi siamo arrivati alla conclusione della seconda parte di trasmissione, ci fermiamo di nuovo qualche minuto, restate con noi.

0: terza e ultima parte per quanto riguarda il nostro appuntamento odierno con A Tutta C, l'ultimo della settimana. Questo venerdì, stasera, ricordate, inizia la nona giornata di Serie C, poi nel weekend tutte le altre gare in programma, anche lunedì ovviamente i posticipi potete seguirli ovviamente qui su Tutto Mercato Web, ma anche su Tutto C, il portale dedicato del network di TMV alla Serie C. In Serie C ci sono stati tanti cambi di panchina in queste prime giornate. L'ultimo in ordine di tempo è stato quello in casa casertana, è arrivato un po' a sorpresa perché comunque la Casertana non è messa male in classifica, con Stellone, Roberto Stellone, che riparte dalla Casertana dopo aver salutato la Vispesaro in estate. Un Roberto Stellone che prende il posto di Vinicio Espinal, con lo stesso presidente della Casertana che dopo la sconfitta con la Cavese di fatto ha detto: o cambio tutta la squadra o mando via l'allenatore. Dice: avrei mandato via anche Guardiola visto il momento. È proprio questa la lunga conferenza stampa che c'è stata ieri. Ci andiamo a sentire una piccola parte, perché è quasi un'ora di conferenza stampa, quindi andiamo a ascoltarci una piccola parte. Noi ci salutiamo così, con la conferenza stampa di presentazione di Stellone in casa casertano, ovviamente accompagnato dal presidente e dal direttore sportivo, come si fa in questi casi. Noi ci rivediamo ovviamente lunedì mattina alle 9:45 per commentare tutto quello che è successo nel weekend, ma ovviamente vi invito a restare qui con noi su TMV Radio, perché alle 13 poi Marco Piccari e tutti i suoi ospiti per Maracanà, al momento clou della giornata di TMV Radio. Con la conferenza della Casertana noi ci salutiamo e ci vediamo lunedì mattina. Ciao.
1: Mena ha avuto la gioia di concepire Ludovica. Ci tenevamo tutti a fare gli auguri del caso, aspettiamo, speriamo anche già da sabato allo stadio.
2: Grazie, grazie.
3: Diamo il benvenuto al ministro, col presidente come di consueto, apre lui la conferenza. Auguri presidente, la parola.
2: Grazie. Approfitto per fare un ringraziamento al mister che è andato via, e di fargli un in bocca al lupo, e un giovane, speriamo che gli vada bene, che questa esperienza gli sia di grande aiuto. In bocca al lupo mister. Niente, che dire, abbiamo sempre cercato di prendere il meglio, ci siamo sempre riusciti con calciatori, ma quando si fanno quei discorsi in B, in A, giocato, abbiamo preso un mister che ha fatto C, B, A, quindi penso che abbiamo preso il meglio che potevamo prendere, che ci potevamo permettere, no, che c'era sul mercato, il meglio che noi ci potevamo permettere. Confidiamo molto nel mister, e una scelta, diciamo, che non è che ci abbiamo pensato tanto, lo cercavamo già da un po' di tempo e fortunatamente per noi è qui con noi, è accettato.
3: Diamo il benvenuto al ministro. Prima non so se ha la voce, perché fino a stamattina era abbastanza afono, perché sono due giorni di lavoro intenso, dalle 8 di mattina alle 8 di sera, posso garantirlo, e qui dentro non si ferma un attimo.
4: Ma perché mi hai visto qua, voi non mi hai visto. Vabbè,
3: la voce c'è o non c'è?
4: Buonasera a tutti.
3: Ministro, benvenuto. Tue sensazioni in questi primi giorni di lavoro all'ombra della nostra amata Reggia?
4: Sì. Scusate la voce, perché in questi giorni ho parlato molto, no? Perché ho preso freddo, quindi è un discorso che mi succede ogni volta che comincio ad allenare i primi giorni, perché c'è da parlare molto, no? C'è da cercare di in poco tempo di far capire quelli che sono i miei concetti, le mie strategie. Grazie al press per le belle parole di presentazione che ha fatto nei miei confronti, nei miei riguardi, quindi ringrazio il direttore e il presidente perché mi hanno fatto sentire, insomma, importante, nel senso che a oggi era stata la squadra che sì, mi hanno cercato un po' di squadre anche in Serie B, non solo all'inizio dell'anno, ma anche in queste prime partite, ma se oggi sono qui e non è solo perché la squadra a me piace, ok? Quindi la scelta lì poteva essere facile e semplice, ma è perché mi sono sentito sinceramente importante, perché mi hanno desiderato, mi hanno fatto sentire insomma importante, e questa per un allenatore è già il primo passo. Poi è normale che se sono qui è perché la Casertana mi piace come squadra, e io sono un professionista e devo pensare prima cosa alla squadra. Poi secondo me mi piace anche la piazza, è una piazza calda, nelle mie conferenze stampa precedenti a questa, forse a Palermo c'era la stessa affluenza di giornalisti o di televisioni o di in presenza così tanto. Quindi a me, che sono un ex giocatore del Napoli, del Torino, del Genoa, della Regina, dell'Eccezione, di piazze comunque calde, e anche da allenatore comunque l'ho, pur essendo giovane, sono già 15 anni cateno, quindi ho vissuto piazze come Palermo, Bari, adesso Regina, Ascoli, Vispesa negli ultimi anni, quindi comunque piazze comunque importanti, e Frosinone, che è dove alla fine mi sono lanciato tra virgolette come allenatore, no? Dove abbiamo fatto un po' di anni fa, sì, risultati importanti. Quindi al di là di tutto il mio passato, io, al di là di tutte le cose che ci stiamo dicendo adesso, io sono molto felice di essere qui. E ho lasciato un contratto importante dove stavo l'anno scorso, dove sono stato gli ultimi 2 anni, perché volevo ambire a un qualcosa di più importante. E qualcosa di più importante poteva essere una chiamata di una squadra di Serie B, ma anche una squadra che in questo momento sta in Serie C, ma con la squadra che ha, con l'importanza che ha, con la piazza che ha, secondo me possiamo pensare in grande. Quest'anno, tra 2 anni, tra 3 anni, questo non lo so, ma sicuramente i giocatori visti in questi 2 giorni, un po' li conoscevo, un po' li ho visti in questi primi allenamenti, abbiamo sicuramente una squadra che può lottare e può dare fastidio alle parti alte della classifica. Quindi tutte queste cose mi hanno portato oggi ad essere qui, mi hanno portato ad accettare con grandissimo entusiasmo la Casertana.
3: Torno dal direttore degli esposti, giusto per commentare quelli che sono stati gli ultimi giorni.
1: Sì. Ripeto, abbiamo fatto delle valutazioni in questo primo ciclo di campionato, nel senso che alla fine, quando succedono questi episodi, è un po' la colpa di tutti quanti, no? Nel senso che la mia, principalmente, essendo io il responsabile dal punto di vista tecnico, per cui una volta che abbiamo, diciamo, constatato che questo percorso non era in crescita, ma c'era qualche piccola alchimia che non ci generava positività e certezze, abbiamo deciso di cambiare. Dal momento che abbiamo deciso di cambiare, penso che la scelta, dal momento che ho avuto modo di vedere e parlare con il presidente, è stata indirizzata su Roberto, perché comunque al di là di quello che è il passato illustre, che l'ha visto, diciamo, protagonista in questi ultimi anni come allenatore, era secondo me il profilo ideale, sia da un punto di vista della motivazione innanzitutto, ma poi del carisma e dell'identità che poi dovremmo cercare di dare a questa squadra, perché fino a questo momento, diciamo, tutte quelle belle parole, no, che abbiamo costruito in estate.
5: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete alla...

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Eccoci qua, buongiorno a tutti, le 11 e 5 minuti primi, venerdì 9 ottobre, finalmente ci siamo, perché la lunghissima pausa di 3 settimane sta per concludersi e si riparte con il campionato, con la 6ª giornata, domani ore 15, già un interessante Genoa-Fiorentina, poi Inter-Parma alle 18, Napoli-Frosinone, o meglio quel che resta del Napoli contro il Frosinone, sorpresa di Alvini alle 20.45, poi la partita più interessante della giornata sicuramente domenica 12.30, Como-Roma, seguita da Lazio-Monza alle 15, da Lecce-Bologna sempre alle 15, alle 18 Sassuolo-Milan, alle 20.45 Cagliari-Juventus, si chiude lunedì con Atalanta-Venezia alle 18.30, Torino-Udinese alle 20.45, scaldate i motori, sicuramente li ha scaldati Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabrizio, buongiorno.
2: Ciao, bentrovati a tutti.
1: Allora Fabrizio, sei pronto per questo ritorno del campionato? Un mese, perché poi prossima sosta il 15, ma soltanto di una settimana, o meglio di due, dopo 3 settimane di niente o quasi niente?
2: Mi hai anticipato, sai che il mio amore per la National League non è mai iniziato, quindi va bene, abbiamo fatto questa lunghissima pausa, da un certo punto di vista ci ha anche permesso un po' di rilassare la mente, fare altro, però adesso si torna a pensare le cose serie, con il massimo rispetto per la nazionale che da un certo punto di vista ci ha dato anche qualche spunto per il futuro da tenere in considerazione, però ecco, diciamo che campionato e Coppa Europea hanno un fascino completamente diverso.
1: Sì, l'unica parentesi che apriamo e chiudiamo, volevo chiederti insomma su questo teatrino che c'è stato in federazione, perché non si è giocato, ma insomma la pessima dal mio punto di vista figura che è stata fatta in federazione rimane lì, eh?
2: Ma certo, cioè è chiaro che è stata l'ennesima dimostrazione come in Italia tutto è permesso. Sì, sono riusciti in questa maniera a evitare uno scontro frontale, ma la figuraccia resta. Insomma, io ho parlato anche con colleghi esteri che ormai non si stupiscono più di nulla, ecco. Nel senso che la maggior parte dicevano siete così, purtroppo è vero.
1: Siamo così, vero. Fabrizio, guarda, hanno detto proprio hanno detto la verità, siamo questi,
2: sì,
1: siamo
2: sì,
1: questi.
2: È vero. Allora, siamo così. È vero che ho risposto, visto che ero un collega inglese,
1: sì.
2: Anche voi non siete messi benissimo,
1: no.
2: Visto quello che sta succedendo al Manchester City. Però ecco, noi siamo più fantasiosi forse,
1: sì,
2: siamo
1: ecco,
2: più fantasiosi,
1: bravo.
2: Delle nostre idee malsane.
1: Siamo veramente dei numeri 10. Comunque ci eravamo lasciati, sembra veramente una vita fa, con una bella fotografia, diciamo, delle squadre in questo momento più forti, evidentemente Roma-Inter quel 2-2. Sembra una vita fa, in realtà è un mesetto fa, insomma. Come ripartono le due squadre, che poi la Roma andrà a Como, mentre l'Inter avrà in casa il Parma? Sembra un turno favorevole all'Inter questo.
2: Ma sai, questa lunga pausa secondo me inciderà molto, perché alcuni giocatori si sono massacrati nelle prospettive nazionali, magari giocando anche tanti e tanti minuti. Altri sono rimasti praticamente fermi, perché comunque sì, l'allenamento lo fai, però la partita ti sei perso, no? L'atmosfera e la sensazione partita. Quindi non lo so, non so davvero che squadra ritroveremo. Probabilmente, almeno mi auguro, che nessuno possa dire però è colpa delle nazionali, perché d'altronde si sapeva. Devo dire che l'Inter mi sembra un po' più strutturata per poter ovviare anche a diverse problematiche di sfruttamento dei propri giocatori nazionali. Quindi non lo so, sono un po' più sereno sull'Inter e sulla Roma. Vabbè, la rosa è importante, Gasperini sa quello che serve per tenerli sull'attenti, però ecco, sono più sereno sull'Inter che sulla Roma.
1: Il Como, partita sicuramente quella più importante, no? Domenica 12:30, il Como deve cancellare la sconfitta di Frosinone, che è stata una bellissima partita, perché io l'ho vista, è stata veramente una partita divertente, insomma, però è arrivata una sconfitta forse in attesa, e per misurare le ambizioni del Como non può sbagliare anche con la Roma.
2: Allora, sì, quello che hai detto è verissimo, e poi attenzione, perché il Como adesso inizia un tour de force importantissimo. Esatto. Vediamo come sanno gestire il doppio impegno, perché è vero, tutti dicono, ah, però non ha nulla da perdere in Champions, però ragazzi, nessuno vuol fare figure in Champions League, eh. Cioè, non è che per il fatto che sei il Como, ah beh, allora scendiamo in campo sereni e tranquilli, e anche se perdiamo 7-0 chi se ne frega. Assolutamente no. Quindi vediamo come Fabregas saprà gestire i suoi ragazzi nel doppio impegno. È una bella prova di maturità, per Ilariani.
1: Sono d'accordo con te, Fabrizio. Però io immagino, penso, e mi piace anche dire che il Como quest'anno ha voluto alzare l'asticella. Perché insomma, il mercato che ha fatto è un mercato molto interessante. L'allenatore credo che sia l'allenatore migliore in questo momento, anche per la proposta di calcio che fa. Io credo che l'ambizione sia quella di lottare. Poi è chiaro che vincere è un altro discorso. Però almeno in Italia deve lottare.
2: Ah beh, certo. Ma non ci sono dubbi. Ma il progetto va verso quella direzione. Nel senso che il Como, cioè pensare che sia ancora una, tra virgolette, piccola realtà,
1: bravo.
2: Vuol dire non seguire il calcio.
1: Bravo.
2: Cioè, il Como ormai è strutturato per essere una big. Certo, magari non ha la tradizione nel senso di vittorie che può avere un Milan, una Juve, una Roma, un Inter, però cioè, il Como è sicuramente strutturato per ambizioni importanti, e mi ricollego a quello che ho detto poc'anzi. Quindi anche in Champions League, cioè, non possono andare a fare il giretto,
1: no,
2: per dire ok, ci siamo, che bello, no, ma sicuramente Fabregas lo sa perfettamente, cioè non è che stiamo raccontando qualcosa di fuori contesto. Assolutamente vuole un Como che faccia bene in campionato e faccia altrettanto bene in Champions.
1: Però ti posso dire una cosa, Fabrizio, secondo me si scontrano domenica due squadre che in realtà poi una scelta dovranno farla, perché io porto il tuo ragionamento perfetto anche sulla Roma. Io credo che neppure la Roma oggi sia strutturata per il doppio impegno, però il campionato è molto più goloso rispetto alla Champions, in questo momento per le potenzialità delle nostre italiane.
2: Ma guarda, io credo che dipenderà moltissimo anche dalle prossime partite in Champions, prossime 5-6 partite. Lì fai due conti, cioè capisci se hai la possibilità di raggiungere i play-off, come li raggiungi, cioè è tutto da gestire man mano. Non puoi, soprattutto adesso, fare una visione a medio-lungo termine. È ovvio che se dopo 5-6 partite hai 3-4 punti in classifica, non dico che ci metti una pietra sopra, però magari fai esperimenti diversi, nel senso che qualche titolare magari non lo mandi in campo. Invece, se hai un punteggio importante, sarebbe un grave errore non andare fino in fondo e metterci tutte le energie in Champions. Dipenderà dalle prossime 5-6 partite.
1: Chi invece, secondo me, Fabrizio, non può fare calcoli di questo genere è l'Inter, perché comunque l'Inter è la favorita in campionato, poi vedremo, ma insomma non dimentichiamo che l'anno scorso è uscita con il Bodø/Glimt, eh?
2: No, beh, l'Inter, ma l'hanno anche detto, no? In questo periodo in cui ci sono state le pause per le nazionali, diversi giocatori, cioè l'Inter vuole andare avanti tanto in Champions e vuole riconfermarsi in Italia, ma è la squadra più profonda, e è anche la squadra più abituata da un certo punto di vista a gestire il doppio impegno. Quindi no, l'Inter è un discorso a parte. L'Inter deve fare bene in Champions e deve fare bene in campionato, su questo non ci sono assolutamente dubbi, ma credo che anche i giocatori siano pronti per quello, cioè non faranno mai una scelta se non obbligati dagli eventi, però non faranno mai una scelta.
1: Senti, poi c'è anche curiosità per, così andiamo sull'altra partita di sabato, poi ci spostiamo su Juventus e Milan, sul Napoli, perché intanto Allegri già qualche grattacapo ce l'ha, ha una marea di infortunati e soprattutto arriva un Frosinone che non ha niente da perdere. Ora, anche con tutti gli infortuni del caso, e sono tanti, il Napoli ha una rosa decisamente più ampia e più forte, però occhio a questo Frosinone.
2: Beh, il Napoli però davvero un giro a Lourdes, credo che sia nei piani di Allegri. Sono veramente tanti gli infortuni. Poi in giocatori non facilmente sostituibili.
1: È vero.
2: Quindi è una squadra, sì, hai ragione, ci sono alternative, però sai, facciamo sempre lo stesso esempio, se togli alla Roma 3-4 titolari, le riserve non sono dello stesso livello. Stessa cosa per il Napoli. Solo l'Inter, secondo me, è una squadra che può permettersi di perdere 3-4 titolari. Quindi il Napoli è in una situazione delicata contro un avversario che non solo non ha nulla da perdere, ma gioca un gran calcio e, lo sai che io sono per gli italiani,
1: sì,
2: è una bella squadra italiana, nel senso che ha tanti italiani in campo. Quindi partita difficile per il Napoli, non ci sono dubbi.
1: E allora te la butto lì, se il Napoli non batte il Frosinone si apre una crisi Napoli?
2: No, solo per la questione infortuni. Cioè daranno un minimo di credito ancora perché obiettivamente l'infermeria è troppo affollata. Però certo è che se dovessero perdere, dopo diventa difficile recuperare tutti questi passi falsi in tempi rapidi. Quindi anche per il Napoli l'ideale sarebbe riuscire a trovare la maniera di portare a casa una vittoria per prendere un po' di ossigeno.
1: Detto che poi insomma il Frosinone è una squadra che ti affronta a viso aperto, quindi con tutti i pro della situazione ma anche con tutti i contro, perché affrontare il viso aperto il Napoli a Napoli può essere, no, anche una scelta particolare.
2: Ah beh, però il Frosinone è bello per questo.
1: Sì, è bravissimo, è vero.
2: Bello per questo, ci stanno tanti italiani, un allenatore che ha fatto davvero tutte le categorie, una squadra simpatica, giocatori che hanno voglia di mettersi in luce, quindi non dico che faccio il tifo per il Frosinone, ma quasi.
1: Sì, no, senso, ma era molto, molto
2: una squadra simpatica.
1: Simpatica,
2: beh, certo. Poi, ripeto, il fatto che ci siano tanti italiani, cioè, sono sincero, quando ho battuto il Como ero felicissimo.
1: Sì, felicissimo. Proprio filosofie totalmente diverse, assolutamente. Senti, invece, fari accesi anche su due squadre, altre due big, no? Juventus e Milan. Partiamo dal Milan, perché se ne è parlato molto anche in queste prime giornate di campionato, l'arrivo di Amorim, credo che tu l'abbia anche visto dal vivo, il Milan che va a Sassuolo, cioè a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Già un test fondamentale?
2: Sì. Sì, in questo caso sì, perché qua a Milano c'è un'attenzione particolare su Amorim, nel senso che ad ogni errore tutti gli puntano il dito contro, ma come è normale che sia, tra l'altro, lui si può lamentare, ma funziona così se sei al Milan. E poi ci sono tante questioni da risolvere all'interno del mondo Milan, sia in termini di scelte di giocatori, sia in termini di rendimento di giocatori. Vediamo se questo Gonzalo Ramos riesce a essere incisivo al Milan come con la nazionale portoghese. Capiamo Modric, se è arrivato veramente il momento in cui, non dico che si debba fare da parte, ma avere un ruolo magari non più centrale. Vediamo la difesa, che sicuramente non è ancora registrata. Cioè, Milan ha tante questioni aperte e va a affrontare un Sassuolo che in passato ha dato molto fastidio al Milan. Quindi partita da tripla sicuramente.
1: Ma hai toccato il tema Modric, ti chiedo, ma ad Amorim piace Modric? Cioè, o meglio, questo Modric?
2: Allora, Amorim è uno che vuole determinate cose e vuole giocatori molto dinamici, molto dinamici. Quando sono andato a vederlo, ho visto già un paio di volte quest'anno, ho notato che si arrabbia molto quando i giocatori si fermano. Infatti Gonzalo Ramos fa, secondo me, troppo, perché corre sempre. Non lo so, secondo me Modric dovrebbe piacere a qualsiasi giocatore,
1: sì,
2: a qualsiasi allenatore,
1: certo,
2: però,
1: certo.
2: Però il problema è che se vuoi in campo Modric devi mettergli a fianco qualcuno che fisicamente lo può aiutare, soprattutto se lo fai giocare tanto, Quindi è una situazione molto delicata quella di Modric, perché non puoi toccarlo, nel senso non è che puoi andare da Modric e dirgli: ah guarda, tu sei come tutti gli altri, quindi farai 10 minuti. Non lo so, è lo stesso discorso, poi magari ne parleremo
1: di Ronaldo. Sì, sì, assolutamente.
2: Quindi per Amorim è una situazione delicata, perché lo deve utilizzare, è contento di utilizzarlo, però fisicamente a 41 anni, e purtroppo quella cosa lì incide.
1: Quanti elementi servono secondo te al Milan per definirlo una squadra completa? Perché già leggo di gennaio, gennaio è lontanissimo, ma cosa serve ancora al Milan?
2: Un centrale,
1: sì,
2: forte forte, un centrocampista ma veramente di qualità internazionale,
1: sì,
2: e poi un attaccante che possa essere l'alternativa a Gonzalo Ramos, perché sì, se tu insisti a non provare Camarda, alla fine mi sembra che non ci credi tanto, cioè alla fine dai, non puoi avere lì un ragazzo e non provarlo mai.
1: Sì, è vero, vero, vero.
2: Quindi forse vogliono un attaccante di un livello superiore. Però almeno un giocatore per ruolo.
1: Che a gennaio non è facile, Fabrizio.
2: No, no, non riusciranno mai. Ma poi a gennaio me, i giocatori forti mica te li regalano.
1: Anche
2: .
1: Secondo me.
2: Forse se ne prendi uno su tre è già un gran bel risultato.
1: Juventus, caro Fabri, insomma anche qua c'è un test non di poco conto. Ora, la Juventus era reduce perché appunto è passata una vita da 2 vittorie consecutive tra Europa League e campionato. Il Cagliari è un po', insieme al Frosinone, la sorpresa di questo campionato. A chi ha fatto peggio la sosta secondo te? Dici, lo vedremo domenica sera sicuramente, ma così ad occhio e croce.
2: Ma allora, la Juve ne ha avuti parecchi di giocatori in nazionale, quindi bisogna vedere anche come tornano. Mi sembra che alcuni abbiano fatto bene, quindi a livello almeno di entusiasmo siamo tranquilli. Con Sessão il suo Portogallo l'ha fatto, insomma Ali Begovic il suo l'ha fatto, insomma qualcuno, Kuhn Meiners è andato in gol,
1: sì,
2: quindi c'è un po' di entusiasmo, sì, da questo punto di vista, però è altrettanto vero che conoscendo Spalletti avrebbe preferito averne di più da allenare in queste settimane, quindi anche per lui non dico che sarà una prova a cieca, però si deve fidare di sensazioni di pochi giorni e non è mai una buona idea.
1: No, sono d'accordo. E poi c'è il Cagliari che però rovesciando la medaglia si è interrotto, no? Interrotto la striscia vincente, e questo l'onda magari in qualche modo si può essere abbassata.
2: Sì, però il Cagliari in casa è una squadra difficile, sì, da battere, perché sono molto bravi anche a difendersi e poi ripartire, quindi per la Juve è un test probante. Io credo che se la Juve dovesse andare in vantaggio la partita, non dico che è in discesa, ma sicuramente cambia tutto. Però se dovesse iniziare ad andare in crisi e non trovare la rete, può complicarsi tanto.
1: Allora, altri due temi che voglio affrontare con te prima di salutarci. Cominciamo da quello che hai già sfiorato, perché questa è stata anche la pausa di Messi che dà l'addio alla nazionale, e lo fa in maniera, diciamo, bella, bellissima. E dall'altra parte Cristiano Ronaldo che se ne va mandando tutti a quel paese. Partiamo da Messi, che è la cosa più facile.
2: Beh, l'ho vista in diretta, mi sembrava corretto e doveroso salutare probabilmente il giocatore che mi ha più esaltato nella mia seconda vita calcistica, perché avendo vissuto Maradona non riesco a dire che Messi è stato il giocatore che mi ha esaltato di più, però sicuramente in questi 20 anni è stato qualcosa di unico. È stato bello anche, insomma, il modo in cui ha salutato l'albiceleste, tutto perfetto, tutto alla Messi, mi viene da dire, nel senso che hanno presentato l'evento e l'hanno studiato in maniera tale che andasse come volevano loro, quindi con una vittoria, col gol di Messi, con il saluto. Però a me resta in mente, purtroppo è sempre un po' triste quando si arriva a quel momento, tutte le giocate di Messi che mi hanno fatto sobbalzare dal divano. Dal vivo l'ho visto una decina di volte, ma non sono mai stato troppo fortunato, nel senso che non ho beccato le partite in cui Messi ha esagerato, mentre in TV davvero, ragazzi, cioè fra qualche anno rivedremo mille volte le cose che ha fatto. Mamma mia, che giocatore, ragazzi, mamma mia.
1: No, sono d'accordo.
2: Mi dispiace per quelli che non l'hanno visto, perché Messi non credo che nascerà un altro come Messi.
1: No, penso di no. E invece Cristiano Ronaldo, il turbolento Ronaldo?
2: Beh, Cristiano Ronaldo è fedele al suo personaggio, nel senso che non poteva chiudere alla Messi, doveva fare questa parentesi alla Cristiano Ronaldo. Io l'ho già detto e lo ripeto, le colpe sono di tutti, ma soprattutto di Jorge Jesus.
1: Concordo.
2: Continuo a pensare che Ancelotti, che è un veterano di questo mondo, ha sempre visto le cose in maniera saggia. Tu non puoi far scaldare Cristiano Ronaldo per 30 minuti e poi non metterlo in campo. Poi sì, sei l'allenatore, hai il diritto di ultima parola, tutto quello che vuoi, ma Cristiano Ronaldo non è come gli altri giocatori e quindi tu non dovevi fare quell'errore. Poi hai anche voluto umiliarlo, perché questa parola bisogna usarla, dandola 7 a Leao. Cioè, a me quella cosa lì non riesco a mandarla giù.
1: Benissimo,
2: cioè,
1: benissimo.
2: Piuttosto non usare la 7.
1: Ma non,
2: ecco, quello, ma non dargliela Leao. Cioè, è come dire, è finita l'era Cristiano Ronaldo e la 7 passa ad un altro. Ma no. E guarda, sono stato anche un po' sorpreso dalle parole di Cristiano Ronaldo. Cioè, pensavo restasse un po' più duro. Probabilmente è proprio vero che con gli anni si diventa più morbidi, perché Cristiano Ronaldo a 25 anni non avrebbe mai scritto quella...
1: No, figurati, è vero,
2: mai.
1: Vero.
2: Però adesso ci sono due possibilità: o licenziano Jorge Jesus, come ha detto Ferdinand, oppure Jorge Jesus fa un grande passo indietro, ma un grande passo indietro, ragazzi, non un ok lo convoco e poi vedo. È ok lo convoco e gioca titolare assolutamente.
1: Sì, situazione difficile. Senti, l'altro tema è quello di Antonio Conte, che insomma ha lasciato questa intervista. Siccome abbiamo parlato di Amorim, di Spalletti, lui sta lì alla finestra nella sua torre d'avorio, come l'ho definita io, ma hai la sensazione che potrebbe prendere qualcuno in corsa, aspettare insomma un po' come un avvoltoio, oppure il suo obiettivo è arrivare a giugno e poi magari tornare alla Juve in qualche modo?
2: Lui è il fantasma nell'armadio, però nell'armadio di tanti. Il problema è che quando apri quell'armadio lui c'è, e quindi adesso, dopo quelle dichiarazioni, ogni allenatore di Big sa che Conte è pronto. E un conto è percepirlo perché i giornalisti ripetono il suo nome all'infinito. Un conto è sapere che l'ha detto proprio lui.
1: Appunto.
2: Io sono pronto, quindi non lo so. Io non vorrei essere Amorim, Spalletti in questo momento, perché è ulteriore pressione. Poi loro diranno che non è così, ma lo è. Sicuramente non Allegri, perché Conte non è che torna a Napoli.
1: Esatto.
2: Però Milan e Juve, ecco, lì un pensiero io lo farei se fossi Amorim a Spalletti, nel senso che adesso so che ho un altro avversario che si chiama Antonio Conte, quindi non è un avversario.
1: Ma secondo te, Fabri, a lui converrebbe entrare in corsa in due squadre che sono dei grossi cantieri aperti?
2: No, però è altrettanto vero che se diciamo così entra in corsa, ancora più leggerezza, nel senso che arriva, usa i 4-5 mesi che ha a disposizione per costruire per il prossimo anno.
1: Questo è vero.
2: Quindi non è detto che dica di no ad un'entrata in corsa. Conoscendo Antonio Conte, probabilmente aspetta l'occasione per il prossimo anno. Però se capita, non si tira indietro.
1: Ti do un'ultima notizia, guarda, che ho letto adesso, la commento con te. Ti ricordi Gianluca Rocchi?
2: Certo.
1: Sai cosa andrà a fare da domenica?
2: No, non delle cose preoccupanti.
1: L'opinionista da Zon.
2: Vabbè.
1: Il tuo silenzio vale più di ogni cosa, Fabrizio. Va a fare l'opinione. E debutta con Cagliari Juventus.
2: Ormai, guarda, forse mio amico, adesso mando un altro messaggio a mio amico inglese e dire: mi sa che c'è proprio ragione.
1: Bravo, infatti, mandali un messaggio al tuo amico inglese. Immagino poi anche la serenità con la quale andrà a fare l'opinionista da Zon. Va bene, Fabrizio, è sempre un piacere.
2: Ciao
1: Fabrizio, ciao Fabrizio Ponciroli. Allora, bella questa chiacchierata con il nostro Ponciroli, adesso anche con questa chicchettina che vi abbiamo dato di Gianluca Rocchi, che andrà a fare opinionista da zona. Andiamo in pausa, una pausa che vedrà il nostro regista, il grande Andrea Magliocca, protagonista con tutti i suoi ricami e orpelli della situazione, e poi noi torniamo a sorpresa redazione di Tutto Mercato Web. A tra poco, amici miei.

0: Rotocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Eccoci qua alle 11.40 minuti. Primi Alessandro Santarelli con voi insieme ad Andrea Magliocca in cabina di regia per questa puntata che chiude la settimana di editoriale Rotocalcio. Siamo appena usciti editoriale con il buon Fabrizio Ponciroli. Adesso entriamo in Rotocalcio. Lo facciamo subito andando a dare il buongiorno a Ivan Cardia, Tutto Mercato Web. Ciao Ivan!
2: Ciao, buongiorno Alessandro.
1: Caro,
2: hai preso ferie oggi?
1: Allora, ha preso ferie perché deve fare una cosa, sai che sta insomma per diventare papà, lo sai, no? Il buon Marangio.
2: Sì, certo, sì.
1: Ecco,
2: sì, sì.
1: E allora
2: no,
1: oggi
2: vabbè, allora,
1: è andato a
2: è
1: fare...
2: giustificato, mi
1: sì,
2: dire.
1: Ti faccio sorridere, è andato a fare il corso preparto. Perché partorisce
2: ah,
1: lui.
2: Bello. No, per una volta lo giustifichiamo. Dai.
1: Per una volta lo giustifichiamo perché è lui che dovrà partorire, lo sai, ha fatto un cambio e quindi
2: sì,
1: ci penserà lui.
3: Ritmo.
1: Ritmo, esatto. Ivan, allora finalmente si riparte perché insomma state lunghe queste tre settimane. Ti voglio chiedere che sensazione hai avuto di questa nuova formula di tre settimane in cui si parla solo di nazionale e non di campionato?
2: Ma allora ti devo dire, ovviamente la difficoltà di non avere il campionato di cui parlare, diciamo anche lavorativamente, un po' pesato, ci sono state poi tante altre vicende che hanno fatto da corollario che ci hanno portato avanti, la nazionale ci ha dato un po' di sorrisi perché poi si era partiti male, però oggettivamente quello che abbiamo visto per fortuna nelle partite successive alla prima ci ha dato speranza e non dico ancora gioia o altro perché insomma ce la teniamo per i grandi appuntamenti questo tipo di sensazione, però ci ha fatto sperare che magari possa cambiare qualcosa davvero anche con tanti ragazzi giovani, anche con l'Under 21 e ti devo dire a me c'è cioè, nella difficoltà di non avere il campionato che ovviamente ci fa sentire un po' di nostalgia a tutti, però a livello organizzativo secondo me la sosta così lunga non è una cattiva idea perché comunque consente ai commissari tecnici di lavorare davvero con il gruppo della nazionale, cioè tu hai un periodo un po' più lungo quando le soste normali da due partite, da 7-8 giorni vuol dire che praticamente non fai allenamenti,
1: certo.
2: Fai un po' di cene, fai scarico e preparazione della partita, quindi non è un lavoro da allenatore. Invece secondo me hanno consentito di fare un lavoro diverso e se io poi sbaglierò perché non ho fatto uno studio statistico, sono sincero, non ho visto grandi infortuni, qualcosa sì, però diciamo non ha tolto grandi protagonisti del campionato, mi sembra, questa sosta, e secondo me deriva anche dal fatto che i commissari tecnici abbiano potuto lavorare in maniera un po' più normale e non diciamo alla bella e meglio in fretta e furia come invece si è abituati a fare nelle soste normali.
1: Anche perché Ivan, ottima riflessione la tua, anche perché abbiamo visto che le convocazioni sono state extra large, per cui c'è stata la possibilità di ruotare più giocatori, no? in queste quattro partite, in queste tre settimane. Potrebbe essere l'idea vincente, quindi d'ora in poi fare sempre così?
2: Sì, ma io guardo questa sosta credo che cioè, sarà confermata anche in futuro, poi qualcuna più breve tipo quella di novembre che sarà più rapida continua ad esserci, però secondo me è una cosa che ripeto, noi eravamo terrorizzati noi giornalisti dal fatto di non avere il campionato per 20 giorni, quindi e sicuramente anche le TV, insomma tante dinamiche vengono meno con l'assenza del campionato, però secondo me sì, cioè nel complesso a me fatti i conti non è dispiaciuta, credo che sia un esperimento che può avere un, cioè che avrà un futuro, ecco. Condensare un po', eviti anche dei viaggi,
1: sì, perché poi c'è esatto.
2: Quel ragionamento lì, cioè i vari giocatori gli europei in realtà non gli cambia molto perché bene o male i viaggi sono quelli che fanno, però i vari giocatori che vanno dall'Europa al Sud America si evitano due viaggi intercontinentali, così non è poco.
1: No, no, è vero, assolutamente. Senti, invece adesso riparte il campionato, diciamo, riflettori accesi a livello di interesse di una singola partita, credo, su Como-Roma, no? E qui si riparte con il Como reduce da una sconfitta in attesa, una partita bellissima, ma insomma per il Como evidentemente un po' di meno, e la Roma che è reduce dal 2-2 con l'Inter. È un banco di prova per chi, secondo te, Ivan, questo?
2: Ma entro certi limiti possiamo anche dire per entrambe, nel senso che comunque sono, per me la Roma è quella che meglio di tutte può vestire i panni dell'anti-Inter in questo campionato. Il Como ne ha qualche chance, secondo me non necessariamente, nel senso che comunque è una squadra giovane, ha meno pressioni, può anche non ambire allo scudetto, però potrebbe rientrare in quella corsa. E entrambe devono, diciamo, ricordarci le loro ambizioni. Forse lo è sempre un po' di più per la Roma, perché appunto è la squadra da cui ti aspetti che possa lottare per il vertice da qui a fine campionato, quindi magari lo è sempre un po' di più per la Roma, però comunque anche il Como che si deve riscattare, che deve far vedere come gestisce anche non soltanto la singola partita, ma poi questo blocco di campionato Champions, che è un tema per chi non l'ha mai fatto finora. Insomma, è un banco di prova entro certi limiti per entrambe.
1: E poi c'è evidentemente un doppio test per Milan e Juventus. Chi rischia di più tra il Milan a Reggio Emilia e la Juventus a Cagliari? Vanno a affrontare comunque due squadre in forma, eh?
2: Vanno ad affrontare due squadre in forma, più il Cagliari per quello che ci ha fatto vedere nelle prime cinque giornate. Chi rischia di più è allora forse il Milan, perché comunque il Sassuolo secondo me nel complesso è una squadra, cioè il Cagliari è partito meglio, ma io credo che il Sassuolo sia una squadra un po' più forte, sì, nel complesso, quindi forse un po' di più il Milan, però sono due gare insidiose per entrambe, per due squadre che ancora non abbiamo capito se vedano la luce in fondo al tunnel, oppure insomma siano ancora totalmente invischiate nel tunnel.
1: E tra Morim e Spalletti, Ivan, chi vedi più vicino alla, no, all'uscita da questo tunnel? Perché i risultati direbbero dell'ultima giornata, anzi delle ultime, direbbero Spalletti, perché comunque si è ripreso dalla sconfitta proprio con il Sassuolo, con una bella vittoria sul NEC, ha battuto l'Atalanta, mentre il Milan qualche difficoltà sembra ancora averla.
2: Sì, infatti se dobbiamo scegliere più in difficoltà in questo momento, ti direi Amorim, volendo, fermo restando che torna il campionato, quindi dobbiamo vedere come stanno, ci sono tante variabili che non maneggiamo, di cui diciamo non abbiamo piena consapevolezza in questo momento. Sul lungo sicuramente Amorim è stato scelto nell'ambito di un progetto nuovo. Spalletti è stato confermato nell'ambito di un progetto nuovo che però non ha lui come punto fermo, quindi secondo me Spalletti un pochino questa cosa la deve, non dico patire, però ci deve convivere comunque, perché Amorim ha dalla sua l'essere stato, diciamo, è l'uomo scelto, Spalletti è stato scelto da altri e poi confermato, però nell'immediato, nelle ultime uscite, per quello che ricordiamo della Serie A di 20 giorni fa, Spalletti e la Juve mi sono sembrati più in salute.
1: Ma in questo ti ha sorpreso l'intervista di Antonio Conte?
2: No, perché Conte ha una voglia matta di tornare, nello specifico alla Juve, credo non capisca fino in fondo perché, davanti ad alcune situazioni che potevano essere perfette per lui, non sia stato chiamato.
1: Bella questa lettura, bella. Cioè, dici che lui non si rende conto del perché.
2: Allora, lui secondo me vuole tornare alla Juve, questo credo sia affidato. Però per esempio, perché il Milan, che ha cambiato tanti allenatori, che fatica a risorgere, che ha avuto più volte la possibilità di chiamarlo, non l'abbia fatto, secondo me è una cosa che Conte non si spiega, e un po' non me lo spiego nemmeno io, ti dico la verità, ecco, perché poi la Juve, diciamo che è stata anche, a parte che c'è un pregresso, c'è un sono dei meccanismi diversi, è stata anche una questione di mancati incastri, probabilmente poteva chiamarlo quando ha scelto Thiago Motta, andò poi a Napoli, però in quella fase, diciamo, la Juve aveva l'idea di cercare qualcosa di nuovo, e lì prese il pregresso. Ovviamente il fatto che non l'ha, che Milan in tutti questi anni, in cui Conte comunque era libero, insomma, disponibile, non l'abbia chiamato, secondo me è una cosa di cui così fa partecipare anche il diretto interessato.
1: Senti, invece, come sta Allegri e il Napoli? Dici, lo vedremo domani, perché comunque il test è un test probante, ma secondo te come sta?
2: Spero meglio di come l'abbiamo lasciato, nel senso che il Napoli delle prime 5 giornate è stata forse la squadra più brutta della Serie A, no? O comunque quella con la maggior sproporzione tra quello che potrebbe fare e quello che poi ha fatto, perché è stato molto, non è piaciuto il Napoli che abbiamo visto finora, non è piaciuto credo a nessuno. Spero poi non è che la vita non cambia, però nel senso, per il Napoli e per Allegri spero di vedere un po' più di mordente. Allegri, torna alle frasi di Conte, Allegri non può accompagnare il morto, perché altrimenti va male. Allegri, spero che per lui, per il Napoli, anche per il campionato, che tiri fuori qualche soluzione di quelle che in passato è anche abituato a vedere, perché Allegri ora passa per il pragmatista che quasi non sa far giocare a calcio le sue squadre. Non è sempre stato questo Allegri, io credo che anche lui si sia un po' rintanato in una posizione nella quale non so fino a che punto sia a suo agio, perché insomma io il Cagliari di Allegri, il primo Milan di Allegri, la prima Juve di Allegri, io me ne ricordo come squadra, non erano quello che poi gli abbiamo visto fare nella seconda avventura della Juve, in quella al Milan e anche in questo avvio di Napoli, in cui sembra veramente esserci poche idee.
1: Sì, concordo. Secondo me è stata una scelta che non so se Allegri rifarebbe oggi. Comunque vedremo. L'ultima cosa che ti chiedo, Ivan, perché un'altra squadra alla quale bisognerà misurare la febbre, mettiamola così, è la Fiorentina. Che onestamente la Fiorentina con Vanoli un po' ha cambiato rotta, ha pareggiato col Napoli, ha battuto il Venezia, però adesso arriva una fase di campionato per cui anche la Fiorentina deve far vedere quello per quello è stata costruita, no? Che non è certamente una salvezza.
2: No, infatti, anche perché a Firenze hanno già vissuto l'anno scorso sull'orlo del precipizio, ne farebbero volentieri a meno. Con Vanoli si è rivisto un piglio diverso, e la Fiorentina ha fatto un mercato anche troppo importante, nel senso che ha cambiato molto, ha tanti giovani, ha tante scommesse, quindi il tutto e subito insomma, non lo poteva pretendere nemmeno da Fabio Grosso, ed esonerare dopo 3 giornate comunque secondo me è già una sconfitta, però va detto che con l'arrivo di Vanoli qualcosa

0: battuto il Venezia. Il Venezia ancora a 0 punti, che ha confermato Stroppa, ma è una conferma a tempo, e quanto tempo? Perché insomma non è partita benissimo il Venezia, anzi 0 punti.
1: No, partito male, l'altra società che ha fatto tanti acquisti, che secondo me può anche giustamente aver deciso di dare fiducia a un allenatore che ora però è chiamato a dare una svolta. Io mi aspetto un po' di tempo per un semplice fatto: la sosta da 20 giorni era diciamo la finestra temporale perfetta per il Venezia. Il fatto stesso che abbia confermato la fiducia a Stroppa implica che ci abbia pensato, perché altrimenti non confermi la fiducia a uno che non hai messo minimamente in discussione. Quindi per le valutazioni le ha fatte, ha ritenuto giustamente o meno, poi quello insomma lo dirà soprattutto il campo, però comunque diciamo nella finestra temporale perfetta per cambiare allenatore ha ritenuto di non farlo. Io credo che Stroppa un po' di tempo ce l'abbia, perché sai, esonerarlo, se perde la prossima e lo esoneri,
0: assurdo,
1: non
0: sì,
1: capisco il senso, a quel punto lo esonerari durante la sosta e consentivi a chi veniva al suo posto di lavorare con un gruppo ristretto, per carità, quello che vuoi, perché poi anche tutte in Serie A hanno diciamo una piccola o grande diaspora durante la sosta, però si ambientava, insomma era un periodo in cui aveva senso, se avevi in animo il cambio di allenatore, farlo. Invece non è stato fatto nel caso della Venezia, anche in altre situazioni, e quindi ora mi aspetto che un po' di tempo ce l'abbia a disposizione, poi se sarà in grado o meno di cambiare quello che ci ha fatto vedere nelle prime 5 giornate, insomma questo sta alle sue qualità e a quelle dei giocatori del Venezia.
0: Ivan, grazie, buon lavoro. Ciao Ivan.
1: A te, buon proseguimento.
0: 11:57 minuti primi, pausa, al rientro due collegamenti. Prima Raffaele Gabrinelle, poi Gabriele Chiocchio, per parlare evidentemente di Roma, che appunto non soltanto andrà a Como ad affrontare il Como, ma ci sono novità a livello dirigenziale, perché a quanto pare i Friedkin stanno per cedere l'Everton, proprio per concentrarsi solo ed esclusivamente sulla Roma. Ne parleremo dove se non qui a TMV Radio, linea al grande, grandissimo, unico, immenso Andrea Magliocco.

0: Alle 12.06 minuti primi torniamo in diretta TMV Radio, gli studi ovviamente di Roma, con Andrea Magliocca in cabina di regia, Alessandro Santarelli con voi. Seconda ora, torniamo ovviamente a parlare finalmente, anzi più che ovviamente, finalmente di campionato, e è un piacere farlo con Raffaele Garinella. Ciao Raffaele!
1: Ciao Alessandro, il piacere è mio, benedetto campionato, bentornato.
0: Sono d'accordo con te, ma la prima domanda che ti devo fare, Raffaele, è: cosa ti porti dietro di questa novità, diciamo, del quasi mese di sosta? Ti è piaciuta, non ti è piaciuta, da ripetere, a non ripetere? Le tue impressioni?
1: Ti dico, preferisco un'interruzione prolungata piuttosto che più interruzioni, diciamo, sparse durante il campionato, quindi forse anche per i calciatori, no? Avere questa interruzione prolungata a inizio campionato può aver in qualche modo inficiato meno anche sul differente tipo di preparazione, di allenamenti in chiave di infortuni muscolari, e questo secondo me può essere un bene, questa è la cosa positiva. La cosa negativa è che purtroppo poi, sai, si interrompe il ritmo partita di alcune squadre e magari altre possono trarre dei benefici. Per esempio, parlando dell'Inter, io ho visto un Inter un po' in difficoltà, una squadra che incassa troppi gol, magari la sosta può aver concesso a chi vuole la possibilità di registrare alcune cose, mentre altre squadre che volavano possono andare magari in difficoltà alla ripresa del campionato.
0: Oh, interessante quello che dici. Dopodiché

0: a livello di soste, no, Raffaele, poi entriamo ovviamente nel dettaglio, ce ne sarà poi un'altra, la classica sosta di metà novembre, e poi ce ne sarà una, secondo me, giusta a Natale, perché dal 19 dicembre poi si torna in campo il 3 gennaio. Di fatto sono le stesse soste, solo che una è durata un po' di più. Allora la domanda è, ma non converrebbe, io ho questo pallino in testa, concentrare tutto in un mese, magari a gennaio, quando c'è anche il mercato in corso?
1: Si potrebbe anche fare, secondo me potrebbe essere strategica, perché sai, alcuni calciatori poi in qualche modo sono inconsciamente distratti da quella che può essere la probabile e nuova destinazione, quindi magari sempre a livello inconscio in campo possono essere portati a cercare anche di tutelare il loro stato di integrità fisica, no? E quindi magari un contrasto in più, non ti dico che non lo fanno, però ci fanno un po' più leggeri, perché devono giustamente pensare a quello che è il loro futuro. Concentrare la nazionale a gennaio potrebbe essere un'ipotesi importante, anche per evitare distrazioni da parte di tutti.
0: Eh sì, vediamo, dovrebbero essere abbastanza intelligenti per una cosa del genere, alla quale credo poco, sinceramente, perché se ci arriviamo noi vuol dire che è troppo banale, caro Raffaele, quindi ci sono sicuramente delle cose che non vanno. Allora, partiamo proprio da qui, da Inter Parma, perché tu hai detto una cosa giustissima, poi bisogna vedere come si riparte, e l'incognita è per tutti. L'Inter avrà il Parma che ha cambiato allenatore, fuori Cuesta, dentro Gilardino. Intanto ti chiedo, come leggi questo cambio tecnico di un allenatore che peraltro ha vinto l'ultima partita contro il Genoa?
1: Ah, non solo, ma poi se andiamo a guardare comunque la classifica del Parma,
0: bravo.
1: Il Parma c'ha 4 punti, però sembrava in ripresa, no? Evidentemente non erano soddisfatti di questa sin dall'inizio, perché altrimenti non avrebbero cambiato. Va bene, adesso hanno scelto Gilardino, e sarà secondo me un terno all'otto, no? L'Inter da questa sosta io penso che abbia tratto dei benefici, perché nella fase difensiva non mi ha convinto mai, al di là di tutte quelle che sono state le rimonte che hanno portato l'Inter a vincere quasi tutte le partite, e secondo me se contro la Roma giocavano altri 5 minuti avrebbero vinta, perché comunque era in difficoltà la Roma, si era spremuta troppo nel primo tempo, poi era arrivata con le bombole d'ossigeno nella ripresa. E però non va bene questo, non va bene che tu incassi tanti gol, non va bene che incassi quel tipo di gol a difesa schierata, va bene quello che dice Akanji, che l'Inter ha una forza mentale importante per recuperare le partite, sono d'accordo, però bisogna evitare di prendere gol, e bisogna evitare sin dalla partita contro il Parma. La sosta in tal senso può aver, diciamo, mescolato le carte in difesa. Io penso che qualche giocatore come Stones debba proprio calarsi nella nuova realtà, perché la Premier ha sì dei ritmi più elevati, ma è diversa da un punto di vista tattico, e per fortuna c'è Bissek, che è rientrato Pavard, ci sono le alternative.
0: Però c'è una cosa che a me ha impressionato, Raffaele, di Roma-Inter, cioè l'Inter nel secondo tempo appena accelerato ha fatto capire che la partita la poteva non solo raddrizzare come ha fatto, ma concordo, con altri 10 minuti addirittura poterla vincere. Cioè, sembra che voglia dare a volte inconsciamente anche una sorta di vantaggio agli altri, tanto poi vi riprendo. E così ti concludo la domanda, io continuo a avere grossi dubbi sul portiere dell'Inter. Cioè, l'Inter ha un ottimo portiere come secondo, ma perché si ostina su Martinez?
1: Ah, il discorso è che Martinez, se parliamo di mantenersi tra i pali della reattività, è un ottimo portiere. È chiaro che da un punto di vista del gioco coi piedi è un portiere che va in difficoltà, l'abbiamo visto, però insomma, se andiamo a vedere le statistiche, l'Inter ha preso il miglior portiere nel gioco coi piedi, che è Provedel, questo lo dicono le statistiche, sì. Ed è anche un ottimo portiere tra i pali. Io penso che domani potrebbe giocare Provedel, che secondo me è più che un'alternativa a Martinez. È chiaro che però le alternative sul mercato non mi convincevano, francamente, devo essere onesto. Se l'alternativa era prendere Vicario, con tutto il rispetto per Vicario, in luogo di Martinez, a quel punto mi tengo Martinez. Se devo fare una spesa importante, la devo fare su un altro tipo di portiere, che magari può essere Carnesecchi, che è quello che più mi convince in Italia in questo momento, ma sempre convinto di più, oppure vado a prendere un altro tipo di portiere, ma in questo momento non ne vedo tantissimi.
0: E poi c'è un altro tema, caro Raffaele, che è quello dell'attacco, perché adesso l'Inter ha praticamente tre titolari, ok, inamovibili, però ne giocano due. Secondo te alla lunga Pio Esposito può togliere il posto a Thuram, detto che in qualche partita già l'ha fatto?
1: Credo che abbia risposto bene Pio Esposito. Davanti a sé c'è gli attaccanti in questo momento più forti della Serie A, è così per me. In questo momento i titolari sono Thuram e Lautaro, perché hanno un tipo di affiatamento maggiore, perché con Thuram Lautaro fa un altro tipo di gioco, perché l'Inter con Thuram in campo fa un altro tipo di gioco. Quando c'è più Esposito si aprono più spazi per Lautaro, è vero, perché ti porta via tanti uomini in marcatura, è vero che è altruista, è vero che ti fa dei gol pesanti poi Pio, perché se andiamo a vedere tutti i gol dello scorso anno sono tutti gol pesanti. Però sta crescendo bene, soprattutto dialetticamente ha dimostrato di essere anche molto molto cauto, perché è giusto, sei all'Inter, sei al secondo anno di Inter, davanti a te dei calciatori che hanno già vinto due campionati insieme, ed è giusto. Le parole di Sucic invece mi hanno lasciato un po' perplesso.
0: Sì, ci voleva arrivare. Perplesso in che senso? Cosa?
1: Lui dice che, sai, anche le parole di Sucic, anche le dichiarazioni di Boban, che ha detto che è una delle migliori mezzali, quindi dovrebbe giocare. Io sono d'accordo con tutti quelli che ne capiscono di calcio più di me, e quindi stiamo parlando di due che ne capiscono molto più di me, parlo di Sucic e Boban, però insomma, da un punto di vista delle prestazioni noi abbiamo visto un andamento altalenante da parte di Sucic, quindi non è che Chivu decide di non farlo giocare perché ha i paraocchi o perché preferisce altri calciatori. No, è chiaro che Chivu li vede tutti i giorni in allenamento, magari anche lui in partita avrà visto un Sucic molto molto importante da un punto di vista dell'impatto quando subentra, e invece quando ha giocato titolare non sempre è stato straordinario. Io mi ricordo lo scorso anno quando è partito titolare ha fatto sì buone partite, ottima quella contro la Fiorentina in casa, però insomma poi se mi ricordo le partite da subentrato mi rimangono molto più nella memoria, come quella contro il Como in Coppa Italia per esempio. Quindi è un giocatore che avrà i suoi spazi. Bisogna capire anche il ruolo di Sucic, perché c'è chi lo definisce mezzala, c'è chi lo vede regista. Per me può fare entrambe le cose, ha un'ottima intelligenza tattica, però deve anche pazientare,
0: anche perché comunque davanti ha dei giocatori molto forti, però un po' in là con l'età, cioè il suo è il classico cambio generazionale che deve arrivare, diciamo, con il tempo, no Raffaele?
1: Arriverà, anche perché ora davanti ai Çalhanoğlu, Barella e Zielinski, che sono i titolari, e lui è la prima alternativa insieme a Jones, poi c'è Mkhitaryan, c'è Stankovic che ancora non ha giocato praticamente mai ed è un giocatore sul quale l'Inter punta. Insomma all'Inter ci sarà spazio per tutti, e non dimentichiamoci che c'è una mezzala molto molto forte che gioca sulla fascia, che è Diouf.
0: Che è Diouf, è vero, è vero. Prima di cambiare argomento, le ultime due cose sull'Inter ti chiedo. Ci sono forse due giocatori che stanno facendo un po' di fatica. Uno di questi è Di Marco, l'altro è Barella. Secondo te come mai? Anche in nazionale insomma, non è andato benissimo, ha giocato poco Barella.
1: Allora, Barella, se andiamo a vedere quelle che poi sono state le prestazioni recenti nell'Inter, contro la Roma ha fatto... Nel 2-2 contro la Roma lui ha fatto una secondo me una buona partita, anche è stato ammonito certo, ma ha fatto una buona partita. Contro l'Udinese è stato tra i migliori in campo nella partita precedente, perché ha anche segnato, e contro il Napoli ugualmente ha fatto un'eccellente partita. In nazionale è chiaro che magari veniva anche dalle fatiche in campionato, comunque partite importanti, compresa la trasferta di Madrid. Di Marco purtroppo ha subito una distorsione al ginocchio e quindi ha dovuto stringere un po' i denti, ha dovuto recuperare. Io invece ti dico che secondo me stanno facendo fatica gli inglesi.
0: Sì, è vero, è vero.
1: Perché mentre Curtis Jones sta facendo un percorso, diciamo, di riatletizzazione, perché comunque non ha fatto la preparazione con la squadra, quindi ci sta l'infortunio che lo terrà fermo dalle 3 settimane al mese, Stones invece è un giocatore che comunque... ha un pregresso di infortuni muscolari purtroppo negli ultimi anni, quindi va gestito. Poi c'è Spence, sai, questi hanno fatto i mondiali, vorrei vederli al top della condizione, ma secondo me per vederli al top della condizione tutti e tre ci vorrà ancora qualche settimana.
0: Verissimo. E la riflessione invece anche sulla Champions che riparte, perché caro Raffaele, diciamo, delle italiane forse l'unica che ha ambizioni maggiori è proprio l'Inter, no? Rispetto anche all'uscita prematura dell'anno scorso.
1: Ma io francamente non vedo nessuno degli italiani in grado di poter puntare, devo essere onesto.
0: Sì, anch'io.
1: Cioè, mi piace sognare da tifoso dell'Inter, mi piace ascoltare anche i giocatori che dicono che è un obiettivo, certo, loro lo devono dire perché ci credono e loro lavorano tutti i giorni per raggiungere quegli obiettivi. Io da tifoso, guardando anche altre squadre, guardando anche le alternative, mi rendo conto che forse qualche squadra più forte delle italiane c'è sicuramente. Quindi insomma, l'obiettivo è fare meglio dello scorso anno, quando l'Inter è uscita contro una squadra tutt'altro che inarrestabile, e non bisogna poi stare a fare il discorso del campo. È vero che quel campo è forse inadeguato, però ci sono squadre che su quel campo hanno vinto comunque, quindi insomma a volte poi bisogna tirar fuori quella qualità che ti porta poi a dire di voler puntare al colpo grosso.
0: Ma su questo, Raffaele, la sensazione è che, come dire, il divario si sia ulteriormente allargato tra noi e le squadre estere, cioè c'è poco da fare, sono due sport diversi.
1: Guardo il Barcellona, guardo l'Arsenal, guardo il Paris Saint-Germain, nonostante le sue difficoltà in campionato, guardo il Real Madrid, nonostante il Mourinho non mi abbia mai convinto del tutto,
0: io
1: sono un interista di quelli che non ha Mourinho nel cuore.
0: Però la sensazione è che in quella squadra lì oggi proprio Mourinho serve. C'è un allenatore che tiene più che altro in mano lo spogliatoio, perché quello che è successo l'anno scorso al Real Madrid è stato strano per la tradizione madrilista, Raffaele.
1: Sì, c'aveva ragione Ancelotti, però sì, no? Ancelotti sì. È stato, secondo me, con forse troppa rapidità sostituito. Perché poi lui aveva trovato quell'equilibrio di far coesistere Bellingham con Vinicius e con Rodrigo. Poi è arrivato Mbappé e ci sono state delle difficoltà, però se andiamo a vedere la squadra della Madrid è sicuramente una squadra importante. Ora dovrà recuperare Asensio, Konaté, Eder Militao, Mendy, che sono un po' infortunati, Valverde. Però se andiamo a vedere la rosa, con tutto il rispetto per chi è arrivato, quindi per Cucurella, per Dumfries e via discorrendo, è una squadra a mio avviso nettamente inferiore per la qualità a quella del Barcellona, ma proprio nettamente inferiore al Barcellona.
0: Sì, è vero. Senti, invece, l'ultima cosa che ti chiedo, torniamo un attimo al nostro campionato, perché i riflettori si accendono soprattutto su Como-Roma domenica a 12:30. Che partita ti immagini, ti aspetti e chi vedi più, diciamo, tornare meglio dalla sosta? È difficile, so che soprattutto l'ultima domanda è difficilissima.
1: Ma guarda, ti dico sinceramente che forse la sosta fa meglio al Como, ha fatto meglio, perché comunque non si aspettavano forse neanche i bravi di Don Rodrigo che il Como perdesse a Frosinone, no? E invece è stata una partita dove il Como ha avuto le sue ottime chance, poi Palmisani è stato sontuoso in più occasioni, però insomma ho visto una manovra diversa, forse un po' troppo frenetica rispetto al solito gioco bello scumeggiante, ma comunque razionale di Fabregas. Io penso che possa ritrovarsi bene. Per contro la Roma, dopo la partita contro l'Inter, sai, hanno percepito quella sensazione di aver dilapidato un'occasione importante, no? Di poter battere l'Inter, quindi quel pareggio può avere in qualche modo leggermente demoralizzato i calciatori. La sosta farà bene, però insomma, sai, andare a Como contro questo Como, contro dei calciatori che comunque torneranno anche rinvigoriti dall'esperienza in nazionale, non sarà semplice, sarà una partita aperta a tutto, ma vedo leggermente avanti il Como.
0: Ma è la Roma per te, e ci salutiamo su questo, la vera antagonista dell'Inter quest'anno?
1: No, io penso che la Juventus crescerà ancora, e tra l'altro lo dico, mi auguro prima o poi di rivedere Antonio Conte sulla panchina della Juventus, da appassionato di calcio, da amante dello sport. E vedo anche il Napoli, perché comunque nonostante le sue difficoltà, sai, adesso sta recuperando un giocatore straordinario che vale da solo il prezzo del biglietto, che è McTominay, e sono felice di poterlo rivedere in campo dopo quello che ha passato. Sta ritrovando anche quei meccanismi nel tridente offensivo con Politano, Lang, Højlund, poi vediamo perché Vergara è infortunato, però insomma Neres è una squadra che ritornerà, e poi Allegri, ragazzi, è un vecchio volpone, non sottovalutatelo mai.
0: Grazie Raffaele, buon lavoro. Sempre Raffaele Carinella,
1: un abbraccio grande.
0: Ciao,
1: e Raffaele. Un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Ciao caro Raffaele. Allora, da il focus sull'Inter passiamo proprio al focus sulla Roma. Gabriele Chiocchio, ciao Gabriele, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno a voi e chi ci ascolta.
0: Allora, partiamo proprio da come arriva la Roma, soprattutto situazione infermeria, perché sono 6 settimane un po' particolari, chi recupera e chi non recupera?
2: Ma in realtà la situazione più complicata è quella di Cristante, che ha un'infiammazione al ginocchio e che non ce la farà certamente per la partita di Como, e magari salterà anche quella con il Real Madrid, ed è dunque pronto Martin De Roon, un fedelissimo di Gasperini, proprio preso per questa evenienza, perché anche insomma Cristante è un punto fermo di questa squadra, e in caso di assenza Gasperini adesso può rivolgersi a un calciatore che ha fatto sostanzialmente carriera con lui, che quindi conosce perfettamente i desiderata del tecnico. Altre situazioni in realtà sono tutte rientrate, Malen dovrebbe giocare titolare, lo stesso Pellegrini potrebbe avere una chance dal primo minuto dopo tutto quello che ha passato in questi mesi, per cui una Roma in realtà si presenta a questo appuntamento quasi in piena forma, appunto fatta eccezione per la situazione di Brian Cristante.
0: Ma leggo che potrebbe tornare titolare Rodrigo Mora, poi è chiaro che c'è da fare i conti anche con Roma-Real Madrid, che è l'appuntamento di martedì. Beh, quindi Mora si potrà rivedere al primo minuto, secondo te, Gabriele?
2: È un ballottaggio, è il ballottaggio che secondo me, finché non arriva un calciatore con le caratteristiche che ha chiesto Gasperini, che non è arrivato quest'estate, vedremo spesso quello per il posto accanto a Dybala alle spalle di Malen. C'è chi parla di Mora, c'è chi parla di Pellegrini, c'è chi parla di Soule, anche se tornerà un po' trafelato, come dire, dalla nazionale. E soprattutto, come dici tu, c'è il discorso di a dover abbinare a questo main event di Serie A col Como quello di Champions League con il Real Madrid. Chiaramente quello con il Como è uno scontro diretto almeno per la prossima edizione della Champions League, ma Gasperini non vuole assolutamente fare una brutta figura contro il Real Madrid, che almeno in queste prime giornate di campionato è parso comunque attaccabile. Anche la stessa Inter ha giocato una grande gara al Bernabeu, poi si perde perché il Real Madrid a certi giocatori, per cui penso che la Roma voglia fare una buona partita contro il grande ex Mourinho, e da lì poi capiremo le rotazioni che Gasperini penserà di attuare, considerando poi, e chiudo, che la Roma gioca poi col Genoa, squadra in difficoltà, e con lo Slovan Bratislava, e magari lì potrà girare un po' di più i giocatori.
0: Sì, assolutamente. Rispetto allo scontro di domenica, io però, l'hai letto anche te ovviamente, Gabriele, ci sono dichiarazioni di Gasperini che dice, vabbè, l'obiettivo è quello in 3 anni di vincere lo scudetto. Uno fondamentalmente, aggiungo io, è passato, e lui ha detto cerchiamo magari di accorciare i tempi. Quindi se uno è passato vuol dire che o quest'anno o il prossimo.
2: Certo, la matematica non è un'opinione. Poi Gasperini è stato sempre uno che ha puntato in alto, anche all'Atalanta. Lui voleva vincere il campionato con l'Atalanta, sostanzialmente. Sì, sì. Che per carità era anche verosimile al punto a cui aveva portato la squadra e il tecnico di Grugliasco, ma resta comunque un obiettivo incredibile per quella piazza, come lo è al momento per la Roma, che si sta dimostrando all'altezza di certe situazioni, ma che ha, come dire, ha giocato uno stralcio campionato sui generis, perché si giocava una volta a settimana. Adesso inizia, secondo me, la vera stagione. La Roma dovrà far valere la sua rosa, dovrà gestire le energie, e sia tra una partita e l'altra che nell'ambito della stessa partita, perché nella partita con l'Inter l'hanno già dato un grande primo tempo molto intenso, molto forte, e poi ha un po' mollato nella ripresa per motivi atletici, sostanzialmente a un certo punto banalmente a fare quel pressing uno non ce la fa più, quindi bisognerà gestire in modo diverso, in modo più efficace magari le energie. Però ecco, Gasperini guarda in alto, e credo sia anche un atteggiamento corretto, perché poi alla fine se non raggiungi l'obiettivo al massimo che ti succede ti prendono in giro, ma questa è una cosa da tifosi, i professionisti ragionano in un altro modo, e Gasperini lo è.
0: No, ma questo è assolutamente corretto, ma mi incuriosisce un po' sapere, Gabriele, visto che poi adesso si entra veramente nel cuore anche della Champions, l'obiettivo stagionale Champions della Roma qual è? Quello evidentemente di superare magari la fase a campionato, entrare tra le prime 8, oppure se l'asticella si dovesse alzare un po' troppo, non dico tireremo in barca, ma cominciare a guardare poi all'obiettivo serio, quello del campionato?
2: Ma io mi rifaccio a quello che diceva Gasperini lo scorso anno, quando addirittura Europa League diceva intanto le 24 e poi si vede, poi la Roma è entrata nelle 8 all'ultima giornata, poi uscendo con il Bologna, ma insomma io penso che Gasperini sarebbe soddisfatto già superando la fase campionato, obiettivo che, dico io, è ampiamente alla portata dei giallorossi. Poi dipenderà chiaramente anche dai sorteggi, perché se i 16esimi giochi con una certa squadra è diverso che se giochi magari con un'altra squadra che si è ritrovata lì per caso. Faccio un nome, il Paris Saint-Germain, che nelle due occasioni precedenti in cui ha vinto la Champions League è passata per i 16esimi. Quindi lì è anche un po' questione di di fortuna. L'importante penso che sia che la Roma passi il turno anche per i premi economici, che con un bilancio che deve fare sempre i conti con dei famosi paletti, per quanto il settlement agreement si sia concluso, fanno sempre bene.
0: E l'ultima cosa che ti chiedo invece è la notizia che rimbalza oggi: Friedkin sarebbero a un passo dalla cessione dell'Everton per concentrarsi solo esclusivamente sulla Roma. La vicenda stadio ha cambiato un po' le strategie, o secondo te era comunque un passaggio già delineato?
2: Ma loro evidentemente avevano preso queste quote dell'Everton perché le ritenevano un affare dal punto di vista del business, perché poi vai a prendere le quote di una squadra di Premier League, tra virgolette, da sistemare. Una volta che l'hai sistemata, il suo valore cresce immediatamente e quindi magari possono realizzare anche un guadagno. Io la leggo così, poi non parliamo più di calcio ma di alta finanza. Sì, esatto. E lì, se di calcio posso parlare per una certa esperienza, di alta finanza vi garantisco di no, quindi non mi spingo oltre. Ecco.
0: Alzo le mani anch'io. Grazie Gabriele, buon lavoro.
2: Grazie a voi, a presto.
0: Un abbraccio al nostro Gabriele Chiocchio. 12:29 minuti primi. Allora, Magliocca mi dice che devo dargli la linea, e se me lo dice Magliocca, chi sono io per non farlo? Al rientro, l'ultima parte, andiamo, voliamo in Spagna dal nostro Alain Valnegri, che è a Barcellona e non a Madrid, perché se era a Madrid magari gli chiedevamo se era anche lui, insomma, accampato, ma invece lui è a Barcellona. A tra poco.

0: E allora alle 12:38 minuti, primi ultimi sgoccioli di questa puntata, spero per voi interessante, di Editoriale Rotocalcio. C'è anche, in attesa di andare da Alain Valnegri, un messaggio vocale che andiamo ad ascoltare.
1: Buongiorno Maracanà, un saluto. Buongiorno. A Raffaele, volevo fargli una precisazione. Io penso che giocare oggi, in questi ultimi anni, anzi nell'Inter, sia abbastanza difficile. L'Inter ha degli schemi complessi dove fa della coralità il primo punto di forza, e mi riferisco al fatto che i tre inglesi ha detto che non si siano ancora integrati. Spence ancora non si è visto, diciamo, di tempo. Stones si sapeva che era un giocatore che comunque fragile, ma che secondo me darà il suo contributo come leadership. Ma faccio un esempio, perché dicevo che è difficile entrare negli schemi dell'Inter? Pensiamo a Zielinski, arrivato praticamente il primo anno è stato tra i peggiori della rosa, ci ha messo praticamente 14 mesi per entrare e prendersi il centrocampo, e Zielinski è uno dei primi 5 centrocampisti per rendimento della Serie A degli ultimi 10 anni, non è uno qualunque.
0: No, ma è interessante la riflessione che fa l'amico. Adesso il messaggio è arrivato quando Raffaele ci aveva già salutato, provo a rispondere io. È molto vero quello che dice quest'amico, ci vuole comunque del tempo, e l'esempio che fa su Zielinski è perfetto, perché comunque Zielinski è un giocatore molto forte, che peraltro l'Inter ha preso a zero dal Napoli, e ci ha messo realmente un po' di tempo. È altrettanto vero che era chiuso da tutta una serie di mostri sacri lì nel centrocampo dell'Inter, per cui è stato difficile anche inserirsi. Però sulla questione dei tre inglesi concordo, tra l'altro sono stati più o meno tutti e tre bersagliati anche da degli infortuni, quindi ci vorrà sicuramente un po' di tempo, ma la sensazione è che andando avanti tutti e tre possano trovare spazio all'interno di questo Inter. Appunto, infortuni a parte, perché poi sia Spence sia Curtis Jones proprio in queste ore, sia Stones, soprattutto quest'ultimo, hanno avuto dei problemi. Di Stones tra l'altro sappiamo che insomma è reduce da una serie di infortuni gravi. Allora andiamo, come detto, in Spagna, ma non a Madrid in mezzo alle tende, bensì a Barcellona, da Alain Valnegri. Ciao Alain.
2: Ciao Ale.
0: Non sei dentro le tende, Alain?
2: No, io vabbè, vivo in un campeggio, però ho il bungalow.
0: Ah, hai il bungalow.
2: Sei il benvenuto, puoi venire anche con la famiglia.
0: Grazie Alain.
2: Ti lascio il mio bungalow e mi prenderò una tenda.
0: Va bene, grazie Alain. Sei contento che riparte il campionato, oppure ti è interessato molto questa sosta nazionale?
2: Ma sinceramente, da un punto di vista della nazionale italiana, comunque ha fatto bene quella sosta, perché se prendiamo le ultime soste, erano di 2 settimane e si giocavano 2 partite, e sinceramente dopo la prima col Belgio non so cosa sarebbe successo. Dopo questa sosta la nazionale italiana esce con certezze, e non era scontato, anzi eravamo tutti molto critici. Dai, io amo il campionato e amo i campionati, amo la Champions, dunque sono contento che tornino i campionati, e niente, però comunque ne usciamo molto rafforzati comunque da questa Nation. Erano delle risposte che avevamo bisogno dopo quel caos politico, quel teatrino politico a livello istituzionale. Mancini comunque ha riportato comunque un po' di serenità e un po' di ambizione.
0: Sì, assolutamente. So che sei un grande, poi parliamo di campionato, però volevo chiederti, sei un grande appassionato di calcio turco, ma cosa sta accadendo alla nazionale turca? Perché ha vissuto un momento di grande enfasi, no? Prima del mondiale, poi dal mondiale ad oggi un disastro. Che è successo?
2: Beh, è successo che la federazione comunque avrebbe dovuto licenziare Montella dopo il mondiale. Perché in Turchia è tutto molto emozionale, è bipolare. Quando le cose vanno bene sei l'imperatore, e quando le cose vanno male c'hai 45.000 persone a Bursa che chiedono il tuo esonero in forma poco diplomatica. Dunque, quando le cose tendono ad andare male in Turchia, bisogna tagliare la gangrena. Sono tanti gli esempi. Cioè, io prendo come esempio, per esempio, gli ambienti Galatasaray, Fenerbahce, Besiktas. Da quando seguo in questo modo il calcio turco, quando iniziano a entrare in una dinamica negativa, cambiare tutto e ripartire.
0: Aspetta, aspetta Len, perché ti abbiamo perso, magari perfezioniamo nuovamente il collegamento. Len, ci sei? No, è andata giù la linea. Proviamo a richiamarlo, Andrea. Perfetto, perché comunque era molto interessante il ragionamento che stava facendo Alen anche sulla nazionale turca, che ovviamente noi abbiamo battuto due volte, con poi l'esonero di Montella. Ecco, Alen, ci sei? Ecco, ti abbiamo recuperato. Sì, perfetto.
2: Io non ti ho poi persi, io ti sentivo.
0: No, ora ti abbiamo recuperato.
2: Sì. Dove mi avete perso?
0: No, ti ho perso quando parlavi di Montella, che doveva essere esonerato praticamente dopo il Mondiale, esatto.
2: Sì. Praticamente la Turchia vive di tanta passione. Quando c'è passione c'è tanta bipolarità. E comunque o sei un imperatore o sei un C, tre puntini. E in questo caso Montella comunque a Bursa aveva 50.000 persone che lo stavano contestando,
0: Sì.
2: E come fai a lavorare con serenità? Poi perdi Arda Güler, non hai Çanakkale, non hai il Dix, i tre calciatori che comunque ti hanno permesso di andare al Mondiale. L'errore maggiore è stato fatto dopo il Mondiale, dove si sarebbero dovuti lasciare.
0: Sì.
2: Comunque sarebbe stato più facile, ma non so a che punto sta, ma il presidente della Federcalcio, anche lui è in una situazione molto delicata, e non so se abbia dato le dimissioni, se lo cacceranno, però anche lì comunque c'è un problema istituzionale. Durante la partita a Bursa lui uscì dallo stadio quando contestavano.
0: Sì, è vero. Senti, allora, torna al campionato. Genoa-Fiorentina è la prima partita dopo la sosta. Mi commenti queste dichiarazioni di De Rossi, perché ha detto: esonero, ho avuto la fiducia della società e la scelta di andare avanti insieme sarà vincente. La Fiorentina è una squadra spaventosa, ma penso che lui vuole dire spaventosa da quanto è forte. Che dici, Alan?
2: Beh, dichiarazioni che condivido comunque, perché alla fine, guarda, l'anno scorso, so che hai una buona memoria, l'anno scorso il Genoa-Fiorentina fu la prima partita di Pannoli.
0: Sì.
2: E lì arrivarono tutti e due comunque con una situazione critica. Poi ci fu quella storia dove De Rossi era vicino a Fiorentina, Vanoli vicino al Genoa, poi De Rossi andò a Marassi e Vanoli tornò a Firenze. Guarda, in un anno abbiamo capito delle intenzioni delle proprietà sul progetto, perché comunque Giuseppe Comiso si può criticare per atteggiamenti, per la energia, per la immagine che ha, per certe uscite, però ha messo mano al portafoglio e comunque a partire dalla struttura, andando a prendere Paratici, poi puoi vincere o meno, però l'intenzione di fare le cose comunque con ambizioni, comunque il messaggio l'ha lanciato a Firenze e al calcio italiano. In cambio Marassi gli hanno tolto i due massimi creatori di gioco, che erano Norton Caffi
0: e Martin.
2: E poi da lì in poi comunque cosa ha fatto Genoa sul mercato? Cioè non gli hanno fatto il mercato. Dunque è chiaro che la società può solo confermare De Rossi, perché comunque chi può far meglio di De Rossi in questo momento?
0: No,
2: io sono pro De Rossi, sono di parte,
0: Sì, anche a
2: però
0: me
2: lui
0: piace
2: sa anche
0: molto.
2: Comunicare.
0: È vero.
2: Sa
0: è
2: comunicare,
0: vero.
2: Però la sua squadra ha una certa identità e secondo me sarà tosta per la Fiorentina quella partita, perché comunque troverà una squadra molto aggressiva che ti viene a pressare. La Fiorentina giocherà col 4-2-3-1 e comunque un'altra volta, cioè, userà un nuovo sistema. Dunque io sono fiducioso, però comunque la prova è importante. Poi la Fiorentina ad ottobre ha un calendario molto molto complicato, perché ha la Juventus, ha l'Atalanta, ha il Como, ha il Sassuolo e il Genoa, e se non fai punti con il Genoa poi diventa difficile. Sai che a Firenze comunque conosci bene la piazza, sai dei malumori. Vanoli è tornato bene, anzi benissimo per me, adesso bisogna confermare. Ha avuto 3 settimane e vedremo che identità ha dato la squadra.
0: E invece che lettura dai dell'esonero, perché ha parlato poco fa Gilardino, quindi l'esonero di Cuesta e l'arrivo di Gilardino, tra l'altro Parma che aveva proprio battuto il Genoa di De Rossi?
2: Ma il Parma Cuesta a me non ha mai convinto. È vero che aveva una squadra molto giovane, praticava un calcio che a me non è mai piaciuto a livello estetico, era pragmatico.
0: E mi sa che abbiamo lo stesso problema di prima con Alain, vediamo se lo recupero. Vai.
2: Anticipo comunque. Sì, questo a me manca qualcosa sul carisma, è molto giovane, però ha salvato la squadra giovanissima, dalle più giovani della Serie A, con un mese di anticipo, però mancava qualcosa sull'estetica. Penso che lì hanno preso questa decisione perché qualcosa si era rotto con lo spogliatoio, perché altrimenti a livello proprio contabile non si meritava l'esonero in un certo senso.
0: No.
2: Cioè non è che una squadra per puntare a qualcosa in più, però sarà rotto qualcosa o con il dirigente, sappiamo mai tutto. Però a livello contabile non se lo meritava, sull'estetica io avrei cambiato qualcosa, però questo bisogna cambiare lo stadio.
0: Como Roma, che partita immagini, Alain? 12:30 di domenica.
2: Bella tosta. Per chi è più una prova? Secondo me è più una prova per il Como che per la Roma. La Roma ha un'identità marcatissima. Ha iniziato bene, ha interiorizzato e applica bene i concetti di Gasperini. Stiamo vedendo comunque una Roma sempre più vicina all'Atalanta di Gasperini, una squadra molto, molto frenetica, una squadra molto ambiziosa a livello offensivo, una squadra atletica. Cioè la Roma quando decide di fare la partita la sa fare, l'anno scorso faceva fatica. Adesso il Como, voglio vedere un Como senza... contro squadre con questa fisicità, con questa capacità di chiudersi e con questa capacità di attaccare in transizione, perché comunque con Malen la Roma è devastante in contropiede, dunque sa cambiare pelle la Roma, e contro questo Como a volte un po' troppo accademico secondo me, sono curioso di vedere se il Como riesce a cambiare pelle e fare un altro tipo di partita, perché altrimenti se il Como inizia a dominare il possesso palla eccetera, contro la Roma ti esponi, perché la Roma in contropiede è letale.
0: Rischia qualcosa secondo te il Napoli sabato sera alle 20:45 contro Frosinone, che è una delle squadre più in forma del campionato?
2: Il Napoli ha tanti infortuni, ha tanti infortunati, ha una situazione ambientale delicata, perché comunque Allegri è sulla graticola, non lo possiamo negare. C'è l'ombra di Rudy Garcia, un Rudy Garcia bis sulla testa di Allegri. Ha una squadra che... Io la cosa più preoccupante del Napoli è che vedo una squadra che non vedo più l'ambizione negli occhi di questa squadra. È una squadra che ha vinto 2 scudetti in 4 anni. Su questo diciamo che stiamo vedendo una Napoli forse con la pancia piena. E questo è pericoloso. È pericoloso perché Allegri... sinceramente non ha dato un'identità a questa squadra o continuità a cosa aveva costruito Antonio Conte. Non lo so, sai quando hai una piazza che comunque non è entusiasta del tuo arrivo, è difficile lavorare. E Allegri secondo me non si è rinnovato. Allegri da quando è tornato dopo l'anno sabbatico a Torino mi ha sempre deluso. Proprio a livello concettuale, anche in conferenza stampa non ha più quell'ironia tipica sua, ha perso qualcosa Allegri.
0: Sì, è vero.
2: A Napoli è difficile lavorare quando non sei benvenuto.
0: E l'ultima cosa che ti chiedo, Alain, invece, chi rischia di più, sempre sui rischi andiamo oggi, nelle partite di Milan e Juventus? Ricordiamo il Milan domenica ore 18 a Reggio Emilia col Sassuolo, e la Juventus domenica 20:45 in casa del Cagliari.
2: Beh, Cagliari è sempre difficile, eh? È sempre tosta. Cagliari comunque poi con Pisacane abbiamo visto che la squadra ha un'identità ben marcata, sa vincere 1-0. Dall'inizio campionato comunque stiamo vedendo una squadra solida difensivamente, una squadra che sa cambiare pelle anche. Bel test per la Juve. E il Milan, il Sassuolo, voglio ancora capire a cosa vuol giocare Aquilani. Perché il Sassuolo secondo me potrebbe rischiare. potrebbe rischiare per un mercato comunque leggero. Il mercato secondo me si è indebolito, il Sassuolo, e l'anno scorso ha avuto un over rendimento con Grosso in panchina, e Aquilani ha fatto bene con la primavera della Fiorentina, ha fatto benissimo a Catanzaro, però adesso voglio vedere comunque nel Sassuolo con una rosa secondo me un po' limitata sulla profondità, un po' limitata anche a livello qualitativo, e il Milan deve andare a Sassuolo.
0: Ok, Alen, comunque deve andare a Sassuolo per vincere. Grazie Alen, lo salutiamo, tanto siamo arrivati quasi in fondo alla nostra puntata di questo venerdì, dove abbiamo affrontato davvero tanti, tanti argomenti. Abbiamo parlato dell'Inter, abbiamo parlato della Roma, l'editoriale con Fabrizio Ponciroli, dove praticamente abbiamo fatto le radiografie, le lastre, si diceva un tempo, al campionato, e poi ovviamente ci siamo concentrati anche su quelle che saranno le partite del fine settimana. Si parte ovviamente domani alle 15, come abbiamo detto, con Genoa-Fiorentina, già una partita molto interessante per le ambizioni di tutte e due le squadre, e poi si chiuderà con le partite del lunedì. Alle 12.55 si chiude qua la puntata di editoriale Rotocalcio, che tornerà naturalmente lunedì prossimo. Adesso c'è un brevissimo break e poi c'è naturalmente la puntata di Maracanà con Marco Piccari, con Francesco Tringali nella prima ora. Come? No, non mi siedo, hai ragione Magliocca, mi mancano tanti questi interventi alla nostra regia, quindi parlerò un pochino più piano, ecco, così va benissimo. Dicevo, tra pochi minuti Maracanà, la prima ora con Francesco Tringali e Marco Piccari, poi fino alle 17 l'accoppiata Marco Piccari,
3: il nome di cui è Oronzo Canà.
0: Sì, quello è sempre con noi, fino alle 17 con tutti gli ospiti. Alessandro Santelli, sì. Grazie, buon fine settimana, ma soprattutto buon ritorno di campionato.
4: La gamma arriva a sta pizza.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Dunque si riparte con il campionato di Serie A. Domani la prima partita sarà quella delle 15 tra Genoa e Fiorentina. Si riparte dopo 3 settimane di stop e c'è grande curiosità su come si ripresenteranno in campo le squadre dopo una pausa così lunga. La Lazio è in testa alla classifica insieme alla Roma e all'Inter. La Lazio che ha la possibilità di sfruttare il turno contro il Monza. Ne abbiamo parlato anche naturalmente di tanti altri temi, ma abbiamo parlato di biancocelesti in particolare con Filippo Corsini di Radio Rai, voce storica di Radio Rai, e abbiamo analizzato anche i vari pregi di questa squadra biancoceleste che aveva iniziato molto male la stagione uscendo dalla Coppa Italia. C'erano tanti dubbi perché la campagna acquisti non decollava, c'era una situazione ambientale particolarmente difficile. Invece Gattuso è riuscito a compattare la sua squadra ed è riuscito dopo 5 giornate a portarsi in testa alla classifica. Dunque sentiamo tutte le valutazioni da parte di Filippo Corsini.
1: Con Filippo Corsini di Radio Rai, uno sguardo al campionato a partire dalla Lazio, perché sta sorprendendo tutti, non ha potuto fare praticamente mercato, sembrava non potesse far mercato, l'uscita dalla Coppa Italia sembrava presagire ad un inizio di campionato molto molto complicato, invece in testa alla classifica.
2: Sono stupito quanto te, ma c'è un solo nome, il fautore di tutto ciò è Rino Gattuso. Diamo a Rino ciò che è di Rino. Dopo la brutta esperienza con la nazionale, la delusione, l'esclusione dal mondiale, sembrava che dovesse essere tutto nero per lui, e invece devo dire tanto di cappello la Lazio, ma anche la società che ha fatto un mercato intelligente pur non potendo farlo, e lui adesso sta raccogliendo i frutti del suo lavoro, della sua esperienza, che in fondo ha giocato con grandi campioni, con grandi squadre, si è messo lì seduto, muto, a pedalare senza fare tanti proclami. Adesso giustamente raccoglie quello che ha seminato.
1: E anche Frattesi raccoglie i frutti della possibilità di giocare con continuità, perché comunque le sue qualità le avevamo notate, apprezzate, però era sempre stato un titolare aggiunto.
2: E forse Frattesi ha capito, proprio giocando nella Lazio, che forse avrebbe dovuto pensarci prima, magari scegliendo una società non così prestigiosa come l'Inter, ma una società come la Lazio che aveva bisogno di lui come l'acqua nel deserto. E Frattesi sta trovando continuità, adesso l'ha ritrovata a quanto pare anche in nazionale, gioca titolare nella Lazio, gioca quasi titolare in nazionale, e anche lui credo che stia recuperando posizioni e terreno perduto in passato.
1: Ecco, ma realisticamente che cammino può fare la Lazio in campionato?
2: Guarda, ci vorrebbe la palla di vetro, però se voi pensate a com'è il calcio, no? Il calcio com'è, perché è bello e ci piace, perché è imprevedibile. Ogni anno più o meno la sorpresa negativa e positiva ci scappa. Perché non scegliere la Lazio come sorpresa positiva? Certo, siamo appena alla 5ª giornata, manca una vita, quindi le situazioni si ribaltano con una facilità irrisoria, però la Lazio è partita bene, è la mina vagante in questo momento, noi siamo molto curiosi, la seguiamo, perché ti ripeto, le sorprese nel calcio sono all'ordine del giorno, sono quelle che ci fanno amare sempre tanto questo sport.
1: Quindi Europa magari, però in questo momento è difficile sbilanciarsi.
2: L'Europa, sai, in questo momento se guardi, allora, la rivelazione qual è? Il Frosinone, non ti cito la Roma e l'Inter, perché però il Frosinone è quello che sta probabilmente giocando con la stessa squadra in pratica dell'anno scorso, con tanti italiani, quella che ha fatto un bel campionato di B. La Lazio sta facendo una cosa che non è riuscita fino a questo momento la Fiorentina, no? Mercato ricco, tanti nomi, però ora è arrivato Vanoli e si stanno riprendendo anche loro. Però io direi che la Lazio in questo momento è sicuramente sesto-settimo posto, in questo momento potrebbe valerlo.
1: Il Como invece, che per la prima volta si cimenta in Champions, quanto potrà risentire alla lunga di questo impegno?
2: Questa è una bella prova, l'Europa che conta la Champions è durissima per tutti, però il Como per me può solo crescere. Fabregas è una garanzia, io lo metto sicuramente in lotta per lo scudetto, non mi stupirei, e la Champions è veramente l'esame di laurea.
1: Tra l'altro alla ripresa del campionato la Roma se la dovrà, appunto, quindi potrà dire molto per entrambe le squadre questa partita.
2: Sì, certo, non è decisiva per niente, però ti fa poi c'è sempre la sosta, sosta lunga. Dopo la sosta, ecco, in teoria chi parte bene e si ferma per la sosta poi riparte male. Quindi perché andare a toccare il lavoro e le gambe che andavano a mille, però è così, c'è la sosta. La sosta in effetti può mischiare le carte, cioè come ricominciare, risedersi a un tavolo da poker, ridare le carte, tu ti sei alzato che avevi un poker servito, ti risiedi e magari non hai neanche una coppia in mano, quindi è molto indicativa la sosta e vedere come ripartiranno tutte.
0: Tanti argomenti interessanti legati alla Premier e al nostro campionato li abbiamo affrontati con Nicola Roggero di Sky. Ascoltiamolo.
1: Con Nicola Roggero parliamo di Premier, di calcio inglese, però in parte anche di calcio italiano, partendo da Caiode, che è diventato un nuovo punto di riferimento, tra virgolette, di questa nazionale, la grande sorpresa dopo l'esperienza in Premier, perché comunque l'avevamo visto alla Fiorentina, inizialmente sembrava un giocatore interessante, poi è finito un po' ai margini ed è stato ceduto.
3: Guarda, a me sorprende che sia stato scoperto soltanto adesso, perché è un ragazzo che da 2 anni al Brentford è sempre uno dei migliori di una squadra che in questo momento è terza in classifica in Premier. Allora, se uno è uno dei migliori di una squadra che è terza in classifica in Premier, non vedo come non possa giocare nella nazionale italiana. Caiode ha tutto, perché è un atleta straordinario sotto ogni punto di vista, persino nelle rimesse laterali. È un ragazzo anche molto intelligente per come gioca, perché fa sempre solo delle cose corrette, giuste, quindi è uno di quelli che probabilmente qualunque allenatore vorrebbe avere in squadra con lui. E poi mi fa molto piacere perché è un ragazzo che ha avuto l'umiltà, quando la Juventus lo ha scartato, di ripartire addirittura dalla Serie D, e dopo che la Fiorentina l'ha quasi ceduto per poco prezzo è andato al Brentford e da lì si è scoperto quello che vale. Quindi io sono molto contento perché l'avevo segnalato da un po' di tempo e sono contento che finalmente l'abbia scoperto anche la nazionale italiana.
1: La Fiorentina l'ha venduto per 18 milioni, ora probabilmente ne vale 50-60.
3: Se penso a quello che è stato pagato Palestra, come minimo Caiode deve essere pagato uguale.
1: Ecco, e per quanto riguarda Calafiori invece, a tuo parere come sta andando il suo percorso di crescita?
3: Bene, anche perché Calafiori gioca in una squadra top della Premier, l'Arsenal, e quindi una delle 3 squadre più forti del mondo, e il fatto che lui riesca a ritagliarsi uno spazio in una squadra così forte, quindi con dei compagni così forti, dimostra quanto si è calato subito nella realtà inglese, perché ha avuto un apprendistato brevissimo, cioè sembrava un giocatore nato in Inghilterra o comunque cresciuto in Inghilterra, perché la difficoltà maggiore di chi arriva in quel campionato è adattarsi a dei ritmi che sono infinitamente superiori, e lui a questi ritmi si è splendidamente adattato, quindi fa anche dei buonissimi gol Calafiori, quindi direi che è certamente uno degli elementi più importanti che abbiamo esportato all'estero e in Inghilterra in particolare.
1: Oggi la differenza del campionato italiano e della Premier è sempre particolarmente marcata?
3: Direi di sì, perché l'ho detto prima, ci sono dei ritmi che sono nettamente superiori, il gioco non si ferma mai. In Inghilterra si ferma il meno possibile, devo dire che in tal senso mi è sembrato che anche in Italia si comincia ad adottare questa filosofia di fischiare molto meno, quindi di far correre la palla, perché la gente si diverte quando la palla è in gioco, non quando i giocatori sono fermi, però al momento la differenza è notevole, anche perché la Premier League ha una disponibilità economica nettamente superiore, quindi la possibilità di arrivare a giocatori stranieri che noi in Italia in questo momento non possiamo permetterci, e fin tanto che il trend è questo la differenza continuerà a essere notevole.
1: De Zerbi.
3: De Zerbi ha cominciato, cioè l'anno scorso aveva avuto un buon approccio al Tottenham perché alla fine aveva ottenuto quanto il Tottenham gli chiedeva, cioè la salvezza. Quest'anno si sperava, dopo una campagna acquisti come minimo faraonica, 350 milioni di euro, che le cose per gli Spurs finalmente si invertissero. Al momento le cose non si sono invertite, però ma anche detto che hanno giocato 5 partite. Sarà importante la prossima contro il Manchester United, lì capiremo se comincerà una nuova stagione per il Tottenham.
0: Domenica sera la Juventus se ne vedrà in trasferta contro il Cagliari. Della squadra di Spalletti abbiamo parlato in questa intervista con Michele Padovano, ex attaccante dei bianconeri.
4: Insomma, abbiamo rivissuto un po' questa Juventus di grandi campioni, di grandi attaccanti, perché insomma tu, Gianluca Vialli, Ravanelli. Oggi la Juve ha un grande attaccante che si chiama Yıldız. Mi dai un giudizio su di lui e soprattutto quanto pesa in questo momento anche a livello di risultato non averlo?
5: Ma guarda, pesa tanto e io dico sempre che i grandi giocatori come Yıldız, che secondo me lui lo è, hanno bisogno di una grande squadra che li aiuti a crescere, che li permetta di mettere in campo quelle che sono le sue grandissime qualità. Quindi io spero e credo che la Juventus stia costruendo un qualcosa di importante, perché deve tornare assolutamente a vincere. Credo che la strada sia quella giusta con i dirigenti che ha preso, e quindi speriamo, è soltanto una questione di tempo. La vera garanzia secondo me è Elkan, che ha detto che è un affare di famiglia e non si vende.
6: Ci sarà questione di tempo anche magari per Kolumani per affrontare un po' le difficoltà sotto porte, anche per Alibegovic per crescere?
5: Sì, secondo me questa è una rosa di qualità, è una rosa importante, quindi adesso toccherà a Spalletti metterli nelle condizioni giuste per affrontare un campionato che credo che sia particolare. Anche l'Europa League, che secondo me hanno il dovere e l'obbligo di tentare a vincerla, quindi la squadra è una squadra di valore, quindi credo che quest'anno la Juventus possa iniziare a costruire un qualcosa di importante.
4: Senti, nel vostro gruppo c'era Conte, ogni qualvolta succede che alla Juve c'è una difficoltà si tira fuori il suo nome, questo fa bene o fa male? Perché comunque, sai, il tifoso si rifugia sempre in quella che è la certezza, e Conte probabilmente lo è.
5: Sì, sono d'accordo, Conte lo è, lo dice il suo passato, lui è ovunque andato, ha vinto, è arrivato secondo, e quindi credo che sia normalissimo che quando una squadra, una grande squadra, scricchiola, ci sia il nome di Conte, che soprattutto in questo momento dove non è accasato, quindi credo che sia normalissimo, perché io lo ritengo fra in assoluto i migliori tre allenatori al mondo.
7: Ultima. Ma Spalletti potrebbe essere invece l'uomo giusto per riportare la Juve al vertice? Abbiamo parlato di Conte, anche di grandi allenatori sul palco. Sta facendo bene secondo te?
5: La Juventus ci ha sempre abituato che bisogna portare risultati alla Juventus, quindi io guarderò quello, vedremo. Credo che, voglio dire, lui l'altro anno quando è arrivato, bisogna dire che ha aggiustato le cose, la squadra giocava bene, creava tanto, poi ad un certo punto si è un po' inceppata, non hanno raggiunto un risultato fondamentale e importante come quello della Champions. Quest'anno secondo me sarà indicativo vedere quale risultato porterà a casa.
0: Continuiamo a parlare della Juventus, lo facciamo attraverso le parole di Paolo Montero, che è intervenuto a margine dell'evento dedicato ai 25 candidati finali per il premio Golden Boy.
8: La tua Juventus ha puntato molto sui giovani anche quest'anno, per esempio Alibegovic, ma non solo, comunque una squadra che sta cercando di ripartire anche dai giovani. Ti chiedo come vedi anche questo nuovo ciclo con Spalletti e anche questi nuovi giocatori a partire proprio da Alibegovic.
9: E per me con tanta speranza, perché tutti sappiamo l'allenatore che è Spalletti, speriamo di che continui questo processo, si dice, di Next Gen di primavera, che questo serve tanto, perché bene o male la Next Gen giocano con tanti 2007, e si trovano a giocare contro giocatori che magari qualcuno ha fatto Serie A, tanti anni in Serie B, c'è gente che ha giocato 15-20 anni in Serie C, con tanta esperienza, già sono uomini. E queste sono tutte le esperienze che stanno vivendo a livello di campo. E poi lo più importante è avere la pazienza, perché sono una età dove devono sbagliare per dopo crescere. E come dice l'allenatore di basketball Ettore Messina, non fare gli stessi sbagli, di fare sbagli nuovi, perché si continua a fare gli stessi sbagli, perché come dice lui, sei uno stupido. Allora, e il crescere, sbagliare, rinnovarti continuamente è una forma di crescere. Allora, lo più importante in questi, lo sta dicendo uno che viene dal Sud America, dall'Uruguay, dove noi siamo paesi che per sopravvivere dobbiamo vendere subito con 18-19 anni, e lo più importante a questa età è come quando sei a casa tua crescendo i figli, educando i figli, bisogna avere pazienza e che crescano tranquillamente sapendo che si può sbagliare, è lo più importante, il permettere di sbagliare al giovane,
8: è stato permesso di sbagliare anche a Yildiz, che adesso insomma è diventato più forte forse della Juventus, tu lo conosci bene. Ti chiedo quanto sta mancando questa Juve e a che livello può arrivare ancora, visto che ha tanti margini di miglioramento.
9: E noi lo abbiamo avuto in primavera e già si vedeva la sua mentalità, che arrivava subito in prima squadra. È un talento, che quello viene dalla pancia della mamma. A parte un ragazzo con umiltà che ascolta quello che ti dicevo prima, sono quelli che arrivano, quelli che ascoltano, si allenano sempre al massimo, sono umili, cercano sempre di migliorare, chiedono.

0: campionato è fissata da domani per le 15, quella tra Genoa e Fiorentina. A proposito della Fiorentina, abbiamo sentito ai nostri microfoni Sebastian Cejas, ex portiere argentino della Fiorentina, in particolare le sue valutazioni le abbiamo ascoltate a proposito di Mastantuono, suo connazionale, e anche a proposito di Pellegrino, attaccante proveniente dal Parma.
1: Sì, troppa responsabilità per lui, no? Un ragazzo, un talento molto giovane, ancora 20 anni, quindi si aspetta di lui tanto, però mi sembra che si parla troppo di suo talento e lui è giovane, c'è una responsabilità molto, molto grande, quindi bisogna andare piano. So che lì la Fiorentina l'ha raccolto molto bene, ho sentito lui sulle interviste che è molto contento, molto felice, si è trovato bene, ha giocato e lo ha fatto molto bene, questo ha dato fiducia ai tifosi, però non dobbiamo dimenticare che non c'ha ancora 20 anni, quindi ancora devi crescere molto. Noi a Pellegrino lo abbiamo avuto nel Vélez. Lui era quando noi stavamo allenando il Vélez Arfield, lui era parte del plantel, diciamo,
0: Della rosa, sì.
1: era della rosa, era molto molto giovane. Già si vedeva un centravanti d'aria importante, fisicamente forte. A Parma ha avuto la possibilità di andare a Parma, lo ha fatto crescere, ha fatto gol, quindi è un altro calciatore che deve continuare a crescere perché ha le condizioni per farlo. Ha dato un salto di qualità ad andare a Firenze adesso, magari possa trovare continuità per dimostrare tutto quello che è lui, no? Come calciatore.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Ed eccoci in collegamento per Maracanã, non c'è Marco Piccari, lo avete già sentito nell'anteprima, lo sentite dalla voce del sottoscritto Lucio Marinucci adesso, però c'è Stefano Impallomeni.
2: Ciao Lucio, buon pomeriggio a tutti.
1: Ciao eccoci Stefano, qui. Ben ritrovato, saluto anche Claudio Ferrarese che è arrivato in cabina di regia, saluto chi ci sta seguendo tramite sito, tramite app di TMV Radio, chi tramite il digitale terrestre, sul canale numero 61 Club TV, anche su Gold TV per quanto riguarda il Lazio. Insomma, non avete scuse per seguire la puntata odierna di Maracanã, una puntata che chiude un po' il cerchio sulla nazionale. Certo, dobbiamo aspettare questa sera il responso dell'Italia contro la Turchia, poi vedremo che cosa accadrà invece nella giornata di domani in federazione, quindi saranno ore molto delicate da vari punti di vista. Insomma, ci stiamo lasciando alle spalle la nazionale, arriviamo poi di nuovo al ridosso del campionato. Io direi possiamo partire direttamente con i titoli e poi svisceriamo il tutto con i nostri ospiti. E infatti non si può non partire dall'Italia, Italia l'atto quarto dell'era bis di Mancini, si cercano conferme dopo la bella vittoria in Turchia, dopo il convincente pareggio in terra francese contro la squadra di Zidane, adesso bisogna cercare di far piangere nostro malgrado il nostro amico Vincenzo Montella. E poi ci sono i Dr. Jekyll e Mr. Hyde, ce ne sono parecchi in questa sosta delle nazionali. Chi in campionato non è riuscito ad esprimersi riesce invece a primeggiare con le rispettive rappresentative, da quelli del Napoli con Højlund e De Bruyne sugli scudi ad un Gonzalo Ramos in grande spolvero con il Portogallo. E poi invece per riavvicinarci al campionato sulle ali dell'entusiasmo,

0: Per l'Inter, perché Di Marco è ormai recuperato al 100% della forma, ma soprattutto c'è grande curiosità finalmente per vedere all'opera Spence, l'acquisto destinato e deputato a sostituire Denzel Dumfries sull'out di destra. Insomma, l'Inter vuole ripartire con la forza e con l'entusiasmo sulle proprie ali. E poi uomini forti, una frase che conosciamo benissimo, attribuita a Luciano Spalletti, che ha rilasciato una bellissima intervista a Tutto Sport. Un punto generale su se stesso e sulla Juventus, ha definito la squadra una squadra di uomini forti, poi i destini forti dovranno costruirseli loro durante il percorso. Questi un po' i titoli della giornata, poi dobbiamo in realtà riportare anche delle parole di Antonio Conte, che hanno già fatto discutere con questa voglia di rimettersi in corsa, quindi un titolo praticamente che aggiungiamo. Prima stavamo scherzando con Francesco Tringali su quali potrebbero essere le squadre alle quali ha fatto riferimento, dopo riporteremo anche le sue dichiarazioni. Ricordiamo anche poi, anche questo è giusto, che non solo l'Italia oggi in campo, ci sono anche gli azzurrini che giocano contro la Polonia, si giocano il primo posto nel girone della qualificazione agli europei, per arrivare agli europei, ma anche per raggiungere finalmente queste benedette Olimpiadi che non riusciamo più ad agguantare. Insomma, i temi non mancano, caro Stefano. Fra poco andremo a presentare anche gli ospiti. Tu che cosa ti aspetti da questa Italia questa sera e che tipo di risposta hai visto anche contro la Francia? Un pareggio vero con Donnarumma migliore in campo, però l'atteggiamento è stato un atteggiamento, io l'ho detto, finalmente convincente, riconoscibile da nazionale.
1: Ma se devo trovare una parola, io credo che insomma ci sia, ecco, questa, l'armonia. Mancini è stato sorprendentemente veloce a sistemare tutto. Siamo ancora agli inizi, per carità, anche in caso di vittoria avrei detto la stessa cosa, ma insomma la prestazione c'è stata. E come, è vero che Donnarumma è stato tra i migliori in campo, se non il migliore in campo, però ho visto una nazionale diversa ed è sorprendente come Mancini abbia rimesso a posto anche questa nazionale con queste continue rotazioni, in questa sosta inedita e atipica, abbia trovato un equilibrio importante, soprattutto con i cambi. Questa squadra si ritrova, ha entusiasmo, ha spirito, si sta creando un gruppo importante. È sulla falsariga di quel del Mancini, del primo Mancini.
0: Sì, come sensazioni molto simili al momento.
1: Esatto. Cioè, quindi questo Mancini incrociando le dita ricorda quel tipo di lavoro, e credo che in questo lavoro poi Mancini sia molto, molto bravo. Poi per carità, come tutti i CT, può piacere o non può piacere, però è innegabile, è oggettivo il lavoro che sta facendo. Che cosa mi aspetto? Un'altra risposta contro la Turchia, non sarà semplice, non bisogna sottovalutare la Turchia che è ferita nell'orgoglio, sta un po' in crisi, anzi molto in crisi. Per quanto riguarda l'Under 21, in bocca al lupo a Silvio Baldini, perché anche lì è un bacino da cui attingere e dove l'attenzione di Mancini sarà alta.
0: E dove tanti degli elementi di questa rassegna delle nazionali poi sono cresciuti nel corso degli ultimi anni e degli ultimi mesi. Intanto però andiamo a presentare gli ospiti di questo blocco, come sempre per il lunedì. Innanzitutto Niccolò Ceccarini.
2: Ciao Nick.
0: Ciao Nick, ben ritrovato.
2: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Ciao ragazzi.
0: Ciao, ciao. Nick, e ben ritrovato anche a Daniele Garbo. Ciao,
1: ciao Daniele.
0: Daniele, un saluto anche a te.
3: Ciao ragazzi, buongiorno, ben ritrovati.
0: E poi accogliamo in diretta, ci fa molto piacere averlo, lo ringraziamo per la disponibilità, Claudio Anellucci. Ciao Claudio,
1: ciao Claudio,
0: un saluto.
4: Buon pomeriggio a tutti.
0: E ovviamente stavamo già parlando della nazionale, perché non possiamo non partire dagli azzurri, come dicevamo, fra la sfida di questa sera contro la Turchia e fra quello che è accaduto poi venerdì con il bel pareggio in terra francese. Nick, parto da te. L'obbligo è sempre quello di mantenere equilibrio, secondo me non era tutto da buttare alle ortiche dopo una prestazione molto negativa contro il Belgio, non è probabilmente tutto perfetto dopo queste partite con Turchia e contro Francia, però come stavo dicendo prima già con Francesco Tringali qui in studio, adesso anche con Stefano, perlomeno un'Italia riconoscibile a livello di atteggiamento e anche per qualche trama calcistica, insomma si vede finalmente un'Italia coinvolta e coinvolgente, non so se hai avuto la stessa idea.
4: Sì, anche se io sono sempre per se ho 180 e ho 0, io guardo 90, cioè nel senso io devo capire cosa, certo, è successo con il Belgio, devo capire che cosa è successo magari con la Turchia e cosa è successo ancora, in quella che è stata la partita che forse più di tutte le altre ci ha appassionato, perché comunque rimane un derby, quello contro la Francia. Di sicuro loro hanno molto più talento, molta più qualità, però l'Italia ha giocato con freschezza, con brillantezza. Certo, in certi momenti ti schiacciavano, non riuscivi a superare la tre quarti campo, però poi quando c'erano delle ripartenze hai fatto vedere anche delle buone trame, delle buone giocate, e quindi soprattutto l'atteggiamento, ecco, mi è piaciuto. C'è ancora molta differenza tra noi e loro. Mi stupisco tutte le volte, ma non capisco perché, ormai alle soglie dei 56 anni mi stupisco ancora, ma di come si possa passare da è tutto sbagliato, tutto da rifare dopo una sconfitta, e adesso ci abbiamo ritrovato l'Italia. Io francamente credo che in questo paese uno dei problemi principali siamo noi, perché non riusciamo mai a trovare il giusto mezzo nelle cose, perché cioè è impossibile che in quattro giorni una nazionale si trasformi, eppure noi siamo in grado di trasformare Mancini in io ho sentito anche trasmissioni ieri sera in cui si diceva eravate tutti contro Mancini, ora avete visto che cosa ha fatto contro la Francia. Vabbè ragazzi, ho capito, cioè, siamo tutti d'accordo, ma diamoci una regolata francamente quando si fanno anche dei giudizi e delle cose, perché qui siamo a tre partite di una nazionale che deve ricominciare, e si è sentito tutto e il contrario di tutto. Questo per quanto mi riguarda l'analisi. Poi sinceramente ho visto anche delle buone cose, ho visto qualcosa di interessante, cioè vivacità, che è la cosa principale, e questo fa ben sperare. Ma stiamo calmi, sono tre mondiali che non ci andiamo, non vinciamo l'europeo dall'epoca di Mancini, stiamo facendo figure da tutte le parti. Calmi per favore, calmi, perché sennò veramente si riparte sbagliato.
0: No, per questo prima parlavo di equilibrio, perché poi serve sempre nell'analizzare, anche perché poi i valori, come detto bene, rispetto a quelle delle altre nazionali di prima fascia sono ovviamente distanti. Su questo non c'è veramente dubbio. Daniele, la tua fotografia qual è adesso invece sull'Italia?
5: Ma guarda, io sposo integralmente il discorso che ha fatto Nicolò. Noi siamo abituati in Italia soprattutto ad andare dietro al risultato, no? Allora, che potessimo perdere con la Francia lo pensavano più o meno tutti, invece abbiamo portato a casa un pareggio che vale molto, perché dà autostima, dà fiducia, dà possibilità di lavorare con calma. Il percorso è ancora lungo per ricostruire una nazionale credibile e competitiva, e siamo passati da una nazionale inguardabile col Belgio, almeno il primo tempo col Belgio, a una nazionale straordinariamente bella con la Turchia, forse più di quello che ci aspettavamo, sicuramente nazionale viva con la Francia. Dobbiamo dire una cosa: se dobbiamo analizzare, dobbiamo andare oltre il risultato. Il primo tempo con la Francia non ha mai tirato in porta, noi abbiamo avuto due palle gol clamorose, e soprattutto quella di Ken, che credo che in Palomeni avrebbe impaccato con gli occhi chiusi bendati, no? È un giocatore che gioca in nazionale, non può sbagliare una cosa del genere, e forse staremmo a raccontare un'altra storia. Nel secondo tempo ci hanno chiuso all'angolo, poi abbiamo pareggiato grazie a una loro leggerezza, perché i francesi sono francesi e quindi sono presuntuosi, e hanno fatto la stupidaggine e li abbiamo castigati. Però non dobbiamo dimenticare che Donnarumma ha fatto 4-5 parate da fenomeno. Allora, se al posto di Donnarumma ci fosse stato un portiere normale, probabilmente la partita sarebbe finita 4-1 per la Francia. E allora cosa staremmo a dire oggi? Per questo io dico, ci vuole equilibrio. Il risultato con la Francia è prezioso, soprattutto, ripeto, come ho detto prima, perché dà fiducia e fa lavorare con serenità. Però andiamoci piano, c'è ancora molto da fare, molto da lavorare. Ci sono dei punti fermi però. Ad esempio, un punto fermo che a me è piaciuto tantissimo nelle due partite è stato Caiode, che io conoscevo poco, confesso, ma mi è piaciuto tantissimo, un giocatore che ha corsa, che ha...
0: Forse il migliore.
5: Che è il migliore, che ha personalità, ragazzo di 22 anni con grande personalità. È un giocatore già di dimensione internazionale, perché gioca sempre costantemente al Brentford in Inghilterra, in Premier League. Quando uno gioca in Premier League fa una grande esperienza ed è pronto per giocare in nazionale. Quindi questo è uno dei punti fermi secondo me. Dopodiché, ripeto, c'è ancora molto da fare, ma comunque complimenti a Mancini, perché è riuscito comunque a mettere in campo nelle ultime due partite una nazionale che somigliava molto a una squadra di calcio, insomma.
0: Sì, somigliava a quella, appunto, come diceva Stefano, a quell'Italia che iniziò il percorso del primo Mancini, perlomeno si vedeva un po' di entusiasmo. Effettivamente, Claudio, io l'ho detto, quello che poi personalmente io do la mia visione richiedevo alla nazionale era questo, che coinvolgesse anche un po' chi la vedeva da casa, perché negli ultimi 5 anni, al di là della mancanza dei risultati, c'era stata una mancanza di praticamente tutto il resto. Io quando ho letto nei commenti è tornata l'Italia, l'Italia non è tornata per il semplice motivo che non c'è paragone con quella che erano i valori di 20 anni fa. Però io personalmente, anche sapendo che questa Italia è meno forte, chiedo perlomeno che possa un po' coinvolgere emotivamente. E questo secondo me è il passo migliore che si è visto finora e che dovrà essere confermato, Claudio. Non so se sei d'accordo.
6: Ma guarda, io ho una mia lettura, credo, completamente diversa. Nel senso che mi meraviglio ancora che qualcuno possa dire no, perché Donnarumma ha fatto 3 partite, 3 parate. Ho capito, ma Donnarumma fa il portiere. Donnarumma sta lì per parare. Quando succede alle altre squadre hanno dei fenomeni. Magnain è un fenomeno, però poi si dice la Francia è fortissima, cioè Magnain è un fenomeno. L'Italia è forte, c'ha un portiere che è forte, sta lì per parare. Mi ha fatto 2 ottimi interventi, ha fatto 2 buone parate, ma sta lì per quello. Quindi l'Italia, cioè, non è Donnarumma.
0: Diciamo,
6: l'Italia
0: 2-3 sono state proprio prodezze, ovviamente.
6: Sì, ma fa il portiere, sta lì per quello. Quando le fa il centravanti fa 2 gol, quando le fa il portiere fa 2 parate strepitose. Ma ci sta, fa parte di un percorso. Non ci dimentichiamo che l'Italia di Mancini ha fatto un record dei 38 risultati utili consecutivi. Non ci dimentichiamo che l'Italia di Mancini è quella che ha vinto l'ultima cosa importante, ha vinto l'Europeo. Poi è stato un errore di valutazione da parte di Roberto Mancini, un errore di portafoglio, e credo che si possa sbagliare nella vita, ma si può anche rientrare. Non sto qui a fuscare Roberto Mancini per una scelta, anche perché forse 99 su 100 avrebbero fatto la stessa scelta. E noi ci giriamo intorno, siamo tutti bravi a parlare, ma quando arriva un'offerta del genere devi andare assolutamente, che è un'offerta che cambia la vita a chiunque. Quindi io non sto a girarmi intorno a questo. Ma Caiole era un giocatore importante, ma Mancini lo aveva già visto Caiole, come aveva visto tanti altri ragazzi importanti. I ragazzi importanti ci sono, bisogna avere gli attributi di metterli in campo e di farli giocare, oltre a tante altre chiacchiere e cose relative al nostro calcio. Il nostro calcio ha preso 3 mazzate, non andate ai mondiali, bruttissime, orribili, da vergognarsi per tutti noi che facciamo parte di questo mondo. Però bisogna dare tempo anche a un allenatore di riprendere in mano la situazione, di ricreare un certo clima attaccato a questa maglietta. Però le partite, anche la partita col Belgio, la possiamo analizzare in un primo tempo disastroso, però dall'altra parte, se non c'era anche quel tipo di portiere, magari l'Italia pareggiava quella partita, era tutto un secondo tempo diverso, no? Poi abbiamo preso il secondo gol da Polli, ma il primo tempo del Belgio è stato imbarazzante, ma imbarazzante per una serie di motivi, per n motivi. Ci sta, può essere l'inizio di un nuovo percorso, la prima partita, però l'Italia che poi si è risettata e ha fatto un'ottima partita contro la Turchia, che è poca roba, sono d'accordo con voi, però ha fatto un'ottima partita, e andare a giocare con la Francia a Saint-Denis a viso aperto come ha giocato l'Italia non è da tutti, specialmente quando inizi un percorso nuovo. Io trovo invece molto di Roberto Mancini in queste 3 partite, sia nel bene che nel male. Però, signori miei, non ci dimentichiamo che Roberto Mancini è l'ultimo che ha vinto questa nazionale, ed aveva un record da tutti gli allenatori non mai messo in campo di 38 risultati utili.
0: Sì, è stato l'uomo un po' che ci ha rilanciati nel momento più buio, adesso gli chiediamo che possa rilanciarci in un momento ancora molto molto oscuro, quindi bisognerà poi fare delle tappe in questo percorso azzurro. Cambio però anche tema, perché sapete che a me piace palleggiare rapidamente da un tema all'altro, poi sulla nazionale ci ritorneremo dopo, Stefano. Però ci sono anche delle dichiarazioni che mi hanno un po' colpito di Antonio Conte, che si è raccontato un po' ad The Athletic, ha rilasciato diverse parole sul suo percorso, ha detto ho vinto molto, anche perso molto, ha parlato anche delle prospettive, ha detto ci sono molti club che hanno un po' perso di vista la propria storia. Mi piacerebbe andare in uno di questi club per spolverare quella storia e farla risplendere ancora una volta. Club dove c'è pressione, dove alla fine sai benissimo che non ci vai solo per partecipare, ma per vincere. Insomma, con Francesco ci veniva un po' da ridere, perché non ha nominato sostanzialmente la Juventus, ma è come se l'avesse nominata.
1: Diciamo che è una tra queste, ecco, di società.
0: E non è che ce ne siano troppe altre, devo dire, in giro per l'Italia o per l'Europa. E il Milan, l'abbiamo detto.
5: Sì, sai perché? perché la Juventus la sua identità comunque ce l'ha, voglio dire, adesso ha preso Spalletti che è un grande allenatore, sta ricostruendo, ma la società che veramente non è più, non ha più niente a che vedere con quello che è stato nella sua storia, il Milan, e quella è la società secondo me da ricostruire dalle fondamenta, secondo me lui pensava a quello.
0: Ah, tu dici fosse proprio direttamente un riferimento al Milan, chi lo sa?
5: Secondo me sì, a lui a Napoli c'è stato, la Roma sta facendo molto bene con Gasperini, la Juventus sta ricreando con Spalletti, l'unica squadra che vedo che ha bisogno di ritrovare un'identità rispetto alla sua storia, secondo me è il Milan.
0: Beh, potrebbe essere anche questa una visione, Stefano, del resto insomma Conte difficilmente riesce a stare fermo troppo tempo e senza avere pressioni, anche se ricollegandomi alla Juventus poi c'erano anche le parole di Spalletti che invece diceva questa è una squadra forte, uomini forti, ha detto i destini forti dovremo costruirceli, ma al momento vede delle prospettive positive. Insomma, l'ombra di Conte a me non piace parlarne troppo perché sulla Juventus si ripropone ogni volta che Conte non ha una panchina, però ecco, sono delle dichiarazioni che un pochino lasciano correre la fantasia.
1: Beh, se voglio dire, hanno parlato chiaro sia Conte che Spalletti, io aggiungerei anche la Juventus deve ritrovare quell'identità, insomma quell'abitudine alla vittoria, e ultimamente non ce l'ha. Se noi in una linea immaginaria uniamo Sivori e Ildiz, scopriamo che c'è qualcosa che non va nella storia della Juventus, cioè nel senso non per nulla togliere a Ildiz, però insomma Sivori, Platini, insomma giocatori che hanno segnato dall'epoca,
0: con il passato,
1: Zidane. Beh no, è questa Piero. Roba qua la Juventus, quindi io credo che Conte, a differenza di quanto pensi Daniele, si riferisse anche alla Juventus. Poi siamo in un momento particolare, adesso serve Spalletti e probabilmente Spalletti è il miglior allenatore che ci possa essere in questo momento per la Juventus, in questo tentativo di ricostruzione, di mettere un po' di equilibrio laddove insomma c'è stata tanta confusione soprattutto relativamente al mercato. È un percorso laborioso, un po' inedito per una squadra come la Juventus, abituata sempre a vincere, a essere sempre competitiva ogni anno, e qui invece scopri che c'è una competitività che si è persa, una continuità nella vittoria che si è persa, e quindi è questa la storia della Juventus. Noi siamo abituati, e credo che Conte si riferisse anche alla Juventus, non citandola.
5: Stefano,
0: Daniele.
5: Hai sicuramente ragione, però io dicevo, intendevo dire un'altra cosa, la Juventus ha comunque una continuità nella proprietà, che la proprietà è sempre stata quella, no? La famiglia Agnelli,
1: sì, certo.
5: Ecco, mentre il Milan è veramente un'altra cosa, è cambiato.
1: Ah, ma certo, da quel punto di vista non...
5: Quando andato via Berlusconi, l'identità non c'è mai più capita, ecco quello.
1: Però insomma anche Spalletti, quello che ha detto Spalletti è interessante, nel senso che poi però al di là di adesso bisogna andare oltre gli slogan e lavorare sul campo e trovare delle soluzioni, e gli allenatori sono pagati per questo motivo.
0: Ma sì, ma anche perché poi Nick, ritorno anche da te, questa favola che con il ritorno di Conte alla Juventus, la Juventus schioccando le dita possa tornare immediatamente a competere per vincere, secondo me è un po' una favola. La Juventus deve pensare adesso che ha Spalletti in panchina, che per me è un ottimo allenatore, a costruire con Spalletti, e penso non ci siano, non ci debbano essere altre idee di strade.
7: Ma Carnevali mi sembra sia stato abbastanza chiaro,
0: tra
7: no? l'altro qualche giorno fa, quando era presente al Festival della Gazzetta dello Sport, gli è stato chiesto di Conte, ha detto Conte è un amico, ma il nostro progetto, il progetto nostro di continuità va avanti con Luciano Spalletti. È stata una dichiarazione che per certi versi ha anche cercato e voluto, secondo me, perché questa ombra di Conte, allora, già da quando la Juventus l'anno scorso aveva rinnovato il contratto con Spalletti, ma era in ballo fino all'ultima giornata per andare in Champions League, si continuava a parlare del fatto che tanto Conte sarebbe andato via dalla Napoli e che si sarebbe liberato al termine della stagione, che sarebbe potuto diventare un'occasione casomai le cose fossero andate male alla Juventus. Qui è inutile stare a prendersi in giro, questa cosa l'abbiamo detta ed è stata detta a più riprese, cioè nel senso non che si potesse realizzare, però era una possibilità che dal mio punto di vista poteva anche starci, quindi anche se c'è un vantaggio grosso che ha secondo me Luciano Spalletti, che Conte entrare a campionato in corso in una squadra fa sempre molta fatica perché non è il suo percorso, non è la sua idea, e quindi a maggior ragione è ovvio che secondo me in questo momento si deve dare nettamente fiducia a Spalletti, perché Spalletti ha rinnovato, perché Spalletti è un ottimo allenatore. Poi come sempre sarà il campo a stabilire se questa cosa andrà avanti oppure no.
0: Beh, è chiaro che poi gli bisognerà appellarsi ai risultati. Guarda, Claudio, vengo anche da te perché stiamo per arrivare in pausa e ovviamente fra poco ti libero, però anche questo è un tema, perché ormai ci stiamo riavvicinando all'inizio, al nuovo inizio del campionato dopo la sosta, e c'è grande curiosità per capire che cosa potremo vedere. Mancano ancora dei giorni, però volevo chiedere a te, a Nick, poi a Daniele, a Stefano lo chiedo dopo. Da chi vi aspettate a questo rientro del campionato delle conferme? Chi dei riscatti invece? Perché c'è chi deve confermare quanto di buono è stato fatto finora, ma chi deve anche invece cambiare marcia. Da chi ti aspetti tu, Claudio, conferma, e da chi un riscatto?
8: Ma io mi aspetto conferme da Gattuso, dalla Lazio di Gattuso, perché voglio capire quanta mano c'è dell'allenatore, quanta grinta e quanti attributi ci stanno, già si nota, ma voglio capire, insomma, è un buon viatico, insomma, dopo le prime cinque c'è stata una pausa così lunga, difficilmente c'è una pausa così lunga nel campionato italiano, e quindi voglio capire quanta testa c'è in Rino nei risultati che verranno da ora in poi, perché quanta testa c'è stata nelle prime l'abbiamo visto, e quindi bisogna anche metabolizzare come la squadra ha capito del buon inizio che sta facendo e capire se c'è un viatico importante. E invece mi aspetto un cambio di tendenza dal Milan, perché ancora non è una squadra con tutto
0: l'ho detto anche a Morim in maniera più velata, ma di fatto nelle ultime dichiarazioni sì. Ha detto così.
8: Sì, infatti io mi aspetto qualcosa di più dal Milan che 30 minuti buoni con la Lazio al secondo tempo, perché se il primo tempo finiva 3-0 non la riprendeva mai più quella partita, ma quindi mi aspetto molto di più. Voglio vedere il Milan, voglio vedere questo famoso gioco spumeggiante di questo signore, quando io continuo a dire che tanti allenatori bravi ce l'abbiamo qua in Italia, che non sarei andato a fare un investimento così, però poi alla fine magari vincerà tutto lui e quindi avrà ragione.
0: Eh sì, anche qui poi bisognerà migliorare il gioco più che la classifica, 3 vittorie e 2 pareggi, però bisogna trovare un costrutto di squadra più convincente. Nick, prima di salutarti chiedo anche a te la stessa domanda, conferma e riscatti, chi ti aspetti?
7: Ma riscatto secondo me della Fiorentina, che è ripartita e che ora però deve arrivare fino in fondo e quindi avere una sua, secondo me, una sua corsa. E poi credo anche il Napoli, se si prova a parlare, no, di una squadra dalla quale ci dobbiamo aspettare un qualcosa di diverso, bisogna per forza di cosa parlare per il Napoli, perché il Napoli è sicuramente la squadra che deve ora riscattare. Le conferme, io guarda, sono curioso di vedere il Cagliari, perché il Cagliari mi ha dimostrato molta solidità e temo che questa sosta non gli abbia fatto troppo bene, perché era lanciata nelle sue certezze, nelle sue sicurezze. Ecco perché ti dico, la ripartenza del Cagliari potrebbe essere uno dei temi di questo, come possiamo dire, ripresa del campionato di questo mese, che sarà molto intenso.
0: Beh sì, la sosta ha spezzato 3 vittorie consecutive anche convincenti, quindi
7: insomma sì, sai, purtroppo quando ci sono queste cose a volte no.
0: Cioè, beh, però è un bel test, posso dirti, Nick. Sì. È il test,
7: sì,
0: proprio più probante.
7: La sosta, se arrivi con una sconfitta, è interminabile. Se arrivi con 3 vittorie, non sai mai come riparti. Quindi non si sa mai se è un bene o un male. Quindi bisogna sempre essere bravi nel saperla gestire. Anche questo è il compito di un ottimo allenatore.
0: Eh sì.
7: Secondo me è Pisacane.
0: È vero, molto bene. Tra l'altro, il Cagliari ricomincerà ospitando proprio la Juventus dopo la sosta. Nick, io a questo punto ti ringrazio per il tuo tempo, ti lascio al tuo lavoro, alla prossima.
7: Grazie a voi, un saluto a tutti, buon
0: ciao,
7: pomeriggio.
0: Ciao, Niccolò Ceccarini, ringrazio anche Claudio Anellucci per essere stato con noi. Ciao Claudio, alla prossima.
1: Ciao Claudio.
0: Credo sia caduto, lo ringraziamo comunque Claudio Anellucci. Noi intanto ce ne andiamo invece in pausa e torniamo a breve a Maracanà, tra poco.
9: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
0: Nuovamente in diretta TMV Radio Maracanà, qui in studio Lucio Marinucci, al posto abbiamo usurpato il trono di Marco Piccari, accanto a me Stefano Pallomeni.
1: Ciao Stefano. A tutti, buon pomeriggio.
0: Di nuovo con noi anche Daniele Garbo.
1: Ciao Daniele,
0: ben ritrovato.
10: Ciao Lucio, ciao Stefano, ben trovati.
0: E intanto andiamo ad accogliere in diretta anche gli altri ospiti di questo blocco. Da Firenze per tutto Mercato Web c'è Lorenzo Di Benedetto.
1: Ciao Lorenzo.
11: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: E poi abbiamo con noi anche Stefano Mattei. Ciao Stefano, ben ritrovato anche a te.
11: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Beh, stavamo toccando un po' tanti temi, Stefano, in Pallomeni qui accanto a me, perché parlavamo un po' di club, però stavamo ancora attorno anche alle vicende della nazionale italiana, non possiamo non ricoinvolgere anche gli ospiti di questo blocco. Beh, dicevamo insomma che adesso bisogna andare continuità, Stefano, contro la Turchia. Qualcuno dice che è l'obiettivo più difficile, qualcuno invece diceva no, la partita più difficile, anche prima avevamo Luca Calamai,